0: dal basso verso l'alto. Ci ha provato, però gli è rimasta un po' a mezza altezza. E però siamo a 5 metri dalla porta, 6 metri dalla porta, quindi da lì si può calciare, insomma, anche se un po' defilato. Non è quello il problema. Gli inserimenti però ci sono stati nel gol di Turam, ci sono stati anche in questa situazione, perché la squadra ormai ha dei concetti comunque che sono abbastanza memorizzati e comunque sono continuativi durante la partita, quando ci presentiamo negli ultimi dentro l'area di rigore avversaria, ecco. Quindi i movimenti sono fatti sempre corretti, l'area è sempre attaccata in maniera giusta, dove si coprono tutti gli spazi, però ecco, si può calciare da lì, 5 metri dalla porta si può tentare.
1: Si doveva calciare meglio?
0: Sì, dal basso verso l'alto doveva calciare più volentemente, più.
1: Sai che là mi era venuto in mente come pensiero, in cui mi ha detto perché non ha tirato con la punta da calcetto proprio, magari sai quella puntatina che toglie il tempo al portiere e butti il pallone sul secondo palo proprio. È vero che c'era molto poco angolo, quindi probabilmente dal basso verso l'alto era meglio.
0: È una giocata da futsal, no?
1: Per anticipare
0: il movimento del portiere. I grandi centravanti hanno fatto tanti gol,
1: lo so, però vabbè,
0: quindi
1: aveva fatto già un'ottima cosa così. Andiamo avanti, prossima slide. Quante ne mancano? Rossi presente 4. Vabbè, stiamo viaggiando allora a vele spiegatissime. La catena di destra e l'attacco all'area avversaria ancora una volta, e qua siamo sempre nel primo tempo, non ricordo se è il secondo o il primo tempo sempre, credo.
0: Sì, sempre il primo tempo.
1: La Juventus ha lavorato molto sull'out di destro, anche questa azione la ricordo bene, perché vedevo una posizione un po' ambigua di Conceição, che avrebbe voluto stare al posto del numero 22, questo è David, giusto? Esatto. McKennie avrebbe voluto stare al posto di McKennie che ha fatto l'inserimento, poi due hanno scambiato, e l'attacco all'area avversaria in questo caso è di Boga e David, che appare alle spalle un po' più lontano, che sta per entrare. Diciamo però, correggimi se sbaglio Harry, forse siamo un po' in ritardo nell'attacco verso la porta, o più o meno qua hai visto un'azione abbastanza ordinata? A me sembra che ci siano poche opzioni in questo momento.
0: Sì, siamo un po' coperti dalla disposizione poi del Milan, no? Quindi non riusciamo a trovare lo spazio per farci dare magari questa palla, fare una giocata differente. E perché comunque vabbè, Boga dall'altra parte è raggiungibile, David comunque, anche se viene incontro, è difficile da servire, è l'unico che con Cesaro devi scaricare dietro e poi far ripartire l'azione cercando di portare il pallone velocemente all'altro lato. E sì, abbiamo poche soluzioni, siamo anche in pochi onestamente, che sono solo 5, e andrebbe accompagnata maggiormente l'azione, ma ritorno poi al concetto del tipo di partita da fare, e magari non bilanciarsi troppo perché poi Milan si riparte con i giocatori che ha, diventa pericoloso. Quindi c'è stata grande attenzione a non prendere quelle ripartenze, che poi paradossalmente è capitato nell'azione poi della traversa a inizio secondo tempo.
1: Intanto, insomma, tornando un attimo, usciamo un attimo dal campo e torniamo anche un pochettino fuori. Quell'interrogatorio lungo di Gervasoni, voglio tornarci un attimo con te Enrico, che sensazione ti dà? Cioè, 4 ore a parlare di Salernitana-Modena, o secondo te è stato anche un modo per cercare di trovare quei tasselli che mancano un pochettino? Perché stavo leggendo anche un po' sui social che si parla di intercettazioni che dovrebbe avere, diciamo, che è evidente che Ascione abbia in qualche modo, e quindi ci sono delle carte che ancora deve giocarsi e devono essere tirate fuori, e quindi probabilmente qualche altra cosa accadrà. Ma insomma, mi sembra strano che sia partita un'accusa per frode con così poche carte in mano, no? Con un quadro così aleatorio.
0: Sì, ecco, tutto rispetto, non credo che siano solo, possa essere solo il sistema arbitrale.
1: Anche perché essere, ti do la conferma, ecco, stavo cercando appunto conferma su questo. Allora, a quanto pare il PM appunto Ascione ha fatto ascoltare a Gervasoni un'intercettazione che non è quella famosa della riunione per apparecchiare gli arbitri all'Inter, ma questo significa che ci sono delle intercettazioni che probabilmente di cui noi non siamo attualmente a conoscenza e che hanno portato poi il PM per l'appunto a consegnare questo avviso di garanzia a Rocchi. Quindi cerchiamo di capire anche un po', capiremo un po' quello che succede, però ci sarebbe anche questa situazione di intercettazioni che appunto il PM sarebbe in possesso, il PM per adesso non riguardano però quello che è successo a San Siro in merito all'Inter. Certo, poi se tu come capo d'accusa specifichi che l'Inter deve cioè che stai cercando appunto di schermare arbitri o combinare arbitri che siano graditi all'Inter, è chiaro che non è che lo stai facendo così per te stesso o semplicemente stai cambiando, cioè si parla, è stato il PM a parlare di Inter e quindi qualcosa probabilmente tra le mani ce l'avrà, no? Immagini anche tu.
0: Eh sì, qualcosa ce l'ha, perché non è impossibile che si palesi un'accusa di comunque di frode sportiva senza niente in mano, ecco.
1: No,
0: quindi credo che qualcosa abbia, e come mi sembra strano che non ci sia nessun dirigente di club coinvolti, anche perché cioè gli arbitri, quelli che erano desiderati o non desiderati, come facevano a saperli? Da qualcuno deve essere uscita questa notizia, cioè non è che il designatore si sveglia, questo è desiderato, questo no.
1: No,
0: da qualche certo. parte qualcuno gli dovrebbe aver detto che questo non lo voglio e questo lo voglio, insomma.
1: Allora, intanto sto cercando anche un po' di aggiornamenti, che nel frattempo secondo me ci saranno delle giornate abbastanza calde, ma è soltanto una sensazione. Umberto da Roma c'ha una domanda per te, quindi te la intanto giro. Volevo chiedere a Scarponi, accertato che Jegrova e Nico Gonzalez siano cagionevoli, ricordiamo tra l'altro che Nico Gonzalez, con l'infortunio che ha accusato, adesso lo terrà fermo probabilmente da qui a fine stagione, quindi non riuscirà a raggiungere il numero minimo di partite da effettuare per il riscatto obbligatorio, ma ciò non toglie che poi l'Atletico Madrid, ovviamente davanti a un forte sconto, possa comunque chiedere la cessione del giocatore. Dice Umberto: secondo voi chi dei due sposta meglio col gioco di Spalletti? Domanda interessante. E soprattutto, il mister, avendoli a disposizione al 100%, potrebbe recuperarli così come ha fatto con Locatelli? Bravo Umberto, bella domanda, risponde Scarponi.
0: Ma per me Nico, al di là degli infortuni che comunque vanno visti e valutati, se non ha fatto male quest'anno a Madrid.
1: No
0: ha fatto una buona stagione,
1: ha fatto meglio di Douglas Luiz, perché si credeva che all'Aston Villa poi si era ritrovato, invece è sparito di nuovo.
0: Sì, e credo che Spalletti ci possa lavorare, e forse che Spalletti lo voglia in modo tale da completare le parti sulle fasce più di Zegrova. Io credo che Zegrova sia uscita.
1: Zegrova perché... in uscita, però Nico è oggettivamente, perché poi noi ci lamentiamo che Nico Gonzalez sia cagionevole, no? Ok, ma rispetto a Zegrova sta una bomba.
0: Sì, almeno quando gioca.
1: Vabbè, si ferma per un tot in una ripartita, poi torna e le fa le partite, insomma, quindi ci si può lavorare. Poi sono d'accordo e ti chiedo: quanti giocatori della Juventus, di quelli che torneranno e di quelli che ci sono, possono trovare giovamento dal lavorare sin da inizio stagione con Spalletti?
0: Ah, penso Nico, penso Douglas, no?
1: No.
0: Gli altri che rientrano non credo che ci siano le probabilità che possano rimanere. Quelli che invece hanno iniziato, che erano già nella Juve in questa stagione, credo che il mister li abbia già tutti ampiamente visti e scelti, insomma, quali saranno quelli che proseguiranno perseguiranno la Juve oppure che andranno via.
1: Allora andiamo avanti con la prossima slide, ne mancano 3. Ah, sempre 4, pensavo che era quella la quarta. Perfetto, allora siamo in con questa, in effetti ne mancano 3, quindi dopo questa ne mancano 3. Boga a testa bassa, qua vediamo appunto questa accelerata, siamo già nel secondo tempo, c'è David davanti a lui, c'è Thuram a sinistra, largo c'è Cico, qua Boga si guarda un po' i piedi e quindi immagino che il buon pelato Santarelli abbia voluto far vedere, notare proprio questo aspetto qua, forse il fatto di giocare a testa bassa gli ha impedito di vedere quantomeno Cico con Cesao, che era praticamente di fronte a lui, avrebbe potuto fare sicuramente meglio. Non mi sembra un giocatore troppo da testa bassa, però è vero anche che Boga, che a me piace tantissimo, soprattutto come ci sta lavorando Spalletti, è uno che poi quando parte fa quelle accelerazioni che ti lascia sul posto, sembra che sta perdendo palla ma invece passa. Per certi versi mi sembra è un ruolo diverso, una fisicità diversa, mi ricorda Matuidi, perché Matuidi pure a volte sembrava mo la perde invece passava, però qui effettivamente forse doveva avere testa più alta e guardare meglio il posizionamento dei compagni.
0: Sì, soprattutto perché Milan è molto stretto, troppo stretto a copertura della zona centrale, della palla filtrante, e lascia liberi gli esterni. Da una parte con Cesaro, dall'altra si era infilato e inserito bene Thuram, e quindi diciamo che la soluzione per la squadra era un'altra, era aprire il gioco. Capisco che poi quando si arriva al limite dell'area un giocatore come Boga magari può provare anche a calciare o a tentare la soluzione personale, però qui deve essere più altruista e cercare di allargare subito il gioco, perché ci sono gli spazi poi per andare a puntare, visto che il Milan è veramente troppo stretto in questa situazione.
1: Senti, ma tu, visto che mi chiedono i nostri amici un attimo di Arthur, adesso a memoria non mi viene in mente, hai notizie? Cioè, nel senso, è finita? O cioè, rischia di tornare di nuovo?
0: No, sta andando, ma là, il Graham sta facendo anche discretamente bene, però finisce il prestito e quindi...
1: Sì, ma quando finisce la sua storia con la Juventus? Aspetta,
0: sta andando... 2027,
1: sì, ok, 2027, sto vedendo, ultima...
0: È stato rinnovato, tipo Milik, per un po' per ammortizzare ancora di più il mega stipendio che aveva. E adesso è una cifra comunque sopportabile per quanto riguarda anche le altre squadre in caso di cessione, e quest'anno posso arrivare a una cessione a titolo definitivo assolutamente, quindi
1: valore attuale di mercato 4 milioni, tra poco chiavi in mano ti regalano
0: ma anche il risultato di bilancio credo che sia molto perché ormai è ammortizzato da 6 anni, quindi credo che il bilancio sia molto molto basso.
1: Pensa che nel 2019, l'11 giugno, il suo valore ha toccato la stima di 70 milioni, Arthur. Ma questo ti dovrebbe far riflettere sulle valutazioni dei calciatori, no? Poi voglia fare le plusvalenze, quello vale quello e quale vale quell'altro, cioè le valutazioni non dipendono.
0: Un ragazzo che si è un po' perso, perché comunque a Barcellona aveva fatto bene, aveva qualità, aveva fatto delle buone annate. Io ricordo che quando è stato preso comunque i feedback di tutti erano positivi su questo ragazzo, poi la Juve l'ha un po' perso, ecco. La Juve è un po' perso,
1: secondo me sì, abbastanza. Prossima slide, dai, vediamoci la prossima slide. Vediamo che cosa ci racconta Santarelli. Rischio difensivo, qua siamo nel secondo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0. Questo me lo ricordo molto bene. Rischio difensivo, sì, qui la palla, se non ricordo male, ce l'ha proprio, sta facendo transizione da Leao a, non so chi è quello a fianco a lui, però cioè, qua la palla poi arriva a Saremaker che coglierà l'incrocio dei pali. Però questo è stato un rischio difensivo enorme, qua non siamo piazzati benissimo, soprattutto Cambiaso si perde totalmente Saremaker, no Enrico?
0: Sì, è troppo stretto qui Cambiaso, è vero che c'è una situazione di, di quasi parità numerica, perché Leao punta Kelly e quindi ci può essere una situazione di parità numerica, però è leggermente stretto, deve stare un po' più aperto, un pochettino più verso, ecco, all'incrocio tra la lunetta e l'area di rigore, per farvi capire un attimino, per chi vede le immagini, le linee che si incontrano della lunetta del limite dell'area e la linea orizzontale dell'area di rigore, ecco, quello è il punto in cui dovrebbe stare, in modo tale che così può chiudere la soluzione di passaggio su Sale Mekhez, può chiudere un'eventuale uscita rapida il passaggio che poi avviene di Leao a fianco.
1: Però insomma qui veramente stringe troppo Cambiaso, e tra poco voglio continuare a parlare di Cambiaso, invece ti do questa notizia che è esattamente la seguente: Infantino ha confermato che l'Iran parteciperà al mondiale e che disputerà le sue partite negli Stati Uniti come da programma. Quindi non ci sarà la mancata partecipazione dell'Iran al mondiale, e quindi non ci sarà nessun ripescaggio che poi avrebbe dovuto riguardare squadre asiatiche, ma qualcuno diceva si lancia anche l'Italia, addirittura a Seattle sostituiscono la bandiera dell'Iran con quella dell'Italia con la scritta benvenuti, ma evidentemente insomma io di questo sono contento sinceramente, perché vedere una nazionale ripescata laddove non doveva nemmeno essere ripescata, andare al mondiale in questa situazione che sta degenerando sempre di più, correggimi se sbaglio Enrico, sarebbe stato sbagliato, cioè sarebbe stato folle più che sbagliato.
0: No, ma poi non si può, cioè al di là poi del ripescaggio o meno, questo una cosa che ahimè è capitata solo nel 92 per la guerra in Jugoslavia, e poi clamorosamente la Danimarca riuscì a vincere quell'europeo folle, ma è proprio per il momento, cioè andare a fare un mondiale magari da ripescare, ma senza presidente federale, senza un presidente dell'AIA, veramente siamo in una condizione in cui non ci si può permettere di presentarsi fuori da questo paese, quindi meglio che in questo momento tutti si concentrano sul riorganizzare un po' tutto il sistema e ripartire da zero, perché è quello che dobbiamo fare, ripartire velocemente da zero.
1: Direi proprio di sì, anche perché poi insomma c'è tanto su cui lavorare. Ma da 0-0-0-0. A proposito di partire da zero, ricordiamo anche che Malagò è vicino alla possibilità di candidarsi dopo aver ottenuto diciamo la maggioranza, l'approvazione da parte, l'appoggio da parte dell'Associazione Italiana Calciatori e dell'Associazione Allenatori Italiani. È l'uomo che a questo punto è il male minore, o comunque l'uomo che può risollevare la nostra nazionale, la nostra federazione.
0: Beh, un politico di sport, Alconi comunque ha fatto bene, le Olimpiadi di Cortina e Milano sono state organizzate proprio da Malagò insieme a tutto il comitato in maniera, devo dire, eccellente, e quindi uno che di sport sa, che di politica sa, e quindi può essere un uomo importante per la federazione. Si deve affiancare, secondo me, a persone competenti, persone che hanno idee, persone che vogliono cambiare questo sport, vogliono rivoluzionarlo, vogliono riportare la passione ai bambini e riportarli a giocare a calcio, perché si sta andando verso un'altra direzione. Tanti si approcciano a altri sport, primo su tutti per ovvi motivi il tennis, e quindi dobbiamo assolutamente come federazione riportare i bambini ai campi sportivi e fare centri sportivi degni e inserire, secondo me, una cosa fondamentale, il mestiere dell'allenatore, e non farglielo fare come secondo lavoro, come passione, soprattutto per le attività di base, fondamentale.
1: Torniamo alle slide. Prima di tornare alle slide, mi dici cosa pensi di Olivieri? Cioè, pensi che sia il momento da parte di qualcuno di lasciare, di ringiovanire anche tutti gli altri aspetti, tutte le altre poltrone? Perché poi a volte uno pensa, ma Olivieri che male ti può fare, eccetera. Però
0: è uno che... non parlo perché so cose che non posso dire, quindi le tengo per me. Però negli anni scorsi ho avuto dei confronti con chi è stato veramente vicino all'Associazione Italiana Allenatori, e me le tengo per me, e credo che sia il momento che anche Olivieri si faccia da parte, o comunque ci sia la volontà anche dell'Associazione Italiana Allenatori di vedere qualcosa di nuovo, ecco perché chiedo il mestiere dell'allenatore, soprattutto per i piccoli, per i ragazzi, per l'attività di base. È importantissimo che uno studi, che uno faccia veramente quel mestiere lì, che venga pagato bene per fare quel mestiere, che vada al campo, che magari la mattina possa andare nelle scuole, ma che deve fare quel mestiere assolutamente.
1: Sì, cioè, poi ripeto, la discussione su... A volte cambiare anche un po' di volti, cambiare idee, secondo me può far solo che bene. Abbiamo l'ultima slide, altre due, allora vai con la prossima. La prossima, che è la seguente. Rischio difensivo 2, giusto per non sforzarsi a trovare un altro titolo. E qui, insomma, è una situazione estremamente complicata, perché qua è proprio è il momento in cui col calcio sarei magari a prendere in croce, giusto? Peraltro anche qui, Enrico, direi... Noi ce la prendiamo con Conceição, però certo che qua Sale Macher pure fa un capolavoro, perché c'aveva una porta davanti. Direi che tutto sommato Di Gregorio era piazzato bene, chi era piazzato male, malissimo, è cambiato, come abbiamo visto prima, la palla che, perché prima era un rischio difensivo, adesso è rischio difensivo 2, perché prima c'erano due possibilità, tecnicamente poteva andare al tiro anche Leao, la palla invece arriva a Sale Macher e qui si concretizza il rischio difensivo 2 con Cambiasso che invece di allargarsi torna a stringere al centro, lascia aperta praticamente tutta la porta per Sale Macher. Di Gregorio è piazzato bene, ma qui fortunatamente il giocatore rossonero coglie l'incrocio dei pali.
0: Sì, calcio di prima, magari da questa immagine, per fortuna nostra, non controlla il calcio magari in diagonale, perché ha lo spazio per poterlo fare, invece prova a calciare prima, fletta un po' la conclusione. Sì, e poi l'atteggiamento nostro difensivo è un po' di conseguenza alla slide precedente, nel senso comunque il cambiato rimane un pochettino stretto, perché va in chiusura sul giocatore del Milan che sta centrale e lascia lo spazio esterno. Niente, poi dopo bravo Di Gregorio, perché Di Gregorio comunque la porta la copre bene, quindi devo dire che in queste tre partite
1: meglio, molto meglio, sono d'accordo, molto meglio.
0: Non fa niente di eccezionale, però molto, con molta più personalità. E per il resto comunque la squadra è rientrata velocemente, qui vedi come nel primo tempo magari i centrocampisti erano in ritardo, qui invece li troviamo nella posizione, ecco, corretta.
1: Tra l'altro contro il Verona ti aspetti ancora Di Gregorio tra i pali o ti aspetti, cioè penso che Perini sia ancora infortunato, non so se è recuperato dall'infortunio.
0: Non lo so, ci sono state notizie, credo che ancora sia al box.
1: Quindi va bene, il dubbio ci sarà ancora Di Gregorio. Io ho un po' la sensazione che si stia cominciando, allora che ci sia un'accelerata importante per Ellison Becker, secondo me alla fine il portiere arriverà alla Juventus. E credo che piano piano, anche in questo finale di campionato, ci si stia preparando ad accompagnare Perin alla porta e Di Gregorio a fare da secondo. Hai un po' questa sensazione anche tu?
0: Sì, penso di sì. Penso che comunque uno dei due andrà via, più probabile Perin, perché comunque Perin ha voglia anche di andare a giocare, quindi probabilmente... può andare. Di Gregorio invece secondo me può crescere molto con a fianco un portiere di grande esperienza come può essere l'Alisson della situazione, può crescere ancora di più, magari poi riprendendosi la titolarità dopo un paio di stagioni, ecco. Poi noi abbiamo un portiere di assoluto valore che sta fuori e che spero possa andare a giocare in Serie A l'anno prossimo, che è Daffara. e quindi da quel lato comunque siamo abbastanza

0: Viaggiando, mi deve dire quanto tempo mi dai prima che ti possa fermare per vedere questo momento apicale che racconta del momento più drammatico della storia di Radio Bianconera, con la sfiorata di partita di Quintiliano che poi si è salvato. Per questo noi lo celebriamo ogni giovedì sera festeggiandone la salvezza. E allora, detto questo, ci andiamo a vedere l'ultima slide. Vai. Ultima slide. David, ottimo movimento, ma arriva qua, se lo ricordo bene, quindi non c'è bisogno che lo guardo a fondo, perché qua fa un ottimo movimento ad attaccare la porta, però il suo colpo di testa finisce di nuovo molto molto largo, quindi passo indietro rispetto al gol fatto contro il Bologna. Ritorna un po' il David dai colpi di testa evanescenti con la palla fuori. Qua sbaglia tantissimo nell'impatto col pallone, buono il movimento, però ritorna a essere il vecchio David. Che dici?
1: Sì, stesso movimento del gol con di domenica scorsa con il Bologna, però meno cattiveria nella girata di testa. Doveva fare lo stesso tipo di movimento, invece secondo me ha cercato più la forza, bastava soltanto direzionare per mettere in difficoltà Magnano. Poi magari spesso si pensa, perché gli attaccanti spesso questi pensieri lo fanno, magari pensi che è un portiere più forte, devo cercare di dare una frustata più forte per metterlo più in difficoltà. Invece magari un pallone controtempo è sempre un problema per qualsiasi tipo di portiere, quindi ecco, l'errore è stato nella fase conclusiva, ma il movimento è sempre corretto, ecco. E da questo dobbiamo ripartire. Poi devi mettere più cattiveria, questo lo sappiamo. Insomma, non diciamo più, cioè, diciamo cose ormai scontate.
0: No, tra l'altro ti devo dire che tanto mi segnala Eros che è pronto. Comunque ti devo dire, peraltro, ti devo dire che insomma, io immagino Lewandowski lì, la palla la metteva in mille modi, forse anche la rovesciata, ma questo per dire che comunque la qualità poi davanti serve assolutamente. Allora, terminano le meravigliose slide di Alessandro Santarelli, che salutiamo e ringraziamo. Terry ci saluta e dice: chi si muove pronta per la sigla, grazie, buonanotte a tutti e buon primo maggio. Io auguro un buon primo maggio anche a Enrico Scarponi.
1: Buon primo maggio a tutti.
0: Buona serata Scarponi, grazie come sempre per il tuo preziosissimo apporto. Ci ritroviamo giovedì prossimo con te. Saluto tutti quanti voi, vi auguro un buon primo maggio a tutti quanti. Mi sono fatto il piano B se trovo il caos domani. Nel frattempo ringrazio e auguro buon primo maggio di lavoro a tutti coloro i quali lavoreranno, ivi compreso il buon Federico Rossi, che però domani chiudi un po' prima, e quindi almeno c'è una cenetta, anzi c'è la partenza per gli affari tuoi, diciamo, per i prossimi due giorni. Stai tranquillo, ma adesso è il momento più importante del giovedì sera, perché questo è il momento esatto, perché questo è il momento. Eros è pronto, è fermo, ha fermato le corse col bus, la gente sta dicendo: perché non parte? Perché dovete attendere tutti quanti di vedere questo momento, con il quale, come al solito, noi chiudiamo il nostro appuntamento giovedì sera. Anche da Vincenzo Managgio un augurio di una buona notte, di una dolce notte, di un ottimo primo maggio per chi sarà in festa e per chi lavora. Noi ci saremo sempre, ve lo ricordo, domani programmazione regolare di Radio Bianconera, solo che nella sera, nel pomeriggio, si anticipa Quintiliano e farà l'orario di due in Bianconero, di fatto 17-19. Alle 19 però parte per un'oretta e mezza un contenuto inedito che abbiamo preparato io e Alessandro Santarelli, che vi consigliamo vivamente di vedere, e poi ne parliamo la settimana prossima, anche ci sono tante cose molto interessanti. Buonanotte a tutti, buon primo maggio, e soprattutto godetevi questo momento.
2: Ha aggiunto anche Milan, perché si parlava di Juve, e quando è alla Juve, ma Milan, Inter, scusate.

due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Lavoratori! Buona festa, il mitico Alberto Sordi. Buona festa del 1° maggio a tutti! Noi lavoriamo, siamo rigorosamente in diretta. Ogni promessa è debito, ogni debito è promessa. Quindi, telefoni aperti, un po' di telefoni aperti. Censimento, dite la vostra, anche perché oggi c'è notizione, attenzione, C'è Irving in cabina di regia, non solo per i vostri vocali, io qua per le consonanti, ma anche e soprattutto per le vostre telefonate. Quindi prenotatevi dalle 9.35, facciamo un po' di telefonate assieme. Ce la raccontiamo un po' con noi. Così mi dite se lavorate, se non lavorate, se avete già saputo delle notizie di questa mattina. E allora no, non lo sapete, adesso ve lo dico io. Ma perché non mi date mai retta? Io dico, io non lo so poi cosa succede, non c'ho mica la sfera di cristallo. Però anche ieri io vi dico delle cose, perché poi non mi dovete dare retta? Poi si verificano. Perché mi dovete costringere sempre a dire ve l'avevo detto? Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 1° maggio 2026, la festa dei lavoratori, anche il compleanno di Bonucci, attenzione. Ah, anche il compleanno di Bonucci, auguri, auguri. Tolo Milan sulla Gazzetta dello Sport, perché i giornali oggi, prima di andare domani in ferie, o meglio fare ferie oggi e quindi non andare in edicola domani, basta, dopo una settimana in cui hanno smontato un'inchiesta di cui non sanno niente, hanno voglia di calcio. E allora solo Milan. Modric ha scelto, non vuole chiudere con l'infortunio. Un altro anno in rossonero per giocare la Champions con Allegri. Oppure sarà addio al calcio. Ah, se ha scelto di rimanere un altro anno, come fa a essere addio al calcio? Qualcosa che... La sveglia della Gazzetta dello Sport, dopo che ieri hanno, insomma, intervistato un po' tutto il mondo nell'azzurro per dire che loro non c'entrano niente, che non è successo niente, ci racconta una storia di un'arbitra. Chiamiamola Grazia. Una storia abbastanza triste, nel torinese, tra l'altro. Quindi un fisco, una decisione arbitrale, non condivisa, rissa, spalti, i genitori volano, gli stracci e non solo. Speriamo che non gli scappi la passione e la conclusione della sveglia. Ora, una storia giusta da raccontare e da condannare tutti quei, non uso neanche il termine, che si sono messi ad alzare le mani. Ma voglio dire, ma oggi in prima pagina che ci azzecca, come direbbe quel tale? Ah, cioè tu dici che siccome è diventata arbitropoli, roba interna, guarda poi cosa succede sui campi, occhio, speriamo che non gli scappi la passione. Ah, no, perché sennò oggi non si capisce cosa c'entra. Domani c'è Como-Napoli, dai, lo scudetto del gol, Lautaro capocannoniere, Turan vice, Como-Napoli per non mollare la presa a Napoli, c'è voglia di calcio. Scatto Malagò, Malagò verso le elezioni, dai, siamo già nel futuro, che bello. È un po' il passato, Malagò, però vabbè. Gervasoni, 4 ore dai PM. Fate sempre molta attenzione alle parole. Gervasoni, 4 ore dai PM. Beh, è andato a farsi interrogare, quindi la notizia va data. Arbitri graditi? Non compare nessuna testimonianza. La base dell'accusa, infatti. Arbitri graditi è una base dell'accusa, è il teorema accusatorio. Non deve comparire nessuna testimonianza o non comparire alcuna testimonianza. Se uno va a testimoniare e non lo dice, non compare. Ma è un teorema dell'accusa, infatti, mica dei testimoni. Le prove che mancano, basta. Dopo una settimana la Gazzetta vuole chiuderla qui e ha deciso, ha emesso la sua sentenza mediatica. È lotta di potere interna, le prove mancano. Che ne sapete voi delle prove, se ci sono o no? Il commento importante della Gazzetta è: più illazioni che prove. A Calciopoli di prove non ce n'era manco una, erano tutte vostre illazioni, però l'avete condannata la Juve, tra l'altro. L'oggetto e l'aggettivo, attenzione all'aggettivo. L'aggettivo sui fischietti, e cioè graditi, è una sintesi del PM. No, non è una sintesi, è l'accusa. È l'atto di accusa, è un atto di accusa. Non è che ha detto, vabbè, in sintesi. No, è una cosa ben precisa che fa il PM. Se ma eravate così precisi 20 anni fa sulle cose giuridiche, vi state perdendo un po' qualcosa per strada. Ma state lì che la notizia arriva. Juve, colpo d'ala, dai, c'è voglia di calcio. Le big della Premier prestano con Seisao, è pronto Greenwood, nome già fatto un sacco di volte, 30 milioni per riscattarlo la scorsa estate alla Juve, con Seisao c'è un po' di pressione, OpenAI ai saluti, c'è un sondaggio del Coventry, così buttato lì a caso. Domenica c'è la sfida al Verona. A Spalletti serve il vero Yıldız, senza di lui è un'altra signora. Gervasoni non ha interferito. Salernitana Modena era in un'altra palazzina, come faceva. Caso Ndicka, nessuna ingerenza anche lì, è successo tutto in 15 secondi, non c'era tempo, via, basta. Dai, non è successo niente, la festa dei lavoratori, stiamo sereni. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Intervista da causa, c'è voglia di calcio anche qua. Yıldız come Kvara e Olise con Spalletti. Luciano sa gestire nel modo migliore i talenti. Kenan ha doti da super top. Juve ideale per Conceição, non andare via dalla Juve, poi te ne penti. Se in Italia non abbiamo più profili abili nell'uno contro uno è perché abbiamo affidato il movimento a carrozzieri e falegnami, la tua piano Franco Cosa. Zegrova non lo convince, Cambiaso va aspettato, lo scudetto contro colpi si può fare, dice Causo. Intanto Malagò mette le mani sulla TGC, L'ex numero uno del CONI, incassa a sostegno dei calciatori, quello degli allenatori, adesso si ora la maggioranza. Quindi piano piano vedrete che alla fine Malagò avrà anche lui una bella elezione bulgara, come è successo al buon Gravina. Intanto l'interrogatorio di Gervasoni, 4 ore dai PM. Gervasoni si difende, ci mancherebbe altro. L'inchiesta va avanti. Lo Sport si accorge che l'inchiesta va avanti, non è finita, come dice qualcuno. Escludo che l'audio sia stato manomesso, dice il buon Gervasoni, non c'è nessun taglio, non c'è nessun caso. Intanto Stiller, mercato, Juve, fissato l'incontro, il 25enne dello Stoccarda. C'è il timore però che lo Stoccarda rimuova la clausola per farlo valere di più, ma guarda un po'. Di Gregorio può restare come secondo, lo ha già fatto in carriera, di parte come secondo può diventare primo, Perin è in uscita. Infantino intanto, a proposito di calcio mondiale, dice l'Iran sarà al mondiale e giocherà negli Stati Uniti, quindi tutti quelli che volevano l'Italia ripescata ci rimarranno un po' male. Ma veniamo al campionato e a Juve-Verona. Contro il Verona in palio c'è il set point Champions. Thuram è presente, sarà titolare, ha lavorato in gruppo, Vlahovic si scalda, farà di tutto per giocare di più. Sapete che sono le 4 partite di Vlahovic, come le abbiamo battezzate noi. Opzione Holmes e McKennie slitterà a sinistra, Yıldız dall'inizio si può. Una buona notizia. Cosa fa intanto Gervasoni? Collabora. Gervasoni collabora. Inchiesta continua, tra dubbi e certezze, ovviamente, perché sappiamo comunque ancora poco. Nel colloquio, sarebbe un interrogatorio, però. Nel colloquio, il suo presunto intervento in Salernitana Udinese e Inter Roma. Non il sistema che sarebbe alla base della frode. Come vi spiegavo io ieri, ci sono due filoni. Uno è Rocchi, frode sportiva, arbitro gradito e sgradito. L'altro è le bussate in Salavar. Nel colloquio fatto a Gervasoni non c'è il sistema che sarebbe alla base della frode, ma gli hanno chiesto solo delle partite in cui lui sarebbe stato ingerente con il VAR in sala VAR. Tant'è che lui dice: io ho risposto solo sugli episodi che mi hanno contestato, non sul sistema che sarebbe alla base della frode sportiva. Gli hanno fatto ascoltare un'intercettazione, un dialogo tra arbitri. Come gli hanno fatto ascoltare un'intercettazione, dialogo tra arbitri? Ma come? È la settimana che mi dicono che le intercettazioni non ci sono. Allora non ero un pazzo quando ve lo raccontavo. Gli hanno fatto ascoltare un'intercettazione, un dialogo tra arbitri. Ma guarda un po', il PM non è un matto, mai in mano le intercettazioni. Poi, siccome non le dà ai giornali, i giornalisti si incazzano. Ma non ci siamo ancora arrivati. Dovete sudarvela un po'. La notizia del giorno arriva tra poco. State lì. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Forza Calcio! Con il punto esclamativo. Dai, basta ste robe qua. Ma cosa sono ste inchieste? Basta! Forza Calcio, dai! Ci sono tre finali da Champions. Domani come Napoli decide l'Europa delle Big, lo scudetto dell'Inter. Mamma mia, che esatti! L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio è concertone del primo maggio. Mondiali e coppe saltati, il caso delle escort, Arbitropoli, perché loro hanno deciso che è Arbitropoli, l'hanno deciso loro, insomma tutte queste robe qua ci lasciano un po' di sconcerto, altro che il concertone del primo maggio. E poi dal caso arbitri al super weekend, mica avrete preso impegni per questo weekend, c'è il super weekend. Conte a casa di Fabregas dopo le tensioni dell'andata e il titolo vinto con il Chelsea, e poi domenica Juve-Verona, quanti anni è che state aspettando una partita come Juve-Verona? Col Verona già già retrocesso, tra l'altro. La polizza Ildiz, il 55% di vittorie con lui, 1,8 a gara. E poi lunedì, cosa avete da fare lunedì? C'è Roma-Fiorentina, ragazzi. La Fiorentina mezza distrutta da assenze. Malen che vada, con Malen 0,87 ogni 90 minuti, guarda che media che c'ha Malen. E poi ancora domenica sera c'è il Parma Milano, l'Inter da palestra, torna Lautaro, Inter Parma, un partitone incredibile, imperdibile, per blindare il 21esimo scudetto. Come 21esimo? Erano 19, erano rimasto io. Se ne sono aggiunti due nel frattempo. Gervasoni va in procura, nessuna alterazione. Ma si fa interrogare e dice: tutto a posto, io non ho alterato niente, quindi non è successo niente. Nelle logiche di Rocchi non esistevano graditi e sgraditi. Chi è che l'ha detto? Il procuratore? No. Chi l'ha detto? Gervasoni? No. Chi l'ha detto? L'ha deciso il Corriere dello Sport. Cioè ha fatto quello che avrebbe dovuto fare in Cacciopoli, non ha mai fatto, no? Non ci sono graditi e sgraditi, sono scelte tecniche, mandava sempre i migliori. Guardate qua, guardate le pagelle di fine anno, guardate, sono doveri colombi, sono tra i migliori. E quindi... quante volte Colombo ha arbitrato l'Inter dopo quel famoso 2 aprile? Solo una volta a Bologna, e quindi non è vero che era un gradito. Che c'entra? Può essere anche un arbitro gradito e poi partite dove non c'era bisogno di mandare Colombo e l'hanno mandato in una. Che c'entra? Ma che roba è? Ma perché in calcio non avete detto? Ma come? Stanno accusando oggi la Juve di avere una cupola capitanata da De Santis. Ma andiamo a vedere... ma con De Santis la Juve c'ha la media punti più bassa di tutta questa storia. Ma De Santis gli ha fatto perdere una Supercoppa con l'Inter. Perché non siete andati a vedere queste robe qua in Cacciopoli? Quando, il teorema delle ammonizioni, le squalifiche, guarda un po', la Juve deve giocare con quella squadra, c'è quello lì squalificato. E per forza ha dato un pugno al portiere la prima, l'hanno espulso, l'ha squalificato. Perché non siete andati a vedere queste robe qua? E invece oggi... ma stiamo arrivando, dai, che è tardi. Sui quotidiani politici niente di che, poi all'improvviso sfoglia una pagina, sfoglia un'altra, poi sempre il primo maggio arriva ste robe qua, il primo maggio, poi domani gli altri non sono in edicola, quindi passa il weekend, si gioca a calcio, se ne sono dimenticati, ma oggi è ancora venerdì. E allora su Repubblica trovi una notizia che fa un po' così: Rocchi intercettato. Il designatore era intercettato, io ve l'avevo raccontato ma non ci credeva nessuno, tira in ballo al telefono un dirigente. Di quale squadra? Dai, Inter! Su Repubblica Rocchi intercettato, tira in ballo un dirigente dell'Inter. No, ma non ci sono intercettati. No, ma non ci sono intercettazioni. No, ma nome dell'Inter con parla sulla parte. No, no, no, no, no, no. Ma cosa vi state inventando voi? Durante la conversazione, le designazioni sospette. Doveri sgradito all'addetto arbitri dei nerazzurri. Quindi il PM non se l'è inventate le cose. Rocchi e Gervasoni sotto intercettazione da un anno e magari ancora adesso. Ah, allora ci sono una quinta rata di intercettazioni a disposizione del PM. Repubblica scrive, stando agli atti, ci sono intercettazioni. Rocchi tira in ballo un dirigente dell'Inter, stando agli atti dell'inchiesta, non stando alle supposizioni dei giornalisti, agli atti dell'inchiesta. Poi, a cosa porterà questa cosa? Non si sa, magari a niente. Ma l'inchiesta è basata su un procuratore che non si è svegliato la mattina e si è inventato le cose, come da una settimana vogliono farvi credere i signori dei giornali che non sanno nulla. Ma agli atti ci sono le intercettazioni, che siccome stavolta giustamente non le hanno date ai giornali, i giornalisti sono leggermente incazzati e quindi vi raccontano verità che non sanno. Potrei chiudere con un ve l'avevo detto, ma non sono quel tipo di persona, non ho bisogno di queste cose qua. Ve l'avevo detto! Voi mi dovete ascoltare. Anche te non ci credevi, di la verità.
5: Hai ragione.
4: Rocchi intercettato, tira in ballo al telefono un dirigente dell'Inter durante la conversazione, designazioni sospette, doveri sgradito all'addetto degli arbitri nerazzurri, Gervasoni dal PM per 4 ore. Così i due dirigenti arbitrali più influenti della Serie A, sto leggendo Repubblica, non Zuliani Channel, Rocchi e Gervasoni erano sotto intercettazione già più di un anno fa e chissà se lo siano ancora. Vabbè, adesso che l'avete svelato, però proprio da uno di questi ascolti finalmente si può capire qualcosa di più dell'inchiesta della procura milanese sull'accusa di designazioni non proprio cristalline. E guarda che ci va piano Repubblica, invece che mira non proprio, come dire, vabbè, un po' di sospetto. Perché il 2 aprile 2025 a San Siro l'ex designatore Rocchi sta parlando al cellulare. No, vabbè, ma c'è un'intercettazione solo ambientale, non si capisce con chi parli. Questo vi hanno raccontato. Perché il 2 aprile 2025 a San Siro, l'ex designatore Rocchi sta parlando al cellulare con qualcuno del settore e nella conversazione, stando agli atti dell'inchiesta, non alle supposizioni dei giornalisti, stando agli atti, tira in ballo un uomo dell'Inter. La figura operativa che per il club tiene i rapporti con gli arbitri partita per partita. Secondo la procura, proprio questa telefonata captata è determinante per costruire il capo di imputazione a carico di Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva con altre persone. Perché è in questo colloquio che l'ex designatore avrebbe riferito quali scelte arbitrali sarebbero state gradite o meno al club nerazzurro, si apprende, declinato nella figura di Giorgio Schenone, non indagato. Secondo l'accusa, da questo condizionamento, da capire se è avvenuto in forma diretta o riferita, l'ex designatore avrebbe schierato in campo due fischietti ad hoc, Colombo, gradito, e Doveri, meno apprezzato dal club interista, e quindi combinato sul ritorno di semifinale di Coppa Italia per schermare l'ipotesi che dirigesse l'eventuale finale, ulteriori partite di stagione con l'Inter, lotta per lo scudetto vinto dal Napoli. Potrei anche andare a festeggiare io, lasciarvi con Yves. Cosa facciamo, Yves?
5: Se vogliamo andare di là, parlano di quello che hai detto prima.
4: Attenzione! E adesso che è venuta fuori stamattina, vediamo. Beh, la Gazzetta dovrebbe già averlo online. Dai, su, su. Dai, ci avrà della gente sveglia. Oh no, oh no, no, no. Eh no, perché prima o poi lo dovrà mettere, eh. magari Pieno, c'è Antonelli, c'è Infantino, c'è Modric, chi è Block, si parla di tennis. Poi fammi vedere, fammi fare i problemi delle formazioni, pazzi, il problema della formazione delle partite, ma Lesani che parla, Visconti, il ciclismo, quanta roba, no, niente, ma proprio, proprio l'inchiesta è sparita completamente da tutta l'home page online della Gazzetta dello Sport e questa telefonata di Rocchi non se ne parla. Vediamo se dobbiamo tirare fuori, vediamo un attimo. Andiamo a vedere anche l'online. Oh, su Tutto Sport Online, me lo metti Tutto Sport Online? Quelli che si sono svegliati loro, non ce l'avevano l'edizione cartacea, ma non se la sono fatta sfuggire. Chiamala, Rocchi, arbitri graditi, spunta il dirigente Inter, la telefonata delle designazioni pilotate. Oh, secondo voi Corriere dello Sport sarà sveglio o continuerà il suo grande letargo sull'inchiesta? Vediamo un po'. No, c'ha Rocchi, sono sempre trasparente con tutto, su tutti, Rocchi e le Iene, c'è sul Corriere dello Sport, le elezioni della PGT, il no, sul Corriere dello Sport niente da fare. Quindi, rivelazione di Repubblica, che se mi duole dovervelo dire, ma fino a questa mattina l'unico a dirvi che c'era la telefonata, o meglio le telefonate, ero io, ma non perché mi sono alzato e mi sono svegliato all'improvviso, ma perché ho un po' indagato, ho fatto il mio mestiere, e adesso... Repubblica vi dice che c'è la telefonata di Rocchi in cui cita l'Inter, il dirigente dell'Inter, l'ha detto agli arbitri e adesso Tutto Sport va a rimorchio, Rocchi e arbitri graditi, spunta il dirigente dell'Inter, la telefonata delle designazioni pilotate, no, bisogna stare cauti, ma bisogna stare tranquilli, no, ma non torna niente, no, ma è una roba interna, no, ma vogliono incastrare l'Inter. Nessuno vuole incastrare nessuno, non si sa come finisce questa inchiesta, ma la telefonata c'è, le telefonate ci sono. Rocchi era intercettato almeno da un anno. Pensa se l'avessero intercettato per 5 anni. L'ha fatto qualcuno un'altra volta. Pensa se l'avessero intercettato per 5 anni. No, perché la Juve in genere l'ha intercettato per 5 anni, prima di condannarci ingiustamente. Chi è Schenone? I rapporti tra Rocchi e Schenone nascono da una lunga collaborazione sul campo, quando entrambi facevano parte dell'organico della CAN. L'attuale dirigente dell'Inter aveva infatti svolto per anni il ruolo di assistente arbitrale ad alto livello e Rocchi spesso si era avvalso di lui per le competizioni europee. Ad oggi Schenone nell'Inter rappresenta un punto di raccordo tra il club e l'AIA. Tra i suoi compiti principali ci sono la spiegazione delle decisioni arbitrali alla squadra e l'analisi degli episodi al VAR. Non a caso Marotta lo aveva ringraziato apertamente per il suo lavoro, ringraziandolo anche per i consigli che avevano consentito all'Inter di ricevere poche ammonizioni in stagione. Poi tutte queste cose ve le dimenticate, ma Marotta un giorno disse che il suo addetto agli arbitri faceva un lavoro molto importante, perché in base alle sue spiegazioni l'Inter aveva evitato di avere ammonizioni, cioè non grazie agli arbitri che non gliele davano, no? Perché ce ne sono una valanga di occasioni in cui dovevano essere ammoniti e non sono stati ammoniti. Però nei compiti dell'addetto agli arbitri non c'è da regolamento quello di dire al designatore se un arbitro è gradito o sgradito. Questo non ci sarebbe nei compiti. E agli atti ed è un teorema accusatorio. Rimane l'accusa, ma è agli atti. Proprio curioso di vedere in questo weekend di campionato, se uno, oggi venerdì, sabato, domenica, lunedì no perché poi lunedì, ma venerdì, sabato e domenica, vedete se una trasmissione ci farà almeno un'oretta tra una partita e l'altra per dire c'è la telefonata. Secondo me nessuno. Voi provate a indovinare la situazione. Se oggi, venerdì 1 maggio, festa dei lavoratori, ci fosse la Juve sotto inchiesta, o meglio la Juve sotto inchiesta, la Juve vociferata dentro un'inchiesta, per essere corretti e precisi, e spuntasse una telefonata del designatore arbitrale con l'addetto arbitro della Juve, secondo voi oggi, in questo momento, cosa accadrebbe? Così condizionavano l'arbitro, o no? Sì o no? Sì o no?
5: Sempre così, sempre la solita cosa.
4: Sempre così.
5: Perché poi non sarebbe neanche primo maggio, sarebbe giornata di lavoro puro.
4: Sarebbero richiamati tutti. Dove siete? Tutti in redazione, la Juve ruba! O no? Mamma mia che giornata, abbiamo un sacco di roba da fare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da loro.
3: Rassegna stampa.
2: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Didier Deschamps. Nel cuore dei bianconeri le stelle vere del centrocampo anni 90 sono i Tacchinardi, i Paolo Sousa, anche se non l'ha ricevuta, i Didier Deschamps e gli Edgar Davids e ovviamente Antonio Conte. Deschamps arrivò quasi in punta di piedi dal Marsiglia con un palmarès e personalità da capitano che diceva di un giocatore campione d'Europa per club con l'Olympique Marsiglia e due volte campione di Francia a cui aggiunse tre scudetti italiani, una Champions League, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e una Supercoppa Europea. A Torino Deschamps trovò il posto adatto a lui, per professionalità, per obiettivi, per voglia di lottare, mettendolo nelle migliori condizioni di dare il 100%. Lui, dopo un piccolo periodo di adattamento, prese in mano il centrocampo e si integrò alla perfezione con i grandi campioni che formavano il centrocampo bianconero. Era già un vincente quando arrivò dalla Francia, ma a Torino si consacrò a tutti i livelli. In bianconero mostrò tutto il suo carattere, giocò 178 partite condite da soli 4 gol. Il suo ruolo non era segnare, ma far segnare, recuperare palloni con la lotta, con il carattere, con la determinazione, e questo gli veniva benissimo. Nel 1999 poi lasciò la Juventus per seguire Viali al Chelsea. Di Didier non possiamo che dire un gran bene, ricordare le sue parole in un'intervista alla TV francese. Quando sono andato via dal Marsiglia avevo 3-4 proposte. In quel tempo, quando hai una proposta dalla Germania, dall'Inghilterra, Spagna e l'Italia, non ci pensavi due volte. Era l'Italia la scelta, senza se e senza ma. Non dimenticherò mai quello che mi ha dato la Juventus. Questo club è la mia famiglia. Non posso spiegarvi cosa ho dentro quando penso ai colori bianconeri. L'avvocato ha detto una volta: se segna Deschamps vuol dire veramente che siamo i più forti al mondo. Ed ho segnato contro il Parma nella partita scudetto. Quando sono partito per passare al Chelsea è stato uno shock. Didier Deschamps seppe incarnare alla grande lo spirito di juventilità anche da allenatore in Serie B, con una squadra penalizzata e una stagione vissuta da allenatore protagonista che non mollava mai. Quella Juventus che lui mise in campo fu simile a quella da allenatore: grande spirito di sacrificio, voglia di rimontare, voglia di metterci un'anima grande in ogni partita. Quella cavalcata in Serie B, che giudichiamo ingiusta, fu una via crucis dei sentimenti, e Deschamps riuscì a condurre l'impresa di non perdere mai la Trebisonda contro avversari che cercavano l'impresa, con campioni che potevano essere demotivati, contro un ambiente che vedeva nella Juventus la strega. Deschamps non mollò, e per questo vale la pena ricordarlo per sempre come uno dei motivi per tifare bianconero. Non fu uno shock solo per Deschamps, ma anche per i tifosi, quando se ne andò via nel 1999 come giocatore e prima della fine del campionato di Serie B da allenatore. La Juventus perdeva un grande allenatore e ha dovuto aspettare tempo per averne un altro. Quando invece Didier Deschamps, ai tempi in cui giocava conosciuto col soprannome di Fox Terrier della Bayonne, abbandonò la Juve, la dirigenza bianconera fu più fortunata e aveva già trovato il sostituto, Edgar Davids, il Pitbull.
2: Eroi in bianconero.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni grazie alla rimonta dell'alta pressione. Temperature in rialzo, massime comprese tra 18 e 22 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, da segnalare solo qualche annuvolamento in Appennino nelle ore centrali. Temperature stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. Al sud, Residua instabilità tra Calabria e Sicilia con qualche rovescio, generalmente sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone. Temperature massime in calo, valori tra 16 e 21 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stampa.
4: Buongiorno a tutti i lavoratori come noi e buongiorno alla grande famiglia, quella che vi tiene compagnia, caro il mio Iv. Cominciamo con tuttoiuve.com, attenzione alla capofila, al primo piano e niente riscatti per Douglas Luiz e Nico Gonzalez, ma sono e non sono. Non sono previsti. Era già tutto previsto che accadesse tutto questo. Vogliono trattare, vogliono avere il più basso possibile dal punto di vista dei dobloni, mentre il blocco nero su bianco è il punto di Luigi Schifo imperdibile. Infatti lo state già cliccando in migliaia. Inchiesta arbitri, la parola Inter e quel silenzio che fa rumore. E allora il virgolettato trionfale di questa mattina è... Noi ve l'avevamo detto, Rocchi era intercettato, la telefonata c'è e parla di vita. Andiamo a vedere anche bianconeranews.it, dove c'è grande voglia di calcio, un po' anche qua, analisi tattica Milan-Juve, Juve bloccata tra gestione e poca incisività, il blocco giallo su nero e firma di Quintiliano. Gli indizi, quindi praticamente fa anche un po' il manager, fa il mercato, fa un po' tutto. Mentre c'è un interventino di Pavan che ricorda che all'andata Juve Verona è stata passata da arbitro e VAR, così sto per ricordare. Vogliamo andare?
5: Andiamo, ci sono delle bellissime figure.
4: Oh, andiamo a vedere calcio e finanza. Dai, vediamo se hanno fatto il conto dei soldi. Vediamo un po'. No, ma là c'era, là non c'era. Mamma mia, che brutta un peso. Che brutta roba. Figici, Malagò, entro la prossima settimana scioglierò le riserve sulla candidatura. Deve sciogliere anche le riserve. Pete, elezioni Figici, Pete non molla, presenterà la candidatura a presidente. Ma come, aveva detto che non interessava niente, invece nonostante quell'altro stia prendendo praticamente la maggioranza, lui non molla. Avete Malagò, oh, quanta bella gioventù. Poi c'è Gervasoni dai PM, in Inter Roma fu solo un erroraccio del VAR, non ci fu ingerenza. Calciatori e allenatori si schierano con Malagò. No, non se ne sono ancora accorti qua, che c'è la telefonata di Rocchi. No. Non, vabbè, ma se ne sarà accorta la Gazzetta. Dai, Gazzetta, dai, la devi mettere. Ma è una brutta figura se non metti la telefonata di Rocchi dove si cita l'Inter. Dai. No, cosa mettono? Inchieste. In questo momento arbitri sgraditi e designazioni combinate non lo dicono, testimonianze o intercettazioni. La sintesi del PM. Che figura di M. Che figura. Figuraccia. In questo momento, dopo che Repubblica ha pubblicata, tutto Spalla sta rilanciando sulla Gazzetta, mettono in questo momento, perché prima non c'era, arbitri sgraditi e designazioni combinate non lo dicono, testimonianze o intercettazioni. È la sintesi del PM. No, c'è la telefonata, c'è l'intercettazione. Cioè, ma vi rende, capite? Poi sono io il pazzo, come sempre, vero? Capite come si indirizzano mediaticamente le cose? Capite perché qua finirà in nulla? Lo capite? Cioè, nel momento in cui c'è la telefonata, in cui è intercettato Rocchi, in cui c'è la parola Inter, c'è la parola anche dell'addetto agli arbitri dell'Inter e agli atti dell'inchiesta, la Gazzetta vi scrive che non lo dicono le testimonianze o le intercettazioni. È la sintesi del PM. Mi fai sentire un vocale da casa, così?
8: Ciao, pronto, ragazzi, pronto? Buongiorno a tutti, ciao, bravo. Ti voglio fare una domanda. Ma mi è venuto in mente queste cose. È un anno di indagine, ok? E quindi un anno di intercettazioni e tutto. benissimo. Mo non vogliono far uscire queste intercettazioni, benissimo. Come dite voi, bisogna garantire, va bene tutto.
4: No, no, no, garantire niente, l'abbiamo raccontato questa mattina, cioè, no, basta, via, vocale vecchio, vocale già vecchio. Già, è già vecchio, ragazzi, non siete attenti, è già un vocale vecchio. E cosa vi ho raccontato per mezz'ora? Ci sono le intercettazioni, c'è l'intercettazione. Rocchi, Inter, ha detto arbitri dell'Inter. Nonostante qualcuno continui a scrivere il contrario, è così. Ma che stanno prenotando per telefonare? O sono tutti a dormire perché la festa dei lavoratori?
5: Qualcuno griglia.
4: Ma niente, zero? Incredibile, amici. Tutti in vacanza?
5: Penso di sì.
4: Ma che tristezza. Alessandro da Roma scrive: dopo averli battuto tante volte sul campo, essendo ancora parecchio incarognito per quello che è successo a Farsopoli, io che da Roma parto per venire in curva sud, essendo abbonato a Secondo Anello, per una volta mi piacerebbe vederli anche fuori. Luca da Genova dice: fare seriamente il proprio lavoro significa dare le notizie, anche se non sono quelle che voleva il tifoso. Il vero giornalista è prima un professionista e poi è un tifoso. Post-scriptum: la sicurezza è quello che scrivono certi media, non è certo un bel servizio al giornalismo serio di qualità, purtroppo sempre più raro. Mentre Massimino scrive: è inutile sperare in stampa o TV. Ricordate Ronaldo, prima campione d'esempio, arriva alla Juve, diventa un flop e riceve insinuazioni di violenza sessuale ogni mese. Va e via e torna campione quando va via. È facile, no? Gilberto da Sesto dice: saluti a tutti fratelli, soprattutto quelli che lavorano come noi. Io raccolgo i cavolfiori, vedi, io parlo in radio e tu raccogli i cavolfiori. Secondo me è meglio raccogliere i cavolfiori oggi, guarda. Luca da Meda dice: piano piano stanno uscendo le notizie sempre più dettagliate sul caso arbitri ed eventuali coinvolgimenti di dirigenti interisti. Credo che andremo in fondo e incontro ad un'estate rovente. Terry dice: ma Claudio, 4 ore per parlare di una partita? Gervasoni: no, non ha parlato solo di una partita, gli ha fatto sentire le intercettazioni. Oggi tutto tace. Juve Verona 3-0 senza se, senza ma. Buon primo maggio, grazie di esserci anche a te, Terry. Grazie anche a Fabio, a Giovanni, a Marco, a Giovanni ancora, a Filippo. Per tutte le notizie io seguo solo te, Radio Bianconera. Bravo, bravo Filippo da Torino. Giovanni dice: vorrei festeggiare. No, sta buono, sta buono. Angelo da Pioltello scrive: non voglio giudicare perché non ho sentito la puntata, ma ho letto che ieri nella trasmissione di Quinti del Piano c'era ospite il signor Sandulli che continua a sostenere che è stato giusto mandare la Juve in B. Ma io mi chiedo, ma perché continuiamo a invitare questa gente qua? Boh, non lo so, ma ognuno fa quel che vuole qua. Massimiliano da Roma scrive: Ildiz ha fatto riposare. No, Ildiz va fatto riposare affinché sia pronto per il rush finale. Visto che Fiorentina e Toro giocheranno col coltello in mezzo ai denti per non farci andare in Champions, e Lecce sta giocando la salvezza. Contro il Verona può tranquillamente giocare Boga al suo posto, dice Massimiliano da Roma, che è terrorizzato. Poi state arrivando tutti, Repubblica, Repubblica. Ma ve l'ha detto Zuliani tutta la settimana che c'erano le intercettazioni. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudione, Guido da Bologna. Io vorrei sapere chi è il presidente della Gazzetta dello Sport. E poi un'altra cosa, adesso gli interisti e il mondo Inter diranno ancora che sono parte resa? Guarda, veramente, adesso abbiamo la prova certa che la parola Inter e la squadra o qualche tesserato c'entra. Vediamo cosa salterà fuori, fino alla fine.
4: Fino alla fine anche a te. Repubblica ha sganciato la bomba stamattina, perché sai, se lo dico io, però se lo scrive Repubblica, vediamo quanti le vanno dietro. Al momento tutto sport. Facciamo un bel refresh sulla Gazzetta dello Sport. Niente, niente. Continuano a scrivere che non lo dicono le testimonianze o le intercettazioni, è solo una sintesi del PM. E invece... vediamo se il Corriere dello Sport intanto si è svegliato. Io faccio l'aggiornamento come ai bei tempi, minuto per minuto. Corriere dello Sport, vediamo. No, c'è sempre Rocchi alle Iene. C'è sempre Rocchi alle Iene. Allora, segniamo i minuti, poi ci dimentichiamo. Rocchi Iene, Gazzetta, sintesi del PM. No, intercettazioni. Ok. lo evidenziamo in verde, così rimane bello fisso. E siamo qua. Sentiamo un altro vocale da casa.
8: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao.
10: Buongiorno Claudione, Marco da Imola, grazie per farci compagnia e per illuminarci sempre con la tua saggezza e realtà giornalistica. Realtà e obiettività giornalistica, grazie, cosa che manca a qualcun altro. Comunque non c'era bisogno di questa nuova inchiesta, bastava guardare un arbitro che per 6 anni non è mai stato arbitrato, non ha mai arbitrato quelli là, per dire che c'era qualcosa che non andava. Oppure per arbitri che non possono arbitrare il Napoli ma vanno ad arbitrare le concorrenti del Napoli, e già questa è un qualche cosa che altera i campionati. Però giustamente non ci sono i colori bianco-neri. Poi chi ne è? È il 1° maggio! Sveglia! Svegliati dal letargo! L'articolo 4, forza! Ciao ragazzi a tutti i gobbi!
4: Ciao anche a te, ciao anche a te! Subito la reazione degli opinionistoni nerazzurri che scrivono: oh mamma mia, oh mamma mia, era la festa dei lavoratori, mi tocca scrivere! Vabbè, ma la Repubblica dice: ah vabbè, ma cosa volete che sia? Non doveva essere una riunione a San Siro, invece sarebbe un'intercettazione telefonica. No, sarebbe, non sarebbe, agli altri. Sarebbe un'intercettazione telefonica tra Rocchi e un altro dirigente dell'AIA, dove menzionerebbe condizionare il club referee manager dell'Inter. Allora che roba è? Cosa volete che sia? Come cosa volete che sia? È agli atti come accusa per frode sportiva. E agli atti come accusa per frode sportiva, non è secondo la Repubblica la famosa riunione segreta a San Siro, ma vai, Rocchi che telefonava con il dirigente dell'AIA e vabbè, e avrebbe nominato un dirigente dell'Inter. Sì, ragazzi, cioè, ma vi rendete conto? Ragazzi, rendetevi conto che cos'è l'aspetto mediatico del nostro paese. Ma una roba così, ripeto, una roba così, quando hanno voluto creare Calciopoli, sarebbe stato l'inizio della disintegrazione mediatica della squadra. Cioè, una roba così diventava Juve, ecco la telefonata che la incastra, agli atti, questo diventava. Invece, poi, ripeto, fino alla nausea, questo magari porterà a niente, magari il PM non dimostra la sua accusa e tutti belli freschi e liberi. Ma come i media stanno affrontando questa inchiesta? È vergognoso! È vergognoso! Perché siccome c'è di mezzo la parolina Inter, è tutto niente. Se ci fosse stata la parolina Juve, era tutto. Farsopoli ha tirato fuori la telefonata di Alessandro Moggi che fa la corte alla D'Amico per portarla in getta a Parigi a mangiare. Ha messo dentro quella roba lì sui giornali. Dire: oh, guarda lì, guarda il figlio di Moggi, faceva la corte alla mia. Che cazzo c'entra? Che cosa c'entra le robe loro? Che c'entra? Per colorare, per far diventare tutto negativo, per creare un capo d'accusa e un colpevole dove c'era un mondo. Oggi è Arbitropoli, ma sì, ma lo fanno tutti, chiamano il designatore, no, ma sì, ma tutti parlano con lui, no, ma tutti, allora una roba, lotta interna tra gli arbitri. Allora non erano gli arbitri per fare le carriere, no, era il sistema Moggi Juve B. No, attenzione, Yves, messaggio delle 9:13, Gianluca. 55 anni, 55. Ah, ma è al lavoro come me, e allora forse non. Ma tu provaci. Messaggio del 9:13, Gianluca fa 55 anni. Intanto gli facciamo gli auguri e i complimenti per i suoi 55 anni. 55, voglio dire, 55. Poi, se riesce a risponderci al telefono, li facciamo anche in diretta. Buongiorno, buon 1° maggio a tutti. Scrive Salvo da Milano, ma come contento, lui non lavora. Rocchi, scrive Davide, e arbitri graditi, spunta il dirigente Inter. La telefonata delle designazioni pilotate durante la famosa riunione di San Siro, il designatore avrebbe fatto un nome preciso interno al club nerazzurro. Ecco qua di chi si tratta. Si tratta di Giorgio Schenone, il club referee manager del club, tradotto, la figura operativa che partita per partita tiene rapporti con gli arbitri per conto del proprio club. Quindi non è che il procuratore si è svegliato una mattina e ha detto: oh, evidentemente nella sua inchiesta ha la prova che il designatore, allora Rocchi cosa faceva? Lo decideva da solo quali erano i graditi e sgraditi, non c'è nessuno dell'Inter indagato, non c'è nessuno sotto inchiesta, e no, non lo decideva da solo, glielo diceva l'addetto arbitri dell'Inter agli atti dell'accusa. Perché era facile immaginare che non glielo dicesse la sua coscienza, no? Ma che qualcuno, perché come fai a dire che uno è gradito e sgradito? Te l'avrà detto qualcuno dell'Inter, giusto? Ecco, spunta la telefonata che è alla base dell'accusa. Sono le 9.51 del primo maggio. Facciamo un bel refresh sulla Gazzetta. La Gazzetta in prima pagina ha, non lo dicono testimonianze o intercettazioni, è la sintesi del PM. No, no, lo dice l'intercettazione. E invece ancora niente. Sentiamo un vocale da casa.
11: Che bella giornata, Claudio. Forza PM, forza PM. Ragazzi, ma non c'è vittoria più grande. Ragazzi, arrestiamo, vi prego, ma sarebbe bellissimo.
4: Non ti fare illusioni strane. Guarda, basta già come vittoria il fatto che vengono sbugiardati tutti quanti. Anche se ovviamente, perché vedete, la differenza tra noi e loro è questa. Loro, appena è circolata stamattina la roba di Repubblica, si sono già attivati. Già per sputtanare la notizia, sono già attivati. Ah, quindi sarebbe sta roba qua? Ma questa la fanno tutti. Si sono già attivati. Si sono già attivati. Perché voi dite, ma conta? Sì, conta. Conta. Perché l'aspetto mediatico condiziona tutta un'inchiesta. Certo che conta. Contissima, altro che no. Certo che il giudice fa da sé e fa anche un po' per tre, ma la giudice Casoria, che in tribunale a Napoli, nel penale, l'aveva praticamente ridicolizzata l'inchiesta sulla Juve, senza le telefonate dell'Inter, tra l'altro, figurati se le avesse avute, e alla fine è stata costretta però a tirar fuori il reato di pericolo, perché sennò l'avrebbero ammazzata, mediaticamente. Quindi conta, conta, conta talmente tanto che nell'inchiesta Suarez la Juve è estranea ai fatti, lo dice l'inchiesta, ma mediaticamente ogni due per tre arriva fuori la roba di Juve, Suarez, come se fosse colpevole. Quindi conta, conta, e come? Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao grandissimo Claudio, Marco da Spratova. Vorrei sapere, no? Intercettazione, qui destra e manca, gli arbitri che si sono trovati a Meazza, perché si sono trovati a Meazza non a San Siro, giusto? Perché sponda nera azzurra, non è rosso nera, giusto? Comunque, vorrei sapere se tanto loro stavano lì, si sono incontrati lì, anche se sono stati tra di loro, ma loro non potevano non sapere. Vi ricordate la frase? Non poteva non sapere.
4: Attenzione! Non ci credo! Non ci credo! Sono 55! Buon compleanno, Gianluca! Buon compleanno!
13: Grazie, grazie.
4: Gianluca!
13: Dimmi tutto.
4: Ma non sei contento, però?
13: Sono contentissimo, solo che sono a lavorare. Sto guidando. Però dai.
4: Ah, devi tenere il tono basso. 5-5 è tanta roba.
13: Sì, eh. 5,
4: ma hai visto che regalo che ti abbiamo fatto? Il giorno del tuo compleanno spunta la telefonata dove c'è l'Inter.
13: Hai visto? Eh? È tutto calcolato, l'hanno fatto apposta. Posso regalarmi qualcosa? È tutto calcolato. È il 5, è inutile. 5 maggio.
4: 5-5 la telefonata del 5, che bello. Il mese 5. Abbiamo aspettato il primo giorno del 5 per tirarla fuori. È uno spettacolo. Gianluca, io volevo solo farti gli auguri da tutta la chat, però siccome stai lavorando non vorrei che poi dopo, quindi no, ti lascio lavorare.
13: No, grazie.
4: Grazie Gianluca, buon compleanno. Buon compleanno.
13: Ciao.
4: Buon compleanno, grande Gianluca, ragazzi. Ma è riuscito però a rispondere al telefono, Gianluca numero uno. Sono le 9.55, casualmente l'abbiamo chiamato. Dalle 9.55. Spettacolo, spettacolo. Attenzione, Beppe da Torino dice finalmente almeno un po' di farsopoli anche per questi qua, dai un pochetto almeno. Poi c'è Cristiano da Viterbo che ci ascolta anche il giorno dei lavoratori, poi c'è Giuliano che però dice purtroppo anche questa inchiesta finirà a tararluci vino quando c'è di mezzo la squadra di Milano, devo andare, dai. Giuliano da Fasano, qualcuno lo aveva capito già 2 anni fa, grande Mats, dov'è? Attenzione, poi arrivano fotonotizie incredibili, addirittura Roberto Bettega con la maglia d'Overocchi, gli avete fatto fare la foto a Roberto Bettega con la maglia d'Overocchi, attenzione, oh guarda Daniel sei un maledetto, la foto di Tenerife, buongiorno giovani, oggi pranzo di lavoro in spiaggia, non vedo l'ora di rivedere il campo verde con la nostra Juve, farò spiritoso te, Stefano da Roma, buon primo maggio a tutta la radio bianconera, ma grazie anche a te, buon primo maggio anche Rocchi, buongiorno, non ci sarebbe una pista che spieghi le decisioni incredibili e variabili della VAR per stesse situazioni ma di club diversi? Pensar male, diceva Andreotti, perché la GDF ha interrogato l'uomo di Rocchi? Davide D'Asti. Siete tanti però che ascoltate oggi, bravi ragazzi. Buon primo maggio per voi che lavorate per il vostro benessere, grazie, disgraziato. Comunque i cammellati hanno già preparato la nuova retorica del è diverso da quanto è successo alla Juve. Dimenticato quello che facevano loro salvati la prescrizione. E poi sulle plusvalenze la colpa è che la Juve è quota in borsa. Allora i principi contabili internazionali non valgono, Sì, non valgono per chi ne... dice Davide D'Asti. Francesco della Calabria, che poesia sentire la trasmissione stamattina, eh? Dato che i prescritti ora addirittura fanno le vittime insieme alla Gazzetta dello Sport, stamane come hai detto tu in prima pagina dice che non c'è la testimonianza di nessuno, com'è possibile che la procura di Milano apra un'indagine così per frode sportiva, reato gravissimo, e si limita a Udinese, Parma, Inter, Roma? Secondo me più avanti uscirà di più, oppure per la squadra di Stato verrà sabbiato tutto. Che dici Francesco? Non ha aperto un'indagine su Udinese, Parma e Inter, Roma. Ti sei perso la mia spiegazione. Udinese, Parma o Inter, Roma sono episodi, è un filone parallelo per cui loro cercano di capire se c'è stata ingerenza del VAR, mentre la frode sportiva di cui è accusato Rocchi e il teorema accusatorio è quello di designazioni di arbitri, che è una cosa diversa ed è indipendente dagli episodi. Massimiliano da Roma dice se ci fosse una giustizia sportiva seria, silenzio in aula, Inter sarebbe radiata, ma tanto le truppe cammellate da mo che si sono già mosse per insabbiare tutto. Per la Gazzetta è troppo importante fare interviste in Inzaghi e Moratti piuttosto che riportare intercettazioni. Mario da Roma dice dai, tu sei in radio, sono appena arrivato al lavoro, su. Però dopo quello che sta uscendo, vedi quello scritto sulla Repubblica, è possibile che il giornale rosa cambia in nero azzurro il colore delle sue pagine? Ma questi sono tesserati tutti, non all'albo dei giornalisti, ma sono figurine sul nuovo calcio Panini, ma non c'è vergogna, dai! Riccardo, no Eddie, vediamo il messaggio di Eddie, da Riva Loro Canavese, spero solo che la giustizia sia uguale per tutti e non ci siano trattamenti a favore come sempre per alcune squadre. Luca, nonostante le innumerevoli intercettazioni, una volta abusate ma una volta, sostengono imperterriti la loro tesi, negando l'evidenza. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da loro.
14: Rassegna stampa. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com
15: Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
15: L'unica che conta.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha dichiarato che probabilmente prenderà in considerazione il ritiro di alcune truppe statunitensi dalla Spagna e dall'Italia, perché, ha detto, l'Italia non ci è stata di alcun aiuto e la Spagna è stata

0: frazione di San Giuliano Terme. Qui, nella notte, per il forte vento che spingeva le fiamme verso le case, è stato emesso un nuovo ordine di evacuazione fino alla provinciale 30 a Lungomonte. Interrotti nella notte, sono ripresi gli interventi degli elicotteri, in aiuto ai vigili del fuoco, a terra.
1: A Napoli un infermiere è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata ai danni di una donna che avrebbe minacciato con un bisturi. Si tratta di un 49enne in servizio presso l'ospedale Monaldi ed era già noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe avvicinato la donna mentre si trovava a bordo della sua auto, sottraendole, minacciandola con un bisturi, la fede nuziale. I carabinieri hanno recuperato l'anello, identificato il responsabile della rapina e sequestrato l'arma. L'infermiere dovrà rispondere di rapina aggravata.
0: Ribaltone meteo dalla prossima settimana in Italia. Da sole e caldo si torna alla pioggia. L'ondata di maltempo è prevista già da lunedì 4 maggio. Le correnti fredde in ingresso favoriranno la formazione di un vortice in grado di scatenare piogge battenti, anche a carattere di nubifragio, nonché violente raffiche di vento. La fase clou del maltempo è prevista per le giornate di martedì 5 e mercoledì 6 maggio. Al momento le regioni più a rischio sono Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli e quelle tirreniche come Toscana e Lazio.
1: Sono 7,2 milioni i viaggiatori che in occasione del ponte di questo 1° maggio si concederanno una vacanza. Emerge dal focus dell'osservatorio Confturismo Confcommercio sulle intenzioni di viaggio degli italiani per il ponte. La spesa media stimata per persona si attesta intorno ai 320 euro. Sul fronte delle destinazioni l'80% dei vacanzieri rimarrà in Italia, il restante 20 trascorrerà il ponte all'estero. Tra le destinazioni preferite emergono le località di mare e le città d'arte. Per quanto riguarda la compagnia di viaggio, la formula preferita è quella in coppia, mentre un italiano su 4 viaggerà con gli amici.
0: Biglietti per la finale dei mondiali rivenduti anche oltre 2 milioni di dollari. Succede sul FIFA Marketplace, una piattaforma ufficiale dove gli utenti possono mettere di nuovo in commercio i propri tagliandi. Qui la FIFA non controlla i prezzi richiesti, sono i possessori dei biglietti che possono fissare il prezzo che preferiscono. Su questo però la Federcalcio Mondiale trattiene tuttavia una commissione del 15% sia dall'acquirente che dal venditore.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Rassegna stampa.
6: Ancora RBN Radio Bianconera, l'indiscrezione di Giuliani di questa settimana confermata questa mattina da Repubblica. C'è la telefonata, l'intercettazione a Rocchi, dove spunta la parola magica Inter. La Gazzetta ancora dorme, non dice di no, dice di no in prima pagina in questo momento la Gazzetta. No, non ci sono intercettazioni, solo una sintesi del PM. Corriere dello Sport mette Rocchi con le Iene, tutto sport invece, almeno lui è riuscito a capire la portata della cosa e quindi tira fuori l'intercettazione. Mentre il compleanno di Leonardo Bonucci, la Juve gli fa gli auguri. Juventus Creator Lab, che sarà in vacanza questa mattina, ha lavorato ieri, ci sono già le immagini dell'allenamento, il grande gol di Miretti in mezza sforbiciata volante al centro dell'area di rigore, quello di Conceição, Zegrova che invece si fa parare l'uno contro uno dal buon di Gregorio, Locatelli invece che insacca. Eccoli qua i ragazzi della Juve, tutti belli contenti a fare anche dei bei giochettini. Guarda che stop volante di Conceição, mamma mia che dribbling e anche che dribbling di Conceição, mamma mia che conclusione. Open da, cosa ci fa di open da? Saliamo con open da. Però Zegrova, dai, mi devi saltare di Gregorio, non puoi fargli fare quella parata lì. Mentre Locatelli inizia a essere un po' più preciso, però dal movimento, è sui calci da fermo che deve migliorare Locatelli. Il movimento, guarda lì, colpo di tacco volante, tac, dribbling secco di Conceição su Costi.

0: e poi conclusione con il mancino che si trasforma in gol con Spalletti che guarda e dice ma dai. Sì, dai, sti ragazzi qua mi sa che se la stanno prendendo seriamente la partita contro il Verona, perché domenica giochiamo alle ore 18 in casa nostra contro il Verona, sold out, non andate allo stadio, sold out, non ci sono biglietti, e poi la Juve Fiorentina sarà l'ultima in casa, anche lì siamo sold out, siamo tutti posto, siamo tutti sold out, qui tra uno speriamo e l'altro nessuno che faccia il suo lavoro, meno male che c'è quel cretino di Zuliani che passa le giornate, anche le nottate, a lavorare per voi. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Io veramente, ma non ce l'ho con voi, ce l'ho con i miei colleghi. Mi sembra una definizione un po' azzardata. Adriano da Ferrandina dice: buon 1º maggio, dopo questa intercettazione, chi ne si sveglierà dal letargo? No, non dovesse svegliarsi. Tutti i veri tifosi dovrebbero andare a distillare le pedi, andare sotto la FIGC. Alfredo Tavares è presente anche se è la festa dei lavoratori. Io sto lavorando da casa. Beh, bellissimo lavorare da casa. E Alfred, non mollare neanche tu, dai. E poi Zico da Lecce dice: ormai tutti i tifosi delle altre squadre hanno capito chi sono veramente i Prescriz. Mi sono fermato 10 minuti per sentirvi fino alla fine, Salvatore D'Olbia. Grandissimo. Franco vuole prenotare una telefonata. Vuole essere telefonato. L'avevi visto Franco? Messaggio del 9:45. Vuole essere telefonato. Telefoniamolo. Angelo da Pioltello dice: mi piacerebbe che l'intercettazione uscisse sui giornali il 5 marzo. Bob da Como. E mia capì. Finché non troveranno una virgola che coinvolge la Juve, non uscirà nulla. Specialmente sulla cheerleader. Lei, là che bello, il raggio di sole in questo torbido calcio italiano. Siamo un po' un raggio di sole, io e te, lei, davvero? Costanza scrive: oh, grazie. Oggi mi hai regalato la sveglia con la news delle intercettazioni su cartonati. Non ci speravo più, considerati i loro legami con i poteri forti. E buon 1º maggio a tutti. Sono potenti e prepotenti, dice Giuseppe da Caserta. Sta galassia Inter. Buon 1º maggio anche a Luigi da Stoccarda. Simone da Catania dice: lo dico da dicembre, che c'è qualcosa che non va con gli arbitraggi, che è impossibile che gli arbitri facciano tutti così male, così tante volte. Il sistema vuol far vincere una determinata squadra, il vero calciopoli sarà questo, quello del 2006 era solo utile a mettere la Juve nella M. Buona giornata dei lavoratori a tutti i fratelli bianconeri, un grazie anche a Yves, un grazie a Marco da Imola. Come il locale, te l'ho mandato, ciao Claudione. Come il locale? Il locale hai mandato, ci hai mandato in un locale. Alessandro da Roma. Quanti siete? Mi fa piacere, siete veramente tanti anche oggi. E allora sentiamo la vostra voce, un bel vocale da casa.
1: Ciao Claudio, buongiorno. Alessandra da Prato. Buongiorno e buona
0: Ciao.
1: festa. Inoltre ti volevo fare un ringraziamento speciale in quanto tu ormai fai parte della mia quotidianità. Io tutte le mattine nella mia camminata mattutina ascolto te, parto con le mie cuffiette con Radio Bianconera, con la segna stramba, quindi mi fai proprio compagnia, quindi grazie, grazie per tutto e grazie per quello che fai. Un abbraccio, forza Juve sempre.
0: Ma grazie a te, è bella sta cosa di essere nella testa della gente mentre fa le camminate alla mattina. Yves, anche tu quando cammini la mattina ascolti i podcast e le repliche, cosa fai?
2: Eh no, sono in bici, quindi pedalo per 60 km.
0: Vabbè, perché sei in bici non puoi avere le cuffiette, l'ho capito, scusa.
2: Eh no, perché in bici devi sentire il traffico, devi sentire qualunque cosa, ancora ti prendono sotto, come sempre, quindi.
0: Ah, invece se uno cammina, no. Se uno cammina non deve sentire il
2: Se
0: traffico,
2: cammini
0: tutto
2: c'è
0: quello
2: la
0: che sei,
2: parte
0: no.
2: pedonale, sei un po' più tutelato, in bici sei in mezzo alla strada.
0: Ah, capito, ciclista, che Dio t'assista, come si diceva in quel caso lì. Francesco c'è, attenzione, pronto!
3: Pronto, Claudio, ciao, buongiorno.
0: Ma Francesco o Franco?
3: Francesco, Francesco.
0: Ah, e perché ti scrivi Franco sui messaggi?
3: Ma sai, a me chi mi allora qua a Modena Franco, da piccolo mi chiamavano Chicco, ma mi chiamo
0: Ah.
3: Francesco, però c'è chi mi chiamava Ciccio.
0: Che tutti i nomi te vuoi
3: Ascetta.
0: avere? Quanti scudetti c'hai, Francia?
3: 38.
0: Bravo, risposta esatta, bravissimo.
3: Claudio.
0: Ma lavori o non lavori? Lavori o non lavori oggi?
3: No, oggi è la festa dei lavori, mi fai lavorare. Insomma, la festa dei lavoratori,
0: Adesso,
3: c'è lavoro.
4: Scusa, a me mi fanno lavorare, scusa, ho capito. Scusa, ho capito.
3: Una volta a te, ste.
4: Ah, una volta a te, una volta a me.
3: Ah,
4: dai, ascolta, spara le tue cartucce, dici tutto.
3: No, beh, prima il vocale di prima che all'inizio non me l'avevi fatto finire, nel senso che poi la mia domanda finale è che ti facevo a te, ma se queste intercettazioni non escono adesso, ma usciranno un giorno come fu Calciopoli,
4: sì,
3: può essere? Come andrà a finire? Questa è la domanda che poi ti volevo fare io.
4: Amore mio, ma io non sono mica un mago, che ne so come può andare a finire. Sicuramente, come ho detto in questa settimana, sicuramente come vi ho raccontato questa settimana, le intercettazioni ci sono e sono tante. Poi, se il pubblico ministero le vorrà passare ai giornali o no, è una decisione del pubblico ministero, io non lo posso sapere. Però le intercettazioni ci sono tante, sono quelle che gli hanno fatto formulare l'atto di accusa. Adesso vediamo cosa succede.
3: L'importante è che ci sono, così passano un'estate anche loro sulla griglia bella a rosolare, una bella grigliettina con i pensieri in testa. L'altro giorno sfilando, schippando, già facevano le dirette, ma mo quando si sa di più, ma mo chi decide, ma se esce questa cosa ci fanno? Ah, io ho detto eccoli qua, stanno incominciando a accendere la griglia pure loro, vai.
4: Hai iniziato a capire come funziona il gioco, attenzione. Franco, grazie
3: a te Claudio, grazie, ti volevo dire che ti seguo da prima che eri direttore di Blue Channel, di Juve Channel, va bene?
4: Caro, grazie caro,
3: sei grande e continua molto. Così, ciao Yves.
4: Grazie, anche tu, ciao Franco, Francesco, Ciccio, Chicco, Picco, che dir si voglia, sulla chat di RBN Radio Bianconero, Alessandro da Taormina dice, ma pensi che tutto sarà insabbiato o finalmente queste intercettazioni saranno portate avanti non solo da Repubblica, Alessandro mio? Se avessi questa risposta. Buona festa dei lavoratori, dice Cecilia. Ma com'è tutte le ragazze oggi che è la festa dei lavoratori? Com'è questa storia? Fabio dice, sai qual è il problema? Essendo la proprietà un fondo di investimento, non potranno mai punire con retrocessione il circo, altrimenti veramente sparirebbe dalla faccia della terra le famose emozioni. Un saluto anche ad Alessandro da Milano. Ah, che bel messaggino che mi è arrivato in questo momento. Oh, che bel messaggino. Dal Palocco ci dà un po' dei top, grazie, meno male che non siano dei flop. Più a Yves che a me, devo dire. Cos'è che gli fai tu agli ascoltatori? Che poi tra l'altro li tratti anche male. Cosa gli fai agli ascoltatori?
2: Io nulla. Nulla, li tratto bene, cioè...
4: No, tu li circuisci, li intimidisci.
2: Ma no, non ho questo potere.
4: Secondo me un pochetto sì. David Dasti scrive, ho appena sentito da voi la notizia dei prezzi dei biglietti quasi di rivendita della finale di Coppa del Mondo, oltre 2 milioni di dollari. La FIFA lascia fare, sì, perché si prende il 15% dal venditore e dal compratore. Il calcio del popolo. Gian Pietro da Legnago dice, tra poco arriverà il grande capo interista alla russa a mandare un segnale al giornale che ha pubblicato l'intercettazione, dirà Alfredo 59 da Porto Sant'Epidio. Marco, buon primo maggio anche a te, si domanda lui, come possiamo noi tifosi seguire il calcio per vedere una partita già decisa, spendere per acquistare l'abbonamento primo anello curva nord, pagare il pullman per venire allo stadio, il pranzo perché bisogna mangiare, gli abbonamenti TV, e poi dicono che è colpa della pirateria. È una vergogna! Sai cosa mi disgusta di più? Questo silenzio mediatico dopo tutti i fatti di Milano caduti nel nulla mi fa venire i brividi. Di cosa c'è dietro? Sono intoccabili. Chi ne è? Dove sei? Luca da Genova dice, parafrasando un capolavoro cinematografico, Rocky e i suoi fratelli. Ma mi faccio una domanda al netto di Gervasoni. Chi erano i suoi fratelli? Alessandro dice, buon primo maggio a tutti. Riguardo il caso intercettazioni, visto che la tua compagna è nerazzurra, cosa ne pensa di questa vicenda? La compagnerai a San Siro per la prima di campionato contro il Foggia? Non pensa niente, ascolta me, mi guarda un po' stranita, dice, ma lo dice bene. Attenzione, prima o poi, scrive Enzo da Milano, dovranno rendere conto di cosa? Non dimentichiamoci che ad oggi le accuse pesantissime sulla curva, Saviano che non è mai stato querelato, come mai? Dico, ma queste sono domande che fate voi, non se ne fa nessuno. Nicola Cagliari dice, ma che bel primo maggio, profumo di estate, prescrittofoli.
0: È bella estate. Forza Rocchi, sputa i rospi, sputa tutto, dai. Simone da Catania dice: il tempo stringe, i prescritti sudano freddo, lo si vede da come hanno operato la mattina gli amici loro per coprire la notizia. Il momento in cui curiamo la malattia del calcio italiano, bisogna stappare. Albino da Morciano fa un buon primo maggio a tutti, dice: grazie per la compagnia anche oggi. Sto potando gli ulivi mentre vi ascolto, ma bellissimo. Albino, che bella roba. È il sogno della mia vita saper potare gli ulivi. Non sto scherzando, eh. Era una delle robe che volevo imparare io. Guido da Bologna dice: hanno ragione, è diverso da Calciopoli. Alla Juventus l'hanno condannata per tentata, qui invece c'è proprio, a tutti gli effetti. Sogno una partita in Serie B, dice lui. Vabbè, dai, almeno il primo maggio vi facciamo sognare un po', dai. Ho un pensiero strano in testa, scrive Michele da Genova. Come sono stati capaci di penalizzare solo la Juve per le plusvalenze che si fanno in due? In questo paese potrebbero essere capaci a penalizzare solo gli arbitri. Visto mai. Davide da Bologna dice: comunque gli interisti fanno finta di essere tranquilli, ma sono agitatissimi, perché siccome non esce ancora niente, non è già uscita una cosa, non sono sicuri di smangarla, e quindi il tormentone dell'estate sarà. Sì, ma l'Inter non c'entra, e se la portano avanti non saranno tranquilli neanche quest'estate. Così capiscono cosa si prova. Grazie a tutti della compagnia che mi fate voi a me, non io a voi, voi a me, se no stamattina ero da solo, eh. Occhio, dice Luciano, te l'ho detto già ieri, l'asse Milano-Roma-Napoli è in mano il calcio del nostro paese, di questa faccenda non uscirà nulla, attenzione che ora debbono lasciare qualche briciola anche alla Roma, attenzione. Facciamo un aggiornamentino, dai, vediamo, dai, ormai sono le 10:18, dai, dai, adesso la Gazzetta l'ha messa, dai, vediamo, sulla Gazzetta, no, porca miseria. Niente, insistono. Arbitri sgraditi e designazione combinate non lo dicono, testimonianze o intercettazioni e la sintesi del PM. Ma no, c'è l'intercettazione, amici della Gazza. L'ha tirata fuori Repubblica, c'è l'intercettazione, dai. Vabbè, dai, sono le 10:18, almeno Corriere dello Sport se ne sarà accorto. Dai. Andiamo sulla home page del Corriere dello Sport. Niente, ancora Rocchi con le Iene. Rocchi, sono sempre trasparente con tutti su tutto. Edmondo, Mondo, c'è l'intercettazione, la scrittore pubblica, Mondo, dai ragazzi, forza, veglia, vabbè, meno male che almeno tutto sport, dei tre sportivi se ne è accorto, e in questo momento sull'home page, chiamala, Rocchi arbitri graditi, spunta il dirigente dell'Inter, la telefonata delle designazioni pilotate. Ma ci vogliamo ascoltare un pezzettino della canzone Stai telefonando, Ivi? Cosa dici? L'ascoltiamo? O no?
5: Buongiorno numero uno, sei un grande. Volevo dire, è uscita oggi la notizia dell'intercettazione, perché domani i giornali non escono, quindi hanno 24 ore in più di tempo per seppellire le cose o modificarle. Lo sappiamo benissimo come sono le storie loro. Ciao, un grande abbraccio, forza Juve.
0: Ciao, un grande abbraccio anche a te. Maurizio da Roma scrive: una notissima firma della Gazzetta, ha parlato di arbitri e che non infastidiscono quella squadra, non sgraditi. È cominciata l'arrampicata sugli specchi. Cioè, non sono sgraditi, che non infastidiscono. Ma certo, è la lotta degli aggettivi, delle iperboli, delle metafore, dei detti popolari. Luca scrive: buongiorno, buon primo maggio a tutti. Luca da Roma. Mi ricordo, pubblicate le intercettazioni oggetto di indagine, quindi non pubblicabili, vero? Dov'è chi ne? Maurizio da Roma scrive una notizia. Ah no, questo l'ho già detto, scusa. David, di Aiv che esistono le cuffie Shocks, che lasciano l'orecchio libero in quanto sono a conduzione ossea. Le uso quando vado in bici e vi ascolto. Allora, Yves, le cuffie Shocks, lo sapevi che ci sono? Dove sei andato? A bere il caffè? Come faccio con quest'uomo? Sempre Beppe da Torino dice: volevo ricordare che visto che si inventano scudetti mai vinti, questo lo possiamo chiamare 41 bis. Tiziano da Milano:
4: circolano voci che il portoghese, di fronte ad offerte allettanti, potrebbe lasciare la Juve. Sarebbe concessa al portoghese? Risulta anche a voi? No, non mi risulta, Tiziano. Terry dice: purtroppo sulla pista pedonale ci sono anche monopattini, ahimè. Alessandro da Taormina: pensi che tutto sarà insabbiato o finalmente queste intercettazioni saranno portate avanti non solo da Repubblica? Alessandro, che domandone che mi fai. Buona festa dei lavoratori tutti, e quindi anche a Cecilia, anche a Fabio, anche a Cristiano, a Pierluigi, a Mirko, a Massimo, a Davide, ad Adriano, a Gianpietro, ad Alfredo, a Luke, a Sandro, a Enzo, a Nick. Ma quanti siete, ragazzi? Ora la domanda è: siete così tanti perché non lavorate, quindi siete a casa ad ascoltare? O siete così tanti perché lavorate e ci ascoltate al lavoro? Eh? Sentiamo un vocale da casa, dai.
6: Ciao Claudio, torno a Roma. Allora, ho ascoltato questa notizia dell'intercettazione. Leggo che molti dicono: però va approvato. Forse nel penale, nella giustizia sportiva, sappiamo benissimo che c'è l'inversione dell'onere della prova, e quindi sarà l'Inter, sarà questo dirigente che deve provare di non essere colpevole. O ricordo male il funzionamento della giustizia sportiva? Chi ne è?
4: Ricordi,
6: dai, forza,
4: tutto.
6: Basta con queste grigliate, datti da fare.
4: Ricordi giusto, se il procuratore Chinè fosse coerente, inizierebbe ad interrogare qualcuno, no? Convocherebbe qualcuno, questo dirigente dell'Inter, gli chiederebbe: scusi, ma qua mi dicono che c'è un'intercettazione dove il designatore arbitrale fa il tuo nome, lei che dice? Rocchi, arbitri graditi, spunta il dirigente Inter, la telefonata sulle designazioni pilotate, spunta! Durante la famosa riunione di San Siro il designatore avrebbe fatto un nome preciso interno al club nerazzurro. Di chi si tratta? Terremoto che sta sconvolgendo il calcio italiano. È un terremoto che non accenna a placarsi. E alla fine il nome di un dirigente dell'Inter è uscito fuori tra le accuse rivolte a Rocchi. Come tutti ormai sanno, c'è anche quella inerente alla famosa riunione di San Siro del 2 aprile 25, data della semifinale di Coppa Italia andata tra Inter e Milan. Quella che riguarda le designazioni di Colombo e Doveri. Il primo gradito e il secondo non gradito. Il designatore quella sera sarebbe stato intercettato mentre parlava al cellulare con altri esponenti del settore arbitrale, e all'interno della conversazione sarebbe uscito il nome di un dirigente dei nerazzurri. Si tratta di Giorgio Schenone, il club referee, manager del club, tradotto, la figura operativa che partita per partita tiene rapporti con gli arbitri per conto del club. Rocchi, accusato di concorso di frode sportiva con altre persone, avrebbe infatti usato proprio il nome di Schenone per parlare di gradimento delle designazioni arbitrali che poi hanno riguardato Bologna Inter e Milan Inter. Si tratta di un'intercettazione che a questo punto diventa più che determinante. Stando all'accusa, dunque, ci sarebbe stato un condizionamento, da capire se è arrivato in forma diretta o riferita, per schierare due fischietti in base ai gradimenti dell'Inter. L'Inter e i suoi dirigenti per ora non sono indagati, per ora. Ma va ricordato che la mancanza di indagini in sede penale di giustizia ordinaria non è di per sé rassicurazione di innocenza per la giustizia sportiva, che si muove sui binari di una giustizia speciale e per la quale basta anche il sospetto per intervenire. Dunque la situazione rimane al momento in divenire, in attesa di capire se la giustizia sportiva deciderà di agire o meno. Di fronte a questa cosa, caro il mio Chinè, tutti i giochi, io te lo dico, l'ultimo briciolo di credibilità che ti rimane. Perché se di fronte a questa cosa tu non agisci, sei la giustizia sportiva. Non devi essere certo di quel che succede, devi essere veloce, rapido, intervenire. Devi essere veloce, rapido, intervenire. I rapporti tra Rocchi e Schenone nascono da una lunga collaborazione sul campo. L'attuale dirigente dell'Inter aveva infatti svolto per anni il ruolo di assistente arbitrale ad alto livello. E Rocchi spesso si era avvalso di lui anche per le partite europee. E dovrei oso ricordare anche in questo contesto, perché noi siamo persone serie, che nei giorni passati ci sono stati alcuni arbitri che hanno testimoniato facendo emergere un'ulteriore conferma delle sospette designazioni pilotate. Ma se dovesse uscire fuori una responsabilità del club, quali sarebbero le conseguenze dal punto di vista sportivo? Vabbè, dai, basta sentire Grassani. Ma Grassani, quando dice le cose generali, dice delle cose giuste. Poi dopo, quando dà un'opinione sulle squadre, conseguenze pesantissime. Per i tesserati il minimo è 4 anni di squalifica. Per i club minimo 3 punti di penalizzazione. Nel caso in cui ad aver già agito per conto dei club fossero illegali i rappresentanti, la retrocessione all'ultimo posto in classifica. Però in questo caso qua, ricordatevi sempre che l'avrebbe fatto, stando ad oggi, a stamattina, poi vedremo, l'avrebbe condizionale fatto, l'ha detto arbitri dell'Inter, quindi non i legali rappresentanti del club. Un po' come il Milan, no? Il Milan chi è che aveva mandato avanti? Meani. E quindi non il presidente o l'amministratore delegato. La Juve ce l'aveva Moggi, che era dirigente, capito? Gli altri che l'hanno fatto peggio di Bertoldo, l'hanno fatto fare l'addetto agli arbitri, quindi la B non gliel'ha data. E capì? Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno numero uno, sei un grande.
8: Io vivo da Milano, vedrai che andrà a finire che gli toglieranno lo scudetto di cartone, così pareggiano tutto e non faranno nessuna penalizzazione a sti prescritti, inscrivibili, ingiocabili, ladri. Ciao.
4: No, stai calmo, non andiamo su certe parole da cui poi mi devo dissociare, che io sono giornalista, c'ho tesserino, a differenza di qualcun altro, stai calmo. State tutti molto calmi. Beh,
2: non è male l'idea che li tolgono lo scudetto di cartone per andare a pareggiare comunque.
4: Vabbè, ma guarda, sono... guarda, lo... no, guarda che a volte il sogno va oltre la realtà,
2: Ma perché loro sono bravi un po' a mascherare queste cose qua, no?
4: Sì, potrebbe essere. Guarda, gli abbiamo dato un'idea, così adesso se la prendono. Poi dopo ci devono pagare i diritti, però, perché l'idea è dell'ascoltatore. Teniamo il messaggio che poi... Dai, facciamo un piccolo aggiornamento. Sono quasi le 10:30, dai, Corriere dello Sport, forza, niente. Oh, niente, Corriere dello Sport insiste, Rocchi alle Iene, sono sempre trasparente su tutto e su tutti. Dai, Gazzetta, stupiscimi, dai. Home page della Gazzetta Sport, vai, niente da fare. Non ci sono intercettazioni, continuano. Un po' di tennis, un po' di Formula 1, niente. L'ha detto agli arbitri in intervista. Ah no, è quello della Lazio però. Regole, avversari, parole, cosa facciamo? Vietato chiamare il designatore, dice gli ha detto agli arbitri della Lazio. Non si può, Sentiamo un vocale da casa, va?
9: Buongiorno Claudio, è Cristiano da Viterbo. Avevo mandato un vocale prima, ma senza il nome, e quindi Ivo Brazzi me l'ha scartato. Ma niente, intanto ti faccio complimenti perché sei unico su queste inchieste, su queste cose. Poi tu ci stai a avvertire che sicuramente non succederà niente, ma se succede, io sto già pregustando il mio compleanno, che è il 1 giugno, siccome l'anno scorso il 31 maggio sul 1 giugno, l'ho saputo il 1 giugno, che aveva perso 5-0, quindi come regalo di 50 anni ha preso un bel 5-0 della sfinter. Chissà, visto che la giustizia sportiva deve essere veloce. Ah no, è vero, non c'è più Gravina che dice che deve essere veloce. Comunque chissà se me lo fanno in un mese il favore, il piacere, il regalo di mandare in Serie B quella squadra lì e di farla sparire proprio.
4: Non credo proprio, però dai, magari ci attrezziamo per un altro piccolo regalo. Un piccolo regalo, secondo me, te lo potremo fare avere noi. Tu ricordacelo, tu dallo diretta a me, ascolta a me. Tu il giorno prima, quindi il 31 maggio, mi scrivi un messaggio: oh Claudio, domani è il 1 giugno, il mio compleanno, e poi vedrai che noi il regalo te lo facciamo. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
10: Rassegna Stramba.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 2 vittorie interne nell'andata delle semifinali di Europa League. Il Nottingham Forest vince 1-0 il derby d'Inghilterra contro l'Aston Villa. Il Braga invece batte 2-1 il Friburgo al 92esimo. In Conference League il Crystal Palace supera 3-1 lo Shakhtar e ipoteca il ritorno in Inghilterra. Si impone di misura il Rayo Vallecano. In Spagna finisce 1-0 sullo Strasburgo, ma in Francia può succedere ancora di tutto. La Serie A si apre stasera alle 20.45 all'Ancone Tani di Pisa, la 35esima giornata. La squadra di Ilermaca affronta il Lecce di Eusebio Di Francesco in una sfida che parla la lingua della salvezza. A 4 giornate dalla fine, con 12 punti ancora in palio, i toscani si trovano a meno 11 della salvezza e quindi una non vittoria significherebbe dire addio al sogno di rimanere in Serie A. Con 19 partite senza gol segnati, il Pisa è ultimo a quota 18 punti, mentre Lecce è attualmente salvo a quota 29. Con una vittoria i giallorossi aumenterebbero la distanza della Cremonese. Oggi prima tra le retrocesse a quota 28 punti è impegnata il prossimo lunedì contro la Lazio. Siamo al tennis, troppo Zverev per Flavio Cobolli. Il tedesco vendica l'ultima sconfitta di Monaco di Baviera e trionfa sulla terra rossa di Madrid con un match convincente contro l'azzurro che si arrende in due set. 6-1-6-4 il punteggio finale. Zverev raggiunge così la semifinale del Masters 1000. Affronterà a sorpresa Bloch nel prossimo turno. Oggi torna in campo Jannik Sinner, l'ostacolo per raggiungere la finale Arthur Fels, il numero uno al mondo, reduce della vittoria in due set contro il talento spagnolo Jodar. Affronterà il tennista francese in quella che sarà la sua prima semifinale alla Cajamáquica. Il match non prima delle 16. I motori e la Formula 1 riparte dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione e il Circus sbarca negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami, il secondo weekend dell'anno con il formato della sprint al sabato. Oggi la prima sessione di prove libere inizia alle 18, mentre alle 22.30 è già tempo di caccio alla pole per definire l'ordine di partenza della sprint, che scatta domani alle 18. Le qualifiche della gara sono in programma sempre domani alle 22, mentre domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara. Volley: Perugia sconfigge Civitanova con un secco 3-0 nella gara 1 della finale scudetto maschile di fronte al proprio pubblico del Pala Barton, portandosi in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Per la Lube, in ascesa nei playoff dopo aver vinto in trasferta Trento e Verona, è stato impossibile tenere il ritmo dei campioni d'Europa. Giannelli MVP. Ed ora l'NBA è un'autentica impresa quella compiuta dai Minnesota Timberwolves, che oltre alle assenze annunciate di Anthony Edwards e Dante DiVincenzo, in gara 6 devono rinunciare anche a Dayo Dosunmu, ma trovano un grande Jaden McDaniels e con un'eccellente prova difensiva battono comunque Denver e la eliminano dai playoff. Tutto facile, anzi facilissimo per i Knicks, che con un primo tempo perfetto si lanciano in una vittoria delle dimensioni storiche per il punteggio ad Atlanta e avanzano al secondo turno. Tutto rimandato a gara 7 invece tra 76ers e Celtics, perché Philadelphia, trascinata da Maxey, vince nettamente gara 6 e pareggia la serie. E per ora è tutto, a più tardi.
10: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni grazie alla rimonta dell'alta pressione. Temperature in rialzo, massime comprese tra 18 e 22 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, da segnalare solo qualche annuvolamento in Appennino nelle ore centrali. Temperature stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. Al sud, residua instabilità tra Calabria e Sicilia con qualche rovescio, generalmente sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone. Temperature massime in calo, valori tra 16 e 21 gradi.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
10: che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta. Rassegna stramba.
4: Stanno impazzendo tutti. Non lo dicono testimonianze e intercettazioni il giorno in cui spunta l'intercettazione di Rocky, in cui spunta la parolina Inter. Ma guarda un po', ieri la Russa ha detto che ha parlato con Abodi. C'è il ministro un po' mi ha garantito che non interviene sul calcio. Prima aveva parlato con Marotta, è tutto a posto.
0: l'Inter sarà nei fatti. Poi improvvisamente stamattina su Repubblica c'è l'intercettazione che invece esiste su tutto juve.com, inchiesta arbitri, la Repubblica sgancia la bomba, Rocchi intercettato, tira in ballo al telefono un dirigente dell'Inter, per chi se lo fosse perso, ragazzi, importanti aggiornamenti relativi all'inchiesta sugli arbitri, Rocchi intercettato, tira in ballo al telefono un dirigente dell'Inter, titola la Repubblica, durante la conversazione le designazioni sospette. Doveri sgradito l'addetto agli arbitri dei nerazzurri, Gervasoni dai PM per 4 ore, recita il sommario. Emergono nuovi elementi nell'indagine condotta dalla Procura di Milano sul sistema delle designazioni arbitrali in Serie A. Al centro dell'inchiesta ci sono due figure di primo piano del mondo arbitrale, Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, che secondo quanto riportato da Quotidiano sarebbero stati sottoposti a intercettazioni già da oltre un anno e chissà se lo siano ancora, riporta l'articolo di Ilaria Carra. Proprio da uno di questi ascolti, finalmente, sottolinea la testata, si può capire qualcosa di più dell'inchiesta della Procura milanese sull'accusa di designazioni non proprio cristalline. Un passaggio chiave dell'indagine riguarda una conversazione telefonica intercettata il 2 aprile 2025 avvenuta a San Siro. In quell'occasione Rocchi sarebbe stato in contatto con un interlocutore del settore arbitrale, secondo quanto emerge dagli atti, avrebbe fatto riferimento a un esponente dell'Inter coinvolto nei rapporti operativi tra la società e la classe arbitrale. Proprio questo dialogo viene considerato dagli inquirenti un elemento rilevante per l'ipotesi di reato contestata all'ex designatore, accusato di concorso in frode sportiva insieme ad altre persone. Perché è in questo colloquio che l'ex designatore avrebbe riferito quali scelte arbitrali sarebbero state gradite o meno al club nerazzurro. Si apprende, declinando nella figura di Giorgio Schenone, non indagato, si legge su Repubblica, secondo l'accusa, da questo condizionamento, da capire se è avvenuto in forma diretta o riferita, l'ex designatore avrebbe schierato in campo due fischietti ad hoc, cioè Andrea Colombo gradito all'Inter per la partita col Bologna del 20 aprile e Daniele Doveri invece meno apprezzato dal club e quindi combinato sul ritorno di semifinale di Coppa Italia per schermare l'ipotesi che dirigesse l'eventuale finale ulteriori partite di stagione con l'Inter in lotta per lo scudetto vinto da Napoli. Attenzione, ricordo a tutti che non importa se tu vinci o perdi le partite, se hai condizionato una designazione, le puoi anche perdere, ma il reato rimane. Così è, ve lo ricordo, noi siamo andati in Serie B perché perdevano le partite, perché perdevano la Supercoppa con l'Inter, vedete? Quindi questa cosa ve la ricordo, io ve la ricordo, poi se la deve ricordare chi di dovere, perché se non se la ricorda chi di dovere, ho detto doveri. Torniamo sulla chat, direi bene, Radio Bianconera, dai, sentiamo un bel vocale da casa.
15: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Claudione, sono Gianni da Messina. Allora, ti do una dritta giornalistica, nel senso che il quotidiano QN ha pubblicato in prima pagina, ovviamente mi riferisco solo alla prima pagina, notizie relative al caso Rocchi solamente dopo esattamente, quindi domenica, lunedì, martedì, esattamente ieri, che era giovedì se non ricordo male, solo dopo 4 giorni, quindi al momento in cui diciamo la notizia era quella che in realtà, secondo appunto i media maggiori, non ci sarebbe nessun illecito, nessuna inchiesta sull'Inter, insomma l'Inter non è indagata, anche altre squadre non sono indagate, c'è nessun campo indagato, quindi solo dopo 4 giorni, al momento in cui è uscita questa cosa, quindi le notizie vanno anche raccontate e vanno raccontate in una certa maniera, come tu ci insegni. Evidentemente loro hanno aspettato l'evento,
0: il momento giusto,
15: fino alla fine, forse
0: fino alla fine anche te hanno aspettato il momento giusto, dove è accaduto tutto questo. Enzo da Milano ha trovato la soluzione finale, mandiamo i cartonati in C così potranno continuare a dire ma è stato in B. Bravo Enzo, vedi come sono fantasiosi i nostri ascoltatori, scusa, li mandano in C direttamente così continuano a dire ma è stato in B, giusto, saltando la B, è una bella idea. Tra l'altro nella famosa relazione Palazzi, quella delle famose telefonate di Facchetti, cioè Palazzi lo scrive praticamente, senza la prescrizione erano in C senza passare dal via, quindi c'era già stato il caso in cui potevano andarci. Escluso i presenti, scrive Igor, come mai tutti gli opinionisti, i giornalisti juventini in televisione non esprimono chiaramente i loro pensieri, ma fanno sempre i politicamente corretti? Sinceramente preferisco i prescritti che vengono difesi da chiunque. Caro Igor, tu giustamente lo dici a me che non faccio parte di quella categoria lì, cioè di giornalisti o opinionisti juventini che vanno in televisione a pecorati, però io purtroppo con loro non posso, oltre che averci a che fare, non posso neanche cercare di impartire qualche lezione, perché se non la vogliono imparare è giusto che si meritino sta roba qua. Sergio da Battipaglia dice: non succede, ma se succede metteresti una maglia in palio? Alle modalità per dichiarare il vincitore ci penseremo. La maglia, un blocco di maglia di mettere in palio. Nicola da Imperio dice: magari la Gazzetta scriverà che il nome del dirigente dell'Inter viene nominato da Rocchi senza esserci intercettazione, telefonate con lui, mi aspetto arrampicate sugli specchi ad oltranza. Max da Reggio Emilia: oè Chiné, dai, sta aspettando 5 match, dai Chiné, dai. Vincenzo da Treviso dice: purtroppo non succederà niente, se ci sono intercettazioni riguardanti l'Inter verrà fatto sparire tutto da un politico italiano. Fabri aggiunge: le condannate sarebbe il sogno di una vita. Un abbraccio grande Claudio anche a te. Igor da Bergamo: c'è un'indagine che dura da più di un anno con una richiesta di proroga, sia basata sul nulla, lo possono pensare solo i prescritti. Vamos! Nicola da Imperia dice: scusate, ma in generale a cosa serve un dirigente responsabile per la società nel rapporto con gli arbitri se non si possono avere rapporti con gli arbitri? Il dirigente che ha rapporti con gli arbitri da regolamento serve affinché faccia da tramite con i giocatori, che badate bene, non sanno neanche il regolamento, ve lo dico io, per dirgli che cosa gli arbitri pensano del fallo di mano, come è cambiata la direttiva. Il dirigente che deve avere rapporti con gli arbitri va dal dirigente arbitrale, che è De Marco, se non mi ricordo male, che è quello che è tenuto ad avere i rapporti con i dirigenti delle società di calcio che devono avere i rapporti con gli arbitri, e il De Marco della stazione dice a quello dell'Inter, del Milan, della Juve: guardate che da domani il fallo di mano per direttiva è cambiato e quindi funziona così, spiegateglielo ai vostri giocatori. Il dirigente della squadra ha detto agli arbitri, va dai giocatori, dall'allenatore e dice: guardate che a quello serve. Non fa sapere al designatore arbitrale se ci sono arbitri graditi o sgraditi. Sono stato chiaro? Alex da Dublino dice: la mia giornata inizia con la rassegna stampa per poi passare al grande Vincenzo Maraggio su 2MV Radio. Purtroppo molte volte lavoro tardi, dato che lavoro nelle ferrovie irlandesi, quindi poi ascolto le altre trasmissioni in podcast. Bravo! Vediamo se riusciamo a far cadere sto regime. Dai, su, vada come vada. Basta, questo calcio non mi va. Non gli va più bene. Invece la Roma, se vuole, oggettivamente difficile, scrive Luca, deve sperare che penalizzino l'Inter. Ah, tu dici per entrare in Champions? Vittorio scrive: se la notizia di oggi è veramente che succede, cosa vuol dire se la notizia è veramente? È una notizia, non è se. Ragazzi, se no... gli tolgo lo scudetto? No, non gli tolgono niente in questo momento. La notizia è che, nonostante abbiano per una settimana negato, ci sono le intercettazioni, il PM di Milano ha imbastito un teorema accusatorio dove ci sono telefonate, dove c'è la telefonata di Rocchi, dove fa il nome dell'Inter, e ce l'ha detto agli arbitri dell'Inter nominato. Questo è il teorema accusatorio. Sentiamo un vocale da casa, dai, che poi andiamo da Camillo.
16: Tanto. Buongiorno fratello bianconero, io penso che il campionato va rivisto perché è falsato. La Juve non merita quella posizione e secondo me il calcio sta perdendo di valore per colpa di idioti e interessi economici.
0: Però che il campionato falsato, l'ho detto io ieri, mi ha riso tutto in faccia, ma tu hai ragione, vieni da me, ma non mica per la telefonata di Rocchi e dell'Inter. Cioè, già il fatto che ci siano tutte queste, no? Bussate, mica bussate. Il campionato è falsato comunque. Comunque tu la voglio guardare, i campionati delle designazioni Rocchi sono falsati totalmente. E lo vediamo giornata dopo giornata con gli episodi arbitrari. Quindi, per me andrebbero cancellati gli ultimi 5. Camillo De Michelis, pronto?
17: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Li cancelliamo gli ultimi 5 campionati di Rocchi, sono tutti falsati.
17: Oddio, adesso da un estremo all'altro, così su due piedi, non saprei risponderti. Comunque, direi che c'è una discreta novità oggi.
0: C'è una discreta novità. Anche se la Gazzetta e il Corriere dello Sport online scrivono in questo momento, cioè non solo non parlano di questa telefonata intercettazione, ma scrivono il contrario. Non ci sono intercettazioni. Qua è una figura
4: Cioè, fammi aggiornare, dai, vediamo, guarda, mettiamo su Google Rock inchiesta, vediamo. Oh, dai, dai, dai, qualcuno si sveglia. L'ADN Cronos, novità, prima intercettazione, Eurosport, Rock intercettato. Bella Gazzetta dello Sport, Rocky alle Iene, no, no, non ci siamo. Sky, niente, Sky, niente. Fanpage, niente. Così leggo quelli che ti compaiono come per il Sport Mediaset, niente. Fatto Quotidiano, niente. Cosport, niente. La Gazzetta, niente. Panorama, niente. Corriere della Sera, niente. Niente. Si è svegliata Repubblica. In pochissimi la stanno riprendendo, tutto sport ovviamente si è svegliato, nonostante sia il primo maggio, ha chiamato qualcuno a casa e ha detto «Uè, vediamo di lavorare». Meno male che noi siamo in onda il primo maggio, Camillo, mi viene da dire, eh?
17: Esatto, esatto, esatto. E come dicevo ieri, da quello che mi risulta dentro a questa inchiesta, non è che mi risulta, che vedo, Repubblica ha delle fonti abbastanza autorevoli, ecco, mi sembra di poter dire che è quella che riesce a carpire prima degli altri, diciamo, e probabilmente qualcuno, soprattutto la Gazzetta, starà già architettando una mossa difensiva, ecco.
4: Vabbè, ma adesso hanno tempo, domani non sono in edicola, quindi...
17: sì, dovranno puntare a qualche altro intervista, qualcun altro.
4: Ma poi c'è voglia di calcio, lo scrivono tutti stamattina, c'è questo grande weekend di calcio, partite imperdibili, il Parma che va stasera con l'Inter, la Juve con Verona, delle partite clamorose, che stai ancora lì a guardare un'inchiesta dove non c'è niente, c'è voglia di calcio. E allora parliamo di calcio. Come stiamo noi a proposito, mister Verona, Camille?
17: No, noi stiamo benino, nel senso che adesso oggi capiremo bene le condizioni di Ildiz, perché ieri ho lavorato a parte per gestione dei carichi, Thuram è tornato in gruppo, Vlahovic gestione dei carichi, però per lui è normale, perché ne parlavamo anche ieri mattina, no? Alla fine lui si è fatto male in un riscaldamento molto leggero con il Genoa, quindi sostanzialmente adesso non vogliono più affrontare nessun tipo di situazione e soluzione, quindi ovviamente Vlahovic partirà dalla panchina, poi vedremo. E per quanto riguarda Ildiz invece c'è da tanto da capire, perché purtroppo questa cosa qua lo sta tormentando, però vedremo oggi, magari oggi sarà in gruppo e potrà serenamente partire titolare dopo due panchine.
4: Senti, vuoi fare gli auguri di compleanno a Leonardo Bonucci?
17: Certo, certo, ci mancherebbe altro. Bonucci è stato uno dei giocatori che più ho amato nel corso degli anni, ho sofferto tantissimo quando ho deciso di andare al Milan e posso dire che è stato probabilmente uno dei giocatori più sottovalutati della storia della Juventus. Tanti anni, secondo me sì, tanti anni è stato, no, c'è stata quell'etichetta Bonucci non può giocare a 4, Bonucci non può giocare a 4, invece poi Bonucci a 4 poteva giocare serenamente ed è un difensore di piede, di personalità, di carattere, poi divisivo, come tutte le persone di carattere molto molto divisivo. Però insomma io Bonucci l'ho amato, Bonucci l'ho rispettato e l'ho sempre considerato un grandissimo calciatore.
4: 502 presenze e 35 gol fatti da difensore, 17 titoli. Sai perché ti leggo il palmarès? Perché no, nuovi scudetti, che palle sti scudetti. Ecco, quando ritroveremo giocatori della Juve con sto palmarès, forse mai, mi viene da pensare.
17: In così poco tempo direi che è difficile, perché poi comunque lui ha veramente fatto parte di tutto quel momento meraviglioso. Tra l'altro lui era stato venduto, ha rischiato di non far nulla, di far solo un anno alla Juventus e poi invece si è impuntato e ha deciso, no, di rimanere, tra l'altro con carattere enorme, perché se ti ricordi nel calcio scommesse lui decise di non patteggiare e alla fine venne assolto. Cioè, un giocatore con un carattere, una grinta, una personalità, una leadership innata, poi per qualcuno magari esagerato, per me è un campione. Per me lui è stato un campione, sarà sempre un campione e lo ricordo con grandissimo affetto.
4: Bonnie Bauer.
17: Cosa?
4: Bonnie Bauer, dico, nel bene e nel male, nel senso di quando faceva la grande giocata o quando magari c'era l'errore,
17: Sì, però ricordo molto di più le grandi giocate che gli errori, onestamente.
4: Sì, sì, quello è vero, quello è vero. Anche se la storia ricorderà lo sgabello, vabbè.
17: Vabbè.
4: Anche lì l'ha raccontata mille volte la gente, ah, Allegri l'ha mandato sullo sgabello. No, lui era in tribuna e lì in posto da sedere c'erano i dirigenti dell'altra squadra, ha visto uno sgabello e si è seduto sullo sgabello. E, ah, l'hanno messo sullo sgabello. Però vabbè, iconica, è così, però i media iconica, raccontano comunque cose che rimangono anche quando non sono vere.
17: Sì, ma anche perché posso dirti, i media raccontano ma la gente non vuole ascoltare a volte, non vuole leggere, me ne sono accorto. L'ho raccontato forse 2 o 3 giorni fa, no? Ho avuto modo di parlare con il mio compagno di calcio che è dell'Inter e fa, io ho seguito veramente in maniera importante Calciopoli, poi ho fatto 3 domande e non sapeva nulla, nulla. Quindi la gente magari a volte si ferma sul titolo, sull'immagine, certo, sulla cosa semplice, certo. Non tutti ovviamente, certo. Non tutti.
4: No, e poi... però è la stragrande maggioranza, ma giustificata anche, perché noi lo facciamo di mestiere, la gente ha altro da fare, però è quello che vi dico sempre io, perché i media, quando la gente dice, ma noi dobbiamo parlare il campo, guarda, sì, dobbiamo parlare col campo e guardare il campo, sono d'accordo, benissimo, ma le istituzioni, la politica, i media sono fondamentali, perché l'esempio che hai portato adesso tu è lampante, cioè, ma io lo vedo con mia mamma che è un'insegnante, cioè non è, capito, voglio dire, una persona che non abbia i mezzi culturali, ma mia mamma mi chiama e mi dice, ma perché se la Gazzetta gli scrive in prima pagina Moggi truccava le partite, mia mamma mi chiama e dice, oh, ma Moggi truccava le partite? Dico, no, non truccava le partite, come no? Cioè, basta, è finito, rimane quello. Quindi gli interisti che dicono di sapere, ma io ho avuto una litigata l'altra sera con un fenomeno opinionista interista che ha iniziato a parlare di De Santis, l'ho massacrato in 5 minuti, gli ho detto, tu non sai niente e continui a dimostrare di non sapere niente, ma perché loro rimangono a... Quindi per loro sta roba qua è l'Inter non c'entra niente, non ci sono intercettazioni, l'arbitro col cavolo che era sgradito me l'hanno messo dopo, per loro rimarrà sta roba qua. Anche stamattina che Repubblica scrive c'è l'intercettazione, c'è il nome Inter agli atti, no, la Gazzetta scrive una sintesi del PM, no, non è una sintesi del PM, è negli atti dell'inchiesta, è un'accusa, ma se tu la fai passare in un altro modo, passerà nell'altro modo, perché noi popolo juventino siamo un popolo di beoti che non è in grado di mettersi insieme a contrastare e fare un'opposizione seria al potere che è dall'altra parte, questo è.
17: Quella è una cosa che ci manca, anche perché noi avremmo vissuto in maniera diversa probabilmente questa situazione, perché io ho parlato con qualche interista e minimizza. Noi abbiamo adesso un po' di esperienza, no, di sentimento popolare dei tifosi, un po' ce l'abbiamo, e probabilmente a me sarebbe arrivata una valanga di messaggi, rischiamo la B, c'è la possibilità di andare in B, pensi si possa andare in B, ecco, loro solo a nominarlo credo che possa partire una querela.
4: Esattamente, questo è. Senti, Camillo, qui c'è gente che deve fare il fantacalcio, altro che primo maggio. Vlahovic lo mettiamo o no?
17: No. Nel senso, Claudio.
4: Se lo mettiamo o no?
17: No, aspetta, nel senso, Claudio, se hai come sei tanto in panchina, quindi hai tante opzioni, hai anche Vlahovic, allora fai un fantacalcio normale, quindi non mantra, mettilo, però cioè, Vlahovic giocherà una 20 minuti e onestamente non gioca da tanto tempo, non è semplice, però se vuoi giocartelo e poi magari hai tanto in panchina e puoi avere una soluzione alternativa, allora giocatelo con riserva. Ildiz giocalo sempre. Ildiz è troppo forte per non giocarlo, quindi Ildiz giocalo sempre, consapevole del fatto che comunque è un momento in cui Ildiz non sta tanto bene.
4: Lo prossimo minuto posso mettere in quelli del fantacalcio?
17: Cosa?
4: Dico l'anno prossimo, io lo posso prendere per il fantacalcio l'anno prossimo?
17: Dipende, se lo prendi probabilmente potrebbe essere in un'altra squadra, come probabilmente potrebbe essere la Juve, dovrà decidere lui, perché io so di per certo, guarda Claudio, di per certo che Spalletti lo vuole a tutti i costi come secondo. Questa è una cosa
4: E come mai oggi mi scrivono di Gregorio II e Perin valigia pronta?
17: No, io di Gregorio II non ci credo, perché se no, Claudio, non hai asset, non hai soldi da prendere. Gregorio su secondo non ci credo, ma proprio neanche se lo vede me lo dicono in faccia, guarda. E poi lì lo accetto, ma con qualche dubbio, guarda, te lo posso dire. Io so veramente che Spalletti sta lavorando su Perin per restare, però è il giocatore, no? Il giocatore aveva già salutato a gennaio, aveva già accettato il Genoa, era pronto ad andare. Ti dirò di più, per questo rapporto con Spalletti, questa stima da parte del nostro allenatore, la Juventus ha rinunciato a 2 milioni di euro, perché comunque la cessione di Perin ha portato 2 milioni di euro. Lui si è messo in mezzo, ha bloccato la cessione, adesso sta cercando di convincerlo a fare almeno un altro anno da secondo, vedremo che succederà.
4: Sì, sul popolo di Beotti c'ho la chat che mi sta un po'... ragazzi, però è così. È così perché io stamattina, dopo una settimana che vi spiego robe, stamattina vi dico, visto che c'è l'intercettazione, uno mi scrive no, ragazzi, vabbè, allora basta. Vincenzo da Treviso dice, pensa che un interista mi diceva che a mio figlio non gli insegno i valori della vita perché tifiamo Juve, pensa un po'.
17: Ma quello fa parte del... Posso dirti, io penso che quella faccia parte della stupidità umana. Cioè, se i valori della vita sono una scuola di calcio, onestamente, credo sia completamente sbagliato. Anzi, mi spiace per il bambino, perché non ha sani principi in questo momento ben chiari, perché il calcio è pur sempre un hobby, qualcuno può scegliere la Juve, il Milan, l'Inter, Napoli, la Roma e via dicendo, ma i principi sono altri, quella è una passione, dai.
4: Attenzione, Camillo!
17: Sì.
4: C'è adrenalina, Verona. C'è attesa. Stasera il Verona potrebbe già essere in B in base al risultato di Lecce Pisa o Pisa Lecce.
17: È vero. Questo è vero.
4: Perché invece se arriva domenica che non è ancora in B, c'ha delle speranze di salvezza, vero?
17: Sì, c'è da dire che posso dirti, Claudio, il calendario non è fatto benissimo. Ma da tempo, come ti ho raccontato qualche settimana fa, io prima sottovalutavo enormemente il calendario, da quest'anno guarderò il calendario ipotetico tra gennaio e febbraio, perché dopo quello che abbiamo vissuto noi quest'anno, guarderò solo quel mese lì e inizierò a fare un cerchiolino. E per il resto, dico, come al solito, fanno delle cose allucinanti, perché te ne dico un'altra, Claudio. La Next Gen è la Juventus prima squadra a distanza di qualche ora. Cioè, adesso spiegami, fai un male a una società, ma fai un male grosso, perché ti posso raccontare che a vedere poi la partita della Next Gen ci sarà poca gente e anche pochi giornali a seguirla. Perché ci saranno pochi giornalisti a seguirla, perché saranno tutti concentrati sulla prima squadra. E però poi arriva Marani che ti dice che la Lega Pro è eccezionale, fantastica, è meravigliosa. Però Marani dovrebbe solo dire una cosa: la Lega Pro adesso è qualcosa di cui si parla solo esclusivamente perché c'è Sky. Senza Sky la Lega Pro sarebbe totalmente inutile. Inutile. E fare queste robe qua uccide il sistema, però nessuno lo dice. Purtroppo nessuno lo dice.
4: Ve li stiamo noi, ti aspettiamo i giornali alle ore 11 del primo maggio. Gazzetta e Corriere dello Sport non si sono ancora accorte che c'è una telefonata nell'inchiesta dove spunta la parolina Inter. Meno male che ce ne accorgiamo noi. Camillo, grazie, a più tardi.
17: Grazie a te, Claudio.
4: Grazie mille a Camillo De Michelis. Grazie a Yves, che si è messo a lavorare anche il primo maggio. Poro Yves, mannaggia te. Grazie a tutta la chat, a lunedì.
10: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni

0: Sono le 11:03.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In occasione della festa dei lavoratori, la premier Giorgia Meloni in un post su X scrive: il primo maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l'Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al governo, ha aggiunto, abbiamo scelto di farlo così, intervenendo ogni anno con misure concrete per migliorare la condizione dei lavoratori italiani.
1: Anche il presidente del Senato La Russa scrive in merito a questa giornata: lavoro, si legge, come fondamento della nostra Repubblica e strumento di dignità, libertà e coesione sociale. Grazie a chi ogni giorno contribuisce alla crescita della nazione. E un pensiero a chi è alla ricerca di un'occupazione e a coloro che hanno tragicamente perso la vita nello svolgimento della professione. Così La Russa, che conclude: continuiamo a promuovere condizioni di lavoro più sicure, più giuste e capaci di offrire più opportunità alle nuove generazioni.
2: A causa del maxincendio partito nei giorni scorsi sul Monte Faeta in Lucchesia, 3.500 persone sono state evacuate. Ieri pomeriggio le fiamme avevano raggiunto il versante pisano, interessando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme in provincia di Pisa. Nella notte le raffiche di vento hanno favorito la propagazione del rogo. A questo proposito è stata emessa una nuova ordinanza di evacuazione per tutti i residenti della zona fino alla strada provinciale 30, nota come la Lungomonte, al lavoro i vigili del fuoco e la protezione civile.
1: Donald Trump ha minacciato il ritiro delle truppe americane dall'Italia. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente statunitense, specificando che Roma non è stata di alcun aiuto per gli Stati Uniti contro l'Iran e per questo starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di una riduzione delle truppe nel nostro paese, una misura che il tycoon vorrebbe estendere anche alla Spagna. Non ha tardato ad arrivare la replica del ministro della difesa Guido Crosetto, che ha dichiarato di non capire le ragioni, perché ha detto: come è evidente a chiunque, non abbiamo usato Hormuz e ci siamo anche resi disponibili ad una missione per proteggere la navigazione.
2: Una barca con a bordo 33 migranti sudanesi si è ribaltata nel mar Mediterraneo, nei pressi della città di Tobruk, nella Libia orientale. Il bilancio è di almeno 17 morti e 9 dispersi, lo riferiscono funzionari delle Nazioni Unite. Solo 7 persone si sarebbero salvate, secondo quanto scritto su X dall'agenzia ONU per i rifugiati.
1: La Formula 1 riparte dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione e il Circus sbarca negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami. La prima sessione di prove libere inizia oggi alle 18, mentre alle 22:30 è già tempo di caccia alla polla per definire l'ordine di partenza della sprint, che scatta domani alle 18. Le qualifiche della gara sono in programma sempre domani alle 22, mentre domenica alla stessa ora è il semaforo verde della gara. Nel weekend statunitense in pista anche la Formula 2.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno Claudio, Michele da Cosenza. Allora finalmente qualcuno capirà la differenza tra quelli che sanno fare i giochini, cioè i prescritti, e la Juventus. Il problema è che questi scaricheranno tutto sul dirigente addetto ai rapporti con gli arbitri, dicendo che loro non c'entrano, perché non è l'amministratore delegato, non è il presidente, è un dipendente, come ha fatto Galliani con Meani. Galliani mica si è esposto in prima persona, ha mandato Meani per poi dire: ma questo è un collaboratore, ha un rapporto di collaborazione, non è neanche un dipendente. E partendo da questo presupposto, il grande burattinaio del calcio italiano, che ancora parla, quasi 90 anni, cioè Carraro, ha deciso che il Milan non doveva retrocedere, che doveva avere una penalizzazione giusta giusta per fargli fare la Champions, che poi ha vinto, e che tutto andava bene così, che Guido Rossi poteva regalare uno scudetto all'Inter. Il problema è quello: gli imbrogli bisogna saperli fare, loro li fanno.

0: fare. E ne usciranno anche questa volta, senza essere colpiti dalla giustizia sportiva. Perché è così.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Si parte così verso l'infinito e oltre anche in questo primo maggio. Buongiorno ragazzi, stiamo iniziando a vedere l'estate, no? Lì stiamo iniziando a vedere iniziare l'estate. Cosa vuol dire? Non si sa, ma noi siamo qui pronti a tenervi compagnia anche oggi. E io vi prometto che in quest'ora, oltre a parlare di tante altre cose, non soltanto il discorso arbitri, intercettazioni, eccetera, perché ci sono. La Repubblica regala questa chicca stamattina. Non è la prima volta che solo La Repubblica, tra l'altro, riesce ad arrivare laddove tanti non arrivano, no? Con semplicità. Anzi, un grazie va dato proprio, va detto ai colleghi che evidentemente hanno le loro ottime conoscenze e riescono ad arrivare per primi. Comunque, per dire che monitorerò i vari siti, visto che Claudio ci teneva prima a capire quando finalmente i siti dei maggiori quotidiani sportivi italiani si sarebbero interessati sulla questione e avrebbero appunto parlato di questo, ve lo comunicherò. Quindi quando sarà arrivato il momento, io ve lo dico, scatenate l'inferno e fiondatevi a cliccare, a regalare click fondamentalmente. Il Tutto Sport è già partito con appunto dando la notizia, bellissima la scelta, no? Chiamala Rocchi arbitri graditi, spunta il dirigente Inter, la telefonata delle designazioni pilotate, quindi si cerca di ancor di più rendere terremotato un terreno già colmo di terremoti, fondamentalmente. Tra le accuse, appunto, c'è quella famosa riunione a San Siro del 2 aprile 2025, data dell'andata di semifinale Coppa Italia tra Inter e Milan. Quella riguarda quella, insomma, della famosa designazione di Colombo e Doveri, il primo gradito e il secondo non gradito all'Inter. Rocchi quella sera sarebbe stato intercettato mentre parlava al cellulare con altri esponenti del settore arbitrale e all'interno della conversazione sarebbe uscito il nome di un dirigente, ovvero Giorgio Schenone, il club refi manager dell'Inter, appunto. La figura, tradotto praticamente, che partita per partita tiene rapporto con gli arbitri per conto della società, perché la società direttamente non può, appunto, non può farlo. Quindi Rocchi, che è accusato in questo caso di frode sportiva, avrebbe nominato Schenone per parlare di gradimento, come a dire: Schenone mi ha detto che si gradirebbe veicolare così la scelta. Stando all'accusa, quindi, ci sarebbe stato un condizionamento letteralmente per schierare questi due fischietti in base appunto al gradimento dell'Inter. L'Inter ovviamente insorge, dice non è vero, tutto questo non è successo, ma appunto Repubblica questa mattina riporta questa così, questa indiscrezione. Ora ovviamente arrivano anche tutti gli altri tra virgolette quotidiani, ma il primo che questa mattina ne ha parlato, ripeto, è uno dei quotidiani che, tra l'altro, adesso potete dirmi quello che volete, ma è sempre stato uno dei miei preferiti, con questo articolo, appunto, Rocchi intercettato, tira in balla al telefono un dirigente dell'Inter durante la conversazione, le designazioni sospette, doveri sgradito, l'ha detto agli arbitri dei nerazzurri Gervasoni dal PM ieri per 4 ore. Questo ovviamente è l'incipit dell'articolo. So che è un argomento che ovviamente continuerà obbligatoriamente abbiamo un messaggio di qualcuno che ci chiede di chiamarlo, non, forse hai sbagliato destinatario, caro amico, però insomma, ripeto, parleremo di questo anche con gli ospiti, monitoreremo, ripeto, i vari quotidiani, le varie home page dei quotidiani sportivi. Eccolo qua, è arrivato anche Sponda Gazzetta, ore 11.09, Rocchi intercettato, nomina l'ha detto agli arbitri dell'Inter, si legge su gazzetta.co.it. L'indiscrezione di Repubblica, nella telefonata San Siro dell'aprile 2025, il designatore, parlando con qualcuno del settore, tirò in ballo il club Refi Manager nerazzurro Schenone, che al momento non è indagato, ovviamente. Diciamo le cose giustamente, non c'è ancora nessun avviso presentato a nessun personaggio in questione. Certo è che se effettivamente questo dovesse essere confermato, se il tutto effettivamente, ma io credo che non si possa fare nome e cognome, tirare in ballo una cosa così importante quando non si ha la certezza, sono anche sicura che però ci sia stata una ricerca un po' del mantenere mezzo segreto un po' il tutto, proprio per così dare questa coccola. Ora verranno a dire magari che questa notizia, data poco prima di una partita, può dar fastidio. Voi vi ricordate, penso, spero, quando prima di noi, far viaggiare bene la memoria e ricordare, ma voi sicuramente mi potrete aiutare nel giro di veramente poco, quando in un pre-partita venne data la notizia che la Juventus aveva ricevuto la famosa penalizzazione, torniamo indietro di molti pochi anni, e a un fuggi generale di notizie che era stato decisamente clamoroso, orrendo, gestito malissimo, al pari della questione Superlega, che tuttora, nonostante siano passati tanti anni, io continuo a vedere come gestita malissimo, estremamente fantoziana come organizzazione mediatica attorno ad un evento di portata mondiale come poteva essere la nascita appunto della Superlega. Tutto sbagliato in quel momento, quindi anche la Gazzetta ci è arrivata, il Tutto Sport ci è arrivato, vediamo se il Corriere dello Sport, no, è il primo maggio, eccolo qua, no, siamo ancora al terminato l'interrogatorio, quindi no, niente, siamo decisamente indietro sul Corriere dello Sport, ma appunto è il primo maggio, evidentemente non c'è nessuno. Ringrazio Tullio dalla regia che mi comunica che abbiamo Mirko Nicolino, buongiorno.
3: Buongiorno Giulia, un caro saluto a tutti.
2: Senti, ci sarà secondo te qualcuno che verrà a dire guardate un po' questa notizia dell'intercettazione, che ovviamente poi fa riferimento al mondo Inter, darà fastidio alla partita col Parma?
3: C'è qualcuno
2: che mai oserà dire una cosa del genere?
3: Credo proprio di sì. Aspettiamo il pre-partita, ancora è presto.
2: È venerdì,
3: sì, no, ma c'è il primo maggio di mezzo. Oggi hanno staccato, alcuni hanno staccato, domani riprenderanno, vedrai che spunterà. spunterà.
2: No, no, spunta no, spunta la, ma tu dici cosa, scusami, la notizia dell'intercettazione o il...
3: No, una lamentela.
2: Ah, la lamentela. No, perché la notizia dell'intercettazione è spuntata adesso sulla Gazzetta alle ore 11:09. Tutto Sport si è un attimino svegliato due orette fa. Corriere dello Sport è ancora rimasto all'interrogatorio di ieri, insomma. Sì, quindi c'è ancora un po' di lentezza.
3: Sì, io sentivo che parlavi di Superlega, no? Io sono rimasto ancora però alle parole di ieri, perché più personaggi ci hanno ripetuto dell'indipendenza e dell'autonomia del mondo del calcio, ma dimenticano che c'è stato un pronunciamento della Corte di Giustizia Europea in occasione della Superlega, che dice che questa indipendenza, questa autonomia non esiste. Il calcio, le federazioni calcistiche, la FIFA, l'UEFA, la FIGC e tutte le altre federazioni nazionali devono sottostare alle leggi delle nazioni e al diritto comunitario. Quindi continuare a ripetere sì, ma non potete interferire perché il calcio è indipendente, noi facciamo quello che vogliamo, non è così, fanno finta che questa sentenza non ci sia mai stata, ma non è così, e ne arriverà un'altra che metterà il punto definitivo a breve sul modo di gestire la giustizia sportiva, soprattutto da parte dell'Italia, quindi attenzione.
2: Tanto stavo andando a ricercare, appunto, ti ricordi quando, chiacchierando del discorso notizia, sbigottimento, possibilità sì, che una squadra intera sia un attimino con la testa altrove prima di giocare una partita che in questo momento potrebbe regalarle lo scudetto, parliamo appunto della partita di domenica sera tra Inter Inter e Parma. Stavo andando a cercare, appunto, ti ricordi quando era stato annunciato la penalizzazione alla Juventus? Si era praticamente in un prepartita
3: nel riscaldamento di Empoli.
2: Andare a ricercare qual era la partita durante la quale la Juventus
3: Allegri e i giocatori hanno saputo della penalizzazione mentre stavano facendo il riscaldamento della
2: partita. Prima penalizzazione, non poi gliel'hanno ridati e poi gliel'hanno ritolti.
3: Sì, esatto.
2: Perché poi l'altra, se non sbaglio, era a ridosso della partita con l'Atalanta, perché era maggio.
3: Sì, esatto, fine
2: quindi
3: campionato.
2: Poi era addosso della Coppa Italia, se non ricordo male, ripeto, però insomma sì. Juve meno 15 non cambia nulla, disse all'epoca Massimiliano Allegri, mentalmente effettivamente quello, ora è un peccato dover tornare a parlare di questo, però insomma mentalmente Allegri fece un miracolo, letteralmente. Quanti adesso invece augurano tutto questo all'Inter in maniera assolutamente meschina? Ieri però un nostro ascoltatore mi ha chiesto: ma voglio sapere quanti baratterebbero un quarto posto quest'anno per la Juventus con un'inchiesta pazzesca che metta in estrema difficoltà l'Inter. Tanti hanno risposto io firmerei.
3: Ma io onestamente non
2: io
3: firmerei.
2: No, sinceramente, però poi non
3: frega niente del destino delle altre squadre. Da tifoso, ripeto, e non da giornalista in questo caso, a me interessa che la mia squadra vada più avanti possibile, indipendentemente da quello che fanno le altre. Poi io credo che comunque, al di là di tutto, l'Inter vincerà col Parma e si festeggerà questo scudetto.
2: Non credo che si andrà oltre, però insomma, tralasciando tutto questo, anche perché appunto adesso c'è questa novità della famosa intercettazione, vedremo, sarà una cosa lunga, quindi avremo veramente non avremo da parlare del mondiale, ma magari avremo da parlare di questo.
3: Ma sicuramente,
2: abbiamo barattato un mondiale per una ipotetica inchiesta anti-Inter. Vai.
3: Detto che comunque il processo sportivo, se ci dovesse essere, avverrà a fine campionato e quindi avrà effetti sulla prossima stagione, quindi trascorreremo il mondiale ad attendere notizie da Chinè, dalla Procura federale e dai tribunali federali. Una cosa volevo sottolineare, Giulia, perché sto leggendo delle imprecisioni in queste ore, perché sì, è chiaro, intanto noi siamo in questi giorni, abbiamo raccontato tutto per filo e per segno di questa inchiesta, e siamo sempre stati molto equilibrati, prudenti, garantisti, quel garantismo che purtroppo non c'è stato da altre parti quando ovviamente ci sono state situazioni che hanno visto suo malgrado protagonista la Juventus. Questa notizia oggi pone l'attenzione sul ruolo di club referee manager, che
2: che è una figura forse poco conosciuta,
3: esatto, che ormai hanno tutti i club, ce l'ha anche la Juventus, ce l'ha il Pisa, ce l'ha tutte le squadre hanno il club referee, ce l'hanno tutti. È un ruolo però che è molto importante, nasce per aiutare i club e i giocatori soprattutto a conoscere le regole, capire come comportarsi in campo di fronte a certe decisioni, capire perché l'arbitro prende certe decisioni piuttosto che altre. Tanto è vero che a novembre dello scorso anno, in un incontro pubblico a tema arbitri, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, disse: noi abbiamo 4 club referee manager addirittura, e ci servono per educare i nostri calciatori. Non dice che servono, come sto leggendo in giro, ah beh, ma il club referee manager è nato apposta per lamentarsi con il designatore degli arbitri. No, non è così.
2: Fa da mediatore, diciamo.
3: Al massimo può fare da mediatore, ma che sia normale che il club referee manager eventualmente fosse provato, attenzione, perché oggi non è stato provato nulla, a differenza di altri che scrivevano che Suarez era stato tesserato dalla Juventus, non voglio tornare su cose vecchie. Noi diciamo che oggi è tutto da provare, però il ruolo del club referee manager non è, come leggo in giro, quello di chiamare il designatore, eventualmente dirgli questo arbitro ci piace e questo no. No, il ruolo non è questo, sia chiaro.
2: Per sottolineare appunto l'illecito, tra virgolette, usiamo questo termine perché è una cosa che non si dovrebbe fare, che di base risulta da questa appunto telefonata, no? Appunto non funziona così, non è che tutti chiamano e dicono guarda, noi vorremmo quello, ah ok, allora cerchiamo, appunto. È visto che il rapporto tra gli arbitri e la società non c'è fondamentalmente, come non c'è tra arbitri e giocatori, al di là del rettangolo verde, questa figura serve a questo proprio, no? Insomma, a fare da tramite.
3: Ti dirò di più.
2: Vai.
3: Nell'AIA oggi c'è anche un club manager, cioè uno che si occupa di avere i rapporti con i club, quindi non dovrebbe nemmeno essere il designatore in prima persona.
2: Direttamente, sì, appunto, ecco, okay. C'è sempre,
3: esatto,
2: un terzo, ok.
3: Quindi spieghiamola bene questa cosa, perché c'è sempre questa tendenza a semplificare le cose, cioè ah beh, ma il club referee manager, quindi l'addetto agli arbitri, chiamiamolo così, è messo lì apposta per chiamare il designatore e lamentarsi degli arbitri. No, non è così. Al massimo deve chiamare il club manager dell'AIA, che è una figura preposta, e poi comunque il ruolo del club referee manager, dell'addetto agli arbitri, è un altro. Poi un'altra cosa che sto leggendo, sì, però sì, poi gli arbitri richiesti a volte venivano designati, a volte no. Sì, però ragazzi, ed è giusto, attenzione, per carità, giusto sottolineare queste cose, ma ai tempi di Calciopoli, quando noi che abbiamo seguito quella vicenda sottolineavamo, ma guardate che la Juventus con De Santis su 15 punti ne ha fatti il 40%, guardate che quando Moggi faceva le grigliate, le cosiddette grigliate, non sempre l'arbitro veniva designato, guardate che quando viene detto che vengono ammoniti appositamente i diffidati dell'avversario della Juventus, poi non è avvenuto perché quei diffidati non sono stati ammoniti realmente. E cosa ci dicevano? Ah, boh, chiudete la bocca, siete colpevoli, punto e basta. Ecco, adesso invece leggiamo tutte le eccezioni possibili e immaginabili del caso, come se fosse tutto normale. Non era normale allora, benissimo, non è normale anche oggi. Allora abbiate la decenza di continuare sulla linea che avevate allora. Noi siamo stati garantisti allora e lo siamo adesso. Voi siete stati colpevolisti allora. Avere questo cambio di rotta totale adesso sembra un po' strano.
2: come sempre, ripeto, lo ribadisco da una settimana, ci fosse stata una partita in cui veniva nominata la Juventus, guarda, saremmo già probabilmente con ascoltatori che ci domandano ma possiamo andare in Serie B come esattamente era stato durante il periodo intercettazioni, dove signor giornali titolavano la Juventus rischia la Serie B e la retrocessione, la nuova retrocessione, quindi insomma sempre pesi, misure diverse, ma non scopriamo neanche qua l'acqua calda. Senti Mirko, proiettiamoci un attimo sulla partita, perché tutto questo mette in secondo piano, purtroppo, no? A livello mediatico, sì, in particolare, speriamo non a livello di testa della squadra, il fatto che ci sono delle partite da vincere e basta. La prima, quella con il Verona. Domenica, quante chance dai alla presenza di Yıldız dal primo minuto?
3: Ma io personalmente tante, nel senso che ho l'impressione che nelle due partite precedenti sia stato gestito, preservato, però questa la Juventus la deve vincere ad ogni costo, perché delle quattro successive è quella che ti può mettere di più in discesa il discorso Champions, quindi tu devi vincere questa, poi quella, la prima partita di un ciclo, come dico sempre, è sempre la più importante, quindi credo che Yıldız giocherà alla fine. Io ho calcolato che la Juventus in queste quattro partite dovesse fare 8 punti, 2 vittorie e 2 pareggi, sarebbe in Champions, per la media che stanno avendo anche le altre adesso. Se poi le altre le vincono tutte e quattro, devi vincere tutte e quattro anche tu, però oggi per la media che hanno Como, Roma e Juventus, la Juventus basterebbero 8 punti, arrivare a 72 per andare in Champions, quindi vincere assolutamente con il Verona per poi gestirsi i 5 punti nelle successive 3 partite.
2: Ottima, ottima visione, hai dato quindi una buona percentuale alla presenza di Yıldız. Thuram io lo do 100% credo, nell'11 titolare, appunto, immagino per Vlahović uno spezzone di partita soltanto.
3: Sì, credo proprio di sì, credo che Spalletti metterà la migliore formazione possibile, consapevole del fatto che questi 3 punti, ripeto, siano fondamentali, non bisogna resuscitare, con tutto il rispetto, l'Hellas Verona che ha già un piede in Serie B, quindi credo che anche Thuram,
2: anche perché abbiamo già dato all'andata, Mirko, non so se ti ricordi,
3: abbiamo già dato sia al Verona che a Lecce all'andata,
2: Lecce anche troppo, Lecce deve ridarci assolutamente quanto siamo riusciti a togliere da soli praticamente alla partita.
3: Esatto, quindi credo che giocherà anche Thuram, ci sarà la formazione migliore possibile. È chiaro che Spalletti in questi giorni sta alternando lavoro differenziato e lavoro sul campo, perché comunque si è visto nelle ultime giornate che facendoli lavorare solo a parte, quello spezzone che hanno fatto i giocatori che hanno dei problemini, hanno fatto fatica a trovare la posizione in campo, il ritmo partita, quindi soprattutto Yıldız, credo che adesso con questo metodo adottato in questa settimana, un giorno ti alleni in campo, un giorno in palestra, un giorno in campo, un giorno in palestra, si riuscirà ad avere una condizione un pochettino migliore. È chiaro che fino a fine campionato bisognerà, i giocatori critici dal punto di vista atletico, bisognerà gestirli così, non c'è altro modo, anche perché poi andranno al mondiale, speriamo di riaverli per la prossima stagione.
2: Integri e senza particolari problemi. Ti chiedo ancora questo, poi ti saluto e ti ringrazio, Mirko. Tirami fuori dal cappello un giocatore qualunque della formazione, titolare, non titolare, eccetera, da cui da domenica a fine campionato ti aspetti il massimo.
3: Uno solo?
2: Sì.
3: Con Seisao. Con Seisao.
2: Perché
3: l'ho visto in crescita nelle ultime uscite. Io ho sempre detto che le sue qualità non sono mai state in dubbio, ma un attaccante esterno a mio avviso deve fare più assist e più gol rispetto a quanti lui ne abbia fatto in queste due stagioni, e per come l'ho visto in condizione nelle ultime partite, secondo me in questo finale di stagione può in questi termini incidere di più con qualche gol e qualche assist in più rispetto a quello che ha fatto fin qui.
2: Pensa che io immaginavo mi tirassi fuori invece il nome di uno che ha bisogno di dare il massimo per magari sentirsi confermato.
3: Ma no, ma guarda Giulia, dobbiamo essere molto onesti. Le scelte di Spalletti sono già fatte, nel senso che le gerarchie sono ben definite ormai da tempo. Da quando la Juventus non ha più giocato le coppe, hanno giocato sempre gli stessi. Al massimo uno o due cambi, il resto della rosa, e mi spiace per loro, sono giocatori che non sono ritenuti a livello tale da poter giocare titolari e spesso non subentrano nemmeno più. Vedi Openda, vedi Jegrova che gioca pochissimo, lo stesso Cop Miners. Spiace per loro, sono arrivati alla Juventus con grandi aspettative, noi avevamo nei loro confronti grandissime aspettative, però se oggi Spalletti non li considera praticamente per nulla, un motivo ci sarà.
2: Grazie Mirko, buon primo maggio!
3: A te, buon primo maggio a tutti, buona giornata!
2: Grazie a Mirko Nicolino per questo importantissimo contributo. Ve l'ho già chiesto, però mi avete risposto in pochi l'altro giorno e sono molto curiosa di capire qual è il giocatore da cui vi aspettate davvero il meglio. Cioè, se fino ad ora hanno dato andato po' così, vi aspettate molto di più. Bisogna alzare l'asticella non generale, ma di se stessi, no? Del proprio apporto al gruppo, alla squadra. C'è chi è riuscito a darlo meno, c'è chi è riuscito a dare un apporto decisamente superiore, e soprattutto da quelli che l'hanno dato meno, magari, se effettivamente dicono che la Juventus è la loro casa e vogliono rimanere, è da questi che io mi aspetto qualcosa in particolare in queste giornate. Non saprete scegliere tra Zegrova e Gatti, ve l'ho detto prima, anzi Zegrova, Gatti, ci butto dentro anche Di Gregorio, proprio perché oggi si parla anche della possibilità che poi alla fine sia lui a rimanere e Perin a partire a fine stagione, visto l'arrivo di questo fantomatico grande portiere. Ci risentiamo tra poco.
1: RBN Caffè.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Due vittorie interne nell'andata delle semifinali di Europa League. Il Nottingham Forest vince 1-0 il derby d'Inghilterra contro l'Aston Villa. Il Braga invece batte 2-1 il Friburgo al 92esimo. In Conference League il Crystal Palace supera 3-1 lo Shakhtar e ipoteca il ritorno in Inghilterra. Si impone di misura il Rayo Vallecano. In Spagna finisce 1-0 sullo Strasburgo, ma in Francia può succedere ancora di tutto. La Serie A si apre stasera alle 20:45 all'Ancone Tani di Pisa, la 35esima giornata. La squadra di Ilermak affronta il Lecce di Eusebio Di Francesco in una sfida che parla la lingua della salvezza. A 4 giornate dalla fine, con 12 punti ancora in palio, i toscani si trovano a meno 11 della salvezza e quindi una non vittoria significherebbe dire addio al sogno di rimanere in Serie A. Con 19 partite senza gol segnati, il Pisa è ultimo a quota 18 punti, mentre Lecce è attualmente salvo a quota 29. Con una vittoria i giallorossi aumenterebbero la distanza della Cremonese. Oggi prima tra le retrocesse a quota 28 punti e impegnata il prossimo lunedì contro la Lazio. Siamo al tennis, troppo Zverev per Flavio Cobolli. Il tedesco vendica l'ultima sconfitta di Monaco di Baviera e trionfa sulla terra rossa di Madrid con un match convincente contro l'azzurro, che si arrende in due set. 6-1-6-4 il punteggio finale. Zverev raggiunge così la semifinale del Masters 1000. Affronterà sorpresa Bloch nel prossimo turno. Oggi torna in campo Jannik Sinner, l'ostacolo per raggiungere la finale Arthur Fels. Il numero uno al mondo, reduce della vittoria in due set contro il talento spagnolo Jodar, affronterà il tennista francese in quella che sarà la sua prima semifinale alla Cajamáquica. Il match non prima delle 16. I motori e la Formula 1 riparte dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione e il Circus sbarca negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami e il secondo weekend dell'anno con il formato della sprint al sabato. Oggi la prima sessione di prove libere inizia alle 18, mentre alle 22.30 è già tempo di calcio alla pole per definire l'ordine di partenza della sprint, che scatta domani alle 18. Le qualifiche della gara sono in programma sempre domani alle 22, mentre domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara. Volley: Perugia sconfigge Civitanova con un secco 3-0 nella gara 1 della finale scudetto maschile di fronte al proprio pubblico del Pala Barton, portandosi in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Per la Lube, in ascesa nei playoff dopo aver vinto in trasferta Trento e Verona, è stato impossibile tenere il ritmo dei campioni d'Europa, Giannelli MVP. Ed ora l'NBA è un'autentica impresa quella compiuta dai Minnesota Timberwolves, che oltre alle assenze annunciate di Anthony Edwards e Dante DiVincenzo, in gara 6 devono rinunciare anche a Dayo Dosunmu, ma trovano un grande Jaden McDaniels e con un'eccellente prova difensiva battono comunque Denver e la eliminano dai playoff. Tutto facile, anzi facilissimo per i Knicks, che con un primo tempo perfetto si lanciano in una vittoria delle dimensioni storiche per il punteggio ad Atlanta e avanzano al secondo turno. Tutto rimandato a gara 7 invece tra 76ers e Celtics, perché Philadelphia, trascinata da Maxi, vince nettamente gara 6 e pareggia la serie. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni grazie alla rimonta dell'alta pressione. Temperature in rialzo, massime comprese tra 18 e 22 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, da segnalare solo qualche annuvolamento in Appennino nelle ore centrali. Temperature stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. Al sud, residua instabilità tra Calabria e Sicilia con qualche rovescio, generalmente sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone. Temperature massime in calo, valori tra 16 e 21 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè.
2: No, scusate, non avevo disattivato il microfono e non mi sentivate più. Poi se volete lo ritolgo, così parlate voi e basta.
7: È un'opzione.
2: È un'opzione, infatti. Tu, Tullio, vedi un po', dai, ti tiro in ballo. Da chi ti aspetti l'accelerata in queste ultime quattro giornate? Quale giocatore vuoi vedere al top? Titolare o no?
7: Al top direi che con Seisao sarebbe un'ottima aggiunta finale a questo campionato, cioè fargli dare quell'ultima scossa, quell'ultimo brivido a fine campionato che ci faccia dire che ne è valsa la pena tenerlo e dargli così tanta fiducia durante tutto l'anno.
2: Mi sei così banale, mi dici con Seisao, ma io penso mi tirassi in ballo.
7: E io perché per gli altri non ho tanta speranza ormai, quindi vado su quello che ho più speranza.
2: Okay. Ah, ok, quindi voglio dire, pensando a farmi meno male possibile, dici, puntiamo su... Meraviglioso! Saluto Mirko, che mi dice ciao Giulia, ciao anche a te. Poi Terry, buongiorno a te carissima Giulia, credo che niente cambierà, niente uscirà fuori, è a loro sfavore la giustizia, però comunque spero faccia il suo giusto percorso. E domenica bisogna assolutamente vincere. Buon primo maggio a tutti, buon primo maggio anche a te. Poi Marco da Imola dice buon primo maggio a te, grazie per la compagnia che ci fai, da chi mi aspetto di più? Da Cambiaso. Vedi che qua non abbiamo da essere banali. Per quanto riguarda poi altri due giocatori, mi dispiace, io non li cederei mai, ma se sono Gatti e Miretti, che fine ha fatto Miretti effettivamente? È un po' uscito dai radar, sono lontanissimi i tempi in cui si pregava la dirigenza di non privarsi del giovane Miretti, ma di quindi di non farlo partire verso la Campania con la paura che gestito da Antonio Conte sarebbe diventato il centrocampista numero uno del panorama europeo. Lontanissimi sono quei tempi. Io mi ricordo, era piena estate ovviamente, se non sbaglio la Juventus era in quel di Herzog & Aurach, arrivavano continue notizie riguardanti appunto questo interesse, questa Napoli che chiedeva, che voleva Miretti, Conte vuole Miretti, serve Miretti al Napoli, e la Juve che diceva no. Tra l'altro Miretti era infortunato perché tornava dal... stava ancora recuperando dall'infortunio che aveva avuto a fine campionato precedente a Genova. Quindi io di qua, io di là, no Miretti non deve andare, guai, non deve andare nessuno a Napoli, schifo, guai a vederlo con la maglia del Napoli. Questo è stato il risultato, ovvero che Miretti, quanto ha giocato quest'anno, ce lo ricordiamo effettivamente molto molto poco. Potrebbe essere, diciamo che allora non possono partire tutti, non può partire con Miners, non può partire Miretti, non possono partire tutti, non possono rimanere nel gruppo, poi per carità ci sono McKenny, Locatelli, c'è Turam, c'è sempre Azzi, cioè non dimentichiamocelo, io a lui auguro veramente di poter trovare un po' di spazio altrove. Ha sbagliato completamente, non so chi lo abbia consigliato, se è colpa di chi lo ha consigliato, se è colpa di lui stesso, se è colpa magari della Juventus in quanto Luciano Spalletti, che non ha insistito troppo nel fargli capire che sarebbe stato utile per lui provare un'esperienza altrove, anche solo di 6 mesi, perché poi il risultato è stato che, al di là del fatto che non è mai, è sempre stato poco disponibile per problematiche fisiche, però poi il risultato qual è? Che hai a che fare con un giocatore che al momento ha racimolato pochissimi punti, pochissimi minuti, scusate, che ha sulle spalle però un gran gol, quello che ha regalato la vittoria contro l'Inter allo Stadium a inizio campionato praticamente, ma poi basta, poi si è completamente perso, ha sbagliato anche qualche partita, in particolare quella con l'Atalanta, se non ricordo male, dove era partito titolare anche, ma non è stata una partita degna di ricordo. Quindi gli auguro veramente di passare un anno, crescere, giocare e dimostrare di essere quel giocatore di cui si era avuta una visione ben precisa 2 anni fa. Questo glielo auguro. Torna al messaggio di Marco che dice io non cederei mai né Gatti né Miretti. Il primo perché ha quello spirito della gara, quello della tenacia che è tipica di uno che indossa la maglia bianconera. Il secondo perché secondo me quando capirà veramente che deve essere un pelo più appariscente, più cattivo, diventerà un grande giocatore, un po' come Marchisio. Fintanto che non lo capirà, rimarrà purtroppo ancora un po' in ombra. Sì, effettivamente il problema, ecco, l'estrema grinta di Gatti dovrebbe ogni tanto forse passare leggermente al buon Miretti, proprio per così compensare un attimo, no? Troppo da una parte e troppo poco dall'altra, e facciamo insieme, così vedete che magari viene qualcosa di buono fuori. Daniele da Belforte, buongiorno. Purtroppo, anche se è spuntato un tesserato di club all'Inter, non succederà mai nulla perché Schenone non compare nella lista dei dirigenti di amministrazione. Così passerà tutto come successe anche al Milan in Carciopoli con Meani, un semplice tifoso tesserato innamorato della propria squadra. Giulia, sei stupenda. Grazie Daniele. Sì, però insomma qua lui un ruolo ce l'ha, cioè non stiamo parlando di semplice tifoso tesserato. Lui ha un ruolo che, come ci ha spiegato prima Mirko, esiste in praticamente tutte le squadre di calcio. Poi so che c'è l'ospite, ma leggo, finisco di leggere soltanto i messaggi. Buon primo maggio Giulia da Roberto. Io mi aspetto da Zegrova qualcosa di più perché deve entrare e cambiare le partite. Stesso pensiero, grazie per il complimento, da Paolo che dice io spero in Zegrova, è il più tecnico, ma penso che i problemi fisici purtroppo lo abbiano letteralmente rovinato. Buongiorno Paolo De Paola, buon primo maggio.
8: Buongiorno, buon primo maggio a tutti voi.
2: Allora, da cosa preferisci partire? Dal giocatore da cui ti aspetti di più in questo finale di stagione, magari perché così verrà riconfermato, magari perché così verrà rivalutato, o dalle intercettazioni?
8: Ma guarda, affrontiamo subito il toro per le corna. Allora, io dalle intercettazioni, lo dico perché lo dico perché so che mi rivolgo a un pubblico di tifosi della Juventus, prevalentemente. Direi. Ecco, io dico che questo non sta, diciamo, nella storia della Juventus, la rivalsa nei confronti di un'altra società o di un'altra squadra. Qualunque cosa possa essere accaduta per il passato, non è nello stile.
2: Hai
8: della
2: ragione,
8: Juventus.
2: Ma non è proprio così al momento. E questo è un po' il mood generale dei tifosi.
8: Ma io infatti sono sempre contro il mood generale, perché a un certo punto, lo dico anche per offrire una prospettiva diversa. Non ci si può abbassare a quel livello, cioè io non spero, ecco, lo dico in assoluto, lo dico per me, non spero mai che qualcuno abbia fatto qualche cosa di losco. Spero sempre che ci sia, come dire, un'attenzione su tutti, perché non soltanto alcuni devono pagare, evidentemente, come è successo per Calciopoli, ma non per questo, quello che è successo a Calciopoli, la mia rivalsa deve cascare su questo nuovo episodio. Se ci sono delle rilevanze, se ci sono delle cose vere, benissimo, ma non mi piace il tifo perché succeda questa cosa. Ecco, siccome io leggo questo tifo, io dico questo tifo è sbagliato. Il tifo per il coinvolgimento, parliamoci chiaro, dell'Inter, io diciamo non lo condivido, è una cosa che è un po' al di fuori dei miei schemi. Se poi l'Inter ha fatto qualcosa di losco, che paghi anche più pesantemente, ti dico di più, che se dovesse uscire qualche cosa che coinvolge l'Inter a questo livello, per me torna in discussione anche lo scudetto del 2006, perché allora la caratura della moralità e dell'etica di una società che per tanti anni si è vantata di essere pulita, però ribadisco, questo lo direi a posteriori. Dopo che è stato dimostrato un coinvolgimento, dopo che sono state dimostrate determinate pressioni, dopo che è stata dimostrata la frode, prima no, non faccio il tifo per questo.
2: Pensa che questo pensiero è orribile, però insomma pensa che questa idea generale un po' appunto che abbiamo nell'ascoltare il pensiero dei nostri ascoltatori, l'idea dei nostri ascoltatori deriva anche da una cosa che ieri uno di loro mi ha proprio chiesto se baratterei il quarto posto per vedere l'Inter al centro appunto di una indagine capace di rovinarla. Quindi capisci che il sentimento generale veramente astioso nei confronti dell'ambiente Inter non mi trova minimamente d'accordo, anche perché non spererò mai nella disgrazia altrui, anche perché non bisogna fare, è questione di karma poi, quindi lasciate stare. Però ti ripeto, l'idea un po' del tifoso bianconero adesso è questa: devono soffrire allora, quanto abbiamo sofferto noi.
8: Allora, il problema è che dopo quegli episodi la Juventus ha stabilito un record in assoluto per il calcio italiano di 9 scudetti consecutivi. Cioè la Juventus ha risposto sul campo, la Juventus è sempre stata abituata a rispondere sul campo. Quell'episodio, io l'ho sempre detto, l'episodio di Calciopoli resta indelebile non tanto per tutto quello che è stato lo sviluppo, per quello che ha detto Moratti, i politici, non i politici, ma per il fatto che quello scudetto sia stato assegnato a tavolino dopo una relazione di Palazzi che ha detto che senza la prescrizione anche l'Inter sarebbe stata coinvolta. Quello è il fastidio in assoluto, non del tifoso juventino, in assoluto per la logica di verità che va sempre inseguita. Quindi quello scudetto al limite non lo vuoi assegnare, va benissimo, ma non lo devi, l'ultima squadra alla quale lo devi, alla società alla quale lo devi assegnare è l'Inter. Per cui ecco, io capisco questo fastidio, ma ribadisco ancora il mio punto di vista, io sono per la giustizia e la lealtà in assoluto. Quindi non mi è piaciuto quell'atteggiamento dell'Inter, non mi è piaciuta assolutamente quella intromissione anche nel giudizio, i saggi, non devo rifare la storia, Nicoletti, Rossi, tutti questi personaggi che in qualche modo hanno avuto a che fare con l'Inter e che sinceramente hanno creato una realtà forzata rispetto alla realtà dei fatti. Quindi quello non mi è piaciuto, lo ribadisco, ma non è che la rivalsa deve avvenire attraverso il tifo affinché si dimostri che siano sporchi, perché questo è assurdo, questo è sbagliato. Oltretutto, come dire, in qualche modo si va anche contro un po' la stessa storia propria, no? Cioè, non è che Marotta diventa sporco l'Europa e la Marotta League se va all'Inter. Marotta è stato anche la Juventus, o lo dimentichiamo, per sei stagioni.
2: E i tifosi dell'Inter infatti si giustificano dicendo ha imparato queste cose a Torino. Te lo dico perché me lo sento dire, quindi insomma
8: ma noi dalle battute, io purtroppo sono contro i social per questo, dalle battute anche scherzose dall'avvocato Prisco, Viola, insomma i periodi eroici delle battute e dell'ironia diffusa, si è passata una cattiveria e ha dei movimenti di opinione che i social esaltano e alla fine viene fuori quello che dici tu, viene fuori non dico la cattiveria ma di più, c'è l'odio sportivo che è una cosa che io proprio non sopporto, proprio non mi piace, è una cosa che mi allontana dal calcio, l'odio sportivo, io capisco l'amore per la propria squadra ma l'odio verso la squadra altrui, ecco, io non lo sopporto.
2: Però guarda, Marco ti dice infatti, carissimo direttore De Paola, io non ricordo qual era la sua posizione sulla questione plusvalenze, ma non è tanto la voglia di vendetta che anima il popolo bianconero, quanto la voglia e il desiderio che venga utilizzato lo stesso metro di giudizio.
8: Sì, ma io sono d'accordo. Guarda,
2: su questo sono d'accordo.
8: Sono anche più, come dire, oltranzista su questa posizione, perché molti hanno dimenticato. Io voglio aspettare veramente laicismo tutto quello che sta succedendo attorno a questa vicenda. Però non dimentico che un giudice che si chiama Santoriello in qualche modo è stato costretto a un passo indietro perché aveva manifestato il suo odio contro la Juve, come se fosse una cosa normale. Il calcio, cari giudici, cari avvocati, cari medici, ingegneri, quello che volete, è una cosa serissima, per cui non è che se tu hai le vesti di giudice puoi permettere di dire io odio la Juve, perché nel momento in cui ti trovi costretto a giudicare poi la Juventus, chiaramente ti trovi in una condizione di incompatibilità con questo tuo giudizio. Per cui io dico, sono d'accordo che sul calcio si scherza troppo a volte, quando invece è una faccenda molto seria, e sono d'accordo che ci debba essere uniformità di giudizio. Sulla vicenda plusvalenza sono d'accordo con l'ascoltatore, è stata fatta un'altra sciocchezza, perché si è inseguita la giustizia ordinaria, la giustizia ordinaria poi ha fatto dei passi indietro e la giustizia sportiva si è trovata sbilanciata addirittura in due o tre giudizi con cambiamenti di classifica in corso che hanno dello sbalorditivo e dell'assurdo e che ha testimonianza ancora una volta di più di quanto il calcio italiano abbia bisogno di riforme, a cominciare dalla giustizia sportiva.
2: Guarda che ovviamente questo discorso poi attira, perché appunto anche un altro James ci dice a parte inversa avrebbero fatto tutti discorsi diversi, ora sento dire anche che Rocchi è un gentiluomo. Comunque vabbè, possiamo davvero, potremmo star qui a parlarne ore e ore, però dopo aver toccato l'argomento, come promesso, ora passiamo un po' a qualcosa di più, non dico di più leggero, però anche un attimino più che riguarda Giulia, il mondo Juve. Sì.
8: Giulia, l'argomento principale è questo, dai, cioè io non è
2: lo
8: che
2: so,
8: mi nascondo,
2: infatti sto cercando di limitarlo, ma non si riesce,
8: io dico soltanto che voglio esprimere una posizione che sia chiara, che sia forte e che vada in qualche modo anche, appunto parlando a tifosi della Juve, nell'ambito della storia della Juventus, che è sempre stata solitamente superiore a queste cose, superiore. È sempre stata una società e anche una tifoseria che, essendo trasversali a tutto il paese, se ne è sentite di ogni e le ha fatte uscire dall'altro orecchio. Ecco, in questo caso, come dire, abbassarsi un pochettino a un certo livello per sperare diciamo nella caduta dell'altro, la caduta illecita dell'altro, mi sembra sbagliato. Detto questo, però, preciso che è giusto aspettarsi diciamo un giudizio equanime, come è avvenuto, diciamo, come non è avvenuto in altre occasioni.
2: Assolutamente, diciamo che è un giudizio uguale a quello che qualche anno fa, ripeto, a ridosso, anzi durante il riscaldamento della partita con l'Empoli, ha comunicato, ha reso noto alla Juventus appunto una penalizzazione, così, sbam, dal nulla. Ecco, quello rimarrà, credo, l'episodio emblematico di tutta la follia che ha riguardato quella vicenda.
8: Che poi c'è un'altra rivalsa, no? Perché poi guardiamo anche altre tifoserie, no? La tifoseria del Napoli ha odiato la Juventus a lungo per i fatti noti, no? Tra cui anche questo delle plusvalenze, salvo poi, come dire, vedere nell'accusa una reiterazione per quanto riguarda la Juventus e invece un fatto unico, Osimhen, per quanto riguarda il Napoli, ma è, diciamo, da un punto di vista giuridico. Mi dovete spiegare, perché ancora non lo capisco, che problematica differente c'è tra la reiterazione di una cosa e l'aver commesso una cosa. Cioè, se io rubo una mela, facciamo un campo molto leggero, ma la rubo una volta, sto sullo stesso piano di quello che la ruba due o tre volte. Non è affatto vero, perché comunque ho rubato.
2: Come peggiorare la cosa, è una sorta di peggioramento.
8: Ma non è
2: che viene
8: però assolvo, però non è che assolvo chi lo ha fatto anche per una sola volta. E questo è accaduto per esempio per le plusvalenze. Ma tornando alla tifoseria del Napoli, l'odiata Juventus adesso è stata ampiamente sostituita dall'odiata Inter. Ma per chi ha memoria, l'odiata Juventus e Inter di adesso era in passato, ai tempi di Maradona, l'odiato Milan. Quindi, cioè, ogni volta noi stiamo a fare, come dire, corsi e ricorsi storici su episodi che riguardano realmente, come dire, il substrato profondo del tifoso, ma che secondo me è meglio non far emergere, perché ribadisco, per me il calcio è la battuta, è l'ironia e lo stimolo a sfottersi un po'. Ma andare oltre, cioè nel far emergere l'odio, secondo me abbiamo superato ogni barriera.
2: Che barriera dobbiamo superare quindi per andare oltre il quarto posto il prossimo anno, Paolo?
8: Innanzitutto teniamoci bene in mente che questa diciamo avventura di Spalletti è cominciata benissimo, ma è cominciata con grande scetticismo, è cominciata con rumors interni alla società. Con Molli sta con lui, sta contro di lui, com'è la situazione, lui ha la fiducia di Elkan, ecco, diciamo, come vedete i risultati, i buoni risultati, e faccio una parentesi che poi riprenderò su Milan Juventus, i buoni risultati, la crescita reale di una squadra, alla fine appianano tutto, in qualche modo sfrondano qualunque criticità e proiettano la Juventus, diciamo, in un campo nuovo che secondo me è anche molto interessante, cioè quella che per la prima volta, perché la Juventus ha sempre ragionato, diciamo, dai tempi di Moggi, ancor più nei tempi di Moggi, come se una società facesse a meno dell'allenatore. Mi spiego, non che non volesse l'allenatore, ma la società comprava i giocatori e li metteva a disposizione.
2: Fosse secondario il ruolo dell'allenatore. Bravissimo. Sì, quasi,
8: cioè,
2: secondario.
8: Io faccio la squadra e te la metto a disposizione. Non va bene tu, ne prendo un altro. In questo caso, secondo me, si va verso un'altra strada. Siccome i tentativi di fare delle squadre, indipendentemente dagli allenatori, è in qualche modo naufragato negli ultimi anni dai post 9 scudetti di seguito, adesso la società ha trovato un uomo forte un uomo in grado di gestire, un uomo di cui si fida appunto Spalletti, addirittura nelle proiezioni di mercato. Cioè probabilmente la Juventus, non dico sta consegnando le chiavi di casa a Spalletti, però sicuramente si sta fidando enormemente di questo allenatore, al quale dice, va bene, chiaramente stando attenti alle spese, vedendo di fare un mix tra esperienza e novità, ci fidiamo delle tue indicazioni. E qua nasce il progetto Alisson, e qua nasce il progetto Bernardo Silva, qua nasce il progetto Lewandowski, che però non è che siano acquisti, diciamo, che proiettano la Juventus verso un'età media più bassa, però sicuramente danno quel tasso di esperienza che negli ultimi mesi è emerso molto forte, perché la Juventus costruita da Spalletti adesso ha una fisionomia chiara. Però ha degli sbandamenti magari nell'arco della stessa partita, che possono trovare, come dire, un conforto invece in giocatori con maggiore esperienza. È un mix che funziona, ha sempre funzionato. Quella da adesso, l'inizio e anche il proseguimento della Juventus vincente per i nuovi scudetti si è basato sempre tra questo apporto di esperienza e di gioventù, di esperienza e di qualità. Allora, i giovani ci sono, Ildiz, abbiamo Conceição, ne abbiamo altri, tanti altri, tra cui anche per esempio quello da tenere sott'occhio Ricci, che Spalletti è andato a vedere appunto con la primavera. Beh, insomma, l'occhio per il giovane Spalletti ce l'ha, ma c'ha ovviamente anche un'attenzione. Per esempio Bernardo Silva è un giocatore che sarebbe molto comodo alla Juventus, proprio per dettare dei ritmi, dei tempi, dei lanci, degli inserimenti a centrocampo che Bernardo Silva ha come metronomo nel cervello. Quindi sicuramente potrebbe essere un acquisto interessante, anche perché appunto lo si potrebbe

0: Da Rimini che dice: vorrei solo ricordare che Gravina disse che la giustizia sportiva deve essere veloce e afflittiva. Quindi mi aspetto lo stesso vetro di giudizio. Non potevo chiudere nel migliore dei modi questo 1º maggio. Ragazzi, ancora auguri, mangiate poco, bevete quanto volete, questo non me lo toglierà mai nessuno. Ci risentiamo lunedì per parlare ovviamente di Juventus Verona. E poi vedremo se nel corso di questi giorni capiterà ancora qualcosa. Ciao, grazie Tullio.
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte! La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340-54-25-324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini, venerdì 1 maggio, buona festa dei lavoratori. Noi ci siamo anche oggi a tenervi compagnia, inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, a partire dalle semifinali delle coppe di ieri, perché anche se non ci sono italiane ancora in corso, sono andate in scena le semifinali di Europa League e Conference League. A partire dall'Europa League, Forest avanti di misura, Braga beffa il Friburgo nel finale, sorride il Nottingham Forest che si impone con merito per 1-0 sulla Aston Villa nell'andata del derby tutto inglese di Europa League. A decidere la sfida è un rigore trasformato da Chris Wood al suo 200° gol in carriera, che sorprende anche uno specialista come Emiliano Martinez. La squadra di Unai Emery avrà comunque l'occasione di ribaltare il risultato tra una settimana al Villa Park. Successo in extremis anche per il Braga, che supera 2-1 il Friburgo nella semifinale di andata. Dopo lo svantaggio iniziale firmato da Tignaz e il momentaneo pareggio di Vincenzo Grifo su rigore, i portoghesi trovano il gol decisivo proprio all'ultimo respiro grazie al tap-in vincente di Nenè. Il discorso qualificazione resta comunque aperto in vista del ritorno in programma in Germania la prossima settimana. E poi anche la Conference League: Crystal Palace travolge lo Shakhtar, Strasburgo KO con il Rayo. Il Crystal Palace si avvicina con decisione alla finale di Conference League, imponendosi 3-1 sul campo dello Shakhtar Donetsk nell'andata della semifinale. Le Eagles partono subito fortissimo e sbloccano anche il risultato subito con Sarr. Nell'altra semifinale un successo invece un pochino più contenuto per gli spagnoli del Rayo Vallecano, che davanti al pubblico dell'estadio de Vallecas superano 1-0 lo Strasburgo. Decisiva la rete di Alemão al 54esimo, che consente agli spagnoli di partire con un piccolo vantaggio in vista del ritorno. Il discorso qualificazione però resta completamente aperto in vista del ritorno in Francia, con appunto un paio di semifinali che sono state ben decise già nell'andata, altre invece si lasciano ancora delle grandi incertezze per il ritorno. E quindi questo era il quadro delle semifinali delle coppe europee. Passiamo al primo piano di Massimo Pavan su tutto Juve di questa mattina. Juventus Primavera e Next Gen, il progetto convince, crescita, identità e futuro. Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta, una frase storica che rappresenta l'essenza della Juventus. Eppure nel calcio moderno, soprattutto quando si parla di giovani, c'è un altro elemento che pesa quasi quanto i trofei, ovvero la capacità di costruire un progetto.

0: credibile e duraturo. Oggi la Juventus può guardare al proprio settore giovanile con rinnovata fiducia. Il percorso intrapreso da Next Gen e Primavera sta dando segnali concreti. Organizzazione, competenza e una visione chiara stanno finalmente riportando al centro un'area troppo a lungo trascurata. Juventus-Atalanta Primavera, una finale che lascia segnali positivi. La finale di Coppa Italia contro l'Atalanta ha confermato la bontà del lavoro svolto. Una gara equilibrata, combattuta e decisa soltanto dagli episodi, con l'Atalanta che è passata soltanto ai calci di rigore. I bianconeri hanno dimostrato qualità, spirito e personalità, pagando però un pizzico di imprecisione sotto porta. Al di là del risultato, il messaggio è chiaro: questa Juventus è competitiva. I giovani scesi in campo hanno dato tutto, mostrando margini di crescita importanti senza timori reverenziali. Una prestazione che, pur senza trofeo, rafforza la credibilità del progetto. Negli ultimi anni la Juventus aveva concentrato gran parte delle risorse sulla prima squadra, lasciando in secondo piano il vivaio. Oggi il trend è cambiato, però. La società sta investendo con decisione per ricostruire una filiera solida, capace di produrre talento e identità. I risultati iniziano a vedersi, la finale raggiunta è solo una tappa di un percorso più ampio, fatto di crescita costante e valorizzazione dei giovani. Simone Padoin, una guida silenziosa ma decisiva. Grande merito va anche a Padoin, allenatore capace di trasmettere valori oltre che idee di gioco. La sua esperienza da calciatore e la sua intelligenza tattica si riflettono in una squadra compatta, motivata e sempre pronta a dare il massimo. Padoin rappresenta il punto di riferimento ideale, equilibrio, leadership e capacità di leggere i momenti della partita, qualità che stanno aiutando i giovani a crescere non solo tecnicamente ma anche mentalmente. E lo stesso discorso vale anche per Brambilla per quanto riguarda la Next Gen. Questa squadra forse non ha ancora il livello delle migliori Juventus primavera del passato, ma ha dimostrato carattere e spirito di sacrificio. Ogni giocatore ha messo in campo le proprie qualità. L'obiettivo è dare continuità, trasformare le buone prestazioni in risultati e soprattutto accompagnare questi talenti verso il calcio dei grandi. La sconfitta in finale non cancella quanto di buono è stato costruito, anzi può rappresentare uno stimolo ulteriore. La Juventus ha posto le basi solide per il futuro del proprio settore giovanile, con l'ambizione di tornare protagonista anche a livello di trofei, perché vincere resta fondamentale, ma convincere, costruire e crescere sono passaggi imprescindibili per tornare davvero grandi, scrive Massimo Pavan su tutto Juve nel suo primo piano di questa notte. Si parla anche di calciomercato per quanto riguarda la Juventus. Il futuro di Lewandowski resta in bilico, offerta bianconera sul tavolo. Il futuro di Lewandowski continua a essere uno dei temi più caldi del mercato europeo. A 37 anni l'attaccante del Barcellona non ha ancora sciolto le riserve sul proprio destino, mentre il club catalano attende una risposta definitiva sulla proposta di rinnovo annuale con ingaggio ridotto. Una situazione che obbliga il Barça a guardarsi intorno per un eventuale sostituto nel caso in cui il bomber polacco decidesse di cambiare idea e cambiare aria al termine della stagione. Tra le squadre più attive c'è la Juventus, che avrebbe già mosso passi concreti per portare Lewandowski in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero avrebbe presentato una proposta da un anno con un ingaggio intorno ai 6 milioni di euro, bonus inclusi. Un'offerta che, a differenza di quella del Barcellona, garantirebbe condizioni economiche più vantaggiose. Il procuratore Zavi avrebbe già dato segnali positivi, aprendo la trattativa dopo un incontro avvenuto a margine della sfida tra Juventus e Milan, anche squadra tra l'altro interessata a Lewandowski. Nonostante l'interesse concreto della Juventus, Lewandowski non ha ancora preso una decisione definitiva. Sul tavolo restano diverse opzioni: continuare a competere ai massimi livelli in Europa oppure valutare offerte economicamente molto più ricche provenienti dall'Arabia Saudita o dalla Major League Soccer, il campionato, massimo campionato statunitense. La sensazione è che la decisione finale sia ormai vicina. Il profilo di Lewandowski continua ad attirare grandi club, ma la scelta dipenderà da un mix di ambizioni sportive e valutazioni economiche. Per la Juventus si tratterebbe di un colpo di enorme esperienza e leadership, ideale per rilanciare le ambizioni in Italia e in Europa, ma finché non arriverà il via libera definitivo del giocatore, tutto resta ancora aperto. Il futuro del centravanti polacco è uno dei grandi rebus di quest'estate. Nelle prossime settimane è attesa la svolta decisiva. Juventus che è interessata e si tiene, diciamo, aperti diversi nomi per quanto riguarda il ruolo di centravanti, che probabilmente sarà il primo tassello che la Juventus aggiungerà nella rosa della prossima stagione. E oltre ai nomi già fatti, quelli di Lewandowski, abbiamo fatto per esempio quello di Kolomoani, c'è anche quello di Zirkzee, che è pronto a lasciare il Manchester United. Juventus in pole per il ritorno in Serie A. Il futuro di Zirkzee sembra sempre più lontano dal Manchester United. Dopo una stagione deludente, l'attaccante avrebbe dato il via libera alla cessione in vista del prossimo mercato estivo, chiedendo al proprio entourage di lavorare concretamente ad una nuova destinazione. Arrivato con grandi aspettative dopo l'esperienza al Bologna, Zirkzee non è mai riuscito a imporsi in Premier League. I numeri parlano chiaro: nel 2026 ha raccolto appena 28 minuti complessivi, senza mai trovare continuità o un ruolo centrale nel progetto tecnico. Secondo indiscrezioni, il giocatore si sentirebbe scoraggiato e deluso per la situazione vissuta a Manchester, anche a causa dei continui cambi in panchina che non hanno portato alla svolta sperata. Una condizione che ha inciso anche sul suo status in nazionale, allontanandolo momentaneamente dal giro della nazionale dei Paesi Bassi. La gente si è già attivato per trovare una soluzione nella prossima finestra di mercato, dopo aver rifiutato alcune proposte a gennaio. Ora Zirkzee appare deciso a cambiare aria e rilanciarsi altrove. Tra le possibili destinazioni spicca la Juventus, che da tempo segue il profilo dell'attaccante. I bianconeri vedono in Zirkzee un'opportunità interessante, soprattutto se il Manchester United dovesse aprire a una formula vantaggiosa come un prestito con diritto di riscatto. Il valore del giocatore, attualmente stimato tra i 25 e i 30 milioni di euro, potrebbe rendere l'operazione accessibile per il club torinese. Per Zirkzee un ritorno in Serie A rappresenterebbe la possibilità ideale per ritrovare continuità e fiducia dopo le ottime prestazioni mostrate proprio con il Bologna. Il mercato estivo sarà decisivo, la Juventus osserva con attenzione, mentre il futuro dell'attaccante olandese sembra sempre più lontano da Old Trafford. E questa è quindi la situazione per quanto riguarda il possibile interessamento della Juventus a Zirkzee. Una decisione imminente invece potrebbe arrivare per quanto riguarda Sandro Tonali. Sandro Tonali protagonista, il futuro resta in Premier League, uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo è senza dubbio Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle si è confermato tra i migliori interpreti del suo ruolo in questa stagione, collezionando numeri importanti, 50 presenze, 3 gol e 7 assist che ne certificano l'impatto. L'assenza del Newcastle dalle competizioni europee nella prossima stagione rappresenta un fattore chiave, una situazione che sta spingendo Tonali a riflettere sul proprio futuro, con l'obiettivo di continuare a giocare ad alti livelli anche in ambito internazionale. Negli ultimi mesi sono emerse diverse ipotesi di mercato, ma secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la volontà del giocatore sarebbe piuttosto chiara. Nonostante l'interesse di club italiani ed europei, Tonali sembrerebbe orientato a restare in Premier League. Il centrocampista crede nel progetto inglese e si vede ancora protagonista in uno dei campionati più competitivi al mondo. Una decisione che potrebbe restringere il campo delle pretendenti, ma allo stesso tempo accendere una vera e propria corsa tra i top club inglesi. E quindi probabilmente la Juventus non arriverà a Sandro Tonali. Però insomma rimaneva un'ipotesi remota, soprattutto visto il costo dell'operazione. Passiamo anche alle prime pagine dei quotidiani di questa mattina, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra su Luka Modric. Modric solo Milan, scrive la Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi, parlando del futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato ha scelto: non vuole chiudere con l'infortunio allo zigomo che gli impedirà di finire la stagione con il Milan. Un altro anno in rossonero per giocare la Champions League con la squadra di Allegri, oppure sarà addio al calcio. E quindi probabilmente Modric va verso il rinnovo con il Milan. In taglio alto si parla dell'Inter, la Tula per campionato e Coppa, lo scudetto dei gol, Lautaro capocannoniere, Thuram vice, coppia nella storia. Domani il Napoli a Como, per non mollare la presa con il grande big match di domani. Di spalla si parla anche di elezioni FIGC e dell'inchiesta arbitrale. Verso le elezioni scatto Malagò, convince giocatori e allenatori, presidenza FIGC sempre più vicina. Gervasoni, 4 ore dai PM, l'inchiesta arbitri graditi non compare in nessuna testimonianza, secondo quanto scrive appunto la Gazzetta dello Sport. Al momento più illazioni che prove, scrive il direttore Vocalelli nel suo commento. Gervasoni ha ascoltato 4 ore dai PM con questo incontro che c'è stato, dove invece non si è presentato Gianluca Rocchi, come abbiamo ampiamente detto nei giorni scorsi. Di spalla dalla parte opposta, a Miami torna la Formula 1, Kimi d'America, sono pronto a vincere ancora di più, dice Kimi Antonelli, e questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che domani non sarà in edicola, lo ricorda anche in prima pagina, facendo gli auguri per il primo di maggio. La prima pagina anche del Corriere dello Sport, la polizza Ildiz, si legge per quanto riguarda la Juventus, Corriere dello Sport, che si concentra principalmente sulla sfida di domani tra Como e Napoli, tre finali Champions, domani Como Napoli decide l'Europa delle Big e lo scudetto dell'Inter. Forza Calcio, dal caso arbitri al super weekend, Conte a casa di Fabregas dopo le tensioni dell'andata e il titolo vinto al Chelsea. A McTominay mancano 5 punti in 4 partite per garantirsi l'oro dell'UEFA. Il calcio italiano, Champions, scudetto e arbitri sotto accusa. Il calcio italiano vive uno dei weekend più caldi della stagione, tra sfide decisive, tensioni e polemiche. Tutto si gioca in pochi giorni. Domani Como Napoli accende la lotta per l'Europa delle Big e incrocia direttamente la corsa al titolo. L'Inter osserva interessata, ogni punto può essere decisivo per lo scudetto. Antonio Conte torna a sfidare Fabregas dopo le tensioni dell'andata e il precedente al Chelsea. Intanto McTominay vede vicino il traguardo, bastano 5 punti in 4 partite per assicurarsi il primato UEFA. Inter ritorna Lautaro Martinez per blindare il sogno del 21esimo scudetto. Si parla anche di Juventus in taglio basso, la polizza Ildiz con Kenan 55% di vittorie e 1.8 gol a partita, senza il trequartista e 4 successi in 21 gare. Roma-Fiorentina, occhi su Daniel Malen, tra i più decisivi in Europa. Lunedì Roma-Fiorentina, Malen che media, Daniel per il quarto posto, 0.87 gol ogni 90 minuti, meglio di lui soltanto Mbappé e Kane. Domenica arriva il Parma, l'Inter da palestra, torna Lautaro per blindare il 21esimo scudetto. Non solo Nico Pass, Ausilio spinge per il terzino. Inchiesta arbitri, nelle logiche di Rocchi non esistevano graditi e sgraditi. Gervasoni in procura dice nessuna alterazione. Penultima in Serie B, sogno Frosinone, il Bari rischia, Alvini insegue la promozione diretta con Monza e Venezia, Longo non può sbagliare per evitare la retrocessione. Tennis a Madrid, Cobolli fuori, tocca a Sinner, Flavio eliminato ai quarti da Zverev 6-1, 6-4, oggi alle 16. Jannik sfida il francese Fils in semifinale. Questo era il quadro della prima pagina del Corriere dello Sport. Ci spostiamo sulla prima pagina anche di Tutto Sport, dove si parla di Ildiz che viene paragonato a Kvara e Olise con Spalletti. Ildiz come Kvara e Olise con Spalletti, questo è il titolo di Tutto Sport in prima pagina. Parole di Franco Causio, che aggiunge: Luciano sa gestire nel modo migliore i talenti e Kenan ha doti da super top, la Juve è l'ideale per Conceição. Che meraviglia Paris Saint-Germain Bayern Monaco. Questione portieri, Di Gregorio può restare come secondo per in uscita. Questa è l'analisi di Causio, e quindi questa era appunto quanto dice Causio sulla Juventus. Mentre in taglio alto si parla del tennis. Madrid alle 16 semifinale con Fils. Sinner insegue il quinto Masters 1000 di fila. Il francese è un altro talento emergente, arriva dal successo di Barcellona. Anch'io quest'anno sono imbattuto sulla terra rossa, ma l'ennesimo record in vista stimola il numero uno. Falsa partenza, Cobolli cede a Zverev. Di spalla si parla delle elezioni della FIGC. Malagò mette le mani sulla FIGC, l'ex numero uno del CONI incassa il sostegno di calciatori e allenatori dopo quello della Serie A. Adesso sfiora la maggioranza. 4 ore dal PM, Gervasoni si difende, l'inchiesta va avanti, l'ex supervisore VAR sentito su Salernitana Modena e Inter Roma. Escludo che l'audio sia stato manomesso, ha detto Gervasoni. E poi le parole di Infantino che scongiurano sfiduciano chi credeva ancora in un possibile ripescaggio dell'Italia al mondiale, perché le parole del presidente della FIFA sono state: l'Iran sarà al mondiale e giocherà negli Stati Uniti. Si parla anche dell'altra metà della città di Torino. Su Tutto Sport, il tecnico del Toro tra infortuni e concorrenza, D'Aversa corsa a ostacoli per respingere Gattuso, domani a Udine senza Zapata, Ismaili, Adams e Pedersen, sull'allenatore è anche l'ombra dell'ex CT e di Juric. L'obiettivo è la parte sinistra della classifica, ha detto D'Aversa, dobbiamo essere ambiziosi tutti, la storia del club merita più della salvezza. E poi si parla anche di Formula 1, Kimi riparte da leader, ho fatto 100 prove con l'impegno a Miami che si fa sempre più vicino. La prima pagina anche del QS, del quotidiano sportivo, che si concentra sulla presidenza della FIGC, ha anche il sostegno di calciatori e allenatori. Malagò mette la freccia. Di spalla si parla di Formula 1, domani la sprint, Miami parte un nuovo mondiale con la fiducia per la Ferrari. Tennis a Madrid alle ore 16, Sinner c'è un altro talento in semifinale dopo lo spagnolo Hodar, il prossimo ostacolo è il francese Fils. In taglio basso domani al Sinigaglia, Como freme per il Napoli, Fabregas dice dall'Europa dipenderà il nostro futuro. Inter a 3 punti dallo scudetto, Kivu e gli altri, quanti ricordi contro il Parma, il tecnico e tanti giocatori ex della sfida, Lautaro ancora in gruppo, l'argentino scalpita. Mentre in taglio alto si fa riferimento all'interrogatorio di quattro ore di Gervasoni, che parla e si difende, dice la bussata, io non ero lì. Insomma, alza anche un pochettino le mani Gervasoni. Ancora da capire invece la situazione legata a Gianluca Rocchi, che probabilmente coinvolge, insomma sono intrecciati probabilmente anche i loro destini. A proposito appunto dell'inchiesta arbitrale, andiamo a sentire quello che ha detto Nicola Penta ieri ai microfoni di Radio Bianconera, che è intervenuto ospite a Ieri e Oggi, ha parlato appunto della situazione per quanto riguarda la giustizia sportiva.
1: Io vedo dei gran figli di Nucini, dei proseliti di Nucini, cioè, tutti disgraziati, io li chiamo così perché uno che fa un esposto perché viene dismesso e non lo fa prima quando è in attività e percepisce i soldi, perché qui ricordiamoci sempre una cosa, io ho avuto modo di conoscere tanti arbitri e con tanti sono ancora amico e mi hanno confidato tante cose, ad esempio quanto prende un arbitro in Serie A, certo, quanto prende un arbitro in Serie B. Per cui alla fine noi parliamo sempre solo di una questione economica, come in tutte le cose. Solo in Calciopoli non c'era una questione economica, e lì sappiamo come lì hanno individuato una persona che era Luciano Moggi e su di lui hanno costruito tutto il castello.
2: E hanno cercato di distruggerlo fino in fondo.
1: È caduto pesantemente. Certo. Ma oggi io vedo dei Nucini ovunque. praticamente Nucini fu quell'arbitro, quell'ex arbitro, dismesso, ma dismesso per motivi tecnici. Ti posso garantire che a breve ci penserà qualcuno a Bruxelles a eliminare o comunque a riformare la giustizia sportiva.
2: Enea, ma allora se tu mi lanci questa bomba, ti chiedo, ci sono notizie fresche sul CEDU e ricorsi ovviamente del dottor Giraudo e di Andrea Agnelli?
1: Guarda, notizie fresche ce ne sono tutti i giorni praticamente, perché abbiamo dei corrispondenti, chiamiamoli così, presso l'avvocato Dupont, che sappiamo tutti chi è.
2: E, assolutamente
1: che,
2: sì.
1: Che è
2: Legge
1: molto
2: Bosman.
1: Ottimista, bravissimo, che è l'avvocato di Antonio Giraudo ed è molto ottimista, non mi far dir di più,
2: okay.
1: Molto ottimista.
0: Queste le parole di Nicola Penta per quanto riguarda la situazione attuale. Andiamo a leggere anche il primo piano di Massimo Pavan su tutto Juve, Juventus, corsa Champions, vietato sbagliare. Nel finale di stagione per la Juventus è arrivato il momento decisivo, zero margine di errore nelle ultime giornate di campionato. La lotta per la qualificazione alla UEFA Champions League entra nel vivo e ogni punto può fare la differenza. Il pareggio contro il Milan ha ridotto sensibilmente il vantaggio accumulato dopo le vittorie contro Atalanta e Bologna. Un'occasione persa che pesa, ma non compromette del tutto la situazione. I bianconeri mantengono ancora un margine sulle inseguitrici. La corsa è apertissima, con Como e Roma pronte ad approfittare di ogni passo falso. Contro la Roma, la Juventus può permettersi al massimo un errore nelle ultime quattro partite. Più complessa la situazione rispetto al Como. Se dovesse vincerle tutte, i bianconeri sarebbero costretti a un percorso quasi perfetto. In termini pratici, servono almeno 3 vittorie su 4 per blindare l'obiettivo Champions senza dipendere dagli altri. Questo perché? Perché la Juventus ha gli scontri diretti a sfavore nei confronti del Como, che ha come prossimo impegno quello contro il Napoli di domani, poi però un filotto di partite contro avversari non da sottovalutare perché lottano per la salvezza, però Verona, Parma e Cremonese sono sicuramente avversari alla portata dei lariani. Il calendario mette davanti 2 sfide cruciali, Hellas Verona e Lecce, 2 gare da non sbagliare contro squadre in lotta per la salvezza, quindi altamente motivate. 6 punti in queste partite cambierebbero completamente lo scenario, permettendo alla Juventus di arrivare con maggiore serenità agli ultimi scontri, perché il finale prevede poi Fiorentina e Torino, 2 sfide complesse, soprattutto il derby, che potrebbe diventare decisivo. Guardare i risultati delle altre, come il percorso del Milan contro il Sassuolo, Genoa o Cagliari, può avere un senso relativo, ma la realtà è una: la Juventus non può permettersi di vivere di speranze. Il destino è ancora nelle mani dei bianconeri. Vincere le prossime 2 partite significherebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla UEFA Champions League. La parola chiave è una sola: continuità. Niente più alti e bassi, niente più occasioni sprecate. La Juventus è chiamata a dimostrare maturità, perché in questo momento della stagione è davvero vietato sbagliare. Questa è l'analisi di Massimo Pavan per quanto riguarda la corsa alla Champions e i prossimi impegni della Juventus. Juventus allarme con Seisao, Liverpool e Manchester United insistono. La Juventus deve fare i conti con l'interesse crescente della Premier League e per Francisco con Seisao. Liverpool e Manchester United sono pronti a sfidarsi per il talento portoghese, soprannominato la Vespa per velocità e dribbling. I due club inglesi non sembrano intenzionati a fermarsi davanti ai primi rifiuti e potrebbero tornare alla carica nei prossimi mesi, soprattutto se il classe 2002 dovesse mettersi in mostra anche in ambito internazionale. Alla Continassa la situazione è monitorata con attenzione, la potenza economica della Premier rappresenta una minaccia concreta. Con Seisao nel mirino della Premier, arrivato dal Porto, Chico con Seisao ha collezionato 38 presenze con 4 gol e 4 assist, numeri che non raccontano completamente il suo impatto, fatto di accelerazioni e uno contro uno decisivi. Il suo agente Jorge Mendes è lo stesso di Bernardo Silva. Nei dialoghi tra le parti la Juventus ha percepito che l'interesse inglese è tutt'altro che superficiale. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Juventus, l'effetto Yıldız pesa, meno gol e solo il 19% di vittorie senza il turco. La corsa alla qualificazione in Champions entra nella fase decisiva e per la Juventus ogni dettaglio può fare la differenza. A 4 giornate dalla fine i numeri parlano chiaro, senza Kenan Yıldız dal primo minuto rendimento e produzione offensiva calano drasticamente. Numeri e impatto: quanto vale Yıldız per la Juventus? Da quando ha ereditato la maglia numero 10 nell'estate del 2024, Yıldız è diventato un punto di riferimento imprescindibile. Con lui titolare, la Juventus ha vinto il 55% delle partite su 80 gare, mentre nelle 21 sfide in cui non è partito dall'inizio, la percentuale di successi crolla al 19%. Non solo risultati, cambia anche la capacità realizzativa. Con il talento turco in campo, dal primo minuto la media di 1,8 gol a partita, senza di lui si scende a 1,2, un dato che evidenzia quanto la sua presenza incida sull'efficacia offensiva bianconera. Verso Juventus-Verona, allenamento decisivo alla Continassa, l'attenzione ora è tutta sulla sfida contro l'Hellas in programma domenica alle 18 all'Allianz Stadium. L'allenamento alla Continassa sarà fondamentale per capire se Yıldız potrà partire titolare o se verrà utilizzato soltanto a gara in corso. Lo staff guidato da Luciano Spalletti valuta con attenzione le condizioni del ginocchio sinistro del giocatore. Forzare i tempi potrebbe essere rischioso, soprattutto con impegni importanti all'orizzonte, ma rinunciare a lui dall'inizio potrebbe ridurre drasticamente le chance di vittoria. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Noi torniamo sull'indagine legata al mondo arbitrale, perché ne ha parlato ieri anche Gianni Balzarini ai microfoni di Radio Bianconera, lui che è stato ospite del nostro direttore Antonio Paolino a Cose di Calcio, e insomma sono tante le opinioni che stiamo andando a sentire in questi giorni per questo tema tanto importante quanto ancora incerto. Sentiamo Balzarini.
3: Io dico sempre, bisogna stare in un clima di vigile attesa, tanto per rispolverare una brutta pagina e anche colui che l'ha pronunciata, però non c'è nulla da, cioè, la cosa strana è che sembra che si giri attorno ad un punto senza voler andare a quel punto, o quantomeno che è, che è un po' la domanda che si fanno tutti, tifosi, addetti ai lavori, eccetera. Allora, se si doveva favorire questo piuttosto che quell'altro, gradire arbitri graditi a questa piuttosto che a quell'altra, era solo una cosa interna ad arbitri, era una faida interna agli arbitri, o sottintende qualcos'altro? È la domanda che si fanno un po' tutti, sostanzialmente. Quindi, ci sono coinvolte delle società o non ci sono coinvolte delle società? È chiaro che messa così tride la situazione, cioè per quale motivo dovevano essere combinate certe designazioni arbitrali così, per una faida interna, è una cosa che mi suona un po' male, è una cosa, o certi interventi al VAR, non lo so, è una situazione un po' strana. Poi se sarà così, prenderemo atto del fatto che sia così. L'altra sensazione che ho è che si stia procedendo dalla cima dell'iceberg, perché poi io credo che questa sarà una situazione che sarà in via di evoluzione e quindi coinvolgerà probabilmente anche altri soggetti.
0: Queste le parole di Gianni Balzarini per quanto riguarda l'inchiesta arbitrale. Juventus, Thuram recuperato, Spalletti sorride verso il Verona, Vlahovic e Yıldız gestiti, attacco confermato. La Juventus si prepara alla sfida contro l'Hellas Verona, penultimo appuntamento stagionale allo Stadium e passaggio chiave nella corsa alla qualificazione alla UEFA Champions League. Arrivano buone notizie per lo staff di Luciano Spalletti, che Kefren Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pienamente recuperato. Il centrocampista francese ha smaltito i problemi al ginocchio sinistro che lo avevano limitato contro il Milan. Nonostante una fasciatura e una condizione non ottimale, Thuram aveva comunque offerto offerto una prestazione positiva prima della sostituzione, visto che era anche andato in gol ma in posizione di fuorigioco. Ora è nuovamente a disposizione, era presente una pedina chiave per il centrocampo bianconero accanto a Manuel Locatelli. Situazione diversa per Dusan Vlahovic, che ha svolto allenamento differenziato. L'attaccante serbo sta recuperando dopo una serie di problemi fisici, tra cui un recente fastidio al polpaccio. Il suo rientro in campo contro il Milan è stato anticipato rispetto ai tempi inizialmente previsti, ma la gestione resta prudente. Contro il Verona partirà dalla panchina per ritrovare condizione e minutaggio. In avanti spazio ancora Jonathan David, autore di un gol nell'ultima gara allo Stadium. Al suo fianco Chico Conceição a destra, possibile appunto lo schieramento del portoghese a destra, mentre potrebbe giocare Boga come alternativa offensiva a sinistra. Restano monitorate anche le condizioni di Kenan Yıldız, non ancora al 100% e destinato a partire dalla panchina. La sua gestione resta centrale nello scacchiere di Spalletti. In difesa non sono previste novità. Davanti a Michele Di Gregorio agiranno Kalulu, Bremer e Kelly. La Juventus si gioca tutto nelle ultime giornate di Serie A, il recupero dei titolari come Thuram e la gestione degli elementi chiave come Vlahovic e Yıldız saranno determinanti per arrivare in fondo con energie e risultati, lo riporta il Corriere dello Sport. Andiamo a sentire invece le parole di Gabriele La Monica, che ieri è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Cose di Calcio, lui che ha parlato in generale su quella che è la situazione attuale del calcio italiano.
4: Questo. Adesso anche qui sento, leggo e sento gente che non vede l'ora di vedere, di trascinare nel fango, come è successo alla Juve, anche altre realtà. Allora, premesso che bisogna fare chiarezza e pulizia sempre e comunque, quindi non ci devono essere alibi per nessuno, ma diciamo così, se la politica veramente commissaria il mondo calcio senza, in maniera impropria, perché ricordiamo che la PGG può essere commissariata solo dal CONI, non dalla politica, e se la UEFA decide che per un anno le squadre italiane non partecipano alle coppe, questo significa che da un giorno con l'altro ci escono di tasca le squadre che potenzialmente vanno alle coppe quasi 400 milioni di euro. Per cui è questo soltanto uno dei problemi. Un altro dei problemi è che comunque questo scandalo ovviamente renderà ancora meno appetibili il prodotto del calcio italiano, perché chiaramente un calcio che continua a avere scandali veri o presunti, e in questo caso addirittura degli arbitri che sono coloro che dovrebbero garantire l'equilibrio delle partite, diventa un prodotto molto più difficile da vendere, e stiamo parlando anche di contratti che possono essere addirittura, ovviamente stiamo parlando di scuola, la cosa dovesse deflagrare in maniera vergognosa, coinvolgendo tanta gente, tutto figure apicali della parte delle parti della gestione dello sport. Beh, ragazzi, questa cosa qui rischia di poter far saltare interi anche dei contratti. E vi rendo noto una cosa: oggi più di 10 squadre del campionato italiano sono possedute da fondi di investimento. Allora, è evidente che stiamo stressando l'argomento, perché non sto dicendo che sia un pericolo imminente, però i fondi, coloro che investono nei fondi possono non aver piacere di che il fondo si trovi investito in un qualcosa che abbia dei problemi reputazionali molto forti, per cui alcune squadre potrebbero essere, non dico forzate a vendere la proprietà della squadra, coloro che lo scandalo dovreste esplodere in maniera molto molto forte, perché magari i loro investitori dovrebbero dire: cari ragazzi, io non voglio che i miei soldi siano investiti in un qualcosa che è connesso a un qualcosa che è così povero da un punto di vista della reputazione. Per cui è un giochino questo qui dello scandalo, che molti vogliono cavalcare per fini propri. Evidentemente, insisto, noi siamo tutti uomini legati, garantisti, ma che vogliono che regni la giustizia e la correttezza, per cui sicuramente se ci sono delle responsabilità devono essere acclarate, chi ha sbagliato deve essere punito, chiunque sia, e siamo ancora all'inizio. Però attenzione, perché c'è sempre il rischio, usando un vecchio detto, di buttare via il bambino con l'acqua sporca, per cui le possibili potenziali ricadute negative sono potenzialmente enormi. Per cui, considerando che ormai è chiaro che dopo il 2006, nonostante avesse vinto il mondiale, è iniziato il declino del calcio italiano, evidentemente ci dovesse essere qualcosa di comparabile al 2006, beh, il declino potrebbe essere definitivo.
0: Questo Gabriele Lamonica. Noi ci spostiamo su tutto il mercato web perché ci si proietta inevitabilmente verso la partita contro il Verona. Ildiz non si tocca ma va dosato. Spalletti sogna Bernardo Silva. La Juventus ieri ha proseguito la preparazione verso la gara contro il Verona. Spalletti giovedì ha ritrovato in gruppo Thuram, come leggevamo prima, che si è allenato con una fasciatura al ginocchio. Il francese soffre di questo fastidio da qualche settimana e alterna il lavoro differenziato a quello in gruppo. Thuram sarà a disposizione contro il Verona, ma Spalletti deciderà solo domenica mattina se schierarlo dal primo minuto oppure no. Per quanto riguarda Ildiz e Vlahovic, invece, ieri hanno lavorato a parte per una questione di gestione dei carichi di lavoro. Il turco mercoledì aveva lavorato in parte in gruppo, ma per ora non si è mai allenato completamente con la squadra, perciò anche nel suo caso sarà Spalletti a decidere se schierarlo titolare oppure no. E poi la Juventus non molla la presa per Bernardo Silva. Il mercato dei parametri zero quest'estate offrirà grandi opportunità e Bernardo Silva è fra queste. Il portoghese sarebbe il sogno nemmeno troppo nascosto della Juventus. Il club bianconero sta lavorando per convincere Bernardo Silva a sposare il proprio progetto. Spalletti lo vorrebbe per rinforzare il suo centrocampo e sa perfettamente che potrebbe essere un giocatore in grado di cambiare il volto alla sua squadra. Bernardo Silva per i bianconeri potrebbe rappresentare un colpo simile a quello fatto nel 2011, quando Andrea Pirlo sbarcò a Torino dopo aver lasciato il Milan a costo zero. L'ex centrocampista bresciano divenne il perno della Juventus per 4 anni e fu uno degli artefici dell'apertura di uno dei cicli più vincenti della storia della vecchia signora. Per questo motivo la dirigenza vorrebbe arrivare a Bernardo Silva per poter mettere a segno un colpo assolutamente straordinario, poiché giocatori del suo livello possono portare qualità ma anche esperienza. Quest'ultimo è uno degli aspetti che forse manca di più alla Juventus, perciò il giocatore portoghese potrebbe essere l'uomo in grado di far fare quello scatto in avanti ai bianconeri. La dirigenza juventina non molla la presa e lavora ai fianchi dell'entourage del calciatore per trovare un accordo economico, ma anche per fare per far passare un messaggio chiaro alla Juventus. Vuole tornare a vincere. Poi Camillo De Michelis su tutto Mercato Web parla di Conceição, dell'interessamento da parte soprattutto di Liverpool e di Manchester United nei confronti del portoghese, che però viene definito un punto centrale, un punto fermo del progetto bianconero. Proiettandoci ancora di più verso la partita di domenica, andiamo di nuovo a sentire le parole di Gianni Balzarini, che ieri a Cose di Calcio ha parlato appunto del prossimo impegno che attende la Juventus contro il Verona.
3: Il Verona sta giocando come se dovesse salvarsi, e questo va riconosciuto ad onore e merito della squadra del Verona, perché non sta regalando niente a nessuno, non si sta prostrando nei confronti di nessuno e soprattutto non è con la testa già in vacanza, come si dice in questi casi. Per cui non mi aspetto la partita semplice, ma non è un luogo comune. Non mi aspetto la partita semplice perché comunque si chiuderà spesso, poi ripartono in contropiede. La Juve deve fare molta attenzione.
5: Deve Capito chiuderla, che... perché questa è la tua massima dell'anno. Deve chiuderla, ce lo verrei a dire magari anche in cronaca.
3: Ha maggior ragione. Esatto, ve lo ricorderò. Spero di doverlo ricordare in cronaca, ma lo ricorderò.
5: Ma è tutto l'anno che me lo ho imparato a memoria anch'io la poesia.
3: Ecco, e dopodiché ben coscia del fatto che se mantieni quantomeno i 3 punti di vantaggio su come Roma a 3 giornate dalla fine, vuol dire che hai un piede in Champions. Per mettere l'altro ci sono ancora 3 partite.
5: Delle possibilità.
0: Giustissimo rispettare il Verona, però bisogna anche essere consapevoli della situazione e del contesto. Verona che è penultimo in campionato a ben 9 punti di distanza dalla Cremonese alla 18ª posizione. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Fabiola Graziano. Buongiorno Fabiola, ti disturbo anche oggi.
6: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti. Non è mai un disturbo, ma è un piacere per me.
0: Ecco, allora parliamo di temi un pochino spinosi, no? Quello del il tema principale del momento, ovvero quello che è legato appunto all'indagine arbitrale è un tema chiaramente che non fa piacere per noi che lavoriamo in questo mondo.
6: Assolutamente no, ovviamente la giustizia deve fare il suo corso, l'inchiesta e la stessa indagine devono proseguire prima di poter dare noi che facciamo questo lavoro un giudizio su quello che sta accadendo, ma qualora fosse accertato tutto ciò che al momento sembra essere uscito dall'indagine, sarebbe l'ennesima sconfitta per il calcio italiano che già non stava vivendo un momento particolarmente felice vista l'esclusione dal terzo mondiale consecutivo sostanzialmente. Mi auguro che non sia così, me lo auguro proprio per il bene del calcio italiano in generale.
0: Abbiamo letto in settimana tanti giornali, tanti media, tanti quotidiani che raccontavano del fatto che i club non, allo stato attuale non c'entrino niente in questa situazione.
6: Sì.
0: Tu sei convinta di questa cosa perché c'è giustamente chi dubita del fatto se difficilmente gli arbitri fanno queste cose se non hanno accordi con qualcuno.
6: Sì, mi è difficile credere che ci sia di mezzo soltanto un interesse da parte del mondo arbitrale, cioè senza un tornaconto dal lato opposto, quindi dal lato dei club che al momento risulterebbero non coinvolti ma implicitamente citati sostanzialmente negli episodi che sono finiti sotto la lente di ingrandimento dei giudici, non credo che gli arbitri si sarebbero in virtù di un principio che non si sa bene quale possa essere, ecco. Poi dopo aver vissuto Calciopoli, purtroppo noi juventini abbiamo il dente avvelenato, purtroppo per fortuna, ecco, mi verrebbe da dire da questo punto di vista, visto che a noi non è stata data l'opportunità di dimostrare l'innocenza del club, ma fummo sostanzialmente condannati senza poter avere diritto di replica nel giro di pochissimo tempo. Mi auguro che non si commetta l'ennesimo errore, lo stesso errore da questo punto di vista. Mi auguro che venga comunque rispettata l'integrità del sistema calcio.
0: E questo è il punto centrale, perché poi a prescindere dai colori è chiaro che nel momento in cui qualcuno sbaglia è giusto che paghi, no?
6: Assolutamente sì.
0: Torniamo anche sul campo, no? Per parlare anche di quello che è stato l'ultimo impegno della Juventus contro il Milan. Effettivamente, come ci hanno raccontato tanti, un pareggio che conviene, che è convenuto a tutti e due.
6: Sì, per certi versi sì, anche se concedimelo, è stata una partita noiosa e a tratti deludente.
0: Quello senza dubbio.
6: Abbiamo assistito ad entrambe le squadre come se fossero bloccate e prive di idee, quasi come se non avessero interesse a buttarsi nell'area avversaria, ecco. E invece l'interesse c'era, quantomeno dalla parte della Juventus c'era, perché si poteva comunque ambire ad agganciare un posto diverso in classifica e soprattutto a tenere a distanza le compagini che ci stanno alle spalle sostanzialmente. Mi auguro che ci si possa svegliare da questo punto di vista e che la Juventus possa recuperare terreno in virtù del passo indietro sostanzialmente già visto in precedenza praticamente con l'Atalanta, perché siamo passati dalla partita con il Bologna in cui abbiamo aggredito immediatamente l'avversario la partita con l'Atalanta in cui siamo apparsi un po' frenati e abbiamo concesso sostanzialmente agli avversari di incuterci timore quantomeno per il primo tempo di gioco, per poi arrivare appunto alla partita col Milan in cui non abbiamo fatto chissà cosa, non abbiamo costruito trame di gioco sufficienti per poter portare a casa i tre punti.
0: E a San Siro probabilmente è prevalsa la volontà di non, la paura di perdere da entrambe.
6: Un po' me lo aspettavo, sì, un po' me l'aspettavo. Era un po' sulla falsa riga della partita del girone di andata sostanzialmente, che è finita allo stesso modo. Le squadre sono apparse veramente frenate.
0: Sì. Sì, assolutamente, lo raccontava anche per esempio Pierluigi Pardo durante il commento della partita, di quanto sia questa negli ultimi anni una partita storicamente molto povera di gol e di spettacolo, mentre qualche giorno dopo, martedì in Champions League, Paris Saint-Germain-Bayern hanno raccontato una lezione completamente diversa.
6: Assolutamente sì, sono quelle partite che però piacciono di più a noi tifosi e a noi amanti del calcio, perché se ricordi bene anche lo stesso Luis Enrique ha dichiarato che non è bello per gli allenatori assistere a uno spettacolo del genere, soprattutto per quanto riguarda le proprie trame difensive, ecco. Però di sicuro è un calcio a cui noi italiani dovremmo ispirarci per poter in un certo senso ritornare ai momenti d'oro vissuti in passato e per poter cercare di tornare anche a quei livelli in Europa, provare a dare fastidio a squadre così attrezzate da un punto di vista tecnico-tattico.
0: Per tornare sul campionato, adesso la Juventus dovrebbero, secondo le previsioni, mancare 8 punti per la qualificazione in Champions League. Mancano 4 partite, quali sono quelle più complicate da qui alla fine del campionato? Verona, Lecce, Fiorentina e Torino.
6: Allora, di sicuro sulla carta non dovrebbero essere complicate, dovrebbero essere più o meno tutte sullo stesso grado. C'è da dire che bisogna ragionare di partita in partita, quella da vincere assolutamente è quella di domenica, di adesso contro il Verona, e sperare in passi falsi o comunque in risultati favorevoli delle altre squadre coinvolte appunto nella zona Champions. Ci saranno qualche ora prima come Napoli, Sassuolo, Milan, sì, che storicamente non è un terreno facile per i rossoneri, c'è anche Roma, Fiorentina se non erro, giusto?
0: Dovrebbe esserci, sì, esatto.
6: Con la Fiorentina che ancora deve guadagnarsi matematicamente la salvezza, per cui possiamo sperare di ottenere quello che non abbiamo ottenuto nel turno di campionato precedente. L'obiettivo del terzo posto è ancora lì a portata di mano, il quarto è ancora nostro e possiamo ancora difenderlo dagli attacchi delle dirette contendenti, per cui non dobbiamo mollare la presa e soprattutto dobbiamo scendere in campo con la convinzione e con l'atteggiamento giusto per poter portare a casa la vittoria.
0: E l'obiettivo potrebbe essere quello di arrivare all'ultima giornata contro il Torino con la qualificazione in Champions già in tasca. Ti spaventerebbe un po' andare all'Olimpico con la maratona che tornerà allo stadio con ancora tutto da giocarsi?
6: Beh, spaventare no, perché te lo dicevo già qualche giornata fa, siamo comunque la Juve e non abbiamo paura di nessuno, abbiamo rispetto per tutti ma paura di nessuno, certo. Però arrivare all'ultima giornata significherebbe comunque mettere in gioco negli ultimi 90 minuti una posta veramente troppo alta per la stagione comunque fatta negli ultimi mesi. Credo che la Juve debba chiudere prima il discorso e poi godersi il derby nel migliore dei modi possibili.
0: Ecco, hai sottolineato prima come sia importante per la Juventus vincere domenica, ragionare partita dopo partita. Da questo punto di vista, Yıldız, che non è in condizioni ottimali, lo schiereresti subito titolare, non titolare, gara in corso? Come lo gestiresti?
6: Siamo passati dalla gara con l'Atalanta in cui in un certo senso siamo riusciti a sopperire all'assenza di Yıldız, sì, e a dimostrare che possiamo anche non essere dipendenti dalle sue giocate. Però poi è arrivata la partita con il Milan in cui sono mancate quelle giocate proprio perché non abbiamo avuto grandissime idee nel reparto avanzato per poter fare del male veramente ai rossoneri. Da un punto di vista fisico Yıldız continua ad avere purtroppo questi problemi e questo fastidio al ginocchio che lo frena anche in virtù dell'imminente mondiale nel periodo estivo subito dopo la chiusura delle stagioni singole dei club. Mi auguro che possa in un certo senso tornare ad essere maggiormente disponibile, però qualora non ci fosse la certezza di averlo a pieno delle sue condizioni fisiche, probabilmente eviterei di schierarlo dal primo minuto.
0: Fabiola, grazie, come al solito ti auguro una buona giornata, buon weekend e buona festa del lavoro.
6: Grazie mille a te Riccardo, è sempre un piacere, come dicevo all'inizio, e ricambio gli auguri anche per chi ci sta ascoltando.
0: Grazie ancora alla nostra Fabiola Graziano, noi siamo in chiusura perché sono già le 9 inoltrate e vi ricordo che dopo di me, come al solito, ci sarà la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus anche quest'oggi. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend e ci sentiamo la prossima settimana.
7: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco Nera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Buongiorno Luca, Giulia. Beh, ognuno la può pensare come vuole, noi la pensiamo da tifosi, a noi l'Inter ci ha fatto male, perché parliamoci chiaro, a noi ci ha fatto male l'Inter e il suo potere. Parliamoci chiaro, questi sono i fatti, perché la vicenda di Calciopoli è stata archiviata troppo presto, tant'è vero che loro sono stati prescritti, ma erano coinvolti quanto noi, a dimostrazione che il loro potere ha fatto sì che le cose andassero secondo il loro desiderio. Questa purtroppo, quella vicenda è un'altra, purtroppo questa è l'Italia, questa è l'Italia purtroppo, che non guarda troppo a quello che potrebbero e dovrebbero essere le leggi, le regole o quant'altro, ma molto spesso si inchina a quello che sono i poteri superiori, insomma, e questo è quello che ci ha fatto l'Inter a noi. Ora sento l'ospite che dice lui non tifa per questo, bene, il suo parere, ci mancherebbe, ma io da tifoso, per quanto io voglia essere come si può dire, insomma, onesto intellettualmente e quant'altro, ma io da tifoso non ce la faccio a pensarla così, quindi onore all'ospite che sta dicendo quelle cose, perché è segno evidentemente di maturità, che ne so, ma io da tifoso non ce la faccio in modo più assoluto a pensarla così. Per me l'Inter, se è coinvolta, deve andare in Serie B anche per un minimo di coinvolgimento, solo per quello che ci ha fatto e nient'altro, solo per quello che ha fatto a noi. Mi auguro che venga ripagata la stessa maniera. Tutto qua, ciao, buona giornata.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Venerdì 1 maggio, buona giornata e buona festa dei lavoratori, a tutti i lavoratori, a tutti quelli che sono operativi per necessità, a tutti quelli che cercano anche un lavoro, perché la definizione va sempre rettificata periodicamente. Buona giornata, noi non potevamo mancare naturalmente. Cose di calcio, arbitri, l'inchiesta va avanti, Gervasoni collabora a fuoco lento davanti al PM. Como Napoli, Sassuolo Milan, Roma Fiorentina, 5 squadre per 3 posti in Champions League, dando quasi per scontato, se non per questo weekend, il successo, il tricolore per quell'altra squadra lì. Turam in gruppo, i dubbi sono legati a Vlahovic dal primo minuto, questo uno dei due dubbi, forse anche McKennie rischierato a sinistra con Holm confermato a destra, eventualmente per la sfida contro il Verona di domenica. Le women domani alle 12.30 si giocano il terzo posto e la Roma potrebbe festeggiare. Serie B e Lega Pro, attente alle alleanze, dipende da loro il voto favorevole a Malagò o ad Abete, ma sembra esserci uno scatto di Malagò. Buona giornata, ben trovati, vi ho ascoltato, guardate che bella casacca bianconera, così dite, ah ma allora è una replica, no perché non l'avevo ancora lavata e stirata e non l'avevo portata. Saluto l'amico lavoratore, non ha mai lavorato fino ad oggi, comincia il primo maggio, se lo ricorderà per tutta la vita. C'era anche questo brindisi che dovevamo fare col nostro Tullio Show, che potrebbe magari darci una mano dalla regia. Lui il primo maggio inizia a lavorare.
10: Oh, sono qua.
5: Sei un altro uomo, ormai da ragazzino, da ragazzo sei diventato un uomo. Lavorare per modo di dire, adesso non ti montare la testa, che mia madre continua a dire, quando è che ti cerchi un lavoro? Ma lei il calcio non lo segue attentamente, quindi guarda solo quei programmi dove ci sono avvocati, cantanti, eccetera. Buona giornata a voi, come state passando questo primo maggio? Così risulterà che è rigorosamente in diretta questa puntata, non potevamo mancare, ci saremo anche domani.

Lo chiamerò così anche oggi, che verrà a vedere per la prima volta la Juventus ospite di Radio Bianconera sostanzialmente, e quindi lo sfrutteremo in qualche disamina, non nella postazione di Radio Bianconera, perché lì, sai, non è che può arrivare a prendersi subito il posto, però sarà dei nostri e quindi ci fa molto piacere proporvelo dal vivo con qualche collegamento prima della partita. Detto questo, tutto mercato web, Yıldız felicissimo di essere alla Juve, la 10, una grande responsabilità. Spalletti, fantastico. Tarel, futuro di Modric, potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan. E poi Gervasoni, sentito per 4 ore dal PM. Però era l'ora di pranzo, se due sono andati a pranzo forse hanno parlato poco. Inter-Roma, nessuna manipolazione audio. Torno su questo delicato argomento. Ieri avrete sentito l'intervento, seguo come faccio con lui e con tanti, gli interventi di Luciano Moggi che stanno facendo discutere, ma sta dicendo una sacrosanta verità. Intanto, analisi, logica. Con la mia intelligenza superficiale, non ho bisogno di quella artificiale, la mia è superficiale e mi basta per fare questi ragionamenti, quantomeno nel mondo del calcio, visto che questo primo blocco ce l'abbiamo libero per noi. Cosa state facendo oggi? Dove siete? Siete contenti che siamo in onda? Vi meritate che siamo in onda anche il 1º maggio? Parleremo di calcio, ma attenzione al dubbio che mi viene. Perché qui tutti aspettate l'Inter in Serie B, ce l'aspettiamo tutti. Ma attenzione, che a volte potrebbero non esserci delle prove. Perché vedo subito, ma come nel 2006 c'era? Non c'erano? Le hanno costruite? Io più di tanto o voi più di tanto. Luciano Moggi ci sta spiegando, o forse ci vuol far passare quest'idea, dove è abbastanza lecito chiedere quelli più bravi, non chiedere quelli graditi, anche se poi è una citazione, un'espressione che non compare ancora. I documenti non li abbiamo visti. Quindi continuiamo a fare i tifosi, a tifare per la Juve, ma non diventiamo gli interisti che volevano e sono riusciti ad incastrare la Juventus. Ma Luciano Moggi pone l'attenzione su un aspetto. Bravo Marotta, bravo Luciano Moggi. Poi magari con due gradazioni di colore diverso, o simili, o quasi identici. Attenzione al passaggio, non lo dico io. Non voglio farvi arrabbiare in questo 1º maggio, ma anche il 1º maggio o il 25 dicembre bisogna far ragionare il cervello delle cose che vengono dette. Luciano Moggi ci fa capire, perché ci è passato, che ci sono delle procure nel momento in cui fanno carriera alcuni uomini che possono lecitamente aprire dei casi sulla base di qualche esposto, invito, identità bianconera, quello e quell'altro. Anche solo, ci dice lui, perché sa leggerlo meglio mentre mangia, mentre beve un cappuccino e inzuppa il croissant, di cui so che è un grande amante. Ma ci dice: attenzione a aprire il fascicolo e non trovarci niente. Non solo per quello che andranno a dire gli amici del circolo di Rocchi, perché gli altri bisognerà trovare delle prove che non si limitano a raccontarci che sono stati silurati e basta alcuni arbitri. Perché in tutti i lavori, anche nel vostro lavoro, anche il 1º maggio, ci potrebbero essere delle situazioni in cui qualcuno ha fatto più carriera e voi siete migliori di quelli. O no? Occhio alla pubblicità delle procure che aprono il fascicolo, come magari è per promuovere la Procura di Milano. Altre procure, purtroppo Torino per certi versi, apre e spinge, deve andare a trovare l'obiettivo. Mi dicono la differenza tra due procure. Non vuol dire che sono interisti, vuol dire anche che se fossi io a Milano
il peggior magistrato che avrebbe potuto avere

0: potrebbe avere, se io fossi un magistrato. Quindi attenzione alla pubblicità che si vogliono fare attorno a certe cose, mettendo però in risalto quello che non abbiamo ancora capito. Ma è possibile che chiunque nel mondo arbitrale, al di là le loro guerre interne, possa non essere simpatico e non far carriera? Abbiamo la dimostrazione nei nostri lavori. Alcuni lavorano in alcune emittenti e altre no. E altri no. Non facciamo gli esempi della televisione di Stato o di meno commerciali, eccetera, eccetera. Controllate i nomi, controllate il curriculum, non sempre, o i contratti di chi vediamo, amanti, non amanti, queste robe qui. In generale, è il mondo un po' schifoso che vive attorno a noi. Ma non voglio peggiorare la situazione. Alcuni dicono, rinuncerei dai nostri tifosi, arrivo al dunque, rinuncerei al quarto posto pur di vedere quelli lì, così non mi querelano, ma è un'ipotesi, non è un'accusa, è un'ipotesi, quelli lì andare in Serie B. Magari gli tolgono 4 punti, 5 punti e vincono lo stesso il campionato. Magari tutto fumo e niente arrosto. Magari invece, e io spero, ma non per mandare l'Inter in Serie B, io non so chi sta vincendo il campionato, non so chi voleva gli arbitri graditi, ma hanno fatto una schifezza incredibile. Il sistema, rendere pubblico il fatto che io Giuda bacio gli esponenti più importanti, sono presente agli appuntamenti alla luce del sole. Se non si trovasse anche solo un'intercettazione, se il PM non avesse davvero un'intercettazione tra le mani, io ho paura che ci dovremmo preoccupare per il proseguio, non solo del calcio, ma in generale. Perché la giustizia ordinaria vedo andare in galera qualcuno che dopo 10 anni sta uscendo. Vedo qualcuno che sta prendendo il posto di un altro in galera, eventualmente. Mi verrebbe da dire che tutti i processi sarebbero da rivedere, tutti. Solo che chi è lo sfigatello non lo beccano, lo beccano spesso. Chi ha un po' più di potere non lo beccano mai. Ma qual è la discriminante? Ce lo dice Luciano Moggi, con naturalezza. Anzi, mi ha anche attaccato dicendo, e ha fatto bene, dicendo, ma guarda che non vuoi proprio capire. L'Inter, cioè Marotta bravo, io bravo, arbitri abbiamo sempre parlato, anche lui gli dava le steccate, anche a me dà le steccate, in televisione a quello dell'Inter, a quello del Milan. Non ce n'è per nessuno di fronte razionalmente ad un pensiero, E non è la verità in assoluto Luciano Moggi, sa barare molto bene, ci mancherebbe. Lo conosco e questo discorso lo posso fare senza di lui, ma per avallare il suo pensiero. E non per dargli ragione, perché non mi ci trovo troppo. Secondo me la magistratura ha qualcosa, perché parte da lì. Attenzione, ha la società forte dietro. Mentre invece la Juventus, quell'anno lì, è stata zitta e ha accettato passivamente il tutto. Questa è la verità. Quindi, se si difendono bene, succederà niente. Non fatevi venire il mal di pancia, perché non so ancora dalle carte che cosa hanno. Perché in questo momento continua ad essere un bel esposto e vado ad ascoltare. Ma se non sei partito da qualcosa di concreto, sapete dove mi crollano un po' le braccia? Quel cavillo che abbiamo letto ieri. Può intervenire dalla saletta VAR, non bussare, ma trovare il modo per variare, per evitare l'errore. Ma perché non me l'hanno messo in evidenza? Perché non me l'hanno messo in evidenza? Perché quando presentiamo le tabelle arbitro, assistente, doppio assistente, quarto uomo, VAR, AVAR, perché non mi hanno detto anche supervisore di Lissone? E come fa a vedere 20 partite il supervisore di Lissone? Quelle che non giocano in contemporanea. Quindi è un modello che punta a mascherare un problema. Che c'è, e neanche in questo modo sono riusciti a risolvere, tanto per essere chiari. Avete capito dov'è l'inghippo? Quindi non fatevi venire sangue marcio. Ah, potrebbero non c'entrare niente, se no qui incominciamo sempre ad accusarci. Poi vanno in Serie B loro, poi va in Serie B chi non è ancora andato, poi vado io. Il sistema vuol mettere in luce che ci sono dei vuoti, dei buchi. Ma attenzione, perché se capita anche a qualcun altro, o capitasse di nuovo a noi, bisogna essere forti a difendersi. Forti a difendersi, un po' come deve fare la Juve con la Verona. Non so se sono stato chiaro, andiamo a vedere se, anche perché se il giudice ti condanna, perché sei juventino, cosa potrebbe farti un medico? Questa l'avevo già letta prima, sembrava un po' uno scioglilingue. Allora, l'odio lo hanno creato loro, vero, perché tu vince, ma c'è attorno l'odio sportivo, spero, ma è anche qualcosa di diverso, lo ammetto, che però si riversano come i fluidi, gli scarichi fanno in certi periodi quando c'è troppa roba dentro, c'è troppa melma dentro. Detto molto chiaramente. 12:25, abbiamo dei vocali, per fortuna sono arrivati, per fortuna, perché immagino che abbiate da fare oggi. Poi ci concentriamo anche sul campo, ma intanto abbiamo centrato i vari argomenti. Squadra in campo per allenarsi, anche la squadra lavora e quindi non è una questione, non c'è più l'etichetta sciopero, 1° maggio, eccetera. Perché poi i giornali domani non ci saranno, Radio Bianconera ci sarà, ci saremo poi solo dalle 17 domenica. Ascoltiamo tutti i vocali che sono arrivati, quei vocali che magari rispondono proprio a questo quesito.
1: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Antonio, sono Giovanni da Messina. Allora, dico la mia. Allora, nel 2006, è successo tutto il contrario. La giustizia sportiva si è mossa prima della giustizia ordinaria, sappiamo tutti come è andata a finire. La giustizia ordinaria si è presa il proprio tempo. In questo momento è successo tutto il contrario, è partita prima la giustizia ordinaria, non la giustizia sportiva, perché la giustizia sportiva aveva archiviato. Per fare in modo che la giustizia ordinaria parta, significa che ha delle prove in mano, non si spinge oltre senza prove in mano, ecco. Non si azzarda, volevo dire. È diverso il discorso. Moggi ha ragione in parte, in quanto comunque noi abbiamo subito dalla giustizia sportiva un trattamento che abbiamo il diritto e l'esigenza che venga subito allo stesso modo anche nei confronti dell'Inter e di altre squadre, non solamente nei confronti dell'Inter. Questo è il nostro, il nostro parere di quasi tutti i juventini. Ecco perché Moggi ha avuto molti juventini contro, perché noi esigiamo, noi vogliamo giustizia alla pari. Come...
0: Giustissimo, mi piace perché è più equilibrata questa riflessione. E se fosse la strategia, fosse una strategia di aver portato all'attenzione della magistratura ordinaria un problema, un polverone grosso, dove puoi trovare sicuramente melma, ogni cosa che apri dovresti riformare, eccetera, per porre l'attenzione e smontare la giustizia sportiva? Perché se partiva dalla giustizia sportiva, come è partita nel 2006, perché Torino aveva chiuso nel 2006, prima nel 2005, il procuratore capo Maddalena aveva chiuso dicendo non ci sono gli estremi per, ma se volevano andare a sfondare lo stesso, la giustizia sportiva acquisiva quel fascicolo montandoci il caso. Adesso che l'aveva chiuso e arriva la magistratura ordinaria per motivi di vendette interne, perché parte da quello, speriamo che trovino altre cose o qualcuno che vada a dichiarare pesantemente o delle intercettazioni, perché se vogliono ti incastrano come vogliono, anche allo stadio di San Siro, anche in altri stadi, però loro hanno la società bella forte che li difende. Noi abbiamo lasciato, questo lo dobbiamo dire, all'epoca condannare, far crollare i nostri pilastri. Perché è un po' la cultura aziendale qui, cioè devo cambiare, chiudo, investo in Polonia, apro, vado in Uruguay, torno e se non trovo più quel dirigente ho risolto il problema. O lo vediamo poi anche dopo con Giuntoli, piuttosto che altri personaggi. Cobolli Gigli, numero uno per loro, tac, lasciato, abbandonato, non dico in autostrada, ma quasi. Il ragionamento è questo. Quindi, diverso da quelli che dicono, deve andare, perché se ci sono le prove, ora, se ci saranno delle prove, sarà... Non ci sarà scampo per l'Inter. Per l'Inter o per chiunque altro. Ma forse l'obiettivo, dico, almeno accettabile, è quello che venga smontata questo tipo di giustizia sportiva. Non so se ho reso l'idea. Perché incomincio a dubitare, da tempo, ho questo dubbio, che possa essere, come ci ha detto Moggi, mi ha fatto solo riflettere, ma mi dovete dire, siete d'accordo o meno? Non con me, con l'idea di massima, che sia uno bello spot pubblicitario affinché prenda in carico, visto che non la puoi commissariare politicamente, e non perché poi Čeferin aiuta l'Inter, ci dà conto e non ci fa andare in Europa, ci rimetterebbero tutti. Quindi nessuno la pensa come voi, che sarebbe giusto non andare in Europa, non solo la Juve. Neanche l'Inter, neanche il Milan, neanche il Napoli, neanche chi andrà nelle coppe. Quindi avete già la maggioranza di quelli che dicono no, piuttosto non commissariamo, piuttosto prendiamoci Malagò, che se, eccolo qui, spiegato lo scatto, e cosa facciamo? Diamogli in mano la patata bollente, perché se non sceglie poi un allenatore della nazionale esperto, e penso Allegri, se non fa qualcosa, ci siamo? Ok, no, niente, solo perché sembrava fossimo andati via come audio, e lasciamogli la patata bollente in mano, naturalmente, no? E da lì deve assolutamente partire. Se ci fosse qualcosa di più, ci sono i presupposti per non sperare, che il problema venga risolto anche già in questa stagione o per quella passata. Ma non aspettiamoci regali dagli direttori di gara, perché verrà tutto ricondotto lì, senza altre prove più gravi, che c'era una guerra fazioni all'interno della categoria arbitrale. Ripartiamo da qui, ma parleremo naturalmente di Juve Verona, di come stanno i nostri giocatori. Thuram è tornato in gruppo, dovrebbe essere della partita. Dubbio in attacco e sulle corsie esterne, come giocheremo secondo voi contro il Verona? Attenzione, a Torino solo un KO col Como, quindi i numeri dicono Juve, ma attenzione, perché quando il caldo, il freddo, l'umidità e il pensare troppo positivo può essere il freno per fare la prestazione minima che possa portare ai 3 punti. A tra poco!
2: Cose di calcio. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, eccoci qua, Cose di calcio. Siamo a venerdì 1 maggio, si gioca domenica alle 18, 3 maggio. Vlahovic, pensaci, se lasci la Juve, voltiamo un attimo pagina, se volete intervenite al 340-5425-324, vocali e messaggi che andrò ad aprire tra poco, ma aprendo lo spazio atletico legato alla squadra, tra poco Mimmo Chelsea. Naturalmente ci concentriamo anche sugli articoli e questa bella e interessante intervista di Fabrizio Ravanelli. Vlahovic, pensaci, se lasci la Juve te ne penti, un progetto non può partire da Lewandowski. L'ex bomber è il nuovo attacco bianconero, il polacco è troppo vecchio, David non ancora all'altezza di una big. A mio avviso riassume alla perfezione tutto quello che c'è nel problema del nostro attacco, che non vuol dire con Vlahovic li risolviamo, no, deve essere un riferimento. Quindi problema attacco, quale decisione prendere, cosa dirà Chiellini, cosa dirà Comolli, cosa dicono gli altri dello staff tecnico bianconero, da chi partire. Certo che affiancare un Lewandowski a un Vlahovic a me attizzerebbe di più come cambio, come alternativa, rispetto ad un Colomboigny se continuassi ad avere con Sensao e Ildiz, perché qui la Premier ha messo nel mirino proprio con Sensao. Vedete come si spiegano ragionevolmente le operazioni di mercato? Chiaro che in mezzo al campo devi avere un giocatore. Bernardo Silva non è però il play alla Pirlo, è qualcosa di diverso. Quindi Locatelli rimane lì come perno. Dietro abbiamo incominciato a intuire che trattenere Perin, che invece qualche giornale oggi, e la nostra riflessione arriva 30 giorni prima, un po' come quando si dovrebbero pagare le fatture, perché ricordo sempre nei diritti dei lavoratori c'è che il dipendente, e a volte è un dipendente anche fagnano, prende i soldi il 27. Il libero professionista li prende quando capita, no? Capite quando poi, prima di andare a lamentarsi, bisognerebbe mettere sullo stesso piano le situazioni. Io sono schietto, pane al pane, se c'è un po' di Nutella sopra meglio ancora. Detto questo, dietro un difensore, perché Cabal andrà via, abbiamo capito che anche lì c'è stato l'errore fisico, mentale, un conto è giocare al Verona forse, però l'esterno dell'Inter giocava al Verona, quindi dipende dalle caratteristiche e dalle qualità, quindi italiani ce ne sono di buoni. E preparare le valigie per Perin significa, a mio avviso, mettersi un po' la mano sulla coscienza, perché va bene tutto, se non hai Cech, se non hai Buffon, se non hai Neuer con qualche anno in meno, eccetera, se non gli fai impostare il gioco, diciamo che gli è andata male diverse volte, ci è andata bene altrettante volte anche con Di Gregorio in porta. Quindi io in Di Gregorio, Szczęsny ha accettato all'epoca di essere il secondo di Alisson alla Roma, accettato, o comunque quelle erano le gerarchie, si prospetta un Di Gregorio che accetterebbe anche l'alternanza con un altro portiere. Di cose ce ne sono da fare, ma il cruccio resta sempre là davanti. Confermare subito Spalletti è stata una scelta saggia, dice Ravanelli. Ha lavorato bene sulla tattica, ma anche sul gruppo. La squadra di oggi non è minimamente paragonabile a quella del 96. Noi eravamo pronti a morire in campo. Questa è l'intervista che potete trovare sulla Stampa. Andiamo ad ascoltare gli altri vocali, perché abbiamo trattato, perché a volte non lo mettiamo come tema principale. Oggi c'è qualcosa di più da dire, perché ha parlato 4 ore al PM, ma 2 ore... Allora, entri, saluti, prendi il caffè, cerchi la macchinetta, la monetina, aspetti un attimo, stringi la mano, fai una foto, mezz'ora è passata. Altrettanto, alla fine, 10 minuti, 15 minuti alla fine, poi in mezzo c'è il pranzo e mi sa che le 4 ore sono molto, molte meno, a dire il vero. Poi potresti essere richiamato e lì inizierà il bello. Però il giro di danza è cominciato. Rocchi non è andato. Adesso capiranno già meglio che cosa hanno in mano. E se hanno poco, Rocchi oggi sta ridendo. E non sto condannando Rocchi, a prescindere. Sto dicendo che adesso bisogna aggredire, Non voglio insegnare niente ai PM, ai magistrati di Milano, naturalmente. Tema arbitri, tema Juve-Verona. Intanto cerco qualche curiosità, aspettando anche l'orario della conferenza di domani. Vocale.
4: Juventus 57-58. 57-58. Matrel, Corradi, Garzena. Emoli, Ferrario, Colombo, Nicolè, Boniperti, Charles, Ivori, Stacchini, allenatore Ljubiša Brocić. Che Juve, Riccardo da Corinaldo.
0: Riccardo, me la certifichi tu, io non l'ho vista, ma me l'han detto, e quindi sei la squadra più forte, è anche più facile, è anche più facile, secondo me, dimostrare tutto il proprio valore, anche come personalità, ai direttori di gara, perché anche una volta ce n'erano alcuni con carattere e altri giacchette nere, un po' sbiadite, a dire il vero. Andiamo con un altro vocale, sei tornato indietro con la storia.
5: Buongiorno direttore, Luca da Londra.
0: Ciao.
5: Allora, io avevo appena mandato un messaggio a Giulia, insomma, che dove manifestavo la mia il mio ragionare
0: forse
5: di pancia,
0: sentito,
5: diciamo,
0: forse ti ho sentito, forse ti ho sentito.
5: Questo è
0: quello ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo
5: hanno
0: tutti.
5: Detto, e quindi per quanto uno si possa sforzare ad essere ragionevole, pragmatico, tutto quello che vogliamo, io non ci riesco perché poi adesso Moggi, abbiamo capito la Moggi. Va bene, io lo so, non mi vorrei mettere contro la frangia moggiana, ecco, chiamiamola così, che lo sostiene sempre comunque. Io sono sempre stato quello che Moggi a noi ci ha fatto male più dell'Inter, perché se lui fosse stato un po' più chiaro e trasparente nel suo atteggiamento, che non è mai stato, ma anche prima che venisse la Juve già era criticato come manager, era molto criticato e odiato, ecco, oggi non saremmo a questo punto. Lui è stato un grande impicciarolo, lo è stato, perché lo è stato, parliamoci chiaro, se schede svizzere e cose così, ma insomma, che era un modo operandi se corretto, a me non mi sembra, insomma. Poi l'Inter ha messo il carico, però Moggi ci ha dato il suo, quindi a noi ci ha distrutto Moggi in primis. Oggi ancora sentì parlare di Moggi come salvatore di che? Io vorrei che lui stesse lontano dalle nostre cause, ecco, tutto qua. Scusate lo sfogo, ma io lo sto avvelenato.
0: Avvelenato è giusto, un po' troppo severo, forse capiamo che hanno tutti le mani in pasta, però se abbiamo tutti le mani in pasta, allora tutti in Serie B. È questo il discorso. Non posso accettare, ma non perché lo conosca, ma perché ho capito, le mani in pasta il panettiere ce l'ha, Il dirigente si deve anche sgominare, perché gli altri hanno il potere mediatico. Berlusconi, la Lazio, il Parma, la Roma, la politica. Devi farti sentire. E allora io dico, tutto vero, quello che dici, però la Juve era più forte, aveva i migliori. Quindi, e lì non servivano le schede svizzere, tanto per essere chiari. Quindi, d'accordo? Non sdoganiamo il fatto, anch'io sono d'accordo con te, non sdoganiamo che non ci siano dei problemi, no? Ma se le mani in pasta, mettere le mani in pasta non è reato, non condanniamo solo chi è capace a fare meglio, il panettiere, tanto per essere chiaro. Andiamo ad ascoltare, mi sembra che ci sia ancora qualche vocale. Sì, quando c'è l'ospite me lo dici, non c'è nessun problema, non ho bisogno di ulteriori indicazioni. Intanto volevo rispondere anche a chi... Il problema è che il dipendente non evade e paga tutte le tasse. Se mi porti le prove di questo, perché il dipendente poi fa anche il dopolavoro o si mette in mutua. O il 1° maggio a casa, amico mio. Non voglio fare una battaglia dei poveri adesso, Quindi ci sono anche dipendenti o liberi professionisti che non prendono lo scontrino, non lo chiedono e pagano anche in nero. Quindi noi italiani dovremmo stare zitti, ma anche da altre parti, Ma lo vedo che la moneta elettronica mia madre non la concepisce. Però ha pagato più le tasse di tanti altri dipendenti, anche da libero professionista, credimi, o sempre. Detto molto chiaramente, quindi non iniziamo, cioè non è voler ragione, Dico, ognuno ha il suo contesto, però la tutela per alcuni oggi non è uguale alla tutela per altri, facendo anche se solo lo stesso lavoro. Anche in un giornale, chi c'è da 10 anni guadagna e ha dei privilegi, chi c'è da oggi guadagna la metà. Quindi mi sa che l'hai fatta fuori dal vaso. Abbiamo degli vocali? Andiamoli ad ascoltare. Tu dimmi quando ci sono, io le ascolto volentieri. Aspettando Mimmo Chelsea.
6: Ciao direttore, sono qua da Ferrara. Innanzitutto comincio prima parlando di Juventus, perché sinceramente sono schifato da certi giornalisti, da certa carta stampata, da un certo giornale, che ci sono intercettazioni e loro non le riportano. È qualcosa di incredibile. Sembra quasi che gli arbitri siano quattro amici al bar che si giocano un euro per pagarsi il caffè a vicenda. È qualcosa di incredibile. Però io mi chiedo dove erano certi giornalisti quando a noi ci veniva fuori un'intercettazione al secondo, anche quando eravamo in bagno, ed eravamo già condannati ancora prima di qualsiasi...
0: Su questo hai ragione, però dove erano anche poi dopo i tifosi della Juve?
6: Udienza in qualsiasi altro tribunale sportivo.
0: Certo.
6: Comunque lasciamo perdere...
0: Dai, dimmi, vedi che non lasci stampa, perdere.
6: Non è la tua categoria, potrei dire parole sconvenienti, preferisco lasciar perdere. Per quanto riguarda la Juventus...
0: In tutte le categorie.
6: Mi auguro di fare questi 9 punti, anche 10, perché... Secondo me il Como potrebbe vincerle tutte e non credo che Conte ci regalerà qualche cosa.
0: Se le vince tutte le devi fare 10.
6: Con la Juve e speriamo di fare una buona campagna acquisti, anche se certi report purtroppo tornano indietro. Ciao, forza Juve.
0: Ciao, grazie della tua riflessione. Ricordiamo Como Napoli, Sassuolo Milan, Roma Fiorentina, 5 squadre per 3 posti. Per metterci al sicuro, la Juve deve fare 10 punti. Poi ne può fare sempre qualcuno di meno se... quelli dietro ne fanno qualcuno di meno, ma guardando prima di tutto il Como che ha 2 punti, capisci che bisogna stare veramente attenti. Va bene. Vado ad aprire la stampa, ne abbiamo parlato. Volevo guardare un attimo la situazione Malagò, il calcio nella bufera. Entro il 13 maggio ci sarà il deposito delle candidature per diventare presidente di Lega. Non si va verso il commissariamento. Fa un passo indietro la politica, ma cercherà subito, immediatamente, diplomaticamente, il dialogo con quello che sembra essere il candidato migliore, tra virgolette, tra quelli esperti che già ne capiscono, che dovrebbero prendere poi anche consigli da qualche ex calciatore. Ma non pensate che mettere un ex calciatore potrebbe risolvere tutto, perché molti sanno giocare bene con i piedi e meno con la testa, e in certi luoghi, in certi lavori, non serve buttarla dentro di testa, bisogna avere il cervello collegato sempre, Ci sono tanti esempi che potreste farvi anche da soli. Dicevamo, ci sarà il deposito delle candidature il 22 giugno, si andrà al voto, ma Malagò ha un passo dall'elezione. Con Malagò, 48% allenatori, calciatori, asso allenatori, asso calciatori, Lega Serie A, 48%. Con Abete, solo la Lega Dilettanti, poi glielo chiederemo, perché questa è una nota un po' stonata, anche lì bisognerebbe andare a ritoccare le quote, 34%, solo la Lega Dilettanti. Guardate chi si mette, come i corvi lì ad aspettare. Lega Serie B e Lega Serie C. Della serie, chi ci dà più soldi l'anno prossimo? Ci date gli stessi soldi che ci avete dato fino adesso? Il problema sta proprio lì. Sta proprio lì. Lega Serie B addirittura 6%, che farebbe vincere Malagò da 48 più 6 fa 54%. Addirittura la Lega Serie C col 12%. Quindi Abete cerca sia la B e la C di andare a coinvolgere. Malagò o la B o la C. Basterebbero i 6 punti della Serie B. Vi rendete conto quali saranno le pretese della Serie B e della Serie C? Con tutto rispetto, bisogna rivedere e correggere anche questo quadretto. Ma non qui, non parto da questo. Abbiamo Mimmo Celsi, perché già in partenza, io lo so, ha una valigia pronta con una maglietta tricolore, cioè una maglietta bicolore, bianconera, ma con tanti scudetti appiccicati sopra, perché io ho annunciato, lei mi deve confermare se ha timbrato il biglietto, ma lei sarà ospite di Radio Bianconera, ho capito bene,
7: Io devo ringraziare te, buongiorno, gli amici Bianconera, però sì, sono ospite vostro e ci vediamo
0: allo stadio.
7: Dopo domani allo stadio, sì.
0: Ma mi viene da preparatore, viene a piedi o mi viene da ultras della Juventus? O
7: no,
0: da osservatore?
7: Può,
0: o da Australia?
7: Un po' e un po', dai.
0: Va bene.
7: Vengo anche a spiare come lavorano gli altri, non sarebbe mai nemmeno tanto male.
0: Senti un po', ma tanto tu le conosci tutte, oppure magari non conosci una delle due squadre. Juve-Verona, quali sono le differenze sotto il profilo della corsa, quello che vedi, quello che leggi, perché sicuramente avrai visto tanti documenti legati anche alla squadra Scaligia.
7: Allora, faccio una premessa.
0: Sì.
7: Non abbiamo l'accesso completo ai dati di A, perché devi sapere che i dati di A sono sostanzialmente nel circuito della Serie A. Serie B e Lega Pro in realtà non riusciamo a vedere tutti i dati A. Io qualche dato lo riesco a captare, perché collaborando con una società che è il leader del settore anche in Serie A, insomma, riesco a captare dei dati.
0: La sente? C'è qualcuno che bussa? Mi sta facendo tutto regolare? Cioè, seguendo la norma? Sì, perché sennò...
7: Sì, seguendo la norma sì.
0: Ah,
7: sì,
0: ok, no, mi ha fatto preoccupare, perché noi siamo... cioè, no. C'è Rocchi che ci sta ascoltando, non vorrei che poi arrivasse qui a bussare. Va bene.
7: Non c'è, no, comunque i dati captati così in giro, quella, sì? Qualche informazione che arriva, mi dà di due squadre in salute, con la Juventus ovviamente che proverà a dare la zampata per mantenere la posizione in campionato, e quindi ci sta che domani, che dopodomani sarà una partita, secondo me, dove vedremo, oltre a un gran dinamismo, poi Fulminsegni, i dati fisici sono una cosa, poi c'è la grande volontà del gruppo e la testa fa la differenza. Quindi io mi aspetto una Juventus molto più forte, molto più proiettata, anche perché in casa, a vincere la partita e a comandare il gioco, cosa che ha fatto bene in queste ultime partite, salvo perdere un po' la bussola verso il finale di partita, ma questo lo vedremo insieme poi magari.
0: A rovinare la tua giornata c'è questa domanda, no? Che noi non programmiamo mai, ma perché so di avere un grande professionista di fronte. Ascoltavo questa mattina delle dichiarazioni di chi analizza i dati, no? Metteva in luce quanto, lo dicono poi le statistiche, la squadra di Conte sia quella che percorre più chilometri in campo. Adesso non so se è una media, in quali partite, quindi sarò un po' evasivo. Ma sottolineavo quanto lavorare bene porti a correre, a percorrere tanta strada. Però si faceva anche una distinzione. Quella è una strada, un percorso, anche per cercare la vittoria. E vediamo in Europa quanto corrono. A me sembra di vedere... i bambini, i primi calci, la Serie A, e gli altri che corrono già solo col passo più lungo, no? Facendo più metri. Ma si faceva riferimento che non sempre puoi fare tanti chilometri, o forse mai, ad alta intensità. Le squadre cosa dovrebbero cercare? O qual è il mix giusto tra chilometri percorsi e intensità? Mimmo Celsi, preparatore atletico.
7: Allora, mi hai fatto una domanda, io in realtà ti avevo fatto una premessa qualche giorno fa e ti avevo detto, vorrei affrontare un argomento, ma la seconda non ce l'ho esattamente pronta, però...
0: No, in linea di massima, dico, io non voglio metterti...
7: Ti do una risposta che è secca, non guardate mai i metri, né ad alta intensità, né i totali per...
0: Oh, questi consigli sono già importanti, Mimmo, è questo che voglio da te per i nostri ascoltatori, partendo dalle basi.
7: Perché parto dalle basi? Perché c'è uno studio che ha fatto il professor Colli, lo devo citare, perché se qualcuno se lo dimentica, noi basiamo tutta la metodologia moderna su quelli che sono gli studi fatti da Di Prampero, da Colli, da Bosco, da Verciosanti, quindi tutta gente che ha dato il diktat per quello che è la preparazione atletica anche moderna, seppur un lavoro anche vecchio di 20 anni, ma le basi sono quelle. Quindi se noi oggi abbiamo studi che ci evidenziano la potenza metabolica, ci evidenziano le soglie di velocità, ci evidenziano il numero di accelerazioni e decelerazioni, come avvengono, perché avvengono, quando avvengono e come vanno valutate, noi dobbiamo partire da quelle basi lì. C'è uno studio fatto dal professor Colli dove, prendendo a riferimento la partita, perché il riferimento è sempre la partita, dimostrava come nella valutazione dei metri percorsi ad alta intensità, le percentuali rispetto alla partita, anche durante gli allenamenti, erano sempre negative. Quindi i metri erano una variante che ci dava un'indicazione.
0: Sì.
7: Poi grazie anche al professor Fucci, che con Fabio Esposito, ho fatto una serie di ricerche, tu te lo ricorderai perché è stato il preparatore atletico di Lippi anche alla Juventus, quindi non è che non te lo ricordi, probabilmente lo ricordi anche tu. Hanno evidenziato però un'altra cosa: il problema non è i metri, ma il tempo. Perché il tempo? Perché, per esempio, proprio nel tempo, guardando le stesse distanze percorse, nei tempi ad alta intensità invece le percentuali mostrate erano molto più alte. Quindi se noi guardiamo il tempo e la distanza, bene, allora noi siamo un campionato che probabilmente ha delle pecche. Se guardiamo il tempo, in realtà questa cosa non è assolutamente vera. Ma non è vera perché? Perché io... La soglia di velocità, qui fanno riferimento loro, è la soglia di 25 km orari, che è una soglia, è un tetto, oltre il quale c'è un tetto che va da 25 a 30, 31 km orari, quella è la base. Se io guardo i metri percorsi, beh, posso essere negativo, ma se vado nel tempo, io non so se ho corso a 27, a 28 o a 25 km orari, è una soglia, è una porta d'ingresso. Devo guardare il tempo, perché nei metri non ci troveremo mai. Quindi,
0: chiaro? Chiaro.
7: La butto qua, non andate dietro a chi millanta dati con i metri, perché sono dati che noi analisti e noi preparatori atletici e chiunque analizza dati tutti i giorni guarda, perché mi serve comunque un dato di confronto, ma non è il dato principale.
0: Chiarissimo, vedi che hai risposto, vedi che ci apri un altro capitolo importante. Ne passo ad un altro. Allora, al di là degli infortuni, il cambio di stagione, cioè quest'ultimo mese, c'è una temperatura, a volte vengo in maglietta, a volte col giaccone, poi c'è il sole, poi sudi, poi le placche in gola, eccetera, eccetera. I giocatori, con il mondiale all'orizzonte, se hanno un leggero fastidio, allora intanto come sta la squadra o che tipo di lavoro fa in quest'ultimo rush finale? Prima domanda. Seconda domanda, fanno lo stesso lavoro anche quelli che hanno il leggero acciacco, non dico muscolare, e hanno il mondiale all'orizzonte?
7: Allora, la programmazione...
0: Non per volontà, magari per programmandola con la società di appartenenza e la nazionale. Esistono questi ragionamenti? Sono leciti?
7: No. No. Risposta sec, no. E ti faccio... Perché? La programmazione di una preparazione atletica si basa su...
0: Ti fermo un attimo, perché sabato 2 maggio alle 16 ci sarà la conferenza stampa, quindi sabato 2 maggio, lo diciamo anche ai nostri radioascoltatori, Bianconera News, per riprenderla, parlerà Luciano Spalletti alle 16, quindi conferenza stampa all'interno della trasmissione Sabato Sport. Prego, notizia appena arrivata, che è giusto trasferire subito ai nostri radioascoltatori. Prego.
7: L'abbiamo battezzato insieme.
0: Sì.
7: No, dicevo, allora, no. Ti spiego il perché non funziona come la domanda. La domanda è lecita, ma in realtà la sciogliamo subito. Ti dico di no perché? Perché la programmazione fatta dalle squadre, che viene chiamata periodizzazione, cioè si fa un lavoro di programmazione nel tempo in base a quelli che sono gli impegni, le cadenze degli impegni, l'importanza degli impegni, e ovviamente ci sono le altre variabili che sono variabili indipendenti, che sono infortuni, squalifiche, malattie e quant'altro. Ovviamente si fa un lavoro specifico su quello che è la stagionalità.
0: Sì.
7: Fermo restando che le società di calcio sanno bene che i propri giocatori andranno a fare il mondiale, quindi è ovvio che in taluni momenti si fanno delle valutazioni di prestazione e di performance, si dice guarda, Paolino oggi me lo vedo un po' stanco, diamogli una mezza giornata di lavoro differenziato. Che cos'è il lavoro differenziato? Magari una seduta più blanda dal punto di vista atletico o più blanda dal punto di vista dei lavori con la palla. Quindi ci sono degli accorgimenti, ma fisiologici, allo stato di salute del giocatore. Quindi se lo guardiamo in quella parte della domanda, c'è un adattamento. Ma è un adattamento temporaneo, cioè se oggi ti vedo stanco, se oggi mi chiami e mi dici Mimmo guarda io oggi non ce la faccio, sono stanco, ho dormito poco.
0: Se fossero più del 50% ad avere questa percezione, sensazione, questa necessità, Mimmo Cessi si metterebbe in discussione? Cioè abbassiamo i livelli, facciamo qualcosa di diverso, più palla, meno tiri, meno corsa?
7: Ma guarda, Antò, io vorrei tanto affrontare l'argomento della preparazione atletica, perché c'è grande confusione.
0: Allora, poi la faremo, perché il tempo scorre naturalmente.
7: Il tempo scorre, però c'è una risposta molto veloce. Sì. È chiaro che se c'ho una buona parte della mia squadra che non è al massimo della condizione, si fa una valutazione di opportunità. Cioè si dice, guarda, carico esterno, abbiamo calcolato che nel carico esterno la squadra ha lavorato tanto, carico interno, quindi quello che il ragazzo ci comunica, quello che il giocatore ci dice di percepire come fatica, o comunque che noi abbiamo valutato con altri parametri, ci dà delle informazioni, noi valutiamo che magari se è più del 50%, 50%, anche se è il 40%, noi abbassiamo un pochettino i ritmi per tutti. Fermo restando che chi invece si sente bene, qualcosa in più potrà fare. Quindi ho tutto uno staff come quello di Spalletti, di altri allenatori, ci sono più di un preparatore atletico, quindi si può lavorare anche a gruppi separati, considerando che più stanco può fare un lavoro più blando in alcuni momenti, si fanno anche dei lavori con palla più blandi, e poi magari nei lavori a secco, nei lavori integrativi, come, meglio chiamarli integrativi che a secco, ecco, si lavora magari ad un'intensità diversa, ma sono valutazioni che vengono fatte giorno dopo giorno e a volte settimana dopo settimana in base a quelle delle informazioni che noi captiamo.
0: Senti, devi controllare la valigia, direzione Torino, appuntamento fuori dallo stadio con Camillo De Michelis per collegamenti anche con Mimmo Celsi. Questo ti tocca naturalmente e per noi è un grande vantaggio averti nella nostra squadra. A partire dalle 16 saremo già davanti allo stadio, perché sai che ti passerò a prendere, ti porterò e tutto il tappeto rosso, tutto quello che pretenderai, e che se qualcuno degli amici a casa vorrà conoscerlo, la postazione è quella del parcheggio, la nostra postazione privilegiata, ingresso Gate B, con Camillo De Michelis troverete anche Mimmo Celsi. Buon viaggio! Buon Juve,
7: ci vediamo
0: Verona.
7: Domenica.
0: Ci vediamo domenica. Ciao Mimmo, grazie.
7: Ciao, buona giornata. Ciao.
0: Buona giornata, grazie a voi. Allora ricordiamo alle 16 domani conferenza stampa di Spalletti. Domanda per Spalletti? Me ne dite qualcuna, eh? Che ormai le ho esaurite tutte. I milioni di domande cattive, buone, inutili, fasulle che mi sono passate in mente e che la mia intelligenza superficiale è riuscito a partorire. Grazie. Tra pochissimo ripartiamo, diventeremo un po' più filosofi, tecnici, con Savi Carlone. A tra poco.
2: Cose di calcio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Qua. Eccoci qua, ben ritrovati, adesso vi sento anch'io, buon primo maggio, 13:10, confermato anche Domenico Marocchino al telefono, non poteva mancare, ma forse è impresentabile, o da qualche parte a pranzare, però non poteva mancare. Caro direttore, almeno nelle ultime partite possiamo stare tranquilli che non faranno cose strane su di noi, se andremo o no in Champions sarà colpa nostra. E no, come fai ad avere questa certezza? Faccio il sindacalista come fate voi. Se ti frenano, quello dietro ti passa davanti, attenzione, non possono fare proprio niente, no, non lo so, e che possono fare un po' per tutti e magari si concentrano, però dobbiamo uscire anche un po' dallo schema che quello che capita è sempre conseguenza degli altri. Se la poniamo, poniamo l'attenzione su questo aspetto, sono d'accordo con te, se dipende da noi, quindi trottare 2-0, mi danno un rigore contro che non c'è, 2-1, ma passo sempre io e prendo i 3 punti. Un vocale è arrivato anche adesso, state grigliando, lavoratori che non siete altro. Mai un attimo di tranquillità. No, non si sente, non si sente. Ah, oh, buongiorno, ma qua, che bella gioventù, i lavoratori del futuro. Buongiorno, buongiorno. Allora, tra poco andremo da Savi Carlone, il nostro Xavi Carlone, e parleremo anche con lui. Mi concentrerei invece, non sono riuscito a aprire ancora. Ah no, li ho aperti i messaggi, se non li ho già chiusi, perché combino sempre un po' di guai. Eccoli qua. Messaggi della radio, pensiamo alla partita, va, che tanto non uscirà nulla, ci dice un amico. Paolo da Ferrara, al mister chiederei come sta preparando la prossima partita considerando due avversari in particolare come i Gigliati e i Bovini. I Gigliati e i Bovini, che classe, che citazioni. Visto che con il Milan non si sono voluti farsi non si sono voluti fare del male entrambe, eh? E poi mi dice, magari me lo dica lei, direttore, il presidente della FIGC dovrebbe essere Antonio da Caserta, dovrebbe essere eletto come il governo da noi tifosi che lo rappresentiamo, non li conosciamo, no, così esagerato. Allora la riunione del condominio, tutti gli italiani, anche Tullio.
8: Siamo un po' troppi.
0: Mi sembra un po' troppo, dai. Bella risposta di direttore al tifoso che diceva sì, però anche Moggi. Quello che tanti tifosi non capiscono è che è il diverso trattamento che ci fa impazzire. Siamo tutti colpevoli o nessuno è colpevole? Paghiamo tutti? Perché sempre noi? Sabrina, io sono così. Mi puoi amare o non amare, però ti dico non quello che penso, ma quelle che sono le riflessioni. Ce l'abbiamo già? Lui lavora sempre, primo maggio, ma staccano vista del lavoro bianconero, ecco il nostro Xavi, il nostro fuoriclasse da metà campo. Buongiorno Xavi.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: Che vedo o non vedo o sento? No, lo chiedo al mio tecnico. Ce l'abbiamo? Eccolo!
9: Io ci sono. Tu io ci sono, mi sentite?
0: Ti sentiamo, sembri in un'altra dimensione spaziale. Tu sei proprio
9: dietro, ci sono gli appunti, c'è tutto.
0: C'è uno schema lì. Mettimi un po' più in primo piano, gli schemi da destra, no, cambiaso. No,
9: sono dei calcoli di scuole medie di mio figlio, però poi li riportiamo anche al vabbè, calcio, capito?
0: Vabbè, facciamo tutto. In alto c'è la formazione di domenica. Me la vuoi leggere? Che ha fatto tuo figlio, quindi ne capirà sicuramente più di noi.
9: Ah, avrà messo i soliti, guarda, penso cioè saranno i tre dietro, non lo so chi ci sarà, Kelly, Calulu, Brem, i soliti 11. Di Gregorio in porta, perché Perino è mezzo rotto.
0: E quindi va via, lo sai
9: che non abbiamo squalificati.
0: No,
9: abbiamo squalificati.
0: No, dobbiamo capire. Ti dico una cosa, dobbiamo capire, te la butto lì, Anzi, vai a vedere se tuo figlio ne ha parlato lì, vedo circonferenze, 2π greco R, vedo esatto, quelle cose che mi facevano già venire mal di testa una volta.
9: Radici quadrate. Teoremi di Pitagora, esatto. Tutto qui.
0: Il calcio è molto più semplice, lo dica anche a suo figlio. Il calcio è molto più semplice, devi avere i giocatori bravi, Tipo quelli delle semifinali della Champions. Noi quanti ne abbiamo?
9: Non devi neanche difendere, ci hanno detto in semifinale di Champions, no? Quindi va bene.
0: Allora potremmo essere bravi.
9: Giochi con l'1-8-1, una roba del genere.
0: Però
9: no?
0: Guarda.
9: E poi li fai muovere, sempre liquido, giocatori che si muovono e si appostano.
0: No, però gli dobbiamo dare l'identità giusta, perché sennò pensa anche lui di aver cambiato nome. Savi Carlone, opinionista, ti chiedo, Savi, seriamente. Ecco, mi hai fatto riflettere su questo tema. Si può anche non difendere, ok? E noi ci vantiamo invece che con Bremer, nelle ultime 7 partite, abbiamo preso pochi gol. No? Che siamo una difesa blindata. E ci manca l'attaccante, ci stiamo provando con soluzioni alternative. Quindi è una mentalità che dobbiamo cambiare noi, che ragioniamo di calcio, il tifoso che è stato abituato che in Italia si vinceva con i grandi giocatori, con i grandi difensori, con i grandi centrocampisti, con i grandi attaccanti, non c'è più trippa per gatti, quindi la media qual è di tutto questo ragionamento?
9: Allora, che se vai sempre coi numeri proprio presi spiccioli sulle cose, allora provocatoriamente posso anche dire, Di Gregorio in porta è diventato una saracinesca. No, perché comunque c'è lui in porta ultimamente che non stiamo prendendo gol, per cui sai, alla fine ricordo di lui grandissime partite, grandi parate, probabilmente a Bergamo, no? Negli altri casi è un po' cambiato il vento anche su certi episodi. A San Siro loro hanno preso la traversa, in tempi addietro avrebbero fatto traversa riga, traversa gol, probabilmente, cioè avrebbe traversa schiena del portiere gol. Bremer è sempre stato una colonna per noi, l'abbiamo detto fin dall'inizio dell'anno. Noi abbiamo detto, abbiamo due fuoriclasse importanti, uno è Bremer e l'altro è il Diz, no? Adesso in assenza di il Diz abbiamo trovato comunque il modo di essere effervescenti là davanti, perché tra Conceição, che ha una bella gamba, poi sbaglia quasi sempre l'ultima cosa, però è un giocatore importante. Boga, che si è inserito bene, bene, anche se nell'ultima partita non è andato benissimo, però si è inserito bene, hai un po' di alternanza, eccetera. Per cui come dobbiamo andare? Io vedo una cosa, il campionato italiano non è che sia straordinario, perché tolto la prima in classifica, le altre hanno tutte avute periodi più o meno indecenti. Noi al Napoli ne abbiamo fatti tre qua in casa, e il Napoli è seconda in classifica in questo momento, quindi non serve tantissimo per diventare più forti, non so quanto serva per diventare i più forti. Di sicuro noi abbiamo un trend comunque in cui lo vediamo, quando non vinciamo adesso inizia per fortuna a darci anche un po' fastidio, no?
0: Perché vediamo che abbiamo, stiamo superando l'asticella, no? Cioè lo step.
9: Esatto,
0: lo step,
9: esatto, esatto. Per noi che siamo il popolo della Juve, obiettivamente con 40 scudetti nel palmarès, pensare che sia bello arrivare comunque tra le prime quattro, io non riesco ad accettarlo, io personalmente. Soprattutto perché un po' di anni...
0: Lo devi digerire però, lo devi per forza digerire.
9: Lo devi digerire, economicamente lo digerisci perché stai tra le prime quattro, però non è una cosa bella. E attenzione, noi tra le prime quattro dobbiamo ancora arrivarci comunque. Certo. Anche se è meglio stare avanti che stare dietro come era fino a poche settimane fa.
0: Sì, a me metteva pressione, perché dicevo no, l'anno prossimo, poi l'Europa... Certo. Quale? Cioè, vedevo un po' più negativo. Adesso, in questa situazione, con questi giocatori, con questo allenatore, con questo clima, dico, posso anche non farcela, non è fatta, come hai detto tu, Savi, ma meglio star davanti che dietro. Prima, se stavo sempre dietro, o anche l'anno scorso, e allora non ce la faccio. Cioè, diventavo più pessimista. Non so cosa ne pensi.
9: Sì. Sì, è così.
0: È così.
9: Alla fine dell'anno scorso il campionato è finito comunque con una situazione al limite a Venezia, no? Mi ricordo, con tutte le storie che sono state poi dette da tutti quanti quelli che non ci vogliono bene. E
0: beh, quelli che non ci vogliono bene ne vedono tutte le settimane, quindi hanno aggiunto solo un capitolo.
9: E vedono quasi niente degli altri.
0: Quasi, esatto,
9: cosa bella.
0: Esatto, esatto.
9: E devo dire che è un po' anche quello che gli si fa vedere, Quindi se tutti dicono puntano in una direzione, insomma, poi in questo periodo in particolare, visto che l'argomento della settimana è questo. Ma noi dobbiamo pensare al campo, insomma. Juve Verona tradizionalmente è una partita che si vince e si deve vincere, punto. Poi andiamo a Lecce, perché io guardo un pochino tutto il filotto, visto che qualcuno ha parlato di Gigliati, Bovini, eccetera.
0: Mettimi le quattro partite in ordine, grado di difficoltà.
9: Verona, difficoltà, dobbiamo...
0: No, fammi la classifica, mischiami il calendario.
9: La più facile di tutte è Juve-Verona.
0: La più facile di tutte. Quindi tre punti.
9: Devono essere tre punti.
0: Poi...
9: Delle altre tre...
0: Mettimele in ordine.
9: Ti dico però che dipende molto anche da cosa fanno Como e Roma.
0: Perché? In questo turno? Come Napoli e Roma Fiorentina?
9: No, in tutti i turni. Certo. Perché se tu arrivi, ti faccio proprio un esempio molto chiaro, se tu arrivi all'ultima partita, che è il derby, che hai una di quelle due addosso, e il Toro quindi in quel momento c'ha un solo obiettivo, quello di fare in modo che la sua stagione sia glorificata dal non farti andare in Champions, no? Quello diventa un derby comunque non semplice, no? Se tu arrivi che sei già davanti, quello diventa un derby in cui diventa una partita in cui fai quello che devi fare, no?
0: Sì.
9: E per cui io ti dico, Lecce la metto comunque una partita facile, solo perché c'è un divario molto alto e Lecce l'ho visto molto male comunque nelle partite che ci sono state. Cioè, è una squadra che non fa mai gol, poi attenzione, incrocio le dita. però è una partita, è sicuramente quella con più spirito tra le quattro che affrontiamo, perché è quella che ha veramente un obiettivo forte da andare a beccare, ma non possiamo pensare che lì debba essere una partita non semplice. Tra tutte quante è la seconda meno semplice, forse la più difficile, forse Juve-Fiorentina, anche se giochiamo in casa, eh.
0: Ho capito, questa è la scaletta per scalare l'Everest del nostro campionato.

0: Cioè, mi
1: metto
0: sembra
1: forbice, metto forbice rispetto a carta, sasso, eccetera, no? Giusto?
0: Bravo.
1: Allora, come funziona?
0: Come
1: il
0: funziona?
1: Mondo arbitrale, il mondo arbitrale che io un pochino conosco, un pochino, perché è un mondo comunque che non vive tantissimo di meritocrazia. Cioè, lo posso dire, non è un mondo che vive tanto di meritocrazia. C'è tanta politica anche lì. C'è tanta politica, ci sono arbitri che salgono perché possono salire, arbitri che salgono perché devono salire. E c'è un bel po' di politica anche su questo. Ci sono correnti, controcorrenti, eccetera. C'è anche tantissimo modo di aver storpiato la figura dell'arbitro nel campo. Io sono un anti-VAR da sempre, questo non l'ho mai nascosto, perché fa sì che ci sia una certa sudditanza di certe figure arbitrali rispetto a certe altre. Io sono il giovane rampollino che però non è, al VAR c'è una figura più forte di me, il VAR deve vincere. Sono uno che invece al VAR c'ha uno sfigatello, allora a quel punto vinco io di campo. Cioè, funziona veramente tanto così da questo punto di vista, salendo, poi sotto è quello che...
0: Volutamente o involontariamente? Cioè, me lo deve dire qualcuno o lo capisco io? Cioè, se c'è Savi Carlone al VAR, sto zitto io, Antonio Paolino, perché tanto...
1: Secondo me è nella natura delle lotte, delle forze di potere, perché sai che quello lì conta, no? E questa cosa qui, purtroppo, brutalmente, è brutto da dire, perché stiamo parlando di quelli che poi sono giudici determinanti di un campionato. Per cui questo è esistito da sempre. Per cui anche tutto il contesto che si parla di sudditanza, eccetera, eccetera, fa tutto parte di questo grande mappazzone politico, no? Che non sì. Riguarda solo il tema arbitrale, che dovrebbe essere fuori da ogni dubbio, ma non lo è per natura. Poi, punto a capo, cosa penso io di tutta quanta questa situazione?
0: Sì.
1: Che già il passato ci ha insegnato che quando volevano far uscire delle cose e punire delle squadre, hanno deliberatamente scelto qualche altra frangia politicizzata di chiudere un occhio, di chiuderne due o di tirar fuori il coltello solo in una direzione. Quindi su questo io non sono un grande ottimista.
0: Può essere cioè mi stai dicendo che può essere carta, forbice o pietra?
1: Sì. Sì.
0: E mi sa che la pensiamo almeno in due così, onestamente. Sì. E mi sa che ha ragione ancora una volta Luciano Moggi, nonostante qualcuno dica è stato anche lui il male, da juventino, ha commesso sicuramente degli errori, ha abusato di poteri in certi passaggi, magari lo faccio anch'io rispondendo in malo modo a qualche radioascoltatore, abusando del mio potere mediatico, no? E ne chiedo scusa, ma... La cosa che mi ha colpito in un intervento che ha fatto ieri proprio qui su Radio Bianconera è: però l'Inter, fosse anche l'Inter, è ben difesa dalla propria società. Cioè, se difendi e muri bene anche mediaticamente fuori e tutto, non con quelli servili, ma con sminuendo, sgretolando la parete delle accuse, diventa tutto un po' più facile per sgonfiare il pallone. Senti, ne approfitto perché poi con te vorrei aggiungere qualcosa di sostanzioso che riguarda il Verona, squadra della Serie A che rispecchia un po' quello che ci hai detto, la facilità, tra virgolette, del confronto. In percentuale la squadra che in Serie A converte meno tiri in gol, quindi poca roba. Poi Verona reduce da un gol segnato nelle ultime 6 partite in Serie A, ha segnato solo un gol nelle ultime 6 partite di Serie A. Toro Verona 2-1 11 aprile. Verona squadra della Serie A che manda in gol meno giocatori diversi, 10 come il Torino, e che segna meno reti con calciatori subentrati. Pareggiare questa partita cosa direbbe Savi no. Carlone dopo?
1: Che te la stai cercando, ecco cosa direi. Però, noi abbiamo vissuto anche degli Juventus Benevento 0-1, no?
0: Sì.
1: Ci sono partite che poi se si mettono male, questa squadra qui è una squadra che difficilmente riesce a vivere di non entusiasmo, no? Di quelle partite. Io sono stato a Juve-Pisa, alla fine del primo tempo c'era un pochino di agitazione in generale, con tutto che il Pisa non ha fatto praticamente quasi niente in quella partita lì, no? Poi nel secondo tempo si è aperta un po' la diga e a quel punto vai,

0: vai dentro. Penso che adesso la Juve abbia un pochino più di consapevolezza, anche di autoconsapevolezza, però abbiamo sempre quella roba di dire chissà se facciamo due tempi su due con piglio, con la capacità di dire noi siamo più forti, anche contro avversari, consentimi il termine, scarsi, ma nel termine calcistico del tutto, come questo, che è comunque una squadra retrocedenda, quindi vuol dire che è il peggio che puoi trovare in questo momento come qualità, quindi il meglio che puoi trovare, ma l'obbligo di vincere speriamo che apra subito con un risultato che si mette subito nelle condizioni di essere una partita in discesa.
1: Senti invece, però riguardo alla nostra Juventus, dato che non vedo sulla tua lavagnetta le tue spalle,
0: La Juventus, sopra, nella parte alta,
1: la Juventus è la squadra della Serie A che guadagna più punti nelle riprese rispetto ai risultati del primo tempo, più 15 punti, come il Milan, guarda caso come il Milan, non hanno segnato nel primo, neanche nel secondo, quindi per ragionare anche sull'ultima partita giocata, come te la spieghi questo aspetto qui? Le forze fresche?
0: Allora, è a volte proprio l'interpretazione della partita che si mette nelle condizioni. Allora, ci sono due situazioni, sì, da dire. La prima è che tu, essendo una grande squadra, hai obiettivamente una panchina migliore delle avversarie. Quindi, quando la partita diventa un pochino più lunga, dove c'è più stanchezza...
1: Migliore non vuol dire adatta, quella no, migliore, cioè quella adatta per il tuo blasone. Si può fare ancora
0: No. Adatto per il tuo blasone, probabile che neanche è sicuro che neanche gli 11 siano adatti per il tuo blasone.
1: Vedi che sono riuscito a fartelo dire.
0: Questo guarda, lo dicevo anche a settembre e lo diciamo ancora. Adesso siamo rimasti in 13-14, perché sì, se tu vedi giocano sempre gli stessi e bene o male a volte Spalletti si usa a sostituzione all'88esimo, 89esimo, perché comunque non è che abbia... Però se le cose non vanno bene, tu sei una squadra di alto livello, con giocatori che prendono tutti 1, 2, 3 milioni di euro all'anno, automaticamente ci si augura che questi che entrano siano meglio di alcuni ragazzetti sconosciuti o stranieri sconosciuti delle squadre piccole. Questo crea comunque un dislivello importante, certo, quando a partita in corso. Tanto è per la Juve, per il Milan possiamo dire la stessa cosa, con la differenza che la Juve ha sempre un piglio molto offensivo anche nel giocare la partita, nel fare la partita. Il Milan probabilmente anche arriva ai risultati anche dopo aver sofferto 80-90 minuti, perché il Milan ad esempio contro questo Verona qui ha vinto sfangandola però la partita, non è che ha fatto granché.
1: Vero. Ultimo dato, Savi, spiegami perché la Juventus solo l'Inter effettua in media più passi. No, non volevo parlare di questo, non perché sia l'Inter, ma era un altro dato. Mi spieghi come ci puoi spiegare che la Juventus è la squadra della Serie A che in media tenta più dribbling? Caratteristiche dei giocatori, volontà dell'allenatore, casualità?
0: Ricordate, c'era il puntalo di Conceição detto da Spalletti, no? Quando è stato? Due settimane fa, quando sì, l'altro gli ha fatto l'applauso.
1: Il Bologna, contro il Bologna, Lukumi.
0: Esatto, sì, contro il Bologna, sì. Noi abbiamo dei giocatori che da questo punto di vista amano questo tipo di cose, soprattutto i due esterni d'attacco, quindi come questo, come dribbling, diciamo, secondo me arrivano molto da lì, dubito che lo facciano altri giocatori. Nel nostro caso non è per un talento generale distribuito, è proprio quindi, perché quella palla tu la fai andare lì e è da lì che poi fai la parte di pericolosità.
1: Quindi, partendo da questo dato positivo, lo conserviamo, lo rinnoviamo per l'anno prossimo. Per fare qualcosa di meglio, cosa mi serve?
0: Che dopo che
1: a fianco, davanti,
0: dentro,
1: dietro?
0: Allora, due cose ti servono. Una punta che senta l'area, senta il gol. Sai quando avevamo fatto un po' la divisione degli attaccanti in bomber? Forse c'eri,
1: sì,
0: ero con te.
1: Sì, è stato divertente. No? Quella.
0: E David, che a me piace come giocatore, non è un attaccante però d'area e non è un attaccante utile a un certo tipo di cose, anche se a me non dispiace come giocatore, però tu lo vedi, io giocavo una volta in campo,
1: facevi l'arbitro, adesso dimmi sei opinionista.
0: Aveva una caratteristica bellissima.
1: Quale?
0: Chi calciava in porta, sulla respinta del portiere, questo arrivava e faceva sempre gol, arrivava prima di tutti, ma lui partiva quando partiva il tiro.
1: Pippo Inzaghi, degli attaccanti. Pippo Inzaghi,
0: Montella. Questi attaccanti che tu... Montella ne faceva tantissimi così. Ma non è una caratteristica che insegni, è una roba naturale dei bomber, no? Quindi, e il bomber è quello anche che si muove dentro l'area, ti fa il passo avanti, cioè non puoi avere tutti Cristiano Ronaldo che sanno fare tutto, no, come attaccanti, però servirebbe qualcuno che dentro l'area la riempia di più, e probabilmente serve anche uno in mezzo al campo che abbia un guizzo un po' diverso nel fare le cose un po' meno naturali dei titi che ti tocca, insomma, di quello che abbiamo adesso.
1: Quindi c'è, allora, a quel punto il tiki taka, il titi che ti tocca, abbiamo capito, esatto, oggi la morale
0: non è più
1: questo.
0: Solo l'esterno che ti dà fastidio, ma anche da dentro è qualcuno che, insomma, non devi avere per forza Zidane, ma insomma qualcosa che valga un po' di più tecnicamente non sarebbe male.
1: E allora, domanda secca, ho letto oggi parlano di la Juve senza il trequartista, cioè quando non c'è Yıldız o fa il trequartista, una volta su due non rende come potrebbe, cioè non valorizza l'amalgama della squadra. Yıldız trequartista oppure Lewandowski, Kolomani, David o Vlahovic, per finalizzare questo tuo ragionamento, per concludere il tuo ragionamento.
0: Io dissi ai tempi Lewandowski, quando ancora non era uscito da nessuna parte, perché sono innamorato del tipo di attaccante così. Sa giocare con la squadra, sa fare gol, è cattivo. Secondo me a noi servono due o tre giocatori che abbiano vinto, che anche in settimana, quando entrano nello spogliatoio e vedono che uno solo dei compagni non si allena con la cazzimma della maglia,
1: accende il cellulare come prima cosa.
0: Sì, glielo fa volare via e finisce veramente a druento, capito? Se succede, questo deve essere l'atteggiamento, perché nella Juve dei vari, quando ti raccontano la Juve di quelli forti, quelli che erano arrivati, ci sono seduto, ho visto Buffon, Chiellini, eccetera, Del Piero, e quindi ho capito che certe cose, sono andato subito a comprarmi un vestito nuovo, ho tagliato i capelli, cioè anche su queste piccole cose, sono cambiati un po' i tempi, le generazioni sono un po' diverse e la presenza di tanti stranieri rende un po' meno l'appartenenza, no?
1: Complica un po' problemi. L'amalgama, però ci sì. Si può impegnare se hai dei però riferimenti anche stranieri importanti. Ho esatto. Capito benissimo la lezione. Ti ringrazio, buona festa del 1° maggio, ti abbiamo rubato Grazie. Il tempo necessario per spiegarci tutti i teoremi che hai lì scritti alle tue spalle. Grazie.
0: Voglio sottolineare che non sono preparate le domande, fra l'altro, perché è proprio una vera interrogazione quella che tu mi fai.
1: Assolutamente.
0: Ma io sono preparato dai teoremi qui dietro.
1: Le faremo sapere, siamo tra il 4 esatto. E il 5 comunque.
0: Vabbè, cioè, non importa, saremo... c'è tempo per recuperare fino a giugno.
1: Ci sentiamo prima della Fiorentina, ovviamente. E poi mi ricorderò quello che hai detto oggi e ti do il voto della stagione, perché sarà l'ultimo appuntamento. Ma poi ci sono i mondiali, quindi basta girare la lavagnetta e parlare degli azzurri, no, di parlare delle altre nazionali. Ciao Savi, grazie.
0: Però.
1: Grazie, ciao, simpaticissimo, competente. Non poteva che passare anche oggi qui da noi. Caro Tullio, il lavoro sta per finire, è 1° maggio, fra un po' arriva Manuel, sta lavorando, sta preparando da mangiare, deve finire di mangiare, trovare qualcosa. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con Domenico Marocchino, che mi stava chiamando in diretta. Rendetevi conto che ospiti che abbiamo. A tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
2: Cose di calcio.

0: Tutti, ultimi 20 minuti, Domenico Marocchino ce l'abbiamo. Ah, ce l'abbiamo la musica anche. Non sentivo più la base, mi ero preoccupato di essere già il 2 maggio. Va bene, diamo uno sguardo ad altri dati. No, lo facciamo con Domenico Marocchino, magari tra pochissimo. Volevo andare a vedere Bianconera News, perché ci riassume sempre molto bene quanto viene detto anche attorno al nostro mondo di Radio Bianconera. Bianconera News, intanto ricordo due appuntamenti. Uno domani alle 16, Luciano Spalletti. Che domanda fareste? Quale argomento vorreste sviluppare con lui? Lo chiedo anche a Domenico Marocchino, perché quando sono loro in diretta sono sempre buoni. Poi intervengono gli altri. Me lo dica lei. Me lo dica lei. No, questo è più La Russa. È uscito malissimo. Avete ospitato uno che ci ha fatto andare in B. Di chi stai parlando? Di chi stai parlando? Non capisco. E quindi tu non ospiteresti nessuno, non vuoi capire qual è il pensiero diverso. Noi vogliamo sentire il pensiero di Domenico, invece, di Domenico Marocchino. Buongiorno, Domenico.
1: Buongiorno, ricordi che il troppo pensare viene dal poco sapere.
0: Eh sì, e chi parla solo di calcio, dice anche Mourinho, sa poco. Chi non sa oltre il calcio non sa neanche di calcio, qualcosa del genere. Quindi
1: ha perfettamente ragione.
0: Ah, tu sei un murignano, quindi, come filosofo di riferimento.
1: Ma Mourinho non è una questione della filosofia. La filosofia non ti insegna a pensare, ti insegna ad agire. Non è riferito al cervello, La filosofia è riferita al comportamento, quindi non al. Mourinho è una persona comunque molto intelligente.
0: Sì, assolutamente. No, era solo un passaggio leggero che volevo fare con te. Senti, nella Juve
1: mi pare, vado a memoria in base a quello che ho.
0: Quello che rimane visto. Della memoria.
1: Sì, ecco, quello che ho intravisto, che lui aveva menzionato Allegri come allenatore della nazionale.
0: Sì, e anche Malagò, cioè, quindi loro hanno esperienza, anche Malagò. Io sai che quando l'ho sentito di nuovo stamattina, sprint Malagò per la federazione calcio, italiano gioco calcio, che potrebbe ripensare al Milan, che nel frattempo cercava di capire il Milan se Allegri rimane ai rossoneri o meno, ho pensato, sai che è lui l'allenatore giusto? Perché Malagò si giocherebbe, o chiunque, si giocherebbe poi tanto per le prossime qualificazioni. E sai che servirà a giocare un po' all'Allegri come ha giocato il Milan contro la Juventus o la Juve contro il Milan in nazionale? Con quell'atteggiamento? Poco leziosismo e tanta praticità. Cosa ne pensa Domenico Marocchino?
1: Cosa ne penso? Penso che probabilmente dobbiamo valutare se in base alla disponibilità del materiale calcistico umano che abbiamo,
0: sì,
1: quale è più conveniente per ottenere dei risultati. Cioè, ad esempio, se hai giocatore con certe caratteristiche, magari un gioco all'italiana di rimessa è più utile. E, se invece non, vuoi fare un discorso più ampio, ovviamente se hai Baggio e altri giocatori puoi comportarti in un modo diverso. Ecco. Insomma, a parte che noi anche con i grandi prolicrazie abbiamo sempre giocato un pochettino all'italiana.
0: E questa è la verità,
1: perché come diceva Mourinho, forse Gullit, ho sentito da Gullit, la forza di una squadra nasce dalla sicurezza del reparto difensivo. Non a caso la Juventus si è posizionata e si è creato un'identità grazie a Spalletti, perché ha preso pochi gol. Se tu prendi tanti gol, difficilmente, anche se lì non è una cosa standard, perché sono delle squadre che vincono, ottengono certi risultati prendendo anche tanti gol, il Paris Saint-Germain, però tu devi sfruttare al massimo il potenziale che hai, capito? Invece il discorso del settore giovanile è un altro discorso.
0: Che tipo di discorso, scusa, diverso? Settore giovanile, hai detto?
1: Sì. Ah. Quando si parla tanto di far crescere i giovani,
0: ah, ok, ho capito meglio.
1: Per far crescere i giovani, migliorarsi nel settore giovanile, bisogna comportarsi esclusivamente o quasi esclusivamente in due modi.
0: Certo.
1: Creargli delle difficoltà, quindi non giocare a calcio da ragazzini con delle belle scarpe, con dei bei palloni, con dei bei campi, vedi che miglioreranno, e costringerli a puntare sempre l'uomo. A puntare l'uomo. Il Paris Saint-Germain e il Bayern di Monaco, i loro giocatori puntano l'uomo, la prima cosa che fanno è puntano l'uomo.
0: Sì.
1: Non fanno tanti preamboli in mezzo campo.
0: Allora, Domenico, hai toccato un aspetto. Stavo pensando, perdonami, stavo riflettendo. Ho visto un video. Ogni tanto mi compaiono questi video. Quando vedo le tue giocate, dico, cioè, so benissimo che tipo di giocate facevi. Forse il ritorno di Coppa Italia, avete vinto 3-0 col Verona.
1: Sì,
0: hai fatto delle giocate, puntavi l'uomo. Dico una banalità, perché era una delle tue caratteristiche, in una maniera pazzesca. Cioè,
1: calcolando, perché sapevo di giocare un tempo, perché io ero infortunato e mi avevano mandato da Lazio in vacanza già. Poi hanno perso 2-0, mi hanno chiamato dopo 15 giorni di mare con tutte le catenine, perché anch'io allora ero come giocatore standard, avevo le catenine, avevo
0: gli orecchini, i tatuaggi.
1: I tatuaggi non andavo, avevo anche le cavigliere, i bazzaletti nelle caviglie.
0: Le caviglie.
1: Sì, ed ero da Lazio al mare, quindi io ho fatto quella finale lì dopo 15 giorni di mare senza fare allenamento, però d'accordo con la società per fare solo un tempo. Poi ho fatto un tempo qualcosina, ecco, insomma. Beh, la mia caratteristica.
0: Sai che non mi ricordavo questo particolare dell'infortunio, sì, del solo un tempo. Ho visto proprio questi highlights. Ma perché c'erano molti assenti, molti infortunati? Vabbè, la panchina
1: No. Nessuno, c'era solo Bettega che non giocava.
0: E sapevi di giocare o sei rientrato sbuffando?
1: No, perché... io ero al mare perché mi era venuta uno strappo di ischialgia,
0: sì,
1: uno strappo sotto i nobili lobby, su quelle cose che contano molto per la riproduzione.
0: E, per la?
1: Riproduzione.
0: Ah, ho capito.
1: La riproduzione...
0: Io ho capito la retribuzione, perdonami.
1: No,
0: cosa
1: no,
0: si è inventato?
1: I nobili lobby, sai che cosa
0: sì,
1: sono? Non
0: sì, certo.
1: Ecco, e me l'ho fatto male lì e quindi per loro non riuscivo a recuperare. Allora mi hanno mandato da Lazio, sono stato 15
0: giorni. Ma perché da Lazio? Perché non ti hanno tenuto al comunale?
1: No, sono andato, non potevo allenarmi, sono andato
0: nella vasca, lì dove fumavi con Platini.
1: Ma no, non potevo allenarmi, potevo fare niente, sono andato da Lazio, loro hanno perso 2-0 contro il Verona, ma avevano chiamato, mi hanno detto, te l'assenti di fare un tempo. Io ho detto, ma sì. Tanto io allenamento me la posso anche sentire, e ho fatto un tempo e mezzo, insomma.
0: Hai fatto impazzire il Verona, che era una squadra tosta in quel momento lì.
1: Ma sai, mi imbarcava Marangon, c'era Marangon che io conoscevo benissimo nel settore giovanile della Juventus, perché una delle cose molto importanti, invece di fare vedere le enciclopedie quando i giocatori vanno in campo come se fossero degli ebeti, i movimenti che devono fare, dovrebbero concentrarsi sulle caratteristiche dell'avversario, perché se io so
0: chi mi marca,
1: che è più debole a sinistra che a destra, oppure quando anticipa, se non anticipa si appoggia, quindi non vede la palla, se io so tutte queste cose qua ho dei vantaggi, più che sapere delle robe talmente banali che ti fanno vedere su un foglio di carta, è un libro. È come se il calcio fosse fatto di 8 miliardi di movimenti, fatto di 5-6 movimenti, 10 al massimo. Quindi non lo so, è pura spettacolarizzazione di niente.
0: Sai, Domenico, che lo dico sinceramente, sai, noi scherziamo molto, viene apprezzato a casa anche quando ci pizzichiamo, però ragioniamo sempre sui bassi sistemi, vengo a sodo. Mi devi ancora pagare quella cena. No, non era questo il sodo, perdonami. Sai che avevi un modo di giocare, ho visto quella partita e gran parte di quella partita di cui stiamo parlando, non solo quella, mi sembri raccoglievi le caratteristiche, la capacità, la lettura, poi dovremmo aggiungere tante cose negative anche magari, certo, che sono capitate, che è quello che chiedono gli allenatori oggi nel cambio di direzione, nel puntare l'uomo come dici tu, ma non andando sempre solo verso la bandierina, verso il fondo, che potrebbe essere un pensiero ricorrente del calcio 70, 80, 90, quello che è stato, ma accentrandoti anche. Cioè,
1: se ero a sinistra, sì.
0: Se eri a sinistra, sì. Infatti ho visto molte di quelle occasioni lì. Ma ti veniva naturale o eri allenato o ci giocavi all'oratorio da piccolo così?
1: Io nasco come tornante a sinistra. Cioè, io nasco in un periodo dove c'erano due squadre che giocavano zona al mondo. Una era l'Ajax e l'altra era la Beretti della Juventus. Grazie all'allenatore che era andato a vedere e a seguire l'Ajax. Cioè, quando parlano che Sacchi o chi per esso ha portato il gioco a zona in Italia, non è vero, ha portato Grosso, Francesco Grosso, che faceva l'osservatore della Juventus, e noi facevamo già il 4-4-2 col fuorigioco e la squadra a metà campo, dove il libero chiamava Let's Go quando doveva dire avanti per mettere fuori il gioco gli avversari. Quindi non c'è niente di e io da mezzala mi ha fatto giocare, mi ha messo lì ed era il mio ruolo. Purtroppo adesso non volevo che non mi piaceva, però ho avuto anche la discreta fortuna altre volte di fare la seconda punta o la prima punta. Però sai, su di me esce sempre fuori, non so come dirti, il mio modo spiritoso di vedere le cose. Ma io di Riffo di Rappo ho fatto 140 presenze nella Juventus,
0: non te le hanno regalate, lo so benissimo, no, e fai bene.
1: Anzi, tutt'altro, non me le hanno regalate, quindi sai, con una concorrenza.
0: Quanto superiore a quella di oggi? Cioè il marocchino di oggi, con le caratteristiche di ieri, che tipo di concorrenza avrebbe? Più bassa, più alta di quanto? Per far capire il problema calcio oggi.
1: Guarda, non puoi fare questo confronto, anche perché viene difficile capire le velocità e lo stile di gioco, hai capito? Perché alcune volte, perché questo dipende molto anche dalle inquadrature, da quello che vedi, da come vedono i giocatori e da quello che vedi tu da fuori.
0: Sì.
1: In certi momenti adesso mi sembra talmente veloce che noi andavamo in due all'ora, in altri momenti non mi sembra. E in certi momenti ho il vantaggio di non avere l'uomo addosso che invece avevamo, però hai lo svantaggio di avere tanta gente davanti. Non puoi fare questi confronti, puoi fare un confronto sul fatto che negli ultimi metri, e lì la Juventus deve lavorare, deve far sì che il gioco di Ildiz, il gioco di Consenzaro e di qualche altro giocatore e dei rispettivi elementi della propria squadra, dei compagni di squadra che sono lì ad aspettare la palla, siano più sincronizzati. Cioè, Consenzao entra 20 volte dentro l'area e pur bravo ne sfrutta 4, invece dovrebbe magari essere meno egoista, scaricare, cercare un altro, gli altri si devono muovere di più. Ecco, lì c'è un buon margine di miglioramento, lì la Juventus ha un buon margine di miglioramento, però sai, in quel contesto lì si lavora di meno che nel contesto difensivo. È come dire, noi costruiamo gioco, cerchiamo di crearci uno stile, di crearci delle soluzioni, poi negli ultimi 20 metri che vada come vada, non è vero. Non è vero che vada come vada.
0: Deve andare in un certo modo, devi provare anche a farlo andare in un certo modo.
1: Anche negli ultimi metri ci può essere qualche insegnamento in più, ecco, insomma.
0: Senti, devo toccare assolutamente con te. Intanto scrivo uno. Caro direttore, lei in conferenza stampa fa delle brutte figure. A me non sembra, però dipende quello che riesci anche a intendere tu, caro ascoltatore, che ci dici anche che abbiamo ospitato gente che ci ha fatto andare in Serie B. Cioè, secondo me, proprio il 1° maggio è scollegato tutto. Ma al di là di questo, sai cos'è successo il 2 aprile 2025 a San Siro? L'ex designatore Rocchi stava parlando al cellulare con qualcuno del settore e nella conversazione, stando agli atti, voglio la tua, Domenico, tira in ballo un uomo dell'Inter. Eccolo qui, ce lo dice Repubblica stamattina, perché sembrava che no, ma non c'era nessuno, ma che Inter, parlava con gli arbitri. No, intercettato, eccolo qui il punto che cercavo e cercavano i tifosi juventini. La figura operativa, stando agli atti, tira in ballo un uomo dell'Inter. la figura operativa che per il club tiene i rapporti con gli arbitri partita per partita. Secondo la procura, proprio questa telefonata captata è determinante nel costruire il capo di imputazione a carico di Rocchi, e non ce ne devono essere mille, a scanso di equivoci. Che idea ti sei fatto, Domenico?
1: Ah, bisogna vedere quello che, se è successo, usiamo il condizionale, bisogna capire anche che cosa si è detto, bisogna sentire l'intercettazione, anche perché l'addetto all'arbitro non è che le guarda da 2000 metri, l'addetto alla stampa, che il rapporto non è che guarda i giornalisti da 2000 metri, se ha detto vuol dire che si deve avvicinare, deve creare un rapporto, dipende sempre il contenuto di questo rapporto, ecco, io...
0: Però rimango... il designatore non è l'addetto al, cioè non è l'arbitro, non è l'addetto al designatore, è l'addetto all'arbitro nell'ora che precede la partita e post partita. Altra cosa sarebbe dialogare con il designatore.
1: A me viene difficile, perché io quando ero giovane, che ero addetto alle ragazze, e colloquiavo molto con le mamme, perché erano quelle che mi facevano da mangiare, hai capito? Quindi miravo un attimino più in alto, cioè,
0: Era consentito.
1: Ma tu preferisci uscire a digiuno con un sacco di ragazze o uscire con meno ragazze con la pancia piena e sapere di avere un pasto pagato, ospitato in casa, in famiglia, e ti danno anche l'aspirina se hai male? Quindi io miravo più in alto.
0: No,
1: quindi...
0: ma ci sta, però il paragone oggi non ci sta. Qui parliamo di una cosa molto più seria. Cioè lei può avere rapporti con i tifosi anche di squadre avversarie, come noi, con gente che magari la pensa diversamente da noi. Si chiama comunicazione allargata, prima.
1: C'è stato un grande film, che è un film molto carino, è stato Perfetti Sconosciuti, che si basava tutto sul telefono, sul cellulare. Ecco, quella è stata veramente una sfortuna per tutti. Oltre, l'unica fortuna nel cellulare è per gli avvocati divorzisti, per il resto è un dramma, è una fortuna, cioè un vantaggio, ma è soprattutto un dramma. Come si fa? Non lo so,
0: però la Juve è stata condannata in passato partendo da un pretesto, da un info, da una intercettazione. Qui il tifoso vuole stesso trattamento, servisse.
1: Vediamo gli sviluppi, ecco, insomma.
0: Però noi stiamo raccontando i piccoli sviluppi che emergono poco per volta. Senti, ma è vero che ad Alassio sarebbero in tante che hanno aperto dei ristoranti grazie alle mamme? Ti risulta? Ci sta pensando, una domanda ignobile la mia.
1: No, Alassio me l'ha fatta conoscere più di tutti Ryan Brady, perché lui andava a giocare a golf alla Gallenda.
0: Quindi, tu hai giocato a golf? No, tu andavi
1: io,
0: ma...
1: io ci sono due sport che vanno molto di moda adesso:
0: padel e golf,
1: che proprio con me non c'entrano niente.
0: Faccio bene a vantarmi di questa amicizia, non ti faccio continuare perché arriviamo alle mamme
1: io ho giocato a tennis per tanto tempo e ho continuato a giocare a tennis senza i pantaloncini da tennis, quindi le palline mi cadevano da tutte le parti, me le mettevo in mezzo, tutto quello che c'è un marchingegno per giocare
0: e per quello che ti mandavano da Lassio, ho capito, ringraziamo
1: sono andato a Lassio, è difficile che mi mandavano pagandomi, sono andato io da solo.
0: Pagato tutto. Perfetto. Pagato tutto. Hai pagato anche la tassa quotidiana, nonostante fosse il 1° maggio. Buona continuazione e saluti alla dipendente di casa. Grazie. Vabbè. Ciao.
1: Ciao, caro. Ciao,
0: carissimo Domenico Marocchino. Juve Verona, Alassio, le mamme, cioè c'era tutto, la marcatura, eccetera. Però 1° maggio poteva non esserci il nostro Manuel, che è appena arrivato, poteva non esserci Darius Giringhellus, assolutamente no. Mi dicono che la sua squadra sta partecipando di nuovo al torneo di calcio. Adesso partiremo da lì, i risultati della sua classe. Grazie Tullio, hai visto che alla fine è un gioco. Sei ancora ultimo in classifica, ma non importa. Grazie a Tullio, grazie a tutti voi, ai dipendenti, ai partita IVA, a quelle persone oneste. Ce ne sono in tutte le categorie. così come in tutte le categorie, primo maggio o 25 dicembre, ci sono anche i fannulloni. La morale è sempre questa. Ma avete sentito che la telefonata c'è? Ne basta una. La lascio questa telefonata bollente a Dario Ghiringhelli. Ciao! Noi ci sentiamo domenica dalle 16 con Colpo di Tacco. Domani 13:17 alle 16 la conferenza di Spalletti. Ciao!
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
8: È l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Buongiorno da Antonio Paolino, ci dobbiamo spostare un po' di qua, altrimenti sembriamo un'altra cosa, anche oggi in primo piano. Buongiorno, buon lunedì, nonostante la 35esima giornata e il 21esimo scudetto con asterisco, ma bello grosso evidenziato in grassetto per la squadra che lo ha vinto quest'anno e che sta magari ancora festeggiando. Buona giornata a voi, perché le riflessioni, come dico, vanno fatte sempre in casa propria, perché siamo ancora così distanti dall'essere una squadra capace di dare continuità al suo percorso e perché, come dicono un po' tutti i giornali, andiamo a riassumere, saluto anche Yves in regia, naturalmente parlano di problemini e andremo a leggere anche l'editoriale di Bianconera News del sottoscritto. Buona giornata allora, poi avremo modo nel corso della giornata di analizzare appunto gli aspetti critici di questo turno di campionato. Non va oltre il pareggio il Napoli col Como, fortunatamente sembrava un punto di spinta per noi. Perde addirittura il Milan in casa del Sassuolo, che batte i rossoneri e che ci davano un'ulteriore spinta. Immaginavamo che tutto fosse servito su un piatto d'oro, d'argento e di mirra, sostanzialmente, e invece sprechiamo la nostra occasione. Al primo tiro del Verona, già retrocesso, cadiamo, resuscitiamo grazie a Vlahovic, sfortunati in due circostanze con il colpo di testa di Bremer e il palo colpito da Zegrova quasi allo scadere, ma non andiamo oltre il pareggio. Tra l'altro, col Milan, dicevamo, due pareggi identici 0-0 e all'andata e al ritorno, e secondo pareggio consecutivo anche con il Verona, 1-1 all'andata, 1-1 al ritorno, ma appunto due pareggi che sostanzialmente portano la Juventus, fanno rimanere la Juventus al quarto posto, ma naturalmente c'è da interrogarsi su tanti aspetti. E allora proviamo a vedere chi rispecchia meglio il nostro pensiero, il pensiero del tifoso bianconero. Partiamo con Tutto Sport, prima pagina, intanto taglio basso, riecco Vlahovic, ma la Juve così si butta via. Il serbo replica Bowie fra pasticci e fischi. Spalletti, così siamo poca roba, Milan in tilt, ma gancio fallito. Stasera la Roma torna a meno uno, perché stasera la Roma affronta la Fiorentina. E attenzione anche all'altro risultato, perché gioca anche la Cremonese, che potrebbe mettere ulteriori pressioni al Lecce, quel Lecce che affrontiamo noi la prossima settimana. E quindi capite che uno sguardo lo dobbiamo dare a casa nostra, lo dobbiamo guardare alle prossime avversarie, perché poi restano tre partite. Lecce in trasferta, Fiorentina salva, sì, ma capite con quale atteggiamento potranno arrivare poi a Torino per l'ultima, che andrà a chiudere allo Stadium i turni casalinghi bianconeri. È addirittura l'ultimissima partita mai successa nella storia della Serie A, il derby tra Toro e Juventus, e capite che anche quelli là, perché sono le ultime due, sono due squadre quelle là che proveranno naturalmente a togliersi quelle soddisfazioni, già ne hanno poche normalmente, ma di provare naturalmente a rovinare la festa bianconera. L'anno scorso arrivammo al photo finish con un rigore calciato da Locatelli a Venezia che ritorna tra l'altro in Serie A, e lì ci sarebbe anche da parlare del paracadute di questa formula che dà la possibilità di guadagnare, lo ripeto da tempo perché l'ho capito anch'io, più da una retrocessione, abbassare i costi, vendere, svendere e ripartire, poi tentando l'assalto immediatamente l'anno dopo con un salvataggio importante dal punto di vista economico. Quindi non si guarda a fare la squadra forte o a mantenerla, ma si guarda a galleggiare un anno in Serie A o più anni in Serie A, poi scendendo, rientrando immediatamente, provando a rientrare immediatamente, assolutamente con merito sul campo. Questo è tutto sport, spostiamoci su Gazzetta dello Sport, il taglio sull'Inter lo evito per non rovinarvi ulteriormente la giornata. Juve flop, il quarto posto è in salita nelle pagine interne, anche se possiamo mostrare naturalmente il ventunesimo scudetto festeggiato, con asterisco, ripeto, di gloria, definito dalla Gazzetta, che ha così modo di riempire con molte immagini tutto il contorno di questa stagione. Il quarto posto è in salita, dice il collega della Gazzetta, Fabio Licari. Non basta Vlahovic contro il Verona già in B. Ricordiamo che il Verona è sceso in campo sapendo già di conoscere il proprio destino. Non prova a immaginare gli fosse servito anche solo il pareggio, avrebbe gestito, addirittura avesse dovuto cercare una vittoria a tutti i costi. Che tipo di partita sarebbe stata? I bianconeri dominano, ma vanno sotto. Il serbo segna su punizione, legni di Bremer e Zegrova, e la Roma oggi può risalire a meno 1. Bremer, Di Gregorio, Cambiaso, McKennie, sottotono Ildiz, impalpabile David, capite che se ti vengono a mancare, non dico tutti questi giocatori, ho preso i principali artefici che hanno contribuito un po' in negativo e a non aggiungere molto di positivo anche in fase di costruzione nella partita di ieri, capite che parliamo di un giocatore su due che hanno inciso in questo pareggio. McKennie ha poca energia, Thuram non gira, 5,5 di Gregorio, 5,5 a Kalulu, che forse ha fatto qualcosa di meglio, forse è quello che sta meglio, tra virgolette, il più stabile, ma incide poco come tutto il reparto difensivo, perché vediamo che il peggiore è Bremer con 4,5, Kelly 5,5, 5 McKennie, 5 Locatelli, 4,5 Thuram, 6 Cambiaso, anche abbastanza generoso, 4,5 David, 5 Ildiz, 6,5 Vlahovic, 5 Miretti, 6,5 Zegrova. Allora, se vedo che Vlahovic e Zegrova sono stati tra i migliori, effettivamente il gol salva la facciata, il dinamismo di Vlahovic è fuori discussione, le caratteristiche sono quelle di un giocatore top, guardando quello che c'è attorno, o almeno ieri, capite che la spinta e la riconferma verbale di Spalletti punta a chiedere, a forzare un po' la mano, non tanto sull'ingaggio ma sulla di questo giocatore e sul rinnovo di Vlahovic, ma sulla ricerca non tanto di una pedina e basta, ma di almeno tre elementi che incidano dal punto di vista qualitativo. Proseguiamo ancora un attimo con la Gazzetta, al di là dell'analisi e la moviola, un 5,5 a Airoldi che onestamente sulla munizione a Locatelli non so che cosa è riuscito a vedere per simulazione. Due gol subiti nelle ultime 8 sfide sono costati 4 punti e capite che a volte anche i titoli riempiono solo i polmoni, perché si diceva con Bremer, e quindi non è una questione di Bremer o non Bremer, ma di assetto generale difensivo. Le pagelle del Verona, che si merita quantomeno un sei politico per aver centrato da retrocessa dopo aver conosciuto già l'esito di Pisa-Lecce di venerdì, mi sembra. Ebbene, ci sono le dichiarazioni di Spalletti, che è una furia: in alcuni momenti torniamo più piccoli, poi chiama Silva, cioè manca, fa capire, un attaccante, fa capire che manca un trequartista e fa capire che quindi l'unica soluzione che ha o ha avuto non solo in questa partita è quella di sfruttare le corsie esterne. Abbiamo giocato tantissimo su Consensao, meno su Ildiz che non sta bene, forse non avrebbe dovuto giocare neanche tutta la partita o forse neanche iniziarla, se volete sapere la mia, anche perché condizioni poi quelli che sono stati i cambi. Lasciare in campo poi David, che palleggia molto bene, tutto quello che volete, e mettiamolo a palleggiare tutta la settimana, ma non in campo, prima da attaccante, di nuovo un po' pallida la sua prestazione, poi tenendolo in campo e sostituendo, inserendo Vlahovic e mettendo un Miretti, e mettendo un Miretti che naturalmente hanno portato precedentemente invece proprio David a giocare per una decina di minuti, adesso non ricordo bene i tempi, in mezzo al campo, cioè lontano alle spalle di Vlahovic, non da secondo attaccante, non da primo attaccante. Mi sembra che anche l'allenatore a quel punto abbia forzato un po' la mano con i cambi. Guardiamo un po', digiuno finito dopo 180 giorni, il ritorno al gol di Vlahovic. Verona, Sogliano contro i bianconeri e si lamentano. Sogliano poi ti risponderà per le rime, perché già all'andata hai forzato, sei stato espulso e quindi limitiamoci a parlare di campo, sperando che anche la società Juventus si faccia sentire. Velocemente abbiamo analizzato la Gazzetta, perché vedo troppo nerazzurro, macchiata troppo di nerazzurro quest'oggi la Gazzetta, ma il campionato ufficialmente, con l'asterisco della storia che ci racconta tante cose ma non tutte, ne tiene nascoste anche altre, viene assegnato ai nerazzurri, effettivamente sì, aspettando quelle che potrebbero essere esiti, penalizzazioni, non lo so, mi sembra che l'andamento sia anche un po' troppo lento. Noi invece siamo più veloci, anzi voi siete più veloci, perché al 340-54-25-324 sono arrivati i primi vocali, ascoltiamoli.
1: Ciao, sono Pasquale, buongiornissimo. Ascolta un po', ma ne vogliamo parlare un pochettino di Spalletti?
0: Parlane un po'.
1: È peccato parlare di Spalletti, no, perché abbiamo avuto Tudor e Motta e allora Spalletti non si tocca. Cioè, io vedo che questo allenatore fa gli stessi sbagli che faceva, sia con l'Inter, con la Roma, con Napoli, e li sta facendo pure adesso con la Juve. Cioè, come mai nelle partite importanti non prepara la squadra mentalmente, principalmente mentalmente? Questo vorrei capire, ne vogliamo parlare o no? Vogliamo parlare che ha sbagliato l'ennesima formazione? No, perché altrimenti, solo perché si chiama Spalletti, non può essere nominato, che vede che nessuno parla. Parliamo un pochettino. Ciao e forza Juve.
0: Non è vero che non se ne parla. Io penso che meriti la critica che tu stai facendo. La meriti ieri per i cambi, secondo me, non per la formazione. Ci poteva stare un Vlahovic in più, magari dall'inizio, un David in meno, ma forse anche un Yıldız. Però capite che a volte si è condizionati, a mio avviso, un po' condizionati anche. L'avevi lasciato già in panchina precedentemente, il giocatore se la sentiva, è stato un po' lontano dalle zone importanti del campo, quindi la consueta, quella che noi definiamo comfort zone. Il ginocchio pizzica, il ginocchio fa male, si vede come corre, ne parlavo anche ieri, lo saluto, lo ringrazio anche di qualche suggerimento tecnico, fisico più che tecnico, Mimmo Celsi, il nostro preparatore atletico che è venuto per guardare questa partita, una se la concede in ogni stagione, e vedendolo con l'occhio clinico del preparatore atletico dice: il giocatore non sta bene, e io ho avuto anche quell'impressione. Chiaramente antidolorifici, quello che volete, regge, sta in campo, ti gestisci, ma poi fatica anche la squadra, che dovrebbe avere due frecce nell'arco, una a destra, una a sinistra, e forse anche, al di là di un trequartista, qualcuno che sappia gestire in mezzo al campo, in zona anche più offensiva, le giocate e gli assist, detto molto chiaramente. Se ne può parlare, ne parleremo di più, ma è quello che io metto sotto accusa di meno. Se mettiamo in discussione anche, non tanto per la mentalità, scusatemi, ieri scapoli ammogliati devono vincere, o gli scapoli agli ammogliati, quelli che hanno un po' più di motivazioni. Le motivazioni le dovrebbe avere la Juventus sempre e comunque, per chi veste questa maglia. Le dovrebbero avere anche quelle squadre che affrontano la Juventus e cercano di fare lo sgambetto, ma già in Serie B vengono, si chiudono dietro, e che qualcuno provi a calciare da fuori, che si battano delle punizioni più decenti, che, cioè, qualche occasione l'abbiamo avuto, ma ancora troppo poco, soprattutto sei di fronte una squadra già retrocessa, a dire il vero. Quindi tante cose sono vere anche su Spalletti, che elogia un po' troppo morbidamente il fatto che sono andati a cena, che è un bel gruppo, che sono bravi ragazzi, non sono dei bulletti, poi le prendi, pareggi, perdi troppi punti e fa capire alla società quello che sta digerendo, che sta provando a digerire, della mancanza di giocatori di esperienza, di giocatori di qualità, perché se no non esci, ognuno può fare i suoi esperimenti e ha tenuto compatta questa Juve. Vedi anche il Milan, potevi pensare che andasse a Sassuolo, a Reggio Emilia e perdere? No, eppure c'è quello bravo che non fa giocare le avversarie, bravo ironicamente in questo caso come mister Allegri. E quindi capite che ci sono squadre che non riescono a dare, che si spengono, e la Juve quest'anno si è spenta troppe volte. Purtroppo giocando così le prossime tre partite saranno 3 punti, altro che 9, ci scrive Roberto. Altri vocali, io guardo sempre un po' anche il nostro timer, arriveremo fino alle 9, poi passeremo alla rassegna dura, l'hard rock rassegna stramba di Claudio Zuliani. Noi cominciamo a entrare nei temi, ma preoccupandoci anche di casa nostra. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, perché mi sembra che oggi abbiate molto il senso della situazione.
2: Ciao Antonio, Ross da Rivoli. Ciao, intanto so che tuo figlio gioca a calcio con il figlio del mio caro amico Alex. Figlio si chiama Simone, so che giocate insieme, quindi ti avrà detto. Seguo sempre Radio Bianconera.
0: Bravo.
2: Sono molto arrabbiato, Antonio, molto arrabbiato, perché per l'ennesima volta, dimostrazione che siamo una squadra che non abbiamo né capo né coda. Ogni volta che dobbiamo agguantare un risultato che ci può portare a, tra parentesi, a successi migliori, perché se avremmo agganciato il Milan e forse avremmo chiuso definitivamente la lotta per il quarto posto. Puntualmente, come tutto l'anno, ci sono dei momenti in cui dobbiamo fare il salto di qualità e non ci riusciamo. Motta, Tudor, Spalletti, probabilmente, Antonio, ci sono problemi nei giocatori, giocatori sì, probabilmente di tanti anni alla Juve, che però non hanno la mentalità vincente. Ieri, ennesima
0: non hanno personalità, mille volte,
2: primo in tiro porta dell'avversario, gol, e poi non riusciamo a recuperare la partita. E abbiamo buttato via 2 punti, avremmo agganciato il Milan, avremmo tenuto a distanza.
0: Perché, sì, perché adesso
2: il derby, il Toro, giocherà alla morte se noi arriviamo...
0: Ci tremano le gambe adesso. ...di buttarci
2: fuori dalla Champions. E loro hanno solo l'obiettivo del quello, derby, giocheranno alla morte.
0: Anche la
2: quindi
0: Fiorentina.
2: Se noi arriviamo a un punto, perché riusciamo a battere Lecce e...
0: Attenzione che non è facile
2: Lecce, Lecce. Fiorentina, e la Roma dovesse vincere stasera, vuol dire che la Roma arriverebbe a un punto. Magari noi riusciamo a vincere quelle 2 partite, ma tu pensi che al derby loro ci farebbero vincere?
0: Attenzione che prima c'è la Fiorentina. E allora ti dico quella che è, perché oramai ci siamo arrivati, siamo al giro di boa di questa di questo buongiorno RBN. E allora io ho dovuto mettere un po' il dito nella piaga. È arrivato Cambiaso in conferenza, mi è nata spontanea la domanda, che poteva sembrare indelicata: ma siete immaturi? Questa è una squadra poco matura, immatura? Beh, l'ho scritto poi nell'editoriale post. Juve semplicemente immatura e poco ambiziosa. Cambiaso lo ha messo a fine partita e Spalletti ci ha girato un po' attorno. Il difensore ha parlato di immaturità. L'allenatore, per quest'anno ormai rassegnato su questo aspetto, di squadra più piccola di quanto dica la media delle carte di identità. Tradotto, in pochi stanno dimostrando di meritare la Juve per l'anno prossimo. E dire che quei pochi sono, sono a tratti difficili anche da inquadrare uno per uno, visto che anche Bremer sbanda, così come gli ipotetici punti di riferimento di una squadra che alle prime difficoltà rischia sempre di andare sotto senza riuscire a reagire anche solo con la necessaria cattiveria. La serenità di giocarsela senza paura non si è vista neppure contro un Verona già retrocesso, prima ancora di scendere in campo. Altro che l'esemplare prestazione col Bodø/Glimt, caro Spalletti, vedi che ne parliamo, Pasquale, di Spalletti, gliele diciamo, quantomeno io con molto rispetto, quello che penso lo giro sempre al destinatario. Ciclicamente questa squadra scivola quando il solco da superare è leggermente più largo, forse anche più profondo e scivoloso. Il solco della maturità e forse addirittura della personalità, che non si può allenare ma solo aspettare, anche quando il tempo non c'è e nessuno te la regala. Quindi personalità, qualità, aggiungete voi anche quello che manca. E poi tante altre riflessioni. Spalletti manda un messaggio: o li hai o i buoni giocatori te li devi far comprare. Questo è lo schema più ripetuto nelle chiacchierate tra allenatore e direttore generale, anche se molto passa da quel benedetto quarto posto, che più lo vedi avvicinarsi e più sembra invece di girarci attorno, lasciando a chi insegue la possibilità di non spegnere le proprie speranze. Como e Roma a questo punto avremmo dovuto magari anche già spegnerli, noi invece l'alimentiamo con altra benzina. Intanto il campionato chiude la corsa a scudetto con 3 turni di anticipo, aspettando la ciccia delle indagini della procura, e lascia in sospeso quello che resta in scia. Pisa e Verona salutano la massima serie, Lecce non molla, aspetta proprio la Juve per vendere cara la pelle al pari di Fiorentina e Toro. Ogni anno la stessa storia, purtroppo. Vi aspettiamo, e mi dà modo così di ricordare, con Cose di Calcio alle ore 12 con Paolo Rossi, e perché no, se vorrete, venerdì 29 maggio, ma l'avevamo deciso già prima e speravo già in un quarto posto consolidato, in una qualificazione, perché c'è differenza, secondo Spalletti, bene per alimentare juventinità, ma poi la ciccia è che se non arrivi quarto non becchi soldi per fare un mercato di alta qualità, quantomeno, anche di prospettiva, leggera prospettiva, nel breve. E allora avevamo già programmato per venerdì 29 maggio al Geo Hotel il 6° raduno di Radio Bianconera. E l'abbiamo fatto semplicemente al termine perché ci sono troppi rischi a farlo prima, ci sarebbero stati troppi rischi. Abbiamo aspettato la fine, speriamo di raccogliere il vostro consenso. Per informazione, costi, per quello che può essere un aperitivo in compagnia anche nostra, al Geo Hotel, in una location che ben immaginate quanto sia bella e accogliente. Bene, ricordo l'email eventi@radiobianconera.com. Me ne sto occupando direttamente perché voglio arrivare, possiamo arrivare al massimo a 80 di posti, un centinaio con noi della radio, chi potrà venire naturalmente della sede di Torino dopo il raduno ottimamente riuscito della sede di Roma prima di Natale. E allora, per chi vuole avere informazioni, costi e prenotare la propria presenza, venerdì 29 maggio, 6° raduno di Radio Bianconera, ricordatevi di scrivere a eventi@radiobianconera.com. Vi risponderemo assolutamente in giornata, e chi ci confermerà poi la sua presenza troverà il modo, troverà anche tutte le informazioni per prenotare definitivamente e saldare per i costi per l'organizzazione e per l'aperitivo, sostanzialmente presso la sala congressi del J Hotel. Anche se ci troveremo alle 17:30 di quel venerdì 29 maggio davanti al monumento dell'Esel, che tocca sempre ogni volta che ci passo, anche ieri sera tornando a casa nella penombra della sera che calava su Torino, soprattutto dopo un pareggio. Ricorderemo in una data speciale, amara, triste, ma non ci deve mai far dimenticare quei 39 angeli che comunque e sempre tiferanno Juventus, e noi sempre non dovremo dimenticarli, naturalmente. Abbiamo ancora 2 vocali, allora ascoltiamoli.

0: si siede, si addormenta e, ripeto, per me manca di personalità, manca di qualità, e penso di esprimermi in maniera simile a molti di voi. Andiamo ad ascoltare ancora l'altro vocale, poi magari ne arrivano altri al 3, ne arriveranno altri al 340 54 25 324. Intanto guardo un'occhiata anche al calendario e do un'occhiata anche alle pagelle della stampa, così le cominciamo a confrontare.
1: Direttore Nordo Roma, allora, siamo tutti molto delusi dal risultato, più che altro di ieri.
0: Beh, anche un po' la prestazione.
1: Ho sentito parole molto forti, molto pesanti sulla squadra, sull'impegno, eccetera. Io direi che la partita di ieri ha evidenziato i limiti che spero verranno corretti dal mercato, il portiere e l'attaccante in primis. Non si può dire che la Juventus ieri è scesa in ciabatte, come ho sentito. Essendo razionali, anche so che è difficile, la partita è stata dominata, il pareggio non è giusto, c'è anche un po' di sfortuna. Detto ciò, vediamo i lati positivi: il Como non ne ha approfittato, il Milan addirittura perso, speriamo che stasera la Roma non vinca, e comunque anche se lo facesse noi,
0: che il pallone si sgonfi,
1: abbiamo sempre il nostro destino nelle mani, perché siamo davanti.
0: Mi piace comunque questa visuale, no? Un po' più ottimistica, legata a tanti fattori che dovrebbero incrociarsi naturalmente, grazie agli altri. E io guardo sempre un po' più in casa nostra, perché a questo punto della stagione, nelle ultime due partite, diciamo che un pareggio ci può stare, due consecutivi no, se vuoi dare un taglio e se vuoi mettere pressione e magari smorzare l'entusiasmo di chi insegue. Ogni tanto do un occhio al televisore, ma oggi Sky sembra Inter Channel, ma ci sta, non è colpa dei colleghi, naturalmente. Così come per 38 volte è stata sicuramente a tinte bianconere la soddisfazione al termine di un campionato. Guardando le pagine della stampa, 6 di Gregorio, Kalulu 6, ci sta. Bremer, poi è calato nella penombra anche lui. Bremer 5, Kelly 5,5, McKennie 5, Locatelli 5,5, Turam 5, Cambiaso 5,5, 6,5 con Sensao, 5,5 David, 5,5 Ildiz. Intanto doveroso, qui ci tengo anche particolarmente per il popolo granata, ricordo del grande Torino a Superga, celebrazione al Colle e al cimitero nel 77esimo anniversario della tragedia. 77 anni fa, la drammatica strage di Superga. E poi si passa anche agli altri sport che in questo momento, come il tennis, ci danno anche molte più soddisfazioni come italiani. Abbiamo dei vocali? Li andiamo ad ascoltare? Altrimenti così mi dai modo di passare al Corriere dello Sport. Intanto vediamo se sono arrivati altri vocali.
2: Ciao, Carmine da Bariano.
0: Ben arrivato.
2: Possiamo dire, voce nuova. Ci sono alcune certezze. E la certezza più importante, secondo me, è quella del portiere. È un di Gregorio che assolutamente è qualcosa di inguardabile. È un'opinione mia, personalissima, per cui potrebbero dire che non è così, ma no, per me c'è sulla coscienza.
0: Bisogna essere onesti, dai.
2: Perché se tu prendi quel pallone, che sinceramente è proprio prendibile al 90 su 100, e la partita si indirizza in un altro modo. E quindi per me c'è la sulla coscienza per lui, la partita. Poi, dopodiché, insomma, 28 tiri in porta con tanti problemi, tante sfortune di recente. Non lo so, insomma, una partita un po' strana, come al solito, insomma,
0: per la Juve. Come tante di
2: però
0: quest'anno.
2: Però io credo che la cosa più importante adesso è cambiare subito, ma subitissimo, il portiere. Carmine.
0: Per la prossima stagione, io penso, certo, l'errore del portiere è più evidente.

0: niente di tanto, tanto altro. Potevi anche forse vincere, ma nel calcio si poteva vincere quando si ripete troppe volte, mette in evidenza un limite della squadra, un limite, una costante, una caratteristica, un'incapacità della squadra, detto molto chiaramente, anche perché la punizione, vogliamo parlarne, il tiro di Vlahovic, cioè anche dall'altra parte il portiere non mi è sembrato impeccabile, però te lo prendi, quindi sei già riuscito a pareggiarla. Il problema è che in una partita, la più facile delle quattro, l'ho ripetuto più volte e lo sottoscrivo, che sulla carta era la più facile delle quattro che ci rimangono da giocare, dalla Juve ti aspetti una partita sporca, fangosa, tutto quello che vuoi, perché di fronte una squadra che non ha nulla da perdere, quantomeno è più salda di nervi, e quindi o la batti subito o la travolgi o le fai male subito, o se no non si spegne, anzi si autoalimenta. Quindi noi non siamo mai riusciti a fare questo, quindi è proprio una caratteristica che non abbiamo e che non si può allenare se non ce l'hanno i giocatori. E purtroppo metà dei giocatori sono candidati alla panchina, andar via dalla Juventus. Dico anche a Spalletti che anche l'ultimo della panchina potrebbe tornare comodo in certe situazioni. Cioè, quando abbiamo vinto col gol di Azic, te lo saresti aspettato? No. Openda è fuori dagli schemi? Benissimo, però in una partita come ieri, come hai buttato Zegrova, che vi dico, ha colpito il palo, ma avete visto quante volte oramai fa rimpallare il pallone sulla caviglia dell'avversario che gli è appiccicato? Diciamo che i cambi ieri, o comunque l'utilizzo della rosa, non è ottimale, non è anche ottimale. Cioè, punta sugli 11, bene, pensa che quelli siano i migliori, benissimo, e ficcami dentro l'attaccante, tienimi David dentro l'area di rigore con Vlahovic, perché altrimenti Vlahovic, quanti palloni sono arrivati anche? Ha segnato su punizione, andandosi a conquistare, a prendere il pallone per batterlo, con la barriera a 7,20 m, non a 9,15 m, tanto per dirvi come l'occhio clinico vede quelle robe e nessuno si lamenta. Cioè, vuol dire che la squadra non è sul pezzo, è impaurita. E quando siamo in difficoltà torniamo ad essere quella brutta squadra che... Perché queste sono le cose che devi migliorare. Con il Lecce, con la Fiorentina, perché gli altri col Toro. Devi cercare di andare un po' in guerra sportiva, devi calciare di più, un passaggio di meno, tutte quelle cose che ci ha anche spiegato Spalletti, ma che devi provare ad ottenere anche guardando quelli che hai in panchina. Miretti, signori, me lo fai entrare. Se questo Miretti, se quello di ieri... probabilmente il cambio è sbagliato, può mettere un po' ordine, e a quel punto con Maines me lo metti in mezzo al campo, è inutile piazzarmelo dietro che poi non si sgancia, perché se va avanti di un passo sbaglia un passaggio, ne ha sbagliati anche due proprio contati, che stavano facendo ripartire il Verona, capite che diventa complesso, e quindi il giocatore anche lui va in autoprotezione, perché dice anche avere la colpa poi di aver sbagliato, di aver fatto perdere la squadra e di essere ricordato più in negativo di quello che già mi stanno ricordando, in modo più negativo, e beh, incide sul non avanzare. Con Maine ieri difensore, onestamente, non la vedo come una scelta creativa e neanche conservativa. Un cambio, non mi accorgo di nulla, anche perché, se vogliamo parlare, la difesa dovrebbe sempre aiutare un po' in fase di costruzione. Potevi mettere anche il Padre Eterno ieri su Dai, vabbè, però ci devi provare, se non hai il Padre Eterno ci devi provare, altrimenti esci dal campo, esci prima. Cioè, tra non mettere nessuno e provare a mettere qualcosa di diverso, hai messo il meglio di quello che hai, chiaro, però ti devi rendere conto che ieri Yıldız non girava. Aspettavi il calcio di rigore, aspettavi una punizione che non calci, allora devo mettere Boga prima, oppure comincio con quella che la squadra in questo momento è migliore, come hai mostrato anche la settimana prima. Questa brutta abitudine di giochicchiare dentro la nostra area e pigliare gol come polli non ce la togliamo mai. Perché? Perché non hai giocatori, ecco quello che volevo dire e concludo, che fondamentalmente quando le cose diventano difficili, la situazione diventa calda, bollente, tutti si tirano indietro, tutti, e aspettano che quell'altro a fianco a te si inventi qualcosa. Nessuno va in aiuto, in supporto. Quindi non hai il giocatore di qualità che parte, palla al piede. Ci ha provato Thuram, ma corre su una gamba e mezza. E se non l'aiuti, poi va in confusione totale. Cosa voglio dire? Che quando incominci a rivedere, girare la palla al vicino o indicare a chi dare la palla, da parte di quelli che hanno più esperienza, significa che le idee erano già poche e a quel punto sono anche già esaurite. Allora, abbiamo ancora un vocale, andiamo ad ascoltare. Poi Corriere della Sera.
1: Buongiorno direttore, sono Andrea da Bruxelles. Io sono un po' perplesso per quello che ho visto ieri, perché sì, mi è sembrato di rivedere la Juve di Allegri o la Juve di Motta, dell'ultimo Motta, cioè una squadra lenta, senza gioco e non con un grande carattere. E allora mi chiedo,
0: personalità,
1: cioè, dopo la chiamo tutti io. Questi mesi la cura Spalletti inizia a non dare più risultati? Questo approccio del mulino bianco, siamo tutti buoni, ci vogliamo tutti bene.
0: Bravo!
1: Sta funzionando?
0: A me è un po' infastidito questa teoria.
1: La squadra è mediocre, siamo d'accordo, però insomma,
0: contro il Verona può fare di più.
1: Essere più cattivi, si deve vincere con una squadra retrocessa. E quindi qualche dubbio su Spalletti inizia a sorgermi.
0: Ma ripeto, i dubbi li hanno anche su Guardiola se non vince il campionato, figuriamoci se non dobbiamo in modo coerente, corretto, averne anche noi su Spalletti. Certamente mi sembra che abbia dimostrato di avere responsabilità, ma di averne meno rispetto a chi gioca in campo, a chi deve decidere la scelta, la cosa migliore da fare, quelle cose che provi in allenamento, ma poi se ti areni o ti freni in campo significa che ti manca qualcosa anche sotto il profilo della lucidità. E diciamo che torna sempre ad un concetto, che la sommatoria dei valori della Juventus è al di sotto di quello, è al di sotto di quello che dovrebbe avere una squadra come la Juventus, allenata da chiunque. Ieri la squadra doveva scendere in campo e non doveva andare solo a cena insieme, non deve fare solo il raduno a centrocampo prima dell'inizio, non deve caricarsi con uno slogan, ma deve veramente restare sul entrare nel pezzo della partita, mentre invece sembra quasi sempre pensare prima o poi la facciamo, perché li stiamo schiacciando, ci stanno aspettando, mannaggia loro che si difendono in 11. Però poi è bastato quel guizzo, quell'errore del portiere, di Bremer, di una situazione in cui ci siamo fatti trovare impreparati, che ci fa spegnere immediatamente. Quindi siamo un fuoco di paglia, nel bene o nel male. Cioè ci succede quella cosa e siamo finiti. Poi forse ci rialziamo e forse riusciamo a fare qualcosa. Torniamo però alle pagine dei quotidiani. Passo falso, Corriere della Sera, approccio sbagliato di Madama che si sveglia nella ripresa con un nuovo assetto. Juventus distratta, la salva Vlahovic. Solo un pari con il retrocesso Verona. Dusan entra e segna dopo 6 mesi e il discorso Champions non è chiuso. Spalletti, viste troppe leggerezze. E allora devi insistere, devi incarognirti, devi mettere i doppi allenamenti. Cioè, io ricordo anche questo come aspetto positivo e di crescita che ti porta e ti mette di fronte alle tue responsabilità. Attenzione, perché mancano 2 partite di questo turno di campionato, il 35esimo, e stasera Gasperini può andare a -1. Ma chiarezza dai Fredklin. Roma con la Fiorentina per avvicinarsi ai bianconeri, il tecnico su Ranieri, una delusione. Napoli, 70 punti, dovrà giocare con Bologna, Pisa e Udinese. Il Milan, 67, Atalanta, Genoa e Cagliari. Capite che abbiamo sprecato veramente un'occasione per stare più tranquilli, ma anche per agganciare il Milan che domenica gioca con il con l'Atalanta. Juventus, Lecce, Fiorentina e Torino, l'abbiamo già detto, Lecce e Torino in trasferta. Como, Verona, Parma, Cremonese. E attenzione, perché sulla carta ha pareggiato col Napoli, ma sulla carta resta un campionato. Vediamo cosa farà col Verona. Vediamo cosa farà in trasferta il Como a Verona. E poi la Roma, Parma, Lazio e Verona. Quindi Verona ci farà capire. Il Verona ha giocato con noi, giocherà col Como, giocherà con la Roma all'ultima giornata. Capite che se loro faranno meglio già solo col Verona, e significa che qualcuno le ha frustati meglio di quanto ha fatto anche un colpevole e non esente da colpe, Luciano Spalletti. Vocale. Ah, perché vedevo che mi hai scritto... Cioè, perdonami.
2: Buongiorno direttore, Stefano da Bergamo.
0: Buongiorno a lei.
2: Allora, analizzando la partita il giorno dopo, a freddo, mi viene da dire che anche l'allenatore ci ha messo del suo. E non è la prima volta che lo fa.
0: Si siede
2: con squadre
0: anche lui un po'
2: di bassa classifica. Soprattutto non incute alla squadra l'atteggiamento giusto da subito contro queste squadre. Come dice Bergomi nel suo editoriale, in effetti, se non sblocchi subito il risultato contro squadre di questo tipo, poi ti mettono il pullman davanti alla porta ed è difficile recuperare. E così è stato. Una considerazione: nel finale era evidente a tutti,
0: sì,
2: che serviva qualcuno che tirasse da fuori, che potesse sbloccarsi la partita solo con un tiro da fuori. E in squadra abbiamo solamente, ne abbiamo pochi che sanno tirare, sbloccare eventualmente una partita in questo modo. Uno è Azic, ricordate il gol che ha fatto contro l'Inter all'ultimo minuto. Bene, e il nostro allenatore cosa fa? Mette Miretti, che tira due ciabattate, due passaggi telefonati al portiere. Ecco, lì se invece del piede di Miretti ci fosse stato il tiro di Azic, forse qualcosa di meglio potevamo fare.
0: Col tiro da fuori con Azic, che era in panchina, con anche l'impiego part-time, a me la corsia di sinistra, Ildiz, Cambiaso non ha convinto anche ieri, e mettere Kostic, che è bravo 20 minuti a tenere la posizione, avanzare e crossare, e magari con Boga punta. Cioè, gente un po' più da battaglia, perché ieri vedevi che ti mancavano le armi, i proiettili, l'acqua, l'acqua santa, ti mancava tutto, la divisa, ti mancava a un certo punto tutto. Andavi un po' così, scendevi in campo, in battaglia, perché devi vincerla e devi evitare di essere criticato, e non ci sei riuscito. Butterei nella mischia anche Openda, ragazzi, perché... per quanto scarso, per quanto già con la valigia pronta, sono quelle situazioni. Io non so cos'è peggio in questo momento, in una partita come ieri, tra David e Openda. Il palleggio, a me non basta il palleggio. Faccio il palleggiatore abusivo al massimo, usando le loro espressioni. Con Mainz, per farlo calciare, lo metto più avanti, perché magari gli capita la partita o gli capita la giocata come contro il Galatasaray, perché se si risveglia lì lo fa con un'azione emblematica, ma deve partire almeno da centrocampo in poi, altrimenti messo in difesa al posto di Kelly c'ho anche Gatti, che invece non ha giocato. Holm era una situazione che magari sulle corsie esterne, cioè Kaluru ormai è troppo blindato dietro, tra avanzare tantissimo e lasciare bloccato anche, cioè ce ne sono tanti aspetti. Ognuno si è limitato per una condizione fisica, mentale, di personalità, di qualità. Però in questo momento non c'è una sommatoria positiva, ma c'è una sommatoria negativa di tutti i difetti dei singoli. McKennie, lo vedete, è iper limitato o dalla stazza dell'avversario o da una stanchezza che porta nell'ultimo mese verso i mondiali, dove, credetemi, ve lo ripeto da tempo, l'ho imparato anch'io, il giocatore si autoprotegge, se ha un piccolo dolorino o se deve spingere, aspetta che il pallone vada verso di lui e non lui verso il pallone. Vocale.
3: Buongiorno Mauro da Bergamo.
0: Ciao.
3: Io credo che la Juve, sono molto arrabbiato, chiaro, ma credo che la Juve abbia buttato via i primi 45 minuti pensando
0: spesso
3: che la cosa era facile. Invece avrebbero dovuto fare sin dall'inizio come hanno fatto gli ultimi 20 minuti. Forse sarebbe stato differente. Ciao, un grande abbraccio.
0: Ciao, che purtroppo ha regalato troppi primi tempi, o quantomeno uno dei due tempi, e così non va. Corriere dello Sport, la Juve si sgambetta da sola, questo il titolo nelle colonne centrali del giornale. Invece che accelerare la squadra di Spalletti, ieri anche due pali, ricordiamolo, frena nella corsa Champions, ridà vigore a Roma e Como. Prigionieri dell'algoritmo, così Vittorio Oreggia. Tu pensi al Verona, già retrocesso, che affronti in casa al Milan, che ha appena perso con il Sassuolo, e per estensione del concetto all'aggancio al terzo posto in classifica. Poi anche alla blindatura della Champions League. Insomma, sorridi beato e immagini un pomeriggio di quiete assoluta. Invece finisci per pensare male, malissimo, perché quella che per la Juventus doveva essere una passeggiata di salute si è trasformata in un mezzo incubo. Due punti gettati dalla finestra con un calendario Fiorentina-Lecce-Derby che non proprio ti è amico, una chance sprecata e qualche riflessione pesante da portarti addosso in settimana. Prigionieri dell'algoritmo. Poi c'è il gol di Vlahovic, avvio lento e orgoglio Verona, strappa il pari, Vlahovic recupera il gol di Bawi. Questa è un po' la sintesi degli argomenti trattati dal Corriere dello Sport. Andiamo a vedere le pagelle, qui Spalletti si merita un 5, la media è quella della squadra di ieri, di Gregorio 5,5 anche per Kalulu, Bremer 4,5, 5 Kelly, e capite che non riesco a scovare le ragioni, teoricamente, praticamente le conosco molto bene, di un reparto che in una giornata non calda si gioca alle 18, la partita più facile, con una squadra che si è chiusa ma ti lasciava spazio, cioè non è che aggredisse, non è che ripartisse palla al piede, eccetera, con molte assenze. Ebbene, non sei, hai tutto una raffica di insufficienti. McKenny 5, Locatelli 5, Thuram 5, Vlahovic 7, perché segna il gol del pareggio e tiene viva la Juventus, riapre la contrattazione del suo rinnovo, a dire il vero. Consensau 6,5, secondo me più Consensau di Vlahovic, per tanti motivi. Zegrova 6, sì, per il giovedì sera, onestamente, per giocare a calcetto. Ildiz 5,5, David 5, Miretti 5,5. Miretti, onestamente, un grosso punto interrogativo. Pensavo potesse un tempo, ogni tanto, migliorare poco alla volta per poter assecondare un po' quelle che sono anche le necessità della squadra, a dire il vero. Airoldi ancora non va, Locatelli mai simulazione, l'abbiamo capito tutto, e poi è partito con una rabbia incredibile nei confronti di Locatelli, che ha provato a spiegarglielo in tante maniere. Ci manca la percezione del pericolo, così Cambiaso, Juve con poca lucidità. Invece la risposta di Spalletti: a volte siamo stati ragazzi, il tecnico deluso analizza un pareggio inaspettato, ora prendiamo i punti utili nelle ultime tre partite. È più retorico della retorica, della definizione di retorica. Secondo doppio pareggio consecutivo per la seconda volta nella gestione di Spalletti, la Juve ha pareggiato due match di fila in Serie A. Era successo a novembre contro Torino e Fiorentina. Vi ricordate quel Torino e Fiorentina, squadre che dobbiamo ancora affrontare, con quelle dove non abbiamo fatto mai bene. Abbiamo fatto lo stesso, abbiamo ottenuto lo stesso risultato tra andata e ritorno. E beh, diciamo che bisogna accendere la miccia e bisogna veramente urlare un po' nello spogliatoio. Abbiamo ancora qualche vocalino da ascoltare, allora ascoltiamo e chiudiamo in bellezza e poi... piatto servito per la rassegna stampa, dove parlerete di Inter. Preparatevi, Zuliani, preparati a raccontarci tutti i numeri positivi di questa stagione della seconda squadra, non del tuo cuore, ma la seconda squadra di Milano, la prima, dipende dai punti di vista, ma sicuramente la più interessata in questo momento dalle indagini attorno al problema arbitri.
4: Ma io sinceramente non capisco noi chi siamo, non capisco
0: crisi di identità,
4: perché a quel punto lì, anziché mettere su Cop Miners, metti su Gatti e fai la difesa Kelly, Breme, Gatti, in maniera tale che quando vai su nei calci
0: uno
4: d'angolo c'è un altro, hai una batteria di
0: anche
4: soggetti,
0: questo hai ragione,
4: che possono risolverti o quantomeno contrastare gli alti del Verona. Io Gatti l'avrei messo su subito, cioè a 20 minuti dalla fine metti su Gatti, anche perché è l'unico dei due, cioè, di difesa che si propone fino al limite dell'area.
0: Spiegare il risultato finale, siamo in chiusura, è cosa difficile. Ho preso spunto da una risposta, le tante interessanti di Spalletti, ma bisogna prendere e inquadrare e focalizzare su quelle che possono aprire una riflessione. Ebbene, o forse è facile, gli ho risposto, se si pensa agli errori commessi nell'azione del gol subito da Bremer e Di Gregorio, senza parlare delle decisioni che si prendono davanti al portiere avversario, dove un passaggio è sempre di troppo o di facile lettura, perché lento, prima di sfiancare ripetutamente il solo con Sensao, molto di più di Ildiz ieri. Il destino ha voluto abbracciare il ritorno di gol, al gol di Vlahovic dopo un calvario durato 180 giorni e a meno di 3 mesi dalla chiusura del suo ciclo bianconero. Perché se segna, ci salva e ci allunga la vita, un po' come la telefonata, ma non gli fa abbassare le sue pretese. Vedete come il sistema va in cortocircuito. Fortunatamente abbiamo l'elettricista, Claudio Zuliani. Claudio, a te, raccontaci di questo campionato juventino, ma anche di quelli che sono retrocessi, di quelli che hanno vinto il campionato e come curarci, perché servono tanti punti. 9 saremo in grado di farne? Ne parleremo alle 12 con Paolo Rossi in Cose di Calcio e ricordatevi il raduno bianconero il 29 maggio, se volete, eventi@radiobianconera.com e riceverete tutte le informazioni, naturalmente, se le chiederete. Ciao, let's go! Grazie, buona mattinata, buon lunedì.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Guerra nel Golfo. Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. Secca la replica da Teheran. Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello Stretto sarà considerata una violazione della cessata il fuoco. Intanto il Ministero degli Esteri israeliano ha negato categoricamente le sevizie denunciate dai legali di Saif Abu Keshek e Tiago Avila, i due attivisti della flottiglia figlia condotti in carcere in Israele dopo essere stati arrestati in acque internazionali non lontano dall'isola di Creta.
7: Conflitto russo-ucraino, un drone ha colpito un edificio residenziale a Mosca. Non risultano persone ferite, secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergei Sobyanin. Intanto Kiev è pronto a un nuovo round di negoziati in formato trilaterale e chiede un rafforzamento del sostegno militare e della pressione sulla Russia.
8: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, arrivando alla summit della comunità politica europea che si svolge a Yerevan, ha ribadito la necessità di una forza europea. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci. L'Europa è una grande ed ampia famiglia, ha aggiunto. Siamo legati dagli stessi interessi e affrontiamo le stesse sfide. Per l'Italia al vertice partecipa la Premier Meloni.
7: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato 3 decessi collegati a una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori, a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati, visto che le autorità di Capo Verde non hanno autorizzato lo sbarco di persone per ricevere assistenza medica.
8: Dal 1 maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Luchelli, 24 anni, che era in trasferta all'estero con il suo gruppo Oggetto Sconosciuto. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città. La band in queste ore ha condiviso un appello sui social per diffondere la notizia della scomparsa e agevolare le ricerche, così come eventuali avvistamenti.
7: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni di anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Kivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Thuram su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Si infiamma la corsa agli altri 2 posti Champions. Cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Juve è costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
11: Radio Bianconera, buongiorno, buon 4 maggio a tutti, la giornata un po' triste. Era stato un bel weekendino, nonostante stiano cercando, diminuendo e svaccando l'inchiesta sugli arbitri, però era stato un bel weekendino. Como e Napoli avevano pareggiato, risultato perfetto, il Milan aveva preso la sua sberla a Sassuolo che avevamo ampiamente previsto e la Juventus doveva soltanto fare quello che Spalletti aveva chiesto prima della partita, e cioè ci giochiamo il risultato di una stagione. Eccoli lì, i nostri fantastici eroi, eccoli lì, quando sono di fronte alla partita dell'annata la floppano come sempre. Nonostante la sfiga, i legni, i tiri, le statistiche, nonostante tutto quello che abbiamo visto, però poi alla fine pareggiano in casa con il Verona, e forse la prima volta è un'eccezione, e invece no, è diventata un po' una regola. Il tutto mentre a Milano ci vogliono far credere di festeggiare lo scudetto numero 21 quando come minimo, o come massimo in questo caso, sono 19, poi vediamo adesso cosa succede. con l'inchiesta, perché ci sono delle piccole novità anche lì, dei piccoli retroscena, retrogusti, ma soprattutto, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 4 maggio 2026 con Yves in cabina di regia per i vostri vocali, perché è post partita e allora è lo sfogatoio, soprattutto dopo un risultato così. Mentre io sono qua per i vostri testuali, alle 10.40 abbiamo il nostro inviato Camillo, che è un po' furioso, ve lo preannuncio, ma soprattutto ci deve rivelare una roba bellissima, una grande esclusiva. Quindi state tutti attaccati a questa puntata della rassegna stramba. Allora, vi dico subito una cosa. Ieri sera avete visto le immagini, avete visto che Piazza Duomo non era proprio, no? Vabbè, voi magari non frequentate, non conoscete, ma non era super piena, anzi. Allora io vi dico che uscendo dallo studio televisivo situato vicino allo stadio di San Siro per andare fino a casa mia, quindi viaggiando a mezzanotte dentro Milano, non ho incontrato anima viva. Non c'era nessuno in giro. Ragazzi, a Milano ieri non c'era nessuno. Secondo me sono un po' preoccupati, hanno il timore che succeda qualcosa dopo il festeggiamento fatuo di questo. Vuoi vedere che hanno festeggiato un'altra volta a Vanvera? Attenzione, sulla Gazzetta dello Sport è il loro momento! 21 di gloria! Ma come 21? Ma come 21, Gazzetta? Ma Gazzetta non possono essere mai 21. Sono 20 con asterisco, adesso vediamo cosa succede. Dai, fai la brava. 25 pagine di scudetto! Ma uno scudettino, un campionatino, ciapanò, dai, senza avversari. L'anno di Bastoni Calulu. Oh, che fine ha fatto Bastoni Calulu? No, perché se fosse stato quello di, che ne so, Montari. Ma Bastoni Calulu che fine ha fatto? È già sparito, dai, scudettino. Lautaro dice non era facile dopo lo scorso anno, mamma mia, avevamo solo la squadra più forte. Tra una bussata e l'auta, Lauti. Una bussata un'altra un attimo, dai. Nerazzurri campioni col 2-0 al Parma. Chivu debutto magico addirittura. Marotta, ma che resti a lungo, dice lui, che aveva scelto Fabregas. Il delirio di San Siro. Oh, dubbi sull'inchiesta qui non ce n'è. La domanda Marotta del Pre è già sparita. Da San Siro al Duomo, decibel, spumante, fuochi d'artificio. Ma c'è il giro adesso? C'era il giro adesso. Ma ragazzi, io sono arrivato a casa e ho detto, oh, mamma mia, stanotte non mi fanno dormire. Io non ho mai dormito così bene come stanotte a Milano. Silenzio. Silenzio di tomba. Magico Chivu dal triplete di Mu all'urlo scudetto. Il cerchio si è chiuso. Che paragoni sono? 11 volte Marotta. E forse ne ha festeggiate uno o due volte. Uno da noi col 30, l'altro di là col 20. Quindi è record. Marotta, l'unico dirigente al mondo, aveva festeggiato lo stesso scudetto due volte. Bastoni a testa alta. Sì, anche gomiti, spesso e volentieri. Anche gomiti, però dai, a testa alta. Va bene, va bene. Andiamo alle altre squadre. Milan sfiduciato, non segna più. E la Champions ritorna in bilico. Povero diavolo, figuraccia col Sassuolo 2-0, Allegri si rialza e dice giornata storta, non buttiamo via 10 mesi di lavoro, calma. La Juve fa flop, quarto posto è in salita, non basta Vlahovic contro il Verona già in B, 75,7% di possesso palla, 14 tiri in porta, 14 corner battuti. McKennie ha poca energia, prende 5 in pagella. Turan non gira, becca 4 e mezzo. Il peggior Bremer becca 4 e mezzo. Il migliore con 6 sa, ormai abituato, prende 7. Furia Spalletti che dice in alcuni momenti torniamo più piccoli, siamo dei ragazzini. Quindi altro messaggio alla società, ci vogliono gli uomini esperti. Moviola. Gagliardini giallo ok, gamba alta e tesa, però. A parte che era già stato graziato quando siamo andati via in contropiede verso la porta. Vabbè. Quindi gamba alta e tesa è un giallo, non è più un rosso. Va bene, siamo nel campionato delle bussate. Cosa sarà? Sasso, carta o forbice questo? David giù in area, però è poco per il rigore. D'altronde siamo mica Lautaro, ragazzi, scherziamo. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport, che nelle edizioni online ha titolato Festa Loro. Quella cartacea, Special Chivu, Estasi Inter. Primo tecnico straniero dopo Mu a vincere lo scudetto. Ma dopo Mu ne hanno avuti altri stranieri? Non mi ricordo. Marotta dice può rimanere tanti anni. Oh, meno ma questa è una bella notizia. Dai, padre Chivu per tanti anni all'Inter. va bene così, vinto con le medio piccole. Questa è una giusta osservazione invece il tuo sport, perché loro, al di là dei torti e favori arbitrari, favori più che altro, hanno vinto con le medio piccole. La Juve con le medio piccole sta rischiando veramente di non partecipare alla Champions League, quella è la grossa differenza. Rieccolo Vlahovic, 7 in pagella, vedi, qualcuno che batte le punizioni e segna, c'è, ma la Juve così si butta via. Il serbo replica a Baui tra pasticci e fischi dello stadio. Spalletti becca 5 in pagella sto giro e dice così siamo poca roba. Poi lo sentiamo Spallettone nelle pillole che ha abilmente selezionato il buon Yves. Milan in tilt ma aggancio fallito. Stasera la Roma torna a meno 1. Bremer, dice Spalletti, lui e Kelly hanno certe caratteristiche, insomma, ad impostare non benissimo. Siamo una squadra di ragazzi sensibili e per bene, insomma, alla ricerca delle famose teste di C. Abbiamo controllato quasi tutto, abbiamo fatto tutto da soli, serviva più lucidità, dice Spallettone. Ora un bel esame di coscienza e diventiamo più severi nei nostri confronti. Si migliora anche con l'autocritica e devo dire che, per esempio, Bremer, che in questo momento è un po' bersagliato, ha fatto autocritica, ha fatto un bel post sui suoi social e ha scritto «Mi assumo le mie responsabilità, colpa mia». Anche un po' di Gregorio. Il Verona ha già retrocesso, strappa un pari. 11 punti lasciati per strada, così i conti di tutto sport. Mancano i veri leader e siamo alle solite. Da Bremer a Turam, che succede con i big? La prestazione col Verona rimette in discussione tutti. Cosa ci eravamo detti venerdì? La grande occasione della Juve con il Verona per chiudere tutto e per avere dei giudizi diversi per la prossima stagione. Ecco, invece, i giocatori rispettabili della Juventus FC SPA verranno giudicati a fine stagione anche per queste prestazioni e quindi male. Cosa vuol dire? Non è che dobbiamo cambiare idea di perdere in partita, però siccome non è una partita, ma iniziano ad essere almeno 5-6 così, vuol dire che anche i Bremer della situazione, ho 29 anni, voglio vincere, non possiamo perdere tempo, e magari se arriva l'offerta giusta, bye bye and thank you. Visto che poi, nei momenti decisivi, pure te, Moviola ha esagerato il giallo a Locatelli, perché nell'anno del non giallo rosso, a Bastoni siamo a Locatelli che cade in area perché c'è un contrasto, non è rigore, però non è neanche simulazione, invece si becca il giallo per simulazione. Quindi praticamente l'abbiamo beccato noi con Conceição che era rigore e con Locatelli che non era rigore, però tutte e due non simulazioni che hanno preso il giallo, gli unici al mondo, uno con Motta e uno con Spalletti, molto bene. Di Gregorio poco reattivo prende 5 in pagella. Conceição almeno lui punge, prende 6 e mezzo in pagella, avessimo vinto prendeva almeno 7. Traversa di Bremer, poi il disastro, un bel 5 in pagella anche per Gleison. Zegrova sfortunato per il palo che ha preso nel finale, 6 e mezzo in pagella. McKennie a corto di energie 5.5, Locatelli in difficoltà 5.5, David male 5, David male basta. Ha fatto anche l'esperimento, a un certo punto ha messo Vlahovic ma non ha tolto David, ha detto oh dai, c'è Vlahovic prima punta, così David non deve più fare il centravanti da rigore, gli gira intorno e invece niente, male anche lì. Caso Rocchi, almeno su tutto sport ogni tanto si ricordano che ci sarebbe questo caso qua. Chi sono loro? C'è il loro di questa telefonata, a chi è riferito? È solo una questione tra arbitri o siamo all'inizio di un terremoto? Si domanda correttamente, secondo me tutto sport, domandarsi è lecito, rispondere sarebbe anche cortesia. Ma vedo che sugli altri quotidiani non si pongono neanche la domanda, per cui hanno deciso di far finire così l'inchiesta. Purtroppo per loro continuerà, anzi, questa settimana ci sono delle novità. Ma chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio, che addirittura si lancia e dice che triplete! Che triplete! Sinner a Madrid, Kimi a Miami come splendida cornice del 21esimo scudetto dell'Inter. Vabbè, a parte che sulla storia del 21esimo scudetto abbiamo già detto. Ma che c'entra? Vabbè, Sinner posso anche capire, è italiano, è uno sport singolo, non ha una squadra, quindi tutti ha forza Sinner, che anche se non tutti sono con lui, però già Kimi Antonelli non corre per la Ferrari ma corre per una marca straniera, ma poi l'Inter che c'entra? Mica tutti gli italiani tifano Inter, anzi. E quindi che triplete è? Cosa vuol dire mettere insieme questa roba qua? Così è tutta un'altra storia l'editoriale Corriere dello Sport Stadio, ci mancherebbe. Più 12 sul Napoli, più 15 sul Milan, Kivu capolavoro e ora il double. 15 pagine sull'Inter scudettata e non sarebbe la loro squadra di riferimento, penso un po'. Riferimenti all'inchiesta non ce n'è mai neanche mezzo. vabbè, d'altronde il loro direttore l'ha definita una cagata pazzesca, ha detto così, domande non se le pongono, quindi è tutto meraviglioso. Berardi è un vero demonio, dodicesimo centro al Milan, ora la Champions è a rischio per il Milan, sprecato un jolly, dice Allegri, ma niente ansia, calma, la Champions comunque arriverà, dice Allegri. La Juve si sgambetta da sola, qui invece Spalletti non è certissimo, ha detto, ammesso che arrivi la Champions. Orgoglio Verona, Vlahovic recupera il gol di Baui, e che bello, noi avevamo David e loro avevano Baui, ma che bellezza. Bremer sbaglia, 4,5 in pagella, Ederson top, 7,5 in pagella, come Ederson, Edmundsen? Ah, c'è un refuso, infatti, Edmundsen, Ederson, Ederson dell'Atalanta. L'MVP comunque premiato in campo è Montipò, tanto per cambiare il portiere avversario. L'editoriale ironico, prigioniera dell'algoritmo, ma che c'entra? Anzi, il contrario. 2,48 gli expected goals per quelli che amano questa statistica, ma come vedete le statistiche non servono a vincere le partite. Spalletti dice Juve con poca lucidità, a volte siamo stati ragazzi. Conte invece serve per il match. Lunedì il Napoli può festeggiare la Champions battendo il Bologna, che tra l'altro in casa, ma il Bologna sto campionato, gli ha detto addio. Gasperini doppio assist, il tecnico manda segnali, con Friedkin chiarezza sul futuro della Roma, quarto posto nel mirino, Ranieri è la proprietà delusa, non se l'aspettava e quindi ha vinto su tutta la linea il Gasp. Da Fagiolic, si è preso la Fiorentina con qualità Fagioli, lo vediamo stasera, c'è Roma-Fiorentina, vediamo, la Fiorentina gioca con la Roma e poi gioca con noi, vediamo, il Verona ha giocato con noi, poi con il Como e poi chiude con la Roma, vediamo se stesse squadre, diversi avversari. Inter 82 punti, Napoli 70, Milan 67, Juve 65, a meno 2 dal Milan, dovevamo essere alla pari, quindi in vantaggio con gli scontri diretti. Como 62, a meno 3 dalla Juve, Roma 61, se batte la Fiorentina stasera arriva a meno 1 da noi e ha il calendario anche più semplice, a me sono concesso che conti perché a sto punto succede di tutto un po' da tutte le parti. Ma chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio, sulla Stampa e sul Corriere della Sera addirittura in prima pagina lo scudetto dell'Inter. Non mi ricordo se facevano lo stesso con la Juve. Su Repubblica, un quadratino nelle pagine dello Sport, però su Repubblica almeno vi fanno capire che qualcosa esiste. Pressione su Rocchi. Il pubblico ministero ascolterà Schenone, l'ha detto arbitri dell'Inter, deve essere interrogato. È una notizia di poco conto? È irrilevante? Secondo voi se la Juventus avesse festeggiato uno scudetto con la notizia che il suo addetto agli arbitri doveva essere interrogato dal pubblico ministero per un'inchiesta penale sugli arbitri, oggi avrebbe risalto o sarebbe praticamente scomparsa? Ma non saprei darmi una risposta effettivamente. Ma chiudiamo tutto e andiamo ad aprire la nostra grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita. Cominciamo con la capofila, tuttojuve.com, eccola qua. Ah, intanto complimenti alla Next Gen, Juve vi spesero 2-2, avevamo due risultati su 3, nonostante ci siamo fatti raggiungere perché eravamo avanti 2-0, però la Juventus Next Gen va avanti ai playoff e gioca la prossima partita, di cui parleremo dopo con Camillo De Michelis, quindi stay with us, state sintonizzati, stay tuned, non andate via. Il primo piano, occasione sprecata per la Juve, Spalletti ammette gli errori con la mano in testa, non dico tra i capelli perché non ce li ha, però il senso è quello della fotonotizia. Attenzione, occasione sprecata. La sfida tra Juve e Verona ha lasciato strascichi pesanti nella corsa Champions League. Una partita dominata a tratti dai bianconeri ma non concretizzata, che rischia di pesare enormemente nella volata finale di campionato. In un momento decisivo della stagione la squadra di Luciano Spalletti ha perso un'occasione importante per dare una spallata alla classifica, confermando invece alcune fragilità già emerse nelle ultime settimane. Abbiamo buttato via una grande occasione. Possesso dominanti ma zero gol decisivi. Vlahovic è decisivo, ma non basta. Segnali positivi, ma limiti evidenti. Tutto ancora aperto nella lotta Champions, ma adesso la Juve è sotto pressione, sottolinea il buon Pavan. Il blocco nero più su bianco è il punto del giorno. Semois, la Juve in gol, non siamo maturi e ce la complichiamo da soli. C'è la notizia, c'è l'editoriale, c'è il video che potete anche guardarvi, quindi andate su tuttojuve.com e cercate di capire cosa io vi voglia spiegare, o meglio, quello che ho fatto di pancia ieri sera, appena finita la partita, che come sempre è molto interessante. ma il virgolettato del giorno va alla sintesi delle parole di Spalletti in un concetto dello Spalletti furioso: siamo poca roba. Juve Verona 1-1, siamo poca roba. L'allenatore dice siamo poca roba. L'allenatore, guardate che ha anche detto, così già prevengo, però Spalletti ha anche detto: io devo andare in settimana ad allenare meglio di come sto facendo per farli rendere di più. Loro, quindi diciamo che è un concorso di colpe oggi. Chi si vuol prendere le sue responsabilità e chi magari tace. Fate vobis. Chiudiamo tutto Juve.com, apriamo bianconeranews.it. Il primo piano centrale in questo momento è Brambilla, il tecnico della Next Gen, molto contento, giustamente soddisfatto ieri, obiettivo centrato per inesperienza, ci siamo complicati un po' la vita, però ragazzi è un grande risultato, quinti nella stagione regolare, ai playoff avanti dopo il primo turno e quindi 2-2 contro la Vispesaro, obiettivo fondamentale era passare il turno, dice Brambilla, e avendo due risultati su tre a disposizione avevamo un vantaggio importante. Poi però ci siamo complicati la vita da soli. Quando hai il gioco in mano e sei su 2-0 sembra che tutto vada nel verso giusto, ma noi siamo una squadra giovane e appena abbassi anche solo di un attimo il livello di attenzione in una partita secca contro avversari esperti come quelli della Vispesaro rischi di rimettere tutto in discussione. Poi però abbiamo chiuso la gara con giusta maturità. Ora dobbiamo pensare alla Pianese, alla Pianese di Birindelli, eh? Giocheremo tra tre giorni, quindi la priorità assoluta è recuperare le energie, dice il buon Brambilla. La squadra fisicamente sta bene, anche se dobbiamo valutare alcuni singoli. Aia, Guerra ha avuto un problema al ginocchio dopo un contrasto, dobbiamo capire l'entità del colpo. Mentre Puczka è fermo da tre giorni con la febbre, aia. Chi invece continua a impressionarmi è Faticanti, che è stato intervistato mercoledì in esclusiva dal nostro Camillo De Michelis. Bravo, è cresciuto tantissimo già dallo scorso anno, ma in questa stagione sta facendo un ulteriore salto di qualità, è diventato il leader del nostro centrocampo e della squadra, e il bellissimo gol di oggi ne è la prova. E bravo Faticanti e complimenti alla Next Gen che va avanti nei suoi playoff. Il box giallo su nero vuol dire editoriale, la firma e la foto del direttore Antonio Paolino. Juve semplicemente immatura e poco ambiziosa, un'altra occasione sprecata, questa volta contro un Verona già retrocesso, che quindi è ancora peggio, perché avendo il Verona già retrocesso, giustamente dice la directoire, è ancora peggio. Attenzione a queste cose, che altro che autostima, tirano delle botte invece di limitazione interna. Chiudiamo bianconeranews.it. Dimmi tu, Yves, se lo dobbiamo fare anche oggi, lo dobbiamo fare?
12: Ma stanno festeggiando anche lì.
11: Sta festeggiando anche lì? Ma vediamo come festeggiano, dai. Calcio e finanza. Vabbè, lo scudetto 21, anche qua sbagliano i numeri, però vabbè, non è che sia proprio una... La matematica non è per tutti, come mi dicevano al liceo. Ah, ah, aia, aia, ecco l'erroraccio. Vai giù, la stella personale di Marotta, eccolo lì. È il suo decimo scudetto, superato Boniperti? Eh no, è il primo da presidente, ne ha 29 da presidente Boniperti. Eh no, qui c'è errore, perché se tu metti insieme il secondo delegato presidente, allora Boniperti devi mettere insieme giocatore, presidente, devi sommare tutto. Eh no, i ruoli, ci sono le categorie del calcio, da presidente è il primo, forse. Adesso vediamo se glielo tengono, perché si sa mai cosa potrebbe succedere. Però, calcio e finanza, mi hai sbagliato i conti anche oggi, mannaggia, alli pescetti, basta, chiudiamolo calcio e finanza, non è più il calcio e finanza di una volta. Ah, piccola nota a colore, poi andiamo verso la chat di RBN Radio Alconera, che bella carica, piccola nota a colore. Lo so, non ve ne siete accorti, ma perché non è come quando c'è la Juve, no? Quando c'è la Juve cosa succede? Report le Iene, quattro pagine, no? Consecutive, cosa rischia la Juve, Le Iene, quando sono andati a pizzicare Rocchi settimana scorsa, che ha detto io sono sereno, sono tranquillo, operato in trasparenza, sono andati anche a intervistare Chiné, ci hanno provato. Hanno inseguito Chiné, che è sfuggito in maniera anche un po' maleducata e non voleva rispondere alle domande. E gli hanno detto, ma scusi, ma lei ha archiviato questa inchiesta, ma non ha visto il filmato dove Paterna si gira? E lui ha detto, non so neanche di cosa sta parlando, sei andato via. Però, avete visto di questa puntata delle Iene, pagine sui giornali, titoli? Eh no, i giornali dicono che è una vaccata, anzi no, è una cagata, ha detto il direttore del Corriere dello Sport, ha detto che è una cagata questa inchiesta qua. Sarà una cagata, però se ci fosse Juve al posto dell'Inter non credo che i titoli e le opinioni sarebbero state queste qua. Ma vediamo, siamo soltanto all'inizio. E ripeto, ieri non c'era in giro nessuno a Milano, secondo me hanno annusato che qualcosa non sono molto tranquilli. La chat di RBN Radio Bianconera è piena. Quanti siete? Allora facciamo così, vi anticipiamo leggermente, così poi diamo tutto un blocco di sfogo ai nostri tifosi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
13: Rassegna stampa.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. E anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
14: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
7: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Berardi e Laurentié puniscono i rossoneri in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto al Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a +9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il 7° posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto e la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine, sul gradino più alto del podio, la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce 6°. 7° Hamilton. Salgono sul podio le 2 McLaren di Norris e Piastri. 5° Verstappen. Il tennis, Jannik Sinner da leggenda in finale a Madrid travolge Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il 5° Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la 9ª vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero 1 del mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero che si prende sulle spalle l'attacco e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.
13: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
15: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora, al nord-ovest con

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Rassegna stramba.
4: Attenzione, un attimo, eh. Un attimo che qua. Ah. State tutti buoni. È il compleanno di Yıldız. È il compleanno di Yıldız, sì, va bassa la musica, non siamo nella techno music, siamo nel 2026. Ma cosa ti prende? Cos'hai quando alzi la musica? Cosa c'è dentro nell'anima? Cosa sta succedendo?
5: Nulla.
4: Eh? E allora, tienila bassa, mi spacchi le orecchie. Sta buono. Oh, già c'ho mal di testa che ho dormito poco. Allora, è il compleanno di Kenan Yıldız, eh? 21 anni oggi, tanti auguri Kenan, glieli fa anche la Juve, fateglieli anche voi. Speriamo gli costruiscano intorno anche una squadra decente, così magari il prossimo compleanno lo festeggiamo senza avere il patinare d'animo di arrivare all'ultima giornata per vedere se ci qualifichiamo in Champions. E allora la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Guarda, sentiamo subito un vocale da casa.
6: Raffaele non c'era, mi sono dimenticato di dire una cosa, ho mandato un altro audio. Sentire Bremer che dire noi siamo la Juve, devo vincere, ho 29 anni, eccetera, non si capisce se alla Juve o altrove, se vuole andare lì alla porta, però sappia che uno dei primi ad essere un po' più concentrato deve essere lui. Io l'errore di ieri non gliela perdono, non è il primo quest'anno, può capitare, però non è possibile. Quindi i giocatori fanno solo chiacchiere e poi nei fatti vediamo che accade tutto il contrario di tutto.
4: Attenzione. Allora facciamo così, perché mamma mia, ma quanti siete? Facciamo così, facciamo veramente blocco vostro. Dai, mi taccio e faccio parlare solo voi. Allora, weekend rovinato. Partiamo da Adriano da Londra. Weekend rovinato, rovined. Come si dice? Broker, come si dice in inglese? Da quelle mezze cartucce che abbiamo come calciatori. Occhio alle parole oggi, ragazzi. Mi raccomando, che poi io leggo tutto insieme, magari la leggo. Locatelli, il peggiore della storia della Juve, sono furibondo via tutti, a partire dal matematico francese, da quell'ectoplasma di Modestò. Oh. Poi un giorno qualcuno mi spiegherà cosa fa quello nella Juve, Adriano da Londra. Beh, ma allora che c'entra? Non è colpa sua, se non fa niente, no? Non sarà mica colpa sua. Ma dai, già retrocesso, dobbiamo vergognarci, non scherziamo, il gol è colpa di tutti, eh? Quei mister, e dico tutti, non buttare via la palla, ed ecco gol subito, Ambro da Reggio Emilia, numero uno anche a te, Ambro. Poi... rassegna Stramboboli del 4 maggio 2006, per ricordare cosa è successo. Marco da Crema dice, guarda un po' il 4 maggio 2006, cosa titolava la Gazzetta, non so, oggi avrebbe titolato, poteva titolare scudetto ad alto rischio, e invece così Moggi dettava le designazioni degli arbitri a Pairetto, i furbetti del palloncino, editorializzava Palombo ai tempi, ve lo ricordate, eh? La telefonata... 1, la telefonata 2,

0: capito? Moggi dettava le designazioni agli arbitri a Pairetto. C'è una roba, infatti, che abbiamo visto al telefono, facevano tutti come gioco di divertimento, chi mi hai dato, chi non mi hai dato, ma nessuno dettava niente a nessuno. Tra l'altro si poteva telefonare ai designatori ai tempi, oggi no. Quindi il 4 maggio era Moggi dettava le designazioni a Pairetto. 20 anni dopo è grande Inter, capolavoro Chivu, 25 pagine dello scudetto numero 21. E invece la verità purtroppo sarebbe un'altra, ma non ve la raccontano mai giusta. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Giuseppe, semplicemente quando non hai le basi di Juventus, quando non hai la struttura, quando non hai personalità di Juventus, dalla società ai giocatori, scarsi come pochi che farebbero difficoltà in qualsiasi serie cadetta, non puoi chiamarti Juventus, semplicemente così, è solo portare indebitamente avanti un nome, finché campa andiamo avanti. E la dimostrazione è stata per l'ennesima volta ieri, mettono il calderone tutti perché il sempre super incensato Spalletti non è esente da colpe, e quando senti pure dai protagonisti nel dopogara dichiarazioni del tipo beh sì, abbiamo perso però abbiamo giocato una buona partita, allora ti rendi conto veramente che non è più la Juventus FC.
0: Va bene, siamo sempre un po' esagerati da una parte a quell'altra, adesso che abbiamo una squadra di giocatori che non giocano nelle serie cadette, ovviamente è una provocazione. Davide da Pieve Ligure dice 1-1, dobbiamo lasciarci margini di miglioramento raggiungibile in maniera facile, dai Spalletti, adrenalina sempre viva. Marco da Cesena, lasciali festeggiare i cartonati, io godo ancora del 31 maggio 25 degli ingiocabili. Ambro dice non è vero, in piazza c'era poca gente, ma in compenso tutta la troupe di Sport Italia erano tutti interisti, mica solo loro, anche Mediaset. Davide, la Rai non so, non l'ho vista, dopo la recupero. Davide da Pieve Ligure dice perché abbiamo esclusiva quasi assoluta del giallo per simulazione, ma perché? Non lo so perché, oppure lo so ma non lo dico. Così, tanto per sdrammatizzare, scrive Raffaele, noi abbiamo David, però loro hanno segnato con Bowie. Però l'avevo fatta io prima, sta battuta. Marco da Modena dice, o meglio scrive, buongiorno, cavolo, è lunedì, potevamo essere terzi, e invece no. Si prende gol al primo unico tiro in porta, sul proprio palo, per di più, e i cartonati festeggiano lo scudetto, guardate che è lunedì. Pasquale da Mugio dice, la solita Juve, 14 calci d'angolo, 80 crossi in aria. 80 crossi in aria, che però va dal senso. Se giochi così contro il Verona, occhio agli accenti, Pasqua, non si vince mai perché loro sono bravi a giocare di testa, non ho visto un giocatore della Juve entrare in area avversaria con il pallone al piede e fare 1-2. Poi, Aldo, la cosa che mi fa rabbrividire in questi giorni, oltre alla prestazione flop contro il Verona, è il silenzio quasi tombale dei media rispetto all'inchiesta sulla frode sportiva in corso a Milano. Freddy da Ravensburg, Germania, ha una domanda. Siamo sicuri di voler tenere Vlahovic e mandar via Zegrova? Ma! Poi ho scritto, il giallo Locatelli lo hanno dato con o senza bussare? Bruno da Cuneo dice, ma se Illis non sta bene, perché deve giocare? Ci stiamo facendo mali da soli. Siamo gente leggerina da social. Fefe da Fiuggi, mando vocali ma non mi selezionano. Il principale responsabile è Santone Spalletti, capace solo a chiacchierare, gli sbagli ieri sono enormi. FFE, perché non ti selezionano? Vediamo, dai, vocale da casa.
2: Ciao Claudio, buongiorno Maurizio da Grosseto. Allora, ciao, dopo Mauri. Averci dormito, io sono sempre un po' arrabbiato, perché veramente la partita di ieri era fondamentale, e sapendo i risultati di Como, di Milan, potevamo essere al terzo posto. Io non capisco perché questa squadra ha questi cali così improvvisi di concentrazione. Veramente non lo capisco. O ci sono giocatori che fisicamente non stanno bene e allora bisogna tenerli in panchina senza avere rispetto per nessuno. Se uno non sta bene va tenuto in panchina. Solo un giocatore nella Juve poteva giocare anche con una gamba sola, era Del Piero. Oggi purtroppo questi giocatori qui non ce l'abbiamo. Se stanno bene si fanno giocare, altrimenti bisogna tenerli in panchina. Peccato, veramente peccato, perché potevamo affrontare le prossime tre partite con un comportamento diverso. Forse questo ci servirà per essere più concentrati, per non
0: tanto Ive polemico, quel messaggio polemico di prima sui vocali, ragazzi, 7 miliardi. non è che non vi selezionano, Ive mica fa la censura, manda a caso giustamente per non far favoritismi, ci sono un sacco di vocali, lui fa così, clicca, tac, esce un vocale, mica colpa sua chi esce, chi non esce. Mamma mia che carattere stamattina. Luigi da Manchester dice ormai, è acclarato, quando si è trattato di abbattere Moggi la Juventus, la giustizia sportiva è stata velocissima e spietata, inventando persino nuove fattispecie giuridiche, la somma di violazioni lievi per creare un illecito strutturale, illecito che poi non c'era. Perché Orsolini è finito in nazionale e anche gli altri calciatori hanno dimostrato il loro valore, per esempio anche nelle plusvalenze. Oggi con 3 mondiali falliti il procuratore Chinè non sa nemmeno rispondere al giornalista delle Iene che chiede educazione. Vergogna! Vergogna l'ho messo io. Fabio da Torino scrive ogni volta che c'è da fare un salto di qualità a questi giocatori con una mentalità mediocre. Fanno la solita partita da morti del sonno. È gente senza mentalità vincente. Va ceduta mezza squadra, per forza. Perché con questa gente non andiamo da nessuna parte. Faranno sparire qualsiasi giocatore che compreremo, come è già accaduto nel recente passato. Massimiliano da Roma invece dice abbiamo una crisi di identità che fa paura, questa squadra non la capisco. Quello preoccupante è Bremer, che dopo l'infortunio non è più lui, commette sciocchezze incredibili. Gatti, perché è stato fatto fuori? E i vari Ildiz, Thuram, McKennie si stanno risparmiando per essere belli freschi ai mondiali? Così non va. Più che altro secondo me sono un po' stanchi fisicamente, più che... Ildiz ha fatto 2 allenamenti in 15 giorni, dai ragazzi, però fate i bravi anche voi, va bene che abbiamo pareggiato col Verona in casa, però non è che Ildiz sta risparmiando i mondiali, anzi, poro Cristo, sta pure giocando sul dolore con le infiltrazioni. Massimo da Zurigo, è anche il suo compleanno, auguri. Massimo da Zurigo dice non mi interessa delle statistiche, è che il loro portiere sia stato il migliore in campo, ma alla prossima partita che vedo David o Kop o Miretti spengo la TV. Se Cambiasso avesse rilasciato quell'intervista sentita ieri con Del Piero in squadra, non credo che metterebbe più piede in campo. Possibile che nelle partite decisive di quest'anno abbia sempre fatto flop per non dire altro? Mamma mia, povero Cambiasso. E allora andiamo a sentirlo. Ce l'abbiamo. Abbiamo un bel Cambiasso fresco perché lo ha selezionato il nostro Yves Daroche. E allora io voglio sentire la risposta di Cambiasso alla domanda numero 1. Si è spento l'interruttore.
3: No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché.
4: Grazie.
3: Grazie, buonasera. Innanzitutto, no, non sono d'accordo. Nel senso che abbiamo creato 4-5 occasioni nitide, 2 pali. Insomma, è ovvio che oggi veniamo qua dopo la partita. Abbiamo pareggiato 1-1. E quindi si dice che la Juve è mancato qualcosa. Si è spento l'interruttore. È normale, fa tutto parte del gioco. Ma non sono d'accordo perché poi, se guardiamo la partita, abbiamo creato tantissime occasioni. Abbiamo preso un tiro in porta. E. Insomma, purtroppo è andata così, però bisogna essere lucidi, tranquilli e sereni, nel senso che le prossime 3 partite sapevamo che erano da vincere anche se oggi avessimo vinto, quindi non cambia niente dal punto di vista psicologico, bisogna vincere queste 3 partite che rimangono e niente, restando tranquilli e sereni.
0: Però non c'è da ridere. Marotta, cravatta con il 21, è un segno che non si cancella. Marotta, Beppe, ma quando hai festeggiato lo scudetto numero 30 con la Juve hai detto che erano 30 vinti meritatamente sul campo e che c'era stato ingiusto trattamento e disparità di trattamento tra noi e l'Inter in Calciopoli, e come fai a dire oggi cravatta con il 21 è un segno che non si cancella? Vabbè che puoi tutto ormai, però i ringraziamenti vanno ai presidenti che mi hanno preceduto, molto più degni di me, Pellegrini, vabbè, cuoco di Agnelli, Moratti, senti fra i soli, dai. Lo stesso Steven Zhang! Sì, è vero, nel 2024, così diceva Marotta, Zhang vuole andare avanti, sì, in Cina. Ringrazio la proprietà che ci ha fatto lavorare con grande tranquillità. Vabbè, torniamo a noi, la domanda numero 2 a Cambiasso, subire gol al primo tiro, dai.
3: No, sicuramente caso non è, perché se succede più e più volte sicuramente non è un caso, purtroppo è già successo un po' di volte e non so bene risponderti, nel senso che sicuramente è un atteggiamento un po' magari di non percezione del pericolo, in questo io sono sicuramente il numero 1, nel senso che so che è una cosa su cui devo lavorare e su cui dobbiamo lavorare, perché non è un caso, ripeto, e niente, restare magari un po' più attenti, però ti dico, oggi secondo me, ripeto, abbiamo fatto una buona partita, forse il primo tempo un po' lenti, però insomma non... insomma ripeto, essere sereni e tranquilli e lavorare con grande entusiasmo.
0: Ma l'atmosfera nello spogliatoio, domanda numero 3 com'è?
3: Sicuramente oggi c'è rammarico, è ovvio, non può essere altrimenti, ovviamente c'è rammarico, rabbia, perché comunque sapevamo che era un'occasione grande e ripeto, anche per la partita che abbiamo fatto siamo arrabbiati, perché sai, se non avessimo
0: Omar.
3: meritato, se avessimo fatto magari una partita brutta, senza grandi occasioni, sarebbe, insomma, era pure peggio, quindi insomma, sappiamo di aver buttato via un'occasione importante, però ripeto, le prossime tre partite sapevamo che erano da vincere, anche con la vittoria di oggi, quindi bisogna stare tranquilli e allenarsi e cercare di vincere la partita.
0: Siete tranquilli voi, siamo tranquilli anche noi. Chiudiamo con la domanda del direttore Antonio Paolino.
4: Antonio Paolino, Radio Bianconera.
3: Sì.
4: Si ripetono però delle situazioni a voi sfavorevoli. Ti chiedo, parzialmente hai già risposto, ti chiedo se però fa pensare anche a un po' di poca maturità della squadra, cioè quando deve decollare, quando deve è spronata a raggiungere il traguardo del momento. Se c'è qualcosa che vi fa pensare che questa squadra non riesca a fare con semplicità. Ecco, che è quello che emerge un po' da fuori, probabilmente. Grazie.
3: Sì, cioè non ho capito, cioè, quindi cosa?
4: Se c'è un po' di immaturità nella squadra,
3: Ah,
4: cioè,
3: sì, ma sì, forse sì, nel
4: quando
3: senso.
4: c'è da raggiungere
3: Sì,
4: il traguardo
3: certo,
4: finale,
3: ok.
4: l'ultimo metro.
3: Sì, no, boh, non lo so, io questa
0: Sì
3: cosa
0: o no? Ma come può non lo
3: della
0: so?
3: maturità, nel senso che non. Sì, sono d'accordo, magari
0: Allora.
3: sicuramente manca un po' di maturità. E siamo una squadra comunque che complessivamente è abbastanza giovane tra le big e quindi magari sì, manca anche un po' quello, però insomma, non so cosa c'è, ti ripeto, non so bene, sì, sono d'accordo, ma probabilmente magari manca un po' di maturità.
0: Ma non mandatelo più Cambiaso in conferenza stampa.
5: Completa
0: Sai i tempi di Allegri
5: confusione.
0: quando. Sì, boh, non lo so, ride, ridà. Ma cos'è? Andrea, con tutto il bene e rispetto, non andare diretta a me, diretta a un cretino, che però fa 60 anni quest'anno. Non ci andare in conferenza. Se ti dicono che devi andare a parlare, digli di no. Digli di no. Non ci andare. Ma cos'è sta roba? Sì, no, forse, non lo so, boh, ma non capisco. Ma cos'è? Salvatore da Rocca Rainola, ogni volta che si può fare uno step di crescita la Juve crolla, ricordiamocelo prima di rinnovare altra gente, prima di pensare al bilancio sul mercato. Simon dice stamattina sarò polemico, perché mi sembra inammissibile che la scuola di Stato non venga trasmessa in chiaro per tutta la nazione al raggiungimento di un traguardo così importante e soprattutto insperato, incredibile, non si fa così. I soliti doppiopesismi all'italiana. Ovviamente sono ironico, ma l'ha capito Simon, non c'era bisogno di specificarlo. Abbiamo nuovi sviluppi su loro? No, su loro ci sono 6 nuove denunce questa settimana. C'è Schenone che viene ascoltato dal PM Ascione, che tra l'altro non odia l'Inter, a differenza di Santoriello che odiava la Juve, quindi. E l'inchiesta va avanti, dura ancora un bel po'. Mentre lo sbaglio, scrive Luca da Genova, è quello di aver mentalizzato giocatori di media personalità ad accontentarci di andare in Champions solo per soldi. Questo ragionamento è contro la nostra storia di ambiziosi e la parola vincere o partecipare per farlo. Adoro Locatelli post scriptum per la sua innegabile juventinità, ma purtroppo la qualità lascia un po' a desiderare. Franco da Pavia, una società che spende una valanga di soldi per giocatori che sono poca roba. L'ha detto Spalletti, sta poca roba. Basta guardare le presenze nelle varie nazionali, c'è solo Yıldız buono. Il resto è scadente. Ma veramente con Seisao, secondo me, questo finale di stagione si è dimostrato l'MVP della Juve. Perché Yıldız è in affanno fisico e si vede. Mentre Paolo da Formia dice: secondo me Spalletti, dopo il pareggio col Milan di domenica scorsa, ha sbagliato a dire che in fondo il pareggio contro il Milan disastrato era accettabile. La squadra si è deresponsabilizzata. Sì, puoi anche aver ragione, però Paolo l'ha detto tutta la settimana, l'ha detto presentando sta partita, l'ha detto a bordo campo ieri, prima che iniziasse la partita, che non ci sono partite facili, che bisogna stare attenti, che ci giocavamo la stagione, cioè i messaggi ai giocatori li hanno anche mandati. Comincio ad avere un po' di dubbi sul suo modo di preparare le partite con le piccole. Ed anche perché se è stato lui a far rinnovare uno zoccolo duro che da anni è molle, stiamo a posto. Molti tifosi rinuncerebbero alla Champions per l'Inter in B? Ho paura che noi non andiamo in Champions e loro non vanno in B. Poi, oh, a voglia con sto zoccolo duro e Pellegrini. Ma perché qualcuno ha fatto la domanda, rinunciamo alla Champions per l'Inter in B? Non ho capito questa, Paolo, da cosa nasce questa cosa qua. William da Ivrea dice: sono arrabbiatissimo per la prestazione di ieri. dico solo che se non ci qualifichiamo in Champions è tutta colpa nostra, e che come tanti giocatori dovranno andarsene insieme a loro, dovrebbe essere mandato via pure come lì, che ha confezionato insieme a Giuntoli, che ha già pagato questo insieme di scarpone. Mamma mia, grazie. Alessandro da Ostia dice: vendere Bremer è l'unica cosa che conta, sperando che ti diano veramente 60 milioni. E stamattina abbiamo seccato anche Bremer. Sentiamo un bel vocale da casa.
5: Ciao Claudio, Giuseppe Reggio Calabria.
0: Ciao,
5: allora,
0: Joseph.
5: Per quanto riguarda ieri, vabbè, stendiamo un velo pietoso, perché la partita di ieri, dopo 20 minuti, già dovevi stare 2-0 e mandarla in freezer la partita. Era già finita, non doveva avere nessuna storia la partita. Poi non guardiamo il calendario, perché facciamoci un esame di coscienza.
0: Mai.
5: Noi siamo in questa situazione avendo lasciato i punti tutti con le squadrette, con Bari, Verona, Lecce, Sassuolo, Cagliari, eccetera. Quindi il calendario non lo guardiamo affatto, perché il nostro problema non è assolutamente il calendario, ma la nostra testa. Poi solo un appunto, domani è il 5 maggio, non lasciamoci offuscare le idee, perché domani è il 5 maggio e va comunque festeggiato. Ciao a tutti, forza certo. Juve.
0: Ciao, chi è che si fa offuscare le idee? Certo che domani il 5 maggio va festeggiato, anzi Iva ha già preparato lo speciale, vero Iva?
6: Sì.
0: Sì o no?
6: No, cioè abbiamo delle tante cose in archivio già fatte.
0: Abbiamo delle chicche.
6: Sì.
0: Allora, sì, la dillo convinto, mi sembri cambiato. Sì.
6: No, ho mal di gola stamattina.
0: Ho mal di gola, porra gioia, mal di gola. Cucciolo, tanta aspirina, succo d'arancia, eh? Hai preso un po' di aranciata stamattina?
6: Aranciata sempre, quello, la spremuta va sempre.
0: Ma poi sei andato a trovare il sindaco o no nel weekend?
6: Purtroppo, ti racconto l'avventura. Ho finito il matrimonio, sono ripartito il giorno dopo, ho detto bon, faccio un po' di tappe turistiche così, solo che non siamo riusciti a passare lì perché non sapevamo che c'era il Bologna in casa, quindi siamo usciti, siamo trovati vicino ad Allara che ci ha creato un traffico infinito e quindi non l'ho neanche chiamato, ho detto bon.
0: Sei un disastro, mai infatti. Andare intorno al... Ma allora la circolazione intorno allo stadio di Bologna l'ha fatta un pazzo, quindi se ti trovi lì non esci più. Ora, scrive Bobo da casa, Spalletti spieghi i cambi Miretti e Coppa, quelli non li ho capiti neanch'io. Anche no, grazie mister, si diano una svegliata, non si può crossare per 90 minuti e mai prendere di testa e non cambiare gioco in tutta la partita. Uè! In realtà ha provato a cambiare schemi, gioco e giocatori, però non è che sia servito molto. Roberto dice: purtroppo giocando così le prossime tre partite saranno 3 punti, altro che 9. Bene, una sana dose di ottimismo questa mattina. Marco dice: sbaglio, Kelly è sempre il migliore in campo? Per me sì, e anche per me, devo dirti la verità, è sempre tra i migliori in campo. Marco dice: con David Bowie hanno segnato, no? Con Bowie, perché David ce l'abbiamo noi e il suo colletto se l'è magnato anche ieri. Massimo da Zurigo dice: non mi interessa delle statistiche che il loro portiere sia migliore in campo, non mi interessa. Alla prossima partita che vedo David o Coppo Miretti spengo la TV, basta. Riccardo dice: Fefè, non ti selezionano perché critichi Spalletti, è la regola, non ti preoccupare. Guarda Riccardo, se fosse la regola non avremmo letto il suo messaggio, invece l'abbiamo letto e quindi non è una regola. Riccardo, non ti preoccupare, guarda, stai sereno, qua su Radio Bianconera di regole non ne abbiamo per selezionare i messaggi, sai perché? Perché non li selezioniamo, io li leggo tutti, a meno che ovviamente non ci siano offese, insulti, qualcosa di non leggibile oppure non comprensibile, salto avanti, e Yves manda in onda gli audio così come la regia li propone, per cui non c'è nessun tipo di selezione, censura, non ci sono robe strane, ci fai più importanti di quelli che siamo, guarda. Oppure credi che noi siamo come i cartonati, che abbiano qualcosa da nascondere, che abbiano delle protezioni, ma non è il nostro caso. Perché far entrare un giocatore inutile come Miretti e fare giocare ancora David? Nulla! No! Luciano dice: quella di ieri è un'offesa a tutti i tifosi della Juve, sono entrati in campo come mummie, senza alcuna cattiveria, e del portiere non parliamone, eh? Non meritano, c'è più di vergogna. No, ecco, su questa cosa però io ho promesso, vi sto leggendo, non commento, non dico niente. Però su sta roba che ho sentito già anche ieri, no. Che cacchio vuol dire non ci meritiamo la Champions League? Se alla fine delle 3 partite saremo quarti, ci meritiamo la Champions League. Ma che vuol dire? se saremo quinti non ce la meritiamo, ci meritiamo quello che dice il campo, non è che non ce la meritiamo perché abbiamo pareggiato col Verona. Ma che cacchio vuol dire? Ma che discorso è? Alessandro da Roma dice: purtroppo credo che ci faranno la solita supercazzola. Se vincono il campionato con 10 punti di vantaggio, li penalizzeranno di 8 e così via. Così poi diranno che hanno pagato pure loro. Ingiocabili, intoccabili, come al solito. Che amarezza! Irene dalla Francia! Vive la France! Io non mollo niente, sarò allo stadio con i miei figli contro la Fiorentina. Venendo da lontano, vorrei sapere quando sapremo giorno e ora esatti della partita. Grazie fino alla fine, te lo dico subito. Agenda non mente, io ho segnato tutto. Allora, fammi vedere. Quando potrai sapere tu i prossimi anticipi e posticipi? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Quando è che li decidono? Ah, prossima settimana. Prossima settimana puoi sapere l'anticipo e il posticipo. Non fare la riunione in Lega. In Lega avrebbero altre cose di cui parlare in questo momento, però bisogna fare anche i participi e gli anticipi. Stefano da Verona dice: da oggi poi vado in giro a rubare, e se mi beccano vado in caserma e dico sono interista, quindi non mi fa niente. Ah no, dai, dai, rubare è una parola che non si può dire, dai, dai, dai, non, mi dissocio. Brutto, brutto lunedì. Ancora arrabbiata per ieri sera, dice Cecilia. Ennesima partita buttata via, però sempre fino alla fine forza Juve, brava. Salvatore dice: peccato, parola d'ordine di questa stagione, sempre gli stessi errori, oh, sempre, eh. Greg aggiunge: ma se sono tutti scarsi, ma è una squadra di serie B, ma senza personalità. Perché quelli che scrivono sono arrabbiati e non super felici di lottare per il quarto posto e non per restare in serie A? Siamo una squadra che deve lottare per restare in serie A. Non stiamo però esagerando stamattina, devo dire. Luca da Cuneo dice: la partita di ieri è stata veramente brutta, non da Juventus, perché non puoi fare una partita così contro una squadra che è già retrocessa. Peccato, perché potevi avere gli stessi punti del Milan. Detto questo, aspetto le news di Camilla e soprattutto chiedo se ci sono novità sull'inchiesta e se per caso Kinney si sveglia dal suo letargo style Kung Fu Panda. E guarda, Kinney è stato beccato dalle Iene 3 giorni fa, ma non ne parla nessuno. Io il video l'ho mandato un po' sui social, se lo volete guardare. Condivido tutto quello che ha detto Cambiaso, dice Giovanni, che non so se scherza o se sei serio. Inoltre sono dell'avviso che ieri abbiamo fatto un'ottima partita. Stai scherzando, non sei serio. Massimo da Prato dice: ho trovato il peccato originale di questa squadra, troppo presuntuosi. Crediamo di vincere le partite solo per il fatto di chiamarci Juve. Quelle vincenti univano talento e spirito di sacrificio. E questa è vera, una grande verità. Mentre scritto tutto in maiuscolo a dimostrare la sua arrabbiatura, non è una partita indecente che ci sta, ma diverse. Lecce, Cagliari, Sassuolo, Como, Verona. Dai, fuori dalla Juventus Spalletti non mette sul campo Juventinità, allenatore è responsabile, altro che difenderlo sempre. Ma chi è che lo difende? Io voglio sapere, ma sta storia da dove è nata? Chi è che difende sempre Spalletti? Quando la Juve va bene, lavora bene, si analizza il lavoro fatto bene da Spalletti. Quando la Juve va male, ma io ho iniziato dicendo: guardate che Spalletti è il primo ad aver detto devo lavorare meglio per allenare meglio questa squadra, quindi ha fatto anche un po' di autocritica. No, non va bene, l'ha detto lui. Poi dopo lo andiamo a sentire comunque Spalletti. Attenzione, Wayne da Bergamo. Devo dire che se per Cambiaso hanno fatto un'ottima partita, beh, non mi sorprende allora se fanno così. Se fanno così. Puntini, puntini. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
7: Rassegna stramba.
8: Radio Bianco
7: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. Le forze armate iraniane hanno affermato che la navigazione nello stretto di Hormuz deve avvenire in coordinamento con le unità militari iraniane. Così Teheran risponde all'annuncio americano dell'avvio della missione aeronavale americana Project Freedom a tutela dei mercantili in transito. Teheran mantiene pienamente e gestisce con forza la sicurezza nello stretto e risponderà duramente a qualsiasi minaccia a qualunque livello e in qualunque parte del paese, ha detto, secondo i media di Stato, un portavoce militare.
10: Si tiene oggi l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Presente anche la Premier Giorgia Meloni, che a margine del vertice ha preso parte alla riunione sull'Ucraina con il presidente Volodymyr Zelensky, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci, ha dichiarato a margine del summit la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
11: È un aereo con a bordo il premier spagnolo Pedro Sanchez è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza in Turchia. È successo ieri sera 3 maggio a causa di problemi tecnici. Lo ha reso noto il governo di Madrid. Sanchez era in viaggio verso l'Armenia proprio per partecipare alla riunione della Comunità Politica Europea quando si è verificato il guasto.
10: Un giovane è morto travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni alle porte di Milano. È accaduto poco prima delle 23 di ieri, quando il 26enne di origine peruviana, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, avrebbe incautamente attraversato i binari non rendendosi conto dell'arrivo di un treno.
11: Dal 1 maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, che era in trasferta all'estero con il suo gruppo Oggetto Sconosciuto. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città. La band in queste ore ha condiviso un appello sui social per diffondere la notizia della scomparsa e agevolare le ricerche, così come eventuali avvistamenti.
10: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni di anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Thuram su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola a più 12 sul Napoli secondo. Uno scudetto frutto del lavoro di gruppo, ha commentato capitan Lautaro Martinez. Sentiamolo.
12: Questo scudetto è merito al lavoro duro che abbiamo fatto tutto l'anno. Non era semplice ripartire dopo tutto quello che è successo, come abbiamo finito il Mondiale per club, però mister e gruppo ha fatto la differenza.
11: Ed è tutto, a più tardi.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, attenzione per tutti quelli che mi stanno chiedendo qual è il menù settimanale, che novità ci sono per le indagini. Allora, le novità di questa settimana saranno le seguenti. Non è soltanto più una intercettazione di cui si può andare a parlare, ma più di una. Poi ci saranno nuovi iscritti agli atti come indagati, nuovi indagati in arrivo. Poi Giorgio Schenone, che è l'addetto agli arbitri dell'Inter, verrà ascoltato dal procuratore Ascione. E poi ancora hanno parlato diversi arbitri, ha parlato Orsato, in tutto sono 17 quelli che hanno parlato. e di cui non vi riferisce ovviamente nessuno. E ci sono altri nuovi 6 esposti di arbitri che intendono parlare. Quindi, come vedete, l'inchiesta del procuratore di Milano si arricchisce di grandi novità. Però Zazzaroni ha detto che è una cagata pazzesca, quindi vabbè. Se il direttore dello sport pensa questa roba qua, come mi hanno riferito, non lo so perché non l'ho sentita, me l'hanno riferita, e quindi va bene così. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Marco da Crema dice: da oggi ti invierò ogni giorno la copertina del giornale rosa di 20 anni fa, così ripassiamo un po' di storia e vediamo le differenze con oggi. Marco, bello! Marco, I like it, mi piace. Marco, approvato, fallo. Oh, facciamo così però, Marco. Tu lo devi fare alle 9, subito appena parte la sinistra. Il primo messaggio deve essere il tuo. E ti, se non sei sveglio alle 9, ti prepari il giorno prima e lo metti in memoria. Quindi tu ogni mattina, quando inizio alle 9, mi devi mandare nel messaggio la foto della Gazzetta di 20 anni fa. Così ripassiamo un po' e vediamo a 20 anni di distanza come erano i titoli allora e come non lo sono oggi. E poi Alfredo dice: ma Cambiaso? Sì, sì, no, no, sì, sì, no, no. E che è? Salvatore, Cambiaso è l'emblema della mentalità sbagliata della Juve, non me la prendo neanche troppo, si vede che lui non ci arriva nemmeno. Ha pareggiato col Verona retrocesso, è tranquillo, è sereno. Deve andare via, è il primo dei perdenti. Massimiliano da Roma: la cosa che mi fa doppiamente arrabbiare è che la nostra società fa pure i complimenti all'Inter per la vittoria dello Scudetto, per me è una mancanza di rispetto verso i tifosi. Guarda, la Juve fa i complimenti a tutte le squadre quando vincono qualcosa, indipendentemente all'Inter, Napoli, la Roma, chi vince la Coppa, cioè proprio... è dentro nei social. Uno vince un titolo, arriva il complimento della Juve. Il problema non è quello. Il problema è che noi abbiamo vinto 9 scudetti consecutivi e Pescara a parte nessuno ci ha mai fatto i complimenti. Ricordatevela sempre sta roba qua. Quando facciamo delle discussioni dice no, però poi... no, alla fine niente. La Juve ha vinto 9, non 1. Perché anche ieri si è determinata un'altra cosa. Da quando non vince più gli scudetti la Juve, nessuno ha vinto più di 2 scudetti di fila. La Juve ha vinto 9 di fila e... neanche una di queste ha detto bravi, mai. Fabrizio da Parma dice: le analisi tecniche stanno a zero, abbiamo giocato in casa con il Verona, non abbiamo vinto, punto e basta. Si devono vergognare, sparire la sera dell'ultima giornata di campionato, non farsi più vedere, questi in Champions non ci vanno. Guarda, Fabrizio da Parma. Giovanni dice: non sono d'accordo con te, Cambiaso sa parlare molto bene, ma io non ho detto che non sa parlare, eh. Io ho detto che non deve andare in conferenza stampa, che è un'altra cosa. Parlare in maniera fluente e in italiano correggiuto è un conto. Non doversi presentare in conferenza stampa quando si hanno delle idee poco chiare è un altro. Eh? Lui e Locatelli. Come mai state giocando male? Boh, non lo so. Vabbè, se non sapete voi. Cosa ne pensate? Dicevano: in questo momento abbiamo un calo, però meglio adesso che nelle prossime partite. Io provo a vederla così, dai, una botticella di ottimismo. Comunque ragazzi, io ve lo dico oggi, guardate che noi in Champions ci andiamo. Ve lo dico oggi. Noi in Champions ci andiamo. Andrea da Vicenza scrive: più che appurare che per l'ennesima volta il portiere avversario è stato MVP, dovremmo chiederci come mai per l'ennesima volta il nostro attaccante è stato il peggiore in campo, ma più in generale il nostro attacco è fumoso, poco cinico, da anni ormai facciamo fatica ad avere un giocatore in doppia cifra, figuriamoci un paio come era di prassi qualche tempo fa. Poi Claudio, scusami il francesismo, ma sono stufo di sentir parlare di grandi gruppo e bravi ragazzi, io voglio più teste di... che se devono prenderti per la giacchetta e darti uno scossone, come facevano i Buffon e Chiellini per intendersi, non guardavano in faccia nessuno, e questo attualmente nessuno ha il carattere per farlo, ma nessuno proprio. Sentiamo allora un vocale da casa.
14: Buongiorno, grande Claudio. Intanto, sempre forza Juve. Comunque vadano le
0: sempre.
14: Partite. Comunque, certo. Proprio ieri stavo parlando con mio fratello milanista del fatto che...
0: sì.
14: Allegri nella Juventus bis ha fallito, e nella Milan in qualche modo sta fallendo, perché in un campionato mediocre, comunque terzo, forse anche quarto, perché secondo me è un allenatore che ha bisogno di grandi giocatori, di grandi squadre, e tutti gli allenatori hanno bisogno di grandi giocatori e di grandi squadre, Spalletti compreso. La differenza è che Spalletti ti fa sembrare che la squadra giochi bene, mentre Allegri comunque sia, vinca o non vinca, non è un grande spettacolo da vedere. Detto ciò, sono d'accordo con Cambiaso perché abbiamo fatto un'ottima partita, ma come al solito gli interpreti fanno la differenza, vale a dire, se avevamo dei giocatori più forti forse facevamo anche qualche gol in più, perché non è vero questo? si può dire che la Juve abbia giocato male. Poi i grandi giocatori possono essere grandi per qualità, ma anche per determinazione. È quello che ci manca: qualità, determinazione, personalità, voglia di vincere, giocatori da Juve fondamentalmente.
0: Allora, Melania, nata a Torino, cresciuta a Napoli, sto invecchiando a Verona. Cosa hai fatto? Giro d'Italia. Però juventina del DNA, battuta a parte, dice lei. Ho appena letto un articolo di Fanpage sul caso intercettazioni. Si sottolinea più di una volta il nome Giorgio. L'età mi permette di ricordare le palate di Franco. Comincio a aver paura, no? Ah, perché dici Giorgio Chiellini? No, Giorgio è Schienone, ha detto, mica fa l'ha detto agli arbitri Chiellini. Fa il president of strategy. Però adesso gli mando un messaggio, lo metto in guardia, perché è un attimo che gli trasformano Schienone in Chiellini questi qua. Attenzione, ieri sera ero allo stadio, scrive Laura. Volevo salutarti, ero convintissima di poter vedere una bella partita, credevo di poter vedere una squadra motivata al massimo, invece è stata una brutta partita da parte nostra, delusa, tanto delusa, spero in tempi migliori. Ah, volevo salutarli, salutarti, io non ci vengo, salutarli, non ti, scusa Laura, volevo salutarli i giocatori, invece no. Allora Danilo scrive, Scione ascolterà tutti i referee, club manager delle squadre di A, compreso quello della Juventus, non solo Schienone. Bene, noi non abbiamo nessun problema a fargli ascoltare il nostro club referee manager, anche perché non c'è un'intercettazione, quindi no problema. Mentre ancora l'ingegnere Marco scrive, come dico da un anno, squadra di giocatori mediocri, portiere da Serie B, ogni tiro un gol, con i riflessi di un pachiderma vecchio. Spalletti fa pure troppo con una squadra di mediocri, giocatori mediocri a partire da Bremer, che è il giocatore più sopravvalutato della storia del calcio, e tuttora osannato da giornalisti e opinionisti incompetenti. Se Kelly o Gatti avessero fatto un terzo delle cavolate che ha fatto Bremer, quest'anno sarebbero stati crocifissi. Visto la mediocrità dei giocatori, vinciamo solo se giochiamo al 110%, se giochiamo al 90% non vinciamo, oltre alla sfortuna quest'anno che vabbè ci sta aggrappata. Quest'estate tutti via, a parte Ildiz, Gatti, Vlahovic, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Holm, Boga, Kalulu, McKennie e comunque gran parte panchinari. Insomma l'ingegnere oggi è bello contento, mi sembra. No, scrive Davide, i bonus li scartiamo appena raggiunti, basteranno due vittorie e un pareggio? Vabbè, sia quel che avverrà e per il resto si farà. Claudio da Forano, dov'è Forano? Dice, ma... dice, ma non dice, perché io c'ho mezzo messaggio, mezzo in giallo, mezzo che non si capisce. Claudio, fammi una cortesia, rimandalo. Poi, Dante da Fano scrive, purtroppo anche ieri l'ennesima dimostrazione che la maggior parte dei giocatori non sono da Juve. Alessandro da Tormina dice, centrocampo impresentabile, non aiuta all'altezza, Locatelli, Thuram e McKennie non sono titolari. Bonni scrive, speriamo che almeno ci risparmino i soliti video con sorrisini e battutine all'ingresso in campo per gli allenamenti, sveglia c'è poco da ridere. Poi Alberto dalle colline del Monferrato, detto che a portieri invertiti si vinceva facile perché con Di Gregorio in porta nel Verona ne facevano 3-4 finché si osanneranno giocatorini come Ildiz, adesso è diventato un giocatorino Ildiz pure con Sessao, è un allenatore che ci prende a meno 6 dalla prima, ci porta a meno 17 e rimarremo sempre una società al quarto posto all'ultima giornata, che vada bene. E poi allora ancora Bribri ci scrive, D'Altamura, grande tifoso della Juve, deludente il risultato di ieri, da buon pugliese, visto che considerato che non vincono con il Verona, forza Lecce, ti dico veramente forza Lecce, bravo, complimenti, siamo a fare il tifo per la squadra che gioca contro la Juve, beh siamo messi bene oggi in chat devo dire. Brenno di Ancona dice, non si potrebbe insegnare a DG che sta per Di Gregorio che sul palo vicino non si deve prendere gol, quanti ne ha presi? Giovanni da Salerno, Lecce, Sassuolo, Verona, 8 punti persi in casa. Questa è la differenza con l'Inter, che questa squadra le sbran. Dobbiamo crescere con una mentalità vincente che ha contraddistinto la Juve da sempre, le vere Juve degli anni passati. Speriamo di vincere le prossime tre e sempre forza Juve. Gianni dice, o meglio aggiunge, abbiamo pareggiato in casa con una squadra già retrocessa e non ce ne eravamo accorti. Mentre Fabio da Como va un applauso a Cico, l'unico che ci mette sempre l'anima, e poi una valanga di vocali, sentiamo la voce da casa.
15: Buongiorno Claudio, ciao Francesco da Saluzzo. Io
0: ciao Franz.
15: A parte che sono arrabbiatissimo, non, cioè proprio una cosa indecente. Comunque al di là di tutto volevo anche fare una piccola riflessione che io ho fatto sull'allenatore. Io sono contento che adesso ha rinnovato per 2 anni, se non altro abbiamo un progetto. Però inizio a avere, cioè inizio nel senso, non è che inizio, però ho qualche dubbio sul fatto che ogni volta che la Juve si gioca in qualcosa di decisivo sotto un certo aspetto o molto importante perché potrebbe cambiare la classifica, noi stecchiamo le partite. Io non capisco come si faccia scendere in campo ed avere un approccio così tranquillo, superfluo e anche un po' diciamo non umile, non...
0: Altro vocale da casa, dai, in raffica.
16: No. Ciao Claudio, speriamo finisca presto questa stagione perché ogni volta è un'agonia. Al primo tiro gli avversari segnano e noi per fare un gol ne dobbiamo fare 20. Urge portiere attaccante per la prossima stagione. Ciao Gerry da Pomezia.
0: Ciao Gerry da Pomezia anche a te. Altro vocale, dai.
17: Ciao Claudio, Federico da Aosta, sempre Forza Ciao, Juve. Fede. Niente, io volevo solo dirti una cosa, sono un fruitore del calcio, no? E a me dispiace, sì. Ieri a Lissone non c'era nessuno che ha bussato al vetro a dire che non era simulazione quella di Locatelli. Chi ne è, com'è intenzione di tutelarci, non soltanto noi ovviamente, in questo campionato? Perché qui c'è un problema, Non so, la credibilità dov'è? Da fruitore del prodotto, qual è la credibilità di questo campionato? Punto di domanda. Poi la prestazione di ieri, inguardabili. Comunque sempre Forza Juve, grazie di esistere, ciao.
0: Ma grazie a te, non bussa nessuno, ma c'è la Juve. Sentiamo un altro vocale.
18: Buongiorno a tutti, volevo fare una considerazione e avere anche un giudizio da voi. Per quanto riguarda la partita della Juventus, ovviamente la colpa, a mio avviso, è dei giocatori che hanno mollato un po' la gara, ma in più anche dell'allenatore che ha fatto delle scelte sbagliate durante la partita. Il mantenere McKennie, per esempio, ha sbagliato, a mio avviso. Il fatto è che comunque un allenatore va criticato, a mio avviso, e va anche punzecchiato, perché questa situazione in cui è successa per troppe partite. Che ne pensate?
0: No, io questa cosa non la credo. Così come Gianni che dice è stato uno sbaglio confermare Spalletti, ennesimo sbaglio, arrabbiatissimo, non stava migliorando nessun giocatore. Oh, fino a due giorni fa aveva migliorato tutti i giocatori, adesso ha pareggiato col Verona. Ragazzi, però non possiamo di partita in partita cambiare tutte le regole del gioco e le nostre opinioni, veramente, perché sennò ne usciamo pazzi. Allora, questa squadra l'abbiamo già detto, che dovrebbe essere per metà cambiata, ma metà sarà un'impresa impossibile sul mercato, quindi deve ripartire da alcune buone certezze, da alcuni giocatori che sono migliorati e da altri che si potrebbero migliorare. E poi deve comprare un 5 giocatori importanti e partire da lì. Poi non possiamo fare che McKennie è diventato il giocatore più forte del campionato, come l'ha definito qualcuno in settimana, o anzi miglior centrocampista, come dicono i suoi compagni di squadra, a partire da Yıldız, che nell'ultima intervista Yıldız ha detto il miglior centrocampista della Serie A, e adesso è diventato un pollo. Cioè, ha fatto una brutta partita, cioè, ragazzi. Perché se no, veramente, noi ogni 7 giorni cambiamo idea su tutto. Di Gregorio non può essere uno da Serie B e non può essere Buffon. È da sempre un buon portiere, non sarà mai Buffon, non è neanche da Serie B. Se arriva un grandissimo portiere può fare il secondo della Juve. Non è che però se fa una cappella come ieri è uno da mandare in Serie C e se para un rigore invece deve essere il titolare della Juve l'anno prossimo. E se no, se ogni volta, ogni settimana così, veramente usciamo col mal di testa. Fabio da Como dice un applauso a Cico, l'unico che ci mette sempre l'anima. Sentiamo un altro vocale da casa.
19: Ciao Claudio, buongiorno, sono Michael da Roma. Allora, io solitamente sono una persona che analizza e contestualizza le sconfitte, così come le vittorie, quindi se la squadra comunque ha offerto una prestazione bella, magari dove è stata sfortunata, chiaramente poi la sconfitta dal mio punto di vista prende anche un punto di vista differente, ma ieri Claudio ci potrebbe, manco le ho viste le statistiche, ma per me ci possono essere anche qua 100-150 tiri totali della Juventus e uno del Verona, ma per me non aver portato a casa la partita ieri contro una squadra già retrocessa,
0: su questo siamo d'accordo,
19: è una cosa vergognosa, ma veramente che
0: siamo, d'accordo.
19: Io sono molto deluso da ieri, ma molto deluso. Buona giornata.
0: Ciao, buona giornata anche a te, ma su questo siamo assolutamente d'accordo. Questo però non vuol dire che diventano allenatore, società e tutti i giocatori da Serie C e domani bisogna che abbia 25 giocatori, perché se no, se vince alle prossime tre, potevamo arrivare anche a secondi. No, funziona così, dai. Però su questo siamo d'accordo, non sono le statine, non bisogna attaccarsi a sfortuna, a pari, a legna, al portiere avversario, perché comunque tu la partita in qualche modo la dovevi portare a casa. Ma sentiamo cosa ne pensa il buon Spallettone, visto che Iva ha lavorato nella notte per selezionare le sue risposte. Allora, domanda numero uno, perché vanno vinte le prossime?
20: Abbiamo buttato via tantissima roba che ora bisogna andarla a riprendere probabilmente in situazioni più difficoltose di questa, perché oggi eravamo in casa di fronte al nostro pubblico, avevamo l'entusiasmo addosso di quello che abbiamo fatto nelle ultime partite e non ci siamo riusciti. Per cui non cambia moltissimo, ma qualcosa cambia e bisogna andare a giocarsi il risultato di oggi in altre partite.
0: Il calendariuccio cambia un po', perché il Napoli, che adesso ha 70 punti, quindi ha più 5 su di noi, gioca col Bologna, il Pisa e l'Udinese. Il Milan, che ha 2 punti più di noi, gioca con l'Atalanta, il Genoa e il Cagliari. Noi giochiamo con Lecce, la Fiorentina e il Toro. Il Como, che ha 3 punti dietro, gioca con Verona, Parma e Cremonese. Roma, che potrebbe essere uno se vincesse con la Fiorentina, gioca con Parma, Lazio e Verona. Diciamo che delle 4-5... le uniche due che sulla carta hanno il partitone molto pericoloso sono i derby, quindi Juve, Toro e Lazio, Roma. Le altre sulla carta potrebbero vincerle tutte, quindi attenzione al livello di difficoltà delle partite, che cambia, anche se poi noi abbiamo dimostrato che giochi in casa col Verona e pareggi, già retrocesso, e quindi la difficoltà della partita, che era una stellettina, è andata a farsi benedire. Sentiamo Spalletti nella risposta numero 2. I nostri fantastici eroi l'hanno sottovalutata?
20: Non lo so, è che in alcuni momenti noi, e purtroppo questi momenti ogni tanto ci capitano, dove si diventa un po' meno esecutivi, non voglio dire superficiali, si diventa un po' ragazzi, e poi se gli altri sono bravi a sfruttarli, questi momenti qui ci mettono naturalmente in difficoltà. Io, per quanto mi riguarda, siccome le conosco bene queste dinamiche, sono stato tutta la settimana a evidenziare quelli che potessero essere i pericoli ad affrontare partite del genere, mentre tutti poi, anche quelli che ti vogliono o bene o male un po' fregare, dirti che è una situazione facile, è già vinta. Niente è già vinto nel calcio. Tutto lo devi portare a casa con l'applicazione, con la volontà, con la concentrazione, con il controllo. Devi controllare sempre tutto, devi stare bello sveglio, perché sennò poi ti capita l'imprevisto, perché hanno tirato un porta 3 volte. Tirato un porta 3 volte, per cui magari non glielo fai gol, però poi la mantieni lì nelle possibilità di creare un episodio e di poterla vincere. Poi nel secondo tempo ne avevi create 5 o 6, anche nel primo tempo, perché secondo me nel primo tempo si è giocato una buona partita. Se non si prende quel gol lì che ci incasina, che ci innervosisce, che ci rende frenetici un po' nell'andare a cercare le situazioni, frenetici a livello di testa, non a livello di giocate, perché poi quando gli altri si abbassano così, tu per forza poi rischi di perderla qualche palla. Allora devi essere ancora più paziente, perché non abbiamo il calciatore che gioca nello stretto con le spalle girate alla porta in questa zona centrale, questo centrocampista offensivo, trequartista o seconda punta che gira intorno alla prima punta, che sa. Ildiz l'ha fatto abbastanza bene, però aveva già speso molte fatiche poi dentro la partita, perché non siamo riusciti a tenerla in mano da un punto di vista di territorio dove andiamo a perdere palla, perché l'abbiamo persa in delle situazioni che non la dovevamo perdere. Ci ha costretto questo a fare dei ripiegamenti, a buttare via del fiato, a buttare via dei metri che poteva essere speso in un'altra maniera, questo ricercare di forzare qualche volta la giocata. E poi quando si vuol dire rogna, ti dice rogna, perché a parte quelle 3 o 4 situazioni dove ti ti può girare meglio, ma la palla che ti passa davanti alla punta, la palla che te l'aspetti sul secondo palo e ti arriva lì un metro davanti e non attacchi bene la zona libera, il passaggio sbagliato quando arrivi a 3 metri dal palo e c'hai l'uomo davanti alla porta che aspetta di ricevere questo passaggio importante, e da dopo questa conferenza stampa qui si comincia a pensare alla partita successiva.
0: Forse è meglio, perché abbiamo poche idee, anche un po' confuse. Sentiamo il ritorno di Vlahovic al gol, pillola numero 3.
20: Ma di positivo ce ne sono tante di cose, non solo il suo gol. Di positivo c'è che ha fatto vedere il suo carattere forte subito quando è entrato. Di positivo c'è come ha finito la squadra, perché si è finito lì che bastava un soffio di vento a favore per buttarla dentro. Si è finito che la squadra è in condizione fisica, perché ormai avevamo messo tutto nelle condizioni di poter fare questo assalto giocando la partita in 20 metri come l'abbiamo giocata, però poi non si è fatto gol e ogni tanto bisogna per forza andare a fare le sintesi che bisognava vincere, punto e basta, ecco.
0: Io direi che la sintesi finale è quella, bisogna vincere, punto e basta. Marco dice: mi dispiace, ma con Sessa il giocatore più inconcludente in circolazione. Mentre parla Luciano, parla, sì sfortuna, sempre sfortuna. Un allenatore da Juve avrebbe detto una cosa sola: mi vergogno, dobbiamo stare tutti zitti e parlare con il risultato, punto. Quella da Juve, no, bla bla bla, con i giornalisti, i giocatori fanno quel che vogliono. Ma dai Roberto dalla Cermagna dice: guardiamo l'aspetto positivo, ricordi da quanto tempo non segnavamo su punizione? Robby. Antonio dalla Bulgaria, siamo dovunque oggi. Lo sapete che quest'anno abbiamo avuto 190 calci d'angolo, di cui realizzati 3 gol? Un po' di allenamento sugli stessi? Ieri Locatelli ha sbagliato una marea di passaggi. Filippo da Castelmassa: non è un rimprovero a Spalletti, però anche lui a volte ha paura di rischiare, tipo Zegrova, Dujan Boga, se ci sono falli giocare. Manuel, in ascolto da Pisa, dice: ma Bremer, a cui voglio bene, ha detto che a una certa età vorrebbe vincere qualcosa. Ok, dico io, ma lo sa che se ieri avesse fatto quella leggerezza in una finale di Champions avremmo perso? Il problema è che a livello di concentrazione tra una partita con il Verona e la finale di Champions deve esserci la stessa concentrazione. Davanti al nostro pubblico ci deve essere più entusiasmo, non la paura. A proposito del presunto illecito sportivo, ma pagare gli stipendi in ritardo non è illecito? Boh, dice Manuel, quella roba già andata. Omar dalla Brianza scrive: arriviamo dalla settimana in cui tutti hanno lodato il 5-4 tra Paris Saint-Germain e Bayern in Champions. Poi la Juve incontra una squadra chiusa a riccio, che difendeva in 11 in area, che triplicava ogni giocatore juventino avesse il pallone tra i piedi, e sento solo critica a una squadra che non è andata oltre il pareggio con una retrocessa. Ricordo che anche lo schiacciasassi PSG in campionato ha pareggiato contro gli sconosciuti del Lorient. Omar dalla Brianza, lo so, però Omar, secondo me, se ricordi questa cosa qua oggi al tifoso della Juve, lo fai arrabbiare ancora di più. Nel passato recente il Verona fermò il Napoli lasciando il quarto posto a noi, siamo ancora padroni del nostro destino, dai, è vero, hai ragione. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Giuliani, sono Lorenzo dall'Adriatica. Purtroppo ieri la partita è andata male, anzi malissimo. Ma una cosa io non ho capito: mettere
6: sai che non l'ho capito, è finito,
0: no,
6: così
0: ma ha ragione, non l'ho capito neanche io quella roba lì del mettere. Michele da Gorizia dice: ieri per l'ennesima volta si è capito a cosa potrebbe servire qualche giocatore anche over 35. A questi giocatori serve l'esempio in campo, l'allenatore dalle direttive, ma se ci aspettiamo che questo insieme di ragazzi inesperti possa azzannare la partita come se fossero dei veterani, allora ci sbagliamo di grosso, ci vogliono gli espertoni. Angelo da Pioltello dice: siamo in troppi, le critiche costruttive vanno bene, ma quelle a prescindere sono stucchevoli, siamo in troppi.
6: È stato rimandato.
0: A qualche esame?
6: No, il vocale di prima, l'ha rimandato.
0: E quindi?
6: Se vuoi te lo mando, quello dice che si interrompe anche con mettere.
0: rimandamelo.
1: Buongiorno Giuliani, sono Renzo da Adriatica. Ieri la partita è entrata malissimo. E una cosa però non ho capito, Miretti. Sì. Lasciamo perdere Coppa Meyers, che per me non vale nulla, ma
0: sì.
1: Non era meglio mettere Boga al posto di Miretti e togliere subito, ma subito, David, e spostare Ildiz un po' a centro, almeno eravamo più incisivi nel centro. Poi, per quanto riguarda Vlahovic, l'unica è tenerselo Vlahovic.

0: con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto al Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a più 9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il settimo posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto. È la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine sul gradino più alto del podio la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce sesto, settimo Hamilton. Salgono sul podio le due McLaren di Norris e Piastri, quinto Verstappen. Il tennis, Jannik Sinner da leggenda in finale a Madrid, travolge Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la nona vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero uno del mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero che si prende sulle spalle l'attacco e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Rassegna stramba.
4: Allora, cioè, intanto mandiamo dei messaggi, avvisiamo tutti perché uomo avvisato. Allora, avete fatto gli auguri di buon compleanno a Ildiz? Sentiamo l'ultima pillola di Spallettone, la numero 4, su sta squadra, se è matura o no?
5: Ma la maturità, secondo me, noi siamo maturi, noi siamo maturi, ma siamo maturi nell'essere bravi, siamo buoni, siamo tranquilli di farcela, non si riesce a vedere quando non basta più quello che ho e quello che so, perché ora siamo in un momento fondamentale, siamo a lottare per qualcosa di unico, di importantissimo, per cui non mi bastano più quelle cose lì, ci devo mettere qualcosa di diverso in questo momento qui, e noi non si riesce a metterci questo qualcosa di diverso, perché è così. Si passa sempre attraverso quella che è la nostra qualità umana, quello che è la nostra qualità di essere un gruppo di grandissimi bravi ragazzi, che poi ti possono togliere dai pasticci in una situazione di difficile attraverso questa qualità umana, perché hanno qualità umane, però poi fanno più fatica a farsi venire il ghigno che in questa cosa qui e a non subire quello che è la casualità.

0: di un episodio. Si subisce, ci vuole un pochino a reagire, non allargare le braccia, vai alla volta successiva, questa non conta più, è già passata. Noi è con la prossima partita che andremo, se ci riusciremo a giocare in Champions. Con questa non ci si va più.
1: Però, lo vedo bello sereno alla fine Spalletti, eh? Una bella settimana sarà questa qua, che porta a Lecce-Juve. Intanto noi ci siamo fatti una bella briochina con caffè alla faccia di Yves, che c'ha il mal di testa e anche il mal di pancino. Come va, Yves?
2: Bene, bene.
1: Mal di gola come va?
2: Procede, ma entro domani si torna in forma, tranquillo.
1: Ah beh, allora siamo a posto. Dai, chiama Camillo, va. Occhio a Pietro da Torino che dice la differenza tra la Juve 2006 e Cartonati è che tutti lì si sono compattati. Noi nel 2006 invece la nostra manifestazione con la chiusura davanti alla sede di Corso Ferraris, dopo il silenzio, chiudo con vai a prendere le foto degli scudetti. Ieri Marotta ha fatto la foto con i suoi, compreso il famoso Giorgio, per dire noi sismo scompatti. Pietro, non si capisce niente. Tu mi devi perdonare, io te l'ho letto tutto sulla fiducia, ma non si capisce niente. Vittorio scrive: siamo al solito, quando c'è da vincere facciamo queste prestazioni. Non abbiamo la ferocia che ci vuole per vincere, ora abbiamo l'obbligo di vincere. Con questi soggetti può succedere di tutto. Infine, sono arrabbiato nero. Loro però sicuramente no, dice Vittorio. Luigi da Manchester dice: ma quali giocatori dell'Inter resteranno anche in Serie B? Non lo so, bisogna vedere quando li manda. Abbiamo Camillo De Michelis, il nostro inviato di fiducia. Camillo, ciao, come la va?
3: Ciao Claudio, buongiorno. Poteva
1: Hai
3: andare
1: fatto
3: meglio.
1: colazione?
3: Sì.
1: Io la sto facendo adesso, un po' in ritardo, sai com'è, noi abbiamo dei ritmi diversi da voi giovani.
3: Però sei già bello attivo da un po' di ore, mi sa.
1: Sono bello attivo da un po' di ore, mi sa. Senti Camillo, prima di andare sui nostri fantastici eroi e soprattutto sulle fantastiche conferenze stampa, visto che eri lì, possiamo svelare che c'è una bella esclusiva che sta arrivando, sì o no?
3: Sì, questo pomeriggio alle 16:50 interverrà in radio Massimo Brambilla e insomma dopo aver passato il primo turno di playoff viene da noi a raccontarci un po' della gara di ieri e un po' della prossima contro la Pianese perché mercoledì si gioca.
1: Allora, siccome sai che non sono tipo da star lì a bullarmi quando ho portato Chiellini, Buffon e tutti gli altri in esclusiva Radio Bianconera, non l'ho fatto, invece lo faccio oggi, perché intanto voglio ringraziare l'ufficio stampa della Juventus e poi voglio ringraziare me stesso e Camillo De Michelis perché grazie ai nostri rapporti che portiamo avanti con professionalità siamo riusciti ad avere un'apertura diversa dagli altri, avere questa bella esclusiva con l'allenatore della Next Gen e prima dell'estate avremo un'altra esclusiva ancora più grande, quindi grazie.
3: Sì, poi è una cosa anche in diretta che Juventus è una cosa nuova per Juventus, quindi insomma è una cosa molto, molto carina, molto bella, quindi sono contento e mi raccomando oggi alle 16:50 ci sarà Brambilla e dobbiamo dare una mano anche alla Next Gen che ieri è passata contro una squadra difficile e adesso ha un'altra squadra forte, quindi dobbiamo assolutamente stare vicino ai ragazzi.
1: No, mi raccomando a te, perché io ti ascolto, poi nel senso mando subito un messaggio a Brambilla, gli dico occhio a Camillo De Michelis, perché...
3: Sicuro,
1: Occhio a Camillo. Camillo, Camillo. Camillo, ma un disastro. Cambiaso che dice sì, no, no, non lo so, poi ride, Spalletti che un po' dice, un po' non dice. È un disastro qua, ma come l'abbiamo affrontato sto posto, Juve Verona 1-1?
3: No, quello è stato ancora peggio secondo me della partita di per sé. La partita è, secondo me, lo specchio della mediocrità che abbiamo fatto vedere a Milano con il Milan. Ci siamo accontentati di un pari, entrambe le squadre non erano arrabbiate per aver pareggiato e infatti ieri il Milan perde e noi pareggiamo. Siamo una squadra, secondo me, arrogante, presuntuosa, superficiale. Alcuni pensano di essere dei fenomeni. E poi succede che prendiamo un gol che è veramente una roba allucinante. Tra Brenner e Di Gregorio, io non ho parole veramente per una roba del genere. E poi non siamo in
1: Beh,
3: grado
1: ascolta,
3: in.
1: l'assalto, l'assalto di Gregorio è normale, l'assalto a breve era una novità, perché stamattina lo stanno massacrando tutti, nonostante lui abbia chiesto scusa sui social, perché adesso gli rinfacciano la famosa intervista: ah, sei anziano, vuoi vincere, se fai questi errori qua.
3: È normale, l'effetto boomerang, questo è chiaro, ci sta, e soprattutto quando...
1: Quindi cosa facciamo? Lo vendiamo, via.
3: No, io non, guarda, oggi non riesco neanche a parlarti di singoli giocatori, io credo che sia proprio un gruppo che va misurato e va visto ormai come un gruppo che comunque ha fallito, e poi noi abbiamo fatto già tanti rinnovi, quindi parte di questo gruppo rimarrà, perché ci sono i rinnovi. Però Claudio...
1: Ma come abbiamo detto fino a ieri, bravo Spalletti, ha voluto rinnovare i giocatori, adesso...
3: No, io sono dell'idea che Spalletti bravo, anche se secondo me ieri ha sbagliato nei cambi, nelle letture, però parte di questo gruppo per me non è da Juve. Cioè, continuerò a dirlo nonostante qualche rinnovo, per me non è da Juve. Cioè, la fotografia della partita di ieri, che pareggi contro una squadra retrocessa, è onestamente, Claudio, inaccettabile, perché dal primo minuto ho detto oggi sono superficiali, perché due o tre passaggi regalati al Verona, due o tre tocchetti così, passi, tanto è solo questione di sbloccare la partita, e poi alla fine abbiamo preso un gol, ripeto, atroce, e quando il cronometro va in avanti questa squadra perde lucidità, ma lo vedevi anche negli ultimi minuti, perché non sa giocare con la pressione e perde una possibilità gigante, Claudio.
1: Però scusa, Spalletti ha detto che abbiamo fatto un buon primo tempo, a me non sembrava.
3: Ma infatti anche secondo me quella è una parte della conferenza stampa tra lui e Cambiaso atroce. Cioè, come fai a dire? Cambiaso è arrivato in conferenza e ci ha detto sorridendo: ma sì, abbiamo costruito 4-5 occasioni importanti, due pali, però sai, la Juve quando pareggi è un problema, lo sappiamo, dobbiamo andare avanti sereni e tranquilli, ma abbiamo fatto bene. Come? Ma scusa, ma dai, stai scherzando? Ma contro il Verona retrocesso? Ma ti devi chiedere scusa quando pareggi contro il Verona retrocesso, sì, e perdi un'occasione del genere. E anche lo stesso Spalletti viene a dire: abbiamo giocato un buon primo tempo. Ma non è vero, non abbiamo giocato un buon primo tempo, non abbiamo giocato un buon secondo tempo, abbiamo fatto male contro una squadra che non aveva niente da chiedere al campionato, e adesso ti complichi la vita. Cioè, o iniziamo a prendere di petto questa situazione qua da un punto di vista proprio di basta questi atteggiamenti, questi giocatori e questa superficialità, o anche questo fatto, no? Ieri lui ha raccontato di una squadra che è troppo buona e quindi manca il ghigno. E allora, non so, chi non ha sto ghigno, fuori. Cioè, io non posso vedere gente che tra l'altro era già in campo nella partita con la Salernitana ancora adesso. Vuol dire che c'è un problema. Claudio, cioè, non puoi pareggiare in casa tua col Verona a retrocesso quando il Milan perde. Cioè, vuol dire che non sei all'altezza, perché poi alla fine, ripeto, l'Inter vedremo cosa succederà, ma quando c'è da vincere, vince. Noi quando c'è da vincere tutte le volte dobbiamo farci il segno della croce.
1: Giusto.
3: Già quasi col Bologna, che avevamo vinto una partita che dovevamo vincere, eravamo tutti sorpresi. E cavolo, cioè, ieri devi vincere, se non vinci ieri, cioè proprio devi chiedere scusa, perché non onori la maglia della Juve. Cioè, ma che cosa?
1: Senti, Camilo, ci sono due o tre domande / minacce per te. Lo devo guardare il calendario a sto punto oppure no? Quindi noi Lecce, no. Fiorentina e Torino. No,
3: ma che guardi, Claudio? Cioè, quando tu guardi il calendario della fino a una settimana fa contro il Verona, cosa avresti mai detto? Verona
1: è
3: successo, che devi punti. Guardare, devi affrontarne una, vedere come va, devi affrontare la prossima, vedere
1: però,
3: come va.
1: Però non va neanche bene adesso, veramente disastro, vergogna, indecente, ridicoli, Serie B, forza Lecce, mi hanno scritto stamattina, dai.
3: No. Quello sai, poi ognuno va per una parte, poi ci insomma, quello è esagerato come sempre, perché c'è sempre qualcuno che vuole esagerare. Però il discorso che faccio io è che comunque ieri, al posto che ridere, bisogna dire, chiediamo scusa ai tifosi che ancora una volta in un weekend comunque dove potevano andare al mare e fare il ponte, sono venuti allo stadio, tutto esaurito, e si sono visti una partita indecente con una squadra che non sa fare un gol con la palla in movimento al Verona, perché poi non attacchiamo l'area, tutte le volte vediamo passaggi che vanno via in mezzo all'area di rigore, nessuno che è lì che la vuole buttare dentro, giocatori che cercano di fare giocate in verticale senza logica, solite cose, chi entra in campo da mettersi le mani nei capelli, i cambi di Spalletti drammatici, cioè onestamente ne abbiamo viste di tutti i colori ieri, e sentirmi dire no, ma dobbiamo stare sereni, tranquilli e andare avanti, o sui social dire no, ma il risultato è, ma basta, cioè ragazzi, qua doveva partire dal presupposto che quando ci sono delle partite contro squadre retrocesse si vince, perché il Como si era fermato, il Milan lo potevi superare, e invece come al solito ti mostri di essere a un livello mediocre, purtroppo siamo questi. Cioè, io non voglio più illudermi, perché sono stufo, Claudio, perché tutte le volte poi mi illudo, dico questo è un bel segnale, basta, non voglio più illudermi. Ad oggi siamo mediocri, vedremo se alzeremo l'asticella prima o poi.
1: Ci sono tre domande per te, tre perché l'ho selezionato io, cioè sarebbero 30, ma non abbiamo tempo. Però prima volevo dirti una cosa, Ildiz è diventato un giocatorino stamattina che sta preservando la gamba per il mondiale. Vuoi fargli gli auguri che compie gli anni oggi, Ildiz?
3: No, auguri Ildiz, lo trovo un po' sbagliato, questo è irrispettoso, perché comunque Ildiz ha sempre giocato, ricordiamo che dal ritiro ha questo problema, ha sempre giocato, anche ieri 90 minuti, e non sta bene, infatti l'unico schema della Juve è palla con Seisao, e questo è comunque un'involuzione della squadra e del gioco, palla con Seisao, salvaci tu, e questa è la situazione. Però su Ildiz, tanti auguri, goditela, e sarai sempre il nostro giocatore più forte, anche da acciaccato,
1: anche che se non se la gode lui a 21 anni, figurati cosa facciamo noi. Antonino da Roma, approfitto che c'è anche il buon Camillo, gli voglio bene, sai quando i messaggi iniziano così, però se dice di nuovo come ieri che David è un giocatore forte, smetto di seguirlo, guarda che ti dislike.
3: No, io non cambio idea, ma dico ad Antonino che deve ascoltare però tutto il mio discorso, perché se ascolta una parola è facile, e il mio discorso è chiaro: per me David ha delle caratteristiche di giocatore forte, ma non si sposano bene con questa Juve, con questa Serie A, l'ho detto ieri, ho detto questo. Cioè, non è il giocatore che te la fa vincere, è il giocatore che fa paura nell'area di rigore. No, non lo è. E noi non abbiamo neanche due esterni, per quanto a me piacciono tanto, sia con Seisao che Ildiz, che giocano guardando la porta, con tagli, con scatti in profondità da lanciare, da trovare, ma sono più giocatori che si prendono il pallone nei piedi e poi puntano l'avversario, quindi anche queste caratteristiche non si sposano con David, e infatti fa fatica. Ecco, ieri quando l'abbiamo visto poi seconda punta, tre quarti, un disastro, perché gioca nella terra di nessuno, troppo campo da fare, quindi un disastro, e David andrà via. Però io sono convinto che David sia un giocatore forte, ovunque andrà farà bene. Poi alla Juventus Non è andata bene, non andrà bene, ma comunque perché ci sono delle caratteristiche diverse per lui, e anche una squadra che non dà una mano all'attaccante. Cioè, comunque Claudio, oggi Dujan tutti è fantastico, gol meraviglioso, ci salva, ma a livello di gioco e di occupare l'area, Vlahovic ha fatto bene? No, ha fatto un gran gol, ma a livello d'attaccante, il tap-in, vincere i duelli e tante cose. Pure lui è stato divorato da, dai difensori del Verona.
1: Da dove arriva sto Edmundson che non ce l'aspettavamo?
3: Dalle Faroe.
1: Vabbè, stai calmo. Povere Faroe, dai Faroe. E perché le Faroe non si può giocare bene a calcio?
3: No, lui gioca benissimo a pallone, però noi no. Ma il problema non sono loro. Non sono loro. Loro hanno fatto quello che dovevano fare. È noi che siamo stati ai polli.
1: Certo. Anche se Sogliano si è alimentato della Juve che si lamenta dell'arbitro. Allora, che coraggio. Dopo la gara d'andata, che coraggio. Gagliardini andava pure espulso ieri. Che coraggio, Sogliano. Che coraggio. David è una pedina da smistamento che sembra un po' pollo d'allevamento. Spalletti ha detto che è una pedina da smistamento, David.
3: Ma David non gli piace, Claudio. Io ero in conferenza stampa alla vigilia quando ha parlato di Vlahovic, tutte le cose che di David non ha mai detto, il Vignola, il carattere, la personalità, e comunque tante parole di stima nei confronti di Dusan. Su David c'è sempre un pochettino la frase buona e poi la frase un pochettino più cattiva, quindi è bravo nel relazionare, ma non scatta ancora una piega di testa. Quindi in questo caso io credo che David e Spalletti è stata una situazione dove doveva puntare su di lui, perché era obbligato a puntare su di lui, perché a gennaio non abbiamo comprato una punta e perché Vlahovic si è rotto. Non ho altro da dire. Io credo onestamente che qualche settimana fa, quando era venuta fuori stranamente dopo un gol col Bologna, perché solo dopo il gol abbiamo sempre questi dubbi, quella frase Spalletti deve ancora giudicare David, secondo me è sbagliata. Spalletti ha già giudicato David e Spalletti non vuole più David.
1: Mi sembra di poter essere d'accordo con te. Marco da Pavia dice: perché non indagate su che tipo di lavoro fa Spalletti sulle palle inattive, ammesso che lo faccia, che vedo confusione tutte le volte?
3: No, ecco, questa è una cosa che Marco non ha colto. Il lavoro è ampio, infatti cambiano tutte le volte gli schemi, poi anche non la pigliano. O non li fanno bene. Però gli schemi li provano e li fanno costantemente, però non c'è un'attitudine, non c'è un'attitudine ad andare a prendere la palla, ad avere cattiveria, a saltare, manca incentivi, manca cattiveria, che poi è sempre la solita cosa, Claudio. È sempre la solita cosa, non attaccano bene l'area, non si fanno trovare, cioè non lo fanno quando la palla è in movimento e non lo fanno neanche quando la palla è ferma. E infatti comunque abbiamo beccato due muri, Claudio, Verona e Milan. Identici. Hai fatto con palla in movimento 0 gol e pareggi su una
1: quello è vero, però dai, a onore della cronaca dobbiamo anche dire che tra pali, traverse, parate del portiere, le occasioni le hai avute,
3: le hai avute, Claudio, però se tu guardi come le hai avute, sono state estemporanee. Ne hai avuta una nel primo tempo, poi hai avuto dopo il gol, quei 5 minuti che secondo me sono stati proprio è il tipico atteggiamento della Juve attuale. Dopo il gol, a 10 minuti di forcing totale, se segna in quei 10 minuti riesce poi a sbloccarsi, se non fa gol è un disastro perché non sa giocare con la pressione e poi piglia il palo finale con Zegrova in mezzo.
1: Allora alleniamoci con un po' di pentola a pressione, no? Lo dico a Nicola, che dice: sentirti fare dell'ironia stamattina mi fa venire voglia di fracassare il telefono. Io sono un ragazzo ironico, Nicola, indipendentemente dai risultati, vivo bene così con me stesso, faccio dell'ironia tutti i giorni, da quando mi sveglio alle 5, quando vado a letto all'una di notte. Guarda un po' come sono fatto. Vedi un po', meglio un'ironia professionale che gente poco ironica e poco professionale. Caro il mio Camillo De Michelis, allora tu hai un bel appuntamento oggi pomeriggio, ricordiamo a tutti, imperdibile alle 16.50, il tecnico della Next Gen in esclusiva su Radio Bianconera, Massimo Brambilla, che ha vinto e adesso se la gioca con la Pianese di Birindelli fra 3 giorni.
3: Sì, quindi adesso adesso insomma potrà parlare con noi in diretta, quindi 16:50 in diretta Massimo Brambilla ospite al TAR degli inviati, cercheremo di fargli dire qualcosina e poi insomma cercheremo di portare fortuna alla Next Gen. Abbiamo già fatto perché tutto io ho intervistato Faticanti, ieri ha
1: fatto gol, è migliore in campo tra l'altro Faticanti, bravo Camillo, ve l'ho ricordato. Vabbè, se lo vuoi mettere a suo agio puoi subito iniziare così. Buongiorno mister, qua tutti vogliono Licina in prima squadra, allora.
3: Ma lui sui singoli non va forte, lui sui singoli non risponde, molto bravo in questo.
1: Vabbè, molto, allora molto non riportargli le domande della chat. Grazie Camillo, oggi pomeriggio.
3: Grazie a te Claudio.
1: Grazie a Camillo De Michelis, imperdibile esclusiva oggi alle 16:50 col tecnico della Next Gen Brambilla su Radio Bianconera, che ha portato la Next Gen al prossimo turno di playoff della Serie C contro la Pianese del buon Birindo Birindelli. Grazie a Yves che nel frattempo ha ascoltato sicuramente e letto i consigli di Valerio da Manchester per il suo mal di gola, quindi domani l'avremo al meglio delle sue possibilità. Grazie alla chat, grazie a Spalletti, a Cambiaso, nonostante non sappiano bene cosa rispondere in conferenza, e soprattutto see you tomorrow!
4: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
5: Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
5: Sono le 11:01.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Si tiene oggi, 4 maggio 2026, l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan in Armenia. Presente anche la Premier Giorgia Meloni, che a margine del vertice ha preso parte alla riunione sull'Ucraina con il presidente Zelensky, secondo quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza, ha dichiarato a margine del summit la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci, ha aggiunto la presidente.
7: I passeggeri a bordo della nave da crociera Hondius a largo di Capoverde con sintomi dell'antivirus sarebbero stati infettati prima di salire a bordo. L'OMS ha confermato 3 decessi, tra cui una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni. Uno di loro è risultato sicuramente positivo al virus. Un cittadino britannico di 69 anni è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg. Due membri dell'equipaggio sono in gravi condizioni e si trovano ancora sulla nave ancorata e verranno rimpatriati dai Paesi Bassi.
8: Non c'è pace per i trasporti pubblici a Milano. Almeno 5 passeggeri sono rimasti contusi a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana. ATM ha però precisato che la frenata di emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna intorno alle 8:40.
7: Padova si prepara a vivere una giornata storica e carica di emozioni per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Con il gabinetto del sindaco e la prefettura al lavoro già da questa domenica per gestire l'arrivo di migliaia di persone martedì 5 maggio alle 11. E il fulcro sarà la Basilica di Santa Giustina, dove si terranno i funerali. L'organizzazione richiama quella delle grandi occasioni, attese numerose personalità del mondo dello spettacolo e dello sport.
8: Messaggio del presidente Mattarella per il 165esimo anniversario della Fondazione dell'Esercito Italiano. Professionalità e dedizione rappresentano un pilastro fondamentale fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione. In questo momento travagliato, ha aggiunto Mattarella, è un tassello importante per un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza.
7: E oggi il Presidente della Repubblica Mattarella riceverà le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Il Capo dello Stato aveva espresso parole di apprezzamento e orgoglio per l'importante risultato raggiunto. L'Italia diventa infatti la prima nazionale a conquistare 3 edizioni consecutive della Coppa Davis nell'era moderna, senza il vecchio sistema del Challenge Round abolito nel 1972. Protagonisti indiscussi Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.
8: Ed è tutto. A più tardi.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
9: Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova. Io sono arrabbiatissima con la squadra, ma anche con l'allenatore, perché francamente non ho capito i cambi che ha fatto. Mi dovete spiegare che senso ha togliere Thuram per tenere in campo un David in una posizione in cui non è in grado di fare molto. Perlomeno Thuram, se non altro, qualche inserimento e si butta in avanti, cosa che David praticamente con Vlahovic non ha più fatto. Altra cosa, mi spiegate Coop Miners al posto di Kelly? Perché non provare un Gatti, che francamente ha anche degli inserimenti, colpi di testa, e forse potevamo avere anche qualche occasione in più, come era capitato con la Roma? Diciamo che ha fatto un po' dei cambi che solo lui riesce a capire. Mi sta deludendo anche lui, perché non riesce a far passare un messaggio importante alla squadra. E niente, sono delusa, amareggiata, perché questa sera la Roma sicuramente vincerà, anche perché la Fiorentina ha dato una maternità a Ken più lunga della storia, ben 4 giorni, che la cosa mi fa anche abbastanza ridere, e quindi niente, cioè tutto una barzelletta. State tranquilli che con noi ci sarà, e per cui ci siamo giocati una chance importante, e sia noi che il Milan, perché la vedo dura anche per il Milan, perché il Milan comunque dovrà giocare con l'Atalanta, col Genoa e anche col Cagliari, che è in salute, quindi non lo vedo messo neanche lui benissimo. Le altre due, secondo me, a parte il derby con la Lazio, sono partite facili, abbordabili, e soprattutto sono on fire, che noi mica tanto. E Cambiaso, smettete di mandarglielo a fare le interviste, perché francamente è diventato irritante anche nelle interviste. Buona giornata.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: dobbiamo dire, cosa dobbiamo fare, come devo metterla sta telecamera tutta storta, così, va bene? Sì, va bene, che rabbia ragazzi, provo solo rabbia e rancore questa mattina nel dovervi parlare, non perché devo parlare con voi, per carità, ma in generale nel dover così raccontare qualcosa che non è stato, e veramente sono estremamente arrabbiata anch'io. Sono d'accordo, anzi voglio soltanto messaggi di gente arrabbiata, per essere carina. Poi avremo anche il nostro appuntamento fisso del lunedì, che reduce da una maratona televisiva ieri praticamente mi ha detto. Sono anche curiosa di capire come sarà riuscito poi a mantenere un po' la serenità dentro di sé, visto quello che poi la sera è successo, e avrà dovuto anche lui in qualche modo subire, commentare, abitando anche in quel di Milano, proprio perché ieri era la giornata dove era scritto che l'Inter avrebbe festeggiato lo scudetto, anche perché dall'altra parte c'è stato un Napoli che ha pensato bene di pareggiare. Quindi una giornata brutta, possiamo dire che al di là di tutto ci sono ancora due partite che devono essere giocate, per carità, ma una giornata veramente triste, quella che è la sedicesima di ritorno. Cioè, nelle partite sono state giocate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partite, sono stati segnati 2, 4, 6, 8, 11 gol. Una moria anche soltanto per chi fa il fantacalcio, cioè è la prima volta che ad esempio quel povero Cristo di mio figlio ha avuto 0 gol da tutti quelli che ha messo in campo. Cioè una schifezza unica proprio ieri, e ha ovviamente poi unirsi alla schifezza totale ci ha pensato appunto la Juventus. Ho ascoltato prima, come faccio sempre ovviamente, un po' l'umore grazie alla trasmissione di Claudio. Vi ricordo anche io, come ha fatto Camillo, alle 16:50 appuntamento con Brambilla, che è insomma un'esclusiva di cui vantarsi, perché no, e complimenti a chi è riuscito ad arrivare, no, a questo momento. Io non posso fare neanche uno invece di complimento ieri alla squadra. L'unico che mi sento di così dire, l'unico a cui mi sento di dire: ce l'hai messa veramente tutta, Fre, sei stato bravissimo in quello che sei riuscito a fare, e con Seisau. Non c'è una volta in cui comunque questo ragazzo non si meriti la pacca sulla spalla, per essere stato quantomeno il giocatore che più è riuscito ad incarnare lo spirito Juve e il motto fino alla fine. Ci ha provato fino alla fine, finché poi appunto la partita per lui non è conclusa. Vi ho chiesto di arrabbiarvi, mi comunicano tra l'altro in regia di non dire parolacce nei messaggi, perché poi magari li dite a metà messaggio, in regia non l'hanno ascoltato tutto perché è lunghissimo e ci sgridano. No, quindi mi raccomando, utilizzate sempre dei termini consoni, ma arrabbiatevi pure, perché questa è la partita dove io, che ho sempre chiesto comunque eleganza, ho sempre chiesto di non esagerare, di non vedere obbligatoriamente il bicchiere mezzo vuoto, vi do la possibilità invece di arrabbiarvi quanto volete, sempre utilizzando ovviamente delle terminologie radiofoniche, perché non dimenticatevi che andiamo in onda in tutto il mondo. Però ripeto, mi ha deluso estremamente un po' il tutto. Sono d'accordo anche, e chiedo anche magari ad altri, no, rispetto al pensiero che ha avuto Maria Grazia prima, che ovviamente continuano a dirmi di invitarla in trasmissione. Ci ho provato, ragazzi, non si riesce. Spero che però sia contenta di questa stima che ho nei suoi confronti. E inspiegabile, come ad esempio in una partita come quella di ieri, dove secondo me avevi un bisogno matto di in qualche modo poter utilizzare un qualche giocatore leggermente più offensivo, leggermente più, non dico grintoso per forze, però meno magari pulito, ma con quel pizzico di anche di genio e sregolatezza, ecco, non mi ha messo Gatti, Spalletti. Ho sentito molti di voi anche arrabbiati nei confronti di Spalletti, perché secondo voi ogni tanto incappa, no? In qualche partita in cui non dico non capisca più nulla, gli si tappi la vena, però è già successo che in partite che poi non sono, tra l'altro non si sono concluse con una vittoria, perché poi ovviamente la vittoria rende poi qualunque errore più leggero, non ho capito davvero come mai ogni tanto succeda questo. E non lo sto criticando il mister, perché ho deciso di sposare la sua causa più o meno da subito, ma anche per proprio un piacere nell'ascoltarlo comunque, nonostante i sermoni che propina un po' a tutti, però insomma mi è piaciuto il suo modo di allenare e di comunicare con la squadra. Ecco, a volte io però rimango un attimino shock, perché non capisco alcuni cambi. Poi magari basterebbe anche chiederlo, cioè io ieri ad esempio gliel'avrei chiesto come mai non c'è stato l'inserimento appunto di Gatti nelle turnazioni, io gliel'avrei chiesto in conferenza stampa, poi ovviamente non so, anzi diciamo così, ascoltiamo una delle pillole, breve la conferenza stampa, anche perché sappiamo quanto si dilunghi nelle risposte, però visto che io ho parlato proprio di pizzico, così, non dico di genialità, però quel pizzico di follia che magari ogni tanto nelle partite serve, che però deve essere anche accompagnata dalla giusta maturità, ascoltiamola la pillola numero 4.
1: Maturità, secondo me noi siamo maturi, noi siamo maturi, ma siamo maturi nell'essere bravi, siamo buoni, siamo tranquilli di farcela, non si riesce a vedere quando non basta più quello che ho e quello che so, perché ora siamo in un momento fondamentale, siamo a lottare per qualcosa di unico, di importantissimo, per cui non mi bastano più quelle cose lì, ci devo mettere qualcosa di diverso in questo momento qui, e noi non si riesce a metterci questo qualcosa di diverso, perché è così. Si passa sempre attraverso quella che è la nostra qualità umana, quello che è la nostra qualità di essere un gruppo di grandissimi bravi ragazzi, che poi ti possono togliere dai pasticci in una situazione di difficile attraverso questa qualità umana, perché hanno qualità umane, però poi fanno più fatica a farsi venire il ghigno che in questa cosa qui, e a non subire quello che è la casualità di un episodio. Si subisce, ci vuole un pochino a reagire, non allargare le braccia, vai alla volta successiva, questa non conta più, è già passata, noi è con la prossima partita che andremo, se ci riusciremo a giocare in Champions, con questa non ci si va più.
0: Con questa non ci si va più, e la prossima è a Lecce, il Lecce, e a parte che io l'ho detto prima della partita col Verona, ricordatevi la gara d'andata, l'ha terminata esattamente nello stesso modo. In quella partita poi c'era stata la questione Orban, c'erano state un po' di sguidi vari, preoccupazioni varie, però il Lecce non è ancora sicuro della permanenza in Serie A il prossimo anno, quindi il Lecce la prossima settimana ha bisogno di vincere. Sabato alle 20:45 la prossima settimana il Lecce ha bisogno di vincere. Il Lecce ha vinto col Pisa, sì, che per carità, il povero Pisa è un corno, il povero Pisa è retrocesso tanto quanto il povero Verona, E ieri quindi qual è stata la differenza tra il Lecce e il Verona? Che il Lecce deve rimanere in Serie A e ha avuto più voglia di giocarsi la partita rispetto alla Juventus, che non è ancora certa di giocarsi la Champions. Per la Juventus il giocare in Champions della prossima stagione equivale alla permanenza in Serie A del Lecce. Il Lecce però ha vinto col Pisa. Quindi la prossima settimana ci saranno una contro l'altra due squadre che devono salvarsi praticamente uguale. È uno scontro salvezza quello tra Juventus e Lecce. Pensate un po' a che livelli siamo arrivati. Chi è che ha deluso più di tutti ieri? Io ho visto un articolo sul Tutto Sport, poi vengo in chat perché siete ovviamente gasatissimi. La prestazione con il Verona rimette in discussione tutti. Da Bremer a Thuram, che succede ai big? Si ripetono le incertezze del brasiliano e il francese non compie mai il salto di qualità quando si alza il livello delle gare, tant'è che viene sostituito appunto, e fortunatamente la scelta almeno questa volta non è dovuta cadere su Miretti o Cobbenes, che poi per carità sono entrati tutti e due, però insomma entra Vlahovic, succede quello che succede. Bene che abbia finalmente fatto vedere che c'è davvero qualcuno che sa tirare le punizioni in questa squadra, cosa che era già comunque, cioè c'era stata qualche possibilità nel primo tempo di provare a segnare su punizione, cosa, ma tra l'altro hanno, ora mi vengono i flash, anche calci d'angolo tirati tutti nello stesso modo e tutti malissimo. Non lo so, cioè veramente ieri avevi la possibilità di fare, di davvero, di approfittare, oltre che della sconfitta, potevi approfittare della sconfitta del Milan, del pareggio del Como, del pareggio del Napoli e della, ora vediamo stasera cosa farà la Roma contro la Fiorentina. Avevi veramente un risultato unico che ti era stato letteralmente agevolato un po' da tutti. Ma è sempre successo così in questa stagione, ma non solo in questa stagione, perché anche nelle passate. Quindi non è questione di chi sta in panchina, è questione di chi va in campo. Io mi auguro veramente che al di là di tutto si prendano delle decisioni belle forti in occasione poi delle scelte che dovranno essere fatte nella prossima stagione. Non ci mettiamo a dire via, deve andare via anche McKennie, deve andare via Hill, deve andare via Que. Scelte mirate, perché se ci si lamenta che si sta diventando vecchi e che bisogna puntare un attimino in qualche modo a migliorare, e allora non va bene se ti comporti come ti sei comportato ieri. Parlo ovviamente di Gleison Bremer, che poi ha scritto subito un post dicendo appunto: complice un'incomprensione, ho sbagliato io, mi prendo la responsabilità senza alibi, dovevo fare meglio, ora più uniti che mai fino alla fine, sempre tutto molto bello. Quindi ecco, bravo che ti prendi la responsabilità di quello che è successo. Poi però, se predichi in un modo, se chiedi insomma in qualche modo di essere valorizzato anche tu perché meriti di più, non fai così, però caro Gleison, scusa Giulia, per caso ricordi qual era il nostro ultimo gol su punizione? Il nostro ultimo gol su punizione è quello di ieri, Roberto. Non vorrei che fosse l'anno scorso con la Roma, proprio Vlahovic addirittura l'ultimo gol su punizione. Basta andare a guardare. Nel frattempo vi ascolto.
2: Buongiorno carissima. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Deluso sì. Arrabbiato no. Ma molto deluso, che purtroppo non abbiamo chi la butta dentro e inutile che ci si gira intorno. Devin è inutile che parta titolare. Avrei puntato più su Bravo, cioè almeno, non lo so, forse sbaglierà anche lui, però lo vedi vivo nella partita, lo vedi molto vivace, che vuole fare. David mi sembra, non lo so, non so definirlo. E poi purtroppo Bremer ogni tanto fa la sua, se la fa a gatti va in, in croce, se la fa Locatelli va in croce. Bremer sì, è stato criticato, ma così, in un modo molto superficiale. Non lo so, guardate, io sono convinto che se ieri la partita durava un'altra ora, si giocava sempre allo stesso modo, supremazia, ma non ci abbiamo chi la butta dentro. Poi una volta che arriva in porta.
0: Ieri io tra l'altro ho avuto la sensazione che non saremmo riusciti a segnare neanche con le mani praticamente da metà primo tempo, quando c'era quella frenesia esagerata che ho proprio visto anche altre volte. Ho visto nella partita con il Lecce, ho visto durante la partita con il Cagliari, avevo visto col Verona all'andata. Non è la stessa sensazione, ad esempio, che ho avuto durante la gara con il Milan. Non posso pensare che il Verona abbia preparato questa partita meglio di quanto la Juventus l'abbia preparata in settimana. Forse smettiamola anche con tutte queste pause? Facciamoli allenare tutti i giorni? Due volte al giorno? Proviamo a fare così, dai. Ancora, vocale.
3: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Giulia, sono Giovanni da Messina. Volevo dire la mia, sia su ieri che sulla partita, soprattutto sulla partita che dovevamo giocare con Lecce. Allora, paradossalmente è meglio giocare la partita con Lecce sabato prossimo che quella di ieri con Verona. Cosa voglio dire? Che il Lecce ha bisogno di vincere, come hai detto tu, ma a proposito di questo fatto, proprio perché ha bisogno di vincere, il Lecce può anche, visto che deve segnare per forza per poter vincere, scoprirsi. E noi in pratica nelle ripartenze potremmo essere avvantaggiati. Noi abbiamo dei giocatori che diciamo giocano sulle ripartenze, quindi per me è un vantaggio, per me è, non che è più facile giocare contro il Lecce, attenzione, ma dal punto di vista della partita con Verona, Verona non aveva più niente da perdere perché ormai sapeva di essere retrocesso, mentre il Lecce ha tutto da perdere, quindi deve per forza di cose segnare i gol per vincere. E per segnare il gol, per forza di cose, si dovrà scoprire in qualche modo. E noi abbiamo dei giocatori che nelle ripartenze sono micidiali. Tu che ne pensi?
0: Penso che sia assurdo dover pensare di fare calcoli, nonostante sia tutto giusto quello che tu hai detto. Il Verona, non capisco come possa essere più facile giocare contro una squadra che non ha più nulla da perdere, che tra l'altro potrebbe essere assolutamente così anche in deficit, no? Proprio emotivo, stanca e delusa da quello che poi accadrà, ovvero la retrocessione, come possa essere meglio, diciamo, come possa star meglio una squadra, ripeto, reduce da una retrocessione annunciata, tra l'altro da poco anche era stato ufficializzata questa cosa, come possa essere appunto meno così, con questo sentimento di leggerezza rispetto ad una che non è ancora salva. Il sentimento deve essere lo stesso, legato al fatto che tu devi fare il tuo lavoro, ovvero giocare a calcio. Quindi mi auguro di vedere una partita in cui non soltanto Lecce, ripeto, vorrà cercare in tutti i modi di mantenersi in Serie A e quindi provare quantomeno a pareggiarla. Mi auguro di vedere una Juventus che gioca, come l'ho detto prima, al pari, nel senso che se non vince non va in Champions. È uguale, l'ho ridetto prima, è brutto da dire, ma è uno scontro salvezza praticamente quella la partita con Lecce. Poi ci saranno due partite che valgono, diciamo, che devono essere giocate per la dignità, quantomeno, e perché hai fatto schifo di nuovo nella partita d'andata. Quello è diverso. Questo lo definisco scontro salvezza e spero di rendere bene l'idea. Non sono deluso, dice Ciro da Bologna, anzi mi meraviglio delle persone che sono deluse, è un gruppo che ormai delude da anni. Marco da Borgo Filadelfia, che dire, se Locatelli è il capitano della Juve, con tutto rispetto per lui, qualcosa che manca mentalmente evidentemente c'è. Manchiamo di ferocia nei match facili, poiché latitano pesantemente due o tre diciamo in persone dure nello spogliatoio, gente con carattere e piglio da leader che sappia trascinare. I nostri attuali, tranne un paio, vanno mentalmente tutti a rimorchio, andrebbero a rimorchio anche col più grande tecnico del mondo, e mi dispiace, visto che lo ho sempre definito uno dei migliori in campo europeo, ovviamente uno di quelli che secondo me si sarebbe anche meritato la fascia da capitano, la nomea, il cartellino con scritto leader. Parlo di Bremer, sì. Sinceramente la delusione che mi ha dato in queste ultime due partite è abbastanza ampia, e mi ha dato anche un po' di, anzi, una delusione che parte proprio da quella famosa conferenza stampa di cui avevo apprezzato la sincerità, ma che poi, insomma, devi mettere, no, in pratica quello che chiedi, se no viene fuori il solito detto: predicare bene, razzolare molto male. Volevo chiederti che ne pensi degli errori di Bremer e di Gregorio. Francesco dalla Calabria. Di Gregorio abbiamo capito, sì, quanto al di là della questione, cioè mi auguro che non sia nuovamente entrato nel tourbillon emotivo in cui era già entrato e uscito recentemente. Non è un gol preso che ti rovina l'esistenza, soprattutto perché, ragazzi, le statistiche finali legate alla partita fanno rabbrividire. Io quelle finali adesso le cerco un attimo, mi ero segnata quelle a fine primo tempo, cioè 114 occasioni da una parte contro due, non va bene, l'ultima punizione alla fine era quella di Combiners l'anno scorso in Coppa Italia, quindi male, quando punizioni, cioè veramente, ma un po' in generale in Italia non è che ho grossi ricordi di battitori di punizioni seriali. Volevo chiederti, a questo progetto, scusatemi, perché non è una grande squadra, è composta da giocatori mediocri, eccetto qualcuno, ci dice Daniele da Roma. Lo sbaglio è quello di aver mentalizzato giocatori di media personalità ad accontentarci di andare in Champions solo per i soldi. Questo ragionamento, dice Luca da Genova, e insomma va contro, no? È contrarissimo alla storia della Juventus. Adoro Locatelli per la sua innegabile juventinità, ma purtroppo la qualità è un'altra. O Locatelli o Thuram, insieme rinunciamo totalmente alla qualità. Infatti si sta lavorando anche proprio per evitare, no, di avere entrambi in campo probabilmente il prossimo anno. Ora senza se e senza ma, 9 punti. Un vocale, dai, in chiusura di mezz'ora.
4: Ciao Giulia, Ivan da Milano. Io non sono arrabbiato, sono semplicemente realista. Se centriamo la Champions è colpa soltanto o merito di un fondo schiena esagerato, perché questa squadra non merita la Champions, né per quello che fa vedere in campo, né per l'atteggiamento di giocatori spocchiosi che non hanno vinto niente. Questi giocatori non hanno mai vinto niente, si permettono di fare quelle prestazioni, ma tutti, io ti dico, salvo solo con Sensao perché è l'unico che crea superiorità, ma poi per il resto veramente per me possono anche andare via tutti. E se le basi del futuro sono rinnovare McKennie e Locatelli, beh, vuol dire che abbiamo deciso di stare nella mediocrità e ci va bene così, va bene la società, va bene a tutti. L'importante è essere coerenti e coscienti che con questa squadra non vai da nessuna parte e non andrai da nessuna parte. Quindi
0: mi permetto però di dissentire, caro amico, perché fino a qualche tempo fa il fatto di aver rinnovato McKennie era visto come qualcosa di lungimirante, addirittura, no? Proprio soltanto un mesetto e mezzo fa. Ora il fatto di dire che siete realisti cozza un po' con quello che dicevamo soltanto qualche settimana fa, ma lo capisco, vi vogliamo bene anche per questo. A tra poco.
5: RBN Caffè.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. E anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
7: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
6: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Berardi e Laurentier puniscono i rossoneri in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto al Dallara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a più 9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il settimo posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio.

0: storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: RBN Caffè.
3: Eccoci ragazzi, c'è Francesco da Ischia che ci dice: non voglio creare alibi perché la prestazione di ieri è stata imbarazzante nonostante le occasioni avute, però la rosa della Juve peraltro non tanto lunga, ha dovuto sciroppare il mondiale per club e ha avuto anche pochissimi giorni. Allora Francesco da Ischia insomma dice c'è qualche attenuante, lo abbiamo sempre detto, anzi, che prima o poi ci sarebbe stato un momento in cui La squadra sarebbe leggermente crollata, avrebbe iniziato leggermente ad annaspare e tutti se lo aspettavano molto prima, e che non è che c'è stato un momento secco dopo il quale la squadra ha appunto inanellato una serie infinita di brutte prestazioni o hanno iniziato a fracassarsi tutti. È che ogni tot, quando, come giustamente sentivo dire prima, c'è bisogno di dare quel qualcosa in più per arrivare al traguardo, che non è ancora neanche un traguardo, ma è un, così, un pezzettino del gradino del traguardo, anzi, quando, cambiamo ancora metafora, quando inizi a intravedere la bandierina a scacchi e ti fermi, cioè è questa inspiegabile capacità che ha questa squadra di autoinfliggersi problemi che non ci sono. E ora mi sento molto Spalletti nel parlare così. Mi auguro veramente che quanto detto da lui, ovvero che c'è qualcosa che non ha funzionato e che lui è il primo a dover capire che cosa è stato e correre ai ripari, questa settimana venga effettivamente mantenuta questa promessa, proprio perché, lo ripeto e lo dirò tutta la settimana, la partita a Lecce è uno, vale come uno scontro salvezza. Vocale.
4: Buongiorno Radio Bianconera. E io invece, cara Giulia, ti mando un messaggio.
3: Dai,
4: che sei proprio bonazza e c'hai una voce sexy. Ciao, ciao.
3: Ma grazie. E non ho mal di gola come invece al nostro Ivo in regia. Ancora.
5: Valerio da Lucca. Ieri ho guardato Sassuolo Milan e ovviamente la nostra Juve col Verona. Ci ha fatto il segno della croce. Mamma mia, che tristezza di squadra. Certo, a differenza del Milan, noi creiamo, cioè le occasioni ce le creiamo per andare a far gol. Però ragazzi, il livello del calcio italiano è veramente, veramente, veramente bassissimo. Se non erro, solo Pisa Lecce hanno fatto tre gol, cioè tutte le altre o 0-0 o 2-0, 1-1.
3: Scandaloso, scandaloso, una giornata scandalosa, ancora.

0: Ciao Giulia, buongiorno, buona settimana. Arrabbiato no, perché ormai sono schifato da questi qua. Sono schifato perché tra Tudor, Motta e Spalletti, sai cosa è cambiato? Che Spalletti va a Genoa, questi ragazzi fanno lo spartito che gli chiede il mister, lo fanno e si divertono, ma quando devono metterci i controcosi loro non sono capaci, perché se tu Turam ti deve cambiare dalla disperazione con una squadra già retrocessa, va bene, fanno un primo tempo del genere, appunto con Turam che lo deve cambiare, il Diz non ne parliamo, il Diz su 2-3 mesi va bene, e con la scusa che non sta bene, non sta bene, e il Diz sta campando sulla numero 10, è un D'Alei, facciamolo giocare, per carità deve giocare, ma io me la incomincio a prendere con questi qua, Bremer che dice che a quell'età vuole vincere qualcosa e mi fa delle prestazioni ultimamente da piangere. Va bene, Di Gregorio lo sappiamo che non è da Juve, per l'amor di Dio. E chiudendo, cambiasse che per conferenza stampa ridacchiando, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Ho capito, ma l'ottima prestazione, sai dove te la metti le ultime tre partite?
1: Dove la mettiamo? Non si sa. Introducendo Ezio, leggo il messaggio di Michele da Gorizia. Bene, che dire? Abbiamo visto trionfare l'Inter, hanno vinto lo scudetto in carrozza, perdendo sistematicamente tutti gli scontri con le big e vincendo sistematicamente tutti gli scontri con le medio-piccole. Noi viceversa abbiamo vinto molti scontri diretti, ma abbiamo toppato clamorosamente con quasi tutte le squadre medio-piccole. E quando abbiamo vinto con qualcuna, lo abbiamo fatto sputando anche l'anima. Quello che ci manca è proprio la giusta cattiveria, la concentrazione nel non fare distinzioni tra grandi e piccole squadre. Buona giornata!
2: Buongiorno. Parliamo di Sinner, parliamo di Antonelli, di che cosa
1: parliamo? Del calcio non professionistico, quindi, se vuoi, insomma, del calcio, dello sport non professionistico.
2: Esatto, come ha detto qualcuno.
1: Bravo, cheat.
2: No, parliamo di Bonazza a questo punto, visto così sei stata definita un attimo
1: Bonazza,
2: fa.
1: Bonazza, vabbè.
2: Però,
1: me lo prendo e me lo
2: che
1: porto
2: buon
1: a casa,
2: gustaio, che
1: questo
2: buon
1: complimento.
2: Gustaio.
1: Dai Ezio, su.
2: Va bene, dai.
1: Dai, concentrati, che ieri hai avuto una giornata pazzesca, mi hai detto, no? Sei stato
2: una giornata intensa
1: di telecamere.
2: Una giornata intensa, soprattutto perché stare 6 ore davanti alla telecamera e concludere con lo scudetto dei cartonati è abbastanza pesante per me. Hanno anche cercato, e non ho reagito molto elegantemente, di mettermi una bandiera dell'Inter sulla schiena e ho detto non ti azzardare a provarci perché finisce male, forse dovevo essere più elegante, ma almeno ho trasmesso a chiare lettere quello che è il mio pensiero. Poi cosa ti devo dire? Che ho sentito dei messaggi, dei vocali.
1: Guarda, ne ascolteremo insieme anche.
2: Quelli che ho già sentito sono molto interessanti. Ho apprezzato quello dell'amico che dice se certi errori li fa Gatti viene messo in croce, ha perfettamente ragione. E poi io ti dico solo una cosa, Giulia, qua non è questione della partita con il Verona, il Lecce, le motivazioni, quello che uno ha dentro, quello che vorranno fare gli altri, quello che... Il discorso è che noi con una squadra come questa lottiamo per il quarto posto, andare in Champions, per una mera situazione economica, ma noi con questa squadra se in Champions ci andiamo, il prossimo anno facciamo 4, 5, 6 partite, quelli che devi fare, e poi andremo a casa. Perché guardiamo il calcio internazionale, guardiamo il calcio italiano e soprattutto, ahi noi, guardiamo il calcio della Juventus, con questi alti e bassi, perché il nostro problema continua a essere quello di avere delle buone, direi discrete, buone, mettiamo l'aggettivo che vogliamo, prestazioni dove giochiamo anche, come dicono tutti quanti, bene, però è un altro vocale che ho sentito da un altro amico, non la buttiamo dentro, che è lo scopo del gioco del calcio. Io mi sono ripromesso, Giulia, di non citare più un giocatore, e tu sai bene a chi mi riferisco. Non voglio più dire niente, perché altrimenti sembra che io voglia solo ed esclusivamente infierire contro di lui, ma soprattutto mi faccio male a dire queste cose, perché parlo di giocatori della Juventus. Quindi io della presunta punta centrale della Juventus non voglio più parlare, come non ci fosse.
1: Di cosa vuoi parlare quindi?
2: Voglio parlare del fatto che alcuni giocatori hanno veramente dimostrato ieri di entrare in campo come dire sì dai, tanto questa partita la vinciamo, dai, tanto prima o poi un gol lo facciamo. Cioè, non ho visto quella cattiveria giusta che ci doveva essere contro una squadra già retrocessa. E attenzione, se non sbaglio, ho anche sentito un amico che ha detto è diversa la situazione psicologica tra una squadra già retrocessa e una che deve ancora lottare, perché questi ieri hanno fatto la loro partita che dovevano fare, non dico in assoluta tranquillità, perché dentro, sapendo che il prossimo anno giocano in Serie B, non saranno felici e contenti, ma che cosa avevano da perdere? L'hanno giocata, hanno fatto un tiro in porta.
1: Ma è possibile, Ezio, che abbia preparato meglio il Verona la partita della Juventus ieri?
2: No, perché il Verona cosa ha preparato? Ha preparato di mettere 9 uomini davanti al portiere, uno leggermente più avanti, e provare a ripartire quando hanno avuto l'occasione, ma poi non è neanche stata un contropiede, una ripartenza come abbiamo visto in altre situazioni. È stato un gol regalato, e poi parliamoci chiaro, complimenti a Vlahovic che ha provato da circa 30 metri a tirare in porta e a segnare, quindi gli faccio il mio applauso, ma se diamo delle responsabilità, perché ci sono, a Di Gregorio sul gol del Verona, diamo anche delle responsabilità al portiere del Verona sulla punizione di Vlahovic. Poi il portiere del Verona è stato premiato come migliore in campo, e questo dice tutto, perché contro di noi...
1: Quante volte è successo, Ezio, che tante. I portieri avversari prendessero appunto il premio del sì, migliore in campo dopo una
2: volte,
1: partita,
2: Giulia,
1: contro la Juve?
2: Tante volte, e questo, ripeto, ti dice tutto, perché contro di noi fanno tutti i miracoli. Questo aveva preso finora 50-60 gol, non so, e ieri ha fatto il fenomeno, perché ieri ha fatto il fenomeno, perché poi quel palo, quando il pallone poi gli va addosso, gli batte sulla gamba, un attimo prima però quel pallone sul palo l'ha messo lui con una parata grandissima.
1: Diciamo la verità, Ezio, scusami, ha fatto delle gran parate Montipò, ha giocato veramente bene, io me lo ricordavo anche nella gara d'andata, ha fatto una partitona.
2: Ripeto per la terza volta, Giulia.
1: Ecco, però
2: contro di noi fanno tutti i fenomeni.
1: Ma quanta imprecisione da parte di qualunque giocatore si è avvicinato all'area del Verona abbiamo visto. Quanta imprecisione, quanta sufficienza, quanta superficialità. Palloni che veniva, un momento emblematico è stato quando, non mi ricordo chi, ha passato il pallone a Davide e Davide era di schiena.
2: Ho detto
1: emblematico.
2: Che non, ho detto che non voglio più parlare di questo.
1: Ho capito,
2: giocatore.
1: Però non si può non farlo, e non si può.
2: E allora visto che questo è il giocatore della Juventus, è l'allenatore, giustamente dico io, perché non ha altre scelte al momento, perché al momento Vlahovic non ha i 90 minuti, lo mette in campo, perché rischiare di mettere Boga, tra l'altro negativo anche lui quando è entrato, negativo Zegrova perché continua a essere fumo e niente arrosto, ma la lista dei negativi è lungo. Continuo a essere contento per Openda che in panchina sorride e ride a tutti, calcolando che lui tutti i santi giorni dell'anno riceve 11.000 euro ogni 24 ore dalla
1: Juventus.
2: Ma non
1: ti fa arrabbiare anche ascoltare un Cambiaso molto poco conscio di quello che stanno rischiando?
2: Ma sai, le interviste dopo la partita lasciano sempre il tempo che trovano. Io penso che il ragazzo non abbia riflettuto bene bene su tutto quello che ha detto. È chiaro che dà il segnale di quello che va lì, ma che al momento sembrava gli interessasse più andare a casa a fare cena o al ristorante che non quello che era appena successo. Per noi tifosi questo è molto brutto e molto grave, dà un segnale di poco attaccamento alla squadra. E poi su Cambiaso potremo iniziare
1: aprire veramente un faldone,
2: un capitolo eterno, lunghissimo. Perché è l'ennesimo giocatore che in una Juve vincente non giocherebbe mai. Il discorso mio, tu lo sai, è sempre, scusatemi la monotonia, ma parlo di Juventus vincente, che è un'altra cosa da quello che stiamo vedendo.
1: Juventus vincente che però ha vinto nelle ultime giornate, tanto che comunque abbiamo iniziato anche a parlare di, ti ricordi? Ma secondo posto,
2: sì,
1: ma
2: terzo posto, vabbè, dai.
1: Ma spodestiamo questo, spodestiamo quell'altro.
2: Abbiamo pareggiato con un Milan che ha dimostrato tutto il suo valore in queste ultime
1: qual
2: partite.
1: Qual è la vera Juve, Ezio, ti chiedo? Qual è la ma vera Juve?
2: La vera Juve va a momenti. Il rendimento è troppo incostante, non possiamo certe partite dare la sensazione appunto di illuderci, di arrivare al secondo posto, di lottare per questo o per quello. No, il campione, anzi il fuoriclasse, qual è il fuoriclasse? Quello che su 38 partite di campionato te ne fa bene almeno 35-36. Noi non abbiamo giocatori, a parte che lo sapevamo di non avere fuoriclasse. Ah, perché anche Yıldız, che al momento però io aspetterei a criticare perché non è nella migliore condizione fisica, però finora non possiamo ancora dire che sia un fuoriclasse, è un eccellente giocatore, è sicuramente il più bravo della rosa tra tutti quelli che abbiamo, ma di fuoriclasse non ne abbiamo. E non abbiamo altri giocatori eccellenti, abbiamo qualche buono, abbiamo qualche discreto e abbiamo qualcuno scarso se vogliamo ambire e competere in determinate situazioni.
1: Prepariamoci per il Lecce, ci scrive Walter, perché neanche ce la faremo, siamo andati a pareggiare in casa con una squadra che va in B. E poi invece dall'altra parte c'è un Mimmo, penso da Reggio Calabria, che dice: ma che catastrofismo, ragazzi, per quanto sia una passata una partita giocata male, c'è da riconoscere che il Verona, nonostante il muro davanti alla porta, perché ragazzi erano in 14 davanti a sì, proteggere l'area sì. di Montipò, una traversa, un palo e le parate di tutti i modi del portiere, non ha prodotto la vittoria. Io vedo una squadra che ce la mette tutta, nonostante comunque i limiti dei giocatori.
2: Sì, e ieri io continuavo a sentire dire tiriamo da fuori, proviamo il tiro davvero, però come hai ricordato tu adesso, quando ti trovi davanti una muraglia umana, anche il tiro da fuori viene difficile, perché quando ci hanno provato il pallone è stato ribattuto, quindi una partita se do anche ragione, do ragione a tutti oggi.
1: Non va bene, se mi dai ragione a tutti.
2: questo ti spiega il mio stato d'animo. All'amico che parla di troppo catastrofismo, dai, una partita come questa con una squadra come il Verona, cioè il Verona, guardiamo i punti che ha in classifica, ma come fa la Juventus in due partite? Tu hai ricordato quella dell'andata dove è successo di ogni, perché addirittura l'ex designatore in settimana andò davanti agli schermi a dire sì, abbiamo sbagliato, non va bene. Però a noi quei due punti lì mancano e ci sono stati tolti, come ci sono stati tolti quelli a Roma contro la Lazio, a Firenze contro la Fiorentina per il rigore su Vlahovic assegnato poi tolto. Però lasciamo stare questo discorso, la Juve deve
1: non è
2: giocare...
1: giornata, non è giornata questa credo
2: no.
1: per cercare
2: pensiamo agli
1: appunto,
2: 11
1: di
2: punti che abbiamo lasciato
1: modo,
2: per strada, perché 11 sono con le squadre assolutamente alla nostra portata, anzi molto di più.
1: Molto di più, la Juve vera non esiste per andare in Champions, rappezzando, dice la squadra, con anche altri giocatori mediocri, forse è meglio non andarci. Ieri ascoltavo anche tanta, dei commenti legati proprio a questo. Questa forse squadra non ha ben capito che non è che si va in Champions soltanto per una questione economica, ma si va anche in Champions perché giocare nella Juventus vuol dire giocare in Champions, cioè non ci sono senza se e senza ma, insomma. Quanto credi che sia difficile a questo punto, in qualche modo, ricreare una squadra diversa da questa? Cioè è più facile cadere di nuovo nel tranello, arrivando a dei giocatori come ad esempio quelli che hai visto quest'anno, che sembravano ma poi non sono quello che sembravano, o tu credi che ci possa essere il salto adesso, si possa fare questo famoso salto di qualità finalmente?
2: Il salto deve partire dalla dirigenza, perché se continuiamo a prendere i giocatori con gli algoritmi e con gli oroscopi, non va bene, non andiamo da nessuna parte. Hai parlato di giocatori che hanno disatteso, non ho citato per una forma di pietà con Meiners, mai visto con Meiners ieri quando è entrato? Ma questo non è l'ombra del giocatore che avevamo visto, questo è l'ombra del cadavere del giocatore che avevamo visto nell'Atalanta. È qualcosa di inconcepibile, io non riesco a capire. 2 anni ha giocato questo signore, cosa gli è successo? Ha avuto un infortunio serio, va bene, ma sono passati mesi e tanti altri... E tanti altri. Noi non possiamo, adesso non voglio, dopo una partita come questa, puntare il dito su, però su solo su qualcuno, su o su più di uno, perché ce n'è molti più di uno. Però non è catastrofismo, e prendere atto, no, del fatto che giochiamo una partita in un certo modo e subito quella dopo in tutto un altro. E allora ti dico una cosa, viene fuori il mio inguaribile ottimismo dicendo che andremo a Lecce e faremo una bella prestazione proprio per il fatto che siamo su un'altalena.
1: Ti piace pensare che possa essere definito uno scontro salvezza quello con il Lecce, o lo trovi avvilente?
2: Per il Lecce sicuramente sì, per noi non è la salvezza la Champions.
1: Io però li ho messi sullo stesso piano, se la Juve non vince rischia la Champions, il Lecce non vince rischia di andare in Serie B. Insomma, diciamo che per la Juventus non andare in Champions è da equiparare appunto al discorso che può fare il Lecce andando.
2: Giusto. Sai cos'è, Giulia? Quello che mi preoccupa è che nelle 4 partite, compresa quella di ieri, che rimanevano da qui alla fine del campionato, quella con il Verona sulla carta era quella più abbordabile,
1: più semplice, quella, certo,
2: quella che dici, beh, qua portiamo via 3 punti. Con il Lecce, però...
1: Ma è proprio in queste partite che la Juventus è crollata, sai? Quelle in cui dicevi, ma sì, dai, queste sono partite
2: più che
1: facili,
2: crollata,
1: perché
2: Giulia,
1: poi con Atalanta, Roma, Bologna...
2: Sì, ma più che crollata, la Juventus non si esprime come dovrebbe, non si esprime magari come la partita precedente, e questa... E questa l'incoerenza totale, non abbiamo continuità, non abbiamo continuità.
1: Marco da Crema ti dice, direte che sono un pazzo, ma io spero che stasera la Roma vinca. La Juve ha dimostrato che quando è sotto pressione le partite le vince davvero, come nel mese di aprile, mentre quando ha un cuscinetto di sicurezza si rilassa e pareggia.
2: Ci sta?
1: Questione di immaturità, come dice Spalletti?
2: Sì, sì, ci sta. E forse l'amico, anzi senza forse, ha ragione. Se sei sotto pressione dai sicuramente tutto quel, o perlomeno ci provi, perché poi se le tue capacità sono quelle che sono, arrivi fino a un certo punto. Non puoi chiedere a Zegrova di diventare Zico e non puoi chiedere a Miretti di fare Pirlo.
1: Mm. Vero, hai nominato tra l'altro due giocatori che continuano a far tanto discutere. In chiusura, ultimi secondi, io ti chiedo se, come ho detto io prima, non avresti voluto magari vedere Gatti in campo ieri a un certo punto?
2: Con il senno di poi, sì, perché anche lì un amico prima ti ha detto Gatti è quello che va avanti, magari può fare il colpo di testa, può fare la rete, l'ha fatta in diverse situazioni, quindi ci poteva stare, ma sono quelle cose che diciamo da quando l'arbitro fischia la fine in avanti, perché non è andato tutto per il verso giusto come doveva andare, e allora saltano fuori le recriminazioni e diciamo ci andava quello, ci andava quell'altro. Anche sulla sostituzione di Thuram, che ha lasciato tutti un po' perplessi, ricordiamoci che ci hanno raccontato che Thuram ha fatto solamente, se non sbaglio, due allenamenti con la squadra.
1: Sì,
2: con
1: Thuram diciamo che è un periodo in cui non brilla come
2: no,
1: ti aspetti.
2: No, ma mica solo lui, cioè uno su tutti è Yıldız, ci dicono che ha questo problema al ginocchio
1: e
2: a me hanno anche detto che lui è molto preoccupato per il mondiale, quindi non voglio dire che lui adesso nella Juventus si come dire
1: attenga un po',
2: si provi un po' a centellinare quelle che sono le sue forze, perché no, ieri l'ho visto di nuovo recuperare forse anche troppo in difesa su giocatori, cioè, fa tanti metri, in alcune situazioni questo ragazzo fa troppi metri, se gli chiedono di fare questo è chiaro che poi arriva a fine partita di una stagione che è stata estremamente lunga con la lingua di fuori, anche se ha 21 anni, anche se è un professionista, anche se è seguito, allenato, curato, tutto quanto, però la stagione sta veramente diventando lunga.
1: E fortunatamente sta anche per finire. Grazie Ezio, a lunedì prossimo.
2: Fortunatamente, lo diciamo poi fra 3 settimane, in base a quella che sarà la nostra posizione in classifica. Io ringrazio te e saluto i fratelli Gobbi. Ciao.
1: Grazie Ezio, io dico fortunatamente perché non se ne può più quasi, no? Però anche se poi sarà finita la stagione, sapete che non vi libererete mai di noi. Ci sentiamo domani ragazzi, grazie per essere stati in mia compagnia, la linea va così di calcio, ciao!
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Bianconera.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Si tiene oggi, 4 maggio, l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan in Armenia. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: con la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze, ma ora è il momento che alzi il tiro e passi dal sapervi reagire al saper prevedere. Intervento anche del presidente ucraino Zelensky, che ha detto: dobbiamo concentrarci su cosa faremo se la Russia Russia non porrà fine a questa guerra. Abbiamo bisogno di misure continue e abbiamo bisogno della pace.
7: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio in provincia di Salerno. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
6: Sopralluogo della polizia scientifica nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara Di Vita e a sua madre Antonella Di Ghielsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale in provincia di Campobasso. L'intervento è stato disposto dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato.
7: Diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna poco dopo le 8:30. Sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'auto medica.
6: La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del PD per traslocare da indipendente in quello di Italia Viva. Il passaggio era nell'aria da tempo ed è stato ufficializzato in queste ore. Madia, 45 anni, è una degli esponenti Dem più legati al leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel cui governo è stata ministra della pubblica amministrazione.
7: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni d'anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Turam su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Sentiamo Mister Chivu ai microfoni di DAZN.
8: Siamo felici per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfottò di quelli che hanno sempre cercato di denigrare quello che questa società, questa squadra. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
9: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: Lunedì 4 maggio, buona giornata per quello che può essere una giornata dopo il secondo pareggio consecutivo. Cose di calcio versione XL, questo è il sommario. Con me in studio anche Paolo Rossi. Juve semplicemente immatura e poco ambiziosa. Nel giorno dello scudetto all'Inter, l'editoriale di Bianconera News. Secondo pareggio consecutivo, come l'andata contro Fiorentina e Torino, e occasione sprecata per sprintare su Roma e Como. Roma in campo questa sera. Vlahovic entra e segna, ma non sveglia i compagni. Primavera e Next Gen pareggiano, Brambilla raggiunge il secondo turno playoff. Vlahovic, gol dopo 6 mesi e carattere da vendere. Arbitri, il PM ascolterà Giorgio, addetto agli arbitri della squadra nerazzurra campione d'Italia. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino e Paolo Rossi. Ho tagliato un impegno perché non potevo lasciarti solo, Paolo.
11: Hai fatto bene.
10: Anche perché
11: gli amici si vedono nel momento del bisogno. Buongiorno a tutti e si fa così.
10: Dovremmo andare a vivere insieme,
11: bravo,
10: allora.
11: Bravo. Ma per tanti anni, ho l'impressione, per tanti anni.
10: Caro Paolo, ti vedo un po' ingobbito.
11: Mi devo tirare su.
10: Devi tirare un po' su.
11: No, mi fai fare una premessa proprio. Allora, siamo oggi il 4 maggio. Una stretta di mano ai, che tanto non ci ascoltano, però una stretta di mano ai tifosi del Toro, perché il 4 maggio un abbraccio no, perché non lo vorrebbero, non lo accetterebbero, ma una stretta di mano sì, perché oggi comunque, se sei torinese a maggior ragione, sai benissimo, perché la vedi sempre Superga, e quindi oggi è giusto ricordarlo.
10: Assolutamente, l'ho ricordato già stamattina nell'apertura della nostra programmazione del lunedì con un buongiorno RBN, un giorno che porta anche a quella tragedia, per non dimenticarle, le tragedie legate al calcio che sono fuori dal rettangolo di gioco, per non dimenticare neanche quella bianconera, per ricordare i nostri 39 angeli. Ci sarà l'opportunità, ci sarà un evento che stiamo organizzando anche per ricordarli, il 29 di maggio, a 41 anni da quella tragedia, perché ridendo e scherzando se ne vanno gli anni, ma non i ricordi, e non dobbiamo assolutamente spegnere il ricordo di questi 39 angeli che da lassù avranno visto anche loro la Juventus da quel giorno all'ultimo giorno, a domani, alle ultime giornate di questo campionato. Grazie Paolo per questo ricordo.
11: Figurami,
10: perché hai trovato il momento giusto, e ci mancherebbe. Noi siamo fatti così, siamo juventini, ma naturalmente stringeremo anche le mani agli altri. Non so se è il caso di parlare, volevo parlare oggi dei 21 scudetti dell'Inter, ma poi ho detto perché peggiorare la nostra situazione?
11: Ma guarda, noi
10: la
11: oggi...
10: merita, che, chi è che vince, chi è che ha vinto lo scudetto quest'anno? Usciamo dal... dalla comfort zone.
11: Oggi mediaticamente diciamo che noi ci hanno salvato lo scudetto dell'Inter, Kimi Antonelli e Sinner, perché così siamo finiti un po' nelle pagine, come dire, di retrovia.
10: Non c'era troppo
11: non
10: spazio,
11: non
10: visto siamo
11: la notizia
10: spazio.
11: Principale, il che fa anche pensare.
10: Paolo, avete notato che nell'ultimo periodo batte sul tavolo?
11: Sì, batto sul tavolo perché devo sfogarmi da qualche parte. A casa non voglio.
10: Lo legano.
11: Tutto sommato un po' di cose da staccare ci sono, quindi batto sul tavolo. E che dire, allora, l'Inter ha vinto uno scudetto ieri, guarda, è proprio significativo, no? Che il giorno che vince lo scudetto di Inter, tutte le altre o perdono o pareggiano, cioè questo è un campionato che loro hanno vinto soprattutto sulla base di un grande attacco, perché hanno dei numeri da questo punto di vista da record distribuiti, perché poi il capocannoniere del campionato, anche perché è stato assente da parecchio, per parecchio, è Lautaro a 16 gol, e se chiudesse così avremmo, credo, il cannoniere con meno gol nella storia del calcio italiano. Però contemporaneamente va detto che l'Inter ha vinto scudetto battendo le piccole, cioè facendo esattamente quello che non hanno fatto le altre, che non abbiamo fatto noi, che non ha fatto il Napoli, che non ha fatto Milan, perché poi se andiamo a vedere gli scontri diretti di Inter, tanti li ha persi, ha perso due derby, tutto dire, con noi ha perso l'andata, e non ha dato una sensazione di superiorità.
10: Pensa quanti scivoloni.
11: Quindi un po' l'hanno vinto loro, molto l'hanno perso le altre, che soprattutto non sono state neanche in grado di concorrere fino alla fine, perché comunque vincere lo scudetto alla quart'ultima giornata è uno scudetto da dominio, ma anche da resa. Cioè noi, il vero problema è un altro. Per noi, cioè noi abbiamo una media punti che è bassissima, veramente bassissima. Quindi questo ci deve far riflettere, perché se è vero, come tanti dicono, io sono d'accordo parzialmente, però indubbiamente è un elemento di riflessione da proporre, che l'Inter in questi anni avrebbe potuto stabilire un ciclo come il nostro e si è buttata via dei campionati, io mi chiedo dalla nostra parte quanto dei 15-17, non so, vedremo a fine anno quanti saranno i punti di distacco, è colmabile in tempi brevi, perché qui cambiano gli allenatori, cambiano gli anni, cambiano le squadre, ma noi sempre terzi, quarti.
10: Dopo i
11: quest'anno
10: nostri...
11: speriamo quarti, perché a questo punto c'è da dubitare.
10: Ti sei improvvisamente preoccupato? O eri troppo esaltato prima? Esaltato per modo di dire.
11: Era esaltato all'inizio dell'anno, perché io non
10: sì,
11: è che...
10: ti ricordo.
11: Non è che mi rimangio le parole. Io ho avuto una visione, non so, io tra l'altro non faccio uso di sostanze se non di alcol, quindi evidentemente ad estate ho bevuto troppo, ho visto il precampionato...
10: E nei limiti consentiti.
11: Ho visto il precampionato di Tudor mi aveva convinto, visto le prime tre partite mi aveva convinto, avevo l'impressione che questa squadra avesse dei margini di miglioramento anche in virtù dei nuovi acquisti, che poi invece si sono rivelati una tragedia. E
10: perché non si incastrano mai bene ultimamente nel mosaico bianconero? Perché poi diventa il rischio anche per l'anno prossimo, onestamente.
11: Certo, allora...
10: Cioè, in queste condizioni ho paura che compri Bernardo Silva...
11: Ma io mi chiedo in questo momento chi è il giocatore...
10: un anonimo.
11: Chi è il giocatore che ha voglia di venire alla Juve, perché oggettivamente che cosa offriamo noi?
10: Che cosa ci suggeriscono attorno?
11: Voglio essere molto chiaro. Perché, insomma, noi abbiamo confermato Spalletti, è stato giusto farlo, è stato un atto di fiducia, perché è un allenatore che era arrivato con un mandato che è ancora da centrare, l'obiettivo è ancora da centrare, obiettivo minimo, eh? Cioè, non è che se arrivi quarto hai centrato obiettivo.
10: Non
11: hai centrato,
10: guardiamo al quarto posto, ma la Champions.
11: Bravo.
10: È bella
11: bravo.
10: Quel passaggio lì.
11: È bella, ma non vuol dire. Cioè,
10: ma non vuol dire
11: è
10: niente.
11: Bella, ma non batti il Verona. Cioè, allora, io voglio essere molto chiaro.
10: L'ho pizzicato.
11: No, perché poi so che nel nostro pubblico ci sono persone che con le loro ragioni, che sono le ragioni della bellezza di tante partite che la Juve ha fatto, che io non mica me le vado a non riconoscere, anzi ne ho goduto. Io l'ho detto che adesso vedere la Juve è piacevole fino a due settimane fa, perché nelle ultime due settimane non è stato piacevole. Però indubbiamente i meriti di Spalletti li conosciamo, ma se arriviamo quinti i meriti estetici vanno in subordine, perché stiamo creando un danno alla Juve del futuro enorme. E tenendo conto che Spalletti sarà il nostro prossimo allenatore, ed è giusto che l'abbiamo confermato perché c'erano tutta una serie di elementi da ritenere positivi, compreso il fatto che c'è bisogno di continuità, se arriviamo quinti è un fallimento. Non andiamo a cercare alibi, non andiamo a cercare episodi, non andiamo a cercare niente, perché tu sei arrivato quarto alla vigilia di Milan-Juve, se vincevi andavi a prenderli. Non l'hai fatto.
10: Hai fatto una partita modesta,
11: normale, anche per colpa degli avversari. Cosa ci dice Spalletti alla vigilia? Tu eri in conferenza, immagino. Ci fa una lunga disquisizione dicendo che lui non ha dormito di notte in settimana perché quel pareggio l'abbiamo subito. Non siamo stati così attivi.
10: Non ce l'ha detto subito
11: benissimo.
10: La sera di San Siro.
11: No, perché poi l'uomo intelligente, l'uomo sa come parare i colpi. Che non ci sono, peraltro, perché la stampa in questo momento, rispetto a Spalletti, è abbastanza compiacente. Anche perché se iniziamo a demolire anche Spalletti...
10: È l'unica cosa che puoi salvare.
11: È l'unica ciambella di salvataggio.
10: Mentre
11: che abbiamo,
10: galleggiamo
11: no?
10: anche noi esatto. da fuori,
11: allora,
10: ti arrampichi.
11: Quindi, lui ci dice che Milan-Juve non va bene. Però, che sieda Juve, chi è da Juve lo dimostrerà a Juve-Verona. Partita incredibilmente facile, perché Verona è retrocesso. Ok, ma poi nel pomeriggio ti arriva anche la notizia che il Milan perde malamente a Reggio Emilia, dando anche la sensazione di una squadra veramente nel declino totale. Quindi tu hai la possibilità di agganciarlo e di rifilargli la patata bollente, perché a quel punto tu saresti terzo e loro quarti. Ma non solo sei terzo e loro quarti, loro sono in declino, mentre tu, vincendo col Verona, non dico che saresti a posto, perché comunque saresti a pari merito, però metteresti anche un po' di pressione alla Roma e non gli regaleresti l'opportunità di arrivare a un punto. Cosa succede? Che noi col Verona facciamo una partita sconcertante. Non si può, io dimmi se in questi anni abbiamo avuto dei buchi neri come Juve Verona. Sì, qualcuno. Io te ne ricordo uno, Juve Benevento di Andrea Pirlo, quando abbiamo capito in quella giornata, perdendo in casa col Benevento, che la stagione era finita. Infatti arrivammo all'ultima giornata, quinti, che se Napoli non si suicida, noi la Champions la salutiamo.
10: Col Verona.
11: Ecco, noi adesso vediamo stasera la Roma. In ogni caso abbiamo il Como a 3 punti, e se il Como ci aggancia, ricordiamo che siamo in svantaggio per gli scontri diretti. Noi adesso abbiamo l'obbligo di fare 9 punti. Poi magari, visto che questo è il campionato del Ciapanò, ce ne bastano di meno, perché nessuno vince le partite. Però questa è la situazione. E se arriviamo quinti da quarti in classifica,
10: con
11: ragazzi,
10: un buon margine,
11: ragazzi, e fallimento. Poi c'è Spalletti prossimo anno. Bene che ci sia Spalletti, ma non si cerchino formule diverse, perché eri quarto e l'hai buttata via col Verona retrocesso. Dimmi te, insomma, abbiamo una certa età, se ti ricordi situazioni di questo genere.
12: Assolutamente
11: io no.
12: Guarda, mi hai fatto
11: suicidi
12: variare...
11: sì, ma suicidi così no.
12: Ma mi hai fatto variare in corsa il nostro sondaggio, perché
11: qual
12: avrei
11: era
12: chiesto,
11: sondaggio?
12: Ti avrei chiesto, avrei chiesto anche a casa, perché abbiamo solo pareggiato, no, contro il Verona, e soprattutto perché qualcuno mi faceva questo appunto questa mattina, non tanto perché non avessimo criticato, ma se si poteva prendere in considerazione di graffiare un po', no, la figura dell'allenatore, perché ci metteva dentro tutto quello che tu hai detto. Io ho detto assolutamente certo che si può trattare il tema, no? Dico anche che però da Juve Verona, no? Al di là anche dei cambi che metterei in forte discussione ieri, accostamenti, sostituzioni, ruoli, David palleggia bene, cioè tutte queste risposte che non cambiano l'esito della partita, ma non solo queste, mi portava a fare questa considerazione. Cioè, i cambi, è vero, critichiamo anche Spalletti, ma non esageriamo, nel senso, quello che hai ricordato anche tu, è uno di quegli aspetti, non dico stra positivi della stagione, però Juve-Verona... i giocatori avrebbero dovuto, cioè uno scapoli ammogliato.
11: Però ti faccio questa riflessione.
12: Dovrebbe essere giocata.
11: Se noi arriviamo, ma se noi arriviamo quinti, mi spieghi perché noi dobbiamo avere fiducia in Spalletti? In nome di che cosa?
12: E allora perché non?
11: No, poi facciamo la premessa, perché sennò poi so già cosa mi si dice. Tuo figlio, se tuo figlio lo bocciano, non è così, perché tuo figlio è un secchione, ha una madre che lo segue, non ha come te come modello, deve diventare un grande filologo, romanza, eccetera eccetera.
12: Ti ringrazio. Però, se tuo figlio
11: viene bocciato, non vuol dire che tuo figlio è un asino, vuol dire che ha sbagliato un anno, e l'anno dopo magari tuo figlio diventa il primo della classe. Io ho piena, cioè c'è una valanga di persone che conosco che è iscritta all'università, ha sbagliato il primo anno e dopo è diventata, o ha cambiato università o in quello si è laureato ed ha fatto delle carriere pazzesche, no? Cioè, quindi figurarsi. E noi quindi non stiamo a discutere Spalletti il prossimo anno. Io sto a discutere questo momento, e questo momento non ha alibi, perché tu non esiste una ragione per la quale tu ieri devi scendere in campo in ciabatte, perché siamo scesi in campo in ciabatte. Abbiamo passato dal gol loro al gol nostro mezz'ora senza costruire un'occasione. Per segnare c'è voluto un colpo su punizione, perché altrimenti su azione non segnavamo. Abbiamo avuto, dopo il gol, 6 minuti buoni in cui con Sessao per 2 volte si è trovato l'opposizione di Montipò, e dal 66esimo abbiamo dovuto aspettare il 92esimo perché Zegrova si inventasse da solo un grande tiro che è finito sul palo.
12: Occasionale.
11: Allora, mi dici dov'è il gioco di Spalletti? Dov'è il gioco di Spalletti?
12: No, io il gioco non lo vedo di Spalletti.
11: Ok, allora
12: il gioco di Spalletti...
11: Allora, certo che si può discutere questo allenatore. E certo
12: giusto.
11: Che il prossimo anno, anche se mi arriva Bernardo Silva, poi è chiaro che se mi arriva Bernardo Silva stiamo parlando di un tale fuori classe che, io ripeto, io se mi dai il numero di Bernardo Silva gli dico: Bernardo, per il tuo piacere, non venire. Lasciaci in questa situazione, non venire, perché non è possibile che questo gruppo, tra i nuovi, i vecchi, lo stadio che ti appoggia, perché ieri almeno alla TV io ho sentito grande tifo, certo,
12: sì, poi
11: certo, fischi a fine primo tempo ci mancherebbe, fischi a fine partita ci mancherebbe, però nessuno può dire che questa squadra non è in questo momento sostenuta dal pubblico.
12: Però non pensi, Paolo, perdonami, buongiorno, ci scrivono anche sulla chat di Twitch. Beh, buongiorno, ora anche basta nascondere l'inadeguatezza di Spalletti.
11: Gli errori, non l'inadeguatezza, magari.
12: Secondo me,
11: magari il prossimo anno, ripeto,
12: cioè, si è sempre pronti a esagerare.
11: No, però se arrivi quinto da quarto, cioè tu hai fatto un percorso che nell'ultimo periodo, tra l'altro, ci ha portato 6 partite, 5 clean sheet. Quindi non possiamo dire Spalletti non ha fatto un lavoro. Non
12: è essere inadeguato è un'altra cosa.
11: Non è colpa di Spalletti se Bremer va a fare una sciocchezza.
12: Se il portiere però, non lo parla sul suo palo.
11: Ok, però noi abbiamo fatto un gol su punizione. Punto.
12: Sì.
11: Allora, mi sembra questo gioco, una delle migliori per questo gioco di Spalletti, io non lo vedo.
12: Io non
11: perché
12: lo
11: quando
12: vedo,
11: a Milano lo devi fare e non lo fai perché
12: però
11: non ci dormi
12: quel calcio.
11: Ecco, però mi parli di Paris Saint-Germain Bayern, dici e fai la rivendicazione di Juve Galatasaray, perché lui si è venduto sabato in manifesto di Juve Galatasaray, ha detto ci hanno dato dei brocchi ma noi siamo fortissimi, ha detto rispetto a Juve Galatasaray.
12: Guarda,
11: non
12: guarda,
11: siamo fortissimi, siamo usciti con Galatasaray, la esatto, dobbiamo finire di parlare delle cose buone, sì, e quelle brutte. C'è il 5-2 con Galatasaray, le mettiamo sotto il tappeto.
12: Sono
11: le mettiamo
12: d'accordo
11: sotto il tappeto.
12: Sono
11: così
12: vendo
11: d'accordo l'idea che questo sia un grandissimo allenatore. Sei un grande allenatore, ma non lo stai dimostrando. Perché se arrivi quinto, non sei un grande allenatore della Juve. Lo puoi diventare, lo potrai essere il prossimo anno. Ok. Però se arrivi quinto ed eri quarto, ripeto, avevi raggiunto l'obiettivo. Mi dispiace, ma le critiche che si fanno a Spalletti sono esattamente quelle che abbiamo fatto quelli prima. Non è che lui gode di un'extra territorialità. Perché ieri ne ha combinata una peggio dell'altra. Compreso il fatto che al 66esimo Juve all'assalto sta funzionando, mi va a mettere Miretti in campo. Miretti in campo. Cioè mi togli una punta. In quel momento stiamo assaltando, mi togli una punta e mi metto in centrocampista.
12: Io
11: che non fa
12: so
11: nulla. Nulla. Due mozzarelle ha tirato.
12: Hai sintetizzato, ragazzi, il pensiero di tutti i tifosi, no, bianconeri, vero, sui cambi incredibilmente, cioè, ieri, ammetto, questa leziosità nel coccolare un po' la Juventus troppo, nascondendo gli episodi sfavorevoli, le partite non belle, elogiando troppo le caratteristiche di questo Bodo Glimt.
11: Ti posso fare una domanda?
12: Sì.
11: Ma perché Gatti? Cioè, Gatti, se noi siamo appesi alla Champions,
12: perché
11: è grazie
12: non lo
11: a
12: vede
11: Gatti. È grazie,
12: non
11: a,
12: lo
11: Gatti
12: vede. Non
11: è grazie
12: lo
11: a Gatti che a Roma entra e risolve la questione. Cioè, ieri, cosa c'era da
12: piuttosto
11: fare alla fine? Cosa c'era da fare alla fine? Solo cross, fare casino
12: e buttarne
11: fare
12: uno
11: casino.
12: In più. Certo.
11: Gatti non si vede in campo.
12: Primo, e soprattutto,
11: e si mette in
12: relegare Kubmanis in difesa.
11: A cosa serve?
12: A cosa serve?
11: Niente.
12: Lì, perché
11: niente,
12: non si sgancia, si impaurisce.
11: Doveva fare al posto di. Quindi non va. Va, non può andare al tiro perché deve stare dietro.
12: Non può lanciare non perché non in 11.
11: Tanto è. Non,
12: sì, sì. Non, completamente.
11: Cosa serve?
12: Mettere Miretti. Non penso che Miretti sia molto diverso da quello che abbiamo visto in partita o in altre partite, a dire il vero. E il
11: no,
12: tiro
11: ma poi
12: non
11: mi togli una
12: forza
11: punta che stava facendo male. Ma mettimi un'altra
12: per
11: punta.
12: Per metterla a palleggiare.
11: Mettimi un'altra. Sì, ma per metterla a palleggiare cosa? Che non abbiamo tirato. Noi dal 66esimo al 92esimo abbiamo fatto solo casino. Abbiamo fatto solo tiri. Punto. Cioè, e questi sono errori.
12: Perfettamente
11: chiaramente
12: d'accordo.
11: Non se ne parla. Perché, ripeto, De Spalletti tanto risponde su Paris Saint-Germain Bayern, tanto risponde sul fatto che gli manca il trequartista. Ma io alla 35esima giornata devo sentire che gli manca il trequartista. Cioè, ma dove viviamo? 30, cioè, a parte che di trequartisti ne ha quanti ne vuole. Perché abbiamo solo gente che supera l'uomo. Non saranno trequartisti centrali, ma eventualmente li puoi anche mettere. Ma noi abbiamo. Mi vai a dire che c'è un problema di organico alla 35esima giornata. Ma tu non hai battuto il Verona. Ripeto, non è che sei uscito fuori col Bayern. Dici, va bene, allora guardo la formazione del Bayern. Tu hai preso gol dal Verona, che è il peggior attacco della Serie A e che è ultimo in classifica. Questa era la vittoria che dovevi fare per sistemarti, perché se ieri avessi vinto, oggi noi saremmo molto sereni e potremmo fare delle riflessioni serene.
12: Ecco,
11: ieri no, si parla di immaturità. Una squadra che ha 27 anni in tutto il campo.
12: Paolo, però saremmo più sereni, ma la sostanza sarebbe sempre questa. È questo che voglio spiegare anche a te, nel senso ci siamo
11: ragione
12: accontentati del quarto posto mentalmente, ormai siamo entrati in quel loop, no? Magari ci rientriamo ancora, ma forse questi schiaffi ci illuminano o forse danno l'assist all'allenatore, neanche troppo diplomaticamente, di dire cosa serve e cosa vorrebbe e cosa gli servirebbe.
11: E come facciamo a Dario se finiamo in Europa League? Con che soldi? Tira fuori lui?
12: Devo ammettere che Juve Verona, anch'io da allenatore, peggior allenatore della storia del mondo, no? Se fossi stato io, mi sarei aspettato un altro tipo di prestazione, non solo l'abbraccio, non solo la cena prima, non solo l'elogiare sui social che siamo andati a cena tutti insieme, tanto i soldi ce l'hanno.
11: Fuffa.
12: Bravo. Fuffa.
11: Stiamo vivendo di fuffa.
12: Ci saremmo accontentati di questa situazione.
11: Zegrova, è il personaggio, è il calciatore più reclamizzato nei social della Juve e gioca 10 minuti. Tu mi spieghi perché questo, cioè, fatto salvo che Zegrova ha fatto pochissimo, che non merita di essere titolare, siamo tutti d'accordo, che è una delusione. Poi però entra in una partita in cui li tieni schiacciati, se c'è una partita in cui ha senso Zegrova è quando prendi campo, perché Zegrova è uno che da fermo ti supera l'uomo e l'ha dimostrato ieri. Ma davvero devi giocare 10 minuti? 10 minuti lo devi mettere in campo? E mi fa entrare Miretti invece che lui?
12: Ci sono tanti appunti. Quali sono i vostri appunti? Ditecelo al 340-5425-324, partendo da tutte le cose giuste che ha detto anche Paolo e non solo. Siamo alle 12.30, lo abbiamo lasciato sfogare, adesso dovremo far sfogare voi, ma ripartiremo dalle pagelle. Le pagelle dei marziani con le pagelle di Marco Sanfelici e poi parleremo anche di Spalletti. Ma siete quantomeno d'accordo, perché adesso non facciamo passare...
11: Che io abbia detto una cosa intelligente, no. Non facciamo passare questo, ragazzi, è uno sfogo. Intelligenza è un'altra cosa, intelligenza sarebbe trovare le soluzioni e io francamente qui non ho proprio idea.
12: Esatto. Non ho proprio idea. La soluzione è quella di mancanza, dal mio punto di vista, di leader, di personalità e anche di maturità, perché se sei un po' immaturo, non nell'età, non nelle carte d'identità, queste partite le dovresti riuscire a vincere un po' prima. Tanto per dirvi dei dati, tiri 29-7 vuol dire che in porta ne dovrebbero arrivare quanti? Beh, la Juventus ne ha calciati in porta solo 7, il 25%, esattamente la metà di quei pochi che ha calciato, ma è riuscito ad ottenere anche un gol, il Verona. Quindi staremo a vedere, il Verona affronterà, Paolo, tra l'altro ho visto il calendario, il Como e la Roma all'ultima giornata. Cosa ma ripeto,
11: magari,
12: magari
11: gli altri si suicidano peggio di noi.
12: Magari questa sì, sto vedendo una tendenza un po' strana, ma sto vedendo anche noi sprofondare in questa tendenza. Ma il livello della squadra si discosta poco. Ero meno ottimista di Paolo all'inizio, ho semplicemente avuto ragione, ma per pura casualità. L'elenco dei problemi? È davvero il primo, è l'ultimo, è il più pesante, dipenderà dalla classifica, non nascondiamoci dietro a nulla, però effettivamente io i grandi trascinatori in questa squadra non li ho visti all'inizio, tantomeno adesso, 10, mezz'ora, 45, 90 minuti. A tra pochissimo con Cose di Calcio XL.
3: Cose di Calcio.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. E anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamo nei microfoni di Sky Sport.
14: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivo

0: Anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serate in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Ben ritrovati, cose di calcio XL, oggi più grosse che mai, stampate le due lettere sullo schermo di Radio Bianconera. Volevo solo chiedere una cosa, lo dico agli amici a casa. Non è che quando ci si arrabbia, quando si attacca, allora uno è bravo e se non attacca non è bravo, no? Perché si dice magari quello che pensate da tempo ma che nessuno dice. Cioè, costruiamoci il ragionamento costruttivo, perché qui, almeno su questo, siamo d'accordo. Puntare il dito adesso, forse anche Spalletti vede scricchiolare un po' pseudo certezze di questo gruppo, a mio avviso peggiorerebbe solo la situazione, sperando che se si para la schiena, come ci scrive qualcuno, in conferenza stampa, e quindi non c'è la volontà o non la volontà dei giornalisti di assecondare o meno determinati desideri mediatici, dico che spero che almeno la squadra arrivi dritto, con una spada. Delle scelte le ha fatte. Vediamo anche delle scelte
5: che
4: valutiamo sbagliate, no? Gatti, quello prima, quello dopo.
5: Penso che Spalletti non debba proteggersi più di tanto, perché comunque Spalletti ha un contratto, quindi io credo che
4: Avrei aspettato a far firmare quel contratto,
5: in ogni caso siamo ancora padroni del nostro destino, come si dice, no? Quindi la Juve adesso deve vincere 3 partite, non è un'impresa facile, però la può fare. È lì che si vede poi il valore. Io parlo sempre, a differenza di tanti che dividono squadra, allenatore, e quindi c'era sempre la colpa di qualcuno. Per me non, se noi arriviamo quinti o sesti o quarti, è merito o responsabilità di tutti. E ovviamente li vai a vedere. Non solo per la divisione, ha bene i giocatori, male allenatore, bene allenatore, male i giocatori. Però indubbiamente registro che laddove gli allenatori precedenti sono finiti sul banco degli imputati per delle ragioni ovvie e logiche, cioè mancavano i risultati e il gioco non c'era, adesso i risultati mancano uguale e il gioco si è fermato. Nessuno disconosce il fatto che ci siamo. Se però il gioco non ti serve per arrivare quarto, mi chiedo quanto siamo indietro. Questa è la vera riflessione e questo è il punto. E mi sembra che Spalletti, quando finiscono le partite, impapocchia un po' la vicenda,
4: ammorbidisca un po' troppo,
5: invece di andare dritto al punto.
6: Alla sostanza.
5: E dritto al punto.

0: Poi magari gli allenatori precedenti, a differenza di Spalletti, rispondevano con frasi fatte, quindi era peggio per certi versi, mentre lui almeno qualcosa ci dice. Però mi sembra che a parlare di Paris Saint-Germain, Bayern, Bodo Glimt, Inter, Juve, Galatasaray, eccetera,
1: si dimentichi che cosa?
0: Si stia dimenticando la realtà. E la realtà è che questo gruppo, se arriverà quinto, deve rispondere di un fallimento. Cioè, quando ieri io mi sento Cambiaso, a caldo, che dice... Vabbè, ma non è cambiato nulla. Cioè, per carità, ha brutto il pareggio. Non è che ha negato quello che era successo. Però dice, non è cambiato nulla perché tanto dovevamo vincerne tutte e tre. Mi fa pensare che in questo spogliatoio...
1: Bravo.
0: Non si parli esattamente la stessa la lingua che ci vuole per riuscire a centrare gli obiettivi. Perché alla fine di Juve-Verona... Alla fine di Juve-Verona, tu devi essere fortemente preoccupato perché ti sei fatto un autogol clamoroso. Non è cambiato nulla.
1: No, cambiato
0: cavolo
1: molto.
0: Cavolo se cambia. Eri terzo. Se tu vincevi, oggi eravamo terzi. Con l'idea di mettere nei guai qualche d'un altro che nei guai ci sarebbe andato brutalmente. Brutalmente,
1: sì,
0: perché in caduta libera.
1: Semplificato la
0: era
1: tua vita,
0: in caduta almeno. Libera. Oggi la narrazione per una settimana sarebbe stata: oh, ma vi rendete conto che Allegri ha avuto un Milan che non faceva le coppe e adesso è quarto? Questa sarebbe stata la narrazione. Probabilmente da domani la narrazione sarà testa a testa tra Roma e Juve, se la Roma stasera non fa sciocchezze. Con il fatto che devi fare 9 punti, perché se ce l'hai dietro a uno e questi 9 punti devi fare, sì, almeno con due squadre molto motivate. Il Lecce, che deve muovere la classifica perché altrimenti,
1: attenzione,
0: retrocede.
1: Perché Cremonese-Lazio stasera,
0: esatto,
1: mette pressione
0: comunque,
1: anche
0: comunque
1: al Lecce.
0: Comunque vada, appunto. E poi hai l'ultima, che io volevo che fosse il trofeo Città di Torino. E se gli regaliamo la possibilità
1: di rovinarci la festa,
0: anche solo il pareggio, col pareggio, di toglierci la grande Europa, abbiamo fatto il capolavoro dei suicidi sportivi.
1: E loro fanno bingo.
0: Loro fanno bingo, ma di brutto. Cioè, ma proprio di brutto.
1: Altro che lo scudetto dell'Inter.
0: No, dico, la loro possibilità.
1: Cairo resta.
0: La loro possibilità, esatto. Magari quel giorno lì giustamente riempiono lo stadio e si vivono una festa. Altro che...
1: Cioè, ti faccio riflettere proprio su questo, Paolo. Perché io, ieri, quando pongo...
0: Hai visto che tra i tifosi dell'Inter che facevano la festa c'era uno col cartello B? Ma è un profeta o sei sbagliato?
1: Ah, non...
0: Sì, è interessante. In Piazza Duomo c'era una cosa cartello
1: No, non ho fatto caso, non ho
0: seguito. Non so se era così, non so se vede lungo, non penso, o se mancava qualche...
1: Mancava qualche...
0: Notato adesso, eh?
1: No, non ci ho fatto caso. Ma ci teniamo lontano dai panni,
0: no, certo,
1: dai panni sporchi nell'azzurri. Riflettevo, perché poi... Te lo buttano lì il giocatore a volte al volo, no? Non sai mai chi arriva. Ti arriva lo straniero del Verona. 2 minuti, abbiamo l'aereo, il cavallo da prendere.
0: Vabbè, tanto da noi parla Cambiaso, Locatelli, Calulu.
1: Bremer.
0: E Bremer ogni tanto.
1: Ma al di là di quello, avevo ascoltato anche perché i tempi a volte sono stretti, cerchi di raccogliere, di vederli, l'atteggiamento. Noto come te che probabilmente ognuno vive in un suo mondo, no? Parallelo. Senti come riprende tutto sport le dichiarazioni, non in conferenza, perché poi ti faccio sentire quando, buttato lì, non facevano domande, allora sono andato al sodo, cioè sì, la maturità è maturità, cioè quello di raggiungere qualcosa. Allora, fuori aveva parlato Cambiaso con altri colleghi, di fronte a questa prima finale per la Champions, la squadra di Spalletti ottiene la medaglia dell'immaturità. Andrea Cambiaso se la sfila subito dal collo, forse, ma questo discorso dell'immaturità io non lo capisco tanto. Dobbiamo accettare di essere una squadra complessivamente abbastanza giovane tra le big. Al che dico, non l'avevo sentita bene, ho detto me la faccio spiegare. Chiedo al nostro Tullio di andarmi a recuperare la risposta di Cambiaso, la numero 4, la pillola, no? Dove, era l'ultima domanda, pensava che non ce ne fossero altre, ma si era spento un po' il momento mediatico.
0: Sì,
1: in quel momento
0: fatto
1: lì. E volevo capire questa cosa dell'immaturità, cioè secondo me un po' di maturità c'è, perché puoi essere immaturo anche a 50 anni,
0: ah, certo,
1: e io e te e queste partite non
0: ma
1: puoi.
0: Ma hai solo i 50 tu? Non ci credo. Non tu ci credo. Più. Sì, adesso che sto modo no, è 50.
1: Poi tireremo fuori la carta d'identità. Siamo immaturi. Facciamo sentire che cosa ha detto Cambiaso, non tanto per la domanda, ma per la risposta. Perché l'ho spiazzato. E dicevo, ma com'è? Come ho fatto a vincere?
2: Si ripetono però delle situazioni a voi sfavorevoli. Mm. Ti chiedo, parzialmente hai già risposto, ti chiedo se però fa pensare anche a un po' di poca maturità della squadra, cioè quando deve decollare, quando deve è spronata a raggiungere il traguardo del momento. Se c'è qualcosa che mi fa pensare che questa squadra non riesca a fare con semplicità. Ecco, che è quello che emerge un po' da fuori probabilmente. Grazie.
3: Sì, cioè non ho capito. Quindi
2: sì,
3: cosa...
2: se c'è un po' di immaturità nella squadra.
3: Ah, sì. Ma, sì, forse sì, forse sì. Nel
2: quando senso... c'è da raggiungere
3: sì, certo, finale, okay.
2: L'ultimo metro.
3: Sì. No. Boh, non lo so, io questa cosa della maturità, nel senso che non... Sì, sono d'accordo, magari sicuramente manca un po' di maturità e siamo una squadra comunque che complessivamente è abbastanza giovane tra le big e quindi magari sì, manca anche un po' quello, però insomma... Non so cosa, cioè, ti ripeto, non so bene, sì, sono d'accordo, ma probabilmente magari manca un po' di maturità.
1: Cioè, l'ho mandato in tilt, con un perché... assist a porta vuota. Sì
0: perché...
1: o no?
0: No, perché c'è un retropensiero che secondo me lui non ti può dire che non ci vuole una grande maturità a battere Verona. E beh, è ovvio. I discorsi dei massimi sistemi li facciamo a fine anno. Fine anno... Su un percorso di 38 partite, più la Champions, più la Coppa Italia, tu puoi fare un ragionamento. Ci manca te. Sulla singola partita devi stare sulla singola partita. Cioè, non si può considerare... Perché vedi, facendo così, noi continuiamo a cascare in una trappola, che è quella di considerare la partita, che vada bene o che vada male, come l'indicazione di un percorso più ampio. No! La Juve arrivava da un ottimo periodo. Cioè, nessuno ieri poteva immaginare che la Juve scivolasse col Verona, oggettivamente. Quindi, non stiamo neanche parlando di una squadra che di solito sono le squadre, appunto, immature, molto giovani, che hanno i saliscendi, no? Cioè, che vince una partita, poi ne perde un'altra. La Juve quest'anno ha fatto dei filotti discreti. Con Spalletti, ripeto, abbiamo preso un gol nelle ultime 6 partite. Quindi... Eravamo più che pronti a vincere questa partita. Non ci sono, da questo punto di vista, delle ricette semplici. Cioè, non siamo la Juve di Maifredi che faceva le grandi partite con le big e poi si squagliava con le piccole. Non siamo la Juve di Thiago Motta della pareggite o quella di Tudor che ha fatto solo risultati in sequenza, tutte vittorie, tutti pareggi, tutte sconfitte. Quindi stiamo parlando di una Juve che era in un filotto positivo tanto da aver guadagnato il quarto posto. Quindi ieri è proprio imprevedibile, impossibile da immaginare che la Juve non vinca col Verona. Cioè, io ti dico sinceramente, ho iniziato a vedere la partita e ho detto prima della gara a chi era con me: io oggi non mi accontento se non del 3-0, ma ci mancherebbe altro. Stavamo giocando quella che per gli avversari...
1: Una partita chiusa nel primo tempo. Chiusa che poi la Juve non la chiude mai.
0: Quindi
1: però
0: inizi...
1: Indirizzata nel primo tempo,
0: giochicchi. Però vedi che giochicchiando comunque le occasioni ce le hai. Poi vai, c'è un episodio sfavorevole e vedi che nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, dopo l'episodio sfavorevole, vai nel pallone.
1: Sì.
0: Fai errori. Bowie addirittura ha un'altra possibilità di andare al tiro e ci mette la gamba Kelly. Cioè, e lì dico, ragazzi, se però... Quella
1: però
0: no, è una dimostrazione,
1: gli schiaffi,
0: se però è una dimostrazione di immaturità, mi chiedo allora, Antonio, però con che base noi il prossimo anno facciamo qualsiasi Coppa Europea? Perché se non riesci a reagire a questo tipo di situazione...
1: Voglio dare un assist anche a Spalletti, ma per dibattere con te, perché mi piace, poi ascolteremo nel prossimo blocco, intanto stiamo recuperando le pagelle... di Marco Sanfelici anche
0: ha ragione,
1: con il collegamento.
0: Se la Juve è giovane, Como che deve dire allora?
1: Esatto.
0: È vero, esatto.
1: Capite che le domande servono per tirare fuori queste contraddizioni, perché o mi dici non sono d'accordo, o mi dici, ma non per me,
0: Ma il giovane Juve adesso è Ildiz.
1: Cioè, ecco, poi parliamo anche di Ildiz. Sì, ma entriamo poi, un po' nel merito dei singoli.
0: Stiamo parlando di giocatori nazionali che fanno le coppe, che fanno gli europei. Molti andranno ai mondiali. Cioè, non stiamo parlando...
1: Stiamo parlando di un periodo, un mese, anche meno, che porta ai mondiali. E io dico che questa è un'altra variabile che condiziona molto anche le squadre. Ce l'abbiamo già? Ah, perfetto, perfetto. Ok, allora tra poco Marco Sanfelici live con le sue contro pagelle. Quindi mondiale, i singoli, le pagelle lo faremo tra pochissimo. Ho perso il filo del discorso. Dico che la contraddizione è essere slegati un po' dalla realtà. Cioè, non che deve venire nessun giocatore a dire siamo questi, questi e quest'altri. Assolutamente no. O quello che non siamo. È vero che l'allenatore potrebbe, ecco, recuperato la domanda, Paolo, per te, potrebbe essersi accorto, al di là dei propri limiti e di quello che sarà un fallimento sicuro, lo chiameremo tutti così, se non ci qualificassimo, e limiterà anche il mercato, e mi fermo qui, ma sostanzialmente che si sia reso conto che ci sono dei calici, non di cristallo, e devi andare un po' con le mani delicate, nello sforzare, se no non raggiungi neanche quel minimo obiettivo, rischieresti addirittura anche di più. Cioè, come te lo spieghi allora Spalletti, con la sua esperienza e i complimenti che sostanzialmente gli abbiamo fatto? Perfetto, sentiamo prima la risposta.
0: I complimenti sono tutti giusti, però in un campionato...
1: Il tentativo di indirizzare la Juventus verso altre strade.
0: Ci sono partite che non devi sbagliare. Quella di ieri non la potevi sbagliare. E in un campionato gli errori ci sono e sono fisiologici. Ci sono momenti, dei momenti nei quali tu non puoi sbagliare. Tu hai avuto due domeniche, due giornate nelle quali vincendo andavi ad agganciare il terzo posto. Questo era. Con Milan hai fatto una partita normale, ok, era uno scontro diretto, ci sta il pareggio. Quando affronti l'ultima in classifica non puoi sbagliare, non c'è altro.
1: Senti...
0: Non c'è. E quindi questo ti fa pensare, perché quando devi vincere col Galatasaray arrivi fino a un certo punto, quando hai lo scontro diretto con l'Atalanta in Coppa Italia arrivi fino a un certo punto, quando devi accentrare il terzo posto ti fermi. Questo che mi fa pensare.
1: Sentiti,
0: e riuscire ad andare oltre.
1: Sentiti la sintesi dei numeri folli, così definiti dal collega Matteo Zorloni. Solo nel 2026, intanto saluto il nostro Marco Sanfelici. Ciao Marco, così li ascolti anche tu.
0: Ciao
1: e
0: Marco.
1: Partiamo da qui, ce l'abbiamo fatta a recuperarti.
4: Ciao a voi, ciao Paolo.
1: Eri
4: ciao,
1: rimasto ciao. Incagliato nella rete di David Bowie, probabilmente. Solo nel 2026, tutte le volte che la Juve ha preso gol, 23, nei 90 minuti non ha vinto. Solo a Parma, vittoria con gol, con Spalletti solo due vittorie in rimonta su 13 situazioni di svantaggio. 13 situazioni di svantaggio, una sintesi che non avevo messo a fuoco. Marco, perché la Juve passa in svantaggio così tante volte?
4: Perché evidentemente ci sono dei limiti sia dal punto di vista della personalità, e questo finora lo avete detto, e poi ci sono anche dei limiti di carattere tecnico. Cioè, io dico questo, ci può stare in qualsiasi partita il momento in cui ti scappa un avversario, tutto quello che vogliamo. Però, per esempio, dietro ci deve essere qualcuno che ci pone rimedio. Ieri tra Bremer e Kalulu hanno fatto una cosa in vera e conda, ma è anche vero, il tiro di Bowie era un tiro abbastanza telefonato, e prenderlo sul proprio palo, questa è la sentenza definitiva. Questo portiere che abbiamo lo abbiamo prima di tutto perché in questo momento, tra l'altro, anche Perin è infortunato, altrimenti mi pare che fosse già stato messo da parte da Spalletti.
1: Ma è più grave l'errore di Bremer o l'errore, il controerrore del portiere? Perché tenere palla, sai anche come la sai gestire, un giocatore dovrebbe saperlo, no? Un ottimo difensore come Bremer. O l'errore del portiere, perché poi cadiamo anche lì facilmente, magari più in fretta sul portiere e non su chi avrebbe potuto garantire qualcosa di meglio davanti a lui.
4: Ma sai, in una stagione si può succedere un errore. Purtroppo non doveva succedere, ma è successo. Però noi siamo stati abituati ad avere numeri uno che comunque in qualche maniera ponevano anche spesso e volentieri rimedio. Qui invece è una sentenza. Appena c'è un errore è gol. Punto. Per cui, e quante volte alla prima occasione avversaria noi andiamo in svantaggio? Mi pare che sia una delle costanti di questa stagione. E qui ci sono evidentemente evidentissimi problemi, ma molto problemi. E voglio dire, il calcio a 11 non è il calcio a 5 del quale il portiere è l'80% della forza della squadra, se andiamo a vedere, no? Il futsal, eccetera. Ma avere un numero uno che ti porta via, per esempio, che ti risolve queste
1: situazioni...
4: Fa la differenza.
1: Vale quanto un gol, una buona parata.
4: Sì, direi di sì. Direi di sì. Ma intendiamoci, io non è che... attenti, perché non vorrei essere frainteso. Non è che la colpa del pareggio di ieri sia da ascrivere a Di Gregorio tutta quanta. Intendiamoci. Lui ci ha messo una grossa... fetta di questa responsabilità, ma la responsabilità è collettiva, incominciare dal tecnico, perché giustamente pareggiare in casa con Lecce, pareggiare con il Sassuolo, pareggiare con il Verona, e qui non è una volta sola, questi sono tre indizi che fanno una prova. Questa squadra ha dei grossi limiti sotto tutti gli aspetti. Io ripeto, imputo, l'ho detto ieri sera sempre a Radio Bianconera in diretta, imputo al tecnico il non avere pensato di rischiare Vlahovic, per esempio. Mi dice, ma non
1: ma di rischiare 90... Ildiz è stato un rischio per quello che ha reso anche?
4: Ma sicuramente, in questo momento è più di un mese. Io ho sentito Paolo in una sua dichiarazione, sono perfettamente d'accordo con lui, è più di un mese che noi aspettiamo Ildiz. Cioè, voglio togliermi dalla testa il pensiero che lui ormai tireremo in barca per il mondiale.
1: Fa male al ginocchio, ragazzi.
4: Non lo voglio nemmeno pensare. Ma certamente in questo momento o Ildiz è al top, o altrimenti spesso volentieri fa perdere del tempo. Mi dispiace dover dire queste cose, ma questa è la verità e la realtà. Cioè, ieri, secondo me, per vincere quella partita, Spalletti doveva cominciare con Vlahovic e con Bogà. Dopodiché vediamo, perché se noi siamo in vantaggio e stiamo gestendo una partita che è in controllo, beh, togliere Vlahovic al 60esimo potrebbe avere un senso. Giocare con Bogà, che comunque in questo momento, dritto per dritto, è il più forte di tutti quanti, aveva un senso. Se noi continuiamo a giocare in questa maniera, e poi l'approccio. Cioè, l'approccio mi ha immediatamente, dopo 5 minuti, dato l'idea che la Juve è entrata in campo dicendo tranquilli, con calma.
1: Come sempre, ogni volta, a me viene in mente questa vignetta. Tanto adesso lo facciamo, ragazzi, continuiamo così, dice il capitano, nei momenti positivi.
4: Prima o poi niente. Cioè, quelli che ieri sera hanno vinto...
1: La sblocchiamo. No, raccontaci, se vuoi parlare, perché ci sarà qualche marziano interessato a sapere com'è andata... La stagione. Vuoi parlare di quello? Di quelli che hanno vinto?
4: La stagione nostra o della stagione di altri?
1: Di quelli là. Lasciamo stare.
4: No. Però da quelli dobbiamo imparare, se andiamo a vedere nell'arco di questa stagione, quante partite sono state sbloccate entro i primi 15 minuti. Cioè, questa è la... Cioè, entri in campo e dici, dunque, allora, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Adesso basta, i primi 10 minuti. L'abbiamo fatto col Genoa, se vi ricordate. Col Genoa in casa abbiamo giocato.
1: Sì,
4: in
1: ma tutto lì. Molto sporadico.
4: Una volta, due. Dopodiché ritorniamo esattamente quelli che siamo stati e che siamo sempre stati in questa stagione. Indipendentemente dagli allenatori. Spalletti ha fatto grandi cose. Ha messo in campo finalmente una squadra e questo gli va riconosciuto. Ma quando si tratta di andare a quagliare, anche lui qualche titubanza.
1: Ecco, ma da cosa nasce questa titubanza? È quello che sto provando a scavare nelle vostre teste. Perché se uno lo sa e lo scopre, magari prova a dare una risposta, sempre che l'abbia data ai suoi giocatori. Altrimenti mi sembra un po' quello l'equilibrista che passa che fa lo slalom in mezzo ai bicchieri, magari neanche di cristallo, perché non possono dare di più per una questione di condizione fisica. Non voglio entrare adesso nel merito, ma forse bisognerebbe pensare anche a quella di gestione di alcuni giocatori, quelli superiori alla media, che si stanno un po' limitando, no? Per diversi motivi, volutamente o no, per le condizioni fisiche. Marco?
4: Se io sapessi come fare a risolvere il problema, probabilmente andrei al posto di Spalletti, farei 9 punti e non se ne parla più. Purtroppo non è così.
1: Non è facile, non perché vediamo i risultati di questo periodo, un po' in generale.
0: No, ma certo.
1: Però il Verona ieri non è... La mettevo sul piano del Genoa, quando poi De Rossi ha detto ho sbagliato qualcosa, non ho chiuso qua, non ho chiuso là. Però tutti aspettano, lasciano l'incarico al centrocampo, che poi attorno c'è un po' il deserto, quindi punti sempre sulla scheggia con Sensau.
4: Ma guarda, io ti dirò che per esempio una delle nostre dirette correnti, ormai, perché ce le siamo tirati in casa, cioè la Roma, per esempio, ha 2 punti fortissimi. Era il portiere attuale, e guarda caso proprio la punta.
1: Ha aggiunto la punta.
4: La punta l'hanno trovata a gennaio, benissimo, questi gli stanno risolvendo il problema. Uno perché uno segna e l'altro perché non fa segnare. Ecco, noi prendiamo allora ad esempio il nostro portiere, la nostra punta, e poi io stendo un velo pietosissimo, perché questo è il problema. Noi abbiamo l'unica punta al mondo che quando vede la porta trova la maniera di passare a qualcun altro, di appoggiare, cioè. Dico, ma se sei una punta, la porta la vedi, a quel punto lì devi provare in tutte le maniere, costi quello che costi. Cioè non è possibile. Ecco perché io dicevo, se Vlahovic poi alla fine ha fatto tutto il secondo tempo, compreso anche il recupero, e l'ha fatto fino in fondo, non è che al 30° del secondo tempo era sulle gambe, quindi vuol dire che i 45-50 minuti li aveva. Rischialo subito. Perché devi segnare, ed è ormai una cosa acclarata, no? Conclamata in maniera pietosa, purtroppo, che abbiamo una punta che è là davanti, dialoga, appoggia, eccetera, ma non tira in porta. E allora, non tirando in porta, per bene che vada, finisce 0-0. E se poi ti fanno un gol, dopo diventa grigia.
1: Paolo, cosa c'è da aggiungere a quello che
0: c'è
1: hai
0: da aggiungere
1: detto,
0: un dubbio che non parliamo quasi mai del fatto che Spalletti è tornato alla difesa 3, che per me è una scelta incomprensibile in certe gare. Cioè, giocare col Verona con la difesa 3, e infatti nel secondo tempo l'ha cambiata, ha fatto ammenda di quello che era successo. Anch'io sono dell'idea che abbiamo trascurato il primo tempo, cioè...
1: ne lasciamo sempre un pezzo.
0: Vlahovic, se stava bene, mi serve molto di più quando c'è da fare le spallate. E soprattutto con questo modulo, mettere McKennie sull'esterno. McKennie ieri era totalmente scoppiato e ha fatto 90 minuti. Locatelli era scoppiato, si è preso pure un cartellino. Ed è stato in campo.
1: Esagerato, è lì.
0: Sì, quel caso, però l'ha preso. Me. Quindi vuol dire, cioè, è lì che. Io e il primo cambio del secondo tempo, dopo quello di Vlahovic, è stato Miretti per una punta. Per me è totalmente incomprensibile. Perché, ripeto...
1: Ha messo il trequartista nella sua idea. Ha messo... Ma, da come ce l'ha spiegato, ho provato
0: sì,
1: a spiegare.
0: Ma che cosa ci ha dato Miretti in stagione per capire...
1: Tutte le volte che l'ha messo.
0: Che può fare qualcosa di diverso. Cioè, se vogliamo puntare su un giocatore che ti dia la spallata... C'è veramente Zegrova, perché Zegrova o te la dà o è proprio fuori partita, ma almeno te la può dare. Ma Miretti, Cobb Miners poi messo indietro, non ha nessun senso. Se c'è un altro giocatore che ti può dare la spallata è Gatti, perché Gatti se ne sarebbe fregato e negli ultimi 10 minuti andava in area di rigore a fare casino. E Gatti non lo metti. Cioè, quindi ieri lui ha sbagliato tutte le mosse, fatto salvo quella di Vlahovic, che l'ha sbagliata all'inizio e si è corretto in corso d'opera. Ma ripeto, quello che è proprio incomprensibile è che il Verona è alle corde. In quel momento lì stiamo funzionando. C'è Yıldız e Cambiaso che mettono cross sul secondo palo. Ci arriva con Sensau. Montipò fa 2 miracoli. E mi cambi in quel momento per mettere Miretti per una punta. Che quantomeno si portava via un uomo e lasciava un po' di spazio a Vlahovic.
1: Assolutamente
0: per me è
1: sì.
0: È veramente incomprensibile.
1: Senti Marco, siamo partiti un po' in ritardo con te, però abbiamo anche un po' sforato. Mi fai la sintesi dei marziali? Cosa hanno capito dalle tue pagelle, i marziani? sostanzialmente.
4: I marziani, tu hai letto, no? C'era questo. Il filo conduttore di quest'anno è la imprevedibilità della squadra, nel senso che ogni volta che
1: più imprevedibili dell'avversario, più imprevedibili dell'avversario a volte, spesso.
4: Sicuramente sì, no? Ogni volta che la Juventus scende in campo, una volta si metteva la tripla, perché non ti puoi attendere niente, cioè voglio dire, noi eravamo abituati, Juventus-Verona, partita decisiva, vai in campo, li guardi in faccia, non ce n'è per nessuno, vinci 3-0 e torni a casa. Ma questa è una Juve che non esiste più. Cioè, ecco, io ai marziani ho parlato del totocalcio, insomma. La Juventus di oggi era la classica squadra per i sistemisti del totocalcio, di una volta.
1: Che ti facevano sprecare la tripla, io mi ricordo. Ti facevano sprecare una tripla.
4: Ma che cosa... Cioè, voglio dire, adesso, onestamente, noi ci aspettavamo che a Bergamo la Juventus avrebbe vinto.
1: No.
4: L'ha fatto.
1: Ci siamo ripreso quei punti, mica ti vorrei arrabbiare con Spalletti, ci ha detto.
4: No, secondo me...
1: Guarda, non a te, Paolo, l'ha detto a me.
4: Paolo Rossi ha detto una grande verità. Spalletti è stato bravo e continua a essere bravo, ma ha un limite. Quando la squadra è in difficoltà, va in difficoltà anche lui, non riesce a correggere, non riesce a trovare la soluzione.
1: Marco dice due cose in quel caso lì, fa capire due cose secondo me, non voglio salvarlo a tutti i costi, fa capire due cose, che non ha neanche la panchina a questo punto, anche per le condizioni fisiche di alcuni giocatori, più di un quarto d'ora, quello che è. Non lo so, un po' questa impressione, e quindi mi aspetterei io da juventino che quelli in campo non siano veramente dei giocatori camuffati da qualcos'altro, perché mi aspetterei di più da tanti di quelli che giocano, non giocano, entrano o entrano tardi, mettendoci le responsabilità anche del mister. Chiusura, una certo, tua chiusura, ieri, grazie.
4: Ieri ho visto uno con l'infradito e quello è sinceramente grave, si chiama Thuram, e io ho chiaramente detto nelle pagelle che il primo a cui deve rispondere è suo padre, perché Thuram padre non ha mai messo l'infradito ed è più di una volta che lo fa, cioè è uno che gioca così, proprio dinoccolato, un po' tranquillo, eccetera, non dando mai la palla a un compagno e puntando sempre fino a quando gliela portano via per forza di cose. Questo è un giocatore che diventa inutile. Noi abbiamo due o tre giocatori in questo momento che scendono in campo e sono inutili. L'inutilità all'interno di una squadra da 11 diventa dannosa.
1: Forse scollegati tra di loro, Paolo, ne parliamo dopo, perché ognuno dal suo punto di vista, non noi ma anche i giocatori, sono convinti, l'ho scritto anche nell'editoriale di questa mattina, che qualcosa di più o di dover essere aiutati un po' di più dal compagno vicino, a destra, a sinistra, davanti o dietro. Mi sembra una squadra un po' scollegata. Marco Sanfelici, grazie, ma intanto ci troviamo... Grazie. Dopo la Fiorentina, dopo la Fiorentina c'è ancora un esame da superare, quindi preparati. Ciao, grazie, buona continuazione, certo. Buon lunedì.
4: Grazie,
1: ciao,
4: grazie Marco. Voi, buon proseguimento. Ciao, ciao. Ciao.
1: Paolo,
4: ciao,
1: ricordati la domanda che ho fatto, perché io me la sono già dimenticata. Non è vero, assolutamente. Tullio, andiamo a riposarci un attimo le idee, a sbollire le idee, e poi riprendiamo con uno spazio interamente dedicato a voi.
5: Cose di calcio.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 13:08.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Si tiene oggi, 4 maggio, l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Presente anche la Premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: con la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze, ma ora è il momento che alzi il tiro e passi dal sapervi reagire al saper prevedere. Intervento anche del presidente ucraino Zelensky, che ha detto: dobbiamo concentrarci su cosa faremo se la Russia Russia non porrà fine a questa guerra. Abbiamo bisogno di misure continue e abbiamo bisogno della pace.
8: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
9: Sopralluogo della polizia scientifica nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara Di Vita e a sua madre Antonella Di Ghielsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale in provincia di Campobasso. L'intervento è stato disposto dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta, per duplice omicidio premeditato.
8: Diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna poco dopo le 8:30. Sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'automedica.
9: La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del PD per traslocare da indipendente in quello di Italia Viva. Il passaggio era nell'aria da tempo ed è stato ufficializzato in queste ore. Madia, 45 anni, è una degli esponenti Dem più legati al leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel cui governo è stata ministra della pubblica amministrazione.
8: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni d'anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Turam su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Sentiamo Mr. Chivu ai microfoni di DAZN.
10: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfottò di quelli che hanno sempre cercato di denigrare quello che questa società, questa squadra. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche.
9: Ed è tutto, a più tardi.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
12: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera.
12: È l'unica che conta.
14: Ciao amici, Renato da Genova. L'unico problema è che la Juventus ha la sindrome del Bell'Antonio. Gioca, fa anche tante belle azioni, però poi non punge. Davanti manca il centravanti. David lo conosciamo, è tutto meno che un centravanti. E purtroppo a centrocampo abbiamo una situazione simile. Abbiamo un giocatore di grande, grande, grande coraggio, impegno, volontà, attaccamento alla maglia, che però non è un centrale di centrocampo. Il buon Locatelli è una mezzala. E quindi se dobbiamo aspettare che l'azione la imposti lui, che la squadra giri sulle sue intuizioni, stiamo freschi. Ciao.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Eccoci di nuovo rigorosamente in diretta, sono le 13:13, l'ora doppia, l'ora delle scelte, l'ora delle decisioni. Senti, Cambiaso l'ha messo a fine partita e Spalletti ci ha girato un po' attorno. Il difensore ha parlato di immaturità, l'allenatore per quest'anno ormai rassegnato su questo aspetto. Oggi te l'ho letto un po' più tardi.
1: Il tuo editoriale.
0: Il mio editoriale, che non
1: si
0: è,
1: intitola?
0: Che si intitola Juve semplicemente immatura e poco ambiziosa. Cioè io ci vedo la partita, oggi non ho tanta voglia di giocare, giochiamola,
1: va bene,
0: è
1: va
0: semplice.
1: Bene. Va bene, mi rassegno, tranquillo.
0: Mi rassegno.
1: Questo è un decennio in cui non vedrò più titoli, diciamo. Mi rassegno tranquillo, ricordiamoci questo editoriale.
0: Esatto. Di squadra, l'allenatore che parla di squadra più piccola di quanto dica la media della carta d'identità, no? Abbellito un po' e colorito un po'. Tradotto, in pochi stanno dimostrando di meritare veramente la Juve per l'anno prossimo e dire che quei pochi sono a tratti difficili da inquadrare uno per uno, visto che anche Bremer sbanda, così come gli ipotetici punti di riferimento, poi mi dire tu quanti e quali sono, di una squadra che alle prime difficoltà rischia sempre di andare sotto senza riuscire a reagire anche solo con la necessaria cattiveria. Guardando molte partite messe insieme, no? Eccetera. La serenità di giocarsela senza paura non si è vista neppure contro un Verona già retrocesso prima ancora di scendere in campo. Altro che l'esemplare, volevo arrivare qui, ecco. Altro che l'esemplare prestazione col Bodø/Glimt, perché l'Inter ha perso, noi abbiamo vinto.
1: Sì.
0: La tiri fuori. Ma perché allora ieri il Verona non siamo riusciti a batterlo? Con la semplicità, con la doppietta di altri giocatori. No, non era in questo caso la doppietta di Koopmeiners. Tanto per essere chiari, detto, o li hai o i buoni giocatori, te li devi far comprare. Per me, il sunto un po' di tanti ragionamenti.
1: Sì, io sono un po'...
0: Drastico,
1: sinceramente,
0: più drastico.
1: No, un po' stufo degli allenatori che si lamentano... dell'organico
0: Anche perché era stata messa la postilla da parte di Comolli, qui c'è il contrasto.
1: No,
0: eh.
1: Ma poi soprattutto se ti lamenti dell'organico e l'organico lo studi prima e non prendere l'incarico, allora, cioè, perdonami, ma voglio dire, l'allenatore
0: sì, deve... o porta, cioè, tranquillamente,
1: non è che stiamo parlando di
0: posto.
1: Gente che non guadagna bene, guadagni anche sulla base di quelle che sono le esigenze che ti dà, le risorse che ti dà la società, e su quelle devi lavorare. I grandi allenatori, e Spalletti lo è stato, perché non è che quando, per intenderci, gli prendono Kvaratskhelia gli hanno preso un campione, è stato anche molto bravo lui a farlo crescere, giusto? Immagino che magari non lo conoscesse neanche, gli era stato molto bravo giunto a trovarlo, quindi tu hai un organico.
0: Però avevano anche l'attaccante che lui
1: tu hai un organico, e questo organico, con questo organico devi ottenere dei risultati, punto. Cioè, altrimenti, ormai l'alibi di tutti gli allenatori, la giustificazione non è solo di Spalletti, ma non i giocatori. Vabbè, ma allora vai a allenare Bayer, se ci riesci. Perché è l'unica squadra che nel mondo può dire di avere l'organico a posto. Cioè, io non la capisco molto questa cosa, nel senso che hai questo organico, ci
0: che
1: racconti...
0: Che l'appetito ti viene mangiando.
1: Questo organico, che cosa ti garantiva? Tu, quando hai preso la Juve... Cioè, a ottobre hai detto che con questo organico non ti dovevi negare la possibilità di rientrare nella lotta a scudetto. Questo avevi detto. Tu l'altro giorno, vigilia di Juve Verona, per fare un ragionamento che parte da Paris Saint-Germain Bayern, eccetera, eccetera, fai un ragionamento dicendo che noi siamo una squadra forte. Poi non è che se sbagli a partire col Verona dobbiamo rivedere tutto. Quindi troviamo una misura. La misura, secondo me, è molto chiara, che con questo organico la Juve deve arrivare quarta, altrimenti è sotto il suo livello. Questo è il punto. L'anno scorso eravamo quarti, questo organico è stato ritoccato in qualche elemento, purtroppo non ha funzionato, ma con questo organico devi arrivare quarto. Non credo che ci siano altre cose da dire. Poi, che tu ci arrivi male, che ci arrivi benissimo, è un ulteriore sviluppo del discorso. Però non è che poi alla 35esima giornata dirmi commettiamo errori in difesa, anche perché noi avremo bisogno di un trequartista che nella zona centrale gli dai la palla e riesce a risolvere i problemi. Ma tu ce l'hai la possibilità di modificare. Infatti, come dire, alcuni giocatori sono stati esclusi e altri meno. hai deciso tu di scegliere di ritornare alla difesa 3 dopo che invece avevamo fatto un lungo percorso con la difesa 4. Abbiamo fatto partite con 5 difensori, con 5, perché i due esterni davanti, i due esterni di centrocampo erano Cambiaso e Holm. Quindi hai scelto tu ieri di mettere McKennie a fare la fascia quando mi sembra che anche dal punto di vista dell'energia non ne abbia più. Hai scelto tu di far partire dal primo minuto Yıldız, che magari invece in questo momento sarebbe meglio proteggere e far entrare al 60esimo.
0: Perché lo ha lasciato in campo 90 minuti?
1: Ha detto lui che stava benissimo. Lui l'ha detto. Secondo me è evidente che
0: può
1: non sta
0: stare
1: bene.
0: Dentro la partita.
1: È evidente che non sta bene. Evidente,
0: abbastanza,
1: perché non riesce più a superare l'uomo. Quando lo fa, dalla palla a Thuram, Thuram pasticcia, poi la palla arriva con Conceição e Conceição si inventa il tiro, ma ha giocato a sprazzi. Dopodiché qualche cross l'ha fatto e lì manca il fatto che poi non abbiamo uno degli attaccanti che vada ad attaccare l'area piccola e non riusciamo a sfruttarli. Però le scelte dell'allenatore ci sono, ripeto, per battere il Verona, non per andare a conquistare chissà quale meta, per battere il Verona,
0: certo,
1: o per andare a fare una partita diversa a Milano. Questo è non insomma, quindi su questo
0: Paolo
1: dobbiamo discutere, non sui massimi sistemi.
0: Chiarissimo. Ci sono dei vocali, Tullio? Ascoltiamoli fino al termine di questo blocco, perché poi la sintesi ce la faremo fare da Domenico Marocchino, che avrà preso certamente appunti.
1: Li ha presi.
2: Comunque, ragazzi, Radio Bianconera stanno a prendersi pure un po' con Spalletti o i cambi assurdi, le fa entrare Miretti, un po' di scelte che ha fatto, soprattutto che fa giocare il Dizio subito, un po' di colpe c'ha pure lui, dai, di mo' sa la verità.
0: Ne abbiamo parlato proprio oggi.
1: Infatti.
0: Pensavo dicesse l'opposto, che stavamo esagerando, non mi sembra. Altro vocale.
3: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno al direttore e a Paolo Rossi. Allora, a me una cosa che non mi piace assolutamente, mi fa mandare un po' in bestia, è sentire parlare di immaturità. All'Arsenal ha esordito un ragazzino di 15 anni. Giocatori che hanno 26-27 anni sono abituati a calcare i campi da quando sono ragazzini e hanno cambiato mai più società, e quindi hanno avuto esperienze di società e di cambio di vita e di situazioni particolari. Quindi che si venga a parlare di immaturità a dei professionisti e non dilettanti mi sembra un po' eccessivo. Le cause saranno ben altre, non lo so, però parlare di immaturità a dei professionisti che sono in ballo da quando nascono mi sembra un po' eccessivo. Alla prossima, una riflessione mia, cosa ne pensate voi?
0: Ma io sottolineo che immaturità non è un alibi per dire un attenuante. Siete immaturi? Io conosco tanti adulti maturi, convinti di essere...
1: Spalletti poi l'ha detto in un'altra maniera. Ha detto: quando noi abbiamo una situazione di difficoltà diventano ragazzi.
0: Siamo più piccoli
1: di quello che siamo. In realtà questo è un modo per dire...
0: Non c'è la testa.
1: Cioè non sappiamo reagire alle difficoltà. Io sono d'accordo con l'ascoltatore. Cioè, nel senso, qui non stiamo parlando di una squadra che non ha curriculum. Se mi venite a dire, ragazzi, allora dobbiamo giocare i quarti di finale di Champions, le gambe tremano. Perché? Perché quasi tutti i nostri giocatori quarti di finale di Champions non li hanno giocati. Ok, e lì siamo tutti d'accordo. Se mi viene a dire, al momento buono, questa squadra deve arrivare quarta, io aggiungo, ma noi con questa squadra l'anno scorso, in una situazione molto complicata, perché Tudor arriva a 9 partite dal termine, se ben ricordo,
0: sì,
1: questa squadra dimostra maturità, cioè dimostra di saper stare sul pezzo. E attenzione, è proprio adesso, diciamoci la verità adesso, facciamo finta che il quarto e il quinto posto sia la stessa cosa dal punto di vista delle coppe, ma conti, come dire, comunque questo finale, adesso vedremo se abbiamo, perché se la Juve ha spessore, li fa 9 punti. Se ha spessore, non è che non siamo più... Siamo più Lecce, Fiorentina e Torino sono 3 squadre della parte destra della classifica. Punto. Quindi la Juve di 9 punti li deve fare. Se è cacciata in questo guaio, adesso l'allenatore, i giocatori, se vogliono giocarsi la Champions, perché se no molti di questi la Champions rischiano di non vedersela mai più in carriera, Questo
0: Io
1: è il punto.
0: Ho paura che non abbiamo questa maturità. Fiorentina e Torino abbiamo pareggiato l'andata ed erano partite che dovevi vincere.
1: Se però il Como o la Roma hanno più maturità di noi, o più fame o più qualità, cioè, scegliete voi il termine. Beh, allora io sono sempre dell'idea. Io ieri ho scritto un tweet molto secco, ho detto: questa squadra non se la merita la Champions. E giustamente qualcuno mi ha scritto: no, se la merita perché è quarta. Sì, io dico che però allora... mentre il Como è andato oltre i suoi limiti, il Como non parte per arrivare tra le prime quattro e rischia di arrivarci tra le prime quattro esprimendo un gioco notevolmente più bello del nostro, tanto è vero che quando l'abbiamo incontrato non abbiamo visto la palla.
0: È una fragilità legata all'esperienza che manca. Bravo.
1: Mentre la Roma, ricordiamoci, il suo elemento migliore, quello più tecnico, quello che poteva risolvere le cose, cioè Paolo Dybala, non ha giocato questa stagione, praticamente, perché se metti Paolo Dybala per 38 partite, o meglio per 20, quella a gennaio in poi, con Malen, loro non ne sbagliano più di partite, perché è il giocatore ideale per Malen. Mentre la Roma è andata oltre i suoi limiti, perché di fatto intervenendo a gennaio è riuscita a migliorarsi, noi no, non in questa maniera, diciamo, ripeto, noi oggi siamo performando male, come il Milan, che sta crollando con un impegno a settimana. Se il Milan non arriva tra le prime quattro, non è che Allegri può dire alla fine stagione: sì, però noi eravamo partiti dal nono posto dell'anno scorso. Ma hai un organico che in altri contesti vincevi il campionato.
0: Certo. Buongiorno Radio Bianconera, Gino da Taranto, il nostro allenatore fa i cambi nello stesso modo quando parla in conferenza stampa, cioè fa solo confusione nelle nostre menti. Salve, sono Luigi da Benevento, complimenti per la trasmissione, vi seguo. Se arriviamo quinti anche Spalletti ha fallito. Buona giornata, forza Juventus. Mi sapete spiegare... eccolo qui. Perché i primi quattro calci d'angolo ieri li hanno calciati passando la palla a un giocatore vicino invece di crossare, e poi il cross non arriva mai. Antonio e Paolo, buongiorno. Paura del non carattere della squadra ad affrontare due partite da 6 preziosissimi punti contro la Viola e Toro. La vedo grigia. Tatticamente lo sanno anche le suore, che basta raddoppiare su Yıldız, Stanco e Consensao per bloccare la Juve. Ce lo scrive Alberto da Corridogna, e poi arrivano talmente tanti messaggi che è meglio che passi ai vocali, caro Tullio.
4: Oh Rossi, scusami, è ancora Luciano da Prato, ma come si fa a 9 punti? Ma avete capito o no che nel girone d'andata noi, con le 5 squadre che incontriamo nelle ultime 5 giornate, 2 le abbiamo già passate, non ne abbiamo vinta una nel girone d'andata. Non ne abbiamo vinta una. Cioè, e state pensando di farlo nel girone di ritorno con tutto quello che ci cerchiamo? Ma io non so l'ottimismo da dove l'ha andata a prendere.
0: Non è proprio così il calcio.
1: Non siamo ottimisti, esatto.
0: Non è proprio così il calcio. Se no, il Como sarebbe davanti a noi, esatto. Per come l'avevamo visto, trovato, cioè, ed era avanzato.
1: Non è che stiamo affrontando dei mostri, stiamo affrontando il Lecce, che è quart'ultimo in classifica. La Fiorentina, che sarà salva al di là della rivalità. Se non vinciamo Juve e Fiorentina, è giusto che lo stadio inondi di fischi i nostri giocatori. E andiamo a giocare un derby, che è una partita molto seria. Ricordo che il Toro non ci batte dal 2015. Quindi una squadra normale non è una questione di ottimismo. Qualcuno ieri si è giocato X?
0: Poi ci
1: no,
0: sono
1: perché no, cioè, il chiaro. Calcio non è quella roba lì.
0: Io ieri pensavo,
1: mentre
0: non
1: molti si sono giocati lo 0-0 di Milan Juve, che poteva essere scritto, immagino che ben pochi si siano giocati l'1-1. Ecco, l'idea che la Juve non possa fare 9 punti, francamente, mi imbarazza. Cioè, se noi non siamo in grado di fare 9 punti, è giustissimo che non si vada in Champions. Non è ottimismo. È che se quando tu sei davanti, se nella parte destra della classifica in alto e gli altri sono in basso, se non fai 9 punti, non è ottimismo o leggero l'andata. Sei incapace. Punto. Questo è.
0: Assolutamente, altro vocale. Andiamo fino alla fine di questo blocco con altri vocali e intervallerò con qualche messaggio.
5: Buongiorno popolo bianconero, siamo messi male male. Ieri vedevo Marotta che godeva come un pazzo a vedere Milan, e noi soprattutto che l'abbiamo cacciato, che da quando è andato via lui non sappiamo neanche prendere un giocatore. E vabbè, ricordiamoci che li ha presi tutti lui quelli buoni. Poi vabbè, Andrea Agnelli, non so che cosa gli è venuto, tra Superlega lui ha fatto il cinema e eravamo avanti 10 anni a tutti, diciamo, ci ha rovinati. Comunque speriamo che ne mandino in via tanti e sono contento che il signor Thuram finalmente iniziano a capire che c'ha i piedi quadrati.
0: L'unica cosa che vorrei aggiungere è questa: nel calcio il deve non esiste, come dimostra il Verona di ieri e di 50 anni fa quando ci diede uno scudetto insperato, Carlo da finale ligure. Poi ho brutte sensazioni, ieri sera abbiamo compromesso la Champions, 3 vittorie, non so se ce le faranno fare. Ma voi vi rendete conto che abbiamo giocatori perdenti nell'anima come Cambiaso, e parliamo ancora degli allenatori, con giocatori falliti che giocano titolari, Salvatore da Rocca Rainola, vocale.
6: Guardo a Roma per Paolo più che altro, perché visto che siamo scesi sul campo ad analizzare, mi trovo pienamente d'accordo sul fatto che il cambio di formazione, cioè questo ritornare a 3 e soprattutto a spostare McKennie lateralmente, quasi no, per essere più coperti difensivamente contro squadre che invece mettono il pullman, l'atteggiamento forse a 4 con il McKennie che faceva l'assaltatore, quasi una seconda punta aggiunta, era secondo me più redditizio. Quindi tatticamente è questo che io rimango perplesso.
0: Assolutamente, non solo tu, un ultimo vocale e poi ci ritroviamo tra qualche istante.
7: Ciao amici, Renato da Genova. L'unico problema è che la Juventus ha la sindrome del Bell'Antonio. Gioca, fa anche tante belle azioni, però poi non punge. Davanti manca il centravanti. David lo conosciamo, è tutto meno che un centravanti. E purtroppo a centrocampo abbiamo una situazione simile. Abbiamo un giocatore di grande, grande, grande coraggio, impegno, volontà, attaccamento alla maglia, che però non è un centrale di centrocampo. Il buon Locatelli è una mezzala. E quindi se dobbiamo aspettare che l'azione la imposti lui, che la squadra giri sulle sue intuizioni, stiamo freschi. Ciao.
0: Non esce quando il momento diventa difficile. Visto che mi hai tirato in ballo il Bell'Antonio, vado a guardarmi allo specchio. Aspettate qui tra qualche minuto.
8: Cose di calcio.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. È anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
10: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
9: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Berardi e Laurentiè puniscono i rossoneri in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto al Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a +9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il 7° posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il 1° posto. È la 3ª vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine, sul gradino più alto del podio, la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce 6°. 7° Hamilton. Salgono sul podio le 2 McLaren di Norris e Piastri, 5° Verstappen. Il tennis, Jannik Sinner da leggenda in finale a Madrid, travolge Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il 5° Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la 9ª vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero 1 del mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero che si prende sulle spalle l'attacco e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
12: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.

0: 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
2: Ultimo blocco, ultimo giro, ultima corsa, mettete il gettone. Paolo, quanti gettoni hai? Quante cose hai ancora da dire, da aggiungerci? Qualche sfumatura? Adesso... Intanto non abbiamo fatto gli auguri a Ildiz, sì, l'abbiamo pizzicato, certo. 21 anni, sembra che ne abbia
3: esatto. Adesso, quanti ne ha 21. Adesso c'è da stringere i denti e sperare che questa squadra, come si dice, no? Ha il destino nelle proprie mani, quindi deve andare a prenderle. Esattamente come è successo l'anno scorso a un quarto d'ora dalla fine eravamo out e ci siamo riusciti ad entrare in Champions e dobbiamo fare la stessa cosa e magari avremo anche degli aiuti, nel senso che le altre squadre non necessariamente faranno 9 punti, anche loro sono stanche, anche loro hanno dei problemi eccetera eccetera. Resta il fatto che oggi noi potevamo essere molto sorridenti e pensare molto bene, cioè avere consegnato un serio problema,
2: non riuscire a mettere nell'angolo gli avversari, non solo quelli dietro in scia ma quelli davanti, perché sai anche il Napoli poi
3: ma noi vincendo si apriva tutto un altro scenario, poi potevamo ancora crollare perché poi le
2: non avresti
3: sono,
2: fatto i 9 punti
3: ristrette.
2: Nelle ultime tre giornate
3: però io
2: però
3: credo, ecco, stasera se vuoi la Roma ha una possibilità
2: stasera
3: che
2: la devo guardare
3: la Roma sembrava fuori dai giochi qualche settimana fa. Sì. Adesso ha una possibilità di arrivare a un punto. Un punto è pericolosissimo, perché un punto non puoi più fare il discorso. Un punto zero con la Roma è la stessa roba. Quindi ti scavalcano con un pareggio.
2: Non vieni a vedere il derby con me, Toro Juve?
3: Ma manco ci guarda. Ma proprio...
2: Non è lo stadio della Juve. È
3: no,
2: del Toro.
3: Anzi, ho già comunicato a Juventus News, visto che faccio i live post partita, che quel giorno io ho la febbre. Sono sicuro con la febbre. Io da 5 anni che non ho la febbre. Io sono certo che ho la febbre il giorno del derby. E
2: ti chiameremo a casa.
3: Sentirsi il fisico, sai quello che devono fare i grandi atleti, no? Sentirsi il fisico.
2: Ho capito. Quanti di voi avranno la febbre dopo?
3: Se arriviamo, che ci dobbiamo giocare qualcosa.
2: Anzi,
3: eh?
2: Io vi dico che invece Radio Bianconera proseguirà tutta la notte. Non so se in piazza.
3: In piazza non ci andiamo comunque.
2: Ho blindati in studio con colpo di tacco. Perché davvero capitasse quello che non voglio pensare, immagino che sarebbe toccheremo il record di messaggi ricevuti. Andiamo ad ascoltare anche altri. Ce l'abbiamo già? Ma vuole sempre intervenire. Non vuole mancare neanche un appuntamento.
3: Ma ci mancherebbe.
2: Ma chissà se avrà preso appunti, non solo sul Como, ma anche su questa Juve. Domenico Marocchino.
4: Ciao ragazzi, ti devo anche dire che ieri sono venuto a vedere la partita. Ciao Paolo, sono venuto a vedere la partita allo stadio.
2: Ecco.
4: E non sapevo che si mangiasse alle 5:30, 5, come fosse cena. Un tristi antipasti, un primo, un secondo e la sbrisolova. Cioè, non lo sapevo, io pensavo di cenare dopo, invece alle 5:30 lì ho cenato. Però ho salutato Massimo Mauro, ho visto un sacco di persone che...
2: Dai, raccontaci un po' il colore, perché noi poi
3: così,
2: il colore...
3: Dai.
2: Poi il che colore
3: che ci allieta,
2: Hai salutato Mauro.
4: Sai, io l'ho abituato... ai miei tempi che prendevi quei panini dentro i sacchetti di carta con la mortadella. Abituato... alla stazione dopo aver preso il treno in seconda classe arrivare... Perché era amico di uno che lavorava nelle ferrovie, cioè questa era la mia epoca. Quindi trovarmi lì con tutti questi VIP, con tutti. Sembravano tutti stirati gli ospiti, sembravano quelli che erano lì a mangiare al tribunale. Erano tutti, non lo so, non c'era uno che aveva una macchia per dire.

0: una macchia. Sono io stesso a vederla. No, però.
1: Cosa ti ha colpito di questo ambiente, di questo pre-partita? Siete andati a vedere la partita iniziale alle 18 o siete arrivati verso le 18?
0: No. Io, sai, io poi alla fine della fiera, non so come dirti, sono un giallista, uno che deve conoscere la trama delle cose, sapere il risultato, ci deve essere l'assassino, il movente, tutto. Quindi le partite poi anche inconsciamente le analizzo un pochettino, quando, a parte che molte volte non è il caso di vederle tutte perché effettivamente sono molto noiose, effettivamente sono ripetitive, ecco il termine giusto. E quando c'è quando le partite sono ripetitive non c'è l'alternanza. Io ieri una cosa che ho visto della partita, che ho notato, ma non solo ieri, è la mancanza di alternanze, di altre soluzioni, che poi erano basate prevalentemente sull'uno contro uno, senza sovrapposizione, perché è troppo difficile farlo, di Consensao e una prestazione al di sotto della sufficienza di Ildiz, che era dall'altra parte, che avrebbe dovuto, ma non sempre è possibile, fare la stessa identica call un po' poco.
1: Ti sei stupito dai cambi? O più tantissimo della formazione iniziale?
0: Tantissimo.
2: E come hai detto? Come l'interpreti?
0: Non te lo so dire, un allenatore puoi fare le scelte che vuole, però se in una percentuale di gioco dove l'80% dei passaggi dentro l'area avversaria dei cross alti, tanto per fare un esempio, mi stupisce molto il fatto che uno come Gatti, che ha risolto un paio di problemi alla Juventus negli ultimi 5 minuti, sia stato non preferito con Menes, che avrei potuto giocare io, con tutto il rispetto, capisco i momenti di difficoltà di un giocatore, però con Menes non è che abbia cambiato molto entrando lì a fare chissà che cosa.
1: Oltretutto messo in difesa,
0: mi è sembrato una ricerca del bello e dello stiloso invece del concreto. Io butto dentro Gatti, metto uno che con Bremer, Vlahovic e Gatti pare inattivo, non pare inattive, qualche problema me lo può creare. Il biondo vichingo là che avevano dietro ha toccato 80 palloni su 100 dentro l'area, ecco, insomma. Questo è un cambio, ma poi anche altri cambi non ne sono, però
1: Miretti, libero di... noi abbiamo parlato di Miretti, li abbiamo analizzati tutti con Paolo oggi. Miretti al posto di un attaccante?
0: No, ma poi soprattutto mi viene da sorridere, Miretti al posto di un attaccante, cioè dietro come se trequartista, seconda punta tra le linee, che è il ruolo che sarebbe molto, che è sempre stato molto più adatto a McKennie, che è stato messo mediano,
1: o forse anche di con Miners non difensore in quel frangente lì.
0: O con Miners non difensore, ma l'unico che si butta dentro l'area, gli unici due che si buttano dentro l'area senza il pallone, che vanno senza pallone, soprattutto nelle palle alte, sono Thuram e McKennie. E uno è stato sostituito e l'altro è stato messo mediano. Queste sono scelte dell'allenatore,
1: Come si spiegano queste scelte, visto che poi dobbiamo analiticamente analizzarle anche noi? Ildiz,
0: non lo so,
1: che era in dubbio, Thuram che c'ha la fascia fino al giorno prima in allenamento, cioè l'ha fatta facile e l'ha tradotta facile anche i giocatori? Voi giocatori, tu sei stato...
0: Se è stata facile, se è stata considerata facile, cosa che non penso, perché loro si guardano comunque le partite. Bisogna ricordare, che ve l'ho detto anche in televisione, bisogna ricordare che queste squadre che sono salve o quelle che sono retrocesse giocano alla morte. Cioè, tu avresti mai immaginato un Sassuolo tranquillo, felice, contento, festeggiata la promozione da Mo, che ha ficcato due pere al Milan?
1: Quando passa in vantaggio il Sassuolo? Subito, cioè provi a giocare. Quando passa in vantaggio il Sassuolo? Io non l'ho vista, ma ho letto solo i tabellini. Cioè dico, c'è presto. Anche un approccio, presto. Invece mi sembra sempre che la Juventus sia scoppio ritardato.
0: Ma anche lì nelle valutazioni, no? Cioè, anche lì nelle valutazioni.
1: Sì.
0: Ed è un discorso di propaganda, chiamiamola così, tra virgolette, benefica e positiva. Cioè, ma invece di paragonare Yıldız a Del Piero, che insomma lasciamo perdere, ma neanche a Berardi. Cioè Berardi nel Sassuolo a 34 anni fa gol. Berardi ha fatto 135 ed è un esterno, stesso ruolo dall'altra parte, ma stesso ruolo, stesso identico ruolo. Ma perché non facciamo questi paragoni? Non si fanno perché ormai siamo tutti indirizzati a un modo di vedere che è irreale, tra virgolette, cioè non è quello che effettivamente uno senza condizionamenti vedrebbe. Hai capito? Però viviamo in questa epoca
1: sì,
0: dove tutti
1: vero,
0: discorsi di pubblicità sono tutti 60-99, 15-49, perché ti danno un affare di un centesimo di resto, cioè fa la differenza per uno normale. Cioè io ieri ho visto la partita con un mio carissimo amico che giocava nel settore giovanile della Juventus, e lui, non detto da me, dopo un contrasto, una cosa banale, ha detto: ma questi qua applaudono. Cioè, se tu conti gli applausi di una partita di, bisogna essere obiettivi, se tu conti gli applausi di una partita di calcio,
1: sì,
0: ti viene mal di pancia, ce ne saranno 6.000, non riesci a contare, ma di questi 6.000, 5.000, e qui faccio la pubblicità, 5.999 sono inutili, cioè non sono reali. C'è un applauso per un colpo di testa a centrocampo, un applauso per una palla buttata in rimessa laterale?
1: Ho capito.
0: Vuol dire
1: c'è qualcosa di distorto.
0: Vuol dire che ormai ci hanno inseriti in un contesto dove c'è un'esagerazione. Ma lo vedi anche nel riscaldamento. Ma io ieri per l'ennesima volta mi sono stupito, ma in campo ci sono state 200 persone, tra quelli della Juve, quelli loro, gli addetti ai lavori, gli addetti agli arbitri, gli addetti le bandierine, gli addetti il terreno, a chi posa le questo, a chi posa le quel, c'erano elastici, conetti, paletti, ci mancava ancora la ruota che c'era in piazza Vittorio, e poi c'era tutto. Cioè, ma stiamo scherzando? Cosa c'entra col calcio questo? Niente. Cioè, allora una volta si giocava male perché si faceva riscaldamento in un corridoio con il pavimento di marmo? Non mi pare proprio. Però il prodotto è questo. Questo è un discorso che va
1: però fai bene a sottolinearlo, e viene prezzato a casa.
0: Però lo condiziona, perché quello che è normale diventa extra.
1: Quello che è normale diventa extra.
2: Guarda, Domenico, sulla base di questo, io sono d'accordo con te sul fatto che poi stai dentro un prodotto, voglio dire. C'è un esempio clamoroso, no? Che la Juve nell'ultimo periodo posta una marea di scene fatte da Zegrova, che in realtà, se andiamo a vedere le cifre, è il buco nero di quest'anno, perché Zegrova non ha né un gol né un assist. Eppure la Juve cerca di venderne un po' l'immagine, no?
0: Ho guardato
2: giusto.
0: Con il rispetto però del giocatore.
2: No, ma io non mi riferisco a ieri. Mi riferisco appunto a come ormai si vada a parcellizzare
0: cioè, voi ovviamente siete, ma come lo sono anch'io, tifoso, e lavoriamo in un programma, diciamo, grazie alla Juventus, però diciamo anche la verità, cioè Davis, Openda, Zegrova, Joao Mario, cioè, poi quelli di quest'anno, trovatemene uno che ha raggiunto la sufficienza?
1: Assolutamente.
0: Cioè, economicamente
1: dissanguati,
0: tra ingaggi e spese per l'acquisto, parte Davis o qualcosa, cioè quanto hanno speso o quanto si è speso, chi li ha spesi, chi ha dato l'ok? Io non discuto il giocatore, discuto il rendimento. Chi ha dato l'ok? Quando c'è un Nico Paz che vai là con 80 milioni di euro, gli dai 4 milioni di euro all'anno, e almeno uno dicevo, vabbè, sono sveglio perché guardo qualcosa di interessante. Cioè, non so, c'è qualcosa che non...
2: Ecco, ma Domenico, ma in questo senso, questa, appunto, questo prodotto, diciamo, non è che porta anche i nostri giocatori in qualche maniera ad accontentarsi? Cioè, perché io ieri ho visto... No. Ho visto un atteggiamento di sufficienza che non è spiegabile in una partita che bisognava assolutamente vincere. Cioè, ieri non c'era altro risultato. Sembra quasi che noi facciamo qualche bella azione e vabbè, ci va bene. E basta.
1: Ci aggiungo, Domenico, ma stiamo bene fisicamente? Per affrontare anche solo queste partite?
0: No, io batto sempre il mio, quello che hai detto te, io batto sempre, non nel senso che io parto da un altro punto di riferimento, io parto sempre con le caratteristiche. Se io ho tanti giocatori con determinate caratteristiche, queste caratteristiche hanno almeno un paio di componenti molto forti, che possono essere la velocità, la rapidità, l'intelligenza tattica, la visione del gioco, cioè queste componenti del calcio. Io ho alcuni giocatori che hanno queste caratteristiche diverse fra di loro, io ho più possibilità. Cioè, guarda l'Inter. L'Inter ha davanti un rapinatore d'area, un grande giocatore che è Lautaro Martinez, ha un giocatore forte fisicamente, bravo nella progressione, è Thuram. Ha delle alternative con dei giocatori che sono in grado, tipo Pio Esposito, di tenere la palla lì e far salire la squadra.
1: Ti dico solo che hai la mano davanti alla telecamera, quindi non vediamo tutta la tua bellezza, ma delle lunghe dita.
0: No, ha in mezzo al campo un giocatore dinamico che è Mkhitaryan, hai un'alternativa che è Zelensky, hai in mezzo al campo un giocatore che vede la profondità che è Çalhanoğlu, hai un giocatore sulla fascia in grado di mettere la palla come se fosse un trequartista, hai dall'altra parte un giocatore bravo, forte di testa che si inserisce, ho detto tutte caratteristiche diverse. Se tu vai a prendere i giocatori della Juventus, magari hanno qualcosina di queste cose che ho menzionato io, ma non le portano al 7, bisogna portarle almeno al 7, e noi stiamo parlando di un campionato che ha prodotto 3 campionati del mondo esclusi, squadre che non sono arrivate, tolto la Roma che ha vinto, sono arrivate male all'estero con giocatori stranieri, quindi un motivo c'è.
1: Ti leggo questa,
2: scusami, dettaglio. Prego. Domenico, ti ricordo che hai detto Zelensky invece che Zelensky. Se è un modo perché Zelensky, Putin vada a bombardare a Piano Gentile, ne rispondi tu, eh? Ok?
1: Ti paga in diretta?
0: No, siccome ho delle paranoie, ho messo 10 euro girati al contrario adesso del sistema.
2: Ma falle in Rai queste cose, fai vedere. Senti, la paranoia di un uomo tutto il popolo italiano.
1: Ma è vero quello che scrivono oggi i giornali, che Colovati si è permesso di risponderti? Ma secondo voi uno normale si può segnare queste cose? Quando tu hai detto, guarda, me lo sono segnato, cosa fa il Como? Ti leggo, dinamismo verticale, sia portando la palla sia con gli smarcamenti. E Colovati è intervenuto a gamba tesa dicendoti che non gli sembra normale. Io lo posso dire oggi che hai girato le 10 euro.
0: No, ma Fulvio è un carissimo amico e grande intenditore di calcio. Per lui, per cercare un termine, va ancora a cercare il dizionario. Il dizionario lo apre.
1: Salutiamo Colovati, non era questo il tema.
0: Saluto Fulvio.
1: No, che mi ha colpito stiso. No,
0: sul Como, che è da copiare.
1: Vuoi mica controllare se hai i centesimi girati da una parte all'altra?
0: No. Allora, tu hai mai visto, io ogni tanto sono obbligato a vedere anche le altre partite, hai mai visto i due centrocampisti centrali del Como, che sono Perrone ed Acuña, essere più indietro dei due difensori centrali? Loro sono due centrocampisti centrali. Sì. Hai visto loro farsi dare la palla dal portiere con i due difensori centrali più avanti invece di incominciare a 60 metri o smarcarsi più avanti, incominciano a 90 metri.
1: No, allora ti devo fare la domanda scomoda, perché hai ragione. Ma ne abbiamo parlato con Paolo. Spalletti bleffa.
0: Non lo so. No, poi un'altra cosa. Io notavo una cosa, l'ho notata, ma già da mo' che l'ho notata. Allora, quando il portiere rinvia, si mettono tutti in un angolino, in un posto sicuro. No? Ecco. Ma eventualmente, se chi non so, se chi rinvia ha tramite consiglio di allenatore, ne mette uno da solo dall'altra parte. Che cosa succede? Ma no, ma è scorretto. Come? Quando ci sono i corner, perché tutti devono stare dietro la linea della palla, davanti alla propria area, quelli che sono più avanzati, quando se ne metti uno a centrocampo, se ci viene subito un rinvio, c'è tutto, perché se quello al limite dell'area prende la palla, a 70 metri, se gli va bene palla al piede per arrivare dall'altra parte, se invece lo metti là e c'è un rinvio, cambia la frittata, solo 30 metri, ma non lo fa nessuno.
2: Sì, tra l'altro, noi avremmo con Sessao che potrebbe farlo benissimo, perché con Sessao non va certo a saltare di testa sui calci d'angolo.
0: Ma non lo fanno, non lo so. Questo è una cosa che mi è venuta spontanea. È come quello di discoteca che ha appoggiato
2: il momento discoteca.
0: Col bicchiere in mano che guarda la situazione, magari parte avvantaggiato. Ad esempio, se ero io e c'era Paolino era lì che
1: baccagliava.
0: Io stavo in un angolino quando vedevo che c'era qualcosa che
1: si muoveva.
0: Un margine mi muovevo come una saetta.
1: Cioè, non rimanevi nel gruppo del calcio d'angolo,
2: esatto.
1: Cioè,
2: Noi
1: aspettiamo sempre questo momento.
2: Del resto, il calcio d'angolo viene anche detto corner in inglese, quindi c'è un motivo per il quale tu hai fatto tutto questo ragionamento.
1: C'è una spiegazione. Hai ragione. Senti, no, rispecchiando un po' quello che hai detto, e tornando alla discoteca al campo, ti chiedo se allora per certi versi potrebbe sembrare. O se sarà giusto dire Juve fuori dalla Champions, quinto posto. Fallimento? Perché noi analizzavamo Spalletti che ci illude un po' con i paroloni e con i concetti, bisogna giocare così, bisognerebbe giocare cosa, poi col Verona non c'è riuscito neanche lui, neanche la squadra.
0: Allora, premesso che poi c'è anche una componente di fortuna, il tiro che va dentro,
1: due traverse
0: bisognerebbe capire sul quarto posto Chi ha di partenza, che aveva di partenza è più potenziale tra il Como, Juventus e la Roma. È capire, cioè la Roma è partita senza un attaccante, non è che la Juventus ne abbia avute molte. Bastato Vlahovic, le palle inattive, bastato Vlahovic, tre gol su palle inattive te le fai. Sono punti, quindi non avere una punta centrale e dover giocare con degli attaccanti che non hanno certe caratteristiche, per la Juventus non è stato facile, è tutt'altro, ma è stato parecchio difficile, ecco, insomma. E lì si è visto anche il pubblico come reagisce, cioè in certi momenti Vlahovic lo fischiava alla paranoia, ha tirato una punizione dove il portiere si è fatto un pisolino, perché il portiere si è fatto un pisolino lì,
1: sì, non era una cosa punizione,
0: che ho detto. È fatto un pisolino e Vlahovic era tornato
1: l'idolo di casa. Senti, sembrava la più facile. Una domanda, Paolo. Sembrava la più facile quella col Verona, non perché era già retrocesso, delle quattro che rimanevano. Così ho fatto una graduatoria. Adesso qual è la più complicata? In casa, in trasferta? La prossima, Lecce.
0: La prossima, perché nella prossima puoi prendere quel margine che ti permette. Potresti prendere quel margine che ti permette di ragionare un pochettino. Certo, questo ragionamento deve essere anche fatto in funzione poi della lettura della partita. Io ieri sono rimasto, lo devo dire, sono rimasto un po' spiazzato, come hai detto tu, dai cambi. Cioè, consensavo che saltava sempre l'uomo, cambiato. Va in vantaggio la seconda punta che era Davids, che giocava dietro, qualche fastidio lo creava, poteva sempre la zappare. Miretti, cioè Miretti non è, con tutto il rispetto, ma per caratteristiche non è McTominay che gioca lì e fa, però vedi, lo vedo sovente, non lo vedo solo perché anche il Napoli, per fare un esempio, McTominay ha fatto il centrocampista puro, quando poi nel secondo tempo ha giocato più avanti, si è creato un altro tipo di pericolo, capito? Cioè, ricordiamoci che Lippi ha messo in una finale Montero terzino sinistro, quarto di sinistra, cioè noi ragioniamo da fuori ed è facile seduto, poi loro in campo hanno delle loro idee. Io quando ho messo con Menes, io non è che non sono per Gatti a ogni costo, ma Gatti no. Comunque
1: perfettamente d'accordo. Gatti in difesa, Gatti, mi serviva.
0: Gatti, se non c'era contro la Roma, già eri tagliato fuori lì, tanto per dire un
1: ma soprattutto però, con Menes messo in quella zona del campo. Senti, ci scrivono un film, sembra di vedere un film, noi ci divertiamo, si fa per dire, chiaramente, perché è come guardare un film che non sai come finisce, anzi più che un film una lunga telenovela a puntate che non sai come finisce, anzi so come va a finire. Come va a finire? Tu che sei un giallista, è un giallo questo, con una battuta, perché dobbiamo chiudere.
0: E va a finire che non c'è l'assassino per adesso, quindi
2: ci vogliono ancora indagini.
0: Io sono stratifosissimo della Juventus, ma sono diviso da tre cose: uno, dal tifo che ti fa la Juventus; due, dall'amicizia con Gasperini; tre, dal gioco del Como. Quindi diventa difficile. E ricordiamoci che 3 è il numero perfetto.
1: Ah sì? Ce lo spiegherai la prossima volta. Metti a posto un altro 10 euro nel portafoglio, perché nel frattempo si è girato da solo, caro giallista. Ciao, ciao Domenico.
2: Ciao,
0: ciao ragazzi.
2: Ciao Domenico. Scusa. No, ma abbiamo visto il numero da mago, da mago Gabriel, ti ricordi? Fantastico, fantastico.
1: Ciao, ciao Tullio. Ciao a tutti. Ciao a voi. Ciao. Queste cose ciao. Di calcio quando finiamo con Marocchino. Ciao, a domani. Ciao, ciao Paolo.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio
3: Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 14:04.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Si tiene oggi, 4 maggio, l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Presente anche la Premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: con la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze, ma ora è il momento che alzi il tiro e passi dalla sapervi reagire alla saper prevedere. Intervento anche del presidente ucraino Zelensky, che ha detto: dobbiamo concentrarci su cosa faremo se la Russia non porrà fine a questa guerra. Abbiamo bisogno di misure continue e abbiamo bisogno della pace.
5: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
6: Sopralluogo della polizia scientifica nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici amici, appartenuti a Sara Di Vita e a sua madre, Antonella Di Ghielsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale in provincia di Campobasso. L'intervento è stato disposto dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato.
7: Diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna poco dopo le 8:30. Sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'auto medica.
6: La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del PD per traslocare da indipendente in quello di Italia Viva. Il passaggio era nell'aria da tempo ed è stato ufficializzato in queste ore. Madia, 45 anni, è una degli esponenti Dem più legati al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel cui governo è stata ministra della pubblica amministrazione.
7: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni d'anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Turam su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Sentiamo Mister Chivu ai microfoni di DAZN.
8: Siamo felici per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfotò di quelli che hanno sempre cercato di denigrare quello che questa società, questa squadra. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
9: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera, Gianni da Canicattì. Si deve vincere tutte le 3 partite, si deve togliere questo portiere. Il problema non è che prende il gol al primo tiro, ma prende un gol che a 45 anni l'ha parato sicuramente. Gianni da Canicattì.
11: Buongiorno, buon pomeriggio a voi, sono Michele da Toronto e volevo dire la mia riguardo alla partita di ieri. Ragazzi, siamo messi male, con una squadra secondo me che in personalità non so nemmeno cosa vuol dire, la voglia, l'appartenenza alla maglia, alla squadra non ne hanno, un McKennie ieri che è stato un fantasma in campo e come al solito poi ci paga sempre uno come David, non è che David se abbia fatto meglio di McKennie, ma almeno ogni tanto qualche palla la toccava. McKennie ieri non mi è sembrato proprio che era in campo, ma quello che mi dà più ai nervi, mi fa sta male, è che non c'è grinta, non c'è personalità, non c'è voglia, non c'è, non lo so, ambizione, non c'è orgoglio, non lo so, è una squadra senza carattere. Una squadra di metà classifica che abbiamo visto ieri è una cosa inaccettabile. Ieri avevamo una occasione d'oro come tante altre ne abbiamo perse e come al solito abbiamo buttato via anche ieri. Io credo che anche Spalletti, che è un grandissimo allenatore, sa come inquadrare la squadra, infogliare i giocatori, ma non riesce a dare un impronta alla squadra, una personalità, un carattere. Sono senza verde. Saluti da Toronto, buona giornata, buona serata, buon pomeriggio, ciao.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
12: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, il 4 maggio alle 14.10, Luigi Schiffo per servirvi e in regia al nostro Tullio. Dunque, non so più cosa dire, queste partite qui le abbiamo già viste, riviste, straviste nel corso della stagione, direi che sono costate, occhio e croce, una decina di punti fino adesso alla Juve, aggiungete anche solo 6 punti in classifica la Juve e ovviamente sarebbe tranquilla e beata in zona Champions, la giocherebbe con il Napoli per il secondo posto, eccetera eccetera, però coi sei coi ma non si va da nessuna parte. Evidentemente la taratura di questa squadra, la caratura, scusate, di questa squadra è questa. Dicevo prima anche con Tullio, come alla fine c'è ragione Allegri, ci sono le categorie dei giocatori che determinano il fatto che se tu fai 29 tiri in porta, 29 tiri verso la porta, solo 7 finiscono nello specchio e di questi 7 solo uno finisce dentro, per di più sul calcio piazzato, due per carità hanno preso i pali, evidentemente c'è una questione di qualità di chi tira in porta, di caratteristiche di chi tira in porta e anche di chi non tira in porta, perché bellissimo tra l'altro l'abbinata dei due centravanti, David da una parte e Bowie dall'altra, che credo che neanche il miglior musicista al mondo avrebbe potuto trovare un'abbinata di centravanti del genere. Ma al di là delle battute, David non ha fatto tiro in porta praticamente nel corso della partita, e quando hai un centravanti che non tira, diciamo che è complicato anche vincere le partite. Si è visto insomma che Vlahovic col suo tiro in porta ha perlomeno consentito alla Juve di pareggiare. Dal punto di vista delle partite utili consecutive si allunga la serie, però alla fine vediamo cosa fa la Roma con la Fiorentina, per la carità, però è chiaro che questi sono due punti persi che potevano voler dire alzare il livello. A proposito di pali, li ho contati, secondo le statistiche la Juve ha preso 19 pali in questa stagione in tutte le competizioni, che non sono pochissime, anche perché contro non me ne ricordo tantissime, ne ricordo uno dell'Atalanta sicuramente importante, Selemakers del Milan, e poi non me ne ricordo tantissimi altri, comunque no, di sicuro molti meno dei 19 che la Juve ha preso. Non sono un attenuante, ma sono numeri insomma che vi do per capire. Anche l'altro numero interessante è che questa squadra quando prende gol e va sotto non vince mai le partite, questo credo che a prescindere da Tudor ma anche da Spalletti è una caratteristica di questa squadra, che poi va in affanno, perde i punti di riferimento, ha l'ansia di segnare subito il gol, e questo naturalmente si ripercuote poi su un atteggiamento che non è quello giusto per vincere le partite. Non so se Roberto Grossi ha qualcosa da aggiungere in materia. Ciao Roberto.
13: Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Ma hai già detto quasi tutto tu, o tutto. Io posso dirti che c'è stato anche un pizzico di sfortuna.
12: Eh certo, perché i pali sono pali, certo.
13: Poi quel palo interno nel finale
12: che prende anche il portiere, non entra tra l'altro, quindi veramente sfortunato, sì. Per carità,
13: però come si dice, la fortuna te la devi andare a cercare, no? E la Juve ieri non ha fatto moltissimo per andarsela a cercare, anche se ha dominato tutta la partita, un possesso palla impressionante, le occasioni comunque ci sono state. Però alla fine poi
12: però siamo qua a commentare l'ennesima partita, primo tiro in porta degli altri, gol, errore individuale di Bremer, sì. E anche il portiere di Gregorio onestamente lì sul suo palo poteva fare di più, è vero che poteva fare anche di più Montipò forse sulla punizione di Vlahovic, però Montipò ha fatto tanto in altri casi, voglio dire semplicemente quando gioca con la Juve tra l'altro Montipò spesso fa questo tipo di prestazioni, se vado a memoria
13: è un po' come Falcone del Lecce, contro la Juve si è esaltato, poi contro la Roma ha preso un gol
12: che il prossimo è Falcone del Lecce. Io prima di queste due partite tutti dicevano partite che la Juve deve fare sicuramente questi sei punti, perché poi arrivano Fiorentina e Torino, occhio che all'andata sono stati due punti con Verona e Lecce, qui ha rifatto 1-1 col Verona, speriamo che con Lecce vada diversamente, però è una squadra che, adesso chiedo anche ai nostri amici che ci ascoltano, datemi un aggettivo per questa squadra, a me viene in mente bipolare, lo dico da un po' di tempo, c'è una squadra che può fare tutto il contrario di tutto, nella stessa partita e da una partita all'altra, in questa partita primi 20 minuti sembra che da un momento all'altro debba arrivare il gol, poi svarione, gol preso, e poi cambiano ovviamente le cose, o anche tra una partita e l'altra. Vogliamo vedere per esempio l'andata e il ritorno col Galatasaray, faccio un esempio eclatante, insomma, non sai mai cosa aspettarti di preciso da questa, esatto, squadra. Sembrava superata questa fase, invece evidentemente è nelle corde di questi giocatori.
13: È assolutamente così, e penso che l'abbiamo detto più volte, no? Proprio qui a Radio Bianconera, questa è una squadra da cui non sai mai cosa poterti aspettare, nel bene e nel male, e quando sembra che le cose vadano ormai bene c'è il tonfo, e quando invece ti ricorderai che c'è stato un momento che c'era un grande pessimismo per la qualificazione in Champions, invece lì la Juve si rialzò e diede un colpo di reni. E quindi questa è la squadra, e questa sarà anche per le ultime partite, perché non è che ormai, si cambia qualcosa. C'è da sperare che i punti che si faranno bastino, e anche perché il resto del gruppo non è che fa sfracelli, come è stato nuovamente, di nuovo pareggiato.
12: Tra l'altro era la giornata ideale, Milan che perde, Napoli e Como che pareggiano tra loro, insomma, sprecare un'occasione così è veramente da
13: persona.
12: Ma
13: perché una peggio dell'altra, una peggio dell'altra per tutto il campionato. Adesso vediamo la Roma stasera, ma anche la Roma è una squadra che non è molto... La Roma ha un qualcosa in più.
12: Il centravanti. Juve,
13: bravo, Juve, Milan e Como anche, perché Duvicat...
12: Sì, non è dello stesso livello.
13: Bene, ma cioè. Ragazzi, io ho visto anche contro il Napoli, si è mangiato dei gol clamorosi, lì il Como poteva svoltare. E la Roma invece ha questo male che da quando è arrivato, insomma, i suoi gol li sta facendo come... E questo nel finale ti può dare un vantaggio non da poco, anche se la Roma, anche vincendo stasera, comunque rimarrebbe dietro in classifica.
12: Ecco, quello che preoccupa un po' è che queste due partite qua, Verona e Lecce, se tu le avessi vinte tutte e due, adesso speriamo di vincere almeno la seconda, come si dice, però in linea di massa ti dava la prospettiva di giocare i due derby di fine stagione, perché Fiorentina e Toro sono due derby alla fine, inutile raccontarsi le favole, con un certo spirito, un certo margine, così te li dovrei giocare. Come ha detto anche Spalletti, in un altro modo, nel senso che comunque bisogna mettere in conto che, classifica a parte, perché abbiamo visto il Verona è già retrocesso, però se uno può fare una bella figura con la Juve la fa, a maggior ragione la Fiorentina e il Toro, i cui tifosi sicuramente per tutta la settimana daranno in testa, per fare la partita dell'anno in quella partita lì, e quindi te sei andato a cacciare nei guai da solo, in pratica.
13: Ma
12: questo
13: certo,
12: è un po' il concetto.
13: Il derby poi l'abbiamo già ampiamente, no, previsto che andrà così, no? Scusa, sono tre settimane che te lo dico, che da quando i tifosi del Toro hanno deciso di presenziare, quindi con la Fiorentina idem, anche se sai con la Fiorentina si gioca a Torino, è molto diverso secondo me, ma il derby te lo giochi all'Olimpico, e poi comunque c'è questa gara con Lecce, cioè,
12: che se sta giocando la salvezza invece, che quindi sarà
13: il
12: ovviamente...
13: Lecce se la gioca come adesso, poi con questa vittoria che ha ottenuto nell'ultima gara magari se la gioca anche con una serenità diversa, chissà. E comunque tutte le partite veramente, hai visto anche il Milan ieri col Sassuolo, cioè Sassuolo non ha più nulla da chiedere,
12: ma da un lato è bello così che il campionato,
13: ma sì, ma sai perché, secondo me, Gigi, certo. Perché alla fine i giocatori vogliono mettersi in mossa,
12: certo, per la prossima stagione, è ovvio,
13: no? Quelli del Verona idem, io il Verona l'ho visto giocare le ultime partite, sarei sempre giocata fino all'ultimo secondo, poi ha quasi sempre perso tranne che con la Juve, però se l'è giocata fino all'ultimo secondo, pur nella pochezza tecnica di una squadra che è inguardabile il Verona, ma se la gioca.
12: È giusto che sia così.
13: Ma è giusto che sia così, certo, una volta ti ricordi ci si lamentava perché queste squadre che non nulla
12: sbracavano,
13: a chiedere,
12: diciamo così,
13: sì, te la regalavano praticamente, invece adesso per fortuna non è così.
12: Assolutamente. Dunque, l'uomo con tre occhi, bel soprannome, su Twitch ci scrive: il suo aggettivo per questa Juve è inaffidabile, e che fa un po' rima con quella bipolare che ho scelto io. Invece la nostra Terry ci scrive: se questa squadra non è in grado di battere il Verona retrocesso, giusto che non vada in Champions, a parte con Seisao Vlahovic, non salvo nessuno, mister compreso. Stanchi, ma se siamo fuori da tutti e sono stanchi. Squadra senza personalità, sì, diciamo la personalità è sicuramente un tema, l'esperienza un'altra, anche Spalletti in conferenza stampa, senza darlo troppo nell'occhio, ma l'ha detto, sono ragazzi in pratica, come dire, mancano i giocatori.
13: Sono ragazzi, sì. Ha detto proprio sono ragazzi.
12: Sono ragazzi, sì. Però sti ragazzi per battere Verona dovrebbero bastare, sono d'accordo con Terry, se poi alla Juve non andrà in Champions, e magari per un punto o due, È vero che c'è stato tutto il periodo degli errori arbitrali, è vero che non c'è stato Vlahovic, è vero gli errori di mercato, ma alla fine col Verona retrocesso e anche le partite in casa con Lecce con Sassuolo in cui ha avuto il rigore per la vittoria sono sei punti che onestamente può imputare soltanto a se stesso, e sei punti adesso sono veramente un'enormità che ti cambierebbero completamente la prospettiva di questo finale di stagione. Invece un altro aggettivo è schizofrenica, ce lo dice il nostro amico Francesco da Montreux in Svizzera, e quindi squadra con due facce, può battere chiunque ma allo stesso tempo può perdere contro chiunque. Sì, è lo stesso concetto che avevo io con bipolare, quindi diciamo che siamo sintonizzati tra inaffidabile, bipolare e schizofrenica. Direi che stiamo dando un quadro abbastanza inquietante di questa squadra, però obiettivamente come valori anche nel corso della stagione secondo me la Juve ha dimostrato di poterci stare nelle prime quattro di questo campionato, non in Europa o nel mondo, però te lo devi poi meritare, adesso a Lecce te la devi andare a giocare. Secondo te ha sbagliato qualcosa Spalletti in questa partita?
13: Ma adesso dopo è tutto più facile.
12: Certo, ma noi parliamo apposta dopo perché è più facile.
13: Sì, io credo che un indice in queste condizioni, ad esempio, non deve partire dall'inizio.
12: Tanto voglio dire, Boga è comunque una garanzia da quel punto di vista. Per il Verona dico, non dico in assoluto nel mondo. Ma,
13: sì. E un Thuram in queste condizioni secondo me non deve partire, cioè Thuram non è la prima volta che lo diciamo quest'anno, quante gare ha sbagliato,
12: ma
13: quante gare ha sbagliato Thuram, a differenza del fratello che adesso in questo finale di stagione
12: sì, è sparito prima lui e poi è ricomparso al momento giusto, però i gol
13: è quello adesso E poi non lo so io Vlahovic quanta autonomia abbia, quanta paura abbia anche di una ricaduta, perché altrimenti ti metti subito Vlahovic, per avere un David così che è inguardabile, te l'avevo già detto, cioè mettimi Vlahovic piuttosto lo fai giocare 60 minuti e poi lo togli. Cioè adesso è tutto facile, se quel tiro di Zegrova al palo interno
12: vince dentro, 2-1 dicevamo, buon fine,
13: ma hai creato occasione, hai stradominato con 76%, e adesso invece tutte le magagne, anche quelle che non ci sono, vengono fuori. Però in effetti qualche scelta, anche quella di Miretti, mi dispiace dirlo Miretti, perché io sono un fan di Miretti, è entrato malissimo
12: Miretti,
13: quel tiro che ha fatto malissimo, cioè quello ti dimostra anche che in questo momento secondo me non c'è un clima bellissimo, perché se chi entra fa così è perché è moscio
12: o quello oppure di fronte a certe pressioni non ci sono giocatori adeguati, sono 13.
13: Secondo me Spalletti adesso si è fissato troppo su alcuni giocatori, perché io ti dico, se un Thuram non è in grado, ma mettimi con Meiner dall'inizio,
12: oppure metti Holm e McKennie a centrocampo come ha fatto altre volte, voglio dire,
13: oppure mi metti Miretti ma dall'inizio e gli dai fiducia, facendo così questi qua vedono che gioca anche chi non sta in piedi, e allora quando entri ragazzi,
12: non sei particolarmente motivato
13: e io su questo
12: così.
13: Spalletti è la prima vera critica che gli posso fare, perché non è la prima volta che secondo me si fissa troppo su alcuni giocatori. Poi è vero che in panchina non c'hai Maradona, non c'hai Del Piero, non c'hai,
12: però di fronte avevi il Verona,
13: però hai gente che magari sta bene fisicamente, bene fisicamente e vuole un'occasione, e dagliela questa occasione contro il Verona in casa.
12: Anche Kostić c'è uno che è sparito completamente, che è uno che comunque ha fatto tre gol e un assist quest'anno.
13: Ma perché secondo me adesso ormai Spalletti ormai non guarda niente, cioè si è fissato con quelli e va avanti con quelli.
12: Che
13: però
12: da un certo punto di vista è giusto, ma quando c'è l'integrità fisica, perché in questo momento stagione è chiaro che è fondamentale, perché sennò quelli si mettono tutti dietro e con Lecce credo che vedremo la stessa partita. Poi l'augurio è che la Juve sblocchi la partita prima di andare sotto, perché come dicevo prima un altro aspetto della personalità è questo, cioè che questa squadra non ha mai vinto una partita, forse a Parma una volta, non ha mai vinto una partita partendo da sotto in casa, cioè con squadre di medio-bassa classifica, e questa già retrocessa, ripeto, che quindi si è chiusa tutta dietro, ma voglio dire, giocavano col coltello tra i denti, hanno difeso tutto il difendibile, però la qualità era quella che era, insomma hanno fatto quello che hanno potuto, non mi sembra che abbiano fatto
13: assolutamente,
12: cioè 5-6 palle gol niti della Juve create.
13: Ma certo, come ti dicevo prima, adesso c'è questa variabile, forse in positivo, toccando ferro, perché di Vlahovic, no?
12: Sì.
13: Che adesso forse, lo dico mille volte,
12: è la volta buona, forse.
13: Ma non si sa, ma vediamo, comunque dovrebbe esserlo, che in queste tre gare magari ti può dare, adesso lasciamo perdere la punizione di ieri, che come hai detto giustamente tu è un errore di Montipò, ma ti dà quella carica, quella presenza anche fisica in area di fare a spallate, un assist di testa, qualcosa che David non purtroppo non riesce a fare.
12: Assolutamente.
13: David non segna. Come è utile alla squadra David? Non riesco a capirlo, cioè a quel punto lì veramente mettimi un falso 9, mettimi Bogame.
12: Che almeno qualche tiro in porta lo fa anche rima.
13: Ma sì, perché avere giocatori così non è una tantum, è una sempre. Cioè ormai David l'abbiamo capito che è questo alla Juve. Poi magari,
12: una squadra che ha più spazi davanti è un altro discorso, certo. Sì. O con meno pressioni, va a sapere.
13: Ripeto, lo stesso Ilbit dall'inizio, se non sta bene, non gioca dall'inizio, ti gioca gli ultimi 20 minuti e se entra scazzato non va bene.
12: O se entra frenato comunque, perché se non stai bene e non ti sei allenato bene, perché è vero che ha fatto 2 allenamenti con la squadra, ma gli altri ne hanno fatti 5, voglio dire, quindi alla fine un po' di differenza c'è. Leggiamo insieme qualche messaggio. Il nostro amico Lorenzo da Albano Laziale ci dice: la Juventus come dirigenza, ovviamente i giocatori della Juventus scarsi erano dall'inizio della stagione e scarsi sono rimasti nel cammino e purtroppo finiranno la stagione con questo trend. Speriamo che non ci costi la qualificazione alla Champions. Sì, diciamo che scarsi, tarati nel campionato comunque attuale della Serie A, è una Juve, certo, che nelle prime 4 ci sta come organico e questo va detto, che se non ci arriva è principalmente colpa sua. Dopodiché, ripeto, gli episodi, le cose arbitrali non è che ce le siano dimenticate, però rispetto a quelli che hai buttato via tu di tua spontanea volontà, alla fine diciamo che sono più quelli che hai buttato via tu che quelli che ti hanno fatto buttare.
13: Sì,
12: diciamo
13: sì, adesso così, anche l'alibi arbitrale, che non era un alibi, era una realtà dei fatti. A questo punto va a passare in secondo piano, bisogna dirlo, perché se tu butti via tutti questi punti, allora te le vai a cercare.
12: È quello che dico io, poi tu sembrano, sai, quegli allievi, gli fai rifare la stessa verifica, 26 volte fa gli stessi errori, ma allora scusa, non c'è più niente da fare. E lo stesso vale con la squadra, cioè questi fanno sempre lo stesso errore, lo stesso tipo di errore, nello stesso tipo di partita, perché tutte le volte sprechi, vai sotto al primo tiro in porta degli altri, c'è sempre un errore o di un difensore o del portiere o di tutte e due, poi vai in anfanno, riesce a raddrizzare, non la riesce a vincere, un po' di sfortuna, un po' di mira, un po' il portiere degli altri, eccetera eccetera, è una copia e incolla di tot partite e alla fine sono tanti punti che hai buttato via senza che gli arbitri, è vero che ieri ci poteva forse stare l'espulsione lì su quell'intervento, che la munizione di Locatelli non c'era, però non parliamo delle decisioni che hanno insomma condizionato seriamente la partita.
13: No.
12: Diciamo.
13: Ieri no, infatti, secondo me Sogliano ha perso l'occasione per stare zitto.
12: Ma sì, poi tra l'altro dopo la partita d'andata, vero? Non a dire che...
13: sì, ma lì probabilmente, caro Gigi, ci sono delle ruggini tra lui e qualcuno della Juve, capito?
12: Può darsi, perché poi queste cose Spalletti, qui
13: non sono solo della partita stessa, capito? Sono poi della tua carriera, dei tuoi litigi che hai avuto, chissà di che cosa, però... Riassumendo, ha detto una grande minchiata Sogliano, no?
12: Detta tecnicamente.
13: L'ha detta proprio nel momento in cui la Juve è un'immagine molto bella, no? A livello arbitrale, nel senso, esatto, che la Juve è pulita, gli sporchi forse sono altri, e così facendo Sogliano ha detto una doppia minchiata, e questo però bisogna rimarcarlo.
12: Sì, anche perché ripeto, a gara d'andata, caro Sogliano, quando i punti erano ancora pesanti per il Verona, un rigore in esistenza per il tocco di braccio di João Mario e un'espulsione non data a Orban, cambiato risultato da 1-0 a 1-1 così.
13: Ma anche a Torino ieri, voglio dire.
12: Sì,
13: no?
12: Ieri non è successo.
13: Adesso io ho capito, lui si è arrabbiato perché dallo stadio l'abbiamo visto, si è arrabbiato per quell'ultima punizione, c'era, non c'era, si può dare, può dare. Ma come hai detto giustamente tu, se ti caccia e ti espelle il tuo giocatore, chi era Gagliardini. Secondo me non era l'espulsione,
12: no, però poteva, in altre volte l'hanno fatto, diciamo,
13: sì,
12: così.
13: Ha rischiato. E poi se vai a vedere durante la partita non c'è stato nulla,
12: esatto,
13: e se ne esci fuori con una cosa simile in questo momento storico dimostri che sei un Sogliano, capito? no, perché bisogna dirlo, Gigi, cioè,
12: lo diciamo,
13: io ho sentito quella roba lì a fine partita, cioè, ma io ho sentito lo Spalletti,
12: ma quando vengo allo
13: vivo,
12: stadio hanno tutto,
13: ma
12: un
13: lo
12: po'
13: mangio
12: la,
13: vivo
12: la piangina, cioè, facile quando vengo allo stadio, anche quelli della Lazio,
13: sì,
12: mi ricordo, eccetera eccetera. L'ultimissimo,
13: bravo, mi ha ricordato quel dirigente della Lazio, adesso mi sfugge il nome, bravo,
12: esatto, no, il direttore sportivo che era venuto lì, sì, a fare il giro delle, sì, sette, sì, chiese per un nulla, sì, perché il pugno, sì, di Douglas, sì, Lewis, sì, quello famoso, ti ricordi, che in realtà non era un pugno e che in realtà prima gli avevano pestato un piede, ma non importa, poi è finita che era il pugno di Douglas Lewis, sappiamo come funziona. funziona. L'ultimissima al volo, allora adesso verrà ascoltato Schenone, dirigente addetto agli arbitri dell'Inter, dalla procura di Milano. Caro Roberto, tu sei dell'idea che tanto, voglio dire, l'Inter ne ha passate di peggio di questa e quindi non farà niente neanche stavolta, no? Diciamo.
13: No, io sono in attesa degli eventi, sono come quel cinese a arrivare al fiume a vedere cosa succede.
12: A proposito di cinesi, dici tu.
13: Come ti ho detto l'altra volta. Per adesso mi spiace dirlo perché parliamo a Radio Bianconera e quindi io lo so che i tifosi vorrebbero tutti l'Inter in Serie B irradiata, non lo so, ma fino a questo momento non c'è nulla. Vediamo, la partita non è finita, l'indagine non è finita, anzi, qualcosa ancora verrà fuori perché è così, ma bisogna vedere se qualche club è realmente coinvolto oppure no. E se tra questi club c'è effettivamente l'Inter, ma in questo momento qui, cioè, vendiamo fumo, se diciamo altro.
12: Sì, l'unica cosa che possiamo dire adesso è che se nell'avviso di garanzia ci fosse stato Juventus invece che Inter, se ne sarebbe parlato di più e in altri
13: quello
12: modi. Questo
13: sicuro.
12: Lo possiamo dire proprio,
13: ma
12: tranquillamente.
13: Certo.
12: No,
13: ma poi se ne sarebbe
12: aperto,
13: parlato, parlato in maniera molto più violenta, appunto. Più cruenta, più sanguinaria.
12: Altro che garantismo.
13: L'Inter è trattata con i guanti bianchi, ma questo lo sappiamo, no? Ci viviamo in questo mondo e
12: non
13: ci deve stupire. Io ad esempio, io c'ho un mio piccolo sospetto, perché però una mia fisima mentale, secondo me da più o meno un anno e mezzo, ma mi posso sbagliare, qualche giornale, diciamo qualche uno, ma diciamo qualche, l'Inter l'ha trattata nell'ultimo anno e mezzo l'ha trattata diversamente,
12: oh, sì.
13: E gli arbitri l'hanno trattata diversamente. Allora io mi chiedo, e me lo stavo sempre chiedendo finché non è uscita questa indagine, e allora qualche risposta forse me la sono data, perché non vorrei che qualcuno, noi non lo sapevamo, Gigi, io credo che neanche tu sapevi di questa indagine.
12: No,
13: che va,
12: no, adesso
13: sono
12: stati bravissimi a tenerla segreta per un anno, tra l'altro.
13: Ecco, probabilmente qualcuno lo sapeva di sicuro, quello dell'ufficio, ma qualcun altro forse
12: potrebbe
13: l'ha saputo.
12: Aver
13: e allora,
12: avuto un uccellino che non era del
13: Piero. Per pararsi le ginocchia, capisci a sì, me come dicono sempre a Bressanone? Però questo è il mio sospetto, la chiudo qui.
12: Beh, la mettiamo lì anche questa chiave di lettura, che è sicuramente interessante, che non avevo ancora sentito in queste settimane. Grazie.
13: Ma io l'ho sempre pensato da quando è uscita questa indagine, ma mi vergognavo un po' a dirla, però adesso non mi vergogno più tanto perché vedo certe cose.
12: È abbastanza inquietante, direi, da questo punto di vista. Dal punto di vista della narrazione, soprattutto, della narrazione.
13: Sì, come
12: così.
13: Si dice oggi, invece che del racconto, della narrazione.
12: Dicono così,
13: voi.
12: Noi ci adeguiamo, sì. Diciamo. Grazie Roberto per essere stato con noi, alla prossima.
13: Grazie.
12: Ciao Roby.
13: Grazie a te Gigi, ciao.
12: Oh, notiziario, poi torniamo, tantissimi vostri messaggi e quindi daremo ampio spazio. A tra poco.
14: La Juve del lunedì.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chivo entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. E anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamo nei microfoni di Sky Sport.
16: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
15: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Berardi e Laurentier puniscono i rossoneri, in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto al Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a più 9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il 7° posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto. È la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine, sul gradino più alto del podio, la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce 6°. 7° Hamilton. Salgono sul podio le due McLaren di Norris e Piastri, 5° Verstappen.
7: Il tennis, Jannik Sinner da leggenda in finale a Madrid, travolge Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la nona vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero uno del mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA, Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero che si prende sulle spalle l'attacco e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: La Juve del lunedì.
5: E rieccoci con la Juve del lunedì, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre il nostro Tullio in regia. Lunedì 4 maggio, un pensiero naturalmente, anche se siamo su Radio Bianconera, penso che ce lo possiamo consentire perché la giornata è dedicata al grande Torino. Qui a Torino in particolare si sente in modo speciale, perché sappiamo che è una giornata in cui succedono delle cose sul Colle di Superga ed è giusto anche ricordare quello che è stata la storia del calcio italiano. Comunque 10 giocatori su 11 della nazionale, il sentimento dell'Italia che rinasce nel dopoguerra, eccetera eccetera. Quindi un ricordo secondo me va fatto nella giornata del 4 maggio. Tornando invece alle miserie di casa Juve, il messaggio di piccola cosa, precisazione: la Cassazione dice che gli scudetti sono 38 a 20, quindi poi dopodiché, se vogliamo seguire il conteggio della FIGC, va bene, ma io credo che la Cassazione sia un grado sopra alla FIGC. Dopodiché un'opinione mia, e naturalmente sono lecite tutte le opinioni, però questo ci tenevo a dirlo. Davide da Bologna ci dice: siamo tornati alla Juve dei settimi posti, che aveva qualche campione come Del Piero, Chiellini, Bonucci eccetera, ma era incompleta ed insufficiente. Tutto dipenderà dagli acquisti di quest'estate, su questo siamo d'accordo. La Juve deve completare l'organico. Ancora ieri, quando ha detto sono ragazzi, Spalletti ha chiesto implicitamente: compratemi dei campioni fatti e finiti per vincere i titoli, perché se no continuiamo ad avere questa squadra che ha tante belle cose ma anche tanti difetti che non si riescono a correggere. Poi ancora Giacomo da Susa: sono convinto che chi rischi davvero sia il Milan, che vedo in crisi prolungata. Noi siamo sempre gli stessi, sufficienza e supponenza. Poi Di Gregori non lo vorrei più vedere. Vero che Bremer abbia sbagliato, ma se la difesa non le è concesso di fare nemmeno un errore, che si prende subito gol, poi il resto della partita il portiere lo potevo fare io. David è insopportabile, ci dice Giacomo da Susa. Claudio da Bergamo: ieri presente allo stadio, arrabbiatissimo per il risultato di ieri, per non essere scesi in campo, perché ieri non siamo scesi in campo, dovevamo aggredire l'avversario, mettere subito sicuro il risultato. Invece sembrava un'amichevole estiva. Sta qua la differenza tra la grande squadra, che non siamo, e la squadra modesta. Ti dirò di più: ieri mi ha dato l'impressione di vedere una squadra svogliata e presuntuosa. Sulla presunzione sono d'accordo, sulla voglia in realtà non so come possa essere svogliata in un momento come questo, però quelle sono sensazioni che dallo stadio trapelano di più. Sicuramente sulla presunzione, cioè sull'idea che tanto la vinciamo, quando scendi in campo con l'idea tanto la vinciamo in qualunque categoria, a qualunque livello, non la vinci. Questo è il concetto di base. Abbiamo il nostro amico Domenico. Ciao Domenico.
6: Buongiorno Gigi, buongiorno ai radioascoltatori.
5: Domenico Marchese della Repubblica, adesso anche la presentazione ufficiale naturalmente. Caro Domenico, qui chiedo anche a te un aggettivo per questa Juve. Fino adesso sono venute fuori bipolare, schizofrenica e inaffidabile, diciamo, come squadra. Tu in che partito sei?
6: Ma forse devo dire inaffidabile non è totalmente sbagliato, ma direi incompleta, ecco, mettiamola così. A un passo dalla maturità, perché poi in realtà è questa la realtà.

0: nel senso che sfido chiunque a dire che ieri tutti coloro che si sono recati allo stadio, che hanno visto la partita, un risultato diverso dalla vittoria della Juve. Eppure è vero che è stata sfortunata, perché ci sono stati pali, ci sono state situazioni salvate da Montipò, però è altrettanto vero che probabilmente era meglio non arrivare in quella situazione. Senza un errore di disattenzione da parte di Bremer, probabilmente adesso staremo parlando di un'altra partita, difficilmente sarebbe finita 0-0, ecco, mettiamola così.
1: Sì,
0: quindi
1: diciamo
0: credo che incompleta sarebbe il termine più giusto.
1: Incompleta è quando Spalletti va in conferenza stampa e dice sono ragazzi, in pratica, diciamo così, sta chiedendo alla società per completarlo. Adesso questo è un pensiero mio, ma ti chiedo eventualmente anche il tuo parere. Sta chiedendo alla società di intervenire con campioni fatti e finiti, se vuoi alzare dei trofei, se no va bene così, il livello è questo, se ti va bene arrivi quarto, poi a seconda delle stagioni magari alzi anche leggermente l'asticella, ecco.
0: Sì, diciamo che sono d'accordo, considerando anche che siamo il campionato italiano, che
1: appunto,
0: quindi siamo meno attrattivi, perché poi è chiaro che probabilmente Olise è meglio di tanti altri, piuttosto che
1: vabbè, quando hai visto 5-4
0: Camavinga,
1: giustamente hai vinto un altro sport lì, diciamo, in Bayern Monaco PSG.
0: No, infatti, però credo che sì, probabilmente è mancato veramente quello, è mancata quella... vedi, ci sono dei giocatori che nella Juve che spesso salgono di livello e trascinano i compagni, questo specialmente nelle partite importanti. Servono però quei giocatori anche nelle partite, tra virgolette, non importanti, quelle che ti portano a racimolare dei punti. Cioè, io oggi sentivo da una vostra concorrente, parlavano i tifosi dell'Inter,
1: allora,
0: e i non tifosi dell'Inter.
1: Se parlavano i tifosi dell'Inter, non sì, è vero concorrente. Diciamo.
0: No, infatti, però sottolineavano questo aspetto: l'Inter non ha mai vinto uno scontro diretto, l'ha vinto soltanto con la Juve, sappiamo come. Sì, va benissimo, tutto vero, però questa è la stessa cosa che ha sempre detto Allegri.
1: Beh, ragazzi, con le ultime 10 del campionato sono 60 punti tra andata e ritorno.
0: Ecco, esatto.
1: Questo è il concetto,
0: esatto,
1: di base. Fatti quelli, se li fai tutti, poi gli altri che ti mancano, gli altri 20 li fai abbastanza comodi, e l'Inter ha fatto quello. Ma anche perché ha dei giocatori che lo sanno fare, ecco, ha dei giocatori,
0: certo, esattamente,
1: che il pallone pesante nel momento giusto lo buttano dentro, non lo tirano un po' fuori, un po' sul palo, un po' sul portiere, eccetera.
0: E infatti, anche perché poi a fine stagione andremo a valutare la posizione della Juventus e ci renderemo conto che la differenza tra un'ottima squadra e una grande squadra è data proprio da questi punti. La,
1: certo,
0: Juve ha perso dei punti contro, per carità, tutti perdono dei punti per
1: siamo
0: strada.
1: Siamo d'accordo, però.
0: Però contro il Cagliari mi viene in mente...
1: Il Lecce in casa, il Sassuolo in casa, tutte partite in cui eri in vantaggio, hai avuto anche un rigore un paio di volte, dal che l'hai sprecato, insomma, tutte quelle lì, Verona, andata e ritorno, vabbè, all'andata anche la questione arbitrale, nel ritorno l'arbitro non c'entra niente, metti assieme anche solo 6 punti in più, dicevo prima, probabilmente in ballo ce n'è anche di più, ma anche solo 6 punti in più, eri tranquillo e beato col sederino sulla poltrona nelle ultime 3 giornate, guardavi cosa facevano gli altri, invece
0: lottavi per il secondo posto.
1: Lottavi per il secondo posto e invece ti vai a giocare 2 derby, perché sono 2 derby con Fiorentina e Torino, con la necessità di fare punti, vediamo quanti, ma sicuramente con una necessità ben diversa che se avessi vinto questa partita. Secondo me il grande problema è questo, in questo momento, considerando il problema di personalità che ha questa squadra, perché è vero che Fiorentina e Toro, nessuna delle due, e comunque il Lecce si deve salvare, e abbiamo visto che il Verona ha già retrocesso, alla fine ha venduto cara la pelle. Il Lecce si deve salvare, Fiorentina e Toro non hanno niente da chiedere, ma sicuramente i tifosi con la Juve gliela faranno ben capire l'importanza della partita. Insomma, non si è messa in una situazione facilissima la Juve.
0: No, assolutamente no, soprattutto considerando anche il calendario del Como, ad esempio, che è decisamente in discesa adesso rispetto alle ultime 3 partite che ha giocato. Non saranno partite semplici, secondo me tanto dipenderà anche dal risultato di questa sera tra Lazio e Cremonese, perché in caso di vittoria della Cremonese sarà una partita complicatissima quella del Via del Mare di Lecce. In alternativa sarà una partita complicata, per carità, però sicuramente per i salentini avere 4 punti di vantaggio sul terz'ultimo posto ha un peso e una reazione dal punto di vista emotivo che è completamente diversa rispetto a quella che... potrebbe avere con una Cremonese ancora attaccata, e la consapevolezza che ogni punto vale tanto. Poi naturalmente, per come dicevi tu, per quanto riguarda Fiorentina e Toro, non c'è bisogno neanche di presentarle queste partite ai propri tifosi e di conseguenza ai propri calciatori, perché se da un lato ieri si parlava in sala stampa, naturalmente finita la partita, guardate che sarà importante il derby per capire se la Juve andrà o no in Champions. Visto il clima che si respira nell'altra sponda del Po, secondo me sarà una partita veramente quasi un mezzo psicodramma per entrambe, ecco, mettiamola così.
1: Diciamo così, la fame contro la sete in linea di massima.
0: Sì, abbastanza.
1: Rischi di arrivare
0: anche
1: a quello.
0: Anche se bisogna dire che per il tifoso del Toro,
1: certo, sì,
0: il tifoso del Toro scambierebbe
1: sicuramente la fame con la sete, certo, sicuramente. Poi vabbè, oggi ripeto, non scherziamo più di tanto sul Toro, perché è una giornata un po' particolare, è giusto anche ricordarlo. Invece Luca ci dice altra qualità della Juve: senza palloni. Penso che si riferisse ad altri palloni, ma non importa, facciamo finta che abbia detto così. Bravo Luca che l'hai detta in modo leggibile. No, invece in diversi mi chiedono: ma perché non ha fatto entrare Gatti? In effetti me lo sono chiesto anch'io nel casino finale. Io Gatti l'avrei buttato dentro piuttosto che altri, perché è uno che tanto, voglio dire, ormai sta là stabilmente, buttalo in area, che i gol li sa fare lui, ecco.
0: Sì, poi lui è Mr. Bagarre, no?
1: Appunto, nel senso che sta benissimo. Sì,
0: esatto, i suoi gol sono semplicemente la sua il frutto della sua reattività e della sua capacità
1: tipo
0: di anticipare. Tipo
1: quello con la Roma, che è stato importantissimo. Ecco.
0: Pesantissimo, credo il gol più importante del campionato della Juve fino a questo momento, insieme a quello di Hadžić, naturalmente, per i tifosi.
1: No, quello per la partita in sé, ma per la stagione diciamo che quello della Roma è sicuramente pesante di più, certo.
0: E non so perché non l'abbia fatto entrare, è vero anche che comunque deve fare delle scelte, aveva fatto entrare Vlahovic,
1: sì, quello di Miretti, che non tanto, per come è entrato Miretti, onestamente, quel
0: secondo me
1: lì
0: aveva paura di sbilanciarsi troppo,
1: forse,
0: ha voluto o magari ha visto qualcosa dal punto di vista tattico, perché poi noi guardiamo sempre la parte finale, però certo, giustamente l'allenatore guarda anche la fase che porta alla creazione dell'occasione in avanti. Devo dire che ieri mi ha deluso un po' Boga.
1: Sì,
0: non ha avuto quell'impatto che ha sempre avuto nelle altre partite in cui è subentrato, e invece con Seisao molto molto molto bene, a differenza di Ildiz, che si vede ancora che non è brillante come ci ha abituato, ecco.
1: Ecco, c'è il nostro amico Gianluca che secondo me fa una riflessione interessante, cioè ci accingiamo a giocare le ultime tre con Thuram, Ildiz e McKenny fuori condizione o comunque non al meglio. Ho paura che con Spalletti diventeremo a tratti belli e incompiuti anche in futuro. Ricordate lo Spalletti del passato? Più bello che utile. Beh, dipende a che passato ti riferisci, per quello del Napoli era molto bello, ma anche molto utile, che ha stravinto il campionato. Altre volte obiettivamente non aveva la squadra per vincere il campionato e ha fatto il massimo con quella squadra. No, io su Spalletti possiamo criticarlo ovviamente come tutti, perché fa parte del gioco, insomma anche lui lo sa benissimo, ha lunga esperienza. Però obiettivamente mi sembra che non sia il problema della Juve Spalletti. Il fatto che Thuram, Ildiz e McKenny tutte e tre ieri abbiano dato l'idea di non essere al top sicuramente è sotto gli occhi di tutti, e forse in una partita con un Verona già retrocesso è stato un azzardo metterli tutte e tre titolari. Adesso ovviamente cerchiamo il pelo nell'uovo, perché il palo di Zegrova non è entrato fondamentalmente, però
0: certo. Sono d'accordo sulla tua prima affermazione, che non è assolutamente Spalletti il problema della Juve, o comunque l'aspetto che si può cambiare. Credo che forse era veramente da tanto tempo, a parte l'entusiasmo di Motta, che era un entusiasmo figlio del cambio di paradigma, ma che poi non è stato supportato dai fatti. Credo che questo sia veramente il momento più stabile, anche propositivo per i tifosi dal punto di vista del gioco. I tifosi sono contenti, ma giustamente, perché la squadra gioca bene, gli manca ancora quel qualcosa, e credo che con il passare del tempo si riuscirà a recuperare questo aspetto. E poi ho dimenticato la seconda parte di domanda.
1: No, se appunto forse i tre, tutti e tre assieme, che non stanno benissimo, dal primo minuto
0: stanno,
1: è un po' un rischio, ecco.
0: Non stanno sicuramente bene, questo è, non credo proprio che il problema sia la questione relativa ai metodi di allenamento.
1: No, ma dicevo magari uno dei tre, farlo entrare in partita in corso, però sai, basta fare un gol in più poi alla fine.
0: Anche tu hai ragione, poi bisogna sempre capire che è necessario anche tenerli sempre sempre vivi, sempre reattivi, perché comunque, come dicevi tu giustamente, ci sono ancora tre partite molto importanti. Mi è sembrato Thuram più reduce da quei problemini fisici che l'hanno un po' probabilmente rallentato, sì. Gli hanno fatto perdere quello smalto che a lui serve tanto per esprimere il suo calcio. Credo che McKennie sia proprio cotto,
1: ne ha fatti dei chilometri, ha fatto fare tutti i ruoli meno il portiere, quindi diciamo
0: esattamente
1: che,
0: quindi credo che sia
1: e
0: quello.
1: Yildiz anche lui si è allenato due volte in settimana invece che cinque, quindi insomma un pochino vuol dire
0: sì,
1: che non
0: poi
1: è al 100%.
0: Si porta dietro questi problemi già da un po' di tempo, e non sottovalutiamo un aspetto: io sono convinto che loro diano sempre il massimo, però arrivare in ottima condizione al mondiale è una cosa che sognano tutti quanti.
1: Sì, e non avere infortuni che ti escludano dal mondiale, specie se sei nella Turchia, che non è che lo giochi sempre, e che poi avrai gli europei del 32.
0: E che poi lo giochi da stella, se sei americano e lo vai a giocare in casa. Sono tutti aspetti che volenti o nolenti incidono, c'è poco da fare, purtroppo è così, per fortuna
1: è sempre
0: avere
1: stato così,
0: nazionale.
1: Persino Platini ai tempi, quando era ora, verso marzo, remi in barca, ci pensano gli altri, il mio l'ho fatto, adesso vincete lo scudetto anche senza
0: e ne giocavano 34 di partite,
1: anche me, forse 30 cos'era, 16 squadre, sì, 30 partite, sì. Poi c'era qualcos'altro, però lui tirava le punizioni, bastava quello, diciamo così,
0: sì, infatti, correva Bonini.
1: esatto, l'importante è che non fumi Bonini, disse una volta.
0: Esatto.
1: E invece no, ti chiedo poi l'ultima, poi ti saluto, caro Domenico, su questa inchiesta, perché so che la Repubblica insomma è quella che in questo momento dà le anteprime, no? delle notizie, ed è uscito che Schenone verrà ascoltato dalla magistratura, dagli inquirenti. Ti chiedo intanto se secondo te è così e sarà così, oppure dobbiamo aspettarci che esca poi qualcos'altro che riguardi anche altri, magari non soltanto quello che si è detto fino adesso? Che sensazione hai? Perché un'inchiesta che è stata nascosta per un anno praticamente, perché poi è venuto fuori che era un anno che indagavano, può anche voler dire che dietro ci sia una bella montagna di roba, insomma, che poi pian piano verrà fuori, e che magari si aspetta che adesso lo scudetto è stato assegnato, ci sono delle altre cose da decidere e poi verrà fuori forse tutto, oppure è una cosa che comunque a cui non dare troppo peso dal punto di vista dell'esito del campionato, perché comunque sembra per adesso riguardare più il mondo arbitrale che altro, però aspettiamo naturalmente.
0: Sì, è vero che sembra riguardare più il mondo arbitrale che altro, però è altrettanto vero che il mondo arbitrale è una componente fondamentale del calcio, nel senso che fin da quando si inizia a seguire il calcio, la squadra che ha la tua maglia è brava, gli avversari sono cattivi e l'arbitro lo sappiamo tutti che cos'è, e nel senso fa parte dell'immaginario collettivo la figura dell'arbitro, che è una figura fondamentale, molto importante. Secondo me c'è bisogno di recuperare assolutamente credibilità da parte di tutto il sistema arbitrale, perché qui non si sta parlando di un preparatore atletico che non fa correre la squadra, di un allenatore che sbaglia l'impostazione, qui stiamo parlando di una componente chiave, come se il pallone fosse ovale, ecco, mettiamola così. Quindi io credo che sia proprio necessario recuperare quella fiducia che, onestamente, vi dico proprio sinceramente, io non ho, ma non è che non ho fiducia nel mondo arbitrale, non ho fiducia nell'uniformità di giudizio. Io vedo ogni domenica una situazione che viene valutata in un modo, un'altra che è simile viene valutata in un altro, e alla fine questi sono aspetti che vanno a incidere sul risultato finale di una stagione, almeno quanto le rovesciate che poi troviamo nelle copertine delle
1: anche a me viene in mente quello che sta venendo fuori da Lissone, sempre se verrà confermato, le bussate, gli interventi, la morra cinese per dare i segnali, insomma, se poi una volta lo fai, una volta non lo fai, anche lì diciamo che fa venire dei dubbi sull'uniformità di trattamento, mettiamo
0: certo,
1: così, nelle partite. D'altra parte a mia memoria non ricordo un momento storico senza i due disegnatori e senza il presidente dell'AIA, perché in questo momento oltre che senza il presidente della FIGC, quindi credo che qua ci sia una situazione di azzeramento complessivo che debba spingere a cambiare un po' le cose in generale anche nell'organizzazione della Federcalcio, forse, piuttosto che non cambiare Gravina con Malagò e Tizio con Caio, perché non è così che si risolve la questione, insomma.
0: Ma sicuramente c'è un problema collettivo, un problema di credibilità. Il problema più grosso della credibilità del calcio italiano è che purtroppo è fatta dagli italiani. Non è né più né meno che un prodotto
1: tipo.
0: Noi facciamo tutto così tranne la cucina e il vino.
1: E bravo, quelli
0: per il resto
1: bene.
0: Noi siamo sempre questa roba qui, purtroppo.
1: Noi,
0: purtroppo.
1: Allora, secondo me l'immagine dell'Italia è il Palio di Siena, dove vale tutto.
0: Esatto.
1: No? E alla fine esatto. Uno vince e festeggia questo, e anzi gli altri sono più contenti che non abbia vinto Tizio
0: e si menano.
1: Esatto, e si menano, se le danno con la frusta eccetera, succedono tutte cose sotto banco e
0: quindi... Una delle cose più emozionanti che abbia mai visto il Palio di Siena.
1: Sì, poi visto lì, io onestamente vedevo solo sti cappellini, perché poi dal centro della piazza sì. Vedi pochissimo e loro capiscono tutto, io capivo niente, ma mi sono adeguato, diciamo. Poi alla fine ho visto che risultava una parte, ma poi dura pochissimo dopo che partono. Comunque vabbè, invece il campionato è bello lungo, ma il concetto, anche le rivalità, le cose, secondo me, richiama molto.
0: Sì, assolutamente sì.
1: La storia del
0: preferisco, se non devo vincere, preferisco non vinca lui.
1: Esatto. O arrivare, esatto, proprio così. E faccio di tutto perché lui non vinca, tra l'altro.
0: Esattamente.
1: Quello che è consentito è anche quello che non lo è. Questa è la mentalità italiana che vediamo poi anche nel calcio, come in tante altre cose. Grazie Domenico.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere.
1: A presto, ciao.
0: Ciao.
1: Allora, ancora i vostri messaggi, forse riusciamo a sentire un vocale. Che dici, caro Tullio? Vai.
2: Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino.
1: Ciao Adriano.
2: Cioè io sono abbonato allo stadio da tantissimi anni, ma io ragazzi vi giuro che ieri sera è stata la prima volta, ma proprio la prima volta che sono andato via dallo stadio deluso, disgustato, cioè arrabbiato, cioè vi giuro pure stanotte non sono riuscito a dormire bene, perché cioè, tu non puoi fare queste figure con una squadra già retrocessa. E poi mi sento dire cambiato che hanno fatto una grande partita, ma io dico la Juve tornerà quello che era prima o poi, perché con questi giocattolini non possiamo andare da nessuna parte.
1: Magari crescendo qualcuno diventerà anche un giocatore importante. Sicuramente la sensazione è che manchi quel giocatore che ha la o quei due o tre giocatori nella squadra che hanno consapevolezza che in un certo momento devi fare le cose in un certo modo, con una certa cattiveria, perché sennò comprometti un'intera stagione. Questo mi sembra chiaro, l'ha detto anche Spalletti in conferenza stampa, e su questa analisi ormai ci ritroviamo tutti, perché ripeto, fosse una partita episodica che dice vabbè è andata così, la prossima andrà meglio, ma quando la cosa si ripete, allora vuol dire che è proprio una caratteristica di questo gruppo non aver capito. D'altra parte, se vi ricordate la conferenza stampa di Locatelli nella sua, quando ha annunciato il rinnovo, le cose, quando gli hanno chiesto che cosa manca a questa Juve, è mancata la cattiveria in certe partite e continua a mancare, quindi evidentemente è una cosa che non si allena, quella o ce l'hai dentro o non ce l'hai, e la cattiveria la vedi nel tiro fatto in un modo invece che in un altro, nel passaggio fatto invece del tiro, perché ti rendi conto che in quel momento è più importante servire il giocatore più libero e non pensare alla gloria personale, la leggerezza nell'appoggio, il portiere che sul suo palo non deve fare entrare niente, perché in quel momento lì è fondamentale non fare entrare niente. Ecco, questa consapevolezza qua manca nell'ossatura della squadra, e quindi in certi momenti viene fuori, poi altre volte invece. Comunque io devo dire che rispetto agli ultimi anni in cui la Juve comunque sempre ha lottato per il quarto posto, devo dire che anche quando gioca in maniera poco brillante, per usare un eufemismo, come ieri, 5-6 palle gol a partita la Juve le crea, a parte le eccezioni col Milan e con l'Atalanta, che sono eccezioni, una pareggiata e l'altra vinta peraltro, quindi si può fare anche così, ma normalmente in casa soprattutto 5-6 palle gol la Juve le crea e poi non le concretizza. Questo è il grande problema, non sempre puoi dominare la partita per tutti e 100 i minuti, il 75% di possesso palla e 29 tiri in porta come ieri dovrebbero bastare per vincere una partita con il Verona già retrocesso. Se non lo fai è perché c'è un problema proprio di tecnica, di personalità, su cui l'allenatore può arrivare secondo me fino a un certo punto, perché poi è come quel professore che dice: senti, hai sbagliato questo, correggiamo, rifai lo stesso errore, rifai lo stesso errore. A un certo punto anche il professore alza le mani, dice: vabbè, mi arrendo, evidentemente non è nelle corde di questo studente o di questo giocatore, mettiamola così. Oh, siamo arrivati al notiziario del pomeriggio, allora andiamo ad ascoltarlo e poi torniamo ancora con i vostri messaggi vocali e scritti e con i nuovi ospiti. A fra poco.
3: La Juve del lunedì.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 15.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'esercito iraniano ha affermato di aver impedito a un cacciatorpediniere della marina statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, due missili hanno colpito una nave da guerra vicino all'isola di Yask dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti iraniani. L'agenzia di stampa, citando fonti locali, ha affermato che la nave da guerra si è allontanata dalla zona. Gli Stati Uniti però smentiscono tale circostanza.
8: La Aunaitis di Andrea Sempio non era chiara poggi, lo sostengono gli avvocati del 38enne indagato per l'omicidio della studentessa 26enne di Garlasco. In un messaggio del 15 agosto 2012 pubblicato sul forum Italian Seduction alle 21:20 Sempio scriveva: allora, anaitis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare, miglioro e tanto. Il post è stato reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del nuovo accusato per l'omicidio di Chiara Poggi.
7: La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flotilla, avvenuto la notte del 29 aprile a largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Thiago De Avila e Saif Adurkeshek, attualmente detenuti in carcere, che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane.
8: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume Acapaccio in provincia di Salerno. Sul posto i vigili del fuoco della squadra fluviale di Agropoli per le operazioni di recupero della salma. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
7: Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. Lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia, che poi aggiunge: al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime.
8: Siamo al tennis. Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime 100. Leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca, fa un passo in avanti risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciarini al numero 41. Al comando c'è sempre Arina Sabalenka per l'81esima settimana consecutiva.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
10: Professore Marco da Imola, guarda, al di là dell'indagine attuale, io ritengo molto più grave non aver mandato in Serie B o aver addirittura radiato quella società lì con il fatto dell'indagine della doppia curva. Ragazzi, il GIP ha detto che c'era la 'ndrangheta dentro alla società. E chi ne è cosa ha fatto? Ma per favore, quella era una cosa gravissima. Cioè, tollerare la presenza di una cosa organizzata, malavitosa all'interno di una società. Per il resto, gli arbitri, ma non c'era bisogno dell'inchiesta. 6 anni Orsato non ha arbitrato l'Inter perché era indesiderato. C'era bisogno dell'inchiesta per capire che loro gli arbitri indesiderati non li vogliono? O non segnalano gli arbitri indesiderati? Marco da Imola.
11: È necessario le catene sulle fasce,
2: i raddoppi dei terzini o dei centrocampisti sulle fasce per togliere l'uomo a Yıldız e a Consensao, i quali sono gli unici giocatori di talento della Juventus, ma che puntualmente vengono raddoppiati e triplicati, vanificando quello che di buono possono fare, mentre Cambiaso, Lukaku rimangono sulla tre quarti e non affondano mai e non librano mai i nostri campioni per il gioco.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
1: E andiamo con la seconda ora della Juve del lunedì, oggi 4 maggio, sempre Luigi Schiffo per servirvi e il nostro Tullio in regia, che ringrazio naturalmente. I vostri messaggi, ovviamente oggi è il giorno del pessimismo, d'altra parte se non vinci in casa contro Verona, già retrocesso, e non c'hai già vinto l'andata, anche per questioni arbitrali, per carità, sono 4 punti lasciati alla penultima in classifica o all'ultima, vediamo come finirà, che pesano come un macigno sulla stagione. Poi ce n'è altri 2 che già lasciato a Lecce, che è il prossimo avversario, e quindi sarebbe importante non proseguire in questa scia, perché sennò prima o poi la Roma ti passa davanti. E se ti aggancia al Como, ricordiamo che il Como è in vantaggio nei confronti diretti, e quindi è vero che ha 3 punti di distanza, ma in caso di aggancio il Como è davanti alla Juve, mentre in caso di aggancio della Roma la Juve resta davanti alla Roma per i confronti diretti. Questa grande differenza nella classifica avulsa, credo che il Como delle 3 sia quella che ha fatto più punti, quindi così vado a memoria, mi pare di non sbagliare. Roberto ci dice: giocando così le prossime 3 partite saranno 3 punti altro che 9, e siamo d'accordo, questa è una, diciamo, una cosa che è ritornata in questa stagione. Intanto una certezza a proposito di numeri, che la Juve non vincerà in questa stagione mai 4 partite di fila, al massimo ne ha vinte 3, ne mancano 3 alla fine. Questo è un altro dato che fa capire, per esempio il Como ha fatto una scia di 5 vittorie consecutive, lasciamo perdere l'Inter, lasciamo perdere il Napoli, però diciamo delle rivali dirette per la zona Champions, la Juve questa striscia di 4 vittorie consecutive non è mai riuscita a metterla in fila, e questo naturalmente un altro aspetto che pesa sulla classifica. Invece chi è qua? Luciano Bonni, credo che si chiami, aspetta, andiamo a prendere, sì, ci dice: è finita ragazzi, anche Spalletti e le sue colpe, gioco lento, cross per il nulla, non ne hanno preso una, non riesce a cambiare il gioco in corsa, così non va. Siamo d'accordo, e ribadisco, su questi palloni buttati in aria continuo a non capire perché nei minuti finali non ci abbia buttato dentro Gatti, che quei palloni li sa pigliare, visto che insomma fa un po' di casino in area di rigore, qualcosa magari succede. È vero sempre che siamo a dire tutte queste cose perché il palo al 93esimo rimpallato male invece di andare dentro è andato fuori, eccetera eccetera, però analizziamo quello che vediamo. Ancora Luca: la squadra non gioca bene, ieri c'era un Kelly completamente smarrito, non sapeva a chi passare la palla, sì, non era l'unico che in alcuni momenti dava proprio l'idea di non sapere come cominciare il gioco in tempi brevi, perché poi quando gli altri sono chiusi ovviamente devi giocare velocemente, prima o poi il passaggio lo fai, ma se nel frattempo gli altri sono riposizionati. Ti saluto. Poi ancora Valerio da Pisa: diciamo che questa non è la squadra di Spalletti, ma se l'anno prossimo facciamo queste prestazioni lui pagherà come hanno pagato Tudor, Motta, ci spieghi perché Gatti non gioca più, questo lo stiamo chiedendo un pochino oggi, ieri poteva entrare nella mischia a fare gol, sì, questa è una cosa che ha stupito anche me, però insomma ha messo dentro altri giocatori che sicuramente hanno un po' deluso, soprattutto Miretti, direi che anche Boga non è entrato come al solito, insomma forse si aspettava di più da questi giocatori, è così. Questa è la situazione attuale, direi che più che pagare lui, come bisogna capire anche il mercato, caro Valerio, nel senso che se allora tu, mi sembra ormai chiaro quello che vuole Spalletti, vuole Alisson, vuole giocatori esperti, uno a centrocampo e un centravanti che faccia dei gol, se Vlahovic rimane, comunque a prescindere da Vlahovic un altro in grado di fare dei gol. Se non arrivano questi giocatori, e poi dopo non puoi chiedere a Spalletti la luna, voglio dire, sono i giocatori che fanno la differenza. Possiamo stare qua a discutere 50 anni su quanto è bello il 5-4 del PSG contro il Bayern Monaco, ma poi andate a leggervi le formazioni, guardate la formazione della Juve, obiettivamente siamo in due galassie diverse, ma galassie diverse rispetto al campionato italiano in generale. Nello specifico stiamo parlando della Juve. Diamo il benvenuto a Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo, ciao. Beolvar, sì. Ce l'hai? Vai, forse ce la facciamo. Andiamo. Eccolo, non va.
10: Professore Marco da Imola, guarda, al di là dell'indagine attuale, io ritengo molto più grave non aver mandato in Serie B o aver addirittura radiato quella società lì con il fatto dell'indagine della doppia curva. Ragazzi, il GIP ha detto che c'era la 'ndrangheta dentro alla società. E chi ne è cosa fatto? Ma per favore, quella era una cosa gravissima.
1: Guarda, con me sfondi una porta aperta, caro amico. Oltretutto ti aggiungo un altro carico da 90, e so che qua mi trovo più che d'accordo con Vincenzo Greco, cioè che l'Inter già in precedenza avrebbe avuto seri problemi ad iscriversi al campionato se uno avesse fatto un certo tipo di accertamento sul proprietario. Ricordiamo che quando vince lo scudetto di Conte, l'Inter non paga gli stipendi a lungo, li paga poi solo grazie a un prestito che poi non viene restituito, la società viene pignorata e nel bilancio ci sono gli sponsor farlocchi e sulla maglia c'è un'agenzia di scommesse che non potrebbe starci, solo che ci ha messo Punto Sport e quindi ci può stare, e che la Covisoc ha detto che non faceva i controlli perché c'erano delle pressioni per non farli, e poi si aggiunge la vicenda doppia curva con i magistrati milanesi che scrivono testuale: l'Inter è una società a due facce, quella esterna regolare, quella interna ampiamente compromessa, tanto che anche cambiando gli uomini non cambierebbe la sostanza, ovvero sia, in un comune, abbiamo spesso detto con la Vincenzo Greco, questo vorrebbe dire commissariamento in una società di calcio, come è successo ad altri, per esempio il Foggia, scioglimento e tanti saluti. Questa è la realtà dei fatti. Dopodiché parliamo anche di arbitri della nuova indagine, perché comunque sono cose importanti anche quelle, ma rispetto al passato in effetti c'è una gradazione. E tu, a fronte di certe accuse, se arrivi il giorno del 1° maggio, tra l'altro, perché così non escono i giornali, a dare una giornata di squalifica al giocatore, all'allenatore e multarelle, direi che Ildiz ha perso una squalifica più pesante per una sbracciata, diciamo, in linea di massima. Questo è un po' il concetto. Vero, Vincenzo? Dato così abbiamo messo a posto il collegamento. Ciao, Vincenzo.
11: Vero, vero. Ciao a tutti. È così. Non so se avete visto ieri Chinese, è apparso
1: alle Iene, sì. È apparso e basta, seguito, perché non è che ha detto niente.
11: Non ha detto nulla, ha detto solo, ha richiamato all'educazione, anche se a me la sua pare una forte maleducazione di tipo giuridico istituzionale, cioè questo non fare. Però poi ha fatto un gesto così, no, con la mano, quando Filippo Roma gli diceva: ma io ti chiedo una cosa per interesse pubblico, e lui ha fatto così, come dire: ma che mi stai dicendo, ma dov'è l'interesse pubblico? Evidentemente chi ne persegue altri interessi, perché la sua attività e parimenti la sua non attività, e forse ancora di più la sua non attività, dimostra che chi ne non svolge in maniera né onorevole né imparziale la funzione che svolge, ma anzi non ne svolge proprio alcuna.
1: Salvo che non salti fuori la Juventus, allora lì poi si attiva, diciamo, nella rimasta.
11: No, là poi diventa velocissimo e tant'altro, ma quindi ora tutti a festeggiare uno scudetto che è falsato, perché evidentemente l'Inter, che io ho ribattezzato non a caso Sottefade, cioè società tecnicamente fallita per debiti, doveva fallire, non solo, ma poi appunto doveva essere sciolta, affidata a una commissione straordinaria, perché tante sono state le infiltrazioni della criminalità organizzata, che è molto attenta all'affare del nuovo stadio di Milano. Non infiltri una società così per caso perché sei tifoso. I criminali sì, tifano, ma tifano per loro stessi e per i soldi che vanno a guadagnare illecitamente, e quindi hanno infiltrato la società più infiltrabile in questo caso, no? Quella più facile da infiltrare, dopo aver provato con la Juventus e non esserci riusciti, con un Agnelli che poi li ha denunciati, cacciando poi stranamente dopo qualche tempo Marotta, ci sono riusciti con l'Inter, dove c'è un grosso affare che è quello della costruzione del nuovo stadio. Su questo la Procura di Milano nulla ha fatto, benché avesse avuto un assist formidabile dal GIP. Tanto che io vedo questa indagine come questa qui su Rocchi come una specie di foglia di fico. Non riesco ad appassionarmi a questa indagine perché mi pare quasi fatta apposta, come dire, beh, no, no, abbiamo fatto qualcosa, la stanno facendo male, non stanno indagando le persone che vanno indagate e stanno cercando di ricondurla al solo mondo arbitrale, che, voglio dire, è veramente ridicolo. Se mandi un arbitro gradito, qualcuno ti dice chi è l'arbitro gradito e quale no. Quindi finché non esce questo qualcuno e finché non si indaga bene a fondo, ma si dovrebbe andare a indagare su tutto, sul perché l'Inter, all'Inter viene consentito, è stato consentito di esistere quando era nelle condizioni di non esistere. E beh, bello, facile vincere e festeggiare scudetti così con 800 milioni di debiti. Ben altre società sono fallite e sono dovute ripartire dalla Serie D.
1: Sì, diciamo che comunque c'è una disparità di trattamento anche mediatico, perché io ribadisco, se nell'agenzia del 25 aprile, l'AGI, ci fosse stato scritto l'arbitro Rocchi è stato accusato di frode sportiva perché ha scelto degli arbitri graditi alla Juventus nella pancia dell'Allianz Stadium, io credo che tutto avrebbe avuto un'altra eco, ma magari penso male io, caro Vincenzo.
11: Beh, così è successo quando nel 2006, così è successo nel caso Plusvalenze, che poi sono stati casi che, di cui abbiamo capito ben presto quanta distorsione e invenzione ci sia stato. Quindi certamente tutto parte proprio dall'aspetto mediatico, e mi sembra che sia mediatica anche questa inchiesta, no? Infatti se ne parla, ma poco
1: pochino,
11: se ne parla
1: nei riquadri dei giornali, sì, pagina 25, oppure se ne parla sono gli arbitri e basta. Anche se io dico, se adesso ha logica, ma che pro degli arbitri dovrebbero nominare, dire che certi arbitri sono graditi a Tizio e Caio per loro stessi, cioè a che pro, cioè che cosa ci guadagno io a far carriera? Forse se allora però c'è qualcos'altro dietro, andiamo a vedere cosa c'è dietro. Adesso vedremo, perché adesso deve essere ascoltato anche il dirigente addetto agli arbitri. Non è solo l'Inter che ce l'ha il dirigente addetto agli arbitri, ma ricordiamoci che il referee manager, come lo chiamano adesso, che ai tempi si chiamava, ai tempi di Meani mi ricordo, si chiamava dirigente addetto agli arbitri. Il suo compito non è parlare col designatore, ma è parlare con il De Marco, che è nominato dall'AIA con questa funzione, per spiegare novità del regolamento, spiegare ai giocatori, fare in modo che gli arbitri quando arrivano allo stadio abbiano tutto quello che gli serve. Questa è la funzione dell'addetto all'arbitro. Non è, perché sento dire, bella cosa, ha parlato l'addetto agli arbitri, non si può. Il designatore dai tempi di Calciopoli non può più parlare con nessuno. Poi sta venendo fuori che probabilmente lui parlava con dei dirigenti, vediamo che cosa si dicevano, anche se ci sono intercettazioni, e con chi parlava eventualmente. Però la cosa di Schenone è sicura, perché adesso lui viene ascoltato, che è quello dell'Inter, poi vediamo se da qui viene fuori altro. Però ripeto, delle tre inchieste, delle tre situazioni, questa è tutto sommato è meno grave, perché diciamo se ci fossero state le altre trattate in un certo modo, l'Inter non avrebbe potuto iscriversi al campionato in un caso, o sarebbe stata sciolta per mafia, o comunque commissariata, o comunque profondamente diciamo trasformata nell'altro caso. E questa è la cosa da dire. Questa qui poi è una cosa in più che vediamo che sta venendo fuori. Certo è, casualmente cade Gravina, poi cade Rocchi, poi cade il suo vice e l'AIA non ha più il vertice, cioè qui stiamo parlando di un sistema che è caduto formalmente. Poi vediamo se è come l'Araba Fenice, perché sono capaci questi qua.
11: Ma il sistema sì, sembra cadere. Però siccome il grande manovratore che è Marotta dietro sta agendo, o forse ha già agito con i suoi referenti politici, che sono da una parte la Lega di Giorgetti e dall'altra Fratelli d'Italia di La Russa, si sostituisce l'ormai impresentabile Gravina con Malagò, ma non cambia nulla, gli uomini poi rimangono gli stessi, i suoi uomini sono gli stessi, addirittura Perviglione si vede un futuro ancora migliore.
1: Viglione, ricordiamo, più di responsabilità. Responsabile dell'ufficio legale, che è quello che a bordo campo festeggia lo scudetto dopo la partita col Torino, eccetera eccetera, quello lì.
11: Sì. E quindi cosa cambia? Niente, cambia solo un nome. Ci sarà qualche attenzione per la Roma in più, visto che Malagò è romanista, ma poche cose, perché poi Malagò sa bene i fatti suoi e anche là dipende sempre dagli equilibri di potere, non dal tifo personale. Ma non cambia nulla, né cambierà, perché poi purtroppo questo è un governo debole che non riesce ad imporsi, che è un governo che ha ben altro ora da affrontare. Addirittura pare che un ministro abbia mentito al Presidente della Repubblica su una questione della grazia, quindi non ha ora, e Abodi non ha la forza. L'unico che cerca di contrapporsi è Lotito, e già questo la dice lunga, perché sembra che Lotito sia, cioè, che noi quasi dobbiamo dargli ragione, ma insomma in altre occasioni non è che si sia proprio palesato come l'uomo della legalità. Quindi mi sembra un mondo marcio, sporchissimo. La FIGC non è commissariabile perché non ci sono i presupposti giuridici, in più c'è pure il ricatto della UEFA di Ceferin, poi smentito, non si sa se è vero o no, però intanto
1: tanto il messaggio
11: in qualche
1: è passato,
11: modo
1: sì, sì, sì.
11: È stato fatto, per il messaggio è partito, e non lo so, non ho molto ottimismo su questo. Vedo poi il solito immobilismo della Juve. Mi è arrivata voce che Juve e Milan avevano proposto Galliani, cioè questa la dice lunga proprio su,
1: largo ai giovani,
11: su come ormai la Juve sia completamente,
1: ecco,
11: fuori dai,
1: e questo
11: giochi.
1: È l'altro tema che interessa anche diversi altri ascoltatori. Alcuni non hanno neanche gradito il tweet di tweet, adesso io lo chiamo ancora così, il messaggio di, sì, complimenti all'Inter dopo la conquista,
11: neanche
1: dello scudetto.
11: Io, fatto.
1: Almeno non hanno scritto ventunesimo, che è già qualcosa. Si sono sforzati di dire per il titolo 2025-2026 senza mettere il numero, è già un passo avanti. Però allora i complimenti dovrebbero essere normali in un mondo normale, ma siccome questo non è un mondo normale, altro che complimenti quando la Juve vinceva 9 scudetti di fila dall'Inter, dal Napoli o dalla rivale di turno. È arrivata tante tonnellate di fango, per usare una cosa che si può dire in radio, altro che complimenti. E quindi questo credo che non abbiano gradito i tifosi della Juve, che tu fai sempre il gesto giusto, ma dall'altra parte prendi sempre gli schiaffi, no? Va bene porgere la guancia, però non è proprio una cosa da evangelica al calcio italiano. Ecco.
11: Sì, la guancia è una. Basta.
1: Una. Porgi.
11: Ora, o si
1: guancia,
11: pensa che la Juve abbia 10 guance, prima cosa. Seconda, voglio dire, no, io l'ho visto malissimo questo tweet, chiamiamolo ancora così, perché non saprei come altro chiamarlo, come Xata.
1: Xata non serve male, che sembra anche una cosa che autocensura, Xata, esatto.
11: No, e peraltro io quando l'ho letto speravo fosse un fake news, un qualche, invece no, purtroppo è vera, non ci volevo credere, tant'è che poi ho scritto parole di fuoco, ma che confermo appieno, cioè basta, basta con questa società inerme che si fa dire di tutto, ma come a te lanciano fiele quando vinci e tu rispondi col miele, ma dai, basta. Ecco poi la spiegazione del perché abbiamo anche questa squadra così
1: ci poteva stare, guarda, questo tweet dicendo complimenti, ma ricordatevi che sono 38-20, cioè se fai una cosa così viene ben accettata anche dai tifosi della Juve, dall'altra parte magari si arrabbiano un po', ma pazienza, voglio dire, almeno gli hai fatto i complimenti in maniera scherzo, così è proprio solo, manca un pezzo secondo me.
11: Da scendiletto, da scendiletto.
1: Manca un
11: pezzo.
1: Del
11: resto anche l'elezione di Gravina è stata da scendiletto, seguire Marotta.
1: È lo stesso.
11: Malagò la stessa cosa, seguire Marotta che fa il bello e il cattivo tempo e che te l'aveva giurata e c'è riuscito a distruggerti. La società è inesistente. E come possiamo pensare che allora la squadra invece abbia quel carattere che non ha la società? Ecco perché poi vediamo giocatori giocare in pantofole, come li abbiamo visti ieri, non crederci più di tanto nel fatto di vincere, non affezionarsi più di tanto ai colori sociali e al minimo obiettivo stesso della società. Ieri è stato veramente emblematico, no? di come non gliene importa niente a nessuno, forse al solo Spalletti che ha fatto i suoi errori, ma non gliene importa nulla, perché è così. Se non importa in società, non importa neanche ai giocatori, i quali sono prezzolati per giocare ma non per affezionarsi. Poi è la società che ti fa affezionare e che ti crea quel patto di sangue per cui dai il massimo. Qui abbiamo giocatori che non hanno dato il massimo, ieri qualcuno neppure il minimo.
1: Assolutamente. Dunque, Marco da Borgo Filadelfia ci dice: avrei voluto vedere oggi se al posto loro, se al posto del loro Giorgio ci fosse stato Giorgio Chiellini. In media oggi sono tutti garantisti, ci potrebbe pure stare in un mondo perfetto, ma in Italia purtroppo l'astio contro di noi va oltre il normale tifo e rasenta i confini di altre intolleranze. E poi ancora ci dice sempre Marco da Borgo Filadelfia, come dice il buon Zuliani, con noi 9 anni si è congratulato soltanto il Pescara, questa è la verità dei fatti. Quindi si potrebbe anche non congratularsi, oppure trovare un modo che sia accettabile anche ai tuoi tifosi, perché la Juve è sempre molto attenta ad essere accettata dagli altri dimenticandosi i suoi, che credo che sia l'unica società che ragiona così un po', nel senso che gli altri sono sempre molto attenti, persino il dirigente del Verona che va negli spogliatoi, se la prende a destra, a sinistra, arbitraggio, non arbitraggio, eccetera eccetera. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona dal punto di vista comunicativo, da questo punto di vista, ma opinione mia.
11: Li dà per scontati. I tifosi e il loro interesse e amore è dato per scontato, e ora forse i tifosi devono cominciare a dare dei messaggi per far capire che non è così scontato. Vorrei che sin dallo stadium si dessero questi messaggi, perché questo tweet è stato veramente imbarazzante. Il comportamento di una società così fredda e indifferente pure. Cominciamo un po' a dare dei segnali forti, perché insomma poi se ti vengono meno, come sono stati dati per gli abbonamenti delle piattaforme televisive, forse ora il tifoso lo deve dare alla stessa società, perché non è affatto tutelato dalla società.
1: Su alcune cose in particolare direi che c'è questo distacco tra quello che pensano i tifosi e quello che fa la società. Manuel da Pisa invece guarda la sua teoria: non vi illudete, quando questi avranno capito, se già non l'hanno fatto, di essere nella cosiddetta, diranno che parlavano anche con la Juventus e che anche la Juventus gli faceva le stesse richieste, e così si salveranno il sederino. Questa è la teoria di Manuel che ci ascolta da Pisa, è fattibile. Poi dopo ci sono intercettazioni, però voglio dire, non penso che le accuse, basta dire una cosa cioè, immagino che se uno ha fatto un anno di accertamenti, perché così, è che ancora chiesto una proroga di 6 mesi, non si basi solo su quello che dicono i vari testimoni, anche perché abbiamo visto in Calciopoli che alcuni testimoni erano un po' manovrati da fuori, mi ricordo qualche arbitro che diceva delle cose non proprio vere anche davanti, pur avendo giurato di dire tutta la verità, nient'altro che la verità. Quindi magari se ci sono delle intercettazioni vediamo che cosa salta fuori. Tu che pensi, Vincenzo? Dobbiamo ancora vedere qualcosa, oppure è una cosa così, cortina fumogena, che poi pian piano andrà a spegnersi e rimarranno la Coppa dello Scudetto, la Coppa Italia all'Inter e tanti saluti?
11: La teoria dell'ascoltatore è suggestiva e io la prenderei in considerazione. Chi finora si è inventato le intercettazioni è stato Pecoraro,
1: sì.
11: Però ha anche tracciato una strada, per quanto abbia fatto una gran brutta figura, cioè quella di leggere una cosa e dirne un'altra. Non vorrei che ora si applichi, magari con qualche aggiustamento in più, con qualche eleganza in più, la stessa pratica. Io sono convinto che si è voluto dare questa specie di contentino, questa foglia di fico, per dire che si va ad indagare anche sull'atteggiamento arbitrale. Ma se è una cosa, ma proprio perché è un mondo che poi ha contatti più o meno con tutti, si dirà: qui ci sono Sansone e tanti filistei, salviamo tutti per non far morire tutti.
1: Oppure sulla linea della grandissima punizione per infiltrazione della doppia curva, meno uno in classifica all'Inter, che tanto vincerà con 26 punti di distacco e tanti saluti, certo. No? Così una punizione simbolica, viene, è un po' come la giornata di squalifica, c'è la Noglu, Inzaghi e le multe a Zanetti, e Marotta non squalificato neanche, arriva bene squalificato al posto di Marotta. Cioè, ne abbiamo viste di cose strane in queste, quindi mi aspetto anche un finale così, nel senso, sì, è vero, togliamo 2 punti all'Inter, dai, togliamoglieli.
11: La pena deve essere afflittiva, però afflittiva. Ci ricorda chi ne è che ci voleva sotto il 7º posto, no?
1: Tu dici che mettono dietro la Roma? Non credo che mettano l'Inter dietro la Roma, no.
11: Ma neanche io lo penso. Si troverà un altro modo, sì, questo meno uno, dimenticando il fatto che la pena deve essere afflittiva, no? Le regole cambiano, esatto, a seconda del soggetto.
1: No, è afflittiva per l'immagine del club, no? Te la gireranno, esatto, sicuramente. Tanto con l'apparato, perché la cosa che mi impressiona dell'Inter, che da un lato un pochino invidio, e che hanno un apparato, ragazzi, di quelli martellanti, cioè dicono tutti la stessa cosa nello stesso momento e la ripetono all'infinito. Tu parli di questa cosa delle designazioni facendogli capire, guardate che non conta gli episodi perché il problema è che è un reato di tentativo e quindi la frode sportiva, quindi anche se poi tu non hai dei vantaggi ma ci hai provato, così ci hanno spiegato ai tempi di Calciopoli, quello è il reato di tentativo, no, episodi, ma quello lì non c'è andato il rigore, ma allora quell'arbitro lì perché non ce l'hanno mandato più volte, cioè in questo c'è una struttura incredibile, ovviamente ci vanno anche i media condiscendenti, diciamo la verità.
11: Certo, vabbè, i cantori di regime sono sempre lì pronti a confermare i loro contratti, no? I giornalisti hanno contratti con gli editori e gli editori magari quei contratti non glieli fanno se non obbediscono. Il giornalismo italiano non è libero per nulla, quello sportivo ancora meno, quindi è così. Poi sì, è vero, dicono tutti la stessa cosa, c'è questo battage che gira tra di loro, hanno evidentemente anche molte chat, quindi
1: sì, parlano di una super chat, adesso non so se sia una leggenda tipo Superman, però insomma c'è questa super chat degli interisti che è un po' una leggenda metropolitana, ma forse anche vera, chi lo sa, però sicuramente molto efficace da questo punto di vista. Invece Paolo da Formia scherza sul porgere l'altra guancia, dice guarda che porgere l'altra guancia evangelica sta per lottare con mezzi leciti contro il male ricevuto, e che Gesù entrò e buttò tutto per aria nel tempio perché li definì trafficoni e ladri. Sì, c'è anche quella parte lì, diciamo, del Vangelo, in effetti, no? Nel cacciare i mercanti dal tempio. Adesso, senza voler dire che il calcio italiano è un tempio, perché mi pare che ci assomigli un po' poco, però insomma, quando dissero attenzione,
11: tempio del malaffare,
1: attenzione che quelli, com'è che disse Geraudo, attenzione che i veri banditi arriveranno dopo di noi, non ci aveva tanto torto, diciamo la verità, perché almeno lì, c'era. Non era un sistema neanche quello all'acqua di rose, però il calcio italiano era al vertice d'Europa e del mondo, aveva sette sorelle che andavano costantemente in finale di tutte le coppe europee, Champions a go-go, i migliori giocatori d'Europa e del mondo che venivano in Italia. Adesso non mi pare che questo sistema abbia garantito la stessa cosa per il calcio italiano, piaccia o non piaccia, come direbbe qualcuno. Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi anche oggi. Alla prossima, naturalmente leggete il suo Pensieri Bianconeri e anche la sua pagina Facebook Pensieri Bianconeri.
11: Ciao a tutti, ciao Luigi.
1: Ciao, a presto, ciao Vincenzo, grazie. Siamo al notiziario, andiamo e poi ancora ultimi messaggi, l'ultimo ospite e un po' di chiacchiere.
12: La Juve del lunedì.
13: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter fa festa a San Siro e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia. A decidere il titolo sono i gol di Thuram al primo minuto di recupero del primo tempo e quello di Mkhitaryan nella ripresa all'80esimo, che bastano per battere il Parma di questa per la 35ª giornata di campionato. E così, con 12 punti di vantaggio sul Napoli, i nerazzurri a tre gare dalla fine diventano matematicamente irraggiungibili e Kivu conquista il titolo alla sua prima panchina interista. Abbiamo scritto una pagina importante di questa gloriosa società, ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN. Sentiamolo.
14: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfotò. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche, rinascere e a trovare la motivazione giusta per fare una stagione competitiva. E ce l'hanno fatta. Questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
13: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Ieri la caduta del Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, frenata anche della Juve, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. E siamo al tennis, ha svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Jannik Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, con cui è possibile un derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Nel femminile Jasmine Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. A Roma ovviamente l'attesa è tutta per il numero uno del mondo dopo il trionfo a Madrid, il suo quinto Masters 1000 consecutivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve intanto al Quirinale le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Abbiamo vinto 3 Davis e 2 Billie Jean King Cup consecutive. La prima volta non era una fiammata, ma la conferma che il tennis italiano è protagonista nel mondo. Le parole del capo dello Stato, che ha fatto i complimenti ai capitani che hanno dato serenità al gruppo, artefici della vittoria. La Formula 1 Toto Wolff guarda al terzo successo consecutivo di Kimi Antonelli, che lascia Miami come leader del mondiale con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, con la consapevolezza che questo ennesimo trionfo aumenterà ancora l'interesse nei confronti del 19enne italiano, grande scoperta di questo inizio stagionale. È importante in questo momento che Kimi mantenga i piedi per terra, dice il team principal della Mercedes. Si parla solo di Antonelli e Sinner, sono loro le due superstar, anche perché la nazionale di calcio non si è qualificata per il mondiale. Le richieste dei media e degli sponsor sono tante e dobbiamo mettere un freno per tenerlo in una condizione sicura, così Wolf. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia.

0: Alla storia, all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata a Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: La Juve del lunedì.
3: E rieccoci, ultima parte della Juve del lunedì anche per oggi, 4 maggio, 15:36 minuti, sempre Luigi Schiffo per servirvi e Tullio in regia. Allora, ancora i vostri messaggi. Antonio ci scrive: non parlate dell'Inter, tanto sono impuniti e possono fare di tutto, parlate piuttosto di quegli scarsi, diciamo così, dei nostri, che forse ci siamo giocati la Champions. E Antonio, abbiamo parlato ampiamente nella prima ora di trasmissione, forse tu ti sei collegato solo quando c'era Vincenzo e quindi abbiamo parlato anche del resto, perché bisogna parlarne comunque, non è che bisogna lasciar perdere. Poi Daniel ci scrive: lo dico da inizio stagione, se pensiamo di avere una squadra forte siamo ben fuori strada. Se l'anno prossimo la squadra titolare di ieri fosse la nostra panchina, Ildiz escluso, forse potremmo essere sulla buona strada. Molto radicale Daniel, lui ne cambierebbe 10 undicesimi. Secondo me, con la spina dorsale nuova, diciamo così, portiere, regista, centravanti, questa squadra può lottare per lo scudetto anche con questo allenatore. Devono essere giocatori di peso, esperienza ed efficacia, questo sì, perché se no non se ne viene fuori da questo punto di vista. Speriamo che il mercato vada in quella direzione, perché altrimenti se andiamo di nuovo sui giocatori scommessa che non si sa cosa possono dare, che non si sa come reagiscono sotto la pressione della Juventus, del calcio italiano, del sistema mediatico, eccetera eccetera, siamo punte da capo e non se ne viene fuori. Qua bisogna andare sul sicuro con tre innesti nella spina dorsale, se proprio dobbiamo fare i conti della serva, almeno quelli, poi dopo se ne arrivano di più bene, però con quelli lì, questa squadra che, un anno, che ha giocato un anno assieme con Spalletti, li conosce anche meglio, eccetera eccetera, forse si può arrivare al punto di lottare perlomeno per lo scudetto e non di essere già fuori a ottobre, novembre o al massimo dicembre, come è successo negli ultimi anni. Caro Tullio, credo che possiamo ascoltare qualche vocale, se ne abbiamo lì in rampa di lancio, perché direi che ci sono diversi altri ascoltatori che ci hanno mandato un messaggio, ma intanto c'è anche chi propone, dice: sapete come va a finire la storia dell'Inter, che gli torneranno un punto l'anno prossimo, ci dice il nostro amico che non si firma, ma è quello che dicevo anch'io, cioè visto se la proporzione è quella che abbiamo vista con la doppia curva, direi che potremmo aspettarci anche una cosa del genere, un punto di penalità per l'Inter che parte da meno uno nella prossima stagione. Pensa che scalata epocale che dovrebbe fare per raggiungere i propri obiettivi, chi lo sa. Vediamo, bisogna aspettare, ripeto, perché adesso siamo agli albori, è uscito ancora pochissimo. Certo è che il fatto che venga convocato in procura il dirigente addetto agli arbitri dell'Inter fa capire che gli arbitri proprio tutto da soli non avranno fatto. Credo, caro Tullio, adesso possiamo mandarlo un vocale, vediamo un po' se ce l'abbiamo. Un vocale, ok? Così che andiamo ad ascoltare quello che ci dicono i nostri amici da casa.
4: Scusami, puoi domandare al tuo illustrissimo interlocutore se la Juve è al corrente di quello che succede ai cartonati e tutta, diciamo, questa specie di impolverizzazione su

0: tutte le tracce di un campionato falsato. Se la Juve è consenziente, oltre ad essere al corrente di quel che passa nella sponda dei cartonati, è piacere, perché questo mi mette in dubbio che la Juve, perché la Juve è troppo accondiscendente, è troppo in silenzio.
1: Allora, io credo, adesso ormai Vincenzo l'abbiamo salutato, però credo che ci sia un patto precedente all'epoca delle plusvalenze in cui loro volevano mandare la Juve in B. Da un lato le disdette della televisione, dall'altro un patto non scritto con la società che ha detto: noi non rompiamo più le scatole, voi lasciateci tranquilli per i prossimi anni. Dal punto di vista della giustizia sportiva potrebbe essere andata così, e allora la Juve adesso segue quella linea che è stata presa un po' per i cosiddetti, diciamo, la Juve con la mano, e quindi ha dovuto un po' cedere da questo punto di vista. Dopodiché, però, si può fare anche dell'altro. Io credo che a conoscenza siano tutti di quello che c'è sui giornali, di quello che sanno i magistrati, lo sapranno in pochi altri se hanno gli spifferi giusti, e non credo sicuramente che dal Tribunale di Milano vadano a spifferare alla Juventus quello che succede in casa Inter. Questo tenderei ad escluderlo. Oh, diamo il benvenuto a Luca Gramellini. Grazie Luca per essere con noi anche oggi.
2: Ciao Luigi, ben trovato, grazie dell'invito.
1: Caro Luca, allora da cosa vogliamo parlare? Partiamo dal campo, che la delusione è ancora cocente, no? Per ieri sera siamo qua a fare sempre lo stesso discorso, un disco rotto. Dicevo prima, anche un po' da prof, è come quell'alunno che fa sempre lo stesso errore, insomma, gliel'hai detto, gliel'hai corretto, gliel'hai fatto rifare, gliel'hai fatto strafare, e poi di nuovo, dopo un po', rifà lo stesso errore. Allora dobbiamo rassegnarci. La squadra è questa e speriamo che faccia questi 9 punti. Non penso che possiamo fare molto di più in questo momento.
2: Non c'è dubbio, io credo che a questo punto l'unica soluzione per potersi entrare nella Champions sia quella di fare 3 vittorie su 3. Non sarà facile perché le partite che aspettano la Juve sono partite tutt'altro che semplici, dovendo andare a giocare al Via del Mare contro il Lecce che si deve salvare, avendo la Fiorentina che
1: I due derby, come ho
2: notoriamente,
1: detto io prima, Fiorentina e
2: esatto,
1: Toro.
2: notoriamente non è mai una partita semplice, e poi il derby contro il Torino. Quindi credo che non dovessimo andare in Champions, sarebbe stato un suicidio clamoroso quello che si è compiuto ieri sera, perché al di là di tutto quello che ci possiamo dire, problemi della Juve atavici, la solita Juve delle ultime stagioni, credo che vincere in casa contro un Verona che non aveva più nulla da chiedere al campionato, ma che giustamente doveva onorare l'impegno, era proprio veramente il minimo sindacale. La Juve ha fatto davvero troppo poco e lo ha approcciato malissimo l'impegno. E quindi dobbiamo sicuramente recitare un mea culpa e prendersela solo e solamente con noi stessi, no con episodi arbitrali e con null'altro.
1: Anche perché la cosa degli episodi arbitrali, l'abbiamo detto più volte, ha influito nel momento clou della stagione, a febbraio, quando si decidevano la Champions, la Coppa Italia e per che cosa avresti lottato, diciamo, in campionato. Dopodiché, però, quei punti lì che nessuno ti ridarà mai più, e neanche la partita col Galatasaray te la faranno rifare, e neanche quella in Coppa Italia con l'Atalanta. Però, restando al campionato, quei punti di quel momento lì, più ci mettiamo il Verona, più ci mettiamo la Fiorentina, non sono tanti quanti quelli che la Juve ha buttato via in maniera inopinata con il Verona, con il Lecce, con il Sassuolo. Mettiamoci anche il derby d'andata, dove comunque hai creato più del Torino e non hai concretizzato. Insomma, iniziano ad essere 3-4 partite a colpi di 2 punti, che a questo punto saresti tranquillo. Insomma, bastava 6 punti in più di queste 4-5 partite che ho detto, e tu il tuo destino te lo saresti fatto da solo, senza interferenze esterne, diciamo così.
2: Ah, non ci sono dubbi, non ci sono dubbi. Io credo che noi si debba recitare esclusivamente un mea culpa. Se la Juve oggi si trova in queste condizioni, penso che ci si possa attaccare davvero a poco, perché le partite che tu hai citato sono partite che erano alla portata della Juve, di una Juve che con tutti i limiti che può avere di qualità, di tecnica, di personalità, obiettivamente, ragazzi, parliamoci chiaro, insomma, erano partite che avremmo dovuto vincere, non l'abbiamo fatto e quindi purtroppo ci toccherà soffrire veramente, penso, fino all'ultima giornata, in attesa di capire cosa farà questa sera la Roma con la Fiorentina.
1: Anche perché tutte partite con 5-6 palle gol nitide per la Juve e una barra una e mezza per gli altri. Ci metto anche il Cagliari, che mi ero dimenticato naturalmente. Addirittura 2 volte hai avuto anche il rigore da vincere e non l'hai segnato. Insomma, è un po' come darsi le martellate sui piedi, per dire quello che si può dire. Oh, Antonello,
2: Esatto.
1: dimmi.
2: No, no, dicevo esatto, quello che si può dire.
1: È quello che si può dire.
2: I piedi.
1: I piedi. Antonello da Cosenza ci sottolinea una cosa di questo campionato. Gli unici tre cartellini gialli del campionato erogati per simulazione appartengono alla Juve, e questo è un dato statistico interessante, considerando quello che è successo in questo campionato, in particolare in Inter Juve, ma non solo. Sicuramente diciamo che quello di Locatelli si poteva tranquillamente risparmiare, non è per questo che la Juve non ha vinto col Verona, però in effetti questo tema delle simulazioni che viene tirato fuori nei confronti dei giocatori della Juve, non con altri, è abbastanza ricorrente. Ecco.
2: Sì, purtroppo se andiamo ad analizzare questi episodi, io sono il primo ad essere concorde sul fatto che l'ammonizione comminata a Locatelli sia assolutamente fuori luogo, perché Locatelli non mi pare abbia reclamato un calcio di rigore, semplicemente ci sta in un contrasto di gioco regolare all'interno dell'area che uno finisca a terra. Diversamente magari ti potrei dire invece quello di Vlahovic poteva essere sicuramente più punibile. Per quanto riguarda l'analisi che ha fatto diciamo l'ascoltatore, non conoscevo il dato che fosse riferito solo esclusivamente ai giocatori della Juve, però è chiaro che se andiamo a prendere quello di Calulo, andiamo a prendere quello di Locatelli ieri sera, sono ammonizioni insomma quantomeno assurde.
1: Sì, esatto, poi lasciamo perdere le espulsioni che la Juve insomma tra gomitate cose ne ha viste anche dal satellite. No, ti porto sull'attualità invece dell'inchiesta, perché so che sei bello carico da questo punto di vista, seguo i tuoi video. Che idea ti stai facendo? Adesso viene convocato anche il dirigente addetto agli arbitri dell'Inter in procura. Allora, quello che non quadra a me sono due cose, vediamo se condividi. Uno, ci fosse stato Juve invece che Inter, sarebbe stato un casino mondiale, invece così c'è un po' la corsa a smentire quello che dicono i PM, mentre se no sarebbe stato cavalcato quello che dicono i PM. Prima cosa. Seconda cosa, frode sportiva, si intende che qualcuno si è avvantaggiato, ma non gli arbitri. Dico bene, perché sennò qua stiamo uscendo un po' dal seminato.
2: Allora, per quanto riguarda il primo punto, non ci sono dubbi e credo che nessuno, forse anche il più disonesto dei disonesti, riuscirebbe a mentire di fronte al fatto che se ci fosse stata la Juve legata ad un'eventuale diciamo scelta di arbitri graditi, soltanto questo avrebbe fatto scatenare il putiferio. Detto questo, sono garantista, lo ero all'epoca di Calciopoli, lo ero all'epoca delle plusvalenze e per coerenza lo devo essere tuttora, nel senso che fin tanto che non ci saranno sentenze e fatti verificati e certificati, è inutile esporre diciamo la gogna mediatica a chi che sia per un discorso di correttezza che dovrebbe essere sempre rivolta verso tutti. Purtroppo verso la Juve sappiamo benissimo non essere stato così. Credo e spero ovviamente che a fronte di ciò che sta emergendo il PM abbia in mano delle carte importanti, perché per arrivare a fare dichiarazioni di quel genere, o meglio emettere un avviso di garanzia con diciamo quelle motivazioni, sono portato a pensare che un pubblico ministero abbia nelle mani qualcosa di importante per arrivare a dire ciò. E noi non possiamo far altro che attendere lo sviluppo dell'inchiesta, che a mio modo di vedere, per come si sta ampliando, non potrà non vedere ulteriori avvisi di garanzia e ulteriore gente che verrà ascoltata, poi insomma ne trarremo le debite conseguenze. Per quanto riguarda invece il secondo punto, era, perdonami Luigi.
1: No, l'avevi già detto, quello se ci fosse stata la Juve sarebbe stato diciamo un caos mediatico.
2: No, su quello assolutamente, no? Poi mi avevi detto il primo punto era la Juve, caos mediatico, e te lo confermo. Poi c'era un secondo punto.
1: Che se è frode sportiva qualcuno non può essere una cosa interna agli arbitri, come esatto. Vogliono farla passare, questo voglio dire.
2: Ecco, secondo il mio punto di vista qui bisognerebbe fare assolutamente chiarezza, perché quando io leggo di testate giornalistiche o di giornalisti che quindi per etica comportamentale dovrebbero informare e non fare disinformazione, prodigarsi nello scrivere che le uniche due partite citate avrebbero visto gli arbitri graditi all'Inter con un risultato avverso all'Inter, vorrei sottolineare che la frode sportiva sarebbe anche soltanto il tentativo di aver indirizzato una designazione piuttosto che un'altra. Non è il risultato che determina la frode, ma è il tentativo di aver portato ad un vantaggio. Quindi attendiamo di capire se anche questo sarà confermato, se le intercettazioni che diciamo pare siano nelle mani della Procura di Milano saranno succulente da quel punto di vista lì, e poi ne trarremo le conclusioni, sperando che la giustizia accelere afflittiva ma sia veramente giusta, ecco, perché obiettivamente, ripeto, è giusto che uno paghi se ha sbagliato, e se è una squadra diversa dalla Juve deve pagare come pagò la Juve a suo tempo, per una giustizia che in quel caso lì invece doveva essere veloce e afflittiva più che giusta.
1: Sì, lo stesso Gravina che aveva detto così adesso è andato a dire, pensate che c'ha famiglia eccetera, quindi voglio dire, poi cambiano le opinioni. No, due flash invece, uno un aggettivo per questa Juve sono già venuti fuori, ti dico: squadra senza palloni, per non dire altro, squadra inaffidabile, squadra schizofrenica, squadra bipolare. A te che aggettivo viene in mente pensando a questa Juve?
2: Guarda, ne coniugo due: bipolare e inaffidabile.
1: Bipolare e inaffidabile, mi sembra in effetti così, perché non sai mai cosa aspettarti. E la seconda, il tuo commento sul tweet, chiamiamolo ancora così, della Juve che si complimenta con l'Inter, atto dovuto o si poteva fare meglio, diciamo così?
2: qui entriamo in un campo difficile. Diciamo che per quella che è l'etica sportiva mi piacerebbe che questo fosse il trend a 360 gradi, quindi come la Juve in maniera signorile lo ha fatto, fosse stato fatto in passato alla Juventus. Siccome alla Juventus invece non è mai stato fatto, è chiaro ed evidente che da tifoso, ancor prima che da, diciamo, opinionista, aspirante giornalista, mi ferisce perché in un momento in cui, tra l'altro, particolare, no? Quello che stiamo vivendo, per ciò che sta emergendo.
1: Sì, e dopo Inter-Juve di quest'anno, tra l'altro.
2: E dopo ciò che è successo, cioè dopo ciò che è successo in questo Inter-Juve di quest'anno, chiaro che ti viene veramente da domandarti, ma da chi parte, diciamo, l'ordine di un tweet del genere. Detto questo, lo sport è sportività, sicuramente la Juve ne ha tanta più da vendere di tantissime altre squadre.
1: Sì, io avrei aggiunto, io fossi stato io la stampa della Juve, ma ricordatevi che sono 38-20, basta, fine. Complimenti, ma ricordatevi. E così avresti fatto contento tutti in maniera ironica, e tante saluti. Perché non devi dare per scontati i tuoi tifosi, cara Juve, che a volte li dai un pochino per scontati. Ti lascio andare, Luca, perché so che hai da fare, quindi grazie per questi minuti preziosi. A presto.
2: Grazie a te, grazie a voi, un buon proseguimento.
1: Ecco, Luca Gramellini, seguitelo su YouTube, uno dei canali sicuramente più seguiti degli youtuber juventini. Poi abbiamo ancora dei vocali, che dici, Tullio? Vedi un po', andiamo.
3: Ciao ragazzi, Andrea da Roma.
1: Ciao Andrea.
3: Sentire Spalletti che dà la colpa all'assenza di un trequartista è direi triste, che è imbarazzante, con tutti i problemi che ieri ci sono stati, giropallo lentissimo, da sinistra a destra ci mettiamo 3 minuti solo per spostare la palla, non c'è stato un momento di rabbia da parte dei giocatori, un'ammonizione, uno sfogo, a seguito del gol, niente, passivi, come se non contasse nulla, azioni zero, tutte le azioni più pericolose sono scaturite dall'individualità. Il gol di Vlahovic su punizione, Zegrova che ha preso il palo, abbiamo portato a tiro col colpo di testa il più basso della squadra, 1,60 m, che va a colpire di testa, già la dice tutta la cosa, no? Quindi imbarazzante quello che ho sentito, imbarazzante, erano 11 scappati di casa.
1: Ma diciamo che comunque per battere il Verona, ripeto, già retrocesso, la partita che ha fatto la Juve è stata una brutta partita, ma sarebbe bastato tanto così in più di concretezza e la portavi a casa anche giocando così. Dopodiché sono d'accordo con te, il problema della Juve non è il trequartista in questa partita. Se l'ha voluto dire, secondo me, è perché ha voluto mandare un messaggio, ha parlato a Tizio perché Caio intendesse, come si suol dire, come dire, vabbè, fate tanti nomi, ma datemi un po' anche per il prossimo anno uno che poi lì nel traffico sappia cosa fare del pallone, perché se no, se Idiz non è al 100%, la squadra paga, perché poi la verità è questa. Dopodiché, ripeto, pizzico di sfortuna, la traversa il palo, però questi fanno parte del gioco. Con Seisao, penso che abbia la statistica, non lo so per quanti tiri in porta deve fare con Seisao per fare un gol, credo che questa sia una statistica interessante da cercare, perché bellissimo giocatore, ti lascia negli occhi tante bellissime giocate, ma poi sul tiro in porta molto spesso quando lo fa bene glielo annullano, come è successo col Genoa, e poi azione uguale quando è buona ha tirato in modo parabile, insomma lì bisognerebbe capire, insomma. Però non è certo colpa di Conceição se la Juve non ha battuto il Verona, sicuramente quello, le occasioni ci sono state per vincere, ripeto, 29 tiri verso la porta di cui solo 7 nello specchio, vuol dire che, come ci dicevamo anche prima con Tullio, ci sono le categorie dei giocatori. Evidentemente questa squadra ha dei giocatori per questa categoria qua che lotta per il quarto posto, che potrebbe andare avanti chissà in Coppa Italia, che magari con un po' più di fortuna poteva fare la Champions che ha fatto lo Sporting, però è questa categoria qua. Per alzare il livello delle aspettative servono i giocatori che portano a quelle aspettative lì e che le sanno reggere e che sanno come si gestisce il pallone nel traffico e che sanno quanto pesa un pallone invece di un altro e che sanno che in certe partite bisogna giocare con una certa garra, come dicono gli spagnoli, e in altre partite puoi farlo anche un po' più tranquillo. Insomma, quelli che sanno come si vincono i trofei, perché, ripetiamo, di tutti questi che sono alla Juve, Kalulu ha vinto lo Scudetto, qualcuno ha alzato la Coppa Italia con Allegri, punto, nel senso non è che abbiamo tutti questi campioni in grado di che sappiano cosa vuol dire alzare i trofei, perché un conto è vincere la partita, un conto è alzare i trofei, sono due situazioni completamente diverse, specie quando hai milioni di tifosi sulle spalle, le pressioni, i mezzi di comunicazione che ogni errore ovviamente te lo fanno notare, adesso Bremer per esempio un po' nell'occhio del ciclone, Di Gregorio un po' nell'occhio del ciclone, Locatelli lo è stato, David lo è, insomma reggere queste pressioni non è per tutti e bisogna cercare quel tipo di giocatori lì. Oh, un'altra cosa che ha dato fastidio a diversi, in particolare ce lo scrive Daniel, è: siamo stanchi di sentire, siamo dei bravi ragazzi, abbiamo bisogno di qualche figlio di buona donna. E sì, siamo d'accordo Daniel, però è anche vero questo, nel senso che questa è una squadra che abbiamo detto tante volte, quando, ripeto, il capitano Locatelli nella conferenza stampa di presentazione del suo prolungamento di contratto dice ci è mancata la cattiveria per alzare l'asticella in questa stagione, dice esattamente quello che sta dicendo in conferenza stampa Spalletti ieri sera, cioè bravi ragazzi ma che nel momento decisivo non si rendono conto che cosa serve. Il ghigno, l'ha detto anche a un certo punto, quel ghigno che secondo lui ha Vlahovic che non hanno altri, cioè a me viene in mente sempre il sorrisino di Jugovic prima di tirare il rigore decisivo nella finale di Champions, cioè quel giocatore che è consapevole dell'importanza del momento, della pressione che c'è, ma che non solo la regge, ma questa cosa lo fa star bene. E questi sono i grandi campioni, questi qua sono i grandi campioni che fanno la differenza che la Juventus non ha in questo momento in organico. Forse qualcuno come Ildiz lo diventerà, tra l'altro augurissimi Ildiz, oggi non abbiamo ancora fatti, compie 21 anni ragazzi, 21 anni soltanto, è agli albori della sua carriera e tra l'altro in un momento fisico complicato. È chiaro che in questo momento la Juve avrebbe bisogno, anche perché in finale di stagione le idee sono un po' annebbiate, magari non tutti sono felici della situazione, però i colpi dei giocatori alla fine risolvono tante questioni che altrimenti sono più complicati da risolvere. In questo momento i colpi di Ildiz un po' stanno mancando perché il giocatore non sta bene, questo va anche messo in considerazione. Ripeto, però col Verona, quelli che c'erano, quelli che sono entrati, le occasioni che ci sono state, sarebbero state tutti più che sufficienti per vincere la partita e invece la Juve non l'ha vinta, come non ha vinto con il Lecce, come non ha vinto con il Cagliari, come non ha vinto con il Sassuolo, come non ha vinto le partite in cui ha avuto il rigore del 2-1 e l'ha sbagliato, e adesso sono quei punti lì che mancano, perché sennò la Juve sarebbe davanti a Napoli. L'Inter ha fatto un altro campionato, ma dal secondo posto in giù cambiano il come le cose, saresti già in Champions, tranquillo e beato. Poi ancora Luca ci dice: finché tutte le palle passeranno dai piedi del capitano, lui lo dice mediocre, lo definisce mediocre, per noi l'unico obiettivo perseguibile è il quinto posto. Dai, tiriamo almeno al quarto, Luca, poi dopodiché sappiamo che per alzare il livello serve un regista di spessore internazionale, non solo nazionale. Guardate l'Inter, insomma, con Çalhanoğlu, e quello lì che manca la Juve, un grande regista da quel punto di vista, Modric nel Milan, quelli lì fanno la differenza tutta la vita perché sono quelli che sanno come si gestiscono i palloni, che contano nei momenti che contano. Forse abbiamo ancora in extremis un vocale, guarda un po', se no andiamo a chiudere con gli ultimi messaggi.
4: Ragazzi, buonasera, Dino da Roma, sempre forza Juve. Comunque, quando vi arriva un tweet, visto che siamo legati al vecchio tweet,
1: ecco, bravo,
4: facciamo un mix tra tweet e X, quindi quando vi arriva Twix, un tweet dite o un X, dite è arrivato un Twix,
1: magari così un se lo maniamo.
4: Il Twix sta diventando molto di moda e quindi va bene Twix. È arrivato un Twix.
1: Bene.
4: Forza Juve.
1: Meglio un Twix del Mars, se devo chiedere, devo sceglierne uno, diciamo che preferisco quello col biscotto. Quindi sì, sicuramente sono d'accordo. Vabbè, tengo presente questo consiglio. Dunque, chiudiamo con il messaggio di Alessandro dei Castelli Romani, che ci mette a confronto le statistiche del Paris Saint-Germain contro Bayern Monaco, della Juve contro il Verona. Paris Saint-Germain contro Bayern Monaco, 13 tiri totali, 7 tiri in porta, 5 gol. La Juve 28 tiri, 7 in porta, un gol e più due pali, diciamo, fuori da questa statistica. In estrema sintesi, questo vuol dire avere giocatori di una categoria e giocatori di un'altra categoria. Questo lo diceva Allegri, Spalletti lo sta facendo capire, però sempre lì andiamo a finire. Possiamo discutere allenatori, moduli, interpretazioni, eccetera, ma alla fine, se hai giocatori di un certo livello, arrivi a certi traguardi. Se hai giocatori di un altro livello, arrivi ad altri traguardi. Dignitosi lo stesso, ma sono di un livello più basso anche i traguardi, di conseguenza, del livello più basso dei giocatori. Dopodiché, guardavo che nelle ultime, da quando non c'è più la Champions, la Juve ha fatto gli stessi punti dell'Inter in campionato, per esempio, compreso il pareggio di Verona, se no la Juve sarebbe stata addirittura prima in classifica in quest'ultima parte della stagione. È un po' così, tutto opinabile, però ripeto, mancano quei giocatori lì e ce lo siamo detti più volte. Siamo in chiusura, grazie a Tullio in regia, a voi tutti per aver partecipato così numerosi. Ci risentiamo venerdì con Colpo Gobbo. Ciao a tutti.
5: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
6: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 16:02.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: L'esercito iraniano ha affermato di aver impedito a un cacciatorpediniere della marina statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, due missili hanno colpito una nave da guerra vicino all'isola di Yask dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti iraniani. L'agenzia di stampa, citando fonti locali, ha affermato che la nave da guerra si è allontanata dalla zona. Gli Stati Uniti però smentiscono tale circostanza.
10: La Aunaitis di Andrea Sempio non era chiara poggi, lo sostengono gli avvocati del 38enne indagato per l'omicidio della studentessa 26enne di Garlasco. In un messaggio del 15 agosto 2012 pubblicato sul forum Italian Seduction alle 21:20 Sempio scriveva: allora, anaitis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare, miglioro e tanto. Il post è stato reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del nuovo accusato per l'omicidio di Chiara Poggi.
9: La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Fottiglia, avvenuto la notte del 29 aprile a largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Thiago De Avila e Saif Adurkeshek, attualmente detenuti in carcere, che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane.
10: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume Acapaccio in provincia di Salerno. Sul posto i vigili del fuoco della squadra fluviale di Agropoli per le operazioni di recupero della salma. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
9: Le persone ferite nell'incendio a Clamontana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. Lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni a Yerevan, in Armenia, che poi aggiunge: al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime.
10: Siamo al tennis. Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime 100. Leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca fa un passo in avanti risalendo in ottava posizione, alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciaretto al numero 41. Al comando c'è sempre Arina Sabalenka per l'81esima settimana consecutiva.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro. Allora, ancora penso alla partita di ieri, c'è una delusione dentro incredibile, non mi passa questa non mi passa.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
12: Buon pomeriggio, buon lunedì 4 maggio, buon pomeriggio a Tullio in regia che ritroviamo con grande piacere, c'è anche Unity qua con noi, è arrivato già un messaggio, oggi la puntata è tosta, tra l'altro sarà una bella puntata perché alle 16.50 per la prima volta nel mondo Juve comunque interverrà Massimo Brambilla in diretta, quindi in diretta è una novità importante per il mondo Juve. Anche per la nostra radio, quindi sono contento di poter parlare con Mr. Brambilla, che è un assoluto fuoriclasse del mondo Juve e sta aiutando questa società in maniera incredibile, ma sta aiutando anche tanti ragazzi, tanti giovani, e quindi parleremo con lui della partita di ieri contro la Vis Pesaro, che era un po' la bestia nera della Juventus, e anche della prossima contro la Pianese. Tra l'altro io poi andrò a seguire la partita, quindi insomma sarà una bella chiacchierata di una decina di minuti. 16.50, mettete la sveglietta nel telefono e poi non so, se avete delle curiosità cercherò di leggerle a Mr. Brambilla, e quindi questo è un vero onore per me poter intervistare lui e soprattutto portarlo in diretta qua su Radio Bianconera. Ringrazio l'ufficio stampa della Juventus, lo farò anche dopo nella figura di Lorenzo Falessi, per averci dato l'ok. Vi assicuro che avere un tesserato Juve in diretta qua sulla radio è una cosa molto importante proprio per il movimento e per noi, quindi di questo sono molto contento. È arrivato già un messaggio lunghissimo da parte di Luigi. Io, caro Luigi, vorrei leggerlo tutto, però ci metto 10 minuti a leggere un papiro del genere, quindi se mi fai un piccolo sunto io ti leggo volentieri, però questo mi sembra un pochettino troppo lungo. Per quanto riguarda la partita di ieri, per me questa squadra è intollerabile. Io non la sopporto più. Sono stufo, deluso. Ho trovato la conferenza stampa di Cambiaso nel post terrificante alla domanda del nostro direttore. una squadra che è superficiale, arrogante, supponente, ma l'avevo visto già dall'inizio, 3-4 passaggi così fatti in ciabatte, la sensazione ma tanto vinciamo, chi se ne frega, e poi alla fine come tutti gli anni ci andiamo a complicare la vita per un quarto posto, ci complichiamo la vita, non sappiamo neanche pensare minimamente di poter arrivare terzi, non sappiamo fare un gol con palla in movimento, ci è andata anche bene perché comunque Montipò sbaglia sulla punizione di Vlahovic, allora siamo riusciti a pareggiarla, se no facciamo solo tanta confusione ma non c'è voglia di segnare, di attaccare l'aria, di prenderci la partita, la vittoria, il Milan perde e poi sostanzialmente tu due ore dopo non vinci, ma questa è la mediocrità di San Siro della scorsa settimana, perché a San Siro vabbè un pareggino, vabbè, a noi andava bene pareggiare contro il Milan, non volevamo perdere, l'importante era non perdere, poi ad accontentarsi di un pareggino, il Milan perde col Sassuolo e noi pareggiamo col Verona retrocesso. Questo è l'emblema, ma noi abbiamo fatto una figuraccia, io sono stufo di queste figuracce, sono stufo di Cambiaso che viene in conferenza stampa e ci dice ah maturità, forse sì, ci manca, non lo so, boh, vediamo, sì, ci manca, non so rispondere a questa domanda, e due settimane prima Locatelli, manca cattiveria. Sì, però non so perché ci manca la cattiveria, le altre squadre ce l'hanno, noi no. Ma ragazzi, ma siete voi in campo, siete voi nello spogliatoio, voi dovete dare delle risposte. Ieri, a parte Bremer, nessuno a dire scusate, è inaccettabile. Cioè, pareggiare con una squadra retrocessa è inaccettabile. È inaccettabile. E invece no, è arrivato Cambiaso col sorrisetto, dire no, ma siamo sereni, ma tanto dobbiamo vincere comunque. Ma non è vero. Ma non è vero, cioè non facciamo passare questa roba qua, ma tanto avremmo dovuto vincerle. Ma alt, tu batti il Verona e poi pensa alla prossima. Non è in dirmi, ah ma tanto avremmo dovuto vincerle tutte e tre, quindi non cambia nulla. No, cambia, cambia. E cambia tanto. Perché sei ancora una volta lì con l'ansia, con le mani nel fango, per un quarto posto. Non per lottare per uno scudetto, per un quarto posto. Quindi questa è un'irresponsabilità della squadra, sono arroganti pur non potendo essere arroganti. E io onestamente sono stufo di questi atteggiamenti. Allora, oggi apro anche i microfoni, quindi chi ha voglia di parlare con me può candidarsi 340-5425-324. Tullio, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
13: Caro Simone...
12: Aridaglie. Ma no, fallo passare, fallo.
14: È incredibile.
12: Passare. Ma perché Simone? Ma perché Simone? Ma ormai sono 7 anni. Ma perché Simone? Vai, vai ancora, Tullio.
13: Caro Simone, buonasera, Adriano da Torino.
14: E si interrompe così.
12: Ah, ciao Adriano, grazie per il tuo vocale, ma non va. Rimandalo col nome giusto, per favore. Altro vocale, Tullio.
15: Ciao Cami, Daniel Bianco Nero. Ascolta, io ti suppongo un quesito. Secondo te e secondo i nostri fratelli bianconeri, cos'è meglio? Andare in Champions League e fare 2-3 partite buone o andare in Europa League e a provare a vincerla? Secondo voi? Dai, vi voglio sentire. Forza Juve fino alla fine.
12: Ma ragazzi, con questa squadra non la vinci l'Europa League. Cioè, non la vinci l'Europa League. Ma come fai? Cioè, questo non è un gruppo vincente. E se non vai in Champions, non la rinforzi la squadra. Ma non crediamo agli asini che volano e a tante altre favolette. Non batti il Verona retrocesso. Cosa pensi di andare a vincere l'Europa League? Ma una squadra come quest'anno, l'Aston Villa, ti divora. Ti divora. Perché tu hai il Milan che perde, devi battere una squadra retrocessa e cosa fai? Cosa fai? Pareggi. Cioè, con una superficialità, un'arroganza, un'immaturità enorme. Ma ragazzi, ma guardate Di Gregorio, no? Perché poi la colpa se l'è prese Bremer, l'unico che ha chiesto scusa. L'unico che ha chiesto scusa, Bremer. E Di Gregorio fa una roba che è inaccettabile per ogni ex calciatore di livello basso, intermedio, altissimo, è inaccettabile. Perché? Perché quella è arroganza. Perché dice, ma tanto il Verona non tira mai in porta, ma chi se ne frega. Il primo tiro in porta ti fa trovare impreparato perché dici, oh cavolo, ma questi attaccano. E un tiro ai due all'ora, di sinistro, che a malapena è arrivato alla porta, non si sa come, è passato sotto il piede di Gregorio. Cioè quella la prendi con le mani, stoppando la palla con il piede. Buttandoti per terra con 5 ore d'anticipo, facendo scena, ribaltandoti con una prendi tutto, la prendi sempre, noi pigliamo gol. E quella è supponenza, perché Di Gregorio quel tiro lì lo para tutte le volte in allenamento, 100%. Quando arrivi in partita vuol dire che hai scollegato la spina o sei superficiale. Ma sì, ma tanto questi non attaccano. Ma sì, ma questi cosa vuoi che facciano? Tanto sono retrocessi. Sono una vittima sacrificale. Tac, 1-1. Questa è la situazione. Tullio, vengo ancora da te. Ascoltiamo un po' di vocali. Poi andiamo con una chiamata.
16: Buonasera, Radio Bianconera. Ieri si è realizzato un altro risultato incredibile, forse superiore soltanto quello della Roma quando perse in casa 3-2 con Lecce ad aprile dell'86, e poi noi vincemmo lo scudetto battendo, se non sbaglio, il Milan in casa. Quello che lascia un po' esterrefatti è un po' la reazione di Spalletti, così pacata. Io vorrei sperare soltanto che sia una reazione di facciata, perché questi calciatori dovevano essere presi a pedate nel sedere. Non si può ammettere un atteggiamento del genere.
12: Poi quello che succede nello spogliatoio ovviamente in questo caso non, onestamente non lo sappiamo, e sono convinto che poi sicuramente per il mister ci sarà una spiegazione per noi e poi una spiegazione anche per la squadra. Però ecco, il ghigno di Cambiaso, e vabbè, ma tanto dovevamo vincere anche le prossime, ma e vabbè cosa? Ma bisogna chiedere scusa alla gente che ieri sera è venuta allo stadio quando poteva serenamente farsi weekend, stare con la propria famiglia, e ha visto uno spettacolo indecente. Scusa, ha chiesto solo Bremer, l'unico che ha chiesto scusa. Ma tu dopo una figuraccia del genere devi dire scusatemi, ho sbagliato, perché non sono stato la miglior versione di me stesso. Basta. È quello il discorso da fare. Invece no, vabbè, dai, stiamo tranquilli, continuiamo a lavorare. Poi tutti i social, no, non era il risultato che volevamo ottenere, però dobbiamo stare tranquilli e lavorare ancora più forte. Purtroppo non è andata come volevamo, però dobbiamo lavorare. Ma basta sta roba. Basta con questi messaggi finti da anni. Sono anni che siamo lì con le mani nel fango per questo quarto posto. E avere l'ansia di Lecce, Fiorentina e Torino per il quarto posto. Per il quarto posto. Cioè, se uno arrivasse qua, no, a maggio e dire, vabbè, mi sto giocando lo scudetto, ho perso un'occasione, però mi sto giocando lo scudetto, e uno può essere arrabbiato, può prendersela con qualcuno, però ti viene a dire, ok, hai sbagliato, ma sei lì a lottare. Io me lo ricordo, ero allo stadio quando Buffon sbagliò durante il primo scudetto di Conte, no? Con Lecce. E lì dici, cavolo, che occasione abbiamo perso. Il Milan, se non ricordo male, era a 3 punti. Tu potevi vincere in determinate situazioni. E allora tu dici, cavolo. Però eri lì a lottare per lo scudetto. Eri punto a punto con un Milan di altissimo livello. Perché era un Milan di altissimo livello. E non potevi dire niente a questa squadra. Stavi male, soffrivi. E avevi l'ansia, ma era per lo scudetto. Tu qua sei con le mani nel fango per la Champions League. Per la Champions League. E quando hai l'opportunità di arrivare terzo due volte su due negli ultimi weekend, cosa fai? Niente, non ti presenti. Col Milan non giochi, ma festeggi un pari. E col Verona, retrocesso venerdì, tu non giochi. Perché ragazzi, non mettiamo a dire che abbiamo giocato male, eh. Poi, ok, il palo, la traversa. Ma ragazzi, il Verona è retrocesso. Sveglia. Sveglia. Non devo arrivare al 93esimo e supplicare Zegrova, eh. Devo giocare a pallone. Devo giocare a pallone. E battere il Verona. Perché poi qualcuno mi viene a dire come prima: ah, ma andiamo in Europa League che possiamo lottare per vincere. Ma se non batti il Verona retrocesso, cosa vuoi vincere? L'Europa League? Ma questa squadra qua non ha un briciolo di mentalità per vincere. Uno. E infatti l'unico che si diversifica un po' a livello di comunicazione è Bremer, ti chiede scusa. E non sbaglia, è solo Bremer. Sbaglia anche Di Gregorio, che invece ti dice: peccato per il risultato. Non ti dice: chiedo scusa per l'ennesimo errore. Ti dice: peccato per il risultato. Questa è la differenza, tra Bremer e Di Gregorio. Vengo da te, Tullio, ascoltiamo ancora un vocale.
17: Ciao Camille, Ross da Rivoli. Tanto grazie per la compagnia. Io sono molto arrabbiato come te.
12: Chiama.
17: Non per il risultato, perché tanto ogni volta è così quando dobbiamo fare il salto di qualità. Io non so per quale motivo ci inventiamo i risultati più assurdi. Quello che mi fa rabbia è la supponenza dei giocatori. Motta, Tudor, Spalletti. E queste partite succedono sempre. Succedevano con tutti e tre gli allenatori. Allora vuol dire che i giocatori che dovrebbero essere la spina dorsale, i vari Bremer, Cambiaso, Locatelli, in parte Yıldız, Thuram, tutti quei giocatori che di questi errori ne hanno già fatti, McKennie, che di questi errori ne hanno già fatti negli anni precedenti, continuano a farli perché non hanno la testa e la mentalità vincente da Juve. È quello che a me mi fa arrabbiare. E quindi ci sta che il signor Cambiaso, che è due anni che sta giocando in maniera veramente vergognosa.
12: Sforato. Tu li hai tagliato, non è colpa mia. Tu li hai tagliato, Mandami un messaggio e completami il discorso. Non c'entro niente, questa volta sono innocente. Allora dai, leggo un po' di messaggi. Caro Camillo, fino a quando ci sarà il CAN? Allora, io vi voglio bene, vi voglio un grande bene, caro Severino a Catanzaro. Ma oggi è il CAN, ma che cavolo c'entra? Ma che cavolo c'entra? È il CAN oggi. Cioè, con tutto il bene, io rispetto sempre l'opinione di tutto e tutti, ma Elkan oggi che c'entra se la squadra che ha costruito non riesce a battere il Verona retrocesso? Ma dai, cioè poi se ti sta sulle scatole Elkan va bene, ma non è un messaggio che è contestualizzato alla trasmissione. Cioè non si può parlare a cavolo, cioè cosa c'entra Elkan di una squadra che non sa battere il Verona retrocesso? Cioè qua non c'è alibi, non c'è nessun alibi. Non è che puoi spostare il mirino delle critiche su Elkan perché tu ce l'hai con Elkan, perché qualcuno ce l'avrà con Tizio o con Caio. Oggi te la devi prendere con la squadra e con Spalletti, perché oggi io non l'ho mai criticato, mai criticato Spalletti, ma i cambi di Spalletti per me sono atroci. Miretti, atroce. Ma non è colpa di Miretti, è colpa di chi mette Miretti come secondo cambio. Ma metti McKennie dietro a Vlahovic, non Miretti. Miretti ha due gol in vita sua. Non gioca da due partite e mezza perché ha giocato 5 minuti con l'Atalanta. Secondo cambio Miretti in un momento in cui ti stai giocando la vita in una squadra che è irresponsabile. E più passa il tempo, più vai in ansia, in agitazione, in frenesia e sbaglia tutto. E metti Miretti che al primo passaggio sbagliato, boom, battezzato dalla gente. È colpa tua, non mia. Perché Bogan non gioca mai? Perché metti Comeines che è un dramma? Cioè, Comeines non gli frega niente. Niente, io ho osservato Comeines nel riscaldamento, ve lo giuro. Sembrava un anziano a guardare i cantieri. Con le mani dietro la schiena. Così non si muoveva neanche, parlava un po' con Kostic. Poi a un certo punto Kostic è andato a fare due passaggi. Lui sempre con le mani dietro la schiena e lì e dire. E adesso è colpa di Elkan. Ma con tutto il bene, Elkan avrà anche altri problemi, enormi problemi. Ma cavolo, ma cerchiamo di parlare del campo oggi. Del campo. Allora, abbiamo Antonio? Non ancora. Allora, la mia opinione è che c'è molta superficialità, supponenza ed arroganza. Vedo poca cattiveria agonistica. Giusto. No, Spalletti in discussione, Angelo, ma con tutto il bene, appena rinnovato. Dai, come fai a dire una roba del genere? Grazie Federico per il tuo messaggio. Ciao Cami, sono d'accordo con te in tutto e per tutto, tono compreso, basta, si dovrebbero vergognare nel rispetto di chi spende ore e soldi per seguire la squadra. Devono giocare al 100% dal primo secondo di gioco. Marco da Modena. Ciao Camillo, mi auguro che il prossimo anno giocatori come Locatelli, McKennie, Turan, cambiato non siano titolari. Non è possibile che la Juve abbia come colonna portante giocatori di così bassa qualità. Alessandro da Taormina. E poi spero che almeno ci risparmino il solito video con i sorrisini battutina all'ingresso in campo per gli allenamenti. Bonni. E poi ancora infatti Di Gregorio non lo voglio mai più vedere nella Juventus. Quanti punti ci ha fatto perdere? Giacomo da Susa. Abbiamo Antonio, non risponde. Allora facciamo tutto in diretta, così parliamo con qualche nostro ascoltatore. Chiama a... adesso poi te li cerco dopo perché sono arrivati tantissimi. Allora fammi ascoltare un vocale.
18: Buonasera Camillo, sono Franco da Pavia. Volevo dire questo: non abbiamo una parte dirigenziale nella Juve che ha un po' di orgoglio, ci tiene a far bella figura. A Ferrero cosa gli interessa? Anche se non andiamo in Champions League frega niente. Elka, men che meno. Como lei. Oh, che l'altro, come si chiama? La... Ma è una dirigenza veramente scarsa e si riflette anche nella squadra.
12: Insieme. Ma allora, intanto Ferrero, con tutto il bene, ragazzi, non è una parte centrale della nostra dirigenza. Prendersela con Ferrero e prendersela con chi è più facile. Oggi dire Ferrero, come lì, Modesto, Chiellini, è facile. Ma ragazzi, ma chi è andato in campo? Ma con tutto il bene, ma chi è che ogni domenica va in campo? Chi è? Chi è? Per favore, perché poi io perdo la testa. Ma Locatelli, che due settimane fa, durante la sua conferenza stampa di rinnovo, ti dice manca la cattiveria. Ma io non so perché a noi manchi la cattiveria. Ma ragazzi, ma datemi voi una spiegazione. Il capitano della Juve. Se, la cattiveria è che chi deve vincere poi vince. Poi vince. E noi rosichiamo. Noi rosichiamo. Perché lo scorso anno al Napoli, quando c'era da vincere, è andato a vincere e si è preso lo scudetto. Quest'anno, poi vedremo cosa succederà, ma quest'anno l'Inter doveva vincere quelle partite. Le ha vinte, ha vinto lo scudetto. E quanti scontri diretti ha vinto l'Inter? Uno, due, rubandolo a noi. E vuol dire che tutte le altre partite contro le squadre con cui andava avanti, sotto, le ribaltava e gliene faceva 6. Tu invece non hai la forza di, quando arrivi a un millimetro dal palo, di saper fare un cross decente e attaccare l'area. Nessuno attacca l'area. Nessuno da noi attacca l'area. Di attaccare un cross, di fare grumo in area di rigore, negli ultimi minuti di stare lì davanti. Giocatori che improvvisano. È lì che pareggi poi le partite. Superficiali, supponenti. Ah, ma tanto abbiamo già vinto. E questa è la differenza, E questa è la differenza, è che gli altri quando devono vincere per cercare di alzare i trofei, vincono. E quando noi dobbiamo vincere, non lo facciamo. È inutile star lì a dire come lì, Chiellini, No, i calciatori, chi c'è da anni? Perché le dirigenze sono cambiate tutte. Chi c'è da anni? Cambiaso, Locatelli, lo stesso Bremer, Vlahovic, McKennie. Sono loro, Loro. Devono dare dei segnali, perché se no ogni anno accontentiamoci di pareggiare con la retrocessa di turno. Perché era già capitato, Vlahovic c'era quando pareggiamo con la Salernitana, se non ricordo male anche McKennie, c'era Cambiaso, c'era Bremer, c'era Locatelli. Abbiamo imparato la lezione, non è che stiamo parlando di qualche mese fa tipo Lecce, noi stiamo parlando di anni fa. Contro la Salernitana retrocessa, anche lì hai pareggiato. Vocale.
19: Camillo, sono Francesco da Roma. Il problema è che non si può fare piazza pulita, di sicuro non si può cambiare l'allenatore che è appena rinnovato, ma io parlo in proiezione futura. C'è il seme della sconfitta dentro 4-5 giocatori importanti di questa squadra, per primo il capitano. per cui bisognerebbe cominciare a lavorare per mettere da parte questa gente, insomma, un lavoro lungo, ma per me è l'unica soluzione.
12: Ma io sono d'accordo, cioè quando sento parlare della dirigenza, la dirigenza è cambiata lo scorso anno, adesso di nuovo colpa della dirigenza, gli allenatori sono cambiati tutti, qualcuno già arriverà a dare tutta la colpa all'allenatore, e poi al presidente, poi ma è cambiato sempre tutto. Gli unici che non cambiano sono i giocatori, e infatti c'è un fil rouge tra Salernitana e Verona, i giocatori che erano in campo, poi chi più chi meno date voi la colpa. Oggi io non do la colpa neanche ai singoli in generale, è il gruppo. Per me è il gruppo, cioè volete dare la colpa di più a Cambiaso, volete dare la colpa di più a Bremer, volete dare la colpa a Locatelli, volete dare la colpa a McKennie, volete dare la colpa a Vlahovic anche se ha fatto gol, e scegliete voi, ma questo è il gruppo che da anni, quando c'è da fare un salto di qualità, non fa il salto di qualità. E accettare oggi il pareggio col Verona, come ha fatto Cambiaso nella conferenza, e dire ah ma tanto dobbiamo vincerle comunque le partite, per me è l'emblema di chi non ha la mentalità giusta. Perché tu inizi a vincerla prima e poi vediamo. Inizia a vincere la prima e poi vediamo. No, noi invece, c'è sempre un'altra occasione, c'è sempre un'altra chance, c'è sempre un'altra situazione. E così è la mentalità dei perdenti. C'è poco da dire. Tullio, vengo da te, a tra poco.
5: Il club degli inviati.
20: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter fa festa a San Siro e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia. A decidere il titolo sono i gol di Thuram al primo minuto di recupero del primo tempo e quello di Mkhitaryan nella ripresa all'80esimo, che bastano per battere il Parma di questa per la 35ª giornata di campionato. E così, con 12 punti di vantaggio sul Napoli, i nerazzurri a tre gare dalla fine diventano matematicamente irraggiungibili e Kivu conquista il titolo alla sua prima panchina interista. Abbiamo scritto una pagina importante di questa gloriosa società, ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN. Sentiamolo.
21: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfotò. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche, rinascere e a trovare la motivazione giusta per fare una stagione competitiva. E ce l'hanno fatta. Questa è una pagina importante la storia di questa grandiosa società.
20: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Ieri la caduta del Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, frenata anche della Juve, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Stasera alla Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. E siamo al tennis, ha svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Jannik Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, con cui è possibile un derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Nel femminile Jasmine Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. A Roma ovviamente l'attesa è tutta per il numero uno del mondo dopo il trionfo a Madrid, il suo quinto Masters 1000 consecutivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve intanto al Quirinale le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Abbiamo vinto 3 Davis e 2 Billie Jean King Cup consecutive. La prima volta non era una fiammata, ma la conferma che il tennis italiano è protagonista nel mondo. Le parole del capo dello Stato, che ha fatto i complimenti ai capitani che hanno dato serenità al gruppo, artefici della vittoria. La Formula 1 Toto Wolff guarda al terzo successo consecutivo di Kimi Antonelli, che lascia Miami come leader del mondiale con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, con la consapevolezza che questo ennesimo trionfo aumenterà ancora l'interesse nei confronti del 19enne italiano. Grande scoperta di questo inizio stagionale. È importante in questo momento che Kimi mantenga i piedi per terra, dice il team principal della Mercedes. Si parla solo di Antonelli e Sinner, sono loro le due superstar, anche perché la nazionale di calcio non si è qualificata per il mondiale. Le richieste dei media e degli sponsor sono tante e dobbiamo mettere un freno per tenerlo in una condizione sicura, così Wolf. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
0: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora a nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. Il club degli inviati.

0: Abbiamo il nostro Tullio. Allora, ragazzi, tra esattamente 14 minuti ci sarà Massimo Brambilla qua in diretta su Radio Bianconera. Quindi, sostanzialmente, è la prima volta che abbiamo un tesserato Juve in diretta. E questa è una cosa molto bella per la radio, come dicevo già a inizio trasmissione. E tra l'altro, io voglio dire una cosa: è molto più squadra la Next Gen della nostra. Ha molto, hanno fame, voglia, ambizione, lottano. Ieri è un test importante per questa squadra. Ha battuto comunque giocatori che hanno avuto un passato in Serie A anche importante. Una squadra esperta, una squadra con delle individualità, che aveva battuto comunque la Next Gen due volte su due in campionato. E sono stati bravi, perché poi 2-0, 2-2... bastava veramente un attimo nel finale, invece non hanno sofferto, hanno gestito. Bravi, bravi, bravi, bravi. Quindi noi dobbiamo, secondo me, cercare nel mondo Juve sempre un lato positivo. E la Next Gen è un lato positivo. Quindi in questo caso sono molto contento di parlare con l'artefice di questa squadra. Allora... andiamo con un vocale, Tullio. Non voglio farti fare i salti mortali, ma andiamo con un vocale. Arriviamo, allora.
1: Se il nostro allenatore, al posto di chiamarsi Spalletti, avrebbe un altro nome, dopo un febbraio sconvolgente, siederebbe ancora su quella, sulla nostra panchina. Claudio.
0: Caro Claudio, io lascio come sempre la parola a tutti e rispetto l'idea di tutti. Però in questo momento qua, pensare a uno Spalletti non sulla panchina della Juve è follia. E io oggi l'ho criticato, I cambi secondo me sono stati sbagliati, ma non si può assolutamente fare un ragionamento del genere. Cioè, con tutto il bene, tu hai visto che mese di febbraio abbiamo avuto, che calendario abbiamo avuto, che partite sono state giocate dalla Juventus. Quindi onestamente mi sembra un po' una mancanza di rispetto nel lavoro del mister, il tuo, caro Claudio. Poi ognuno ha il suo pensiero e sei liberissimo di sperare nell'esonero, però

0: in questo caso vediamo cosa cioè, non succederà e mi sembra anche un po' sbagliato. Allora, secondo me è inutile prendersela con la società. Qui la squadra, alcuni giocatori che non riescono a fare due gol di fila. Ma Camillo, non si può far giocare qualche partita a Kostić al posto di Cambiaso e cara Maria Pia. Kostić ormai è fuori dalle rotazioni. Io credo che Kostić non lo vedremo più con la maglia della Juventus. Quando viene detto chi ha scelto tutti i giocatori scarsi, sempre il francese, è possibile che non lo capisci? Con tutto il bene, Locatelli chi l'ha scelto? Cambiaso chi l'ha scelto? Scusate, perché io ho nominato quelli. David, puoi prendertela con David. E prendertela con David, cioè ci mancherebbe altro. Ma chi è qui da 5 anni e non ti fa fare salti di qualità sono, ragazzi, con tutto il bene, scegliete voi chi più, chi meno, ma Bremer, Cambiaso, e poi c'è Locatelli, McKennie e Vlahovic. E questi sono i giocatori che da anni sono lì, Da anni sono lì. E poi puoi prendertela con David, non gioca Openda, ok, va bene. Però onestamente, quelli che sono qua da tanto tempo e che da tanto tempo vi fanno male, non li ha scelti tutti come lì, eh? E quelli li aveva scelti Tizio, e poi invece lo scorso anno li ha scelti Giuntoli, e poi quest'anno li ha scelti come lì, e tutti hanno pagato. Ma chi è che poi alla fine sbaglia sempre in campo? E i nomi sono quelli, ragazzi miei. I nomi sono quelli, poi aggiungeteci David, aggiungetevi Di Gregorio che è drammatico, però il nucleo, la scocca, la colonna di questa squadra sono quelli che hanno pareggiato con la Salernitana, eh. Non lo dico io, dicono i fatti, eh. Altro vocale, Tullio.
1: Ciao Camillo, ciao Radio Bianconera, buongiorno a tutti. Sono Giovanni da Torino. Allora, ieri ero allo stadio, purtroppo, per come è andata la partita. Il problema, sì, sono sempre i giocatori. La dirigenza parte perché è una dirigenza che comunque è incompetente, ogni anno cambia, è vero, ma siamo sempre lì con gli stessi giocatori che non hanno quella mentalità da grande squadra. Poi Spalletti avrà le sue colpe perché ha sbagliato i cambi. Ma Spalletti quei giocatori si ritrova in panchina e siamo sempre punto da capo. Normale che è un problema di fondo, certo, però ovviamente contro una squadra già retrocessa e mi fornisce una prestazione del genere, diciamo che è arrivato il momento di far cambiare aria a questi giocatori, sperando che il prossimo anno ci sia un mercato dignitoso per iniziare a competere. Per uno scudetto, per la Coppa Italia e quant'altro, perché i giocatori sono sempre quelli, cambiano le dirigenze e abbiamo sempre lo stesso problema, c'è niente da fare.
0: Eh sì, è vero. Cabala ha sbagliato una partita e non gioca più. Cabala è rotto. Ha finito la stagione. Cioè, Cabala è rotto. Ha finito la stagione. Se abbiamo pareggiato, ringraziamo Montipò. E ragazzi, è vero, Montipò poi fa due belle parate su Conceição. Ma la punizione, se sta fermo, la piglia. E non si è riusciti neanche a vincere con una roba del genere. Pareggia al 60 e non riesce a vincere. Cioè, infatti quando, ecco, non mi sono neanche troppo arrabbiato sul palo e la schiena di Zegrova, che la palla poi non entra, perché sostanzialmente tu comunque sei arrivato proprio male, male, male a sta partita, proprio male, male, e non puoi parlare né di sfortuna né di episodi, tu devi vincere, ma tu hai pensato a oggi è una passeggiata di salute. E infatti, il problema è che poi, ripeto, per l'atteggiamento di Cambiaso, la passeggiata di salute e il sangue amaro ce l'abbiamo noi, io e voi e altri, eh. Perché loro, sereni, tanto, ci sono le prossime. Avremmo dovuto vincere comunque, no? Questo è il loro pensiero. Hai ragione su Cambiaso, però anche Spalletti ha messo del suo, non è un colpitore di testa davanti, metti Gatti, ma cosa Kop, Miretti dorme in piedi. Ma Gatti con tutto il bene a sinistra non lo puoi mettere, metti Kop per cercare di sviluppare l'azione in maniera veloce, anche perché Kelly ieri era proprio addormentato, ieri proprio non gli fregava niente a Kelly di giocare a pallone, ieri era proprio soft, svagato, senza voglia. Quindi in questo caso metti Mancino su Mancino, non puoi mettere Gatti a sinistra perché non al sinistro. Ma onestamente, a prescindere da buttare Gatti lì davanti, perché Miretti quando c'è McKennie? Perché McKennie largo in fascia quando può? È il saltatore migliore, quello che fa gli inserimenti? Questa è la domanda che mi sono posto sostanzialmente. Però vedremo cosa succederà. D'altro canto, se tu ti metti in queste condizioni con il Verona retrocesso, è colpa tua, cioè non ho altro da dire, non ho altro da aggiungere. Vengo ancora da te, caro Tullio.
2: Io quando sento parlare ancora di cambio di allenatore mi viene la pelle d'oca, perché ormai abbiamo capito che il problema principale sono i giocatori, in particolare l'attacco e il portiere. Ogni qualvolta queste due combinazioni si fondono, puntualmente noi perdiamo punti, e soprattutto quando succede questo, quando ci sono quelle squadre che mettono le barricate e poi ti fanno quella l'unica azione che poi porta al gol. Quindi la storia si ripete, vedi la storia di Cagliari, anche ieri. Quindi fin quando non risolveremo questo problema, avremo sempre lo stesso risultato con le stesse tipologie di partite, secondo me.
0: Purtroppo dobbiamo cercare di sperare in qualcosa in più, ma onestamente oggi non sono troppo positivo. Ecco, perché non ho il Madestre avanzi McKennie? Questo è stato il mio pensiero. Su Miretti, perché poi Coppa è entrato in un altro ruolo. Ma su Miretti sì, sono d'accordo. Perché non Holm e avanzare McKennie? Questa è la mia domanda. Soprattutto perché Miretti? Due partite in cui non punti su Miretti, perché? Ogni tanto escono, entrano, stanno fuori due partite, poi ritornano. Cioè, in casa, quando pareggi contro una squadra retrocessa, inserire così Miretti era veramente una mossa proprio azzardata, pericolosa. E infatti è stato drammatico. Cioè, il tiro finale, tiri con molle, piano, di piatto. A parte che dopo noi segniamo su punizione, ma abbiamo fatto due o tre schemi drammatici. Drammatici. La punizione di Kelly da fuori area di piatto. Ieri Kelly proprio di giocare a pallone non c'aveva minima voglia. Quante partite abbiamo buttato per un tiro in porta e un gol? Di Gregori imbarazzante pure ieri, sì, assolutamente imbarazzante. Finché le palle passeranno dai piedi di quel capitano mediocre, per noi l'unico obiettivo perseguibile è il quinto posto. E poi, premetto che a portieri invertiti si vinceva facile perché Di Gregorio in porta nel Verona ne facevamo 3 o 4. Ma finché si faranno passare giocatorini come Yildiz, Duran, Cosa Isao, si osannerà un allenatore che ci prende. Vabbè, ok, mi sembra tutto abbastanza esagerato. Oggi Alberto dalle colline del Monferrato non se la prende con Vlahovic perché ha segnato, ma di solito poi se la prende con Vlahovic. Ecco, citare Yildiz come giocatorino, prendersela con Conseil Sao e con Thuram. Tra l'altro, Yildiz e Thuram sono due giocatori che sono anche acciaccati parecchio e giocano perché cercano di dare una mano, ma non sono acciaccati. Cioè, non mi va neanche di andare avanti nel messaggio, ve lo dico onestamente perché mi sembra molto irrispettoso nei confronti almeno di Yildiz e Thuram, che dai. Comunque acciaccati stanno provando a dare una mano. Però va bene così, ognuno ha il suo pensiero e Alberto ha sempre il suo. Allora leggo altri messaggi perché tra pochissimo avremo in collegamento Massimo Brambilla. Allora, il risultato di ieri mi ha fatto molto arrabbiare, dimostra tanta immaturità di questi calciatori, ma le parole di Cambiaso mi hanno urtato molto di più. Spero vada via perché proprio vabbè, non eccezionale nelle sue dichiarazioni. Poi vabbè, questa gente che parla del Can e Ferrero, ma dai, da quanti mesi diciamo prendiamo gol al primo tiro e non cambia mai nulla. Andrea, poi Scusa Camillo, da anni che parliamo sempre delle stesse cose, ora che abbiamo rinnovato, quelli che tanti criticano, Locatelli, McKennie, eccetera. Il carattere di costoro è questo. Sono partite che pur cambiando allenatori vediamo da Pirlo in poi. Il problema è il gruppo, determinati giocatori che non reggono determinate pressioni. Poi pressioni, quali saranno le pressioni per giocare contro l'Hellas? Una parte di me pensa senza Champions si devono fare delle cessioni, che ben venga allora. Scusa per lo sfogo, Raffaele da Cassino. Allora, quello che mi fa ancora più rabbia è che 5-6 di questi sono già confermati per il prossimo anno. McKennie con Sessão Loca, lo stesso Thuram, si parla di rinnovo. Ragazzi, ma questa gente che merita la titolarità nella Juventus? Cicco, 3 gol da attaccante. McKennie, per carità, fa tutto, ma non può essere titolare. Thuram e Loca, 3 gol in 2, per non parlare delle punizioni di quest'ultimo. Allora, io intanto poi aspetto comunicazioni dal nostro Tullio e nel frattempo cerco di leggere qualche messaggio. Ciao Cam, sono ancora arrabbiato come fosse il post Juve Salernitana, ha detto che sono contento che rimanga, ma avrei voluto tanto chiedere un po' di cattiveria. Scusi mister, ha detto che dovevate dimostrare chi fosse da Juve. Lei è da Juve, perlomeno ha detto che deve allenare meglio. Io prima di parlare di dire lei è da Juve al mister l'avevo detto a tanti altri giocatori, ma questo è un mio pensiero. La domanda del direttore ha cambiato, imbarazzante, sì, la domanda è stata imbarazzante. Adesso dovremmo avere tra pochissimo l'allenatore della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla. Sento che Tullio è già in collegamento, quindi tra pochissimo anche dovremmo avere proprio l'allenatore, l'artefice di una stagione straordinaria della Juventus Next Gen. Quindi in questo caso, insomma, c'è anche un po' di emozione da parte mia, non ve lo nascondo, però a breve, appena Tullio mi darà poi l'ok, ci metteremo in contatto con Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen. Se volete mandare, non lo so, dei saluti al mister, noi leggeremo tutto. E do il benvenuto qua in diretta su Radio Bianconera all'allenatore della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla. Buon pomeriggio.
3: Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Mister, quanta soddisfazione c'è per aver eliminato la Vispesaro, che nel corso dell'andata e ritorno vi aveva battuto 2 volte, una squadra che anche i giocatori che hanno fatto tanta Serie A, esperta, difficile da affrontare, comunque ieri anche una partita particolare, 2-0 avanti, 2-2, però la squadra ha gestito tutto con grande maturità.
3: Sì, la soddisfazione è grande perché comunque trovavamo una squadra che in campionato ci aveva battuto 2 volte e sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ricca di insidie. Poi l'avevamo indirizzata nella maniera giusta, però poi un paio di disattenzioni hanno rimesso tutto in discussione e poi i ragazzi sono stati bravi e maturi nei 20 minuti finali a non concedere nulla e a portare a casa questo pareggio che ci permette di passare il turno e andare a giocare mercoledì con la Pianese.
0: Mister, adesso arriva la Pianese, l'ha detto anche lei, l'avete affrontata anche da poco tempo. Che partita si aspetta e quanti ragazzi sono pronti per cercare di continuare ad andare avanti in questo sogno?
3: Ma allora intanto è un'altra partita secca, abbiamo ancora il favore del campo, della possibilità di fare due risultati, pareggio e vittoria, ma mi aspetto una partita sulla falsa riga di quelle del campionato. La Pianese è una squadra che quest'anno ha fatto molto bene, soprattutto perché è una squadra molto solida, prende pochi gol, difende in 11 sotto la linea della palla, quindi bisognerà fare una partita fatta nella maniera giusta, nel senso che dovremo avere grande equilibrio, dovremo avere pulizia tecnica e colpire nelle poche occasioni che loro ci concederanno. Noi stiamo bene, i ragazzi sono pronti, comunque c'è entusiasmo, questo finale di campionato ha messo in mostra insomma tutta la crescita e i miglioramenti che hanno fatto. E siamo pronti per giocarcela. Poi nella partita secca può succedere di tutto, ma secondo me siamo maturati e siamo pronti per giocarcela senza problemi.
0: E volevo proprio chiedere questo, mister, come cambia la settimana, la preparazione della partita con gare comunque così ravvicinate, anche nel recupero dei giocatori, nel cercare di puntare su tutta la rosa?
3: Ma sì, allora adesso se vogliamo andare avanti chiaramente si giocherà ogni 3 giorni. Direi che cambia chiaramente la gestione dei carichi di lavoro, bisogna far recuperare chi gioca e poi dopo fare delle considerazioni su chi ha recuperato per poi poter giocare la partita successiva, al di là poi delle esigenze tecniche o tattiche. Poi dopo c'è anche da dire che noi siamo una squadra giovane, i ragazzi comunque già fin dalla primavera sono anche abituati a giocare più partite in una settimana, quindi questo problema per noi è un falso problema. Poi dopo bisognerà dosare le forze di tutto il gruppo cercando di capire chi sta bene e chi magari ha bisogno di recuperare. Ora mercoledì è la seconda partita in 3 giorni, i ragazzi stanno bene, ha recuperato, quindi posso scegliere tutto il gruppo.
0: Mister, sbaglio a definire la sua squadra di quest'anno quella forse più matura e con più personalità rispetto alle altre?
3: Allora, è sempre difficile fare paragoni fra le varie annate, fra le varie squadre, perché i gruppi ogni anno cambiano tanto. Da questo punto di vista qua, penso che quest'anno abbiamo capito, diciamo, la categoria molto prima rispetto all'anno scorso, 2 anni fa, probabilmente perché avevamo magari ragazzi più maturi, magari abbiamo lavorato meglio noi. Sicuramente il valore della squadra è un grande anno, sono ragazzi che hanno qualità, che devono crescere, migliorare, ma l'impatto che hanno avuto su questo campionato è stato sicuramente più regolare rispetto alle altre annate.
0: Mister, le porto i saluti di tutta la nostra messaggistica, Leonardo, Valerio, Mario, Daniel, Federico, che fanno i complimenti a lei e alla squadra. E come ultima domanda le chiedo se ha un messaggio per i tifosi in vista di questi playoff, se vuol chiedere magari di venire ad Alessandria a rendere lo stadio un pochettino più pieno del solito.
3: No, è logico che siamo un po' distanti da Torino, si gioca anche in settimana, non è facile spostarsi per i tifosi. So che tanta gente ci segue, tanta gente ci avvicina e fa il tifo per noi. Per ora ci basta questo, i ragazzi sono carichi, sono pronti per disputare questo secondo playoff.
0: Mister, la ringrazio, le faccio un grande in bocca al lupo a lei e a tutta la squadra.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E ringraziamo Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, è stato in diretta qua al Club degli Inviati. E allora, Tullio, visto e considerato che oggi ha avuto già un paio di pressioni, fammi ascoltare anche un bel vocale.
4: Ciao Camiale da Civitavecchia. A dispetto dell'errore che ha fatto ieri, ma ultimamente vedi ancora Bremer un po' in sofferenza, forse anche frutto dei brutti infortuni. Sarebbe il caso magari di dare un po' di spazio anche a Gatti, che comunque, insomma, secondo me, una mano la può dare. E se non sia il caso, invece di fare iniziare qualche partita, Boga, anche visto, diciamo, la poca lucidità, la poca condizione fisica di Kenan. Nessuno vuol mettere in dubbio le doti del numero 10, però magari un po' di fiato è giusto che lo ritiri. E niente, fammi sapere cosa ne pensi, sempre e comunque, fino alla fine.
0: Ma sai, alla fine in questo caso Yildiz aveva fatto due panchine, ieri voleva dare un segnale, avevamo bisogno di lui, e quindi in questo caso sono scelte. Su Gatti Bremer, io credo che l'errore di Bremer sia superficialità. Però, ragazzi miei, l'errore di Bremer porta un tiro che è di una velocità imbarazzante. Cioè, io me la posso prendere anche con Bremer, perché poi posso prendermela con Bremer. Non mi è piaciuto nel corso di tutta la partita Bremer, quindi su questo sono d'accordo. Ma l'errore di Bremer porta a un tiro che probabilmente avremmo fatto sia io che Tullio. A un tiro velocità meno 2. E sai, noi abbiamo pagato la cauzione tante volte nel corso di questi mesi, primo tiro, gol, deviazione, palla all'incrocio, e dici vabbè, però abbiamo sbagliato, questa l'ha messa all'incrocio, che devi fare? Ma qua abbiamo sbagliato, questa ha tirato una roba che, ragazzi, ma neanche se velocizzate i video è un tiro imparabile. Cioè, se tu vi mettete a velocizzare il video, dite, ma che è successo? E ragazzi miei, prendere un gol così è inaccettabile. Ma non ho altro da dire. Però poi è solo Bremer che ci manda un messaggio del tipo, ho sbagliato, chiedo scusa. L'unico, l'unico. Il resto è solo spiace per il risultato. Bello, grazie Di Gregorio, posto che togliere i commenti, e questa è una cosa che è sbagliata, insultare Di Gregorio sui social è sbagliato, ma posto di togliere i commenti, di chiedo scusa per non essere stato perfetto nel tiro di Bowie. Oh, fine, fine, sarebbe cambiato nulla, nulla, tanto i punti li avremmo persi comunque, ma è un messaggio, è una presa di coscienza. Invece quella che è mancata ieri è una presa di coscienza. Nella puntata in cui abbiamo avuto in diretta Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen, io ringrazio il mister per la disponibilità, ringrazio anche l'ufficio stampa della Juventus nella persona di Lorenzo Falessi per averci portato il mister in diretta, che è una cosa nuova per il mondo Juve, per comunque la Next Gen, e questo è un traguardo importante per anche la nostra radio bianconera. Ringrazio Tullio che ha avuto una discreta dose di pressione nel corso di questa puntata ed ha superato ampiamente l'esame, e io vi do appuntamento a domani, ciao.
5: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz, lo annuncia il CENTCOM su X. Abbiamo il pieno controllo dello stretto, lo stiamo aprendo, lo ha detto il segretario al tesoro Scott Bessett in un'intervista a Fox, ribadendo che l'economia iraniana è in caduta libera. Ed il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma dal 6 all'8 maggio prossimi. In quell'occasione, oltre all'incontro con il Papa, colloquio venerdì con la Presidente del Consiglio Meloni.
6: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Crete in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione di due attivisti prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane e attualmente detenuti in carcere.
7: Passiamo alla cronaca. Una motociclista è morta in un incidente stradale lungo il grande raccordo anulare di Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi nel tratto compreso tra le uscite 21-22 Tuscolana-Anagnina. A scontrarsi sono state un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stata la motociclista, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.
6: Hanno soggiornato per settimane in un albergo di Treia in provincia di Macerata, poi si sono dileguati senza pagare il conto. Per questo una coppia di coniugi è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri. Le due persone denunciate alla procura sono un uomo di 34 anni e una donna di 26, entrambi residenti a Chieti ma domiciliati in un paese della provincia già noti alle forze dell'ordine. Ai due le autorità contestano il reato di insolvenza fraudolenta in concorso, questo quanto riportano i quotidiani locali.
7: Divieto assoluto ad Amsterdam alla pubblicità pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Dal 1 maggio, come racconta il sito della BBC, le pubblicità di hamburger, auto a benzina e compagnie aeree sono state rimosse da cartelloni pubblicitari, pensiline del tram e stazioni della metropolitana. Secondo il Consiglio Comunale, non è infatti possibile ignorare l'impatto degli allevamenti intensivi sulle emissioni globali.
6: A questo proposito, nella giornata di ieri è scattata per l'Italia e per l'ambiente una data non proprio edificante. È arrivato ufficialmente l'Overshoot Day del nostro paese. In sostanza l'Italia ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni rispetto al 2025. Ad annunciarlo è stato il WWF, che ha analizzato da vicino i calcoli del Global Footprint Network.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Signori miei, che rabbia, signori miei, che rabbia, perché veramente quando sbagli una volta determinate partite, t'arrabbi. Però dici, vabbè, servirà da lezione. Quando le sbagli due volte ti arrabbi e dici, vabbè, la prima lezione non ha funzionato, magari arriverà la seconda. Quando sbagli tre volte, quattro volte, cinque volte, sei volte e fai sempre lo stesso errore, cominci a domandarti dove nascano gli errori e quali sono i problemi, se sono stati inquadrati. Un primo problema è stato inquadrato ed era quello più facile, l'allenatore, che comunque un cambio di passo alla squadra l'ha data. Dopodiché però siamo andati incontro a pareggio incomprensibile in casa contro il Torino, pareggio incomprensibile in casa di una Fiorentina che fino a quando l'abbiamo affrontata noi era ancora proprio in acque, non torbide di più, ma anche aveva vinto una partita, pareggio incomprensibile in casa contro il Lecce, il famoso rigore di David, ma insomma non doveva essere quello a fare la differenza, ma le tante occasioni sciupate, pareggio in casa contro il Sassuolo, anche lì partita clamorosa che avremmo dovuto vincere assolutamente, niente da fare. A tutto questo si aggiunge pareggio clamoroso contro una squadra già retrocessa, il Verona, in casa in un turno in cui il Milan perde contro il Sassuolo e la Juventus sarebbe potuta arrivare terza, quantomeno non tanto per il terzo posto, ma quantomeno per tenere a distanza di sicurezza le altre e tenere stretto in mano un posto in Champions. E invece che cosa succede? Quinto errore uguale a quelli precedenti e adesso un cammino che diventa estremamente complicato. Sei sempre tu padrone del tuo destino, la Juventus è padrone del proprio destino, perché davanti c'è la Juventus che stasera probabilmente si troverà però in vantaggio di un solo punto, barra due, ma insomma il sorpasso potrebbe essere nell'aria perché la Roma batterà la Fiorentina. Dopodiché guardate un po' con chi è che abbiamo sbagliato in particolare tra queste cinque che ho elencato: Torino, Fiorentina e Lecce. Chi andremo a affrontare tra le prossime partite? Lecce, Fiorentina, Torino. Quindi si va sul luogo del misfatto, anche se a campi invertiti, e due sono le strade: o si vincono queste partite o ciao ciao Champions League. Ma anche se si dovessero vincere e le altre si dovessero suicidare perché magari non ne vince un'altra ma le altre neanche vincono, arrivati in Champions League c'è da farsi un'enorme domanda che non la dobbiamo fare noi, la deve fare Spalletti alla squadra, alla società, la società la deve fare a se stessa. Questa è una squadra da Champions? Perché probabilmente in Champions ci va il Milan, ci va la Juve, ci va la Roma, ci va il Como. Non ci vanno squadre, secondo me, in questo momento da Champions. Ci vanno squadre che hanno occupato gli ultimi posti disponibili per la Champions. E qui c'è da farsi tante domande che, come al solito, ci faremo. Io ripartirò anche dall'ultima riflessione di Spalletti di ieri, quando ha detto se dovessimo vincere la prossima partita possiamo fare dei passi verso la Champions. Se... Ma se dovesse essere questa la Juventus, ciao ciao Champions. Buon pomeriggio da Vincenzo Marancio, da Alessandro Santarelli, Vincenzo. Da Federico Rossi, l'eroe della giornata, e Santarelli, che immagino ieri gli umori, il tuo umore, il fegato, tanti dolori.
5: Guarda, io ieri sera sono arrivato a casa, ed è un paradosso dirlo, no? Poi ho fatto anche una diretta su Facebook proprio per sfogarmi.
4: Per sfogarti un po'.
5: Sono arrivato a casa con un mal di testa pazzesco e rifletti, no, sul fatto, ma poi alla fine ti devi anche provare fisicamente per una squadra di calcio, e all'amore però non si comanda.
4: No, non si comanda.
5: Io poi ci ho aggiunto ieri anche a Libertas, quindi mi potevo tranquillamente suicidare.
4: Ha regalato tante.
5: No, io sono molto incavolato, Vincenzo. Sono molto incavolato con questa squadra. Sono molto incavolato con questa squadra. E purtroppo, da un certo punto di vista, mi viene a dire facevo bene a non fidarmi. Ma al netto di questo, mai e poi mai, onestamente, avrei immaginato lo scenario di ieri sera. Mai, mai, mai, mai, mai. Perché, ritorno su un concetto di ieri sera, se noi avessimo passato, Vincenzo, io e te, la settimana precedente a raccontare sì però dobbiamo temere il Verona, avremmo raccontato delle barzellette alla gente, perché a tutto c'è un limite. E se noi avessimo detto sì però attenzione al Verona, io mi sarei sentito come ridicolo nei vostri confronti, perché è chiaro che gli avversari vanno rispettati, ma non una squadra già retrocessa in casa della Juve. Poi vedo quelle robe che ho visto ieri sera, dove sono tutti colpevoli, dall'allenatore ai giocatori, e penso che oggi Vincenzo Spalletti, che ripeto, ieri sera ha le sue responsabilità, perché qui dobbiamo lisciare il pelo a nessuno, continuo a pensare che il nostro caposaldo è Spalletti, e meno male che ce l'abbiamo, però ieri ha sbagliato. Per ora gli chiedo una cosa, e glielo chiedo veramente con il cuore in mano: a Lecce si vada in 15, massimo 16, ma è inutile portare giocatori che in questo momento con la Juventus non hanno niente a che fare. Io ne porterei 9, massimo 10, ma almeno in 11 bisogna giocare. E però qui, visto che mancano 3 partite, Vincenzo, visto che mancano 3 partite, è inutile che mi porti qualcuno a scardare la panchina o qualcuno che entra e rimpiangi il fatto anche che giochi quei 10 minuti. Se ne stanno a casa. Poi ci andiamo in Champions? Non lo so. Io ad oggi mi sento di dire che questa squadra qui 3 partite non le vince. Spero di sbagliarmi, perché abbiamo visto tutto e il contrario di tutto. Però facciamolo con quelli che hanno un minimo di scatto da Juventus.
4: Io sono molto deluso da quello che ho visto ieri, e daremo le colpe un po' a tutti.
5: Ma certo.
4: Allora, le colpe di Spalletti io le intercetto soprattutto in come è stata preparata questa partita.
5: Bravo.
4: Che secondo me non è stata preparata bene. Bravissimo. Nonostante un primo tempo sì di controllo, ma è un primo tempo dove tu dopo 20 minuti dovevi segnare.
5: Bravissimo, Vincenzo.
4: Credo che ci siano poi delle responsabilità anche dei giocatori, che Spalletti poi l'ha detto, abbiamo sbagliato quasi tutte le scelte arrivati al limite dell'area di rigore, che c'era quasi sempre un uomo libero per poter calciare nella posizione più favorevole, invece ci siamo addentrati in mille passaggi, mille cose, e poi ce la siamo persa. Secondo me il riferimento non era casuale a Thuram, che in un paio di circostanze voleva per forza buttarsi dentro l'area col pallone, però a quel punto magari perdevi l'attimo e non riuscivi a sfruttare l'azione. Ma andava preparata in maniera diversa, andava aggredita questa partita, andava chiuso il primo tempo, e soprattutto già nella conferenza di presentazione andava lanciato un messaggio: queste sono partite che si vincono, non partite che si giocano. Perché sono un po' come tutte le finali. Quando io dissi che a Bergamo contro l'Atalanta era per noi una finale, perché comunque era forse l'ultimo grandissimo ostacolo, poi sarebbe stato in Milano, poi le altre, e le finali non si giocano ma si vincono, noi l'abbiamo affrontata da finale, non l'abbiamo giocata ma l'abbiamo vinta. Poi abbiamo battuto il Bologna, poi abbiamo pareggiato con il Milan, e poi di nuovo ci troviamo a recriminare per un pareggio shock in casa contro una squadra che era già retrocessa. Questa anche era una partita nel nostro stadio, davanti all'entusiasmo e alla spinta incessante della curva. con 3 di numero, forse 4 tifosi del 12, Verona,
5: 12
4: di rappresentanza, tifosi del Verona, con una squadra che aveva ricevuto due giorni prima la notizia in diretta della retrocessione per via della vittoria del Lecce. E io scendo in campo e questa squadra non la faccio respirare, non mi distraggo neanche un secondo, e invece Bremer chiude gli occhi in maniera improbabile, poi si è preso responsabilità e questo mi fa piacere. E cominciamo a dare le colpe anche ai responsabili, quindi te l'ho detto, cioè Spalletti la doveva preparare non dicendo quelle cose che ha detto in conferenza stampa, cioè se giochiamo in un certo modo non dobbiamo pensare ai punti ma alle vittorie, gli obiettivi arrivano, no, perché arriva un momento della stagione in cui probabilmente il modo in cui si gioca deve essere messo da parte, quello che serve sono i punti, quindi posso essere brutto, sporco e cattivo, chi se ne frega, però intanto mi prendo i punti. E la squadra ha recepito forse il messaggio che era talmente bella nel modo di giocare che bene o male il gol prima o poi l'avrebbe fatto. Invece per farlo abbiamo dovuto aspettare uno mezzo zoppo, nel senso che rientra adesso dall'infortunio, che segna e ci regala un miracolo su calcio di punizione. Dopodiché la porta la vedi, ma trovi sempre il portiere. Poi,
5: uno mezzo zoppo, Vincenzo, che vale, le
4: due gambe di David. No. Poi, per carità, Montipò dall'altra parte comunque ti chiude la porta, ma i portieri ci stanno per fare questo. Poi, per carità, come ho sentito, ma si sono difesi, ma il Verona quello deve fare.
5: Che deve fare?
4: Il Cagliari quello deve fare. Queste squadre questo devono fare. Però non ho citato a caso il Cagliari. Te la ricordi la partita col Cagliari?
5: Me la ricordo, sì.
4: Costantemente davanti, mille azioni, mille cose. Unico errore della difesa, gol del Cagliari, tutti a casa lì e noi perdiamo la partita. Contro il Verona abbiamo rischiato, perché se non avesse segnato su punizione Vlahovic neanche con le mani la mettavamo dentro. Eppure alla fine 28 tiri
5: nello specchio,
4: contro 7, di cui praticamente 3 nello specchio del Verona, 1 a segno. In quell'1 a segno, altra responsabilità, poi continuiamo le nostre disamine, per Di Gregorio. Io onestamente non posso vedere un portiere che si sdraia sul suo... sentivo è stata deviata.
5: Il palo è tuo, la deviazione non c'è.
4: Tu lì non puoi sdraiarti a pancia, a schiena dritta a terra e allungare il piede. Ma che siamo tornati ai tempi di Garella? Per piacere, cioè quel palo non puoi mai segnare.
5: Poi
4: lì
5: il pallone era lento, Vincenzo.
4: Era lento, non devi mai segnare. E allora questa è mancanza di attenzione, mancanza anche di qualità, mi dispiace dirlo, mancanza di reattività, mancanza di cattiveria, quella che ha richiamato, ha evocato anche Spalletti, quindi responsabilità di Spalletti, responsabilità dei giocatori in campo, responsabilità di Bremer, di Gregorio, di chi la porta non riesce proprio a inquadrarla, anche di Conceição, che è sicuramente uno di quelli che sta più in forma in questo momento, però la porta non la vede, Vincenzo.
5: E lo
4: anche
5: sai che non li fai,
4: che comunque tutto sommato si strascina questo problema dietro, ma non mi è sembrato brillante. Di Cambiaso, che ci ha provato ma poi perdeva anche lui i soliti palloni sanguinosi. Di Thuram totalmente assente. Di Locatelli, ma bisogna dirgli che Locatelli sta facendo il regista e il mediano nelle stesse partite. Uno, non per giustificarlo, però ragazzi, se a me dicono di fare sia lo speaker che il regista,
5: va in difficoltà.
4: Soprattutto magari la skill che mi riesce di meno, il regista, mi perdo qualche passaggio e mi riesce meglio a stare in voce. Quindi magari lui riesce meglio nella chiusura, un po' meno nella costruzione di squadra, ma non possiamo chiedere a uno di saper fare tutto. Tant'è che, e mi taccio, Spalletti ha più volte detto non abbiamo il centrocampista che spariglia e quindi ci dobbiamo appoggiare agli esterni e quindi abbiamo dovuto farlo fare a McKennie. Sì, McKennie è in calo, dirà qualcuno, sono d'accordo, ma questi non possono fare... Tu devi calcolare che un periodo di flessione capita a tutti i giocatori. Il punto è che non abbiamo le riserve, perché poi Scarponi mi perdonerà, ma entra Miretti,
5: no, non si può più vedere.
4: Ma entra
5: non
4: Miretti e si sposta come se ci fosse un amico immaginario che
5: non
4: gli chiede palla. Entra Miretti e passa la palla al giocatore immaginario. Allora io che sono allenatore lì finiscono le mie responsabilità, perché se anche voglio cambiare qualcosa in corso, chi entra?
5: No, non si può più vedere, ma hai toccato tutti i punti, Vincenzo. Io tra l'altro ne ho approfittato per leggere i messaggi che stanno arrivando. Guarda, ne prendo uno tra i tantissimi, siamo già oltre 100 in 20 minuti, mi sa che oggi superiamo ogni record. Beppe da Torino che dice: questi non tirano in porta, non vogliono prendersi la responsabilità, vogliono arrivare in porta con il pallone. Questo è un aspetto, Beppe, che abbiamo sottolineato anche ieri, perché ci sono stati momenti in cui vedevamo che arrivati al limite dell'area o addirittura in area di rigore cercavano il passaggio indietro. Quindi mi aggancio alle responsabilità di Vincenzo, ma prima dico una cosa che mi ha colpito molto di Spalletti, che ieri ha parlato in conferenza stampa e ha detto: questa volta è una squadra di ragazzini. Ed è vero, perché uno degli elementi che abbiamo toccato ieri con Quintiliano durante colpo di tacco è stata proprio la mancanza di personalità, perché ieri un giocatore ha dimostrato personalità nella Juve, anzi due. Uno è Locatelli, che comunque piaccia o non piaccia la personalità la mette, e l'altro è Vlahovic. L'altro è Vlahovic. Gli altri, mi dici chi ti ha dato un minimo di sensazione di personalità? Nessuno. Perché se no questi...
4: Un po' Conceição con i suoi limiti, però.
5: Sì, ma Conceição, io, vedi, non riesco a prendermela con Conceição. Sai perché? Perché se Conceição avesse anche la visione della porta, sarebbe un giocatore da 100 milioni.
4: Sì, sì.
5: Perché come salta l'uomo lui, non lo salta. Come raggiunge il fondo lui, non lo fa nessuno. Ok? Ma non puoi pretendere, lo sai, che ti faccia anche gol, perché non li fa. Eppure ieri è stato quello che nel primo tempo ha tirato di più, eppure ieri è quello che un'altra volta si parte da metà campo, poi si sposta sulla destra, perché la catena di sinistra non funziona, perché il Diz ieri non c'era, perché Cambiaso ogni tanto si accentrava ma non riusciva a portarsi via l'uomo. E poi però, se proprio la voglio mettere nella maniera più banale, datemi un portiere e datemi un centravanti e io la partita porto a casa. E la metto nella maniera più banale, perché con tutto il bene, un portiere non della Juventus di Serie A, quel gol lì non lo prende mai.
4: Lo stesso Montipò non l'ha preso gol così.
5: Bravo. Mai, poi a me non interessa che faccia 18 miracoli, ma io non posso soffrire ogni volta che il pallone parte dal piede di un giocatore nel Verona o di qualsiasi altra squadra. Dall'altra parte io mi sono anche profondamente rotto le palle di David. Non ne posso più. Poi, per carità,
4: però si è abbassato sulla punizione.
5: Dei segnali erano arrivati, il movimento e tutto. Ma ieri non è riuscito a fantire un porta col Verona.
4: Uno l'ha fatto e ha preso il difensore, l'altro si è girato e di sinistra ha messo il pallone fuori dallo stadio. E sono dettagli.
5: Colpa di Spalletti quale? Che quando metti Vlahovic lo tiri fuori, David, subito. Non lo metti a fare la seconda punta, perché poi l'ha detto che non lo sa fare. Allora lì Spalletti, che non è immune da colpe, anzi, perché quando pareggi in casa col Verona, certo, sì, il primo responsabile è l'allenatore, tu lo tiri fuori subito al 45esimo. Tanto ormai, perché già non aveva fatto un cavolo prima accanto a Vlahovic, ancora peggio, ha fatto due sponde di testa, ha servito all'avversario, basta.
4: Poi entra con Maines e passa la
5: palla agli avversari. Per l'amor di Dio! Che guarda, il cambio l'ho pure capito.
4: Sì,
5: cioè lì
4: sì,
5: hai sbilanciato
4: sì.
5: La squadra.
4: Metto
5: okay.
4: Lui dietro.
5: Metti lui a braccetto di sinistra. La Però, prima cosa che fa, dà la palla all'avversario.
4: E là finiscono le colpe dell'allenatore e cominciano le colpe di quelli che non hai a disposizione. Zegrova meglio, ha preso quel palo, peccato, ha messo un paio di palloni, peccato, ha saltato l'uomo. Però anche lì, con tutto il rispetto, quando entra all'inizio della stagione io mi brillavano gli occhi, poi fa sempre le stesse cose.
5: È quello Zegrova, Vincenzo.
4: Ed è quello. Per cui tu dici, anche l'avversario lo ha capito, ma così come l'avversario ha capito come gioca Yıldız in questo momento, perché lo accompagnano sempre verso il centro del campo, cioè lui difficilmente riesce a girarsi, vero, a puntarlo. Adesso si mettono, ti schermano il posto dove ti giri, non sta benissimo, altrimenti passerebbe lo stesso, ti accompagnano fuori ed ecco che hai perso un altro uomo. Con Seisao perché ti dico che non sta bene? Perché comunque... Lo stesso con Seisao fa sempre lo stesso movimento, ma hai voglia a fermarlo, non lo fermi. Perché lui ti passa, perché lui sta bene. Thuram, abbiamo visto in che condizioni comunque sta, non sono condizioni assolutamente accettabili.
5: E tu pensa, scusa se ti interrompo.
4: E neanche McKennie.
5: Che prima di far giocare con Myers, gioca Thuram / McKennie in queste condizioni.
4: Esatto, e McKennie appunto in queste condizioni, perché veramente ha sbagliato un numero di tocchi che è veramente inimmaginabile, comprese le posizioni in campo, e c'era anche una sorta di lassismo non da McKennie. Qualcuno ci dice, e anche stamattina devo dire, manda il solito messaggino il buon Tony che salutiamo, perché non entra Gatti, almeno è uno che magari lì davanti il golletto te lo fa. Non lo sappiamo. Una cosa è certa, se dei giocatori non entrano in campo è perché non rappresentano garanzie per Spalletti. No. Però uno si domanda, ok, perché al posto di con Mainz non è entrato Gatti? Perché lui non voleva un uomo in difesa, voleva portarli tutti in avanti, e con Mainz, se ti dicevi a Gatti di stare dietro, Gatti magari c'aveva quell'intuizione, quella voglia anche legittima di dire adesso vado io avanti, poi dietro non c'avevi nessuno, prendevi il 2-0, il 2-1 e ciao ciao ai suonatori. Abbiamo una serie di problemi. Abbiamo una serie di problemi che nascono soprattutto dalla rosa, che adesso che arrivano fino all'allenatore, che al di là delle scelte magari in campo discutibili, eccetera, deve capire che in questo momento alla Juventus in generale, ma in questo momento in particolare, bisogna andare a prendersi i punti, non importa come, ma a prendersi i punti. Perché non so quante sono le partite dove facciamo più di 30 gol e non riusciamo a portare a casa la partita.
5: Non lo so, Vincenzo.
4: È un'infinità.
5: Però io intanto ti dico che la prima cosa che faccio è chiedo a Dusan di stringere i denti, tanto non c'è nemmeno il mondiale, e di giocarle tutte.
4: Ma il problema non è nemmeno questo, Ale, perché lui li può anche stringere i denti. Il problema è che, vedi, si è visto in campo che ha tirato la punizione tutto a posto, ha fatto dei movimenti anche da panzer, eccetera. Secondo te, dopo 50 minuti, come sta Vlahovic?
5: Il problema è quello. Ma intanto parto con Dusan dall'inizio.
4: Sì, quello lo puoi fare, secondo me. Anche se poi a Lecce, magari, vedi, puoi fare anche quell'altro ragionamento. Cioè, dici, sembra un eufemismo, e lo è. Faccio stancare gli avversari con David, sì, e poi dopo entra Vlahovic. A Lecce, campo difficile, complicato, dove però, per carità, vedi, l'Atalanta andò a vincere 3-0 in scioltezza. Quindi se tu fai anche...
5: Abbiamo paura anche del Lecce. Abbiamo paura anche del Lecce
4: ora,
5: in questo momento.
4: Ora sì, ma vedi, io non avevo paura del Bologna e sono stato accontentato perché la Juventus ha fatto una partita di sostanza, concretizzando, eppure perché Bologna aveva praticamente mollato. Però non mi sembra che il Verona sia venuto a cercare di fare la partita. Il Bologna forse ti ha concesso qualcosa in più, perché italiano tendenzialmente ti concede qualcosa in più, e tu sei andato lì a prenderti la partita. Il Verona, che non ti concedesse niente, era scritto. Permettimi di due parole a Sogliano a distanza. Direttore,
5: lascia perdere.
4: Direttore, lasciamo stare. Se la ricorda la partita dell'andata? Ma il problema è la Juventus. Non parlo mai degli altri, però hai parlato. Perché non ne abbiamo parlato nella gara di andata, per esempio? Sempre perché fa comodo quando i favori sono a favore. Detto
5: vista
4: questo,
5: vista bene la Serie B e affondateci in Serie B.
4: Detto questo, col Verona abbiamo fatto 2 punti tra andata e ritorno, con 2 allenatori diversi. Col Como abbiamo fatto 0 punti tra andata e ritorno, con 2 allenatori diversi.
5: Col Cagliari abbiamo fatto un punto.
4: Con lo stesso allenatore, però. L'unica domanda che ci dobbiamo fare a questo punto è: con lo stesso allenatore, Torino, Fiorentina e Lecce, atto secondo, come finirà?
5: Sai, Vincenzo, io sono della vecchia scuola, no? In questo sono molto contrario rispetto al grande Piccari. Per Piccari l'allenatore vale l'80%, per me l'allenatore vale il 40%. 30%.
4: Sono d'accordo.
5: Perché se poi c'hai davanti David e in porta c'è Di Gregorio, ha voglia a mettere allenatore. Poi c'è quella roba lì. Quindi qui non è questione di allenatori. Gli allenatori sbagliano, come ha sbagliato Spalletti nella preparazione, può sbagliare il cambio, ma poi la differenza la fanno i calciatori. E meno male che ieri Dusan ha messo la punizione, meno male, perché altrimenti tu potevi giocare con David, la partita la perdevi. Quindi io in questo finale di stagione mi affido a pochi giocatori, uno di questi è Dusan. Io ti dico la verità, farei nuovamente una rotazione in porta, ma tanto per me uno vale l'altro, bisogna vedere chi sta meglio psicologicamente. E poi che Dio ce la mandi buona, Vincenzo, mi fa incavolare il fatto che siamo qua a farci il sangue amaro per un quarto posto, che lo dico per la 890esima volta, non serve per i trofei, ma serve per i soldi, che Elkan non li può mettere anche se li vuol mettere, perché se non va in Champions sai dei paletti, perché ieri sera, ma sì, arriviamo quinte, la solita tiritera.
4: No, vabbè ragazzi, non si è capito niente.
5: Perciò io dico, mi sono rotto le scatole di farmi il sangue amaro per un quarto posto, ma mai come questa volta dico, se arriviamo quinti, ce lo meritiamo di arrivare quinti.
4: Ce lo meritiamo e stiamo nella M.
5: Ce lo meritiamo e stiamo
4: zitti. Nella M fino a qua, fin qua, perché non abbiamo nessun motivo per dubitare di Comolli che disse i giocatori che abbiamo puntato ci hanno dato disponibilità anche senza Champions League. Ci può stare, no? Io sono Bernardo Silva, probabilmente andrà al Barcellona, però io sono Bernardo Silva e ti dico, ma dipende dalla Champions? Lui dice, no, dipende dall'offerta. Cioè, la Juventus è la Juventus. Che offerta mi fate? Dopodiché, però, se alla fine della stagione, quando io ti devo dare una risposta, ho la stessa offerta che mi dà il Barcellona, che però è il Barcellona che va in Champions League e che vince la Liga, per esempio, io Bernardo Silva dove vado? Ti dico, sì, ti ho detto che non è il problema la Champions League, però vado dove c'è la Champions.
5: Ma chiaro,
4: a meno che non mi offri 10 volte di più, ma è impensabile, Juventus non lo può fare. Allora, ma questo per dire cosa? Che arrivare quarti è fondamentale per i conti e per costruirsi finalmente con gli uomini giusti.
5: Però ricominciamo a abituarci al quinto posto.
4: Mentalmente, dobbiamo temere il quinto posto. Dobbiamo temere, perché quello che si è visto ieri, l'ha detto Spalletti, se siamo questi qua, la Champions League,
5: appunto,
4: la salutiamo. Se siamo questi qua, speriamo di non essere questi qua.
5: Sai qual è l'aggravante? Che tu avevi, noi abbiamo preso in giro la Roma, che era alle 22:34 del primo marzo a 7 punti da noi di vantaggio, e li abbiamo un po' perculati, perché poi alla fine noi eravamo a più 5. Qui rischiamo di fare esattamente la stessa cosa, con un suicidio sportivo che ti porta da un più 5 a 5 giornate alla fine, magari a meno 1, a meno 2. E io sono molto d'accordo con Ghiottone Bianconero.
4: Ghiottone. Animente Rossi.
5: Lui dice, il problema non è l'allenatore, è il gruppo storico che è perdente. Io però questa cosa quante volte te l'ho detta, Vincenzo? E sai che io sono un estimatore di Locatelli. Però ci sono alcuni giocatori che si portano dietro le stimmate del perdente.
4: Però
5: ecco perché ci servirebbe il Lewandowski. Ecco perché ci servirebbe il Bernardo Silva. Ecco perché ci servirebbe anche il 38enne santa miseria, che sa cosa vuol dire vincere le partite, invece del 20enne che non ha neppure l'idea. Per questo.
4: Musica per le mie orecchie. E allora qua torniamo a rispondere a quelli che dicono, ma che dobbiamo fare con Lewandowski? Prendiamo il nuovo che avanza. Il nuovo che avanza, se è forte, non te lo puoi permettere. Se non è forte, ci sarà un motivo. Se è giovane, di buone speranze, quando arriva il momento in cui devi buttare il sangue, tirare fuori qualcosa di più e vivere con l'esperienza che la storia ti ha dato addosso, non ce l'hai quell'esperienza, non la puoi tirar fuori.
5: Da chi la tiri fuori?
4: Il cassetto è vuoto, perfetto, non lo puoi fare. Per arrivare a portarci in rosa quell'esperienza, o arrivi tra le prime quattro, o l'anno prossimo è uguale.
5: Ma certo.
4: L'anno prossimo cambierebbe soltanto una cosa, che la stagione comincia con Spalletti. Tu dici, se partivamo con Spalletti, adesso dove stavamo? Secondo me con questa squadra non è che stavamo così in alto, perché li posso allenare, però ribadisco, poi se gli errori si ripetono in sequenza, e ne abbiamo fatti 5 di esempi, Torino, Fiorentina, Cagliari, Lecce, Sassuolo, anzi togliamo il Cagliari, Lecce, Sassuolo, e Verona l'ultimo. E ragazzi, allora significa non che non hai imparato una lezione, ma che non ce l'hai. Cioè non hai quello spunto che ti fa capire che certe partite le devi vincere. Eppure siamo quelli che siamo andati a fare l'impresa a Udine, dove non sono andati tutti quanti a vincere. Eppure siamo quelli che sono andati a fare l'impresa a Bergamo con l'Atalanta. Poi però abbiamo visto un'Atalanta che si è sgonfiata. Allora ci dobbiamo domandare, eravamo stati bravi noi o loro un po' in difficoltà e cominciavano la fase di discesa? Col Bologna siamo stati bravi noi o loro hanno mollato totalmente? E allora ecco che quando facciamo poi l'analisi delle partite, noi, ma soprattutto loro che le fanno, devono capire dove finiscono i meriti, dove cominciano i demeriti dell'altra squadra. Perché qui io ho visto davanti ai miei occhi una squadra tornare 10 passi indietro. E non avevo quella sensazione che l'avremmo vinta, che forse l'avremmo recuperata con un gol alla Kelly oppure alla Caballo contro l'Atalanta nella gara di andata. Ecco, anche con l'Atalanta, gara di andata, punti buttati, era un'altra squadra, un altro allenatore, eppure a un certo punto sembrava la stessa frenesia. Tutti in campo, i migliori, e vediamo che succede. E questa mossa della disperazione, che nel caso di Tudor era veramente della disperazione perché mancavano le idee, nel caso di Spalletti è un grido d'allarme. È un grido d'allarme come a dire: io non ho qualità, allora quella che c'ho in panchina provo a buttarla in campo, tutti insieme. Amen. Vediamo che succede. E non è successo nulla.
5: 200 messaggi, direi che possiamo andare in pausa e ripartire tra un attimo.

0: Bet365.com. GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: E allora adesso ci dedichiamo ai vostri messaggi.
3: Guarda, volevo... Non è che li sto selezionando, ci mancherebbe altro, vi sto leggendo tutti, cerco veramente di dare spazio a tutti. Parto da Paolo a San Giovanni Valdano che dice: dai, sera ho un magone che mezzo passa, parla di calcio oggi mi fa veramente difficoltà, vorrei, spero che anche voi la pensate come me, fare un plauso ai tifosi, a quella curva che nonostante tutto quello che abbiamo passato come tifosi e davanti a un'altra annata deludente, sono sempre lì presenti facendo sentire il loro calore. Guarda Paolo, sono stra d'accordo. Migliori in campo ieri ragazzi la curva sud, da tempo sinceramente,
2: sì straordinario,
3: bravi,
2: gli ultimi a mollare, anzi non mollano
3: assolutamente. Non faremo nessuna nuova squadra, scrive Carl, perché i campioni anche quelli a parametro zero non verranno a noi. Noi continuiamo a rinnovare giocatori scarsi che sono con noi da anni e ci portano a malapena al quarto posto, vedi McKennie, Locatelli, Gatti eccetera. Allora, scarsi no, riserve, buone riserve da Juve secondo me sì. Marco, uno dei tanti Marco, dice: qui è due anni che facciamo gli stessi discorsi, è due anni che andiamo in Champions da quarti e battiamo via i soldi, vero, con mercati ridicoli con Miners, Openda e compagnia cantante, sbagliamo pure i parametri zero, la mia campagna acquisi sempre nel 2011, vedi, Lichtsteiner, Pirlo, Vucinic, Barzagli, Bonucci, è vero, sì, ultimamente abbiamo veramente sbagliato tutto. Questo è uno di quei giorni in cui non vorrei ascoltarvi, penso alla partita di ieri, più mi incazzo, comunque non riesco a non ascoltarvi perché vi voglio bene, grazie. Fabio da Grugliasco, grazie. Buon pomeriggio Ale Vincenzo. Dico questo, il tre quarti a rosa è quella costruita da Giunta, dove siamo arrivati in Champions all'ultima partita contro il Venezia. E anche questo, caro Francesco, è molto vero. È molto vero, ma state dicendo delle cose assolutamente, assolutamente interessanti.
2: Legittime.
3: Roberto da Ponte Tresa in provincia di Varese, abbonato in Curva Nord insieme a mio figlio di 13 anni. Il campionato sta per finire e mi chiedo cosa ci lascia davvero questa stagione. Magari stasera Roma pareggio fa peggio e noi arriviamo quarti, ma poi che cosa resta? Personalmente mi porto dietro la splendida partita d'andata contro l'Inter, la bella prestazione contro il Galatasaray, per il resto sinceramente poco o nulla. Abbiamo costruito qualcosa? A me non sembra, dice. Si parla già di fare nuovo tabula rasa, ancora una volta non vedo miglioramenti concreti nella rosa e questo mi fa pensare che ci aspettino altri due o tre anni da semplici spettatori. Saggio molto interessante, Roberto. Onestamente mi viene da dire abbiamo costruito molto poco.

0: molto poco. L'unica cosa che mi viene da dire è che abbiamo un allenatore che non è scevro da errori, ci mancherebbe altro, no. E lo stiamo dicendo, però ce l'abbiamo. Cosa abbiamo costruito, mi trova difficile dirtelo. Mi torna difficile dirtelo, perché cosa abbiamo costruito, Vincenzo?
1: No, onestamente non abbiamo costruito praticamente nulla dal punto di vista strutturale, perché dal punto di vista del gioco io rispetto alla Juventus di Tudor onestamente i miglioramenti li vedo, perché lì vedevo una squadra amorfa che sì, ti poteva regalare le grandi gioie come la vittoria contro l'Inter che citava appunto il nostro amico, come qualche partita entusiasmante. Dopodiché io è lì che mi arrabbiavo, perché dicevo stiamo girando a vuoto perché non stiamo costruendo niente. Subentra Spalletti e a fatica, piano piano cerca di tirare fuori il meglio da tutti quanti. Qualche miglioramento si è visto dal punto di vista del gioco. Io onestamente vedo una squadra strutturata in maniera diversa, perché comunque sì, vedo una squadra che in qualche modo ha una sua fisiologia di gioco che mostra qualcosa, però su una base strutturale sbagliata, che comunque non possiamo non prendere in considerazione.
0: Come fai?
1: Se io, non è che arriva Spalletti e David diventa Higuain e Openda diventa Dybala, sempre David e Openda restano. Allora quello che posso fare e cercare di migliorare quelli che possono secondo me migliorare, dare qualcosa in più a Locatelli, e l'ho dato, cercare di dare comunque un'impronta alla squadra che possa aggredire invece di sottomettersi all'avversario, e l'ho fatto, di farlo con ordine e disciplina, l'ho fatto, di rischiare di tirare troppo la corda, l'ho fatto, e la corda a volte si è spezzata. Perché? Perché la struttura è questa. Allora secondo me qualcosa si è costruito. È sufficiente? No, perché si vede la mano dell'allenatore, che comunque ha sbagliato anche lui, ragazzi, ma nessuno è infallibile, lo abbiamo detto, sbagliano tutti, sbaglia qualche volta anche l'allenatore, in buona fede sicuramente, che ha costruito anche un ambiente diverso, una curva appunto che è vicina alla squadra perché ci crede, inneggia il proprio allenatore perché ci crede, poi però in campo ci vanno i giocatori, e se il risultato è questo è la qualità strutturale che va cambiata.
0: Sentiamo tre vocali, poi vi ricordo l'appuntamento del 29 maggio, prego.
2: Ciao ragazzi, sono Alfonso dalla provincia di Milano.
0: Ciao caro.
2: Vi mando un abbraccio.
0: Grazie.
2: Io veramente non ho mai visto una stagione così brutta, anche se siamo ancora quarti, ma nemmeno ai tempi di Del Neri. Allora, il problema è uno solo, il signore che guida anche la Ferrari, che non ha mai vinto un titolo, e noi fin quando ci sarà il can che gestisce tutto non vinceremo più neanche un mezzo scudetto.
0: Però i titoli li ha vinti,
1: tutti i titoli che ha vinto la Juventus,
0: amore mio, ti abbraccio caramente, affettuosamente,
1: tutti i titoli che ha vinto Andrea Agnelli li ha vinti anche Elkan, perché dietro c'era Elkan. Allora noi facciamo sempre lo stesso errore, poi siamo d'accordo che ci sono responsabilità a livello dirigenziale,
0: della proprietà, importanti,
1: fate sempre lo stesso errore pensando che la Juventus di Agnelli era la Juventus di Agnelli. Agnelli era il presidente, come lo è adesso Ferrero. Così come dietro Ferrero c'era Elkan, dietro Agnelli c'era Elkan. Quindi non è che Elkan, tutti i trofei che ha vinto Agnelli li ha vinti Elkan. Dopodiché ribadisco,
0: da dietro le quinte.
1: Certo. È semplicemente quello, però, che ha messo i soldi, semplicemente. Cioè, se Andrea, che è stato un visionario, uno straordinario presidente, che poi ha commesso anche lui i suoi errori, ci ha portato ad arrivare a prendere Ronaldo, è perché ha costruito ha avuto un piano di crescita perfetto, che è stato un crescendo. Poi si è arrivato agli errori, la cacciata di Marotta, ritorniamo sempre alle stesse cose,
0: sì, che mi hanno anche un po'.
1: Sì, quella, l'aver alzato troppo il tiro, la sfortuna del Covid, tutto il resto a posto, è quello che poi eventualmente ci ha portato
0: la Superlega gestita come l'ha gestita.
1: Se ha sempre avuto l'appoggio di Elkan, perché dietro Andrea Agnelli c'era Elkan, tant'è che quando è decaduto il CDA dell'allora presidente Andrea Agnelli, se la Juventus non è fallita è perché John Elkan ha detto ok, vi dimettete, giusto così, c'è un'inchiesta in corso, la scure della Superlega da lontano ha fatto il resto, io metto i miei uomini, il mio commercialista affari presidente, Scalvino, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, a risistemare i conti, ad affrontare i processi e a tenere comunque in piedi la squadra. Se la squadra e l'allenatore hanno percepito mese per mese, guardate che questo è uno dei motivi per cui non se ne vuole mai andare dalla Juventus, un po' per la storia, un po' perché ti trovi in un posto dove ogni mese puntuale ti arriva il bonifico e tutto a posto, e perché c'è il can dietro ora? È scevro da colpe perché paga? No, ovviamente no, perché lui stesso vorrebbe che il suo interesse fruttasse qualcosa, e sono anni che non frutta perché sbaglia management. Ma c'era il
0: canale di Vittorio,
1: è grave, sì. Ed così grave. Come scelse bene con il cugino Andrea, ha scelto male dopo, ha scelto male in realtà già da arriva bene, secondo
0: certo
1: me.
0: Certo che ha scelto male, e la sua colpa, responsabilità è quella di sbagliare il management.
1: Ma che non è poco,
0: i trofei
1: però
0: sono stati anche i suoi, prego.
3: Ragazzi, se tutti i giocatori che arrivano alla Juve falliscono, quasi tutti, è perché evidentemente se hanno fatto bene da una parte c'era un ambiente che li migliorava e li spronava a dare il meglio, mentre alla Juve questo ambiente non c'è. In società dovrebbero capirla sta roba, perché sono anni che è sempre la stessa solfa, arrivano con grandi squilli di tromba e poi da noi si sgonfiano come un palloncino bucato. Evidentemente c'è qualcosa che non va nell'ambiente se tutti i giocatori fanno questa fine qua.
0: Non so se l'aria,
1: ma non è l'aria, so. È sempre la struttura, anche in questo caso societaria. Allora, una cosa è che tu punti ai top giocatori in un contesto fatto di top dirigenti e di rosa al top. Una cosa è che tu a un certo punto perdi piano piano tutti i top perché dovevi abbassare il monte ingaggi, vai incontro a una trasformazione soprattutto societaria e riprendi i giocatori che magari non puoi prendere, quelli che costano di più e quindi quelli che hanno maggiore esperienza, quindi anche quelli che magari ti possono portare quel talento in più entrano in un contesto che invece di elevarli li butta giù e quindi non funzionano. Ecco perché paradossalmente io non credo che con Mainz si possa trasformare in maniera così. Ha vissuto degli anni incredibili all'Atalanta, però se metti con Mainz, secondo me in questo momento, nel Real Madrid, ma lui ha più facilità anche a giocare, poi porta il peso della maglia, però vicino c'ha dei signori giocatori in un contesto ricco, in un contesto di grandi, di top campioni, là basta che sfiori la palla e arriva a destinazione. Poi c'è le responsabilità, qualcosa la rendi di più. In questo momento la Juventus deve ritornare ad avere quella facciata bella, fatta di campioni che possano darle qualcosa in partite come quella di ieri.
0: Allora, intanto saluto Lucia da Genova, che ci manda il primo messaggio. Grazie Lucia.
1: Ciao Lucia.
0: Dice: ma nessuno pensa mai che questi giocatori praticamente stanno giocando da due stagioni quasi interrottamente e che alcuni purtroppo andranno pure al mondiale e tornano distrutti, avranno pochissimo tempo per riposarsi, la prossima annata sarà pure più difficile. Vale un po' per tutti, Lucia, questo discorso, certo, che non è sbagliato, ma vale un po' per tutti. La prossima annata, io in questo momento, guarda, faccio fatica a immaginare, cara Lucia, la fine di questa, figurati se riesco a pensare alla prossima, però dici una cosa assolutamente corretta. Alberto dalla Sardegna dice: John Elkann ci ha fatto fallire sia nel 2006 che nel 2022. Questa storia di Elkann che è dietro successi di Andrea fa un po' ridere, ma non... Allora, Alberto, intanto diciamo cose che sono supposizioni e di certo non c'è niente, perché che John Elkann ci abbia fatto fallire non ci sono prove. Sicuramente non ci ha difeso nel 2022, questo è sotto gli occhi di tutti,
1: o quantomeno
0: ci ha difeso in maniera sbagliata,
1: ha preferito chiudere una vertenza piuttosto che farla andare avanti.
0: Poi, dopodiché, ragazzi, per me si cambia proprietà, ma va bene, ok. Voi avete, non mi dite però per favore Titor, perché tanto è un capitolo chiuso. Ditemi chi è che ha bussato alla Juventus per prenderla. No, ditemelo, perché se voi lo sapete ci date anche una notizia. Dopodiché sono d'accordo sul fatto che John non è Andrea. Lo sappiamo tutti, per amore, per passione, e che i successi recenti sono con la firma di Andrea. E io lo rivorrei domani mattina. Però non dimentico neppure che nel 2022 molti di voi contestavano, anzi nel 20, quando è che richiama Agnelli, Allegri? Nel 22. Lo avete massacrato, eh? Lo avete massacrato, Andrea Agnelli. E lo avete massacrato molti anche per la storia Ronaldo, perché ora sembra che senza Andrea Agnelli si possa andare avanti. No, Andrea Agnelli è anche quello, ragazzi, che per troppo amore ci ha ridotto però in queste condizioni. E io ho il poster e non lo staccherò mai di Andrea Agnelli. Però 22 oggi, purtroppo la firma è quella di Andrea Agnelli, eh?
1: Sì, io vorrei, Ale, uscire da questo pericoloso giochino nel quale ci infiliamo ogni volta che arriva una sconfitta. Cioè, appunto, andare, no, ma il problema è la proprietà, decadere, e facciamo sempre poi gli stessi discorsi, che poi arriva il riccone di turno, arriva Santarelli Sum d'Arabia con i soldi, arriva e compra tutti i massimi giocatori, siamo qui sempre a ripetere le stesse cose, non si possono comprare all'improvviso 500 giocatori, bypassare il fair play finanziario, scegliere tutti i migliori, pagare gli stipendi più alti. Non funziona così il gioco del calcio. Funziona con una struttura sicuramente competente, questo sì. È stato scelto Giuntoli, sbagliato. Poi magari col senno del poi abbiamo pensato anche che Giuntoli più un allenatore serio avrebbero fatto forse qualcosa di diverso, ma è stato sbagliato. A posto, si è passati da Giuntoli a Comolli, dalla padella nella brace, a posto. Ma noi in questo momento dobbiamo scindere un po' i discorsi. Il discorso A dal discorso B. Il discorso A che sarebbe il presente, il discorso B che sarebbe il futuro da costruire. Per il discorso B abbiamo già scelto, non noi, la società, ma noi siamo contenti, Spalletti come allenatore. E questo già è una pietra importante che metti. Discorso B, invece, bisogna arrivare a giocarsi la prossima stagione al meglio delle condizioni, quindi arrivare in Champions League. Le responsabilità in questo momento sono dei giocatori in campo. Chi li compra i giocatori? Abbiamo capito, la società ha sbagliato. Adesso bisogna trovare una via d'uscita. Questi giocatori, per quanto la società abbia sbagliato a comprarli, saranno più forti di quelli del Verona, del signor Sogliano? Penso di sì. Saranno più forti di quelli del Sassuolo? Penso di sì. Presi da Carnevali, poi grandissimo dirigente che magari gli darei l'opportunità di venire a lavorare nella Juventus, questo sicuramente. Saranno più forti di quelli comunque del Como, anche se il Como ha speso tanti soldi? Sì. Squadra quindi che nei suoi valori è una squadra che potrebbe raggiungere tra i primi posti della Champions League. È una squadra Champions League? No, perché ti manca il grande campione per reparto. C'hai Yıldız, per carità, hai poco di più. E allora, per adesso questa squadra ti dovrebbe bastare per arrivare. Quindi non usciamo dal problema principale. Questa squadra, questi giocatori, la Juventus, i tifosi devono pretendere da questi giocatori maggiore impegno, maggiore maturità, maggiore cattiveria. Perché questi giocatori dovrebbero bastarti a questo punto, quando avevi 5 punti di vantaggio, per arrivare in Champions League. Se butti via tutto, è colpa anche dei giocatori. Colpa in misura minore dell'allenatore, ma l'allenatore è quello che abbiamo celebrato fino a qualche partita fa, perché oggettivamente qualcosa di diverso ci ha fatto vedere. Poi si arriva alla stagione, si mette un punto e si ragiona su quelli che sono errori da non commettere più nell'allestimento della rosa. Perché sennò, se dobbiamo fare sempre i soliti discorsi, cioè tanto la proprietà non vende. Seppure arrivasse qualcun altro non sarebbe la panacea di tutti i mali. Bisogna necessariamente centrare il quarto posto. E molti di questi giocatori, mi dispiace, ma ci devono salutare.
0: Prego, Fene.
4: Ragazzi, ma che fine ha fatto Gatti? Nel secondo tempo, quando ha tolto Kelly, giusto o sbagliato che sia, io l'avrei inserito, anche perché in area si fa sentire, vedi Roma. Cioè, proprio ieri di Spalletti non mi sono piaciuti i cambi. Non mi sono piaciuti i cambi. Anche sulla fascia destra un Holm sarebbe servito.
0: No, ma hai ragione. Dopodiché poi gli assenti hanno sempre ragione.
1: Poi magari entravano, Gatti ti faceva lo sfondore in difesa e dicevi: ma chi ti ha detto di metterlo? Certo. Il ragionamento del nostro amico è valido, come è valido il ragionamento di tanti amici che ci contattano e dicono: ma perché non Gatti? Di pancia sì. Dopodiché, perché Kostić non gioca più? Perché ci sono una serie di giocatori che non vedono più il campo? Perché Openda neanche accarezzi l'idea di metterlo in campo, magari, visto che David non ce la fa a fare il vice attaccante, magari toglievi David e mettevi Openda a fianco di Vlahovic, perché probabilmente l'allenatore di cui, su, di cui, del quale abbiamo scelto di fidarci, e io mi fido, è un allenatore che ha visto che ci sono, ha risposto in anticipo alla richiesta di Alessandro, perché formalmente ne ho convocati quanti? 22, 23, ma idealmente ne ho convocati 14, 15.
0: Certo.
1: Gli altri li porto, perché non posso spiegare a tutti quanti perché li lascio nel baule della macchina. Li porto
0: anche
1: tutti.
0: Anche se li dovrebbe lasciare,
1: perfetto,
0: nel baule della macchina.
1: Perfetto. Tra questi probabilmente garanzie non ne dà dal punto di vista difensivo Gatti, e non è un attaccante che io posso dire, sai che c'è, metto Gatti a fare l'attaccante, perché altrimenti mi prendono per pazzo, anche se avessi un'idea, un'intuizione geniale. Probabilmente se non metto Olme è perché il ragazzo forse magari o non se la sente in quel momento di entrare in campo, o non era quello che ti serviva,
0: oppure
1: perché
0: semplicemente frate... sbaglia,
1: oppure semplicemente ho sbagliato, ma Olme non è magari il giocatore che ti può cambiare la partita. Quindi se ci fidiamo di Spalletti lo contestiamo nelle scelte sbagliate, e sono stato io il primo e sei stato tu il secondo e voi siete i terzi. Se non ci fidiamo di Spalletti, allora
0: il problema, amen, è che qui Vincenzo non ci sfida più di nessuno.
1: No, perché tanto questi discorsi tu li puoi fare. Ah, il Napoli secondo in classifica, già in Champions League eccetera, mancavano due minuti alla fine della partita col Como, hanno fatto la rimessa laterale, se ne sono andati indietro. Giustamente a Napoli i tifosi stanno dicendo, ma che volevano fare? Si sono tenuti il punticino, se lo sono tenuti loro, così come ce lo siamo tenuti noi col Milan, sbagliato. Però purtroppo in questa fase della stagione si fanno anche calcoli sbagliati, e nessuno sta rendendo. Del Milan perde col Sassuolo,
0: ma vedi, io ci sto a fare i calcoli, Vincenzo, perché io non mi scandalizzo per Milan
1: e se avessimo
0: 0-0.
1: Fatti i calcoli, la partita col Verona l'avremmo vinta,
0: probabilmente sì.
1: Questo è quello che mi fa arrabbiare,
0: probabilmente sì, probabilmente
1: perché il calcolo,
0: sì,
1: era da fare, era uno. Questi ci aspettano con l'armata Brancaleone, giustamente, davanti alla porta, dicono siamo già retrocessi, non veniamo qua a fare la figura dei carracottari, veniamo qua magari a prenderci un punto e a dire ce ne andiamo con la gloria. Sogliano si fa espellere, così dopo va a dire hanno pure espulso, ma io sono il re del mondo, noi siamo usciti con dignità, orgoglio e dignità eccetera, per un tiro in porta. Allora, siccome loro faranno questo, noi dobbiamo essere pronti al fatto che non troveremo uno spazio, quindi ce lo cerchiamo, ma dietro si deve sbagliare zero, si deve sbagliare zero, e se sbagliamo questa partita abbiamo buttato tutto all'aria.
0: E purtroppo, e purtroppo la sensazione c'è. Dai, un altro vocale, poi vi ricordo l'appuntamento del 29 maggio, poi andiamo in pausa.
5: Ragazzi, buonasera, sono Paolo dalla provincia di Taranto.
0: Ciao Paolo.
5: Premesso che anch'io sono molto deluso dalla prestazione dei ragazzi di ieri sera, volevo chiedervi dove sono le responsabilità, secondo voi, così come ha detto Santarelli, le responsabilità del mister Spalletti. Io tutte queste responsabilità, questa assenza dagli spogliatoi, la attribuisco alla società. Specialmente in questo momento non si può stare lontani dai ragazzi.
0: Ma
1: grazie. No, Elkan sta seguendo la squadra ovunque. Io non credo che
0: Elkan sta seguendo la squadra ovunque. Oggettivamente Ottolini e Chiellini sono lì. Abbiamo visto anche Modesto. No, io alla società qui, francamente, soprattutto poi alla vigilia di uno Juventus Verona, non riesco a dare particolari responsabilità, sono sincero. Gliele posso dare per il mercato ridicolo che è stato fatto, sì, sinceramente, però sulla roba di ieri io credo che quando sei Juventus queste partite le vinci soltanto con la motivazione e con il nome, e non c'è bisogno, secondo me, neppure di chissà quali artifici per battere una squadra ridicola, con tutto il rispetto, ma Verona è una squadra ridicola, e questo aggrava ancora di più la nostra situazione. Oltretutto retrocessa, non c'è bisogno, no. Cioè, sono partite che secondo me dovresti vincere anche senza allenatore. Evidentemente questi, che sono in alcune situazioni ragazzini, come li ha definiti Spalletti, hanno bisogno della frusta, purtroppo.
1: Guarda, chiusura e sondaggio, è quesito, poi ricordi l'evento.
0: Sì, ricordo subito.
1: Rapidissimamente, perché c'è il nostro amico che dice, Gennaro da Padova, mettere Miretti significa non aver capito la partita, mi dispiace, ma ieri Spalletti ha sbagliato i cambi. Probabile, Gennaro. Poi con me su Miretti sfondi una porta aperta, lo sapete, non è che gli faccio una guerra personale, però mi rendo conto che è un giocatore che oggettivamente non è da Juve. Dicevo ad Alessandro prima, è Locatelli che dovrebbe essere quello che subentra in una Juve ideale, non Miretti che subentra eventualmente a Locatelli. In questa partita è subentrato a David. Domanda che vi faccio: chi metteva? Perché come altro centrocampista non c'era nessuno. C'era Azic di ritorno da un infortunio e sappiamo anche che su Azic, perché evidentemente l'allenatore l'ha visto così, non c'erano altri nomi. Allora perché dico che questa è la chiave, questa domanda? Perché il problema non deve essere perché ha messo Miretti. Il problema che dobbiamo cominciare anche a inquadrare è perché Miretti entra così nelle partite. Perché si sposta da un pallone al limite dell'area invece di fare il movimento giusto oppure di tirare in porta. Perché passa all'amico immaginario e non se la sente di tirare. Allora dobbiamo dare la responsabilità all'allenatore che non c'aveva altri centrocampisti da inserire, o dobbiamo inquadrare anche le responsabilità in chi va in campo ed evidentemente non è da Juve?
0: Sì, poi vedi, io ogni tanto allargo le braccia perché che leggo delle cose, ma con tutto il rispetto dell'amico Marco, sai che a me della Ferrari per me potrebbe chiudere i battenti domani mattina, per quanto me ne frega. Ma ora io devo dire che Elkan ieri era a Miami, quindi non era a Torino, e la Juve magari ha battuto il Verona per questo. Ragazzi veramente, cioè, però, se veramente, no, ride, cioè, anche se Rossi dobbiamo... perché sennò poi ci ricopriamo di ridicolo.
1: Se dobbiamo pensare,
0: cioè, quindi che... ieri John Elkan, ripeto, per me la Ferrari se domani mattina chiude non me ne può fregare di meno. Ma io devo pensare che per battere il Verona ci deve essere la presenza della proprietà in tribuna? Ma abbiamo a che fare con ragazzini come Ettore Spalletti o con calciatori professionisti? Dai, quindi ragazzi, io e Marangio, come tutti quelli, siccome qua la proprietà viene pochissime volte, allora noi mettiamo qua Rutti, scurregge così dalla mattina alla sera, tanto andiamo in onda, ragazzi, e non c'è la proprietà. Sì, e dai, su, ora a Elkan si può di tutto, volete sfogarvi con, volete sfogarvi con Elkan, fatelo, perché è giusto e corretto, però facciamolo in maniera serena, ragazzi, non dicendo stupidaggini, eh? Non di... perché questa, Marco, te lo dico veramente con il cuore in mano, è una stupidaggine. Vuol dire che noi abbiamo a che fare con cosa? Cioè con una squadra che dice: oh, ma oggi c'è Elkan? No, alla pareggio in casa col Verona, ultima in classifica. Dai, su, ragazzi, cerchiamo di essere nelle analisi un pochino più lucidi.
1: Attenti,
0: allora, vi ricordo, venerdì 29 maggio, raduno al Jay Hotel di Torino, primo appuntamento alle 17.30 presso il monumento Verso Altrove alla Continassa, per ricordare ovviamente 39 angeli dell'Eisel. Seguirà 18.30 il consueto dibattito sulla stagione appena conclusa presso la sala meeting del Jay Hotel. Vi dico subito, siccome ce lo chiedete, Santarelli e Marangio non ci saranno, perché saranno qui in studio, ma ci sarà ovviamente Antonio con i nostri colleghi di Torino. Noi cureremo i collegamenti in diretta qua da Roma. Ci sarà poi alle 18.30, finito il dibattito, un aperitivo con pizzette, salatini, focaccia, bollicine piemontesi, pensate un po', vino bianco, rosso e soft drink. Per tutte le info, eventi@radiobianconera.com. Non mancate, mi raccomando. Andiamo in pausa e torniamo subito.
1: Chiedete qualcosa, non andiamo avanti così. Andiamo avanti così.
6: Due colori, due voci.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Esteri in apertura. Imbarcazione sudcoreana in fiamme nello stretto di Hormuz. Secondo il Ministero degli Esteri del paese, un'esplosione e un incendio si sono registrati a bordo di un'imbarcazione gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana che si trovava all'ancora nei pressi degli Emirati Arabi Uniti, all'interno dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario americano al Tesoro, Scott Bessett, in un'intervista a Fox ha annunciato: abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz, lo stiamo aprendo.
8: Ma il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha affermato che nelle ultime ore nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato lo stretto di Hormuz, lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim. Le guardie rivoluzionarie hanno respinto le dichiarazioni attribuite a funzionari americani, definendole prive di fondamento e menzogne complete.
9: Passiamo alla cronaca italiana. Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Secondo quanto si apprende, sarebbero stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi. Saranno interrogate come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine, ormai arrivate alle battute finali sul delitto di Carlasco. Sarà sentito inoltre anche Marco Poggi, il fratello della vittima.
8: Gravissimo incidente stradale la notte scorsa a Forlì. Due giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni con l'intervento di Elimedic al Trauma Center dell'ospedale Buffalini di Cesena. Poco prima di mezzanotte l'auto con a bordo le tre giovani per motivi al vaglio è andata fuori controllo e dopo un testacoda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano Viale dell'Appennino verso il centro della città. Quasi tre ore per estrarle dalle lamiere, per due di loro dunque non c'era più nulla da fare.
9: Un 64enne è deceduto nella serata di ieri dopo un arresto cardiocircolatorio all'ospedale di Chiavenna. Stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe accusato un malore in casa sua mentre stava litigando con un 49enne per motivi economici. La vittima avrebbe ricevuto pugni e spintoni e all'improvviso si sarebbe accasciato a terra, morendo poco dopo. I carabinieri hanno arrestato il 49enne con l'accusa di omicidio preterintenzionale, mentre il PM di turno in procura ha disposto l'autopsia sul corpo del 64enne.
8: Il tennis, gli internazionali d'Italia, ha svelato il tabellone dell'edizione 2026. Jannik Sinner, reduce dal trionfo di Madrid, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte di tabellone c'è anche Cobolli. Musetti invece nella parte bassa del tabellone potrebbe affrontare Djokovic e Zverev.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
10: Ciao ragazzi, sono Paolo da Ferrara. La delusione è tantissima, l'incazzatura pure, e il fatto che ci hanno preso per il culo anche stamattina vari organi di stampa, soprattutto stamattina io sono in pensione, andare nel bar e essere preso in giro dagli interisti, pure dai milanisti, che è qualcosa di incredibile. È stata una mattinaccia, mettiamola così, però ieri una sequela di errori che sinceramente anche degli Spalletti, sinceramente, una squadra senza palle, senza attributi, senza voglia, senza, sembravano in ciabatte, mi ha dato un fastidio enorme.
11: Valerio da Lucca, ma Bremer potrebbe, anzi sicuramente ha sbagliato il passaggio, purtroppo mi sembra Calulu è stato colto in controtempo per ricevere il pallone. Ma ragazzi, ma Di Gregorio ha preso un gol che lo parerebbe anche mia figlia. Poi io speravo che partisse da inizio Vlahovic e Koopmeiners, visto che Thuram e Ilic non sono mai stati al meglio ultimamente. Secondo me responsabilità c'è anche Spalletti nelle scelte.
12: Buonasera ragazzi, Alessandro da Taranto. Che dire, dopo la partita di ieri tutti siamo arrabbiati, avrei tante cose da dire, dal pallo della luce che abbiamo in porta, il centravanti che non c'è, che non fa il centravanti, la mancanza di personalità che non ha nessuno, però volevo portare alla vostra attenzione due fattori. L'intervista pre-gara contro il Verona di Bremer, che dice 12 anni, è stanco e vuole alzare trofei, e poi fa questo erroraccio, ma tutta la prestazione che ha fatto. Allora dico, caro Bremer, vuoi andare a vincere? Per me la porta è quella, perché se non sei da Juve e non ami la Juve, la porta è quella.
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Ma con noi andiamo oltre i messaggi. Però ti ricordo che Elkan è stato presente praticamente a tutte le partite della Juventus, e la Juventus non è l'unico suo affare di famiglia, l'unica sua azienda, c'è anche la Ferrari, quindi sarà libero eventualmente di andare a seguire anche la Ferrari, e questo magari magari per Juventus Verona poteva anche rappresentare una possibilità da parte sua. Non esiste il dono dell'ubiquità per un dirigente. Quello che diceva giustamente Alessandro è che non è che la presenza di Elkan significa uguale vittoria. La proprietà è vicina, mai come quest'anno, perché Elkan non lo vedevo così frequentemente a seguire la Juventus da anni. C'è, dopodiché ci sono anche altri figure dirigenziali che sono sempre, non è che se ne sono andati a fare una scampagnata tutti quanti fuori e se ne sono fregati della Juventus. Essere presenti non significa che se ci sono fisicamente allora sono vicino alla squadra, se non ci sono e sto andando a seguire non un pranzo di famiglia ma un altro mio affare di famiglia, io non tengo alla Juventus. Tutto qua. Vuoi rispondere, Santarè?
0: No, vado oltre, Vincenzo. Andiamo perché oltre. Sinceramente, poi ripeto, noi possiamo dare un miliardo di responsabilità a questa proprietà, però tanto quando perdi o quando pareggi la colpa viene sempre individuata in quello che non c'è, quell'altro che non c'è. Funziona così, ma è normale, fa parte del gioco. Elkan per me è il miglior proprietario che possiamo avere? No. È l'unico però che in questo momento garantisce continuità? Sì. Poi, se ti ripeto, cosa devo dire di più rispetto a che a me della Ferrari non me ne può fregare di meno? Ma hai detto bene te, Vincenzo. È un altro asset della famiglia. E quindi tra Juventus, io sceglierei sempre Juventus Verona. Ma se lui vuole andare a Miami, non è che ci deve essere lui per vincere la partita. Io ho capito, Marco, andiamo oltre i messaggi. Ma te nel messaggio hai scritto questa roba qua, riferita a ieri. Comunque, verrà Elkan magicamente, perché secondo te con Elkan avremmo vinto la partita? Per me no. Per me no. Non è la presenza di Elkan in qualsiasi tipo di partita. Se no diamo anche troppa importanza a delle situazioni che non esistono. L'importante è che ci sia la società, l'importante è che ci siano i dirigenti. La proprietà, se c'è, bene, se non c'è, l'importante è che faccia il proprio dovere, cioè mette soldi, paga gli stipendi e compri i giocatori. Poi per me se ne può stare a Miami tutto l'anno.
1: Ti faccio una domanda molto semplice che mi brucia fare, ma la faccio a te come se la facessi a Marco e tutti i nostri ascoltatori che dicono che pensano questa cosa qua. Qual è la proprietà dell'Inter?
0: Abo.
1: Li visti allo stadio? Hanno vinto uno scudetto lo stesso? Ma c'era Marotta. Marotta è il presidente. Pure Ferrero il presidente. Quindi, qual è la proprietà? È fondamentale la presenza della proprietà? Si può vincere lo stesso? Certo. La proprietà deve garantire, poi lasciamo stare le vicende dell'Inter, e vabbè, che là ci sarebbe da di tutto. Però per dire, non è quello che fa la differenza. L'importante per quanto mi riguarda è che la proprietà sia presente quando bisogna pagare, appunto, gli stipendi, quando bisogna
0: comprare giocatori,
1: quando bisogna
0: e scegliere i dirigenti. Quelli possiamo attaccare,
1: esatto, e anche quando però bisogna fare ricapitalizzazione altrimenti fallisci. L'ha fatta? Sì. Si è fidata dei manager sbagliati? Sì.
0: Questa è la sua errori responsabilità.
1: Sì. No, che se ci sono dimostro che sono vicino alla squadra, se no perché sono andato a seguire la Ferrari, che guarda caso lo fa rientrare economicamente molto più della Juventus, e comunque anche quello è un affare suo importante di famiglia, allora no.
0: Dai, sentiamo un po' di vocali.
13: Beh, io a questo punto voglio capire se il mio numero che non arriva, se la mia voce che
1: eccolo
13: in pastiglia, non lo so. Sto scherzando, certo, certo. Non mandate i miei messaggi,
0: eccolo.
13: Vi voglio bene lo stesso.
0: Grazie,
13: comunque
0: caro.
13: A Santarelli voglio dire che il suo catastrofismo in questo momento, beh, non lo so fino a che punto. Io, segnatevi questa data: la Juve si classifica terza sicuramente e c'è anche la possibilità del secondo posto, e ci risentiamo poi a fine stagione.
0: Guarda, me lo auguro di
13: ciao,
0: cuore,
13: ragazzi,
1: se
13: Mimmo
1: succede,
13: da Reggio Calabria.
0: Ciao,
1: se
0: Mimmo
1: succede ci viene a trovare,
0: me lo auguro
1: e andiamo
0: di cuore,
1: a cena fuori.
0: Mimmo, me lo auguro di cuore, veramente. No, io non è catastrofismo, il mio è profonda delusione rispetto a ieri, ma profonda. Forse la più grossa della stagione per il momento. E è forse realismo, ma Mimmo, spero veramente che tu abbia ragione. A me poi del secondo posto, giuro, mi interessa zero in questo momento. Però sono d'accordo su una cosa: questa squadra, volendo, può vincere tutte e tre le partite. E a quel punto te ne freghi di quello che fa la Roma e il Como. volendolo può fare. Quindi su questo Mimmo dice una cosa sacrosanta. Certo, se vedo la partita di ieri faccio fatica a immaginarlo, ma l'amico Mimmo non sbaglia dicendo che tecnicamente tre partite su tre li può vincere. Anche perché se non le vinci non ci vai, parliamoci chiaro ragazzi.
1: Allora, intanto partiamo da un presupposto, dico il nostro amico, il più facile di tutti, le devi vincere tutte e tre le partite. Dopodiché, come nel mondo, come nel calcio e nella vita insegna, non dipende solo da te. Dipende in questo momento soprattutto da te. Soprattutto da te. No, dico soprattutto da te puntare ad andare oltre.
0: Certo.
1: Solo da te restare in Champions. Se le vinco tutte e tre, io ho la certezza matematica che sono in Champions. E questo è un vantaggio non da poco che ci siamo costruiti col tempo e che stiamo rischiando di buttare via. Quindi se la Juventus le vince tutte e tre è dentro e possono fare quello che vogliono dietro. Se davanti crollano, e io sul Milan sono d'accordo che non se la passerà bene, no. Quindi noi potremmo raggiungerlo, posto che l'avremmo dovuto raggiungere ieri e superare ieri, che a parità di punti saremmo stati avanti. Ma c'è la possibilità che al terzo posto, se tu vinci, ce la fai. Poi deve crollare anche il Napoli per arrivare al secondo posto, ma a quel punto, secondo, terzo, quarto, chi se ne frega, in questo momento, ci interessa di avere la Champions al sicuro e di fare comunque gli stessi ragionamenti con la Champions e senza Champions per il futuro.
0: È lì il punto. Perché io ti dico una cosa, Vincenzo. Così rispondo sempre.
1: Tu ci arrivi seconda, è andato tutto bene. No.
0: Ai 747 messaggi di sera. Se si arriva qui, benissimo. Se a me mi garantiscono, anzi, se a me garantiscono che arrivare quarto o arrivare quinto è la stessa roba, poi è chiaro c'è l'UEFA di mezzo. Ma insomma, dici, guarda, faccio tre cessioni: Bremer, Thuram, Cambiaso. Ok? Non mi strappo i capelli. Però vi garantisco che a fronte di questo tesoretto poi ce ne metto altri 100 per ripianare la Champions e faccio il mercato da top. Per me si può pure arrivare a quinti.
1: No.
0: Per me si può pure arrivare a quinti.
1: Sì, sì, vabbè, però.
0: Però poi se arriviamo quinti, siccome poi il primo giugno, oddio, se si muore no, ma se si muore io e Marangio ci siamo. Se arriviamo quinti, io il primo giugno non voglio sentire messaggi: chi si è comprato oggi? Ma ancora siamo fermi, no? E poi quando magari vendono Bremer, ma come? Hanno venduto Bremer? Oppure hanno detto, no, abbiamo venduto Thuram. Perché questo sarà il mercato della Juventus, se arriviamo quinti. Anche se arriviamo quarti. Con la differenza è che se arriviamo quarti, magari prima, un parametro zero te lo porti a casa. Detto che secondo me aspettano il 30 giugno per entrare nel bilancio successivo. Certo. Ma se arrivi quinto, prima ci sono le cessioni, eh? E poi dopo... Ma io ci sto, non mi faccio prendere a frenesia. Però facciamo questo bel patto fra di noi, ragazzi, eh? Perché al primo giugno manca meno di un mese. E la differenza tra quarto e quinto posto è anche questa roba qua. Sì, poi certo, io esulto, faccio i caroselli per il quarto posto, ma nemmeno morto. Ma nemmeno per il secondo lo faccio. Lo faccio per la Coppa Italia, invece, pensa un po'. Però dobbiamo essere sicuri. Dobbiamo essere sereni su questo aspetto, che il mercato sarà fortemente condizionato se arriviamo quinti,
1: come giusto che sia. Un altro nostro amico dice: non capisco questo catastrofismo, sembra sempre 10 punti si dovevano fare, come ha detto Cambiaso. Certo, io l'ho sentito Cambiaso,
0: sì, follia, però perdonami,
1: no, l'ho sentito Cambiaso. Ah, non ci cambia niente, che tanto sapevamo che dovevamo vincere tutte le altre tre partite, ho capito, a partire da questa. Però quindi non è catastrofismo, e ve lo dice il più ottimista della compagnia, no? È preoccupazione, che tra l'altro ieri si è letta palesemente anche nelle espressioni di Spalletti.
0: Di Spalletti, ma certo.
1: Si è letta tutta, perché lui giustamente ti dice: oggi siamo stati poca roba. Se contro il Lecce sei così, e puoi essere così perché lo sei stato ieri, quindi rischi di essere così anche con il... Non per colpa di Spalletti, è perché magari scatta con qualche meccanismo nella testa della squadra che si sente arrivata. Perché vedere Cambiaso, no, beh, ma qual è il problema? Tanto... ho capito.
0: Andrea,
1: tu dovevi uscire incazzato da quello spogliatoio. Dovevi dire: abbiamo perso l'opportunità per vincere una partita che dovevamo vincere. Partiamo da questo presupposto, Andrea. Juventus-Verona deve vincere la Juventus. Subire gol. Questo se sei primo in classifica, se sei secondo, se sei terzo, se sei quarto, se sei quinto, la Juventus in casa col Verona deve vincere le partite.
0: Ma poi,
1: contro una squadra retrocessa già deve vincere le partite. Senza se e senza ma. se tu mi esci così, vabbè, quale prove? Vinciamo le prove. Non so manco, non so convinto. E secondo me Spalletti avrà detto la stessa cosa. Se abbiamo questa sicurezza, questa sicumera, come si dice, di nell'affrontare le prossime partite, le perdi. Vincenzo, perché gli altri dimostrano di aver più fame di te.
0: Sempre per il mio catastrofismo, no? Che spero, come dice il grande amico Mimmo da Reggio Calabria, si possa in qualche modo togliere. Ma tu, in questo momento, hai sicurezza in un portiere che non c'avevamo nemmeno 2 settimane fa e né 3 settimane fa. Però ci sembrava che tutto sommato il trend fosse positivo. Tu hai sicurezze? No. Tu hai sicurezze in un centravanti? Se magari Vlahovic riesce a riprendere queste 3 partite, un pochino in più rispetto a David ce l'ho. Hai sicurezza in Bremer in questo momento, che sembra il lontano parente di quello che conoscevamo? No. Chi è che ti dà sicurezza in questa Juventus? Dimmene uno.
1: No, io ti dico quelli che non mi danno sicurezza e quelli che mi fanno arrabbiare, e resto sul nome di Cambiaso, perché se ti ricordi bene, in tempi assolutamente non sospetti, ti dicevo Cambiaso è l'immagine di questa Juventus immotivatamente presuntuosa.
0: Certo.
1: E lui continua ad esserlo. Io avrei preferito vedere un Cambiaso spaventato in conferenza stampa, invece di ciancicare, mi dispiace Andrea, di parlare, di fare così tranquillo. No, ma quando è il problema? Perché quella è una sicurezza che purtroppo non ti puoi, e la Juventus non si può permettere, perché non ce l'abbiamo e non ce l'avete neanche voi, perché altrimenti il Verona sarebbe stato sbranato. Allora, quando io dico, e mi chiedo di nuovo scusa ad Andrea da questo punto di vista, quando ora io dico ci vogliono gli uomini dietro ai calciatori, dietro ai campioni, lo ribadisco per questo motivo qua. Perché un Mario Mandzukic,
0: vabbè,
1: io ti faccio i nomi che abbiamo avuto, no? Un Emre Can, un Khedira, un vogliamo volare più basso? Un Padoin, un Giaccherini.
0: Vabbè, qui secondo me esageri un po', però.
1: Vabbè, sarebbero arrivati incazzati.
0: Qui esageri un po'.
1: Sarebbero arrivati incazzati in conferenza stampa. Avrebbero detto: ci scusiamo perché abbiamo avuto un approccio evidentemente sbagliato alla partita. Non siamo stati cattivi, questa partita la dovevamo vincere. Vi promettiamo di sputare sangue nelle prossime 3, perché la Juve deve andare in Champions e noi vi porteremo in Champions. No, vabbè, ma tanto ci stanno le 3 prove, tanto le dobbiamo vincere, le vinciamo. Sappiamo, non cambia niente. No, cambia. Ieri sera l'ha detto il tuo allenatore. Stasera è cambiato tutto. Perché adesso i punti che abbiamo perso qua li dobbiamo andare a prendere altrove. Perché Spalletti aveva messo in conto la possibilità di un pareggio a Lecce, che esatto, probabilmente mette ancora in conto.
0: O forse nel derby col Torino.
1: O nel derby col Torino, che probabilmente mette ancora in conto. Ma che adesso mette ancora più in conto se vedi l'approccio, la gestione e il commento che hai fatto di questa partita.
0: Ma Tiziano da Milano ci chiede: qual è il risultato migliore della Cremonese per stasera? È interessante la riflessione che fa Tiziano. Sicuramente la sconfitta, Tiziano, perché
1: certo,
0: così se Lecce la Cremonese batte la Lazio arriva a un punto da Lecce,
1: ma non la batte, però insomma potrebbe succedere,
0: quindi la sconfitta. Siamo sicuri che la Roma batta la Fiorentina? Abbastanza, poi tutto nel calcio può succedere. Però secondo me la Roma l'abbiamo rimessa in corsa noi. La Roma l'abbiamo rimessa in corsa noi, quindi io penso che sì, stasera noi avremo la Roma un punto.
1: Stasera avremo la Roma un punto. Mettetevi l'anima in pace da questo punto di vista.
0: Stavolta sabato giochiamo prima noi degli altri.
1: Esatto, quindi se noi concediamo un pareggio ci divorano. Ci divorano, e lo dimostrerà la vittoria della Roma stasera. Che Gasperini li caricherà a molle e vedrete che vinceranno facile contro una Fiorentina che tanto è salva.
0: Tanto è salva.
1: E figurati se vuole fare un favore alla Juventus. Quindi chi se ne frega. Passeggiata di salute a Roma. La Roma vince e meno uno.
0: E poi se tu noi... hai la pistola puntata, Vincenzo.
1: Certo.
0: Poi
1: se noi invece abbiamo un altro atteggiamento e a Lecce andiamo a vincere la partita, non per 1-0, ma anche 1-0, chi se ne frega.
0: Ma
1: però
0: chi
1: una
0: se ne frega?
1: No, però con una cattiveria che dice: ah, ma allora la partita contro il Verona è stato un incidente, uno dei tanti incidenti di percorso, si è ripresa la macchina. E allora tu lanci un peso e un segnale a chi ti insegue, che affronterà la partita con quella motivazione un po' sporca di devo vincere per non perdere contatto, invece che devo vincere per arrivare quinto, quarto, sorpassare la Juve. Quindi sarà fondamentale. Questa squadra ha il carattere per affrontare la partita in questo modo con Lecce?
0: Antonello
1: se diciamo che va tutto bene,
0: il prossimo anno non voglio più vedere Cambiaso. Io ne aggiungerei diversi, Antonello. Poi adesso dobbiamo stare tutti con loro, perché sono loro che determinano il nostro futuro. Però ce ne sono diversi che secondo me non possono proprio indossare la maglia Juventus. Alcuni perché hanno dato tutto, uno di questi è Cambiaso. Altri perché hanno dimostrato purtroppo di non essere all'altezza, uno di questi è Kun Miners, seguito da Di Gregorio. Altri perché hanno proprio finito un ciclo naturale, altri ancora, Openda, David, Cabal, fate voi i nomi, perché non hanno mai iniziato quel ciclo e non possono continuare a stare nella Juventus. Sarà un mercato molto complicato, soprattutto in fase di uscita, Vincenzo, perché dovrei fare tante operazioni al netto poi di quelle che devono essere plusvalenze o meno. Anche lì non voglio fare, come mi scriveva ieri qualcuno, dice: ma voi fate ragionieri di Elkan. No, noi cerchiamo di fare informazione e raccontarvi le cose come stanno, poi vi possiamo anche raccontare, noi parliamo soltanto di campo, che è la cosa più facile e anche, Vincenzo, quella che forse ci piace di più. Però non possiamo non raccontarvi quello che ci sta attorno al campo, e attorno al campo ci sta un bilancio da dover rispettare, l'UEFA che ha i paletti che te li pone, e un conto è se vai in Champions, un conto è che se non ci vai. Guardate i mercati che sta facendo la Roma. Poi la Roma è furba e anche preparata, perché la Roma a gennaio ha preso Malen, noi siamo riusciti a prendere un giocatore. Bisogna essere anche questi, no? Magari può essere un colpo di fortuna, però la Roma, che ha fatto tanto a parametro zero, tanto ha fatto bene, penso a Ndicka, tanto ha fatto male, penso a Dybala, perché Dybala purtroppo, cioè per fortuna per la Roma, che sono contento che abbia fatto male, purtroppo per lui perché lo adoro Paolino, ha fatto male. Ma se voi andate a vedere il mercato della Roma, che è fuori dalla Champions da 4-5 anni, è un mercato quasi sempre a parametro zero, o quantomeno tanto esce e tanto entra, e ancora loro non sono fuori da questo fair play finanziario. Per cui, per questo arrivare in Champions è importante. Poi sono d'accordo con voi, se i soldi li spreco per Kun Miners, per Openda, per le commissioni a David, per Cabal, per tutti i giocatori che sono dimostrati non all'altezza, allora tanto vale arriva a quinti, sesti, non andare in Europa e fare quello che si riesce a fare. Vai Fede.
14: Ciao Vince, ciao Ale, Fabio della Bahia Brasile, delusissimo chiaramente, ma sorpreso no, purtroppo, perché ormai corsi e ricorsi storici, la storia ci insegna che quando gli eventi si ripetono c'è un problema di fondo che va individuato. Io penso di averlo individuato in quello che dico da tempo. Lo zoccolo duro di questa squadra è uno zoccolo duro che in 6 anni non ha vinto niente se non una Coppa Italia. E quindi continuare a costruire la squadra intorno a uno zoccolo duro che dimostra sistematicamente di non reggere le pressioni e di fallire ogni partita che rappresenta una sorta di checkpoint, finale, finalina, partita decisiva per un motivo o per un altro, insomma, non fa altro che dimostrare che a livello caratteriale ci sono degli elementi che non sono in grado di trascinare la squadra quando serve. E se questi elementi rappresentano il punto di partenza, è chiaro che tutto ciò che verrà sempre e comunque non sarà mai all'altezza. Quindi quello che va cambiato, così come funzionano le aziende, vivo questo tipo di situazioni quotidianamente nel mio piccolo. Quando le cose non vanno, si cambiano i manager, non si cambiano i funzionari, perché tutto funziona a cascata e tutto si allinea e si specchia nei dirigenti apicali. E quindi io penso e continuo a credere che il problema di questa squadra sia strutturale, urge soluzione laddove conta.
1: Quello che in effetti dicevamo, cioè se la struttura è carente devi rifare l'impalcatura. Molti ho sentito in questi giorni si lamentavano, poi ci fermiamo, però abbiamo rinnovato McKennie, però abbiamo rinnovato Locatelli, abbiamo rinnovato Illiz e sono calati. C'è casualità anche, Illiz sta avendo un problema di infiammazione, poi il calo lo possono avere tutti, solo Ronaldo non aveva cali. McKennie penso che gli dobbiamo soltanto fare una statua per quello che ha fatto quest'anno e non ce lo dobbiamo dimenticare, anche se ieri è stato tra i peggiori in campo. Locatelli veramente si è portato il peso di una Juventus addosso e io non gli posso dire niente.
0: Però Vincenzo, se il top player del centrocampo è McKennie, perfetto, e io gli voglio un bene nell'anima, perfetto, io una domanda me la continuo a fare.
1: E invece sì, per questo ti dico che poi su questa impalcatura, che non significa titolari, impalcatura, bisogna costruire per far sì che non sia Miretti a entrare, ma Locatelli,
0: ma sia
1: entrare,
0: Locatelli entrare, ma McKennie entrare, entrare.
1: In una squadra che abbia altri valori, per arrivare a quei valori dobbiamo arrivare in Champions League e fare il mercato con i manager giusti.
0: Dai, ultima pausa e ritorniamo.
6: Due colori, due voci.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dalle 18.30, in campo il penultimo match della 35esima giornata di Serie A, Cremonese-Lazio. I grigiorossi sono alla caccia di punti preziosi con l'obiettivo di accorciare le distanze dal Lecce, ora lontano 4 punti. Sarebbero questi punti salvezza importantissimi per la Cremonese. La Lazio invece con una vittoria scavalcherebbe in classifica Bologna e Sassuolo, posizionandosi all'ottavo posto. Alle 20.45 la 35esima di A si chiuderà con il match Roma-Fiorentina. Per i giallorossi occasione da non perdere quella di questa sera per ridurre in caso di vittoria le distanze della Juventus, ora quarta più 4 proprio sulla Roma. Roma che avrà in campo a disposizione dall'inizio Koné, mentre Dybala dovrebbe avere spazio a partita in corsa. Nella Fiorentina a sinistra Gosens con Ranieri e Pongracic al centro della difesa. In casa Inter si festeggia lo scudetto e viene deciso anche il mercato, perché dopo la vittoria del titolo scatta l'obbligo di riscatto per Akanji, arrivato nell'ultimo giorno dello scorso mercato estivo dal Manchester City. Tra i protagonisti di questa cavalcata vincente, lo svizzero ha collezionato 33 presenze in campionato e segnato 2 gol nelle vittorie contro Sassuolo e Lecce a febbraio. Siamo al tennis, gli internazionali d'Italia. È stato svelato oggi il tabellone dell'edizione 2026. Yannick Sinner, peraltro appena arrivato a Roma all'aeroporto di Ciampino, reduce dal trionfo di Madrid, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte di tabellone c'è anche Cobolli. Musetti invece nella parte bassa del tabellone con Djokovic e Zverev. Il Torino ha raggiunto Superga ed è stato accolto dai fischi e anche insulti da parte dei tifosi granata. La squadra di D'Aversa è stata contestata nel piazzale davanti alla Basilica di Superga nel giorno, lo ricordiamo, del 77esimo anniversario della tragedia del grande Torino. C'è stato anche un coro contro il presidente Urbano Cairo, poi si è alzato il canto "C'è solo il grande Torino". È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: La storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni, temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Alberto da Napoli, ti rispondo come diceva quello là dei ragazzi della terza C che faceva fatemi lavorare. Ti rispondo, e fatemi gufà, e fatemi gufà, dai. Allora, ciao Ale, ciao Enzo, notizie sugli arbitri, e anche qui poi capiremo, perché pare che insomma i coloro i quali dirigevano la partita tra Inter e Verona, la famosa comitata che c'era stata di bastoni, che nessuno aveva visto, nessuno aveva condannato, e sono stati già sentiti, ma lì noi siamo sempre nella solita posizione di attesa, vediamo quello che succede. Io continuo a pensare che il PM Ascione, per lanciare un'accusa così forte, ha qualcosa tra le mani che magari non è ancora uscita completamente fuori.
5: Vediamo,
4: ma uscirà, perché tanto le strade sono due: o diventerà un'inchiesta che è stata gonfiata troppo e ne pagherà il PM, relativamente ne pagherà, nel senso che passerà per quello che ha gonfiato una cosa più di quello che era e si ridurrà all'interno dell'AIA, oppure magari diventa un qualcosa di più grande, perché ci sono state raccolte altre prove che verranno poi tirate fuori. A noi non resta che fare la cronaca di quello che succede, e quello faremo. Tutto qua.
5: Sentiamo un paio di vocali. Rossi,
6: ciao ragazzi, è zio da Varese. Io sinceramente ieri sono rimasto deluso dall'atteggiamento della squadra. È inconcepibile che non si sia trovata la forza di aggredire l'avversario già retrocesso nei primi 20-30 minuti, con un'opportunità di agganciare il Milan dopo la sconfitta col Sassuolo. Trovo veramente inaccettabile questa cosa. Mi è capitato più volte di accettare gli alti e bassi della squadra, ma ieri no, è inconcepibile, perché erano tre punti da portare a casa, e a sto punto mi chiedo se effettivamente meritiamo di andare in Champions. Non lo so, ciao.
4: L'aggressività che è mancata, soprattutto, sì, infatti è quello che dicevamo.
5: Però vedi,
4: noi,
5: nella gestione della partita di ieri, no? Lo commentavamo con Quintiliano. Io non ero rimasto poi così, tra virgolette, scioccato dalla non aggressione tipo Bologna, perché magari è una partita che loro pensavano comunque di poter vincere. Cioè, non parto a 100 all'ora, parto magari a 60, poi aumento piano piano i giri del motore e prima o poi ancora a questi qui glielo faccio. Quindi non sono andato nemmeno a contestare questo tipo di situazione. Non dimentichiamo poi che, ma non per andare a fare polemica, ci mancherebbe altro, che il gol del Verona nasce da una situazione quantomeno dubbia, perché lì la munizione per Locatelli non c'è, non è rigore ma non è nemmeno simulazione. Ci facciamo trovare totalmente scoperti, l'errore clamoroso di Bremer e quello ancora più clamoroso di Gregorio.

0: aggiungo, la prima cosa che ho detto a Quintiliano e ad Antonio, ho detto, vabbè ragazzi, adesso forse è lo schiaffo che gli serve per ripartire. E invece nulla.
1: No,
0: nemmeno quello.
1: È quella reazione che è mancata, perché all'inizio ti dava la sensazione di essere un po' come la partita col Bologna, no? Attacco, attacco, attacco, prima o poi il gol arriva. Poi al 40, al 20esimo, 30esimo assomigliava un po' di più alla gara con il Lecce, perché comunque mi sembrava la partita dove costruisco, non segno e poi prendo il gol. Poi abbiamo preso il gol e da lì ho cominciato a dire questa è la partita con il Lecce. Reazione, abbiamo avuto quanto? 70 minuti per reagire?
0: Sì. Sì, ma...
1: ma non l'abbiamo avuta questa reazione. Vuoi andare a bere? Sì, vai a prendere un goccino d'acqua. Quindi diventa poi una reazione che non c'è stata. Perché anche io sono d'accordo con quello che diceva Ale, ma l'ho detto anche prima. La partenza è stata una partenza comunque convincente, perché comunque avevi padronanza del campo. Loro si difendevano soltanto, non si affacciavano. Poi però ti mancava quel graffio, quella capacità di dire ok, il gol lo devo fare. La traversa di Bremer ci aveva un pochettino illusi che si potesse comunque arrivare a segnare, poi prendi però il gol e non reagisci.
0: C'è anche il punto che tu comunque il gol lo trovi al 60esimo, grazie a Dusan, e hai tutto il tempo, hai 40 minuti praticamente per ribaltarli. Per carità, la sfortuna nel palo, Bogà che ci arriva con un attimo, tutto quello che vuoi. Ma noi avevamo comunque la possibilità di ribaltarla.
1: E non l'abbiamo fatto. Non siamo stati in grado di riuscire. Anche perché poi dopo, quando è entrato Dusan, io ho avuto anche una sensazione, Ale, che il vero problema è stato appunto che c'era anche David in campo,
0: sì,
1: che non sapeva cosa fare.
0: Toglilo, Vincenzo mio.
1: Ho trovato
0: toglilo.
1: Una confusione, perché Vlahovic e David si accavallavano molto per la via centrale. Hai notato che Vlahovic che cosa cercava di fare? Secondo me anche in maniera appropriata, da attaccante vero, non siamo abituati a vederlo l'attaccante vero. Cioè lui cercava con un tocco di aggirare il difensore, di autolanciarsi in area di rigore. Però il traffico centrale era importante proprio perché c'era David che si sovrapponeva. Tant'è che a un certo punto, te lo dico perché chiaramente stavi in diretta, non lo potevi sentire, Spalletti si è incavolato tantissimo con Dusan quando l'ha trovato largo a destra a lavorare un pallone.
2: Sì, ho
1: gli
2: capito
1: urlato,
2: quando dici,
1: gli ha urlato contro e ha detto tu che ci fai qua, tu devi stare lì dentro. Ma quella confusione involontariamente l'ha creata Spalletti, perché
0: certo.
1: Perché Vlahovic si era allargato per andare a trovare spazio rispetto all'affollamento che c'era in mezzo, con David che continuava a stargli vicino e che lo impediva i movimenti, che chiaramente poi a un certo punto ti portavi tutta la muraglia veronese in mezzo e non aprivi, e lui si allargava per andare a prendere il pallone. Però è chiaro che se si deve allargare il dista a sinistra per poi rientrare, se devi allargarti tu a destra per poi rientrare, chi lo fa l'attaccante? David? Allora io che ti ho messo a fare?
0: Ma infatti poi l'amico Luca da Monaco tira fuori un mostro sacro, ma sono molto d'accordo col tuo ragionamento e lo leggo. Il problema è, se fa la prima punta, e parlo di David, non la sa fare. Se fa la seconda punta va a prendere le posizioni che non deve prendere. Ma noi a questo qui che li dobbiamo far fare? No, perché io vorrei capirlo. Cosa gli dobbiamo far fare? Il porta ombrelli, il porta borracce, con tutto il rispetto. Ma lì l'errore è di Spalletti. Perché lo togli subito? Dici chi metto? Miretti. Almeno faccio meno confusione a livello tattico. Tant'è vero che dopo un quarto d'ora lo toglie quasi per disperazione, con i fischi dello stadium. Sai che io sono sempre contrario ai fischi. Lo sai. Sono stati bravi a non fischiarlo durante la partita, però ti posso dire la verità, fossi stato allo stadio ieri, dopo un'annata di questa roba qua, io ti fischiavo, perché poi non ne posso più, onestamente.
1: No, certo. Leggi il messaggio del nostro amico che ha tirato fuori il mostro sacro.
0: Chi è?
1: Tu hai tirato fuori un mostro sacro, adesso ti leggiamo. Parlava di
0: Paolo. No, perdonami. L'amico Luca da Monaco, che dice appunto dell'intervista lasciata da Cambiaso, dice: una leggerezza totale nell'accettare il risultato, imbarazzante, niente rabbia, zero emozioni o disappunto. L'ha messa come se tutto fosse ok. Buona partita, non abbiamo perso, eccetera. Domanda: secondo voi uno come Nedved, dopo una prestazione del genere, cosa avrebbe detto? Luca, d'accordo, di più, ma quando dico che alcuni giocatori li dobbiamo ringraziare dargli anche un bacino sulla guancia e glielo do, ma salutarli vanno salutati, e Cambiaso è uno di questi. Cambiaso va salutato.
1: A proposito di mostri sacri, io ti ricito dopo la partita del centenario, poi raggiunti da Claudio Giuliani e Antonio Paolino nella zona mista, il signor Edgar Davids, quando disse: se non sei da Juve prendi le valigie e te ne vai
0: qui
1: via.
0: Qui ci sono tanti che devono fare le valigie,
1: però dovrebbero avere anche l'onestà di capire di non essere da Juve. Invece qua ognuno si nasconde dietro un fallimento generale per non ammettere il fallimento personale che porta al fallimento generale.
0: È così.
1: Perché io ribadisco il concetto: l'allenatore è un allenatore estremamente valido, poi sbaglia anche lui, perché sbaglia anche lui. Ma un giocatore che va in conferenza stampa e dice va tutto bene, quando tu hai pareggiato in casa col Verona nel turno in cui avresti dovuto raggiungere il Milan e chiudere i discorsi Champions, e comunque sei in difetto, non tu Cambiasso, Juve, sei in difetto perché ancora una volta devi ridurti all'ultimo per arrivare in Champions League, non vai con questa sicumera, questa tranquillità, tutto a po', vabbè, ci stanno, lo sapevamo, dobbiamo vincere, non abbiamo perso, e quindi non sei da Juve se pensi così.
0: No, assolutamente.
1: Prendi le valigie e vai via.
0: Ma lui, Vincenzo, è uno di quelli che a fine anno, ti ripeto, con un abbraccio, e lo dico seriamente, perché Cambiaso alla Juve fino all'anno scorso, ma anche quest'anno, però ha dato tutto quello che poteva dare. Tutto. Non è un fenomeno, non è neppure un giocatore scarso, ma ha finito un ciclo. Ha finito un ciclo. Mi danno 30 milioni, ma ciao. Ma me ne danno anche 25, ciao Vincenzo. C'è bisogno, secondo me, di aria nuova a tutti i livelli. Perché dopo tanto tempo, anche le mura di uno spogliatoio diventano soffocanti. Perché hai dato tutto quello che potevi dare, oppure ti ci abitui. E l'abitudine è un'altra cosa molto grave, Vincenzo. Perché tu devi, non dico che devi sentire come il primo giorno il cuore che ti batte, perché non è così, però neppure che entri, è come se noi entrassimo al lavoro tutti i giorni con lo stesso, vabbè, dai, andati in bra il cartellino, e non funziona così. Non funziona così.
1: Ma non è neanche soltanto questo che condivido come pensiero, è il fatto che tu, torniamo a Nedved, no? È il fatto che tu dopo una partita del genere devi andare nello spogliatoio incazzato nero.
0: Io lo so.
1: E invece anche quando poi viene sostituito è quasi come se dici: ah, tolto un'altra volta a me il migliore, poi tu dici: che ne sai che cosa pensa, quello è il suo atteggiamento normale. Sì, poi dopo lo vediamo in conferenza stampa perché quell'atteggiamento non mi sembra normale. Cioè, io non vedo giocatori arrabbiati dopo un 1-1 in casa, in rimonta contro una squadra retrocessa. Come fai a dire che va tutto bene? No, ma noi siamo sereni, diceva.
0: Beati loro.
1: Beati voi.
0: Vai, Fede.
2: Ciao ragazzi, Luciano da Prato.
0: Ciao Luciano. Ma
2: il problema è che i rinnovi sono stati fatti molto vicini al tetto ingaggio massimo che la Juve riconosce ai propri giocatori, e sinceramente questa cosa qui non è possibile se poi si guardano i nomi della gente che è stata rinnovata: McKennie, Locatelli, che tra l'altro aveva un contratto che scadeva molto in là, e che sinceramente, cioè, o non è attaccata alla maglia. A Locatelli gli si diceva: Locatelli, se vuoi rinnovare 3 milioni e mezzo all'anno, perché questa è la sua dimensione, non gli puoi dare 5 milioni a uno come Locatelli se il tuo tetto è 6. Ragazzi, questa società è allo sbando,
0: Luciano,
2: se ne può veramente
0: su
2: più.
0: Questo, su questo ti do proprio una carezza metaforica, perché la penso come te. Rinnovo sì, ma non vicino al tetto ingaggio. Sono stra d'accordo su questo, guarda. Mi trova puntualmente d'accordo su ogni virgola.
1: No, sono d'accordo anche io.
0: Così come sono d'accordo con Daniel, dice: c'è bisogno di fare lo stesso cambio che Spalletti fece al secondo anno di Napoli. Ed è vero.
1: Ma probabilmente si arriva a quello, e spiego. Spalletti, il primo anno di Napoli, i tifosi del Napoli lo volevano fuori proprio, con la mazza, perché arrivavano delle sconfitte o dei punti persi in maniera clamorosa. Ricordo una Empoli per errori.
0: Ah, quello mi ricordo, è vero, sì.
1: Meret in quel caso, sì, errori, sì, di rinvio, cioè errori difensivi come quelli che vediamo noi. Eppure aveva dei giocatori Koulibaly, Mertens, Callejon, cioè
0: Insigne, Cuor di Leone, che aveva il rigore.
1: Esatto, aveva quei giocatori, però pare che quell'altro ha detto lo tiro io.
0: Sì.
1: Aveva, però avrebbe dovuto prendersi il pallone da rigore, avrebbe detto ti voglio bene, 2004 eccetera eccetera, sono venuto qua a portare il Pescara, prendo e calcio io il rigore, invece meglio così, cioè non per il Pescara.
0: No, mi dispiace perché Pescara era una città bellissima,
1: meritava il Pescara. Comunque, detto questo, erano i giocatori dell'era Sarri, che contro la Juventus ci fu quel famoso testa a testa, il bellissimo, che è indimenticabile, no? Spalletti poi arrivò e gli disse: allora, vogliamo vincere qualcosa? Via Koulibaly, via Ruiz,
0: via Insigne,
1: via Mertens. Tant'è che noi quell'estate dicemmo: il Napoli ha smantellato.
0: Ma li contestarono, ti ricordi?
1: Furono contestati. Il Napoli ha smantellato. Prendi Kvaratskhelia, chi è Kvaratskhelia? Prendi Osimhen, chi è Osimhen? Poi andarono via anche 3 pizzaioli contestualmente. Prendi Anguissa, chi è Anguissa? Venne ricostruita una squadra di Napoli, boh, cioè ha venduto i top e ha preso degli sconosciuti, parte sesta, secondo me hanno ridimensionato, partiranno per conquistare casomai un comodo settimo ottavo posto, hanno vinto lo scudetto.
0: No,
1: allora
0: vero,
1: sono
0: Vincenzo,
1: d'accordo con quello che diceva lei, cioè ci vuole
0: Luciano, sì.
1: Ci vuole proprio Luciano che comunque dica, allora Tizio, Caio, Sempronio.
0: No, Luciano fatto... del messaggio,
1: Luciano, pensa. Ci vuole Tizio, Caio, Sempronio, che già ti ho fatto vedere che per me sono nella lista nera, che vadano via. Anche nella prima squadra, quelli che sono titolari, molti li ho dovuti mettere perché sennò chi andava a giocare. Però anche Tizio, Caio e Sempronio vanno via. Ricostruiamo con idee nuove, con 2 o 3 giocatori di qualità e vediamo che succede.
0: Guarda, prima dei vocali, 3 messaggi arrivati ora. Siamo oltre 1000, veramente grazie di cuore, li riassumo. Interessante Fabio da Torino, che ci racconta come in effetti noi stiamo raccontando le stesse cose del 2025, il che vuol dire, scrive Fabio, che questa è una squadra che non ha personalità, che non ha mentalità, e hai ragione. E lui dice: fanno sparire qualsiasi giocatore comunque arriva. Cioè, rispetto a noi, i messaggi della prima ora, e forse questa è l'aria di mediocrità, quindi sono d'accordo. Così come dice molto bene anche l'amico
1: Salvo,
0: sì, a parte Salvo, ma anche Gualtiero, che dice: ma voi pensate che questi giocatori si autodicano non sono da Juve e rinuncino allo stipendio? Sono i manager che definiscono chi è da Juve e chi non lo è. Guardate il Bayern Monaco. E anche questo è vero. Cioè, e poi chiudo appunto con l'amico di Salvo, con l'amico Salvo che dice: a cambiato vorrei dire da tifoso innamorato che spende per loro, visto che siete tranquilli mi aspetto che ora le vinciate tutte e 3, altrimenti vi prendete le responsabilità e andate via. Io batto le mani a tutti e 3,
1: sì,
0: questi
1: sì,
0: messaggi che rappresentano l'anima dei tifosi, ma come tutti gli altri, perché c'è tanta verità. La prima, Fabio, è la mediocrità. Questa è una squadra dalla mentalità mediocre. Perché? Perché sono giocatori che non hanno vinto. Chi è che ha vinto? Vlahovic, una Coppa Italia che ci ha fatto vincere, e lo ringrazierò sempre perché in questo periodo di magra. E comunque, secondo me, Dusan ha la mentalità, poi può far meglio quello che pare, ma viva Dusan, visto anche quello che ci è arrivato dopo.
1: Sì, sì, Gatti.
0: Gatti,
1: che comunque,
0: bravo,
1: ha vinto la Coppa Italia sempre.
0: Locatelli, Bremer,
1: Cambiaso, Perin c'era ancora.
0: Però la mentalità,
1: a parte che comunque hai vinto poco.
0: Non è l'altro che amico che dice: ma secondo voi questi si rendono conto di non essere da Juventus? No, perché sono capitati in una Juventus dalla mentalità e dalla qualità, forse mediocre troppo, ma comunque non elevata. Per chiudere con Salvo che dice: sì sì, tutto bene, però adesso me lo fate vedere sul campo, perché se no carci nel sedere e
1: no,
0: tutti
1: no,
0: a casa.
1: Esatto, cioè se no, visto che siete così tranquilli che tanto si vincono, vinci, se non le vinci sei tu il primo a dover dire: ok, ho fallito, mi alzo e vado via.
0: Vai Fede.
3: Ciao ragazzi, Andrea da Roma. E da Roma a Juventino, con la Roma a un punto che così andrà come avete previsto.
0: Andrea mio,
3: puoi immaginare come ne cerote pure quest'anno di nuovo la Roma a un punto con questi che ci si vogliono divorare proprio, e tutto il tesoretto che abbiamo buttato lasciamo perdere. Ma vi voglio chiedere una cosa: secondo voi non avete pure voi l'impressione che in realtà la Juve giocando con le squadre che devono difendersi, mettere il pullman, che gli basta un puntarello, cioè abbiamo molta più difficoltà di affrontare invece a aperto chi ci vuole, chi ha bisogno dei punti, chi vuole batterci. Quindi io per assurdo sto più tranquillo con Fiorentina e Torino, che comunque non si chiuderanno, ma ci vorranno ovviamente umiliare, piuttosto che Lecce, che magari, che se viene, che gli basta un pareggio. Quelli si chiudono, faremo la stessa partita col Verona? Spero di no, ovviamente.
4: Ha ragione, allora, guarda,
1: c'ha ragione.
4: Bella riflessione,
1: sì,
4: anche
1: però è un problema che tu ti devi portare dietro sempre, se ti chiami Juventus, se ti chiami Napoli, se ti chiami Inter, Milan, cioè nel senso, le squadre che affrontano i top club, ok, si difenderanno sempre. Qual è la chiave di volta? La qualità. Allora la domanda da farsi è: perché la Juventus soffre dai tempi di Motta, anche la seconda parte di Allegri, soffre le squadre che si chiudono? Perché non hai la qualità per salvare quel blocco, per saltare quel blocco.
4: Il giocatore che o è il l'unico giocatore che hai, forse, senti che ti dico, è Conceição, ma che quando arriva davanti alla porta,
1: e quindi non ce
4: su 10 tiri la porta la
1: ti manca il giocatore che ti legge l'azione che non leggerebbe nessuno, il pirlo della situazione, o l'attaccante che fa, mi piange il cuore dirlo, perché comunque non lo considero un giocatore straordinario, Vlahovic, che però ieri almeno con un tocco si girava e entrava in area, cioè ti fa vedere un movimento che è l'ABC dell'attaccante.
4: Certo.
1: Noi abbiamo giocato una stagione senza attaccanti.
4: Certo. Ma Vincenzo,
1: terzo attacco della Serie A
4: senza un attaccante, perché Vlahovic si è infortunato, e senza un portiere, perché io non posso tremare ad ogni tiro di un Bowie qualsiasi, santa miseria, non posso farlo, non è da Juve. Noi abbiamo giocato una stagione senza un portiere e senza un attaccante, fino a quando si è fatto male Vlahovic, che comunque fino a quel momento si è dato solo 3 gol, perché poi le cose vanno raccontate. Ma oggi Vlahovic, con 3 mesi fuori, ha un gol in meno di David. Ma ti rendi conto, Vincenzo? Ma ti rendi conto? E probabilmente lo supererà. La Juventus sta giocando una stagione senza portiere e senza attaccante. Ma dove diavolo vogliamo andare? Poi dice la colpa è degli allenatori. Certamente ce la mettono anche loro, gli allenatori. Ma se tu non hai la spina dorsale, perché poi il terzo sarebbe Locatelli della spina dorsale, quindi spina dorsale Locatelli, Di Gregorio, Bremer, e vediamo Bremer in che condizioni è, Locatelli, David, ma dove vogliamo andare? Ma se arriviamo quarti dobbiamo fargli un monumento.
1: Assolutamente
4: un
1: sì.
4: Monumento,
1: assolutamente sì.
4: Cioè abbiamo un portiere che non sai mai in che tipo di giornata è, che può essere quella di Real Madrid e Juventus, dove ci evitò il 7-0 e dove Tudor ci raccontò beh però abbiamo perso 1-0 con Real Madrid,
1: sì. Grande soddisfazione.
4: C'era anche sta roba qua. Ma è anche uno che al primo tiro, vedi Como, vedi ieri, prende gol.
1: E non solo, vedi Lecce.
4: Vedi Lecce.
1: Vedi Fiorentina.
4: Abbiamo un attaccante.
1: Ricordati che il gol di Mandragora.
4: Certo che lo ricordo. Certo
1: che ritrasse il braccio.
4: E non è, beh, anche qui con tutto il bene, perché li voglio un bene dell'anima. Ma non è che se cambi e metti Perin dici oh, sono tranquillo. Perché Perin, e avevate ragione voi, è anche quello che prende il gol con la Roma di Wesley, che io dico no, c'entra niente,
1: certo.
4: Ma poi lo rivedi.
1: Certo.
4: Quindi noi abbiamo fatto una stagione che se sommi 2 portieri ne fai uno. Vogliamo parlare di David Openda? Uno ormai lo ricorderemo, Openda, perché si faceva capelli come David.
1: E si metteva le pietre sulla schiena.
4: E le pietre sulla schiena. Quell'altro che fa le sponde ai giocatori del Verona. Cioè, questa
1: in
4: è stata la Juventus.
1: C'è con Miners che non sai manco che ruolo
4: con
1: devi
4: Miners,
1: mettere.
4: Che non sai cosa fa, che entra ieri
1: Miretti
4: a fare braccio.
1: Miretti che parla con gli amici.
4: Cioè, questa è la Juventus di
1: questi
4: oggi.
1: Sono.
4: Questa
1: sono.
4: È la Juventus di oggi. Come lì. Come lì. Questa è la Juventus di oggi. Questa, purtroppo, e per me fare le rivoluzioni ogni anno è un errore, perché se tu non hai dei punti fermi diventa un problema. Ma tu dimmi quali cavolo sono i punti fermi di questa squadra. Ma lo direi anche se ieri avessimo battuto 4-0 il Verona, che era la cosa normale da fare.
1: Il minimo. Intanto al 25esimo Cremonese-Lazio 0-0, la Cremonese sta facendo la partita ma perde Baschirotto per infortunio. Tu dici che ci frega, ragazzi, in questo
4: no,
1: momento dobbiamo,
4: ci frega tutto,
1: dobbiamo pensare a tutto, dobbiamo sperare che la Lazio vinca, così la Cremonese si allontana verso la retrocessione, quindi Lecce può giocarsi un bonus magari contro la Juventus, quindi magari sia un po' meno avvelenata.
0: Gualtiero che dice: fortuna che ci siete, come faremmo?
1: Mamma, se no, Gualtiero, mal di testa,
0: dico io come faremmo noi senza di voi, quindi grazie Gualtiero, ma grazie a tutti voi, perché anche oggi puntata, devo dire, con strapino, messaggi perfetti, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, e grazie. Però ragazzi, guarda, chiudo con questo messaggio di Massimo da Modena, dice: una curiosità, non vi sembra che il Milan sia in caduta libera? Magari ci arriviamo prima.
1: Quello già l'ho detto, per me sì, e per me non vincerà in casa con l'Atalanta, quindi se dovessimo battere, e dobbiamo ovviamente battere il Lecce, è più probabile che la Roma faccia la corsa a quel punto sul Milan. Ma noi comunque le tre partite, Milan o non Milan, le dobbiamo vincere, perché altrimenti rischia che salgono Roma e Como e noi siamo insieme al Milan fuori le grandi deluse.
0: E ce lo meriteremo. Grazie ragazzi,
1: arriva
0: Quintiliano. A domani.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Due morti e due feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino, lo ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto a Grimmaische Strasse, una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. La polizia non ha ancora diffuso ulteriori dettagli a causa di quella che ha definito una situazione dinamica.
7: La marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento con missili da crociera, razzi e droni da combattimento vicino ai cacciatorpedini statunitensi che attraversano lo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, ma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz e che lo stanno riaprendo. Sempre nello stretto, una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione.
8: Ora in Italia, settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Cappa, come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato dai PM Pavesi di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale.
7: Sono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Xu Zhu e Liu Chongming, gestori del bar di Viale Cerminati a Milano, imputati per l'omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il 17 ottobre 2024 dopo un tentativo di furto di Gratta e Vinci dopo essere stato inseguito e gettato a terra. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati escludendo l'aggravante della crudeltà e riconosciuta per entrambi gli imputati l'attenuante della provocazione per aver subito il furto dentro l'attività.
8: Aveva incassato l'ergastolo in primo e secondo grado, ma ora il nuovo processo ha ribaltato la sentenza. È stato assolto il narcotrafficante Francesco Tamarisco, ritenuto mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la mamma Coraggio uccisa, secondo gli inquirenti, perché aveva denunciato un giro di pedofilia nel rione Poverelli di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Per quell'omicidio, datato 26 maggio 2004, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva come esecutore Alfredo Gallo.
7: Siamo allo sport. Gli internazionali d'Italia di tennis registrano un dato senza precedenti già in fase di prevendita. I biglietti venduti hanno raggiunto quota 299.535, segnando un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo della passata edizione. Il dato è particolarmente rilevante perché porta l'incasso complessivo già oltre il record finale del 2025, prima ancora dell'inizio del torneo, un risultato che conferma il trend di crescita dell'evento romano.
8: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Adesso voglio vederli contro la Fiorentina e contro il Torino, ma già da domenica prossima contro il Lecce. Cioè, ma avete dignità di appartenere a una squadra, di rappresentare qualcosa come 18 milioni di tifosi, 30-50 milioni in tutto il mondo? Ve ne rendete conto? Avete bisogno della badante per fare bene, perché se manca la badante fate quel cavolo che volete. No, ragazzi miei, girate al largo da Torino, veramente, eh? Ma nel senso che non meritate quella maglia, Marco da Imola.
10: Buonasera Radio Bianconera, Salvatore a Roma. Ma la gente è preoccupata del pareggio di ieri, mentre la domanda è, cioè, stiamo giocando un campionato falsato? Io pensavo che dopo lo scandalo il campionato si fermasse, invece stiamo continuando a giocare e non c'è nessuno che gestisce il calcio in questo momento. In ogni associazione, in ogni lega e cosa, sono tutti o sospesi o hanno dato le dimissioni. Cioè, stiamo andando avanti in autogestione. Ma che campionato è questo? Ma sì, dispiace anche a me il pareggio ieri, ma sinceramente io mi aspettavo a Guardia di Finanza in campo a Milano o il pullman scoperto della finanza. Ma va bene il nostro pareggio, ma qua il campionato sta andando avanti non si sa perché.
11: Ciao ragazzi, Luigi da Ravenna. Ragazzi, non ci dimentichiamo che noi andiamo a giocare contro il Lecce, poi Fiorentina e Torino, tre squadre che hanno più fame di noi, perché una partita come quella di ieri ti fa capire che la squadra non ha fame, la squadra non ha un obiettivo, perché se hai un obiettivo tu alla fine del primo tempo dovevi essere già 2-0 per te e non giocare in quella maniera. Io non riesco veramente a capire. Ciao ragazzi.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: questa è una di quelle puntate, caro Federico Rossi. Federico mi fa: com'è andata la partita? Non sapevo se scherzasse. Dico: com'è andata? È andata male, molto male, ragazzi, molto male. Io l'ho detto anche ieri in diretta, l'ho detto anche oggi in Rai. Ha fatto tutto la Juventus, cioè a te ti hanno messo davanti un sostanziale match point per la conquista della Champions League, della qualificazione in Champions League, ovviamente quarto, addirittura terzo, se vincevi eri terzo perché con il Milan tu eri in vantaggio, il Como aveva pareggiato, il Milan aveva perso, un parente stretto, come diceva Rino Tommasi Buonanima, del match point, e tu cosa fai? Non lo sfrutti. E rimetti tutto in gioco, perché hai rimesso tutto in gioco. E se questa sera la Roma vincerà contro la Fiorentina sarà meno uno, e le prossime tre partite, il calendario più difficile ce l'ha la Juventus. Questa Juventus, io non so, credo che non possa vincerle tutte e tre, credo, perché non è affidabile, e questo è il problema. Allora, già ho visto alcuni se la stanno prendendo con Spalletti, ok, criticate Spalletti, ma io, se fossi stato in Spalletti, avrei preso a calci nel sedere tutti, o quasi tutti, diciamo così, ma soprattutto alcuni. Ho fatto il podcast apposta oggi. Spalletti, vi ricordate che aveva detto in conferenza, queste ultime partite serviranno a capire chi è da Juve e chi no, detto che lui già lo sa dall'inizio chi è da Juve e chi no. Ieri proprio definitiva, alcuni calciatori non possono stare più nella Juventus, mi dispiace per loro, trovassero fortuna altrove, ma con la Juventus non possono indossare la maglia della Juventus, non può. David è uno di questi. Coppomeners, io entra e tu regali la palla, cioè, ma vuoi metterti un minimo in mostra per forse far ripensare l'allenatore sul tuo conto, la società? Niente, nulla. De Gregorio sembrava invece essersi ripreso dopo tutte quelle panchine, ieri è ricaduto, però attenzione, perché altrimenti qui, per carità, Di Gregorio non è da Juventus, questo lo sappiamo, infatti la Juventus sta cercando un altro portiere, questo lo sappiamo, però Bremer, ragazzi, a me preoccupa. E io non lo so, perché lui ha una clausola rescissoria tra 54 e 58 milioni, scade il 10 agosto, vale solo per l'estero. Se si presenta che solo una squadra estera può prenderlo con quei soldi entro il 10 agosto, Bremer se ne va, a meno che la Juventus non prolunghi il contratto prima. Io ho qualche dubbio, io credo che le riflessioni le farà. Ma così tutti gli altri ieri, purtroppo, a parte con Cesao, gli altri, e poi Vlahovic, la nota positiva è Vlahovic, però poi alla fine la Juventus non ha vinto, è vero, sì, non è nemmeno fortunata, perché poi quando vai male, diciamo che la fortuna, diciamo, non ti viene dietro, no? Perché due occasioni di con Cesao, il palo, la traversa prima, insomma, però non possiamo attaccarci, non possiamo. Oggi mi sono scambiato un po' di messaggi con l'amico Roberto Savino, ha detto male, sì, malissimo. Ma guardate, io ho fatto una battuta, no? Perché poi andiamo a finire sempre lì. Gli ho detto, sai, Robby, credo che avesse più carattere, più personalità Tevez da solo che tutta questa rosa della Juventus. E lui ha detto Tevez, ma basterebbe Quagliarella, giustamente. Perché poi alla fine è quella che conta. Quando Spalletti dice così siamo poca roba, purtroppo è vero. Sì, ha sbagliato, secondo me, un po' tardivi i cambi. Non sono d'accordo su chi dice le scelte dall'inizio. Ragazzi, se non ha fatto giocare dall'inizio Vlahovic, che lui stima, che per lui è il titolare, lo ha detto il primo giorno, il giorno della presentazione, quando lui ha risposto alla domanda precisa, ha detto: a me la società non mi ha dato indicazioni. Sapete che in quel periodo era di fatto sul mercato Vlahovic, no? Ha detto: io non ho indicazione, per me è il titolare. Ti pare che non lo fa giocare dall'inizio se sei in grado di sostenere la partita, tutta la partita, comunque buona parte della stessa? Ma poi vogliamo dirla tutta, contro il Verona forse anche l'Under 23 potrebbe bastare per vincere, o no? Io francamente sono questa volta arrabbiato, sono molto preoccupato, perché ragazzi, guardate che lo conoscete il calendario, non io ve lo ripeta. La Juventus rischia più delle altre, io sono sicuro. Almeno il Como, se gioca come sa, secondo me alla fine le vince tutte e tre, perché non è che il Como possa giocare sempre bene e magari non vincere, perché anche contro il Napoli il Como meritava di vincere, però fortunatamente il calcio, no? regala queste giornate che tu fai come fa la Juventus tante occasioni, ma ieri, ma il primo tempo, ma non si può, non è possibile, non è ammissibile. Dopo mezz'ora la gara doveva essere chiusa, congelata, invece no, niente, nulla. E allora a questo punto, ragazzi, dobbiamo, altro che 3-4 giocatori servono, ma ne servirebbero il doppio forse. E poi giocatori tecnicamente ovviamente di un certo livello, ma anche, anche soprattutto di personalità, di carattere, gente con, caro Federico Rossi, con gli attributi. Serve gente con gli attributi per giocare con questa maglia. È inutile che ci giriamo intorno. Vi ricordate quando Allegri gli disse a Bernardeschi: guarda che qui non stai nella Fiorentina, non sei non stai giocando con la Fiorentina. Purtroppo non è un modo di dire. La maglia della Juventus è una maglia diversa da tutte le altre, ragazzi, da tutte. Poi è chiaro che il periodo è quello che è, per carità, ma tu giochi, tu hai un assist davanti, ragazzi, un assist che tu quasi a porta vuota, come se ti dessero un assist a porta vuota, cioè il Como pareggia e hai la possibilità di quasi estrometterla quasi definitivamente, di comunque dire alla Roma: guarda, noi andiamo avanti, ma soprattutto poi di agganciare il Milan al terzo posto e a portarti a meno 2 dal Napoli con una squadra già retrocessa. Oggi un amico mi ha scritto: però il Verona, ho visto che si è impegnato, ma il Verona fa la parte sua. Ecco, una cosa però mi piacerebbe adesso analizzarla, cioè siccome il Verona sarà avversario anche del Como la prossima settimana e poi della Roma l'altra, voglio vedere se si impegnerà così. Speriamo, dovrebbe essere sempre così, ma non c'entra a me degli altri, a me non frega nulla degli altri, a me interessa la Juventus a prescindere da quello che fanno gli altri. Tu non puoi non vincere, ma anche per 3-4-0 dovresti vincere, e invece no. E così, ragazzi, vi dico la sincera verità, così, se blocchiamo adesso, la Juventus non meriterebbe, ovviamente se poi le altre vincono, non meriterebbe di andare in Champions League così. Poi è chiaro che ci spero fino all'ultimo e ci mancherebbe altro. Spero, per esempio, come dicevo oggi sempre al Radio 1 Sport, di no, spero, non ho detto spero perché altrimenti, però ho detto la Juventus deve sperare di non trovarsi l'ultima giornata contro il Torino in casa del Torino con la necessità di fare punti, perché lo scudetto del Torino sarebbe estromettere la Juventus dalla Champions League, in realtà anche dalla Fiorentina che sfidi prima, però se non batti la Fiorentina in casa, una Fiorentina che è ampiamente salva, alla fine giustamente non meriteresti di andare in Champions League. Ora vediamo come andrà a finire, anzi possiamo anche mettere la fede la partita, dai, perché ci interessa, perché Lazio Cremonese, vabbè, dai, potrebbe interessarci in chiave Lecce, perché se la Cremonese ovviamente dovesse battere la Lazio, Lecce deve vincere per forza. Io non so se sia meglio, guardate, vi dico la sincera verità, non so se sia meglio per la Juventus, detto che dovrebbe dipendere sempre da lei, ma purtroppo non è così, non so se sia meglio affrontare Lecce ben distaccato dalla Cremonese, è a più 4 mi sembra adesso, oggi, ad oggi è salvo, oppure affrontare Lecce che invece è soltanto un punto sopra la Cremonese, quindi magari ha più pressione, non lo so, però la Juventus deve vincere anche contro il Lecce, perché le prossime partite io ho l'impressione che siano più semplici per le nostre avversarie. Questo è, comunque adesso tra poco metteremo anche la partita della Cremonese, poi metteremo un quarto d'ora della gara della Roma che giocherà qui a Roma con la Fiorentina e staremo a vedere. Detto questo, non so se sia il caso di... cioè, la domanda non è la domanda. Cioè, seriamente, secondo voi la Juventus alla fine rischia veramente di andare in Champions League, sì o no? È chiaro che se facciamo la foto della Juve di ieri, in no uscirà il 99,99% dei no. Però magari possiamo anche pensare che si ricambi, perché tanto questa Juventus è bipolare, possiamo definirla così? Boh. Guardate che se noi facciamo... 4 partite, prendiamo un esame: Lecce, Cagliari, Sassuolo e Verona. 4 partite, una sconfitta e 3 pareggi. Cioè, tu in queste 4 partite, con le piccole, perché di piccole parliamo, Sassuolo magari è meno piccola, però sempre inferiore a te, hai preso 3 punti su 12 disponibili. Bastava prenderne altri 3-4 e la Juventus era tranquillamente in Champions League, invece no, vita complicata. 3-4-0, 5-4, 2-5, 3-2-4, ditemi un po' la vostra su, non tanto e non solo su quello che è accaduto ieri, ma su quello che potrebbe accadere. Io una cosa la dico, spero che Spalletti, ma sono certo, abbia già una lista pronta e che gli dica a Comolli, a Ottolini o a chi per lui: questi qui ragazzi, se vogliamo fare qualcosa, non possono giocare più nella Juventus. Non possono giocare più nella Juventus. Questo è il succo del discorso. Ma quanti match quanti abbiamo avuto quest'anno? È diversi, Luigi D'Anzio, è vero. Le partite, solo quelle quattro partite, guarda, circoscriviamo, che sono quelle più recenti rispetto anche ad alcune prima, no? Che sia la Roma ad andare in Champions. Voglio concludere con un pensiero. Con un pensiero di una vera squadra da leggenda, il Grande Toro. Ogni 4 maggio tutta l'Italia si veste di granata. Luigi D'Anzio, quindi, ha già segnato la Cremonese, purtroppo arrivo dalla provincia di Lodi. Ecco, io non, adesso non lo so, perché ho iniziato adesso la trasmissione, adesso tra poco la seguiremo anche noi, però ripeto ragazzi, cioè non è che tu, io non so, può darsi anche che Lecce con maggiore pressione sul collo, perché se vince la Cremonese è un punto soltanto, magari alla fine non riesca a giocare tranquilla. Cioè quasi più difficile, anzi sicuramente più difficile secondo me, sfidare una squadra che fondamentalmente è un po' più serena. Anche se fosse a più 4 il Lecce probabilmente non sarebbe, perché mancano 3 partite dopo questo turno, non sarebbe comunque... Però un conto è stai a più 4, altro discorso è se stai soltanto ad un punto e sfidi la Juventus. Secondo me sarebbe maggior, credo che abbia maggior pressione. Vai Fede.
1: Ciao quindi Bruno, buona serata. Io sono estremamente deluso da questa squadra, questa massa di giocatori. Noi siamo una squadra provinciale con gli stipendi da top, e questo non mi piace, perché io posso capire che le cose non vadano bene, che i giocatori siano scarsi, ma i giocatori che guadagnano questi milioni devono solo una cosa fare: vergognarsi, perché veramente questi dimostrano proprio di non essere da Juve. Perciò il prossimo anno questa gente qua, l'80% deve andarsene via. Sono anni che facciamo i provinciali, sono anni che ci prendono in giro, siamo anni che buttiamo soldi fuori dalla finestra, buttati via, ma nessuno rende conto di queste cose qua. Cioè noi tifosi siamo stanchi, tutti gli anni veniamo presi in giro da questa società che poi fa quello che fa, cioè zero. Ne abbiamo le scatole piene, io spero sempre nel miracolo, ovviamente, però ragazzi è pesante, ragazzi, andate allo stadio questi ultimi anni, vedete che pena che affrontiamo tutti gli anni. Ciao.
0: Grazie, capisco lo sfogo di Bruno, che guarda, Bruno per esempio è un po', no, il termometro, perché ogni anno alla fine dice, non so se adesso non l'ha detto, lui è abbonato in Curva Sud, non è un ragazzino, da tanti anni, dice ogni anno non sono certo, e poi alla fine ovviamente poi rinnova, però Cristo santo ragazzi, ma anche per Bruno, vabbè, da Cuneo, quindi magari sono pochi chilometri, però c'è chi viene dal sud, chi, cioè... Non lo so, io poi vogliamo mettere sul banco degli imputati di Spalletti, mettiamolo, per carità, ha sbagliato i cambi troppo tardivi, non quelli, secondo me non la formazione iniziale, o meglio, poteva fare una cosa, siccome David è questo ragazzi, non è inutile che ci giriamo intorno, ma metti Boga falso 9, poi purtroppo c'è anche il Diz che sta giocando in maniera, non è ottimale la sua forma per il problema al ginocchio, però magari, siccome ripeto David è questo, non lo far giocare, oppure lo devi togliere. Io pensavo che nel primo tempo 3-4 cambi e lì forse Spalletti sotto, però poi ragazzi, se sbagliano i gol, se Bremer, a me preoccupa, perché non è il primo errore per esempio contro il Genoa, ha causato un rigore, ma non lo vedo proprio sicuro spesso quando affronta l'avversario. Sarà il frutto delle due operazioni al ginocchio in un anno? Non lo so, però anche Bremer, perché se ci si mette anche Bremer, lasciamo perdere. Poi è chiaro che oltre a Bremer anche a Di Gregorio, perché quello era un tiro che non puoi non parare, perché non era forte e soprattutto era sul tuo palo, quindi questo per dire che Spalletti ieri, secondo me, un paio di messaggi li ha lanciati, a fine partita, quando ha detto purtroppo non abbiamo uno che nello stretto, non mi ricordo come l'ha chiamata, nel fango, insomma un trequartista di un certo livello, primo messaggio. Secondo, parlando della difesa, ha detto sì, Bremer e Kelly sono diciamo nell'affrontare l'avversario, sì, però non c'è nessuno che imposta, cioè secondo me ha lanciato dei messaggi, ma questo credo che la società lo sappia. Però ripeto, ieri contro il Verona già retrocesso, e può fare tutte le barricate che vuole, può impegnarsi quanto vuole, e con tutto rispetto, perché ovviamente vanno tutti rispettati gli avversari, l'abbiamo detto anche prima del match ieri, no? Però anche l'under 23 credo che possa vincere, cioè non lo so, chiunque credo che potesse, ormai andata, potesse vincere contro una squadra già retrocessa. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, io comunque resto fiducioso se battiamo il liceo. Poi volevo dirti, secondo te il centrocampo della Juventus deve ripartire da Locatelli? A me tutto il bene che gli voglio, mi sembra un giocatore che non ti può far fare un salto di qualità al centrocampo, un giocatore che non tira mai in porta, non segna mai, non fa assist, questo è un dato di fatto. Poi portiere problema atavico, attaccanti non ne parliamo proprio. Valente Vlahovic ha dimostrato che comunque in Serie A è un giocatore ancora determinante assolutamente rispetto a quel chiodo canadese che ci abbiamo. Cosa ne pensi?
0: Grazie, sì, ora io capisco, no? Perché poi quando le cose vanno male ci sono sempre le solite persone, i soliti calciatori attaccati. È chiaro che Locatelli non è un centrocampista di quelli che avevamo una volta, però è pure vero che non è che ogni volta che si va male bisogna prendersela con Locatelli. Ieri tutti quanti sono andati male, a parte con Cesao, che è l'unico, e poi vabbè Vlahovic che è entrato, quantomeno ha fatto più tiri, a parte più gol Vlahovic che un altro po' che David, come battuta estrema ma non troppo, però si impegna, tira. Ma David tratto non sta mai nella posizione del numero 9, fa un altro mestiere, e peraltro ieri ha fatto anche male, due colpi di testa, mi ha ricordato quell'assist tra virgolette che diede al giocatore della Lazio che poi segnò, vi ricordate, no? Ieri uguale, entra Kopp Meiners dopo 5 minuti, palla al piede senza essere disturbato, tic, l'appoggia all'avversario. Ma io veramente ti prendo a schiaffi, in maniera virtuale ovviamente, però è così ragazzi, dai, vai Fede.
3: Eccomi Michele da Casali.
0: Ciao Michele.
3: Prima della gara con il Verona facevo un'analisi su quello che era il momento della Juventus e riflettendoci bene, insomma, trovavo solo nella solidità difensiva motivo di fiducia per le gare da qui al termine della stagione, per riuscire a conquistare un posto bancomat, poi un posto Champions, un posto bancomat. E poi vedi la partita ieri e ti rendi conto che sì, con la solidità difensiva probabilmente non perdi le gare, ma fai anche fatica a vincerle, o meglio, non basta solo quello per vincerle. Per cui se Yıldız sta in queste condizioni, cioè l'unico che può inventarsi qualcosa, se non hai un bravo attaccante che è capace di sbloccare queste partite, io la vedo dura. Per cui non troviamo motivo di distrazione nelle inchiesta arbitri, gli errori arbitrali durante le partite, i pali, le traverse, il calciomercato, Lewandowski, Bernardo Silva. Ragazzi, cioè, mettiamo gli occhi concentrati sulla Juve e ci renderemo conto che è veramente triste come è stata triste ieri Juve-Verona. Un abbraccio.
0: Grazie. No Michele, guarda, io è chiaro che tu ti riferisci in generale al mondo Juve, io non voglio scuse per niente, però siccome facciamo cronaca dobbiamo dire che è stato colpito una traversa, è stato colpito un palo, e che due occasioni è stato bravo il portiere del Lecce, ma lui sta lì per parare. Però non dobbiamo dire, cioè non mi sto attaccando a questo. La prima cosa che ho detto è che anche l'Under 23 dovrebbe vincere contro il Verona, con tutto rispetto, attenzione, del Verona ci mancherebbe altro, quindi non ho scuse, però hai ragione, no, io non mi faccio nemmeno distrarre dal discorso del caos arbitri, però devo fare cronaca. Anzi, a proposito, prima che andiamo in pausa faccio un piccolo resumé. Sapete che adesso verrà ascoltato dalla Procura di Milano, parliamo sempre quindi di giustizia ordinaria, quindi penale, sarà ascoltato ha detto agli arbitri dell'Inter, ma sembra, non so perché, che vogliono chiamare anche gli addetti agli arbitri delle altre squadre che hanno questa figura, e sono, oltre all'Inter, la Lazio, il Parma e la Juventus stessa. Sembra, però sicuramente lui sì. Ora bisognerà capire se lui ha parlato, intendo Rocchi, direttamente con questo signore qui, che peraltro è un ex segnalinea dell'Inter, oppure se soltanto con Gervasoni abbia detto quello che poi più o meno è uscito: guardate che questo è un arbitro che non vogliono, che quelli non vogliono vedere, questo è un arbitro invece gradito. La cosa ovviamente cambia. Tra l'altro aggiungo che la Federcalcio ha una persona preposta a parlare con i club, si chiama De Marco, ex arbitro, e quindi le società devono relazionarsi con De Marco, ovviamente non chiedergli degli arbitraggi graditi o meno, è ovvio, ma sicuramente non possono parlare gli addetti agli arbitri dei club, non posso parlare con il designatore. Vi ricorda qualcosa parlare con il designatore arbitrale? Vi ricorda qualcosa 2006? Quindi staremo a vedere le indagini, però io non mi attacco a questo, attenzione, ci mancherebbe altro. Questa è una cosa a parte, che però devo dare le ultime news. Tra l'altro mi diceva poco fa il mio amico della Federcalcio, gli ho chiesto qualche news soprattutto sul fronte della giustizia sportiva, perché finora questa vicenda del caos arbitrale, l'inchiesta è stata aperta dalla procura di Milano, quindi per il momento resta nel perimetro della giustizia ordinaria. Sappiamo che chi ne ha chiesto le carte per eventualmente riaprirla questa inchiesta, perché non sappiamo nemmeno perché l'abbia chiusa lo scorso anno, questo è un altro punto interrogativo tra i tanti. Però mi dice il mio amico, è un po' in alto mare, io speravo che in una settimana magari riuscisse a capire qualcosa anche chi ne è, quindi capire se ci sia colpevolezza, come si dice tecnicamente, da parte di qualcuno o meno sotto il profilo sportivo. Ho detto guarda che è un caos totale, anche perché sapete che l'AIA non c'è il presidente, non c'è il designatore arbitrale, e quindi stanno cercando di capire quale possa essere un commissario, perché sarà ovviamente commissariata. Quindi ha detto un po' in alto mare la questione caos arbitri legata alla giustizia sportiva, che non è una bella notizia questa. In altre occasioni mi pare di ricordare che si era parlato di celerità, e sapete quali, no? 2022. Però siamo giunti già al primo break, abbiamo tanti messaggi, poi li ascolteremo. Il menù lo sapete, il lunedì sera il menù, il primo, che non è l'antipasto, il primo anche di un certo livello, si chiama Franco Leonetti, cioè Zebre e Leonetti. Poi alle 20.05/20.10 anche Francesco Oppini, che ho visto un video, era abbastanza arrabbiato anche lui. A tra poco.
4: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dalle 18.30, in campo il penultimo match della 35esima giornata di Serie A, Cremonese-Lazio. I grigiorossi sono alla caccia di punti preziosi con l'obiettivo di accorciare le distanze dal Lecce, ora lontano 4 punti, sarebbero questi punti salvezza importantissimi per la Cremonese. La Lazio invece con una vittoria scavalcherebbe in classifica Bologna e Sassuolo, posizionandosi all'ottavo posto. Alle 20.45 la 35esima di A si chiuderà con il match Roma-Fiorentina. Per i giallorossi occasione da non perdere quella di questa sera per ridurre in caso di vittoria le distanze della Juventus, ora quarta più 4 proprio sulla Roma. Roma che avrà in campo a disposizione dall'inizio Koné, mentre Dybala dovrebbe avere spazio partita in corsa. Nella Fiorentina a sinistra Gosens con Ranieri e Pongracic al centro della difesa. In casa Inter si festeggia lo scudetto e viene deciso anche il mercato, perché dopo la vittoria del titolo scatta l'obbligo di riscatto per Akanji, arrivato nell'ultimo giorno dello scorso mercato estivo dal Manchester City. Tra i protagonisti di questa cavalcata vincente, lo svizzero ha collezionato 33 presenze in campionato e segnato 2 gol nelle vittorie contro Sassuolo e Lecce a febbraio. Siamo al tennis, gli internazionali d'Italia. È stato svelato oggi il tabellone dell'edizione 2026. Yannick Sinner, peraltro appena arrivato a Roma all'aeroporto di Ciampino, reduce dal trionfo di Madrid, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte di tabellone c'è anche Cobolli. Musetti invece nella parte bassa del tabellone con Djokovic e Zverev. Il Torino ha raggiunto Superga ed è stato accolto dai fischi e anche insulti da parte dei tifosi granata. La squadra di D'Aversa è stata contestata nel piazzale davanti alla Basilica di Superga nel giorno, lo ricordiamo, del 77esimo anniversario della tragedia del grande Torino. C'è stato anche un coro contro il presidente Urbano Cairo, poi si è alzato il canto "C'è solo il grande Torino". È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. La web radio della

0: stesso poteva far meglio, però questa è una squadra che facendo due dati statistici contro il Verona già retrocesso, pareggia all'andata, pareggia al ritorno. All'andata c'è la scusante ai noi di due gravi torti arbitrali, però la partita di ieri, una squadra di livello, non sto parlando di una grande squadra, una squadra di livello, entra in campo e la vince in un modo o nell'altro. Invece questa Juve mancano alcune caratteristiche. Guarda, ti butto lì i due temi.
1: Vai.
0: Non tiriamo mai da fuori, non tiriamo mai da
1: Ah,
0: fuori,
1: per carità.
0: e secondo me questo è un tema da sondare. E poi sembra quasi una nemesi storica, no? Rispetto alla Juve d'altri tempi, che era di un cinismo incredibile, che vinceva delle partite 1-0, magari anche giocando male. Questa è una squadra che ogni volta che deve fare il salto in avanti, il piccolo salto di qualità, può incominciare a decollare, si ferma. E sembra davvero una disdetta. Però qui non si può parlare di sfortuna, perché ho parlato con alcuni tifosi, mi hanno scritto in tanti. Qualcuno diceva: sì, però sai, la sfiga, due legni, il tiro di Zegrova, ma tu non devi trovarti in quelle condizioni. Tu il primo tempo devi essere già avanti 2-0 e poi vogliamo parlare della ripresa, ma soprattutto vogliamo sondare una squadra che ogni volta che concede qualcosa agli avversari, e
1: Prende gol.
0: quest'anno purtroppo gli episodi sono stati veramente tanti, sistematicamente becca gol e va sotto. E quindi, cioè, io credo che ieri chi ha osservato la partita e poi si spegne la TV, la riaccende al 47esimo e vede il risultato nell'intervallo, non ci può credere, perché oggettivamente la Juve ieri avrebbe dovuto essere avanti almeno di due gol. Però questi sono i difetti atavici e, ripeto, secondo me inguaribili, di una Juve che oggettivamente dovrà fare, non voglio dire miracoli, ma dovrà fare grandi cose per arrivare in Champions. E non accetto nemmeno le parole di Cambiaso quando mi dice nel post partita: ma sai, a livello psicologico non cambia niente, perché noi tanto le prossime partite avremmo dovute vincerle.
1: Ma
0: Ma
1: che
0: cambia per gli
1: dici? Ma
0: avversari,
1: avevi messo in
0: cambia per gli
1: cassaforte,
0: avversari.
1: anzi eri terzo se vincevi, e dai, su, eri terzo perché il Milan con il Milan sei in vantaggio con la
0: Allora,
1: differenza reti.
0: mettiamo, lui vive il gruppo da dentro, mettiamo che sia anche così, ma cambia la vibrazione psicologica per gli
1: Scherzi? Ma
0: avversari. Perché
1: certo.
0: una Juve al terzo posto con più 5 sul Como, la Roma non lo so se vincerà o meno questa sera, ma comunque si assottiglia il calendario, hai sempre meno partite. E se riesce a aumentare o comunque a mantenere i punti di vantaggio, è evidente
1: Certo.
0: che l'obiettivo si avvicina. E quindi mi è bastato vedere la faccia sconsolata, e ripeto, di Luciano Spalletti, che secondo me ieri sera non è stato precisissimo in alcuni cambi, si poteva fare
1: Sì,
0: meglio,
1: certo.
0: però vedere la faccia di Spalletti nel post partita e nella conferenza stampa la dice lunga. Cioè, anche questo allenatore, che lo ribadisco perché poi qualcuno mi dice: basta santificare Spalletti, però questo è un allenatore che si gira in panchina a quei cambi e ha quella qualità. La qualità della Juve è questa, e mi spiace doverlo dire da agosto e purtroppo avere ragione in questi frangenti. Quindi amareggiato, deluso, arrabbiato, userei anche altri termini, ma non
1: Però
0: sono
1: non sono
0: radiofonici, quindi
1: radiofonici,
0: no.
1: immagino. Guarda, Franco, siccome sono tanti messaggi per te e hai dato già. Ah, aspetta, prima, altrimenti poi lo dimentichiamo. Mi stavi dicendo le condizioni di qualcuno, cioè?
0: No, sai, vedere Yildiz così, io per esempio l'avrei sostituito, cioè che
1: Sì,
0: Yildiz
1: pure io.
0: ormai da più di un mese a questa parte non sia in piena forma, anche se chiami Kenan Yildiz, sei il numero 10 della Juve, io credo che in quel frangente probabilmente Spalletti avrebbe potuto avvicendarlo. Però poi torniamo sempre al solito discorso: con chi la qualità è quella, gli interpreti sono quelli. Io personalmente, vedendo Yildiz così, sono un pochino più preoccupato per il finale di stagione,
1: Esatto.
0: perché non credo che riuscirà a ottenere la brillantezza che per esempio ha avuto nei primi 6 mesi di questa maledettissima stagione che non arriva più al termine, e speriamo quando arriverà al termine.

0: a fine maggio che veda la Juve nelle prime quattro.
1: Allora, tu sai benissimo che purtroppo da qualche anno i tifosi della Juventus, diciamo così, che non tutti, una parte dei tifosi della Juventus non sostengono la Juventus ma le proprie idee. Quindi, durante il periodo Allegri, Allegri out, speravano che si perdesse. Eravamo qui a Santarelli durante colpo di tacco. Speriamo di perdere così mandano via quello. Quindi Allegri, poi Motta, lasciamo perdere Motta. Tudor e adesso anche Spalletti sono gli anti-Spalletti. Ok. Ora non lo so se Cri da Isola Liri sia un'anti-Spallettiana, però buonasera Quinti, vorrei fare una domanda a Franco. Che saluto. Ritieni soddisfacente la gestione Spalletti in questi 6-7 mesi alla Juve?
0: Assolutamente sì, saluto chi ha posto la domanda. Io lo dissi in tempi non sospetti, se la Juve dovesse anche arrivare settima in campionato, e mi auguro ovviamente che non succeda, il punto di partenza, lo starter, da cui ripartire è assolutamente Luciano Spalletti. Altrimenti, ci ritroveremmo poi qui tra 3 mesi, 4 mesi a dire, ecco, si è cambiato allenatore, però non basta. L'allenatore di prima poteva dare qualcosa in più. La Juve non è un team, non è una società, non è una squadra che ha mai cambiato 14 allenatori in poco tempo. Però magari qualche tifoso ci ha fatto il callo. Per me la Juve deve ritornare quella, di una volta. Non mi può far piacere pensare che hai un allenatore che sta a casa sul divano a mangiare popcorn e patatine e becca l'intero stipendio
1: Esatto.
0: anche per la prossima stagione se non troverà, un ingaggio.
1: Esatto. Buonasera Quintiliano, buonasera Franco. Mi auguro che la società non abbia ripensamenti sul portiere. Di Gregorio non va bene nemmeno come riserva, meglio tenere Perin. Cosa ne pensi? Un caro affettuoso saluto, Marco da Torino, anche se Perin non è il massimo nemmeno lui. Franco, a te.
0: No, ma non c'è nessun ripensamento. La società e lo stesso Spalletti stanno lavorando per riuscire a ottenere Alisson. De Gea, è comunque la seconda scelta. Non è una partita o un set di 3-4 gare dove un portiere può far bene o male che fa cambiare quello che è l'andamento e l'orientamento del mercato. La Juve cerca un portiere titolare. E secondo me ne ha assolutamente
1: Certo.
0: bisogno. Poi sul secondo mi interessa relativamente, nel senso, Perin è più uomo di spogliatoio, è più uomo di gruppo. Se vorrà rimanere, rimarrà Perin, se no rimarrà Di Gregorio. Secondo me, l'ho detto prima, non si può risolvere tutto in una sessione di mercato. Qualche uomo non gradito o comunque non funzionale al progetto di Spalletti rimarrà. L'importante è che arrivino 5-6 titolari che
1: Esatto.
0: facciano cambiare volto a una squadra, ripeto, inquietante.
1: Franco dice giustamente su Di Gregorio, non è una partita perché poi sembra anche essersi ripreso. È il valore assoluto del giocatore che non è da Juventus, punto. Allora Michele dice buonasera, buonasera Franco, in generale non trovi che la soddisfazione verso la prestazione sia l'inizio dello smettere di pensare da grande squadra che invece dovrebbe inseguire il risultato prima di tutto? E se il risultato si ottiene con i grandi giocatori, di cosa vogliamo parlare? Michele.
0: Ma sai Michele, io mi fido di Spalletti. Spalletti ha sempre detto che le due cose vanno abbinate, cioè va benissimo la gran bella prestazione, ma poi tutto deve essere finalizzato al risultato. Altrimenti, come diceva Max Allegri anni fa, se vuoi il bello spettacolo, vai al circo, vai al parco giochi, fai tante altre belle cose. Il calcio è innanzitutto il risultato. Se poi il risultato arriva
1: Arriva col bel gioco,
0: associato
1: meglio
0: a delle
1: ancora.
0: belle performance, ben vengano. È chiaro che più disputi belle partite e hai un gioco, una stabilità, un'identità,
1: Più hai
0: probabilmente hai più
1: speranza.
0: probabilità di
1: Ma
0: vincere. Ma io ieri mi sarei accontentato di vincere la partita con il Verona giocando ancora peggio di quello che abbiamo
1: con
0: visto.
1: l'Atalanta,
0: Quando tu arrivi
1: esatto.
0: a 3-4, bravissimo, quando tu arrivi a 3-4 gare dalla fine, conta solo ed
1: Allora, il
0: esclusivamente il
1: risultato.
0: punteggio che arriva dopo Juventus, il resto non conta nulla.
1: Nulla. Che poi, tra l'altro, Spalletti ci ha fatto anche vedere che è capace di giocare molto bene e vincere, tipo a Napoli, però lì aveva come centravanti Osimhen, cioè aveva un centrocampo con i fiocchi, aveva una, cioè capite, quindi si può anche fare. Massimo da Prato scrive: buonasera Quinto e Franco, una domanda, ma se il materiale umano è di basso livello e non è in grado di fornire prestazioni di alto livello, a cosa serve un allenatore top se non a dare quel quid in più? Massimo da Prato, lui dice, se la rosa è questa dovrebbe essere forse anche l'allenatore a sopperire a questo livello certamente non eccelso della rosa.
0: E mi sembra che lo abbia fatto e speriamo che mister Spalletti lo faccia fino a fine stagione. Io credo che mettere in dubbio le qualità di Spalletti, del mister, e la sua capacità allenatoriale in questo momento sia assolutamente antistorico, perché basta seguire quella che è stata la stagione fin qui della Juve. Spalletti ha dato quel quid in più, ha cementato un gruppo, ha già fatto delle scelte definitive, però ragazzi, vanno in campo i giocatori, il materiale umano è quello, il materiale qualitativo è quello, e quindi un allenatore non è che possa fare i miracoli. Mi pare evidente che però Spalletti abbia dato parecchio sprint in più, mi pare evidente, poi anche lui, come tutti gli esseri umani, errano, ci mancherebbe altro.
1: Esatto. Poi abbiamo un'altra due domande, però mi pare che abbiamo anche un vocale per Franco, vero? Vai.
2: Buonasera Quint, buonasera Franco, io vi rivolgo una domanda.
1: Ciao Francesco.
2: Sulla scorta.
0: Ciao Francesco.
2: Delle parole di Cambiaso, amici cari, ma io ho l'impressione che Cambiaso e forse il gruppo ieri abbia espresso un dato inquietante, cioè quello dell'inconsapevolezza. Questi ragazzi sono inconsapevoli sostanzialmente di quella che è la portata del carico di responsabilità di essere calciatori di questa grande squadra.
1: Sai che sono
2: non
1: d'accordo.
2: So voi cosa ne pensiate, se è così,
1: è vero.
2: Allora ha ragione Franco quando dice che questi sono difetti endemici di portata purtroppo, oserei dire quasi straripante, ed è molto molto difficile intervenire. Cosa ne pensate?
1: Grazie Francesco, io sottoscrivo quello che hai detto. Tu Franco?
0: Guarda, io aggiungo alla riflessione di Francesco un aspetto, non voglio essere troppo crudo, ma si vede che questi giocatori non hanno mai vinto nulla, perché chi ha vinto qualcosa percepisce il brivido del pericolo, l'attenzione, il sacrificio in più, la corsa in più rispetto all'appoggio sbadato, e mi riferisco ovviamente a quello che ha fatto Bremer, ma in passato Cambiaso, in passato chi ha combinato dei disastri. Cioè questa è una squadra che oltre a non aver mai vinto nulla non ha l'esperienza adatta. Ho trovato estremamente interessante una domanda di un collega in conferenza, Spalletti, quando chiede: ma la maturità di una squadra si può allenare? No, non si può allenare, e deve essere un'autoconsapevolezza dei giocatori stessi. E però qui bisogna fare in fretta, perché quando indossi la maglia della Juve non puoi ciurlare nel manico, non puoi avere tempo, a maggior ragione se sei in una corsa sfrenata come quella che stiamo vivendo per arrivare al quarto posto. In conferenza stampa prepartita, secondo me Spalletti era stato molto molto chiaro e il messaggio era riferito ai suoi, però poi i messaggi arrivano, entrano da una parte, escono dall'altra. Quando lui dice: noi dobbiamo pensare alla Champions League, perché vuol dire aggredire l'avversario, essere sul pezzo, non pensare al quarto posto, perché pensare al quarto posto significa avere qualcosa da difendere. Ecco, la squadra ieri ci ha dimostrato di non aver capito nulla di questo discorso, ed è una cosa grave. Concludo dicendo una cosa: tu prima parlavi di Spalletti che ha vinto a Napoli un grande scudetto con gli Osimhen, i Kvaratskhelia, però Spalletti che li ha fatti diventare dei grandi giocatori,
1: esatto.
0: Perché quando sono arrivati erano dei buonissimi giocatori, ma non voglio dire delle scommesse, ma dovevano provare, testare il campionato italiano. Quindi che Spalletti sia diventato, ma non parlo di te in generale, alcuni tifosi, uno sprovveduto, no, però lì aveva materiale umano di primissima eccellenza e qui ha materiale umano che fatica ad arrivare al quarto posto, a vestire la maglia della Juve con consapevolezza e maturità. E questo è il vero problema.
1: Aldo da Avola, Siracusa, dove c'è il vino, mi pare, Franco, il nero d'Avola, giusto, no? O no, sì, mi pare di sì. Franco, potrebbe essere utile Nico Gonzalez? Domanda per te.
0: Non lo so, non conosco a fondo i piani di Spalletti, però è evidente che se dovesse partire qualche esterno e Nico Gonzalez ti rientra, potrebbe essere un'opportunità. Io credo che Nico Gonzalez, un'alternativa, ma credo che Nico Gonzalez abbia trovato il suo territorio ideale, la comfort zone in Spagna. Io prima ti avevo accennato una cosa, ci tengo a specificare questo aspetto. Io non ricordo una Juventus, ma non solo di quelle vincenti, ma in generale delle Juve degli ultimi 40-45 anni, che non abbia tiratori da fuori.
1: Mamma mia.
0: La Juve ieri avrebbe potuto, avesse le pedine, risolvere una partita come quella sporca, dura, con un tiro da fuori. Tiro da fuori può entrare dritto nel sette, può essere deviato, spizzato, può essere carambolato in area e dà l'opportunità al centravanti, ad avercelo, chiusa parentesi, di accomodare in gol. Questa è una squadra che ha delle soluzioni limitate, va sempre sui soliti uomini. Ringraziamo, e qualcuno lo criticava, di avere con Seisao, che è l'unico che accende la scintilla, ma se no le giocate sono sempre codificate, leggibili e troppo prevedibili. Questa è una squadra che non ha un tiratore da fuori, e queste cose le paghi. Certo. Perché durante un campionato ci sono partite anche complicate che si mettono male, che tu capovolgi o risolvi con un tiro da fuori. Questa squadra non tira mai dalla distanza ed è un problema.
1: Poi Riccardo da Torino, domanda per Franco: Como lì, Chiellini, Modestò, Ottolini, a me tutte queste persone dai compiti incerti sembrano la ricetta giusta per fallire, cosa ne pensi?
0: No, io vorrei capire il ruolo di Modestò.
1: Questo anch'io. Questo anch'io, non ho capito cosa faccia. Comunque,
0: Francesco... No, soprattutto visti i brillanti risultati, vorrei capire qual è l'apporto. Non mi permetto di discutere il professionista, ma qual è l'apporto a livello di risultati stessi. Mi fermo qui.
1: Esatto. Buonasera Quintiliano, vorrei chiedere a Franco: cosa ne pensi del fatto che il capitano Locatelli, fresco di rinnovo fino al 2030, vuole fare il leader con prestazioni del genere che sono state parecchie quest'anno? Questo mi preoccupa molto, Francesco da Urbino.
0: Ma io mi preoccupo sinceramente della Juve, di tutti gli interpreti, perché se poi vogliamo sempre solo lanciare accuse su Locatelli,
1: infatti...
0: siete liberi di farle. Ma io, guarda, ti faccio una notazione: Calulu ha fatto una stagione fino a 5-6 giornate fa fantastica, anche lui giocando sempre e non avendo alternative, è in flessione.
1: Copia e incolla McKennie, copia e incolla McKennie, Franco, uguale. Ieri una
0: bravissimo,
1: delle peggiori, ma sta giocando sempre,
0: bravissimo,
1: comunque ovunque. Non, è umano anche lui o no?
0: Kelly lo stesso. Io ieri, quando ho visto nel primo tempo la punizione tirata da Kelly con quella ciabattata,
1: mamma mia,
0: mi fermo qua, non vado oltre.
1: Non me lo dire. Allora, buonasera Franco e Quinti, solo per complimentarmi con la vostra professionalità, grazie, e chiedervi una cosa: se la Juve non si qualifica, potrebbe anche essere che Spalletti rinunci? No, ormai ha firmato fino al 2028, no Franco?
0: No, beh, grazie per il complimento, no, assolutamente. Spalletti ha firmato perché ha avuto delle ragionevoli assicurazioni su quello che potrà essere il patrimonio tecnico che la Juve gli metterà a disposizione. Io però sono molto molto curioso. Io non voglio nemmeno pensare a una Juve fuori dalla Champions,
1: Mamma mia.
0: però è chiaro che è una delle opportunità, speriamo che non si concretizzi, ma è una delle opportunità che il fato può riservare, soprattutto se fai delle partite di palta come hai fatto ieri contro il Verona.
1: Andrea da Prato, ciao Quintiliano, domanda per te il mitico Franco, come mai un giocatore come Bremer dopo l'infortunio gioca con la paura? È vero, non è sicuro e sicuramente il vecchio Bremer non avrebbe commesso un erroraccio così evidente, non è il primo peraltro, forse tutta la squadra ne risente di diversi giocatori che non sono al top in un momento così cruciale? Andrea da Prato, appunto.
0: La squadra risente di un'insicurezza dei giocatori forti perché anche i grandi pilastri messi vicino a giocatori forti diventano ancora più saldi e tetragoni. Invece l'aria che si respira, ma anche tra di noi che osserviamo, siamo addetti ai lavori ma non siamo all'interno della squadra, e vedi una Juve che talvolta è timida, talvolta tentenna, talvolta rischia delle cose che non dovrebbe rischiare. E quindi è chiaro, per la cavolata di Bremer di ieri è molto facile gettare la croce addosso su di lui, ma secondo me è tutto l'impianto di squadra, o comunque una buona parte
1: Certo.
0: dell'impianto di squadra, da rivedere, da migliorare e ovviamente da perfezionare con un mercato che sia un mercato, non quello fallimentare fatto la scorsa estate dal signor Damien Comolli.
1: Danni Comolli, questa mi piace. Franco impeccabile come sempre, due punti esclamativi. Condivido tutto pienamente, anche lo sconforto. Comunque sempre fino alla fine, Stefania da Santa Marinella. Franco, questo era soltanto un complimento per te. Anche addirittura
0: Grazie.
1: gli piace anche il tuo sconforto, Franco.
0: Ma io non
1: Pensa quando
0: vorrei essere
1: comincerai a indossare le
0: sconfortato.
1: magliette, le t-shirt rock, mamma, non vedo l'ora, non vedo l'ora.
0: Io ieri non vedevo l'ora di poter dire Juventus aggancia il Milan al terzo
1: A
0: posto.
1: chi lo dici, mamma mia.
0: Poi vede una partita così e oggettivamente io ieri dopo la gara ero arrabbiato, oggi lo sono ancora di più perché ho già focalizzato alcuni punti del mio editoriale di domani, la
1: Alle
0: frecciata.
1: 18.
0: Preannuncio, sì, alle 18 ovviamente su
1: Una
0: bianconero.it.
1: frecciata velenosa?
0: C'è un titolo che secondo me scuoterà
1: Anche
0: parecchi
1: me, eh?
0: perché
1: Anche me, Franco, sono curioso adesso. Io lo sai
0: sì,
1: che
0: tu
1: sono
0: ami.
1: malato di titoli, no? Quindi non vedo l'ora adesso. Anzi, io, a parte lo
0: Me lo
1: posso
0: dirai
1: vedere.
0: tu
1: Se
0: domani.
1: l'hai già
0: Me lo
1: programmato, lo
0: dirai tu domani.
1: vedo. Se l'hai programmato, già lo vedo.
0: Vabbè, diciamo che il senso è dove è finita la Juve, ma quella vera.
1: Esatto. Allora, le ultime due, Franco. Poi boh, non lo so. Buonasera, meno male che siete voi che ci fate ca. Oh, ca mi preoccupa, però il meno male, insomma, dovrebbe essere una cosa positiva.
0: Non lo
1: Dopodiché,
0: so.
1: quest'ultimo, Franco, perché dobbiamo.
0: No, te lo dico io cos'era. Era cauterizzare le ferite da una Juve non eccezionale. Secondo me è
1: Ciao
0: questo, dai.
1: Quintiliano, buonasera, grande Franco. Qui Stefano da Villa Poma. Ieri ero allo stadio e già nel riscaldamento avevo visto troppi sorrisi e poi troppi passaggi sbagliati. Ora è una gara dura da andare in Champions, lo credo anch'io, l'ha detto anche Franco. Ti chiedo al volo subito secco, Franco, ti faccio tre nomi: Koop Meiners, vabbè, Openda almeno ormai facciamo così: Koop Meiners e David. Io non li vorrei, mi dispiace, guarda, ma non vorrei vederli più con la maglia della Juventus, Franco. Non lo so tu,
0: La mia risposta mi tengo Vlaovic.
1: Ah, ecco, perfetto. Allora, sono le 19:02, 1-1 fra Cremonese e Lazio, potrebbe indirettamente interessare la Juventus in chiave Lecce. Grazie Franco, domani 18 la frecciata, ma domani, mercoledì e giovedì, ovviamente la tua trasmissione su Bianco.
0: 15-16,
1: Qui,
0: ieri
1: come
0: e
1: al
0: oggi vi
1: solito,
0: aspetto perché
1: esatto.
0: ci saranno temi caldissimi, caldissimi. Alla prossima, Quinto, un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio a te, grazie. Allora siamo giunti al break, tra poco, dallo sconforto, rabbia, non so cosa di Franco, un altro amico, collega e ovviamente tifoso della Juventus, Oppini Francesco, che è arrabbiatissimo.
3: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta. Buonasera dalla redazione.
5: Due morti e due feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino, lo ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto a Grimmaische Strasse, una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. La polizia non ha ancora diffuso ulteriori dettagli a causa di quella che ha definito una situazione dinamica.
4: La marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento con missili da crociera, razzi e droni da combattimento vicino ai cacciatorpedinieri statunitensi che attraversano lo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, ma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz e che lo stanno riaprendo. Sempre nello stretto, una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione.
5: Ora in Italia, settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Cappa, come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato dai PM Pavesi di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale.
4: Sono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Xu Zhu e Liu Chongming, gestori del bar di Viale Cirminati a Milano, imputati per l'omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il 17 ottobre 2024 dopo un tentativo di furto di gratta e vinci dopo essere stato inseguito e gettato a terra. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati, escludendo l'aggravante della crudeltà e riconosciuta per entrambi gli imputati l'attenuante della provocazione per aver subito il furto dentro l'attività.
5: Aveva incassato l'ergastolo in primo e secondo grado, ma ora il nuovo processo ha ribaltato la sentenza. È stato assolto il narcotrafficante Francesco Tamarisco, ritenuto mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la mamma Coraggio uccisa, secondo gli inquirenti, perché aveva denunciato un giro di pedofilia nel rione Poverelli di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Per quell'omicidio, datato 26 maggio 2004, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva come esecutore Alfredo Gallo.
4: Siamo allo sport. Gli internazionali d'Italia di tennis registrano un dato senza precedenti già in fase di prevendita. I biglietti venduti hanno raggiunto quota 299.535, segnando un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo della passata edizione. Il dato è particolarmente rilevante perché porta l'incasso complessivo già oltre il record finale del 2025, prima ancora dell'inizio del torneo, un risultato che conferma il trend di crescita dell'evento romano.
5: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Fermo restando che le squadre si costruiscono con visione, con programmazione, spese oculate, possiamo dire che questa squadra non ci sorprende, è la squadra che abbiamo lasciato 3 anni fa con acquisti sbagliati. Non ci sorprende, ce ne vediamo adesso. Ciò che ad oggi in me sorprende personalmente è che continua a vedere un allenatore che mette in campo un giocatore che per me non è proprio da Juve, uno dei tanti, del Jonathan David, per me non può essere il top player ancora, con tutto rispetto parlando, un giocatore che per 6 anni forse è mandato via un giorno sì e l'altro pure.
8: Ciao ragazzi, Renato da Genova. Io ho sempre più l'impressione che sia una squadra con pochissima personalità e soprattutto che manchino i leader in campo. Perché io ricordo, a partire dai tempi di Furino, che in una partita prese quasi a pugni Bonini perché non si metteva bene in barriera, oppure a Del Piero che arrivò a tirare una testata a Palladino perché si era permesso di far qualcosa che non era nell'idea di Del Piero e della squadra. Qua purtroppo mi sembra una squadra, tra virgolette, di mammolette, di bravi ragazzi, e che il leader sia quel bravissimo, tenerissimo e ottimo ragazzo di Locatelli.
9: Ciao ragazzi, Eros da Cesena. Era solo per dire che anche ieri, non facciamoci la testa prima di essercela rotta. Però quello che manca a questa squadra, e spero che nella campagna acquisti qualcosa venga fatto, sono quei 2 o 3 giocatori di personalità che ti avrebbero comunque permesso di vincere la partita.
3: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, c'è un messaggio di Tiziano da Milano che mi dà un assist, l'ho già detto, no? Lui dice: ho la netta impressione che la Juve giochi meglio fuori casa, vedrete che a Lecce vincerà, intanto lo speriamo. Io vi ho detto prima che senza andare tanto dietro, Lecce pareggio in casa, Cagliari si è perso a Cagliari, Sassuolo e Verona in casa pareggio, quindi questi tre punti solo in quattro partite contro piccole, tre partite le ha giocate in casa la Juventus, questi tre punti le ha fatti, cioè in casa non è riuscita a vincere nessuna di queste quattro partite, le ha pareggiate tutte e tre, salvo perdere poi addirittura a Cagliari. Cioè la Juventus adesso starebbe già, avrebbe già in cassaforte la qualificazione, e ve la dico tutta, probabilmente sarebbe minimo terza, se non addirittura seconda. Questa è la realtà, ragazzi, senza andare troppo dietro. Mamma mia, quanti messaggi, ragazzi. La netto, questa l'abbiamo letto. Buonasera, meno male che siete voi. Grande Ilir, non so che nome sia. Poi ciao Quintiliano, buonasera dal grande Franco. Stefano, l'abbiamo letto. Poi vediamo, andiamo giù. Allora, smettiamola però di dire meglio giocare male e vincere. Se si gioca bene, 9 volte su 10 si vince. Ieri non abbiamo giocato bene, non abbiamo vinto. Rinvangare il corto muso, il calcio è aberrante ai giorni nostri, Gianluca. Però Gianluca, bisogna cercare di capire quando uno parla. Franco ha detto, è chiaro che se giochi meglio 9 volte, cioè ci sono più possibilità di vincere. Cerchiamo di capire quando uno parla. Però ha detto, in questa fase finale mancavano adesso 3-4 partite, anche se si gioca male l'importante è vincere. Ha detto questo Franco, non ha detto voglio alle, perché voi riandate sempre lì, avete proprio una deformazione secondo me mentale, non c'entra niente Allegri adesso. Lui sta dicendo che in questa fase finale, come alla Juventus servono punti per avere la certezza di andare in Champions League, anche se si vince male a me non importa, ha detto Franco, e credo che abbia ragione. Però poi ha anche aggiunto, è chiaro che se si gioca bene hai più possibilità di vincere, questo è chiaro. Vai Fede.
11: Buonasera Quintiliano, Francesco da Caserta.
1: Ciao.
11: State parlando di carattere già nella trasmissione di Alessandro e Vincenzo. Mm-hmm. Ma io voglio ricordare solo una cosa. Nel 2011-2012 non penso che avevamo una squadra di carattere dopo il primo anno di mercato di Marotta, che fu negativo, ma arrivò un allenatore che diede mentalità e carattere. Io non voglio tornare ad Antonio Conte. Spalletti, chapeau come modo di giocare, come modo di esporre e filosofeggiare, ma in quanto a trasmettere carattere al di là della qualità pecca.
1: Allora, grazie, lo so, purtroppo sì, è fondamentale. Quando diciamo certe volte bisognerebbe scegliere prima l'uomo tra virgolette e poi il calciatore, è chiaro che servono calciatori per innalzare il livello tecnico, però se questi giocatori non hanno carattere, lasciamo perdere. È pur vero che se prendi 2-3 esperti, ma ne servono di più secondo me, anche meno esperti, ma 3 esperti almeno sì, sono abituati a vincere, perché i nomi che abbiamo fatto, non so quali riusciremo a prendere, non lo so, sono ovviamente giocatori abituati a certe temperature agonistiche, anzi abituati proprio a vincere, ad alzare i trofei. E questo è il punto. A proposito di giocatori di cui abbiamo fatto il nome, Fabrizio Romano dice: Alisson è tentatissimo dalla Juve, il portiere avrà dei contatti con il Liverpool. Ve l'avevo un po' accennato, no? Perché credo che Spalletti sia determinante rispetto alla sua volontà, e quindi anche Fabrizio Romano è uno dei più esperti di mercato, sostanzialmente sta dicendo la stessa cosa. Il nome in cima alla lista della Juve per il ruolo di portiere è quello di Alisson. È quello di Alisson. Fabrizio Romano, attraverso il suo canale WhatsApp, ha rivelato che presto potrebbero esserci dei contatti tra il brasiliano e il Reds per parlare del futuro del giocatore. I contatti tra Alisson e Liverpool, scrive Romano, sono in programma questo mese per capire come procedere sul futuro. Alisson è tentatissimo dalla Juve, una priorità ai bianconeri che dipenderà dalla scelta del club inglese. Il brasiliano vorrebbe lasciarsi bene con il Liverpool e sarà il club stesso a decidere se e a quali costi cederlo, con un anno di anticipo, perché sappiamo che Liverpool prima della scadenza di giugno ha prolungato di un anno onde evitare proprio di perderlo a zero, quindi il contratto gli scade nel 2027, anche se poi mi pare di capire che forse con una quindicina, forse da quello che leggo, di milioni potrebbe essere preso. Visto, dice, visto gli AD già di due colonne come Salah e Robertson, Alisson aspetta, la Juve spera, così scrive Fabrizio Romano. Vai Fede, vediamo cosa sperano i nostri amici.
12: Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
1: Marco.
12: Purtroppo la Juve è questa, è una squadra fragile mentalmente, giocatori scarsi, perché portiere, David, comunque anche Locatelli non è sto fenomeno, è un giocatore che in un'altra top squadra, delle prime tre, giocherebbe perennemente in panchina, quindi anche questo giocatore, sì, gli abbiamo rinnovato il contratto, tutto quanto è, però non è un giocatore che ha davvero centrocampista, diciamolo francamente, non è un giocatore di alto livello tecnico, e poi è molto lento. Poi tutti gli altri, cioè sono entrati in campo sapendo del risultato del Milan, che si poteva ragguantarli a 67 punti, e noi andiamo molli. E anche il secondo tempo, se non c'era quella punizione di Blau, non so se non si segnava. Io dico, se la partita fosse continuata fino a mezzanotte, secondo me non si segnava. Ora io sono convinto che con questa squadra per me sarà difficile fare 9 punti. A Lecce sabato la vedo difficile, con la Fiorentina in casa e il Torino, poi dopo l'ultima combinazione, sono due squadre che contro di noi ci daranno l'anima.
1: Beh, su questo Marco non ho dubbi, l'ho detto dall'inizio, vorrei che la Juventus arrivasse alla terz'ultima già qualificata, altrimenti le ultime due gare che farai contro squadre che non hanno nulla da chiedere al campionato, se non in questo caso la volontà di estrometterti dalla Champions League, perché sarebbe una sostanziale diciamo vittoria loro stagionale, cioè sarebbe il loro scudetto, e quindi adesso invece la strada si è complicata. Però ieri ragazzi avevi un match point e non l'hai sfruttato, e tra tanti colleghi, amici e tifosi della Juventus, io ho visto un video di una persona che è arrabbiatissima. Vorrei sapere se a distanza di diciamo 24 ore, dai, Francesco Pini si sia un po' calmato meno. Ciao Francesco.
13: Ciao, buonasera, buonasera a tutti. No, al contrario, anzi, sale il rammarico, perché poi ti metti a fare la conta di tutte quelle occasioni cestinate buttate in questo modo, nello stesso identico modo, tutte le varie partite che hai giocato sempre con un livello altissimo, senza mai portare a casa però la posta in palio più alto, cioè ovvero la vittoria.
1: Anche se ieri, Francesco, livello altissimo, per esempio, primo tempo inguardabile, inaccettabile, inammissibile, non so nemmeno quale altro aggettivo usare. Poi nella ripresa, per carità, si è fatto qualcosina in più, un po' di sfortuna anche, ma non possiamo attaccarci, Francesco, onestamente, contro una squadra retrocessa. Il palo, la traversa, le due occasioni di Conceição, non credi che forse, come ha detto un mio amico estremizzando, anche l'Under 23 avrebbe vinto, o estremizzando il concetto ovviamente?
13: Guarda, è quello che ho detto a caldo nel post partita, perché poi vedi, è vero che non fa una partita di livello alto come le altre, ma è vero che poi alla fine tira in porta 20 volte contro una, subisce un gol come è già successo col Cagliari, con Lecce, in tutte le partite in cui non ne porta a casa il massimo della porta, ripeto, con Sassuolo stesso in casa, su quell'1-1 che pesa come un macigno, cioè è una cosa già vista, e quindi qui non è un problema di gioco di squadra che c'è, e come, è una questione di personalità, è una questione di leadership che manca, non ci sono giocatori che nel momento chiave riescono a trascinarti la squadra sulle spalle e portarla a vincere. Troppi errori sotto porta, troppe imprecisioni negli ultimi metri, troppa cattiveria. E quando giochi con David, io continuo a ribadirlo, sei sempre uno in meno. Sì, e poi c'è un problema portiere, e lo ribadisco per la centesima volta: per quanto Di Gregorio si fosse rivalutato nell'ultimo periodo con delle prestazioni più che positive, e va bene così, però poi ricaschiamo sempre negli errori soliti che non capiamo neanche riguardando il centro. Cioè, io più riguardo il gol di ieri subito e più non capisco cosa abbia fatto Di Gregorio. Ha fatto una cosa che è molto simile a quella vista nel primo gol subito contro l'Inter a San Siro quest'anno,
1: sì,
13: dove lui va per terra senza motivo, quasi come se non fosse un atleta, e tutto questo non mi sembra. Quindi probabilmente, ripeto, anche lì c'è un problema fondamentale. Sì, sì. Cioè, il Milan è lì grazie anche a 12-14 punti legato a Mignan.
1: Vero.
13: Noi della Juve siamo abituati a ben altro da anni, e bisogna risolvere anche questa situazione.
1: La stessa Roma, Francesco, ti dico, che se lì deve ringraziare, esatto, Svilar, perché soprattutto nella prima parte di stagione ti assicuro che ha salvato il risultato spesso, ha dato tanti punti, diciamo, quello che faceva Buffon una volta con la Juventus, dava dei punti. Invece purtroppo a noi i portieri, il portiere in particolare, li ha tolti. Non ha nominato Cup Manners, e quindi ti vengo un'altra domanda.
13: Perché c'è?
1: Infatti, perché quel passo io non lo so, ieri veramente sarei sceso in campo a prenderli virtualmente, a schiaffi ovviamente. Quindi ti chiedo, i tre giocatori che non vorresti più vedere il prossimo anno con la maglia della Juventus?
13: Ma non sono tre, sono di più, con tutto rispetto parlando.
1: Lo so, voglio essere buono.
13: Ma no, guarda, ti dico, allora, secondo me bisogna essere... Allora, c'è Ottolini che è arrivato a gennaio e a differenza di quest'estate già ha fatto vedere le cose più interessanti, perché se tu porti Boga e Holm, che sono comunque due che alzano il livello della squadra, soprattutto per le cifre che li hai presi, mi va benissimo. Il problema è che poi ci sono dei giocatori che non sono proprio da squadre di alto livello, cioè i vari Cambiaso, Cabal, Cobb Manners, Openda, David, Zegarova stesso, che io, del quale io ero un fan e un accanito sostenitore, perché ai tempi della ex squadra con David faceva delle meraviglie, tant'è vero che l'anno scorso ci segnano contro con un assist di Zegarova e un gol di David.
1: Esatto.
13: Però, ripeto, ci sono maglie e maglie, come nei mestieri, no? C'è lo chef che sa gestire il grande ristorante stellato, e c'è lo chef che non sa gestire il grande ristorante stellato. Quando porti quelle maglie, le stazioni sono diverse. Tu hai sulle spalle milioni di tifosi e responsabilità economiche pesantissime. No, questi personaggi devono essere utilizzati al meglio per fare il mercato quest'estate. Sarà un compito duro, ma bisognerà pur farlo. In questi nomi ci metto Di Gregorio e anche Perin, che mi pareva già lontano dalla Juve a gennaio, vicinissimo a Genova.
1: Sì, esatto.
13: Quindi questa è una squadra che andrà comunque rifondata. Allora, Spalletti, a quello che so io, avrebbe bisogno e vorrebbe, diciamo il condizionale, 5 titolari di livello, perché secondo lui questa squadra non è da primi 4 posti oggi, e il ragionamento per me ci sta, per quello che stiamo vedendo in alcune stazioni. La Champions League sarà fondamentale, ma a prescindere da quello che accadrà bisognerà fare una squadra più pronta, più incisiva e più sicura di se stessa, perché Spalletti più di così non può fare. E ripeto, in questo momento noi siamo lontanissimi da quello che è una lotta scudetto eventuale dell'anno prossimo, e da quello che è anche qualcosa di diverso a livello europeo. Cioè, in Champions questa squadra non vai lontano oltre quello che si è già visto nelle ultime stagioni, è sempre lì il punto. Servono giocatori di qualità, servono i giocatori alla Alisson, alla Bernardo Silva di cui si parla, alla Lewandowski, magari si potesse prendere Osimhen, per Osimhen io cederei tre quarti di squadra, però non si può fare. Quindi bisogna essere attenti, perché sennò poi anche le parole di Comolli vanno a finire al vento. Adesso, da quello che lui ha dichiarato poco fa, ovvero che la Juve vogliono venire giocatori di livello internazionale con nomi antisonanti, a prescindere dalla Champions o meno, dovrà essere confermata, perché sennò allora poi anche il suo ruolo verrebbe messo altamente in discussione nuovamente.
1: E certo, hai citato Spalletti, ha detto più di questo non può fare. Invece, come tu credo possa immaginare, ci sono alcuni che invece stanno attaccando anche Spalletti. Io, secondo me, è la persona giusta. Come la vedi tu? Perché qualcuno dice, però per esempio ieri i cambi, forse anche sbagliato, ma forse anche sbaglia, però il cambiamento che c'è stato con lui, secondo me, è evidente, e quindi è giusto che si continui con lui a prescindere. Invece parecchi, Francesco, ti dico che sono anche contro Spalletti, ormai siamo abituati, per carità, a degli schieramenti in seno appena al tifo della Juventus sembra una sorta di parlamento, no? Io sono al governo, io sono all'opposizione, c'è sempre qualcuno contro qualcun altro. Tu come la vedi su Spalletti?
13: Allora, intanto sono per il libero pensiero assolutamente, perché
1: ci mancherebbe, no,
13: e la gente questo deve ricordarselo, e anche quando parlano gli altri devono ricordarselo, perché sennò poi allora non diventa rispettoso il pensiero altrui, a meno che non sfoci qualcosa di maleducato. Ma io su Spalletti sono d'accordo con te, cioè oggi la situazione secondo me è che la Juve non è all'altezza dell'allenatore.
1: Bravo.
13: È molto semplice. Io poi rispetto tutti i pareri, ripeto, ma il cambio di ieri va bene, anch'io non ho capito David perché dietro a Vlahovic al posto di Bogada subito magari e in quella posizione, va bene tutto, ma li vede lui in allenamento, lui sa come stanno, lui li allena tutti i giorni, lui ha i parametri e ripeto, senza di lui tutto quello di cui stiamo parlando nell'ultimo periodo, che è comunque positivo rispetto all'inizio di stagione, facciamo in modo che vada avanti, perché il progetto non può essere ogni volta scartato, buttato nel gabinetto da un momento all'altro per una partita, ripeto, disastrosa. Questa probabilmente sarà quella che potrà pesare di più a fine stagione qualora non dovessimo essere in Champions, e quindi i rammarici saliranno, sì, le responsabilità pure, e quindi pagheranno anche i giocatori, perché comunque sia oggi, ripeto, in campo ci vanno i giocatori, e Spalletti mi sembra che questa squadra l'abbia cambiata profondamente sotto molti aspetti, ma più di così non, cioè se tu vuoi fare gara con una Ferrari ma hai una Volkswagen, con tutto il rispetto, puoi metterci dentro la benzina che vuoi, puoi cambiarci le gomme quanto vuoi, puoi mandarla in assistenza quanto vuoi, ma perdi. Non riuscirai mai a competere.
1: Certo, perdi. Hai citato giustamente, detto giustamente, il discorso Champions. Guarda, te le rileggo, tanto le sappiamo a memoria, però anche a beneficio dei radioascoltatori. La Juventus giocherà con Lecce, intanto la Lazio è passata in vantaggio adesso 2-1 con la Cremonese, ha ribaltato momentaneamente il risultato. La Juventus con il Lecce a Lecce, poi Fiorentina in casa e Torino, diciamo così, in trasferta. Poi il Como ha il Verona, il Parma e la Cremonese, la Roma questa sera la Fiorentina, Parma, Lazio e Verona. Ricordiamo Juventus 6-5, Como 62, Roma 61. La Juventus è in vantaggio agli scontri diretti con la Roma e invece svantaggio con il Como. Attenzione, c'è il Milan 67, cioè a soli 2 punti dalla Juventus. Io non la vedo facile, francamente, Francesco, non so tu.
13: Assolutamente, io non l'avrei vista facile neanche vincendo ieri, figuriamoci adesso.
1: E sono d'accordo anche su quello che hai detto nel tuo video. Sulla carta, ora ovviamente speriamo che alla fine la Juventus qualifichi, ma non meriterebbe di andare in Champions su questa Juventus?
13: No, per me no.
1: Io l'ho detto ieri.
13: Con il massimo del dolore nel cuore, ma bisogna anche essere oggettivi. C'è un conto essere tifosi, ma bisogna essere anche oggettivi. Oggi, per me, per il lavoro che ho visto fare a Como, per il lavoro che, per esempio, il Milan è un'altra che non merita di stare lì.
1: Esatto.
13: Perché però sappiamo il pragmatismo di Allegri quale sia, e come porti a casa alla fine delle stagioni almeno quello che gli viene chiesto come minimo sindacale. Però oggi non siamo a quel livello, secondo me, quindi stiamo a vedere, perché il Como è comunque lì. A Lecce io non vado tranquillo, perché devono ancora salvarsi, è un campo sempre ostico, nonostante loro non segnino molto, ma hanno vinto 2-1 ottima la scorsa col Pisa. La Fiorentina in casa è sempre una partita delicata, soprattutto qualora salvasse. Tra l'altro Ken oggi non c'è con la Roma, quindi sarà disponibile sicuro con noi. E poi col Toro, alla fine io sul Toro è da un mese che dico quella partita lì, se non ci arrivi con i punti giusti, rischi di far fare
1: certo,
13: a loro
1: certo.
13: Rischi di far alzare a loro il trofeo stagionale.
1: E loro lo scudetto è stromettere la Juventus dalla Champions League. Lo scudetto sarebbe,
13: sì,
1: sarebbe loro scudetto.
13: È comprensibile.
1: Sì, sì, per carità. Per
13: quindi
1: loro...
13: polli noi, come si dice.
1: Sì, sì.
13: Punto.
1: Francesco, c'è un messaggio per te, questa è poi un'altra cosa e ti saluto. Ciao Quintiliano, Paolo da Formia, volevo sapere se Francesco condivide o meno quello che adesso vi sto per dire. Secondo me Spalletti, dopo il pareggio con il Milan di domenica scorsa, ha sbagliato a dire che in fondo il pari contro i rossoneri contro il Milan disastrato era accettabile. La squadra si è, io non la penso così, comunque vabbè, se deresponsabilizzata, comincia ad avere un po' di dubbi sul suo modo di preparare le gare contro le piccole anche a livello psicologico, ed anche perché se è stato lui a far rinnovare uno zoccolo duro che da anni è molle, tutto comunque dipende dal risultato della Roma di questa sera. Pensi che prepari male le gare contro le piccole, Francesco Spalletti?
13: No, io quando sento parlare i giocatori di Spalletti capisco il rispetto che hanno verso la sua autorevolezza, verso il suo sapere di calcio. È un allenatore che ha fatto bene ovunque si è andato, tramite il nazionale, ha fatto bene all'estero, ha portato in Champions squadre che non andavano in Champions da 10 anni,
1: tipo l'Inter preparando il terreno a Conte, per esempio.
13: Certo, esattamente, esattamente, esattamente. Quindi, insomma, io ripeto, oggi il punto per me è questo, è quello che ho detto prima, che la Juve, dirigenza, club e giocatori non sono a livello di un allenatore internazionale. Cioè oggi il Guardiola, il Klopp di turno internazionale non verrebbe la Juventus facilmente. Cioè, è inutile che stiamo a girare attorno al discorso. Siamo in un momento di transizione totale. La cosa positiva qual è? Che abbiamo creato uno zoccolo duro di giovani sul quale si può lavorare e sul quale si può andare ad aggiungere qualità di giocatori però maturi e con molta personalità, perché poi nelle partite che pesano, anche con il Verona, ti serve il giocatore che ti tira fuori dalle difficoltà.
1: E noi in questo momento non
13: purtroppo non c'ho, anche il Diz ieri male, la partita prima Maluccio non sta benissimo, c'è il mondiale alle porte. Io anche questa roba del mondiale purtroppo la temo, perché tanti giocatori secondo me hanno paura in un certo senso di mettere la gamba una volta in più, e quindi quello magari non aiuta. Però ripeto, io sentivo puzza di bruciato ieri ed è successo.
1: Purtroppo sì. L'ultima, Francesco, non posso non chiedertelo. Volevo sapere come stai vivendo questo caos arbitrale e se ti aspetti qualcosa di più rispetto a quello che è uscito finora. Visto che ti interrogeranno, l'ha detto agli arbitri dell'Inter, forse anche gli altri addetti agli arbitri, non so cosa c'entrino nel caso, tipo la Juventus, Parma e Lazio, però sicuramente l'ha detto agli arbitri dell'Inter, verrà interrogato dalla Procura di Milano.
13: Ma guarda, io come ho già spiegato sia su Netflix che su Rai 2 al processo al 90esimo, ho spiegato che è una situazione troppo in divenire e troppo complicata per poter fare delle ipotesi. Secondo me potrebbe finire in un buco nell'acqua clamoroso della Procura, oppure potrebbe succedere un terremoto stile Calciopoli 2.0, cioè, perché io ricordo che le designazioni arbitrali fecero parte di quella Calciopoli,
1: sì.
13: Si parlava di Regina Juventus, tra l'altro persa la Juve con un errore arbitrale contro la Juve, dell'allenatore, del tecnico chiuso poi dall'arbitro, chiuso da Mogini,
1: cosa che poi non...
13: negli anni che non successe. Però ripeto, ad oggi abbiamo troppa poca roba, non si può puntare il dito su nessuno, non si può parlare di Serie B, Serie C, come si deve dire, anche se lo si fa a volte un po' per spottò e ci sta, è un altro discorso. Però ripeto, l'unica cosa che io mi chiedo è perché a San Siro.
1: Sì, è vero.
13: Perché non lo dico io, lo dice la Procura di Milano.
1: Certo,
13: quindi ripeto,
1: certo.
13: O hanno preso un buco, o hanno fatto un buco nell'acqua gigantesco, oppure c'è qualcosa di molto grosso, tipo intercettazioni ambientali che non conosciamo, e le cose verranno fuori di volta in volta. Una cosa la posso dire in più. Con la Juve nel 2006 non c'era questo garantismo.
1: Primo, secondo, per quanto riguarda poi le plusvalenze, tu ricorderai che ogni giorno uscivano tutte le intercettazioni, il titolo del giornale, di un giornale in particolare, io l'ho seguita benissimo, erano dei pezzi di intercettazione. Adesso, stranamente, per carità, forse hanno messo un freno, però sto uscendo poco. Aggiungo, tu hai detto perché a San Siro, e io ti dico, come fa Rocchi, o faceva, a sapere che alcuni arbitri non fossero, sono sgraditi all'Inter, invece qualcuno è gradito all'Inter? Anche questa, per esempio, è una domanda, no?
13: Ma certo, tutto lì punti, bisogna capire di chi parlerà Rocchi e chi verrà in quel caso indagato per essere poi sentito e con il quale interloquire. Ripeto, oggi abbiamo troppe poche robe ancora,
1: ne
13: vengono fuori una al giorno, però insomma, diciamo che ci sono viste cose strane in questi anni, come per esempio i riferimenti di Agnelli per il caso Curva nel 2017 a Torino e a Milano poi il contrario.
1: Sì, esattamente, doppia curva. Grazie mille, Francesco, buona serata.
13: A voi.
1: Grazie,
13: serata,
1: un abbraccio, grazie a te. Allora, buonasera Quinti, Spalletti ci fa giocare, noi vogliamo vincere, Josué, però Spalletti non è che schiera in campo squadre per far giocare e poi non vincere, vuole fare quello anche lui. Questo è. Allora, siamo giunti al break, all'ultimo break, poi faremo l'ultima mezz'ora, recuperiamo un po' di messaggi perché abbiamo avuto due ospiti, quindi è giusto che si interagisca con voi. A tra poco.
14: Fuori di Juve.
15: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
16: Ma
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dalle 18.30 in campo il penultimo match della 35esima giornata di Serie A Cremonese-Lazio. I grigiorossi sono alla caccia di punti preziosi con l'obiettivo di accorciare le distanze dal Lecce, ora lontano 4 punti. Sarebbero questi punti salvezza importantissimi per la Cremonese. La Lazio invece con una vittoria scavalcherebbe in classifica Bologna e Sassuolo, posizionandosi all'ottavo posto. Alle 20.45 la 35esima di A si chiuderà con il match Roma-Fiorentina. Per i giallorossi occasione da non perdere quella di questa sera per ridurre in caso di vittoria le distanze della Juventus, ora quarta più 4 proprio sulla Roma. Roma che avrà in campo a disposizione dall'inizio Koné, mentre Dybala dovrebbe avere spazio partita in corsa. Nella Fiorentina a sinistra Gosens con Ranieri e Pongracic al centro della difesa. In casa Inter si festeggia lo scudetto e viene deciso anche il mercato, perché dopo la vittoria del titolo scatta l'obbligo di riscatto per Akanji, arrivato nell'ultimo giorno dello scorso mercato estivo dal Manchester City. Tra i protagonisti di questa cavalcata vincente, lo svizzero ha collezionato 33 presenze in campionato e segnato 2 gol nelle vittorie contro Sassuolo e Lecce a febbraio. Siamo al tennis, gli internazionali d'Italia. È stato svelato oggi il tabellone dell'edizione 2026. Jannik Sinner, peraltro appena arrivato a Roma all'aeroporto di Ciampino, reduce dal trionfo di Madrid, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte di tabellone c'è anche Cobolli. Musetti invece nella parte bassa del tabellone con Djokovic e Zverev. Il Torino ha raggiunto Superga ed è stato accolto dai fischi e anche insulti da parte dei tifosi granata. La squadra di D'Aversa è stata contestata nel piazzale davanti alla Basilica di Superga nel giorno, lo ricordiamo, del 77esimo anniversario della tragedia del grande Torino. C'è stato anche un coro contro il presidente Urbano Cairo, poi si è alzato il canto "C'è solo il grande Torino". È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni, temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Vabbè, lo sapete, è finita la partita di Cremona, la Lazio ha battuto la Cremonese che resta quindi a meno 4 da Lecce, che si presenterà di fronte alla Juventus più tranquillo, sicuramente, certo che non è che possa perdere punti, però io non so se sia, ripeto, se sia meglio o peggio affrontare un Lecce più tra virgolette tranquillo, non completamente, perché non è che sia già salvo, mancano 3 partite, però secondo me se Lecce avesse avuto estrema necessità di vincere, perché magari a pari con la Cremonese eccetera eccetera, secondo me sarebbe stato meglio, perché più pressato, non lo so, staremo a vedere. Dai, vai Fede.
6: Al netto che ieri sera, ieri pomeriggio è stata una cosa
5: imbarazzante,
6: inconcepibile, perché comunque questi giocatori hanno dimostrato di non meritare questa maglia, però bisognerà molto, qui devono pagare anche le persone che hanno fatto il contratto Pendà, hanno preso David, hanno preso tutti quei giocatori che non sono serviti a niente, quindi qui, come ha pagato Giuntoli, ora deve pagare

0: Ottolini, mi pare. Vai, Fede.
1: Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
0: Renato.
1: Guarda, io lo dico fin dai tempi di Motta, la rosa che avevamo e che abbiamo adesso, che per la gran parte è quella di allora, è costituita da giocatori mediocri, ma non soltanto dal punto di vista della tecnica, ma soprattutto della personalità. E poi mancano i leader in campo. Io ricordo gente come Furino, che aveva preso a pugni in campo Bonini perché non si era piazzato bene sulla barriera, o Del Piero che aveva tirato una testata a Palladino, suo compagno di squadra, perché non gli aveva passato la palla o qualcosa del genere. Qua chi abbiamo come leader? Un bravissimo ragazzo, sicuramente un cuore d'oro attaccatissimo alla maglia, ma Locatelli non è certo il leader che serve alla Juventus. Ciao.
0: Ah, questo lo sappiamo, però nemmeno, e non è il caso tuo, Renato, grazie, crocifiggere Locatelli ogni volta che vanno male le cose. Magari sono anche altri, no, a dover essere criticati. Ieri tutti, se non con Cesao, per esempio il povero, tra virgolette, McKennie. Ieri a un certo punto ho chiesto a Santarelli, oh, ma McKennie gioca? Ma è così, ovviamente, per estremizzare il concetto, perché pure lui ha sempre giocato tutti i ruoli, quindi... Io sono sicuro che lui quando si gira in panchina dice ma boh, Openda ormai l'abbiamo visto, non c'è più, non esiste più, è fuori proprio dai radar. David l'ha ammesso, evidentemente Vlahovic, ma sicuramente non evidentemente, non è in grado di giocare dall'inizio. Tu dici giochi dall'inizio e poi lo togli, boh, non lo so. Alla fine ha dovuto far entrare il Koopmeiners che, per carità ragazzi, vai vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, perdonami, sono Mauriziotto. Volevo dire questo, cioè, allora io continuo a sentire dire il calendario, il calendario, il calendario. Allora, vogliamo capirlo, no? Che il problema non è il calendario, il problema siamo noi. Perché ieri il calendario era favorevole e abbiamo pareggiato in casa col Verona. Mo' adesso il calendario cosa ci mette di fronte? Ci mette di fronte che dobbiamo giocare intanto sabato a Lecce, poi abbiamo Fiorentina in casa e Torino. Allora, non è che adesso dobbiamo far diventare queste squadre lo spauracchio, ma semmai lo diventassero è perché noi non siamo una squadra che ha nel ritmo, nella costanza di risultati, il suo praticamente pedigree, d'accordo? Quindi a me non mettono paura queste squadre e quindi il calendario. A me quello che mette paura è la Juve con dei calciatori non all'altezza. Saluti da Maurizio.
0: Sì, ho capito, Maurizio, puoi avere tutti i discorsi che ti pare, però adesso lo devi guardare il calendario, sai perché? Che sono le altre concorrenti che giocano e secondo me per questa Juventus qualsiasi cosa può essere difficile. Oppure magari si può trasformare in una vittoria. Ecco perché dico il calendario. Quindi non lo guardi il calendario, devi giocarle le partite. Cioè, non è che non guardi il calendario. La Roma ha il derby, non ha il calendario facilissimo. La Roma giocherà il derby, pensate. Dopo 3 giorni mi pare dalla finale che la Lazio farà con l'Inter di Coppa Italia e soprattutto senza tifosi della Lazio che come sapete non possono andare in trasferta, quindi figuratevi come verrà attenuato almeno dal punto di vista, no, se vogliamo, mentale e di trascinamento della squadra il derby in chiave Lazio. Ecco. Poi per carità è chiaro che la Lazio farà di tutto per. Però è un po' un derby depotenziato per la Lazio. Perché se dovesse vincere contro l'Inter in Champions League, cosa che io mi auguro, scusate, in Coppa Italia, cosa che io mi auguro, magari è ancora ubriaca della vittoria. Se dovesse perdere, magari è depressa, non lo so. Boh. Devi ammettere che neanche Locatelli, con tutto rispetto, può essere il capitano della Juve. Non segna, non tira mai, non fa assist. La Juve può ripartire da un centrocampo in cui Locatelli è titolare, Peppe da Napoli. Ma se abbiamo Locatelli, ma cosa volete da Locatelli? Cioè, portatemi 3 giocatori di livello e Locatelli io lo metto in panchina. Però me li dovete portare. È troppo facile dire Locatelli non è da Juve, Locatelli non è da fare. Non c'entra nulla il capitano adesso con il discorso del valore del calciatore. Non c'entra proprio nulla, secondo me. Il problema è che se me ne portate due o tre, ma io Locatelli non lo faccio giocare più. Portatemeli 2-3 di livello e che gioca Locatelli lo mettiamo in panchina. Quinti ha già segnato la questo è vecchio. Ma quanti match abbiamo avuto quest'anno? Basta che sia la Roma. Ah no, questo ok, tifa per la Roma questo amico. Buon inizio di settimana Quintiliano, va benissimo crederci fino alla fine, ma dopo ieri sera non credo che questa squadra senza personalità possa vincerla.

0: tutte. Temo, il nostro amico dice che non devi guardare il calendario, chissà cosa devi guardare, le devi giocare le partite. Temo che la Champions sia sfumata, a parte, no, speriamo di no, a parte con Cesao barra Vlahovic, non salvo nessuno. La maglia della Juve non è per tutti, sono molto arrabbiato, un abbraccio, grazie Terry. Questa l'abbiamo letto di Cristina. Se Lecce giocasse con le pressioni addosso come fa la Juve, sarebbe meglio che la Cremonese vincesse, Mario? No, sarebbe stato meglio il successo della Cremonese, in modo tale che due amiconi, Gasperini e l'allenatore della Fiorentina, in modo tale Lecce si sarebbe presentato con maggiore pressione. Quindi hai sentito l'intervista di Cambiaso, Bruno? Sì, purtroppo l'ho sentita. Allora, buon pomeriggio, posso? Ma qualcuno è passato alla mente che la maggior parte di questa rosa non si è fermata un momento? Ricordate lo scorso campionato, non appena è terminato, due settimane di riposo e di nuovo un mini raduno per partecipare al mondiale per club, allo stesso mondiale per in cui ha partecipato l'Inter. Credo che la criticità ci siano, si stiano cominciando a vedere sia a livello fisico che a livello mentale. Comunque io rimango fiducioso, dai, non credo che le altre squadre andranno meglio, speriamo, della Juve, Napoli, Milan, Como, Roma, non credo che faranno più punti della Juve fino alla fine, forza Juve, Giovanni, speriamo. Poi onestamente qualche errore nei cambi c'è stato, è vero, io l'ho detto, il Diz per esempio l'avrei sostituito anch'io, Miretti non incide per nulla, Boga prima, anch'io la penso così, e forse anche Vlahovic molto prima, Antonio. Su Vlahovic per esempio, Antonio, qualche riserva, io qualche dubbio ce l'ho rispetto al fatto che potesse giocare, avere più minuti nelle gambe, questo la penso anch'io, ragazzi. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, Luca da Roma.
0: Luca,
1: che dire, hai detto tutto, condito il 100% ogni cosa che hai detto, cioè veramente siamo tristi, dobbiamo rifare per la Fiorentina questa sera, pensa un po' come siamo messi. Sulla partita di ieri, cioè, sono usciti fuori veramente tante falle, cioè, abbiamo capito finalmente che la Juve ha bisogno di 8 giocatori diversi, ma 8 titolari diversi, perché veramente abbiamo una squadra mediocre, e questa è la verità. Possiamo pretendere di più da questi giocatori, sono quelli che sono, mediocri. E poi paradossalmente ieri c'è entrato Usan e risolve la partita, che è incredibilmente. Poi ho rivisto la punizione almeno 10 volte, e in quel paradosso ci sta veramente Jonathan Davide che si scansa, perché se no manco quella entrava ieri, cioè il paradosso, cioè veramente una cosa incredibile. E poi comunque se Davide gioca, io penso che in allenamento c'è, cioè, qualcosa dirà pure il campo, cioè non penso che sia rimbambito Spalletti lo fa giocare ogni domenica perché c'è soltanto lui, qualcosa farà vedere in campo, perché ha detto che la partita che farà un partitone, quindi che cacchio avrà visto un allenamento? Vabbè, lasciamo stare, va, speriamo che oggi la Fiorentina faccia il miracolo, va. Ciao Quinti.
0: Grazie a te, un abbraccio Luca, grazie. Sono abbonato ieri allo stadio, ero allo stadio, la prestazione della squadra l'ho vissuta come una vera e propria offesa personale, non puoi entrare in uno stadio così carico e giocare in ciabatte, non ce lo meritiamo. Riccardo da Torino, che ha perfettamente ragione. Sicuramente quelli che ce ne mettono di più emotivamente sono i tifosi. Buonasera Quinti, che ne pensi sulla questione scudetto? Non credo sia revocato. Quale scudetto? Ovviamente sogno, le altre... Ma ragazzi, ma in Lega che dicono? In Lega non lo so, io ho un amico in Federcalcio, ma alla fine i milanesi hanno meritato per la mole di gol fatti, e a mio avviso quell'unica differenza tra loro e tutti gli inseguitori o le inseguitrici. Cosa ne pensi Moretta? Che sul discorso scudetto revocato, ma ragazzi, per revocare uno scudetto deve succedere il finimondo, e non credo succederà. Per quanto riguarda il fatto di averlo vinto, l'hanno meritato sì, perché hanno la rosa più forte, ma soprattutto non hanno avuto concorrente, perché in una fase di flessione dell'Inter non ne ha approfittato nessuno, soprattutto il Milan, per esempio anche il Napoli non parla nessuno, ma il Napoli sta portando a termine una stagione fallimentare, possiamo dirlo questo, sì, è vero, ha avuto degli infortuni, però gli è stato fatto un mercato top, in Champions League hanno fatto non ridere, hanno fatto piangere, quindi in campionato adesso sono secondi, ma forse la squadra detentrice poteva fare di più, perché sono, hanno una distanza secondo me elevata rispetto all'Inter. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, guarda Roma, io però trovo molto esagerate le critiche ai calciatori in assoluto della Juve.
0: Ci hanno fatto bene ieri.
2: Che ieri è stata una partita dominata, è vero, è successo più volte, dove facciamo dominata, partite del genere dominata. Dove l'avversario, il portiere avversario prende la statuina del miglior calciatore, abbiamo preso due legni, abbiamo fatto tanti tiri in porta, sicuramente questa evidenzia dei limiti di questa squadra, ma il pareggio ci sta stretto, non era giusto pareggiare ieri . E sono convinto che se la Juventus vinceva 2-1, che quell'ultimo palo di Zegrova entrava invece di riprendere la schiena del portiere e uscire, oggi non stavano tutti quanti a fare questo casino nei confronti della Juve.
0: Leonardo, contento te, ma che cosa devo dirti? Io penso che non bisogna recriminare un palo, due parate del portiere, per me lì dopo mezz'ora devi stare 2-0. Per me, poi ognuno, ragazzi, ha le sue idee. Se tu sei contento della Juve di ieri, ben per te, io no, ti dico la sincera verità. Solo io ogni volta che entra Zegrova vedo un giocatore al di sopra di tutti per doti tecniche ed incisività nella partita. Qualcuno mi spieghi perché non lo fa giocare? Allora, caro Mario, sicuramente tecnicamente è di un livello, tra l'altro secondo me il miglior giocatore a cross, il migliore, come lui non crossa nessuno, però 10 minuti, un quarto d'ora, non so fino a che punto lui possa essere impiegato dall'inizio, non so nemmeno fino a che punto sia guarito totalmente da quel famoso infortunio, non lo so, se non lo fa giocare ci sarà un motivo. Io non credo che Spalletti sia un autolesionista, non lo credo, è così. Il denominatore comune di questi disastri è la società. Purtroppo ai nostri tempi vince la società più forte, non la squadra più forte. Quando si tornerà a vincere sul campo sarà sempre troppo tardi. Luca da Venezia. Ciao Quintiliano, questa rosa andrebbe rasa al suolo, nessuno merita di stare alla Juve, ma nessuno è esagerato. Spero che entro due stagioni la totalità di questi vengano cambiati. Poca qualità e nessun carattere. Alessandro da Taormina. Per la Juve c'è adesso anche una brutta notizia, la Cremonese ha vinto, ma io non so, guarda, mi ha scritto un amico, ha vinto la Cremonese, cioè meglio per la Juve. Io ripeto, ragazzi, io non sono sicuro se sia meglio sfidare il Lecce più tranquillo o un Lecce che magari invece avrebbe avuto necessità di vincere a tutti i costi, fermo restando che se vince poi mancherebbero due giornate, sarebbe a più 7, poi bisogna vedere la Cremonese, è chiaro che farebbe un passo quasi decisivo verso la salvezza, però è meglio sfidarlo sotto pressione e quindi con la possibilità che sbagli di più, o è meglio sfidarlo come adesso che è un po' più tranquillo? Domanda, non lo so, ma dipende sempre dalla Juventus, cioè la Juventus teoricamente non dovrebbe porsi questo problema, però questa Juventus purtroppo te lo fa porre il problema. Vai Fede.
3: Allora, ero sicuro che ieri avremmo portato a casa il risultato, ed ero altrettanto sicuro che le ultime due giornate tra Fiorentina e Torino non avessi fatto più di un punto. A questo punto, con la debacle di ieri, ho seriamente dubbi che il nostro cammino possa procedere fluido. Questa è una squadra che va rinforzata con tanti giocatori, e qualcuno di quelli attuali vanno messi in panchina, tipo Ram, tipo Locatelli, McKennie, possono essere ottimi rincalzi, ottimi jolly, ma non più di quelli. Fammi sapere cosa ne pensi, sempre e comunque, fino alla fine.
0: Che ne so, hai ragione anche tu. Guardate, secondo me sta aumentando il numero di giocatori di cui la Juve necessita per il prossimo anno, ma questo è vero, ma ne basterebbero secondo me intanto tre quattro di un certo livello, credo che basterebbero, poi magari ne prendi due di un livello inferiore, però 3-4 abituati a vincere, ragazzi, che in gare come quella di ieri magari tirano fuori un jolly, un qualcosa, e le risolvano, cioè questo è. Vai Fede.
4: Ciao Quinti, Ale. E purtroppo c'è una grande delusione per quanto è successo ieri. Abbiamo perso tanti punti in precedenza, vedi Lecce, vedi Torino, vedi Fiorentina, vedi Cagliari, vedi Sassuolo, e ieri è stato, diciamo, l'apoteosi dei punti persi, perché perdere con una retrocessa, anche se gli fa onore per come hanno giocato, però ora non ricordo il centrale del Verona come si chiama, quello biondo, sembrava il secondo portiere senza mani, le ha prese tutte, però pure noi siamo inconcludenti, non riusciamo mai a tirare in porta, quando quando tiriamo ci dice anche male, perché due pali, il secondo di Consenzao voleva sbattere addosso al portiere ed entrare, quindi pure anche un po' di sfortuna. Però certo, quella è una partita che tu devi vincere da subito. Basta. Io quello che mi chiedo è una cosa, che fine hanno fatto Gatti e Ulma? Cioè, voglio dire, con questo voglio dire i cambi anche un pochino, no? Io stimo Spalletti, sai, per me Spalletti ora quando è venuto, quando ha firmato, sono la persona più felice del mondo. Però ieri, per dire, invece di Cup Miners poteva entrare Gatti. Cioè Gatti in queste partite la butta sulla grinta, sul furore agonistico, e magari il gol lo fa, in quelle mischie in aria la palla la trova.
0: Ma dice al posto di Cup Miners, però sono due cose che non c'entrano, perché Cup Miners l'ha messo lì dietro. Avresti dovuto fare la stessa mossa contro la Roma, metterlo lì davanti, ma lì davanti secondo me già c'era un bel po' di traffico. Vai Fede!
5: Buonasera Quintiliano, buonasera a tutti, sono Salvatore da Roma.
0: Ciao.
5: Che dire, che sono leggermente, passami la parola, un po' pesante, incazzato e deluso.
0: Capisco.
5: E te lo dice uno che è sempre positivo, che ha sempre difeso la società, la squadra, ma adesso veramente inizia a arrivare l'acqua al di sopra della testa e non ne posso più nemmeno io. Ovviamente c'è delusione, poi siamo sempre pronti a tifare, ovvio. Non vedo l'ora che viene sabato per la partita con Lecce, ma io dico che si è ribaltata la frittata, nel senso che noi con il gol di Gatti ci eravamo messi in grande vantaggio. Dopo il gol di Gatti la Juventus aveva innestato una marcia diversa, è andata a vincere su campi difficili come Udine e a Bergamo, anche se non un po' di fortuna, ha fatto il suo dovere con Bologna e Genova, però io ho sempre la sensazione che quando giochiamo con squadre piccole, cosiddette piccole, io ragazzi non è che voglio far presuntuoso, ma temevo pure sta partita. Temevo sta partita perché ho visto troppe volte, mi sono illuso e poi alla fine è successo quello che temevo. Sono stato veramente incazzato, mi sono sentito con una mia amica juventina, anche lei mi ha fatto un messaggio che era avvelenata, era venuto pure da fuori prima per poter vedere la partita, per evitare il traffico, ma speriamo bene.
0: Grazie Salvatore. Allora, io ti dico la sincera verità, l'ho detto anche prima che iniziasse la partita, durante colpo di tacco con Alessandro, dico Ale, cioè, grande rispetto, perché non bisogna sottovalutare nessuno, grande per carità, ma io temere no, francamente no, solo che abbiamo capito per l'ennesima volta che con questa Juve, per esempio un amico, ripeto, mi sta scrivendo, se avesse vinto la Cremonese sarebbe stato un caos giocare con il Lecce, ma secondo me con questa Juve non hai certezze, non lo so quale sarebbe, se sia meglio questo risultato, cioè la vittoria della Lazio, quindi Lecce ha più 4 dalla Cremonese, non sono sicuro, perché tanto alla fine è sempre la Juventus che può farti la partita da 3-0 oppure magari quella di ieri. Però ieri francamente Salvatore, io no, temere no, cioè rispettare tanto, perché vanno rispettati tutti, il calcio insomma ce lo insegna, lo seguiamo da tanti anni, noi qualcuno come me ci ha anche giocato. Però temere francamente no, dai. Ha ragione l'amico di prima, cioè Alex ha detto ma lì mi aspettavo anch'io, ragazzi, ma dopo mezz'ora devi stare 2-0 e basta. E basta, è così, dai. Ecco perché vi dico, questa Juventus ahimè è inaffidabile. Vai Fede.
6: Ciao Quinto, buonasera Massimo da Prato. Io ho bisogno di condividere con te e con gli altri tifosi bianconeri un mio pensiero. Io non me lo tolgo dalla testa. A me questa sembra una squadra molto presuntuosa in campo e fuori dal campo, anche nelle dichiarazioni. Perché le Juventus plurivincenti, secondo il mio parere, erano fatte da calciatori che erano grandi ma con un grandissimo spirito di sacrificio, di abnegazione.
0: Sicuro.
6: Cosa che non vedo assolutamente in questi calciatori che credono di essere dei redentori scesi in terra. Un saluto.
0: Grazie Massimo. Guarda, io non so, intanto su quelli del passato aggiungerei anche umiltà, perché poi alla fine fuori classe, i campioni, l'umiltà è un elemento fondamentale che per qualcuno è una cosa negativa, invece no. Io non so, guarda, ti dico la sincera verità, non so se sia presunzione, forse ha ragione un amico, Francesco da Cosenza, che ci ha detto io ho l'impressione, ma sai che mi sta convincendo anche a me, che molti di questi, non dico tutti, ma molti di questi non abbiano consapevolezza di dove siano. Forse qualcuno sarà anche presuntuoso, ma non sono sicuro, non lo so, io non lo so, io ormai questa Juventus è indecifrabile perché non so se sia presunzione o inconsapevolezza di trovarsi nella Juventus o comunque in un grande club. Forse aveva ragione il nostro amico, non lo so, perché non è possibile quello che abbiamo visto, ma non è proprio... Con tutto il rispetto, ripeto, del Verona, l'amico prima diceva io temevo, ma non puoi temere il Verona, dai, su, una squadra retrocessa, non ha nulla da chiedere, farà le barricate, darà tutto, come ha detto qualcuno. Guardate Malen, mamma mia ragazzi, che giocatore, questo non è che segna soltanto, parte da dietro, fa di tutto. Vai Fede.
6: Ciao Quinti, allora, ciao. In base alla partita di ieri e alla possibilità che la Juve si qualifichi alla prossima Champions League, ci può salvare soltanto Vlahovic. Se Vlahovic in queste ultime tre partite gioca titolare e fa i suoi gol, questa squadra ha una possibilità. Altrimenti, se continuiamo con David numero 9, Boga falso 9, Yıldız falso 9, questa squadra non va da nessuna parte. Vlahovic è l'unico che davanti dà una carica diversa, c'ha un fisico diverso, l'avversario lo teme, cioè ormai quando giochiamo con David non lo marcano neanche più, perché è zero grinta, lo guardi in faccia, non, proprio zero su tutto, appesantito, goffo, quindi cioè, giochiamo in 10, è inutile che fa 2-3 passaggini, non contano niente, ci vuole uno come Vlahovic che quando è titolare o comunque viene messo in partita crea scompiglio, le difese avversarie lo temono e lo raddoppiano.
0: E soprattutto fa il centravanti. Intanto la Roma è in vantaggio 1-0, gol di Materazzi 2.0, ha segnato di testa, diciamo così, che la difesa della Fiorentina non è stata impeccabile, anzi guardate solo proprio tacte. Vabbè Fede, siamo giunti all'ultimo, no niente, siamo giunti ai saluti, grazie Fede Rossi, ci vediamo domani, la Roma conduce 1-0, ve lo ripeto, 19:21 fuori di Juve, quindi stesso orario e ovviamente stesso posto. Fede, ciao!
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Il nostro programma oggi sarà quasi interamente dedicato all'Inter, alla conquista dello scudetto, ieri il successo contro il Parma che ha decretato la conquista del titolo da parte della squadra di Chievo, un Chievo che entra ancora di più nella storia dell'Inter dopo aver conquistato tanti trofei da giocatore con i nerazzurri, ha vinto lo scudetto al primo colpo con l'Inter, un Chievo che non era assolutamente facile da pronosticare come vincitore dello scudetto alla prima esperienza da allenatore all'Inter, lui che era reduce da un'unica esperienza da allenatore di prima squadra, quella dell'anno scorso al Parma, ma l'Inter ha puntato forte su di lui e ha avuto ragione. Parliamo di questo ed altro nel primo collegamento. Con noi c'è Adelio Moro, ex calciatore di Atalanta e Inter. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Scudetto dunque all'Inter, un titolo che quasi mai è stato a rischio per i nerazzurri.
1: Sì, quasi mai, visto la forza che ha dimostrato quest'anno e non era facile, vista la delusione dell'anno scorso. Che sono arrivati fino in fondo a tutte le competizioni, però senza alzare un trofeo. E per l'Inter, quando non stai un anno senza alzare un trofeo, con questo organico, insomma, c'è rammarico e anche un po' di delusione. Ecco, arrivare in fondo in tutte le competizioni e poi non alzare nemmeno un trofeo. Cioè, invece quest'anno sono partiti proprio con un obiettivo ben preciso e qui bisogna darne atto alla società che ha scelto l'allenatore giusto, che ha messo anche i giocatori nelle condizioni migliori per potersi riprendere immediatamente, che non era facile.
0: Ecco, qual è stato il vero grande merito di Chievo in questa conquista dello scudetto?
1: Ma secondo me il merito di Chievo è, insomma, siccome è ancora un ragazzo giovane e tutto quanto, si è immedesimato come ex giocatore ancora vicino, che è riuscito a fare gruppo. E poi questi ragazzi, insomma, sono stati molto bravi, perché tante volte magari la società dopo una delusione va a prendere anche un allenatore magari che ha già vinto, che è un nome altosonante e tutto quanto, e magari trovano delle difficoltà di inserimento proprio sia nella società che nel gruppo. Invece Chievo è stato molto bravo a immedesimarsi come giocatore ancora, ecco, con quella mentalità lì ha fatto gruppo, è stato bravo lui e il suo staff, bisogna dirlo, e a rasserenarli, perché la partenza all'inizio non è stata facile, dopo la prima sconfitta con l'Udinese, subito la domenica dopo con la Juventus, poi perdendo anche i derby, le delusioni ci sono state, anche poi l'eliminazione anche in Champions con il Bodo, insomma nel percorso hanno trovato degli ostacoli, ma sono stati bravi subito a riprendersi, perché poi ha fatto una serie di vittorie, di partite che gli hanno permesso anche di arrivare in fondo al campionato con 30 giornate di anticipo a vincere questo scudetto, che è meritatissimo.
0: E il giocatore simbolo di questa Inter quest'anno qual è stato, a tuo parere?
1: Secondo me Lautaro, sicuramente Lautaro. Però nel finale anche Thuram mi è piaciuto, ho rivisto il Thuram del primo anno all'Inter quando hanno vinto la seconda stella, lì ho visto proprio il giocatore che conoscevo io prima, perché poi gli anni passati, l'anno scorso, qualcosa aveva perso, invece quest'anno ha trovato, soprattutto in questo finale di campionato, ha trovato una sequenza di prestazioni e di gol che gli ha permesso all'Inter, pur senza Lautaro, a vincere questo campionato. Però l'uomo simbolo sicuramente è Lautaro.
0: Ti aspetti che Bastoni possa andare a giocare nel Barcellona? È un giocatore da Barcellona, ti aspetti che possa arrivare l'offerta giusta da parte degli spagnoli?
1: Lui è un giocatore da Barcellona, sicuramente, però mi dispiacerebbe se andasse via dall'Inter in questo momento, anche perché è ancora un giocatore giovane. È un elemento della nostra nazionale, insomma, un giocatore della nostra nazionale che dobbiamo recuperare al più presto. E poi insomma, va a giocare in una grande squadra, in un grande campionato. Però l'Inter, se perde Bastoni, perde insomma, un giocatore molto importante. Dopo, magari, sicuramente con i soldi che ricaveranno, andranno sicuramente su giocatori di un certo livello, perché il prossimo anno, facendo la Champions, devono. Almeno io credo che devono aspirare a, non dico arrivare ancora in finale, però almeno arrivare alle semifinali, ecco.
0: E invece che percentuali di vittoria dai all'Inter in Coppa Italia contro la Lazio?
1: Beh, lì hanno ancora una buona chance, come se adesso festeggeranno sicuramente ancora qualche giorno, tra ieri e oggi o domani, ma poi deve essere bravo Chivo e tutti quanti a cominciare a pensarci a questa finale, perché a fare il doppiette sarebbe una cosa fantastica. E poi bisogna sapere e analizzare bene, perché la Lazio ha un obiettivo, che è quello la finale della Coppa Italia, che l'ha già dimostrato di essere concentrati, sono concentratissimi proprio su questo obiettivo, perché l'hanno già dimostrato battendo una squadra forte come l'Atalanta. Perciò l'Inter deve stare molto ma molto attenta, non prendere la partita alla leggera, perché poi giocando a Roma ci sarà lo stadio esaurito, maggior parte sicuramente saranno tifosi della Lazio. Insomma, non sarà una partita tanto facile per l'Inter, deve essere una Inter proprio giusta per poter far vincere questa Coppa Italia.
0: Senti, invece cambiando argomento, che è successo all'Atalanta? I risultati, anche gli ultimi, non sono stati certo brillanti, incoraggianti e ci si fanno delle domande anche su Palladino, sul suo futuro. Cosa ne pensi?
1: Allora, qui a Bergamo dicono, c'è rammarico, c'è anche un po' di delusione, perché è stata fatta una rincorsa da quando è arrivato Paladino, perché non dimentichiamo che Paladino ha preso la squadra che era al 13° posto. Era molto lontani anche l'obiettivo che si erano prefissati per arrivare almeno in Europa League, che è stato effettivamente mancato. Però Paladino ha fatto un percorso con la società, col gruppo, fantastico, perché è riuscito a fare ottime prestazioni anche contro grandi squadre. Parlo sia in Champions che contro il Chelsea, contro il Borussia Dortmund. E in campionato, insomma, eliminare, insomma, fare partite bellissime a partite magari poco convincenti. Ha avuto adesso qui nel finale di queste partite, dopo la delusione persa con la Lazio per poter entrare in finale in Coppa Italia, insomma, li ho visti un po' scarichi, e qualche dubbio adesso anche la società se lo sta ponendo, perché Paladino sicuramente ha fatto una rincorsa proprio tutti ne parlavano anche molto bene di questo ragazzo, che è molto giovane, ha già fatto le sue belle esperienze, però non è ancora pronto per allenare una grande squadra come l'Atalanta. Secondo me deve ancora fare uno step oppure migliorare in certe partite e situazioni.
0: Quindi ti aspetti che alla fine ci possa essere un cambio in panchina la prossima stagione?
1: Ma qui c'è Io mi auguro che possa rimanere, perché da quello che si dice qua a Bergamo e nella società, loro hanno fiducia in questo ragazzo, in questo allenatore. Bisogna dargli la possibilità di partire dall'inizio, per vedere qual è il suo vero reale come allenatore, il reale valore come allenatore. Io me la per me è un buon allenatore, però in certe situazioni deve ancora crescere.
0: Che succede invece al Milan, reduce la sconfitta con il Sassuolo 2-0, un Milan che sembra essere entrato in difficoltà nel momento in cui ha perso quelle residue speranze che aveva di contendere lo scudetto all'Inter.
1: Eh beh, tu hai detto bene, quando hanno visto che non c'era più la possibilità per competere con l'Inter per lo scudetto, insomma, sai, l'obiettivo del quarto posto era quasi centrato. Loro avevano magari motivazioni per poter arrivare a competere con l'Inter per magari anche uno scudetto, magari insperato, però essere lì a lottare fino alla fine. Questo non è avvenuto in determinate partite, insomma, che hanno perso anche malamente, senza quella determinazione, quella sicurezza, magari, e poi è venuto meno anche la fase offensiva, perché bisogna dirlo, gli attaccanti li avrebbe anche, ma però non sono mai riusciti a realizzare nelle ultime partite, hanno fatto solo un gol. Potevi mettere in campo qualsiasi giocatore, hanno cercato anche con Leao come prima punta, però non hanno mai dato quella sensazione, quella sicurezza per poter competere con l'Inter.
0: Si parla molto dei difetti di Leao, però anche Pulisic è entrato in una crisi profonda, al di là dell'infortunio che ha avuto, però insomma questo giocatore non è più riuscito a riemergere.
1: Eh sì, è vero. Sai, quando perdi le motivazioni un po', perdi anche le energie, anche sotto l'aspetto fisico. È vero che loro avevano solo un impegno perché avevano solo il campionato, perciò avevano tutta la settimana per poter preparare anche la partita. Questo è venuto meno anche per via di alcuni risultati che non gli sono stati anche favorevoli.
0: Il Napoli, secondo te, poteva fare qualcosa in più in questa stagione oppure gli infortuni sono stati troppo penalizzanti?
1: Sì, gli infortuni sono stati determinanti per il Napoli, sicuramente anche per loro potevano essere un altro, ci poteva essere un altro percorso, perché i giocatori il Napoli quest'anno li ha presi anche di certo valore, però tra tutti questi infortuni, insomma, quando l'anno scorso loro hanno vinto alla fine senza grandi impegni, perché avevano solo l'obiettivo del campionato. Quest'anno, facendo sulle tre competizioni, insomma, è vero che hanno anche allargato l'organico e hanno preso giocatori anche di nome, anche ottimi giocatori, però quando ci sono questi infortuni, a susseguirsi di anche infortuni lunghi che sono rimasti fuori per tante partite e sono stati determinanti.
0: Senti, invece è sorprendente in negativo il pareggio della Juventus contro il Verona, una Juventus che era chiamata a allungare o comunque insomma a avvicinare ulteriormente il Milan, invece ha perso un'occasione.
1: Ha perso un'occasione, hai fatto bene a sottolinearlo, perché con la vittoria sul Verona probabilmente avevano quasi messo un'ipoteca sul quarto posto e la sicurezza per poter partecipare alla Champions il prossimo anno. E purtroppo queste partite che pensi di vincere facilmente, trovi degli ostacoli, delle difficoltà che magari non riesci dopo a trovare la strada giusta, perché il Verona effettivamente ha fatto la sua onesta partita. È stata anche un po' sfortunata, diciamo, la Juventus in certi episodi, però va dato merito al Verona di aver onorato il campionato e giocare, seppur retrocessi, con lo spirito giusto per far vedere che magari è stata anche una retrocessione un po' complicata per loro in certe situazioni, visto le difficoltà che hanno trovato anche loro quest'anno.
0: Senti, un'ultima considerazione sul Bologna, perché nelle prossime ore il club emiliano e italiano si incontreranno per decidere il da farsi sul futuro. Che cosa ti aspetti? Ritieni che l'esperienza italiana a Bologna sia arrivata al capolinea?
1: Ma adesso qui lo vedremo presto, quando si siederanno al tavolo e vedranno di trovare le condizioni migliori per poter o continuare o perlomeno, se no, lasciarsi. Certo, per me è una delle il Bologna pensavo che poteva fare un percorso diverso, perché la squadra è stata anche rinforzata, l'organico è stato migliorato molto. Pensavo di un percorso completamente diverso di quello che hanno fatto attualmente quest'anno. Qualche partita sono andate anche male, però per il valore che aveva dimostrato l'anno scorso il Bologna, pensavo che quest'anno poteva essere anche ancora una sorpresa per la continuità che potevano dare ai risultati fatti l'anno scorso. Questo non è avvenuto e per la società, per la città e per lo stesso italiano sicuramente c'è rammarico e anche delusione, ecco, perché rischiano magari di non rientrare in nessuna competizione europea e non riescono nemmeno quasi quasi a arrivare all'ottavo o al nono posto.
0: Eh sì, proprio così. Aurelio, grazie mille come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Dopo questa chiacchierata con Adelio Moro, tornando a parlare dell'Inter, alcune dichiarazioni anche da parte di Bobo Vieri, ex attaccante nerazzurro, in un'intervista al Corriere della Sera ha sottolineato i meriti della squadra di Chivo. L'Inter è stata la più forte quest'anno, ha detto, e a tratti ha giocato un gran calcio. Tre squadre in corsa con Milan secondo a lungo e il Napoli di nuovo competitivo. Comunque bravo Allegri, che ha ereditato una squadra lontana dalla vetta, un po' di sfortuna per Conte. Per Vieri, Chivo è stato bravissimo a rimettere subito la squadra in carreggiata dopo le batoste della scorsa primavera. Non era semplice a livello mentale, ma il tecnico rumeno ha buone idee e ha dimostrato di essere all'altezza di un club simile. Ha personalizzato e ha dimostrato di mettere in campo una grande gestione del turnover e nessuna paura ad affidarsi ai giovani. Poi ha parlato anche di Pio Esposito e ha detto c'è comunque ancora tanta strada da fare per lui, deve migliorare a 360 gradi, ma le qualità sono importanti. Insomma, c'è anche la firma di Pio Esposito naturalmente sullo scudetto conquistato dall'Inter. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Radio Bianconera, buongiorno, buon 4 maggio a tutti, la giornata un po' triste, era stato un bel weekendino, nonostante stiano cercando, disminuendo e svaccando l'inchiesta sugli arbitri, però era stato un bel weekendino. Como e Napoli avevano pareggiato, risultato perfetto, il Milan aveva preso la sua sberla a Sassuolo che avevamo ampiamente previsto, la Juventus doveva soltanto fare quello che Spalletti aveva chiesto prima della partita, e cioè ci giochiamo il risultato di una stagione. Eccoli lì, i nostri fantastici eroi, eccoli lì, quando sono di fronte alla partita dell'annata la floppano come sempre, nonostante la sfiga, i legni, i tir, le statistiche, nonostante tutto quello che abbiamo visto, però poi alla fine pareggiano in casa con il Verona, e fosse la prima volta è un'eccezione, e invece no, è diventata un po' una regola, il tutto mentre a Milano ci vogliono far credere di festeggiare lo scudetto numero 21 quando come minimo o come massimo in questo caso sono 19, poi vediamo adesso cosa succede con l'inchiesta, perché ci sono delle piccole novità anche lì, dei piccoli retroscena, retrogusti, ma soprattutto fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 4 maggio 2026 con Yves in cabina di regia per i vostri vocali, perché è post partita e allora è lo sfogatoio, soprattutto dopo un risultato così. Mentre io sono qua per i vostri testuali, alle 10.40 abbiamo il nostro inviato Camillo, che è un po' furioso, ve lo preannuncio, ma soprattutto ci deve rivelare una roba bellissima, una grande esclusiva, quindi state tutti attaccati a questa puntata della rassegna stramba. Allora, vi dico subito una cosa, ieri sera avete visto le immagini, avete visto che Piazza Duomo non era proprio, no? Vabbè, voi magari non frequentate, non conoscete, ma non era super piena, anzi. Allora io vi dico che uscendo dallo studio televisivo situato vicino allo stadio di San Siro per andare fino a casa mia, quindi viaggiando a mezzanotte dentro Milano, non ho incontrato anima viva, non c'era nessuno in giro. Ragazzi, a Milano ieri non c'era nessuno. Secondo me sono un po' preoccupati, hanno il timore che succeda qualcosa dopo il festeggiamento fatuo di questo. Vuoi vedere che hanno festeggiato un'altra volta a Vanvera? Attenzione, sulla Gazzetta dello Sport è il loro momento, 21 di gloria, ma come 21? Ma come 21, Gazzetta? Ma Gazzetta non possono essere mai 21, sono 20 con asterisco, adesso vediamo cosa succede, dai, fai la brava. 25 pagine di scudetto, uno scudettino, un campionatino, ciapanò, dai, senza avversari. L'anno di Bastoni Calulu. Oh, che fine ha fatto Bastoni Calulu? No, perché se fosse stato quello di, che ne so, Montari. Ma Bastoni Calulu che fine ha fatto? È già sparito, dai, scudettino. Lautaro dice non era facile dopo lo scorso anno, mamma mia, avevamo solo la squadra più forte. Tra una bussata e l'auta, Lauti, tra una bussata e l'altra un attimo, dai. Nerazzurri campioni col 2-0 al Parma, Chivu debutto magico addirittura. Marotta, ma che resti a lungo, dice lui, che aveva scelto Fabrica, sarà il delirio di San Siro. Oh, dubbi sull'inchiesta qui non ce n'è, la domanda Marotta del Pre è già sparita. Da San Siro al Duomo, decibel, spumante, fuochi d'artificio. Ma c'è il giro adesso? Ma c'è il giro adesso? Ma ragazzi, io sono arrivato a casa e ho detto, oh mamma mia, stanotte non mi fanno dormire. Io non ho mai dormito così bene come stanotte a Milano. Silenzio, silenzio di tomba. Magico Kivu dal triplete di Mu all'urlo scudetto, il cerchio si è chiuso, che paragoni sono? 11 volte Marotta, e forse ne ha festeggiato uno o due volte, uno da noi col 30, l'altro di là col 20, quindi record, Marotta l'unico dirigente al mondo ad aver festeggiato lo stesso scudetto due volte. Bastoni a testa alta, sì, anche gomiti, spesso e volentieri, anche gomiti, però dai, a testa alta, va bene, va bene. Andiamo alle altre squadre. Milan sfiduciato, non segna più, e la Champions ritorna in bilico. Povero diavolo, figuraccia col Sassuolo 2-0, Allegri si rialza e dice giornata storta, non buttiamo via 10 mesi di lavoro, calma. La Juve fa flop, quarto posto è in salita, non basta Vlahovic contro il Verona già in B, 75,7% di possesso palla, 14 tiri in porta, 14 corner battuti. McKennie ha poca energia, prende 5 in pagella, Turan non gira, becca 4,5. Il peggior Bremer becca 4,5, il migliore con 6 sa, ormai abituato, prende 7. Furia Spalletti che dice in alcuni momenti torniamo più piccoli, siamo dei ragazzini. Quindi altro messaggio alla società, ci vogliono gli uomini esperti. Moviola, Gagliardini giallo ok, gamba alta e tesa, però... A parte che era già stato graziato quando siamo andati via in contropiede verso la porta. Vabbè. Quindi gamba alta e tesa è un giallo, non è più un rosso. Va bene, siamo nel campionato delle bussate. Cosa sarà? Sasso, carta o forbice questo? David giù in area, però è poco per il rigore. D'altronde siamo mica Lautaro, ragazzi, scherziamo. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport, che nelle edizioni online ha titolato Festa Loro. Quella cartacea, Special Kivu, Estasi Inter. Primo tecnico straniero dopo Mu a vincere lo scudetto. Ma dopo Mu ne hanno avuti altri stranieri? Non mi ricordo. Marotta dice può rimanere tanti anni. Oh, meno ma. Questa è una bella notizia. Dai, padre Kivu per tanti anni all'Inter, va bene così. Vinto con le medio-piccole. Questa è una giusta osservazione invece il tuo sport. Perché loro, al di là dei torti e favori arbitrali, favori più che altro, hanno vinto con le medio-piccole. La Juve con le medio-piccole sta rischiando veramente di non partecipare alla Champions League. Quella è la grossa differenza. Rieccolo Vlahovic, 7 in pagella. Vedi, qualcuno che batte le punizioni e segna? C'è. Ma la Juve così si butta via. Il serbo replica a Bowie tra pasticci e fischi dello stadio. Spalletti becca 5 in pagella sto giro e dice così siamo poca roba. Poi lo sentiamo Spallettone nelle pillole che ha abilmente selezionato il buon Yves. Milan in tilt ma aggancio fallito. Stasera la Roma torna a meno 1. Bremer, dice Spalletti, lui e Kelly hanno certe caratteristiche, insomma, ad impostare non benissimo. Siamo una squadra di ragazzi sensibili e per bene, insomma, alla ricerca delle famose teste VC. Abbiamo controllato quasi tutto, abbiamo fatto tutto da soli, serviva più lucidità, dice Spallettone. Ora un bel esame di coscienza e diventiamo più severi nei nostri confronti. Si migliora anche con l'autocritica e devo dire che, per esempio, Bremer, che in questo momento è un po' bersagliato, ha fatto autocritica, ha fatto un bel post sui suoi social e ha scritto mi assumo le mie responsabilità, colpa mia. Anche un po' di Gregorio. Il Verona ha già retrocesso, strappa un pari. 11 punti lasciati per strada, così i conti di tutto sport. Mancano i veri leader e siamo alle solite. Da Bremer a Turam, che succede con i big? La prestazione col Verona rimette in discussione tutti. Cosa ci eravamo detti venerdì? La grande occasione della Juve con il Verona per chiudere tutto e per avere dei giudizi diversi per la prossima stagione. Ecco, invece, i giocatori spettabili della Juventus FC SPA verranno giudicati a fine stagione anche per queste prestazioni e quindi male. Cosa vuol dire? Non è che dobbiamo cambiare idea di perdere in partita, però siccome non è una partita, ma iniziano ad essere almeno 5-6 così, vuol dire che anche i Bremer della situazione, ho 29 anni, voglio vincere, non possiamo perdere tempo, e magari se arriva l'offerta giusta, bye bye and thank you. Visto che poi, nei momenti decisivi, pure te, Moviola, esagerato il giallo a Locatelli, perché nell'anno del non giallo rosso a Bastoni siamo a Locatelli che cade in area perché c'è un contrasto, non è rigore, però non è neanche simulazione, invece si becca il giallo per simulazione. Quindi praticamente l'abbiamo beccato noi con Conceição, che era rigore, e con Locatelli, che non era rigore, però tutte e due non simulazioni che hanno preso il giallo, gli unici al mondo, uno con Motta e uno con Spalletti, molto bene. Di Gregorio, poco reattivo, prende 5 in pagella. con Seisao almeno lui punge, prende 6,5 in pagella, avessimo vinto prendeva almeno 7. Traversa di Bremer, poi il disastro, un bel 5 in pagella anche per Gleison. Zegrova sfortunato per il palo che ha preso nel finale, 6,5 in pagella. McKennie a corto di energie 5,5, Locatelli in difficoltà 5,5, David male 5, David male basta. Fatto anche l'esperimento, a un certo punto ha messo Vlahovic ma non ha tolto David, ho detto oh dai, c'è Vlahovic prima punta, così David non deve più fare il centravanti da rigore, gli gira intorno, invece niente, male anche lì. Caso Rocchi, bello, su Tutto Sport ogni tanto si ricordano che ci sarebbe questo caso qua. Chi sono loro? C'è il loro di questa telefonata, a chi è riferito? È solo una questione tra arbitri o siamo all'inizio di un terremoto? Si domanda correttamente, secondo me Tutto Sport, domandarsi è lecito, rispondere sarebbe anche cortesia. Ma vedo che sugli altri quotidiani non si pongono neanche la domanda, per cui hanno deciso di far finire così l'inchiesta. Purtroppo per loro continuerà, anzi, questa settimana ci sono delle novità. Ma chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio, che addirittura si lancia e dice che triplete! Che triplete! Sinner a Madrid, Kimi a Miami come splendida cornice del 21esimo scudetto dell'Inter. Vabbè, a parte che sulla storia del 21esimo scudetto abbiamo già detto. Ma che c'entra? Vabbè, Sinner posso anche capire, è italiano, è uno sport singolo, non ha una squadra, quindi tutti ha forza Sinner, che beh, anche se non tutti sono con lui, però già Kimi Antonelli non corre per la Ferrari ma corre per una marca straniera, ma poi l'Inter che c'entra? Mica tutti gli italiani tifano Inter, anzi. E quindi che triplete è? Cosa vuol dire mettere insieme questa roba qua? Così è tutta un'altra storia l'editoriale Corriere dello Sport Stadio, ci mancherebbe. Più 12 sul Napoli, più 15 sul Milan, Chivu capolavoro, e ora il double, 15 pagine sull'Inter scudettata, e non sarebbe la loro squadra di riferimento, penso un po'. Riferimenti all'inchiesta non ce n'è mai neanche mezzo. Vabbè, d'altronde il loro direttore l'ha definita una cagata pazzesca, ha detto così. Domande non se ne pongono, quindi è tutto meraviglioso. Berardi è un vero demonio, 12esimo centro al Milan, ora la Champions è a rischio per il Milan, sprecato un jolly, dice Allegri, ma niente ansia, calma, la Champions comunque arriverà, dice Allegri. La Juve si sgambetta da sola, qui invece Spalletti non è certissimo, ha detto, ammesso che arrivi la Champions. Orgoglio Verona, Vlahovic recupera il gol di Bowie, e che bello, noi avevamo David e loro avevano Bowie, ma che bellezza. Bremer sbaglia, 4,5 in pagella, Ederson top, 7,5 in pagella, come Ederson, Edmundsen. Ah, c'è un refuso, infatti, Edmundsen, Ederson dell'Atalanta. L'MVP comunque premiato in campo è Montipò, tanto per cambiare il portiere avversario. L'editoriale ironico, prigioniera dell'algoritmo, ma che c'entra? Anzi, il contrario. 2,48 gli expected goals per quelli che amano questa statistica, ma come vedete le statistiche non servono a vincere le partite. Spalletti dice Juve con poca lucidità, a volte siamo stati ragazzi. Conte invece serve per il match. Lunedì il Napoli può festeggiare la Champions battendo il Bologna, che tra l'altro in casa, ma il Bologna sto campionato gli ha detto addio. Gasperini doppio assist, il tecnico manda segnali. Con Friedkin, chiarezza sul futuro della Roma, quarto posto nel mirino. Ranieri è la proprietà delusa, non se l'aspettava, e quindi ha vinto su tutta la linea il Gasp. Da Fagiolic, si è preso la Fiorentina con qualità Fagioli, lo vediamo stasera, c'è Roma-Fiorentina, vediamo, la Fiorentina gioca con la Roma e poi gioca con noi, vediamo, il Verona ha giocato con noi, poi con il Como e poi chiude con la Roma, vediamo se stesse squadre, diversi avversari. Inter 82 punti, Napoli 70, Milan 67, Juve 65 a meno 2 dal Milan, dovevamo essere alla pari, quindi in vantaggio con gli scontri diretti. Como 62 a meno 3 dalla Juve, Roma 61, se batte la Fiorentina stasera arriva a meno 1 da noi, e ha il calendario anche più semplice, ammesso non concesso che conti, perché a sto punto succede di tutto un po' da tutte le parti. Ma chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio. Sulla Stampa e sul Corriere della Sera, addirittura in prima pagina lo scudetto dell'Inter. Non mi ricordo se facevano lo stesso con la Juve. Su Repubblica, un quadratino nelle pagine dello Sport, però su Repubblica almeno vi fanno capire che qualcosa esiste. Pressione su Rocchi. Il pubblico ministero ascolterà Schenone, l'ha detto arbitri dell'Inter, deve essere interrogato. È una notizia di poco conto? È irrilevante? secondo voi, se la Juventus avesse festeggiato uno scudetto con la notizia che il suo addetto agli arbitri doveva essere interrogato dal pubblico ministero per un'inchiesta penale sugli arbitri, oggi avrebbe risalto o sarebbe praticamente scomparsa? Ma non saprei darmi una risposta, effettivamente. Ma chiudiamo tutto e andiamo ad aprire la nostra grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita. Cominciamo con la capofila, tuttojuve.com, eccola qua. Ah, intanto complimenti alla Next Gen, eh. Juve vi spesero 2-2, avevamo due risultati su tre, nonostante ci siamo fatti raggiungere perché eravamo avanti 2-0, però la Juventus Next Gen va avanti ai playoff e gioca la prossima partita, di cui parleremo dopo con Camillo De Michelis, quindi stay with us, state sintonizzati, stay tuned, non andate via. Il primo piano, occasione sprecata per la Juve, Spalletti ammette gli errori con la mano in testa, non dico tra i capelli perché non ce li ha, però il senso è quello della fotonotizia. Attenzione, occasione sprecata. La sfida tra Juve e Verona ha lasciato strascichi pesanti nella corsa Champions League. Una partita dominata a tratti dai bianconeri ma non concretizzata, che rischia di pesare enormemente nella volata finale di campionato. In un momento decisivo della stagione, la squadra di Luciano Spalletti ha perso un'occasione importante per dare una spallata alla classifica, confermando invece alcune fragilità già emerse nelle ultime settimane. Abbiamo buttato via una grande occasione. Possesso dominanti, ma zero gol decisivi. Vlahovic è decisivo, ma non basta. Segnali positivi, ma limiti evidenti. Tutto ancora aperto nella lotta Champions, ma adesso la Juve è sotto pressione, sottolinea il buon Pavan. Il blocco nero più su bianco è il punto del giorno. C'est moi, la Juve in gol, non siamo maturi e ce la complichiamo da soli. C'è la notizia, c'è l'editoriale, c'è il video che potete anche guardarvi, quindi andate su tuttojuve.com e cercate di capire cosa io vi voglia spiegare, o meglio, quello che ho fatto di pancia ieri sera appena finita la partita, che come sempre è molto interessante. Ma il virgolettato del giorno va alla sintesi delle parole di Spalletti in un concetto dello Spalletti furioso: siamo poca roba. Juve Verona 1-1, siamo poca roba. L'allenatore dice siamo poca roba. L'allenatore, guardate che ha anche detto, si già prevengo, però Spalletti ha anche detto: io devo andare in settimana ad allenare meglio di come sto facendo per farli rendere di più oro. Quindi diciamo che è un concorso di colpe oggi, chi si vuol prendere le sue responsabilità e chi magari tace. Fate vobis. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. Il primo piano centrale in questo momento è Brambilla, il tecnico della Next Gen, molto contento, giustamente soddisfatto ieri, obiettivo centrato. Per inesperienza ci siamo complicati un po' la vita, però ragazzi è un grande risultato, quinti nella stagione regolare, ai playoff avanti dopo il primo turno e quindi 2-2 contro la Vispesaro, obiettivo fondamentale era passare il turno, dice Brambilla, e avendo due risultati su tre a disposizione avevamo un vantaggio importante. Poi però ci siamo complicati la vita da soli. Quando hai il gioco in mano e sei su 2-0 sembra che tutto vada nel verso giusto, ma noi siamo una squadra giovane e appena abbassi anche solo di un attimo il livello di attenzione in una partita secca contro avversari esperti come quelli della Vispesaro rischi di rimettere tutto in discussione. Poi però abbiamo chiuso la gara con giusta maturità. Ora dobbiamo pensare alla Pianese, di Birindelli, eh? Giocheremo tra tre giorni, quindi la priorità assoluta è recuperare le energie, dice il buon Brambilla. La squadra fisicamente sta bene, anche se dobbiamo valutare alcuni singoli. Aia, Guerra ha avuto un problema al ginocchio dopo un contrasto, dobbiamo capire l'entità del colpo. Mentre Puzka è fermo da tre giorni con la febbre. Aia, chi invece continua a impressionarmi è Faticanti, che è stato intervistato mercoledì in esclusiva dal nostro Camillo De Michelis. Bravo, è cresciuto tantissimo già dallo scorso anno, ma in questa stagione sta facendo un ulteriore salto di qualità, è diventato il leader del nostro centro.

0: cose che altro che autostima, tirano delle botte invece di limitazione interna. Chiudiamo bianconeranews.it. Dimmi tu, Yves, lo dobbiamo fare anche oggi? Lo dobbiamo fare?
1: Ma stanno festeggiando anche lì.
0: Sta festeggiando anche lì? Ma vediamo come festeggiano, dai. Calcio e finanza, vabbè, lo scudetto 21, anche qua sbagliano i numeri, però vabbè, non è che sia proprio una... La matematica non è per tutti, come mi dicevano al liceo. Aia, ecco l'erroraccio. Vai giù, la stella personale di Marotta, eccolo lì. È il suo decimo scudetto, superato Boniperti? Eh no, eh no, eh no, eh no. È il primo da presidente, ne ha 29 da presidente Boniperti. Eh no, eh no, eh no, qui c'è errore, perché se tu metti insieme il secondo delegato presidente, allora Boniperti devi mettere insieme giocatore, presidente, devi sommare tutto. Eh no, i ruoli, ci sono le categorie del calcio. Da presidente è il primo, eh? Forse. Adesso vediamo se glielo tengono, perché si sa mai cosa potrebbe succedere. Però, calcio e finanza, mi hai sbagliato i conti anche oggi. Mannaggia, alli pescetti, basta, chiudiamolo calcio e finanza. Non è più il calcio e finanza di una volta. Ah, piccola nota a colore, poi andiamo verso la chat di RBN Radio Econera, che bella carica. Piccola nota a colore. Lo so, non ve ne siete accorti. Ma perché non è come quando c'è la Juve, no? Quando c'è la Juve, cosa succede? Report le Iene, quattro pagine, no? Consecutive, cosa rischia la Juve, eh? Le Iene, quando sono andati a pizzicare Rocchi settimana scorsa, che ha detto io sono sereno, sono tranquillo, operato in trasparenza, sono andati anche a intervistare Kinè, ci hanno provato. Hanno inseguito Kinè, che è sfuggito in maniera anche un po' maleducata e non voleva rispondere alle domande. E gli hanno detto, ma scusi, ma lei ha archiviato questa inchiesta, ma non ha visto il filmato dove Paterna si gira? E lui ha detto, non so neanche di cosa sta parlando, sei andato via. Però, avete visto di questa puntata delle Iene, pagine sui giornali, titoli? Eh no, i giornali dicono che è una vaccata, anzi no, una cagata, ha detto il direttore dello sport, ha detto che è una cagata questa inchiesta qua. Sarà una cagata, però se ci fosse io al posto dell'Inter non credo che i titoli e le opinioni sarebbero state queste qua. Ma vediamo, siamo soltanto all'inizio di quell'inchiesta lì. Siamo soltanto all'inizio. E ripeto, ieri non c'era in giro nessuno a Milano, secondo me hanno annusato che qualcosa non sono molto tranquilli. La chat di RBN Radio Bianconera è piena. Quanti siete? Allora facciamo così, vi anticipiamo leggermente, così poi diamo tutto blocco di sfogo ai nostri tifosi. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà a voi.
2: Rassegna stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chi vuole entrare nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big? E anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamo nei microfoni di Sky Sport.
4: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
3: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Berardi e Llorente puniscono i rossoneri in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto al Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a più 9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il settimo posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto e la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine, sul gradino più alto del podio, la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza, Leclerc sbaglia e finisce sesto. Settimo Hamilton. Salgono sul podio le due McLaren di Norris e Piastri, quinto Verstappen. Il tennis, Jannik Sinner, da leggenda, in finale a Madrid travolge Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la nona vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero uno del mondo, fuga

0: Ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero che si prende sulle spalle l'attacco e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
4: Attenzione, un attimo che qua. Ah, state tutti buoni. È il compleanno di Yıldız. È il compleanno di Yıldız, sì, va bassa la musica, non siamo nella techno music, siamo nel 2026. Ma cosa ti prende? Cos'hai quando alzi la musica? Cosa c'è dentro nell'anima? Cosa sta succedendo?
5: Nulla.
4: Eh? E allora, tienla bassa, mi spacchi le orecchie. Da buono. Oh, già c'ho mal di testa che ho dormito poco. Allora, è il compleanno di Kenan Yıldız, eh? 21 anni oggi, tanti auguri Kenan, glieli fa anche la Juve, fateglieli anche voi. Speriamo gli costruiscono intorno anche una squadra decente, così magari il prossimo compleanno lo festeggiamo senza avere il patina d'animo di arrivare all'ultima giornata per vedere se ci qualifichiamo in Champions. E allora la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Guarda, sentiamo subito un vocale da casa.
6: Raffaele non c'era, mi sono dimenticato di dire una cosa, ho mandato un altro audio. Sentire Bremer che dire noi siamo la Juve, devo vincere, ho 29 anni eccetera, non si capisce se alla Juve o altrove, se vuole andare lì alla porta, però sappia che uno dei primi ad essere un po' più concentrato deve essere lui. Io l'errore di ieri non gliela perdono, il primo quest'anno può capitare, però non è possibile. Quindi i giocatori fanno solo chiacchiere e poi nei fatti vediamo che accade tutto il contrario di tutto.
4: Attenzione. Allora facciamo così, perché mamma mia, ma quanti siete? Facciamo così, facciamo veramente blocco vostro, dai, mi taccio e faccio parlare solo voi. Allora, weekend rovinato, partiamo da Adriano da Londra. Weekend rovinato, rewind. Come si dice? Broken, come si dice in inglese? Da quelle mezze cartucce che abbiamo come calciatori, occhio alle parole oggi ragazzi, mi raccomando che poi io leggo tutto insieme, magari la leggo. Locatelli, il peggiore della storia della Juve, sono furibondo via tutti a partire dal matematico francese, da quell'ectoplasma di Modesto. Oh. Poi un giorno qualcuno mi spiegherà cosa fa quello nella Juve, Adriano da Londra. Beh, ma allora che c'entra? Non è colpa sua, se non fa niente, no? Non sarà mica colpa sua. Ma dai, già retrocesso, dobbiamo vergognarci, non scherziamo, il gol è colpa di tutti, eh? quei mister, e dico tutti, non buttare via la palla, ed ecco gol subito, Ambro da Reggio Emilia, numero uno anche a te, Ambro. Poi, rassegna Strambopoli del 4 maggio 2006, per ricordare cosa è successo. Marco da Crema dice, guarda un po' il 4 maggio 2006, cosa titolava la Gazzetta, non so, oggi avrebbe titolato, poteva titolare scudetto ad alto rischio, e invece così Moggi dettava le designazioni degli arbitri a Pairetto, i furbetti del palloncino, editorializzava Palombo ai tempi, ve lo ricordate? La telefonata 1, la telefonata 2, capito? Moggi dettava le designazioni agli arbitri a Pairetto, c'è una roba infatti che abbiamo visto al telefono, facevano tutti come gioco di divertimento, chi mi hai dato, chi non mi hai dato, ma nessuno dettava niente a nessuno, tra l'altro si poteva telefonare ai designatori ai tempi, oggi no, quindi il 4 maggio era Moggi dettava le designazioni a Pairetto, 20 anni dopo è grande Inter, capolavoro Chivu, 25 pagine dello scudetto numero 21, e invece la verità purtroppo sarebbe un'altra, ma non ve la raccontano mai giusta. Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno Giuseppe, semplicemente quando non hai le basi di Juventus, quando non hai la struttura, quando non hai personalità di Juventus, dalla società ai giocatori, scarsi come pochi che farebbero difficoltà in qualsiasi serie cadetta, non puoi chiamarti Juventus, semplicemente così, è solo portare indebitamente avanti un nome, finché campa andiamo avanti. E la dimostrazione è stata per l'ennesima volta ieri, mettono il calderone tutti perché il sempre super incensato Spalletti non è esente da colpe, e quando senti pure dai protagonisti nel dopogara dichiarazioni del tipo sì abbiamo perso però abbiamo giocato una buona partita, allora ti rendi conto veramente che non è più la Juventus FC.
4: Va bene, siamo sempre un po' esagerati da una parte a quell'altra, adesso che abbiamo una squadra di giocatori che non giocano nelle serie cadette, ovviamente è una provocazione. Davide da Pieve Ligure dice 1-1, dobbiamo lasciarci margini di miglioramento raggiungibile in maniera facile, dai Spalletti, adrenalina sempre viva. Marco da Cesena, lasciali festeggiare i cartonati, io godo ancora del 31 maggio 25 degli ingiocabili. Ambro dice non è vero, in piazza c'era poca gente, ma in compenso tutta la troupe di Sport Italia erano tutti interisti, mica solo loro, anche Mediaset. Davide, la Rai non so, non l'ho vista, dopo la recupero. Davide da Pieve Ligure dice perché abbiamo esclusiva quasi assoluta del giallo per simulazione, ma perché? Non lo so perché, oppure lo so ma non lo dico. Così, tanto per sdrammatizzare, scrive Raffaele, noi abbiamo David, però loro hanno segnato con Bowie. Però l'avevo fatta io prima sta battuta. Marco da Modena dice, o meglio scrive, buongiorno, cavolo, è lunedì, potevamo essere terzi, e invece no. Si prende gol al primo unico tiro in porta, sul proprio palo e per di più, e i cartonati festeggiano lo scudetto, guardate che è lunedì. Pasquale da Mugio dice, la solita Juve, 14 calci d'angolo, 80 crossi, in aria, 80 crossi in aria, che però insomma, dà il senso. Se giochi così contro il Verona, occhio agli accenti, Pasqua, non si vince mai perché loro sono bravi a giocare di testa, non ho visto un giocatore della Juve entrare in area avversaria con il pallone al piede e fare 1-2. Poi, Aldo, la cosa che mi fa rabbrividire in questi giorni, oltre alla prestazione flop contro il Verona, è il silenzio quasi tombale dei media rispetto all'inchiesta sulla frode sportiva in corso a Milano. Freddy da Ravensburg, Germania, ha una domanda. Ma siamo sicuri di voler tenere Vlahovic e mandar via Zegrova? Ma post-scrittum, il giallo Locatelli lo hanno dato con o senza bussare? Bruno da Cuneo dice, ma se Illis non sta bene, perché deve giocare? Ci stiamo facendo male da soli. Troppo, siamo gente leggerina da social. Trefè da Fiuggi, mando vocali ma non mi selezionano. Il principale responsabile è Santone Spalletti, capace solo a chiacchierare, gli sbagli ieri sono enormi. FF, perché non ti selezionano? Vediamo, dai, vocale da casa.
7: Ciao Claudio, buongiorno Maurizio da Grosseto. Allora, ciao, dopo Maurizio, averci dormito, io sono sempre un po' arrabbiato, perché veramente la partita di ieri era fondamentale, e sapendo i risultati di Como, di Milan, potevamo essere al terzo posto. Io non capisco perché questa squadra ha questi cali così improvvisi di concentrazione. Veramente non lo capisco. O ci sono giocatori che fisicamente non stanno bene, e allora bisogna tenerli in panchina senza avere rispetto per nessuno. Se uno non sta bene va tenuto in panchina. Solo un giocatore nella Juve poteva giocare anche con una gamba sola, era Del Piero. Oggi purtroppo questi giocatori qui non ce l'abbiamo. Se stanno bene si fanno giocare, altrimenti bisogna tenerli in panchina. Peccato, veramente peccato, perché poteva essere, potevamo affrontare le prossime tre partite con un comportamento diverso. Forse questo ci servirà per essere più concentrati, per non
8: tanto Ive polemico, quel messaggio polemico di prima sui vocali. Ragazzi, siete miliardi, non è che non vi selezionano, Ive mica fa la censura, manda a caso giustamente per non far favoritismi. Ci sono un sacco di vocali, lui fa così, clicca, tac, esce un vocale. Mica colpa sua chi esce e chi non esce. Mamma mia, che carattere stamattina. Luigi da Manchester dice ormai, è acclarato. Quando si è trattato di abbattere Moggi e la Juventus, la giustizia sportiva è stata velocissima e spietata, inventando persino nuove fattispecie giuridiche. La somma di violazioni lievi per creare un illecito strutturale. Illecito che poi non c'era. Perché Orsolini è finito in nazionale e anche gli altri calciatori hanno dimostrato il loro valore, per esempio anche nelle plusvalenze. Oggi con tre mondiali falliti il procuratore Chiné non sa nemmeno rispondere al giornalista delle Iene che chiede educazione. Vergogna! Vergogna l'ho messo io. Fabio da Torino scrive: ogni volta che c'è da fare un salto di qualità a questi giocatori con una mentalità mediocre fanno la solita partita da morti del sonno, è gente senza mentalità vincente, va ceduta a mezza squadra per forza, perché con questa gente non andiamo da nessuna parte. Faranno sparire qualsiasi giocatore che compreremo, come è già accaduto nel recente passato. Massimiliano da Roma invece dice: abbiamo una crisi di identità che fa paura, questa squadra non la capisco. Quello preoccupante è Bremer, che dopo l'infortunio non è più lui, commette sciocchezze incredibili. Gatti, perché è stato fatto fuori? E i Varilli, Sturam, McKenny si stanno risparmiando per essere belli freschi ai mondiali? Così non va. Più che altro, secondo me, sono un po' stanchi fisicamente, più che... Cioè, Ildiz ha fatto due allenamenti in 15 giorni. Dai ragazzi, però, fate i bravi anche voi. Va bene che abbiamo pareggiato col Verona in casa, però... non è che Ildiz sta risparmiando i mondiali, anzi, poro Cristo, sta pure giocando sul dolore con le filtrazioni. Massimo da Zurigo, è anche il suo compleanno, auguri. Massimo da Zurigo dice: non mi interessa delle statistiche, è che il loro portiere sia stato il migliore in campo, ma alla prossima partita che vedo David o Kopp o Miretti spengo la TV. Se Cambiasso avesse rilasciato quell'intervista sentita ieri con Del Piero in squadra, non credo che metterebbe più piede in campo. Possibile che nelle partite decisive di quest'anno abbia sempre fatto flop per non dire altro? Mamma mia, povero Cambiasso. E allora andiamo a sentirlo, ce l'abbiamo. Abbiamo un bel Cambiaso fresco, perché lo ha selezionato il nostro Yves Daroche. E allora io voglio sentire la risposta di Cambiaso alla domanda numero uno: si è spento l'interruttore?
9: No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché.
10: Grazie.
9: Grazie, buonasera, innanzitutto. No, non sono d'accordo, nel senso che abbiamo creato 4-5 occasioni nitide, due pali. Insomma, è ovvio che oggi veniamo qua dopo la partita, abbiamo pareggiato 1-1, e quindi si dice che la Juve è mancato qualcosa, si è spento l'interruttore. È normale, fa tutto parte del gioco, ma non sono d'accordo, perché poi se guardiamo la partita, abbiamo creato tantissime occasioni, abbiamo preso un tiro in porta e insomma purtroppo è andata così, però bisogna essere lucidi, tranquilli e sereni, nel senso che le prossime tre partite sapevamo che erano da vincere anche se oggi avessimo vinto, quindi non cambia niente dal punto di vista psicologico, bisogna vincere queste tre partite che rimangono e niente, restando tranquilli e sereni.
8: E però non c'è da ridere. Marotta, cravatta con il 21 è un segno che non si cancella. Marotta, Beppe, ma quando hai festeggiato lo scudetto numero 30 con la Juve hai detto che erano 30 vinti meritatamente sul campo e che c'era stato ingiusto trattamento, disparità di trattamento tra noi e l'Inter in Calciopoli, e come fai a dire oggi cravatta con il 21 è un segno che non si cancella? Vabbè che poi tutto ormai, però i ringraziamenti vanno ai presidenti che mi hanno preceduto, molto più degni di me: Pellegrini, vabbè, cuoco di Agnelli, Molanzi, Frezzoli, dai, lo stesso Steven Zhang. Sì, è vero, nel 2024, come diceva Marotta, Zhang vuole andare avanti, sì, in Cina. Ringrazio la proprietà che ci ha fatto lavorare con grande tranquillità. Vabbè, torniamo a noi, la domanda numero due a Cambiaso: subire gol al primo tiro, dai.
9: No, no, sicuramente caso non è, perché se succede più e più volte sicuramente non è un caso. Purtroppo è già successo un po' di volte e non so bene risponderti, nel senso che sicuramente è un atteggiamento un po' magari di non percezione del pericolo. In questo io sono sicuramente il numero uno, nel senso che so che è una cosa su cui devo lavorare e su cui dobbiamo lavorare, perché non è un caso, ripeto. E niente, restare magari un po' più attenti, però ti dico, oggi secondo me, ripeto, abbiamo fatto una buona partita, forse primo tempo un po' lenti, però insomma, insomma ripeto, essere sereni e tranquilli e lavorare con grande entusiasmo.
8: Ma l'atmosfera nello spogliatoio, domanda numero 3, com'è?
9: Sicuramente oggi c'è rammarico, è ovvio, non può essere altrimenti. Ovviamente c'è rammarico, rabbia, perché comunque sapevamo che era un'occasione grande e ripeto, anche per la partita che abbiamo fatto siamo arrabbiati, perché sai, se non avessimo meritato, se avessimo fatto magari una partita brutta, senza grandi occasioni, sarebbe insomma era pure peggio. Quindi insomma sappiamo di aver buttato via un'occasione importante, però ripeto, le prossime tre partite sapevamo che erano da vincere, anche con la vittoria di oggi. Quindi bisogna stare tranquilli e allenarsi e cercare di vincere la partita.
8: Siete tranquilli voi, siamo tranquilli anche noi. Chiudiamo con la domanda del direttore Antonio Paolino.
10: Antonio Paolino, Radio Bianconera.
9: Sì.
10: Si ripetono però delle situazioni a voi sfavorevoli. Ti chiedo, parzialmente già risposto, ti chiedo se però fa pensare anche a un po' di poca maturità della squadra, cioè quando deve decollare, quando deve è spronata a raggiungere il traguardo del momento. Se c'è qualcosa che mi fa pensare che questa squadra non riesca a fare con semplicità, ecco, che è quello che emerge un po' da fuori probabilmente. Grazie.
9: Sì. Cioè, non ho capito. Cioè, quindi, cosa?
10: Se c'è un po' di immaturità nella squadra.
9: Ah, sì, cioè, ma sì, forse sì. Nel
10: senso, quando c'è da raggiungere l'ultimo metro.
9: Sì, sì, sì. No, boh, non lo so. Io questa cosa della.
8: Ma come
9: della maturità, nel senso che non. Sì, sono d'accordo. Magari sicuramente manca un po' di maturità. E siamo una squadra comunque che complessivamente è abbastanza giovane tra le big. E quindi magari sì, manca anche un po' quello. Però insomma, non so cosa. Cioè, ti ripeto, non so bene. Sì, sono d'accordo, ma probabilmente magari manca un po' di maturità.
8: Ma non mandatelo più Cambiaso in conferenza stampa.
11: Completo dai tempi di Allegri,
8: sì, boh, non lo so, ridere, ma cos'è? Andrea, con tutto il bene e rispetto, non andare dai retta a un cretino che però fa 60 anni quest'anno, non c'è andare. Se ti dicono che devi andare a parlare, digli di no, non c'è andare. Ma cos'è sta roba? Sì, no, forse, non lo so, boh, ma non capisco, ma cos'è? Salvatore da Rocca Rainola, ogni volta che si può fare uno step di crescita la Juve crolla, ricordiamocelo prima di rinnovare altra gente, prima di pensare al bilancio sul mercato. Simon dice stamattina sarò polemico, perché mi sembra inammissibile che la squadra di Stato non venga trasmessa in chiaro per tutta la nazione al raggiungimento di un traguardo così importante e soprattutto insperato, incredibile, non si fa così, i soliti doppio pesismi all'italiana. Ovviamente sono ironico, non avevamo capito, sai, non c'era bisogno di specificarlo. Abbiamo nuovi sviluppi su loro? No, su loro ci sono 6 nuove denunce questa settimana. C'è Schenone che viene ascoltato dal PM Ascione, che tra l'altro non odia l'Inter, a differenza di Santoriello che odiava la Juve, quindi. E l'inchiesta va avanti, dura ancora un bel po'. Mentre lo sbaglio, scrive Luca da Genova, è quello di aver mentalizzato giocatori di media personalità ad accontentarci di andare in Champions solo per soldi. Questo ragionamento è contro la nostra storia di ambiziosi e la parola vincere o partecipare per farlo. Adoro Locatelli, post scriptum, per la sua innegabile juventinità, ma purtroppo la qualità lascia un po' a desiderare. Franco da Pavia, una società che spende una valanga di soldi per giocatori che sono poca roba. L'ha detto Spalletti, sta poca roba. Basta guardare le presenze nelle varie nazionali, c'è solo Yıldız buono, il resto è scadente. Ma veramente con Seisao, secondo me, questo finale di stagione si è dimostrato l'MVP della Juve, perché Yıldız è in affanno fisico e si vede. Mentre Paolo da Formia dice: secondo me Spalletti, dopo il pareggio col Milan di domenica scorsa, ha sbagliato a dire che in fondo il pareggio contro il Milan disastrato era accettabile. La squadra si è deresponsabilizzata.
4: Sì, puoi anche aver ragione, però Paolo l'ha detto tutta la settimana, l'ha detto presentando sta partita, l'ha detto a bordo campo ieri prima che iniziasse la partita, che non ci sono partite facili, che bisogna stare attenti, che ci giocavamo la stagione, cioè i messaggi ai giocatori gli ha anche mandati, eh. Comincio ad avere un po' di dubbi sul suo modo di preparare le partite con le piccole, ed anche perché se è stato lui a far rinnovare uno zoccolo duro che da anni è molle, stiamo a posto. Molti tifosi rinuncerebbero alla Champions per l'Inter in B? Ho paura che noi non andiamo in Champions se loro non vanno in B. Poi, oh, a voglia questo zoccolo duro e Pellegrini. Ma perché qualcuno ha fatto la domanda, rinunciamo alla Champions per l'Inter in B? Non ho capito questa, Paolo, da cosa nasce questa cosa qua. William da Ivrea dice: sono arrabbiatissimo per la prestazione di ieri. Dico solo che se non ci qualifichiamo in Champions è tutta colpa nostra, e che come tanti giocatori dovranno andarsene insieme a loro, dovrebbe essere mandato via pure Como lì, che ha confezionato insieme a Giuntoli, che ha già pagato questo insieme di scarpone. Ah mia, grazie. Alessandro da Ostia dice: vendere Bremer è l'unica cosa che conta, sperando che ti diano veramente 60 milioni. E stamattina abbiamo seccato anche Bremer. Sentiamo un bel vocale da casa.
12: Ciao Claudio, Giuseppe Reggio Calabria.
4: Ciao,
12: allora,
4: Joseph.
12: Per quanto riguarda ieri, vabbè, stendiamo un velo pietoso, perché la partita di ieri, dopo 20 minuti, già dovevi stare 2-0 e mandarla in freezer la partita. Era già finita, non doveva avere nessuna storia la partita. Poi non guardiamo il calendario, perché facciamoci un esame di coscienza.
4: Mai.
12: Noi siamo in questa situazione, avendo lasciato i punti tutti con le squadrette, con Bari, Verona, Lecce, Sassuolo, Cagliari, eccetera. Quindi il calendario non lo guardiamo affatto, perché il nostro problema non è assolutamente il calendario, ma la nostra testa. Poi solo un appunto, domani è il 5 maggio, non lasciamoci offuscare le idee, perché domani è il 5 maggio e va comunque festeggiato. Ciao a tutti, forza, certo. Juve.
4: Ciao, chi è che si fa offuscare le idee? È certo che domani è il 5 maggio va festeggiato, anzi Iva ha già preparato lo speciale, vero Iva?
11: Sì.
4: Sì o no?
11: No, cioè abbiamo delle tante cose in archivio già fatte.
4: Abbiamo delle chicche.
11: Sì, sì.
4: Allora, sì, la dillo convinto, mi sembri cambiato.
11: No, ho mal di gola stamattina.
4: Ho mal di gola, porra gioia, mal di gola. Cucciolo, tanta aspirina, succo d'arancia, eh? Hai preso un po' di aranciata stamattina?
11: Aranciato sempre, quello, la spremuta, certo, va sempre.
4: Ma poi sei andato a trovare il sindaco o no nel weekend?
11: Purtroppo, ti racconto l'avventura. Ho finito il matrimonio, sono ripartito il giorno dopo, ho detto faccio un po' di tappe turistiche così, solo che non siamo riusciti a passare lì perché non sapevamo che c'era il Bologna in casa, quindi siamo usciti, siamo trovati vicino ad Allara che ci ha creato un traffico infinito e quindi non l'ho neanche chiamato, ho detto
4: sei un disastro, mai. Infatti, andare intorno al... Ma allora la circolazione intorno allo stadio di Bologna l'ha fatta un pazzo, quindi non, se ti trovi lì non esci più. Ora scrive Bobo da casa: Spalletti spieghi i cambi Miretti e Coppa. Quelli non li ho capiti neanch'io. Anche no, grazie mister, si diano una svegliata, non si può crossare per 90 minuti e mai prendere di testa e non cambiare gioco in tutta la partita. Uè. In realtà ha provato a cambiare schemi, gioco, giocatori, però non è che sia servito molto. Roberto dice: purtroppo giocando così le prossime tre partite saranno 3 punti, altro che 9. Bene, una sana dose di ottimismo questa mattina. Marco dice: sbaglio, Kelly è sempre il migliore in campo? Per me sì. E anche per me, devo dirti la verità, è sempre tra i migliori in campo. Marco dice: con David Bowie hanno segnato, no? Con Bowie, perché David ce l'abbiamo noi e il suo colletto se l'è magnato anche ieri. Massimo da Zurigo dice: non mi interessa delle statistiche, che il loro portiere sia migliore in campo, non mi interessa! Alla prossima partita che vedo David o Coppo, Miretti, spengo la TV. Basta. Riccardo dice: Fefè, non ti selezionano perché critichi Spalletti, è la regola, non ti preoccupare. Guarda Riccardo, se fosse la regola non avremmo letto il suo messaggio, invece l'abbiamo letto e quindi non è una regola. Riccardo, non ti preoccupare, guarda, stai sereno, qua su Radio Bianconera di regole non ne abbiamo per selezionare i messaggi, sai perché? Perché non li selezioniamo, io li leggo tutti, a meno che ovviamente non ci siano offese, insulti, qualcosa di non leggibile oppure non comprensibile, salto avanti, e Yves manda in onda gli audio così come la regia li propone, per cui non c'è nessun tipo di selezione, censura, non ci sono robe strane, ci fai più importanti di quelli che siamo, guarda. Oppure credi che noi siamo come i cartonati, che abbiano qualcosa da nascondere, che abbiano delle protezioni, ma non è il nostro caso. Perché far entrare un giocatore inutile come Miretti e fare giocare ancora David? Nulla! Luciano dice: quella di ieri è un'offesa a tutti i tifosi della Juve. Sono entrati in campo come mummie, senza alcuna cattiveria. E del portiere non parliamone, eh? Non meritano cenno di vergogna. No, ecco, su sta cosa però io ho promesso, vi sto leggendo, non commento, non dico niente. Però su sta roba che ho sentito già anche ieri, no. Che cacchio vuol dire non ci meritiamo la Champions League? Se alla fine delle tre partite saremo quarti, ci meritiamo la Champions League. Ma che vuol dire? Se saremo quinti, non ce la meritiamo. Ci meritiamo quello che dice il campo. Non è che non ce la meritiamo perché abbiamo pareggiato col Verona. Ma che cacchio vuol dire? Ma che discorso è? Alessandro da Roma dice: purtroppo credo che ci faranno la solita supercazzola. Se vincono il campionato con 10 punti di vantaggio, li penalizzeranno di 8 e così via. Così poi diranno che hanno pagato pure loro. Ingiocabili, intoccabili, come al solito. Che amarezza! Irene dalla Francia, vive la France, io non mollo niente, sarò allo stadio con i miei figli contro la Fiorentina, venendo da lontano vorrei sapere quando sapremo giorno e ora esatti della partita, grazie fino alla fine, te lo dico subito. Agenda non menti, io ho segnato tutto, allora fammi vedere, quando potrai sapere tu i prossimi anticipi e posticipi, vediamo un po', quando è che li decidono? Prossima settimana puoi sapere l'anticipo e il posticipo. Non fare la riunione in Lega. In Lega avrebbero altre cose di cui parlare in questo momento, però bisogna fare anche i participi e gli anticipi. Stefano da Verona dice: da oggi poi vado in giro a rubare e se mi beccano vado in caserma e dico sono interista, quindi non mi fa niente. Ah no, dai, rubare è una parola che non si può dire, dai, non mi dissocio. Brutto lunedì. Ancora arrabbiata per ieri sera, dice Cecilia. Ennesima partita buttata via, però sempre fino alla fine forza Juve, brava. Salvatore dice: peccato, parola d'ordine di questa stagione, sempre gli stessi errori, oh, sempre, eh? Greg aggiunge: ma se sono tutti scarsi, ma è una squadra di Serie B, ma senza personalità. Perché quelli che scrivono sono arrabbiati e non super felici di lottare per il quarto posto e non per restare in Serie A? Siamo una squadra che deve lottare per restare in Serie A. Non stiamo però esagerando stamattina, devo dire. Luca da Cuneo dice: la partita di ieri è stata veramente brutta, non da Juventus, perché non puoi fare una partita così contro una squadra che è già retrocessa. Peccato, perché potevi avere gli stessi punti del Milan. Detto questo, aspetto le news di Camilla e soprattutto chiedo se ci sono novità sull'inchiesta e se per caso Kinney si sveglia dal suo letargo style Kung Fu Panda. E guarda, Kinney è stato beccato dalle Iene 3 giorni fa, ma non ne parla nessuno. Io il video l'ho mandato un po' sui social, se lo volete guardare. Condivido tutto quello che ha detto Cambiaso, dice Giovanni, che non so se scherza o se sei serio. Inoltre sono dell'avviso che ieri abbiamo fatto un'ottima partita. Stai scherzando, non sei serio. Massimo da Prato dice: ho trovato il peccato originale di questa squadra, troppo presuntuosi. Crediamo di vincere le partite solo per il fatto di chiamarci Juve. Quelle vincenti univano talento e spirito di sacrificio. E questa è vera, una grande verità. Mentre scritto tutto in maiuscolo a dimostrare la sua arrabbiatura, non è una partita indecente che ci sta, ma diverse. Lecce, Cagliari, Sassuolo, Como, Verona. Dai, fuori dalla Juventus, Spalletti non mette sul campo Juventinità. Allenatore è responsabile, altro che difenderlo sempre. Ma chi è che lo difende? Io voglio sapere, ma sta storia da dove è nata? Chi è che difende sempre Spalletti? Quando la Juve va bene, lavora bene, si analizza il lavoro fatto bene da Spalletti. Quando la Juve va male, ma io ho iniziato dicendo: guardate che Spalletti è il primo ad aver detto devo lavorare meglio per allenare meglio questa squadra, quindi ha fatto anche un po' di autocritica. No, non va bene, l'ha detto lui. Poi dopo lo andiamo a sentire comunque Spalletti. Attenzione, Wayne da Bergamo. Devo dire che se per Cambiaso hanno fatto un'ottima partita, non mi sorprende allora se fanno così. Se fanno così. Puntini. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
13: Rassegna stramba.
14: Radio Bianconera.
13: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
8: Attenzione, attenzione per tutti quelli che mi stanno chiedendo qual è il menù settimanale, che novità ci sono per le indagini. Allora, le novità di questa settimana saranno le seguenti. Non è soltanto più una intercettazione di cui si può andare a parlare, ma più di una. Poi ci saranno nuovi iscritti agli atti come indagati, nuovi indagati in arrivo. Poi Giorgio Schenone, che è l'addetto agli arbitri dell'Inter, verrà ascoltato dal procuratore Ascione. E poi ancora hanno parlato diversi arbitri, ha parlato Orsato, in tutto sono 17 quelli che hanno parlato e di cui non vi riferisce ovviamente nessuno. E ci sono altri nuovi 6 esposti di arbitri che intendono parlare. Quindi, come vedete, l'inchiesta del procuratore di Milano si arricchisce di grandi novità. Però Zazzaroni ha detto che è una cagata pazzesca, quindi vabbè. Se il direttore dello sport pensa questa roba qua, come mi hanno riferito, non lo so perché non l'ho sentita, me l'hanno riferita, e quindi va bene così. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Marco da Crema dice: da oggi ti invierò ogni giorno la copertina del giornale rosa di 20 anni fa, così ripassiamo un po' di storia e vediamo le differenze con oggi. Marco, bello! Marco, I like it, mi piace. Marco, approvato, fallo. Oh, facciamo così però, Marco, tu lo devi fare alle 9, subito appena parte la segna stramba. Il primo messaggio deve essere il tuo, e ti, se non sei sveglio alle 9 ti prepari il giorno prima e lo metti in memoria. Quindi tu ogni mattina quando io inizio alle 9 mi devi mandare nel messaggio la foto della Gazzetta di 20 anni fa, così ripassiamo un po' e vediamo a 20 anni di distanza come erano i titoli allora e come non lo sono oggi. E poi Alfredo dice: ma Cambiaso, sì sì, no no, sì sì, no no. E che è? Salvatore, Cambiaso è l'emblema della mentalità sbagliata della Juve, non me la prendo neanche troppo, si vede che lui non ci arriva nemmeno. Ha pareggiato col Verona retrocesso, è tranquillo, è sereno, deve andare via, è il primo dei perdenti. Massimiliano da Roma: la cosa che mi fa doppiamente arrabbiare è che la nostra società fa pure i complimenti all'Inter per la vittoria dello Scudetto, per me è una mancanza di rispetto verso i tifosi. Guarda, la Juve fa i complimenti a tutte le squadre quando vincono qualcosa, indipendentemente all'Inter, Napoli, la Roma, chi vince la Coppa, cioè proprio... è dentro nei social. Uno vince un titolo, arriva il complimento della Juve. Il problema non è quello. Il problema è che noi abbiamo vinto 9 scudetti consecutivi e Pescara parte, nessuno ci ha mai fatto i complimenti. Ricordatevela sempre sta roba qua. Quando facciamo delle discussioni dice: no, però poi no, alla fine niente. La Juve ha vinto 9, non 1. Perché anche ieri si è determinata un'altra cosa. Da quando non vince più gli scudetti la Juve, nessuno ha vinto più di 2 scudetti di fila, eh? La Juve ha vinto 9 di fila e neanche una di queste ha detto bravi, mai. Fabrizio da Parma dice: le analisi tecniche stanno a 0. Abbiamo giocato in casa con il Verona, non abbiamo vinto, punto e basta. Si devono vergognare, sparire la sera dell'ultima giornata di campionato, non farsi più vedere. Questi in Champions non ci vanno. Guarda, Fabrizio da Parma. Giovanni dice: non sono d'accordo con te, Cambiaso sa parlare molto bene, ma io non ho detto che non sa parlare, eh. Io ho detto che non deve andare in conferenza stampa, che è un'altra cosa. Parlare in maniera fluente e in italiano correggiuto è un conto. Non doversi presentare in conferenza stampa quando si hanno delle idee poco chiare è un altro. Lui è Locatelli. Come mai state giocando male? Boh, non lo so. Vabbè, se non sapete voi. Cosa ne pensate? Dicevano: in questo momento abbiamo un calo, però meglio adesso che nelle prossime partite. Io provo a vederla così, dai, una botticella di ottimismo. Comunque ragazzi, io ve lo dico oggi, guardate che noi in Champions ci andiamo.
4: ve lo dico oggi, noi in Champions ci andiamo. Andrea da Vicenza scrive: più che appurare che per l'ennesima volta il portiere avversario è stato MVP, dovremmo chiederci come mai per l'ennesima volta il nostro attaccante è stato il peggiore in campo. Ma più in generale, il nostro attacco è fumoso, poco cinico, da anni ormai facciamo fatica ad avere un giocatore in doppia cifra, figuriamoci un paio come era di prassi qualche tempo fa. Poi Claudio, scusami il francesismo, ma sono stufo di sentir parlare di grandi gruppi e bravi ragazzi, io voglio più teste di... che se devono prenderti per la giacchetta e darti uno scossone, come facevano i Buffon e i Chiellini per intendersi, non guardavano in faccia a nessuno, e questo attualmente nessuno ha il carattere per farlo, ma nessuno proprio. Sentiamo allora un vocale da casa.
15: Buongiorno, grande Claudio. Intanto, sempre forza Juve. Comunque vadano le
4: sempre.
15: Partite. Comunque, certo. Proprio ieri stavo parlando con mio fratello milanista del fatto che...
4: Sì.
15: Allegri nella Juventus bis ha fallito, e nella Milan in qualche modo sta fallendo, perché in un campionato mediocre comunque è terzo, forse anche quarto, perché secondo me è un allenatore che ha bisogno di grandi giocatori, di grandi squadre, e tutti gli allenatori hanno bisogno di grandi giocatori e di grandi squadre, Spalletti compreso. La differenza è che Spalletti ti fa sembrare che la squadra giochi bene, mentre Allegri comunque sia, vinca o non vinca, non è un grande spettacolo da vedere. Detto ciò, sono d'accordo con Cambiaso, perché abbiamo fatto un'ottima partita, ma come al solito gli interpreti fanno la differenza, vale a dire, se avevamo dei giocatori più forti forse facevamo anche qualche gol in più, perché non è vero questo? Si può dire che la Juve abbia giocato male? Poi i grandi giocatori possono essere grandi per qualità, ma anche per determinazione. È quello che ci manca: qualità, determinazione, personalità, voglia di vincere. Giocatori da Juve, fondamentalmente.
4: Allora, Melania, nata a Torino, cresciuta a Napoli, sto invecchiando a Verona. Cosa hai fatto? Giro d'Italia. Però juventina del DNA, battuta a parte, dice lei. Ho appena letto un articolo di Fanpage sul caso intercettazioni. Si sottolinea più di una volta il nome Giorgio. L'età mi permette di ricordare le palate di Franco. Comincio a aver paura, no? Ah, perché dici Giorgio Chiellini? No, Giorgio è Schienone. Ha detto, mica fa l'ha detto agli arbitri Chiellini. Fa il president of strategy. Però adesso gli mando un messaggio, lo metto in guardia, perché è un attimo che gli trasformano Schienone in Chiellini questi qua. Attenzione, ieri sera ero allo stadio, scrive Laura. Volevo salutarti, ero convintissima di poter vedere una bella partita, credevo di poter vedere una squadra motivata al massimo, invece è stata una brutta partita da parte nostra, delusa, tanto delusa, spero in tempi migliori. Ah, volevo salutarli, salutarti, io non ci vengo, salutarli, non ti, scusa Laura. Volevo salutarli, i giocatori, e invece no. Allora Danilo scrive: Ascione ascolterà tutti i referee, club manager delle squadre di A, compreso quello della Juventus, non solo Schienone. Bene, noi non abbiamo nessun problema a fargli ascoltare il nostro club referee manager, anche perché non c'è intercettazioni, quindi no problema. Mentre ancora l'ingegnere Marco scrive: come dico da un anno, squadra di giocatori mediocri, portiere da serie B, ogni tiro un gol, con i riflessi di un pachiderma vecchio. Spalletti fa pure troppo con una squadra di mediocri, giocatori mediocri a partire da Bremer, che è il giocatore più sopravvalutato della storia del calcio, e tutto rosannato da giornalisti e opinionisti incompetenti. Se Kelly o Gatti avessero fatto un terzo delle cavolate che ha fatto Bremer, quest'anno sarebbero stati crocifissi. Visto la mediocrità dei giocatori, vinciamo solo se giochiamo al 110%, se giochiamo al 90% non vinciamo, oltre alla sfortuna quest'anno che vabbè ci sta aggrappata. Quest'estate tutti via, a parte Ildiz, Gatti, Vlahovic, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Holm, Boga, Kalou, McKennie e comunque gran parte panchinari. Insomma, l'ingegnere oggi è bello contento, mi sembra. No, scrive Davide, i bonus li scartiamo appena raggiunti, basteranno due vittorie e un pareggio? Vabbè, sia quel che avverrà, e per il resto si farà. Claudio da Forano, dov'è Forano? Dice, ma... dice ma non dice, perché io c'ho mezzo messaggio, mezzo in giallo, mezzo che non si capisce. Claudio, fammi una cortesia, rimandalo. Poi
8: Dante da Fano scrive: purtroppo anche ieri ennesima dimostrazione che la maggior parte dei giocatori non sono da Ju. Alessandro da Tormina dice: centrocampo impresentabile in una Juve all'altezza, Locatelli, Turam e McKennie non sono titolari. Bonni scrive: speriamo che almeno ci risparmino i soliti video con sorrisini e battutine all'ingresso in campo per gli allenamenti, sveglia, c'è poco da ridere. Poi Alberto dalle colline del Monferrato detto che a portieri invertiti si vinceva facile perché con Di Gregorio in porta nel Verona ne facevano 3 e 4 finché si osanneranno giocatorini come Yıldız, adesso è diventato un giocatorino Yıldız pure con Sessão, è un allenatore che ci prende a meno 6 dalla prima, ci porta a meno 17 e rimarremo sempre una società da quarto posto all'ultima giornata, che vada bene. E poi allora ancora Bribri ci scrive: da Altamura, grande tifoso della Juve, deludente il risultato di ieri, da buon pugliese, visto che considerato che non vincono con il Verona, forza Lecce, ti dico veramente forza Lecce, bravo, complimenti, siamo a fare il tifo per la squadra che gioca contro la Juve. Beh, siamo messi bene oggi in chat, devo dire. Brenno di Ancona dice: non si potrebbe insegnare a DG che sta per Di Gregorio che sul palo vicino non si deve prendere gol? Quanti ne ha presi? Giovanni da Salerno. Lecce, Sassuolo, Verona, 8 punti persi in casa, questa è la differenza con l'Inter, che questa squadra è l'esbran. Dobbiamo crescere con una mentalità vincente che ha contraddistinto la Juve da sempre, le vere Juve degli anni passati, speriamo di vincere le prossime tre e sempre forza Juve. Gianni dice, o meglio aggiunge: abbiamo pareggiato in casa con una squadra già retrocessa e non ce ne eravamo accorti. Mentre Fabio da Como va un applauso a Cico, l'unico che ci mette sempre l'anima. E poi una valanga di vocali, sentiamo la voce da casa.
16: Buongiorno Claudio, ciao Francesco da Saluzzo. Io
8: ciao Francesco.
16: A parte che sono arrabbiatissimo, non c'è proprio una cosa indecente. Comunque al di là di tutto volevo anche fare una piccola riflessione che io ho fatto sull'allenatore. Io sono contento che adesso ha rinnovato per 2 anni, se non altro abbiamo un progetto, però ho qualche dubbio sul fatto che ogni volta che la Juve si gioca in qualcosa di decisivo sotto un certo aspetto o molto importante perché potrebbe cambiare la classifica, noi stecchiamo le partite. Io non capisco come si faccia scendere in campo ed avere un approccio così tranquillo, superfluo e anche un po' di non umile, non
8: altro vocale da casa, dai, una raffica.
17: No. Ciao Claudio, speriamo finisca presto questa stagione perché ogni volta è un'agonia. Al primo tiro gli avversari segnano e noi per fare un gol ne dobbiamo fare 20. Urge portiere attaccante per la prossima stagione. Ciao Gerry da Pomezia.
8: Ciao Gerry da Pomezia, anche a te. Altro vocale, dai.
18: Ciao Claudio, Federico da Aosta, sempre forza Juve. Fede. Niente, io volevo solo dirti una cosa, sono un fruitore del calcio, no? E a me dispiace, sì. Ieri a Lissone non c'era nessuno che ha bussato al vetro a dire che non era simulazione quella di Locatelli. Chi ne è, com'è intenzione di tutelarci, non soltanto noi ovviamente, in questo campionato? Perché qui c'è un problema, Non so, la credibilità dov'è? Da fruitore del prodotto, qual è la credibilità di questo campionato? Punto di domanda. Poi la prestazione di ieri, inguardabili. Comunque, sempre forza Juve, grazie di esistere, ciao.
8: Ma grazie a te, non bussa nessuno quando c'è la Juve. Sentiamo un altro vocale.
19: Buongiorno a tutti, volevo fare una considerazione e avere anche un giudizio da voi. Per quanto riguarda la partita della Juventus, ovviamente la colpa, a mio avviso, è dei giocatori che hanno mollato un po' la gara, ma in più anche dell'allenatore che ha fatto delle scelte sbagliate durante la partita. Il mantenere McKennie, per esempio, ha sbagliato, a mio avviso. Il fatto è che comunque l'allenatore va criticato, a mio avviso, e va anche punzecchiato, perché questa situazione in cui è successa per troppe partite. Che ne pensate?
8: No, io questa cosa non la credo. Così come Gianni che dice è stato uno sbaglio confermare Spalletti, ennesimo sbaglio, arrabbiatissimo, non stava migliorando nessun giocatore. Oh, fino a 2 giorni fa aveva migliorato tutti i giocatori, adesso ha pareggiato col Verona. Ragazzi, però non possiamo di partita in partita cambiare tutte le regole del gioco e le nostre opinioni, veramente, perché sennò ne usciamo pazzi. Allora, questa squadra l'abbiamo già detto, che dovrebbe essere per metà cambiata, ma metà sarà un'impresa impossibile sul mercato, quindi deve ripartire da alcune buone certezze, da alcuni giocatori che sono migliorati e da altri che si potrebbero migliorare. E poi deve comprare 5 giocatori importanti.
4: e partire da lì. Poi non possiamo fare che McKennie è diventato il giocatore più forte del campionato, come l'ha definito qualcuno in settimana, o anzi miglior centrocampista, come dicono i suoi compagni di squadra, a partire da Yıldız, che nell'ultima intervista Yıldız ha detto il miglior centrocampista della Serie A, e adesso è diventato un pollo. Cioè, ha fatto una brutta partita, cioè, ragazzi. Perché se no, veramente, noi ogni 7 giorni cambiamo idea su tutto. Di Gregorio non può essere uno da Serie B e non può essere Buffon. È da sempre un buon portiere, non sarà mai Buffon, non è neanche da Serie B. Se arriva un grandissimo portiere può fare il secondo della Juve. Non è che però se fa una cappella come ieri è uno da mandare in Serie C e se para un rigore invece deve essere il titolare della Juve l'anno prossimo. E se no, se ogni volta, ogni settimana così, veramente usciamo col mal di testa. Fabio da Como dice un applauso a Cico, l'unico che ci mette sempre l'anima. Sentiamo un altro vocale da casa.
20: Ciao Claudio, buongiorno, sono Michael da Roma. Allora, io solitamente sono una persona che analizza e contestualizza le sconfitte, così come le vittorie, quindi se la squadra comunque ha offerto una prestazione bella, magari dove è stata sfortunata, chiaramente poi la sconfitta dal mio punto di vista prende anche un punto di vista differente, ma ieri Claudio... ci potrebbe, manco le ho viste le statistiche, ma per me ci possono essere anche qua 100-150 tiri totali della Juventus e uno del Verona, ma per me non aver portato a casa la partita ieri contro una squadra già retrocessa,
4: su questo siamo d'accordo,
20: è una cosa vergognosa, ma veramente che
4: siamo d'accordo.
20: Io sono molto deluso da ieri, ma molto deluso. Buona giornata.
4: Ciao, buona giornata anche a te, ma su questo siamo assolutamente d'accordo. Questo però non vuol dire che diventano allenatore, società e tutti i giocatori da Serie C e domani bisogna cambiare 25 giocatori, perché se no, se vinciamo le prossime tre, potevamo arrivare anche a secondi. No, funziona così, dai. Però su questo siamo d'accordo, non sono le statine, non bisogna attaccarsi a sfortuna, a pari, a legna, a portiere avversario, perché comunque tu la partita in qualche modo la dovevi portare a casa. Ma sentiamo cosa ne pensa il buon Spallettone, visto che Iva ha lavorato nella notte per selezionare le sue risposte. Allora, domanda numero uno, perché vanno vinte le prossime?
21: Abbiamo buttato via tantissima roba che ora bisogna andarla a riprendere probabilmente in situazioni più difficoltose di questa, perché oggi eravamo in casa di fronte al nostro pubblico, avevamo l'entusiasmo addosso di quello che abbiamo fatto nelle ultime partite e non ci siamo riusciti. Per cui non cambia moltissimo, ma qualcosa cambia e bisogna andare a giocarsi il risultato di oggi in altre partite.
4: Il calendariuccio cambia un po', perché il Napoli, che adesso ha 70 punti, quindi ha più 5 su di noi, gioca col Bologna, il Pisa e l'Udinese. Il Milan, che ha 2 punti più di noi, gioca con l'Atalanta, il Genoa e il Cagliari. Noi giochiamo con Lecce, la Fiorentina e il Toro. Il Como, che ha 3 punti dietro, gioca con Verona, Parma e Cremonese. La Roma, che potrebbe essere uno se vincessero con la Fiorentina, gioca con Parma, Lazio e Verona. Diciamo che delle 4-5... le uniche due che sulla carta hanno il partitone molto pericoloso sono i derby, quindi Juve, Toro e Lazio Roma. Le altre sulla carta potrebbero vincerle tutte, quindi attenzione al livello di difficoltà delle partite che cambia, anche se poi noi abbiamo dimostrato che giochi in casa col Verona e pareggi, già retrocesso, e quindi la difficoltà della partita, che era una stellettina, è andata a farsi benedire. Sentiamo Spalletti nella risposta numero 2. I nostri fantastici eroi l'hanno sottovalutata?
21: Non lo so, è che in alcuni momenti noi, purtroppo questi momenti ogni tanto ci capitano, dove si diventa un po' meno esecutivi, non voglio dire superficiali, si diventa un po' ragazzi e poi se gli altri sono bravi a sfruttarli, questi momenti qui ci mettono naturalmente in difficoltà. Io, per quanto mi riguarda, siccome le conosco bene queste dinamiche, sono stato tutta la settimana a evidenziare quelli che potessero essere i pericoli ad affrontare partite del genere, mentre tutti poi, anche quelli che ti vogliono o bene o male un po' fregare, dirti che è una situazione facile, è già vinta. Niente è già vinto nel calcio, tutto lo devi portare a casa con l'applicazione, con la volontà, con la concentrazione, con il controllo, devi controllare sempre tutto, devi stare bello sveglio, perché sennò poi ti capita l'imprevisto, perché hanno tirato un porta tre volte. Per cui magari non glielo fai gol, però poi la mantieni lì nelle possibilità di creare un episodio e di poterla vincere. Poi nel secondo tempo ne avevi create 5 o 6, anche nel primo tempo, perché secondo me nel primo tempo si è giocato una buona partita. Se non si prende quel gol lì che ci incasina, che ci innervosisce, che ci rende frenetici un po' nell'andare a cercare le situazioni, frenetici a livello di testa, non a livello di giocate, perché poi quando gli altri si abbassano così, tu per forza poi rischi di perderla qualche palla, allora devi essere ancora più paziente, perché non abbiamo il calciatore che gioca nello stretto con le spalle girate alla porta in questa zona centrale, questo centrocampista offensivo, trequartista o seconda punta che gira intorno alla prima punta, che sa. Ildiz l'ha fatto abbastanza bene, però aveva già speso molte fatiche poi dentro la partita, perché non siamo riusciti a tenerla in mano da un punto di vista di territorio dove andiamo a perdere palla, perché l'abbiamo persa in delle situazioni che non la dovevamo perdere, ci ha costretto questo a fare dei ripiegamenti, a buttare via del fiato, a buttare via dei metri che poteva essere speso in un'altra maniera, questo ricercare di forzare qualche volta la giocata. E poi quando si vuol dire rogna, ti dice rogna, perché a parte quelle tre o quattro situazioni dove ti può girare meglio, ma la palla che ti passa davanti alla punta, la palla che te l'aspetti sul secondo palo e ti arriva lì un metro davanti e non attacchi bene la zona libera, il passaggio sbagliato quando arrivi a tre metri dal palo e c'hai l'uomo davanti alla porta che aspetta di ricevere questo passaggio importante, e da dopo questa conferenza stampa qui si comincia a pensare alla partita successiva.
8: Forse è meglio, perché abbiamo poche idee, anche un po' confuse. Sentiamo il ritorno di Vlahovic al gol, pillola numero 3.
21: Ma di positivo ce ne sono tante di cose, non solo il suo gol. Di positivo c'è che ha fatto vedere il suo carattere forte subito quando è entrato. Di positivo c'è come ha finito la squadra, perché si è finito lì che bastava un soffio di vento a favore per buttarla dentro. Si è finito che la squadra è in condizione fisica, perché ormai avevamo messo tutto nelle condizioni di poter fare questo assalto giocando la partita in 20 metri come l'abbiamo giocata, però poi non si è fatto gol, e ogni tanto bisogna per forza andare a fare le sintesi che bisognava vincere, punto e basta, ecco.
8: Io direi che la sintesi finale è quella: bisogna vincere, punto e basta. Marco dice: mi dispiace, ma con Sessa il giocatore più inconcludente in circolazione. Mentre parla Luciano, parla, sì sfortuna, sempre sfortuna. Un allenatore da Juve avrebbe detto una cosa sola: mi vergogno, dobbiamo stare tutti zitti e parlare con il risultato, punto. Quella da Juve, no, bla bla bla, con i giornalisti, i giocatori fanno quel che vogliono, ma dai. Roberto dalla Cermania dice: guardiamo l'aspetto positivo. Ricordi da quanto tempo non segnavamo su punizione? Roby. Antonio dalla Bulgaria, siamo dovunque oggi. Lo sapete che quest'anno abbiamo avuto 190 calci d'angolo, di cui realizzati 3 gol? Un po' di allenamento sugli stessi? Ieri Locatelli ha sbagliato una marea di passaggi. Filippo da Castelmassa: non è un rimprovero Spalletti, però anche lui a volte ha paura di rischiare, tipo Zegrova, Dujan Boga, se ci sono falli giocare. Manuel in ascolto da Pisa dice: ma Bremer, a cui voglio bene, ha detto che a una certa età vorrebbe vincere qualcosa. Ok, dico io, ma lo sa che se ieri avesse fatto quella leggerezza in una finale di Champions avremmo perso? Il problema è che a livello di concentrazione tra una partita con il Verona e la finale di Champions deve esserci la stessa concentrazione. Davanti al nostro pubblico ci deve essere più entusiasmo, non la paura. A proposito del presunto illecito sportivo, ma pagare gli stipendi in ritardo non è illecito? Boh, dice Manu. Quella roba già andata.
4: Omar dalla Brianza scrive: arriviamo dalla settimana in cui tutti hanno lodato il 5-4 tra Paris Saint Germain e Bayern in Champions. Poi la Juve incontra una squadra chiusa a riccio che difendeva in 11 in area, che triplicava ogni giocatore juventino avesse il pallone tra i piedi, e sento solo critica a una squadra che non è andata oltre il pareggio con una retrocessa. Ricordo che anche lo schiaccia sassi PSG in campionato ha pareggiato contro gli sconosciuti del Lorient. Omar dalla Brianza, lo so, però Omar, secondo me, se ricordi questa cosa qua oggi al tifoso della Juve, lo fai arrabbiare ancora di più. Nel passato recente il Verona fermò il Napoli lasciando il quarto posto a noi, siamo ancora padroni del nostro destino, dai, è vero, hai ragione. Sentiamo un vocale da casa.
0: Buongiorno Giuliani, sono Lorenzo dalla Adriatica. Purtroppo ieri la partita è andata male, anzi malissimo. Ma una cosa io non ho capito.

0: ci vogliono gli espertoni. Angelo da Pioltello dice: siamo in troppi, le critiche costruttive vanno bene, ma quelle a prescindere sono stucchevoli, siamo in troppi.
1: È stato rimandato.
0: Fa qualche esame?
1: No, il vocale di prima l'ha rimandato.
0: E quindi?
1: Se vuoi te lo mando, quello dice che si interrompe anche un commettere.
0: Rimandamelo.
2: Buongiorno Giuliani, sono Lorenzo da Adriatica. Ieri la partita è entrata malissimo. E una cosa però non ho capito, Miretti. Sì. Lasciamo perdere Coppa Meyers, che per me non vale nulla, ma sì, non era meglio mettere Boga al posto di Miretti e togliere subito, ma subito, David e spostare Ildiz un po' a centro, almeno eravamo più incisivi nel centro. Poi per quanto riguarda Vlahovic, l'unica è tenerselo Vlahovic, anche con qualche sacrificio in più, ma tenerselo, perché se ieri è la dimostrazione, Vlahovic è anche un gran tiratore di punizioni. Forza Juve, speriamo nelle prossime partite vincerle tutte e tre, perché è imperativo.
0: E forza Juve anche a te. Adesso abbiamo le idee più chiare. Quindi piccolo stop per noi e tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con tre giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. E anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamo nei microfoni di Sky Sport.
5: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
4: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Berardi e Laurentié puniscono i rossoneri in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto al Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a più 9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il settimo posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto. È la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine, sul gradino più alto del podio, la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce sesto. Settimo Hamilton. Salgono sul podio le due McLaren di Norris e Piastri. Quinto Verstappen. Il tennis, Jannik Sinner da leggenda in finale a Madrid, travolge Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la nona vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero uno del mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA, Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero, che si prende sulle spalle l'attacco, e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su

0: RadioBianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serate in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Rassegna stramba.
3: Allora, ciao, intanto mandiamo dei messaggi, avvisiamo tutti perché uomo avvisato. Allora, avete fatto gli auguri di buon compleanno a Ildis? Sentiamo l'ultima pillola di Spallettone, la numero 4, su sta squadra, se è matura o no?
4: Ma la maturità, secondo me, noi siamo maturi, noi siamo maturi, ma siamo maturi nell'essere bravi, siamo buoni, siamo tranquilli di farcela, non si riesce a vedere quando non basta più quello che ho e quello che so, perché ora siamo in un momento fondamentale, siamo a lottare per qualcosa di unico, di importantissimo, per cui non mi bastano più quelle cose lì, ci devo mettere qualcosa di diverso in questo momento qui, e noi non si riesce a metterci questo qualcosa di diverso, perché è così, si passa sempre attraverso quella che è la nostra qualità umana, quello che è la nostra qualità di essere un gruppo di grandissimi bravi ragazzi, che poi ti possono togliere dai pasticci in una situazione di difficile attraverso questa qualità umana, perché hanno qualità umane, però poi fanno più fatica a farsi venire il ghigno che in questa cosa qui, e a non subire quello che è la casualità di un episodio. Si subisce, ci vuole un pochino a reagire, non allargare le braccia, vai alla volta successiva, questa non conta più, è già passata. Noi è con la prossima partita che andremo, se ci riusciremo a giocare in Champions, con questa non ci si va più.
3: Ma però lo vedo bello sereno alla fine Spalletti, eh? Una bella settimana sarà questa qua che porta a Lecce Juve. Intanto noi ci siamo fatti una bella briochina con caffè alla faccia di Yves, che c'ha il mal di testa e anche il mal di pancino. Come va Yves?
5: Bene, bene.
3: Mal di gola come va?
5: Procede, ma entro domani si torna in forma, tranquillo.
3: Ah beh, allora siamo a posto. Dai, chiama Camillo, va. Occhio a Pietro da Torino, che dice la differenza tra la Juve 2006 e Cartonati è che tutti lì si sono compattati. Noi nel 2006 invece la nostra manifestazione con la chiusura davanti alla sede di Corso Ferraris, dopo il silenzio, chiudo con vai a prendere le foto degli scudetti. Ieri Marotta ha fatto la foto con i suoi, compreso il famoso Giorgio, per dire noi sismo scompatti. Pietro, non si capisce niente. Tu mi devi perdonare, io te l'ho letto tutto sulla fiducia, ma non si capisce niente. Vittorio scrive: siamo al solito, quando c'è da vincere facciamo queste prestazioni, non abbiamo la ferocia che ci vuole per vincere, ora abbiamo l'obbligo di vincere, con questi soggetti può succedere di tutto. Infine, sono arrabbiato nero, loro però sicuramente no, dice Vittorio. Luigi da Manchester dice: ma quali giocatori dell'Inter resteranno anche in Serie B? Non lo so, bisogna vedere quando li manda. Abbiamo Camillo De Michelis, il nostro inviato di fiducia. Camillo, ciao, come la va?
6: Ciao Claudio, buongiorno. Poteva andare
3: meglio. Hai
6: fatto
3: colazione?
6: Sì.
3: Io la sto facendo adesso, un po' in ritardo. Sai com'è? Noi abbiamo dei ritmi diversi da voi giovani.
6: Però sei già bello attivo da un po' di ore, mi sa.
3: Sono bello attivo da un po' di ore, mi sa. Senti Camillo, prima di andare sui nostri fantastici eroi e soprattutto sulle fantastiche conferenze stampa, visto che eri lì, possiamo svelare che c'è una bella esclusiva che sta arrivando, sì o no?
6: Sì, sì, sì, questo pomeriggio alle 16.50 interverrà in radio Massimo Brambilla, e, insomma, dopo aver passato il primo turno di playoff, viene da noi a raccontarci un po' della gara di ieri e un po' della prossima contro la Pianese, perché mercoledì si gioca.
3: Allora, siccome sai che non sono tipo da star lì a bullarmi quando ho portato Chiellini, Buffon e tutti gli altri in esclusiva Radio Bianconera, non l'ho fatto, invece lo faccio oggi, perché intanto voglio ringraziare l'ufficio stampa della Juventus e poi voglio ringraziare me stesso e Camillo De Michelis, perché grazie ai nostri rapporti che portiamo avanti con professionalità siamo riusciti ad avere un'apertura diversa dagli altri, avere questa bella esclusiva con l'allenatore della Next Gen, e prima dell'estate avremo un'altra esclusiva ancora più grande, quindi grazie.
6: Sì, sì, sì, poi è una cosa anche in diretta, che Juventus è una cosa nuova per Juventus, quindi insomma è una cosa molto, molto carina, molto bella, quindi sono contento e mi raccomando, oggi alle 16.50 ci sarà Brambilla e dobbiamo dare una mano anche alla Next Gen, che ieri è passata contro una squadra difficile e adesso ha un'altra squadra forte, quindi dobbiamo assolutamente stare vicino ai ragazzi.
3: No, mi raccomando a te, perché io ti ascolto, poi adesso mando subito un messaggio a Brambilla, gli dico occhio a Camillo De Michelis, perché
6: sicuro. Sicuro.
3: Occhio a Camillo. Camillo, ma un disastro. Cambiaso che dice sì sì, no no, non lo so, poi ride. Spalletti che un po' dice, un po' non dice. È un disastro qua. Ma come l'abbiamo affrontato sto posto Juve Verona 1-1?
6: No, quello è stato ancora peggio secondo me della partita di per sé. La partita è, secondo me, lo specchio della mediocrità che abbiamo fatto vedere a Milano con il Milan. Ci siamo accontentati di un pari, entrambe le squadre non erano arrabbiate per aver pareggiato, e infatti ieri il Milan perde e noi pareggiamo. Siamo una squadra, secondo me, arrogante, presuntuosa, superficiale, alcuni pensano di essere dei fenomeni, e poi succede che prendiamo un gol che è veramente una roba allucinante, tra Brenner e Di Gregorio, io non ho parole veramente per una roba del genere, e poi non siamo in grado.
3: L'assalto di Gregorio è normale, l'assalto a Brenner è una novità, perché stamattina lo stanno massacrando tutti, nonostante lui abbia chiesto scusa sui social, perché adesso gli rinfacciano la famosa intervista, sei anziano, vuoi vincere, se fai questi errori qua.
6: È normale, l'effetto boomerang, questo è chiaro, ci sta, e soprattutto quando...
3: Quindi cosa facciamo? Lo vendiamo, via?
6: No, io non, guarda, oggi non riesco neanche a parlarti di singoli giocatori, io credo che sia proprio un gruppo che va misurato e va visto ormai come un gruppo che comunque ha fallito, e poi noi abbiamo fatto già tanti rinnovi, quindi parte di questo gruppo rimarrà, perché ci sono i rinnovi. Però Claudio,
3: ma come abbiamo detto fino a ieri, bravo Spalletti, ha voluto rinnovare i giocatori, adesso
6: no, io sono dell'idea che Spalletti bravo, anche se secondo me ieri ha sbagliato nei cambi, nelle letture, però parte di questo gruppo per me non è da Juve, cioè continuerò a dirlo nonostante qualche rinnovo, per me non è da Juve, cioè la fotografia della partita di ieri, che pareggi contro una squadra retrocessa, è onestamente, Claudio, inaccettabile, perché dal primo minuto ho detto oggi sono superficiali, perché due o tre passaggi regalati al Verona, due o tre tocchetti così, passi, tanto è solo questione di sbloccare la partita, e poi alla fine abbiamo preso un gol, ripeto, atroce, atroce. E quando il cronometro va in avanti, questa squadra perde lucidità, ma lo vedevi anche negli ultimi minuti, perché non sa giocare con la pressione e perde una possibilità gigante, Claudio.
3: Però scusa, Spalletti ha detto che abbiamo fatto un buon primo tempo, a me non sembrava.
6: Ma infatti anche secondo me quella è una parte della conferenza stampa tra lui e Cambiaso atroce. Cioè, come fai a dire, Cambiaso è arrivato in conferenza e ci ha detto sorridendo: ma sì, abbiamo costruito 4-5 occasioni importanti, due pali, però sai, la Juve quando pareggi è un problema, lo sappiamo, dobbiamo andare avanti sereni e tranquilli, ma abbiamo fatto bene. Come, ma scusa, ma dai, stai scherzando? Ma contro il Verona è retrocesso. Ma ti devi chiedere scusa quando pareggi contro il Verona retrocesso, sì, e perdi un'occasione del genere. E anche lo stesso Spalletti viene a dire: abbiamo giocato un buon primo tempo. Ma non è vero, non abbiamo giocato un buon primo tempo, non abbiamo giocato un buon secondo tempo, abbiamo fatto male contro una squadra che non aveva niente da chiedere al campionato e adesso ti complichi la vita. Cioè, o iniziamo a prendere di petto questa situazione qua da un punto di vista proprio di batta, questi atteggiamenti, questi giocatori e questa superficialità, o anche questo fatto, no? Ieri lui ha raccontato di una squadra che è troppo buona e quindi manca il ghigno. E allora, chi non ha sto ghigno, fuori. Cioè, io non posso vedere gente che tra l'altro era già in campo nella partita con la Salernitana ancora adesso. Vuol dire che c'è un problema, cioè, c'è un problema. Claudio, cioè, non puoi pareggiare in casa tua col Verona retrocesso quando il Milan perde. Cioè, vuol dire che non sei all'altezza, perché poi alla fine, ripeto, l'Inter vedremo cosa succederà, ma quando c'è da vincere, vince. Noi quando c'è da vincere tutte le volte dobbiamo farci il segno della croce.
3: Giusto.
6: Già quasi col Bologna, che avevamo vinto una partita che dovevamo vincere, eravamo tutti sorpresi. E cavolo, cioè, ieri devi vincere, se non vinci ieri, cioè proprio devi chiedere scusa perché non onori la maglia della Juve. Ma che cosa,
3: senti, Camilo, devo, ci sono due o tre domande / minacce per te. Lo devo guardare il calendario a sto punto oppure no? Quindi noi Lecce, no. Fiorentina e Torino, no.
6: Ma che guardi, Claudio? Cioè, guardi il calendario fino a una settimana fa contro il Verona, cosa avresti mai detto? Verona è successo, che devi guardare? Devi affrontarne una, vedere come va, devi affrontare la prossima, vedere però, come va.
3: Però non va neanche bene adesso, veramente disastro, vergogna, indecente, ridicoli, Serie B, Forza Lecce, mi hanno scritto stamattina, dai.
6: Quello sai, poi ognuno va per una parte, poi insomma, quello è esagerato come sempre, perché c'è sempre qualcuno che vuole esagerare, però il discorso che faccio io è che comunque ieri al posto che ridere, bisogna dire, chiediamo scusa ai tifosi che ancora, sì, una volta in un weekend comunque dove potevano andare al mare a fare il ponte, sono andati allo stadio tutto esaurito e si sono visti una partita indecente con una squadra che non sa fare un gol con la palla in movimento al Verona, perché poi non attacchiamo l'area, tutte le volte vediamo passaggi che vanno via in mezzo all'area di rigore, nessuno che è lì che la vuole buttare dentro, giocatori che cercano di fare giocate in verticale senza logica. Solite cose, chi entra in campo da mettersi le mani nei capelli, i cambi di Spalletti drammatici, cioè onestamente ne abbiamo viste di tutti i colori ieri, e sentirmi dire no, ma dobbiamo stare sereni, tranquilli e andare avanti, o sui social dire no, ma non è il risultato, ma basta, cioè ragazzi, qua doveva partire dal presupposto che quando ci sono delle partite contro squadre retrocesse si vince, perché il Como si era fermato, il Milan lo potevi superare e invece come al solito ti mostri di essere a un livello mediocre. Purtroppo siamo questi, cioè io non voglio più illudermi perché sono stufo, Claudio, perché tutte le volte poi mi illudo, dico questo è un bel segnale, basta, non voglio più illudermi, Ad oggi siamo mediocri, vedremo se alzeremo l'asticella prima o poi.
3: Ci sono tre domande per te, tre perché l'ho selezionato io, cioè sarebbero 30, ma non abbiamo tempo. Però prima volevo dirti una cosa, Ildiz è diventato un giocatorino stamattina che sta preservando la gamba per il mondiale. Vuoi fargli gli auguri che compie gli anni oggi, Ildiz?
6: No, auguri Ildiz, lo trovo un po' sbagliato, questo è irrispettoso, perché comunque Ildiz è sempre... Ha sempre giocato, ricordiamo che dal ritiro ha questo problema, ha sempre giocato anche ieri 90 minuti e non sta bene, infatti l'unico schema della Juve è palla con Seisao e questo è comunque un'involuzione della squadra e del gioco, palla con Seisao, salvaci tu. E questa è la situazione, però su Ildiz tanti auguri, goditela. E sarai sempre il nostro giocatore più forte anche da acciaccato,
3: anche che se no se la gode lui a 21 anni, figurati cosa facciamo noi. Antonino da Roma, approfitto che c'è anche il buon Camillo, gli voglio bene, segua quando i messaggi iniziano così, però se dice di nuovo come ieri che David è un giocatore forte, smetto di seguirlo. Guarda che ti dislike, eh?
6: No, io non cambio idea, ma dico ad Antonino che deve ascoltare però tutto il mio discorso, perché se ascolta una parola è facile. E il mio discorso è chiaro, per me David ha delle caratteristiche di giocatore forte, ma non si sposano bene con questa Juve, con questa Serie A. L'ho detto ieri, ho detto questo. Cioè non è il giocatore che te la fa vincere, è il giocatore che fa paura nell'area di rigore. No, non lo è. E noi non abbiamo neanche due esterni, per quanto a me piacciono tanto, sia con Seisao che Ildiz, che giocano guardando la porta, con tagli, con scatti in profondità da lanciare, da trovare, ma sono più giocatori che si prendono il pallone nei piedi e poi puntano l'avversario, quindi anche queste caratteristiche non si sposano con David e infatti fa fatica. Ecco, ieri quando l'abbiamo visto poi seconda punta, tre quarti, un disastro perché gioca nella terra di nessuno, troppo campo da fare, quindi un disastro, e David andrà via, però io sono convinto che David sia un giocatore forte e ovunque andrà farà bene. Poi alla Juventus non è andata bene, non andrà bene, ma comunque perché ci sono delle caratteristiche diverse per lui e anche una squadra che non dà una mano all'attaccante. Cioè, comunque Claudio, oggi Dujan tutti è fantastico, gol meraviglioso, ci salva, ma a livello di gioco e di occupare l'area, Vlahovic ha fatto bene? No, ha fatto un gran gol. Ma a livello d'attaccante, il tap-in, vincere i duelli e tante cose, pure lui è stato divorato dai difensori del Verona.
3: Da dove arriva sto Edmundson che non ce l'aspettavamo?
6: Dalle Faroe.
3: Vabbè, stai calmo, povere Faroe, dai Faroe, è perché le Faroe non si può giocare bene a calcio.
6: No, lui gioca benissimo a pallone, però noi no, ma il problema non sono loro, loro hanno fatto quello che dovevano fare, è noi che siamo fatti ai polli.
3: Certo, anche se Sogliano si è alimentato della Juve che si lamenta dell'arbitro, allora, che coraggio, dopo la gara d'andata che coraggio. Gagliardini andava pure espulso ieri, che coraggio Sogliano, che coraggio. David è una pedina da smistamento che sembra un po' pollo d'allevamento. Spalletti ha detto che è una pedina da smistamento, David.
6: Ma David non gli piace, Claudio. Io ero in conferenza stampa alla vigilia quando ha parlato di Vlahovic, tutte le cose che David non ha mai detto, il carattere, la personalità, e comunque tante parole di stima nei confronti di Dujan. Su David c'è sempre un pochettino la frase buona e poi la frase un pochettino più cattiva, quindi è bravo nel relazionare, ma non scatta ancora una piega di testa, quindi in questo caso io credo che David e Spalletti è stata una situazione dove doveva puntare su di voi, perché era obbligato a puntare su di voi, perché a gennaio non abbiamo comprato una punta e perché Vlahovic si è rotto. Non ho altro da dire. Io credo onestamente qualche settimana fa, quando era venuta fuori stranamente dopo un gol col Bologna, perché solo dopo il gol abbiamo sempre questi dubbi, quella frase Spalletti deve ancora giudicare David, secondo me è sbagliata. Spalletti ha già giudicato David e Spalletti non vuole più David.
7: Mi sembra di poter essere d'accordo con te. Marco da Pavia dice: perché non indagate su che tipo di lavoro fa Spalletti sulle palle inattive, ammesso che lo faccia, che vedo confusione tutte le volte.
6: No, ecco, questa è una cosa che Marco non ha colto. Cioè, il lavoro è ampio, infatti cambiano tutte le volte gli schemi, poi anche non la pigliano. E quella o non li fanno bene. Però gli schemi li provano e li fanno costantemente, però non c'è un'attitudine. Non c'è l'attitudine ad andare a prendere la palla, ad avere cattiveria, a saltare, manca incentivi, manca cattiveria, che poi è sempre la solita cosa, Claudio. È sempre la solita cosa, non attaccano bene l'area, non si fanno trovare, cioè non lo fanno quando la palla è in movimento e non lo fanno neanche quando la palla è ferma. E infatti comunque abbiamo beccato due muri, Claudio, Verona e Milan, identici. Sì. Identici, hai fatto con palla in movimento zero gol e pareggi su una,
7: sì, quello è vero, però dai, a onore della cronaca dobbiamo anche dire che tra pali, traverse, parate del portiere, le occasioni le hai avute,
6: Le hai avute, Claudio, però se tu guardi come le hai avute, sono state estemporanee. Ne hai avuta una nel primo tempo, poi hai avuto dopo il gol quei 5 minuti che secondo me sono stati proprio è il tipico atteggiamento della Juve attuale. Dopo il gol a 10 minuti di forcing totale, se segna in quei 10 minuti riesce poi a sbloccarsi, se non fa gol è un disastro perché non sa giocare con la pressione e poi piglia il palo finale con Zegroba in mezzo.
7: Allora alleniamoci con un po' di pentola a pressione, no? Lo dico a Nicola che dice: sentirti fare dell'ironia stamattina mi fa venire voglia di fracassare il telefono. Io sono un ragazzo ironico, Nicola, indipendentemente dai risultati, vivo bene così con me stesso, faccio dell'ironia tutti i giorni, da quando mi sveglio alle 5 quando vado a letto all'una di notte. Guarda un po' come sono fatto.
6: Sì.
7: Vedi un po', meglio un'ironia professionale che gente poco ironica e poco professionale. Caro il mio Camillo De Michelis, allora tu hai un bel appuntamento oggi pomeriggio, ricordiamo a tutti, imperdibile alle 16.50, il tecnico della Next Gen in esclusiva su Radio Bianconera, Massimo Brambilla, che ha vinto e adesso se la gioca con la Pianese di Birindelli fra tre giorni.
6: Sì, quindi adesso insomma potrà parlare con noi in diretta, quindi 16.50 in diretta Massimo Brambilla ospite al TAR degli inviati, cercheremo di fargli dire qualcosina e poi insomma cercheremo di portare fortuna alla Next Gen. Abbiamo già fatto perché tutto io ho intervistato Faticanti, ieri
7: Faticanti. Fatto gol e migliore in campo, tra l'altro Faticanti, bravo Camillo, ve l'ho ricordato. Vabbè, se lo vuoi mettere a suo agio puoi subito iniziare così: buongiorno mister, qua tutti vogliono Licina in prima squadra, allora
6: ma lui sui singoli non va forte, lui sui singoli non risponde, molto bravo in questo.
7: Va bene, allora non riportargli le domande della chat. Grazie Camillo, oggi pomeriggio.
6: Grazie a te Claudio.
7: Grazie a Camillo De Michelis, imperdibile esclusiva oggi alle 16.50 col tecnico della Next Gen Brambilla su Radio Bianconera, che ha portato la Next Gen al prossimo turno di playoff della Serie C contro la Pianese del buon Birindo Birindelli. Grazie a Yves che nel frattempo ha ascoltato sicuramente e letto i consigli di Valerio da Manchester per il suo mal di gola, quindi domani lo avremo al meglio delle sue possibilità. Grazie alla chat, grazie a Spalletti, a Cambiaso, nonostante non sappiano bene cosa rispondere in conferenza, e soprattutto see you tomorrow!
0: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: mondo da Antonio Paolino, ci dobbiamo spostare un po' di qua, altrimenti sembriamo un'altra cosa, anche oggi in primo piano. Buongiorno, buon lunedì, nonostante la 35esima giornata e il 21esimo scudetto con asterisco, ma bello grosso evidenziato in grassetto per la squadra che lo ha vinto quest'anno e che sta magari ancora festeggiando. Buona giornata a voi, perché le riflessioni, come dico, vanno fatte sempre in casa propria, perché siamo ancora così distanti dall'essere una squadra capace di dare continuità al suo percorso, e perché, come dicono un po' tutti i giornali, andiamo a riassumere, saluto anche Yves in regia, naturalmente parlano di problemini e andremo a leggere anche l'editoriale di Bianconera News del sottoscritto. Buona giornata allora, poi avremo modo nel corso della giornata di analizzare appunto gli aspetti critici di questo turno di campionato. Non va oltre il pareggio il Napoli col Como, fortunatamente sembrava un punto di spinta per noi. Perde addirittura il Milan in casa del Sassuolo, che batte i rossoneri e che ci davano un'ulteriore spinta. Immaginavamo che tutto fosse servito su un piatto d'oro, d'argento e di mirra, sostanzialmente, e invece sprechiamo la nostra occasione. Al primo tiro del Verona, già retrocesso, cadiamo, resuscitiamo grazie a Vlahovic, sfortunati in due circostanze con il colpo di testa di Bremer e il palo colpito da Zegrova quasi allo scadere, ma non andiamo oltre il pareggio. Tra l'altro, col Milan dicevamo due pareggi identici 0-0 e all'andata e al ritorno, e secondo pareggio consecutivo anche con il Verona, 1-1 all'andata, 1-1 al ritorno, ma appunto due pareggi che sostanzialmente portano la Juventus, fanno rimanere la Juventus al quarto posto, ma naturalmente c'è da interrogarsi su tanti aspetti. E allora proviamo a vedere chi rispecchia meglio il nostro pensiero, il pensiero del tifoso bianconero. Partiamo con Tutto Sport, prima pagina. Intanto taglio basso, riecco Vlahovic, ma la Juve così si butta via. Il serbo replica Bowie fra pasticci e fischi. Spalletti, così siamo poca roba. Milan in tilt, ma aggancio fallito. Stasera la Roma torna a meno uno, perché stasera la Roma affronta la Fiorentina. E attenzione anche all'altro risultato, perché gioca anche la Cremonese, che potrebbe mettere ulteriori pressioni a Lecce, quel Lecce che affrontiamo noi la prossima settimana. E quindi capite che uno sguardo lo dobbiamo dare a casa nostra, lo dobbiamo guardare alle prossime avversarie, perché poi restano tre partite. Lecce in trasferta, Fiorentina salva, sì, ma capite con quale atteggiamento potranno arrivare poi a Torino per l'ultima, che andrà a chiudere allo Stadium i turni casalinghi bianconeri. E addirittura l'ultimissima partita mai successa nella storia della Serie A, il derby tra Toro e Juventus, e capite che anche quelli là, perché sono le ultime due, sono due squadre quelle là che proveranno naturalmente a togliersi quelle soddisfazioni, già ne hanno poche normalmente, ma di provare naturalmente a rovinare la festa bianconera. L'anno scorso arrivammo al photo finish con un rigore calciato da Locatelli a Venezia, Venezia che ritorna tra l'altro in Serie A, e lì ci sarebbe anche da parlare del paracadute, di questa formula che dà la possibilità di guadagnare, lo ripeto da tempo perché l'ho capito anch'io, più da una retrocessione, abbassare i costi, vendere, svendere e ripartire, poi tentando l'assalto immediatamente l'anno dopo con un salvataggio importante dal punto di vista economico. Quindi non si guarda a fare la squadra forte o a mantenerla, ma si guarda a galleggiare un anno in Serie A o più anni in Serie A, poi scendendo, rientrando immediatamente, provando a rientrare immediatamente, assolutamente con merito sul campo. Questo è tutto sport, spostiamoci su Gazzetta dello Sport, il taglio sull'Inter lo evito per non rovinarvi ulteriormente la giornata. Juve flop, il quarto posto è in salita nelle pagine interne, anche se possiamo mostrare naturalmente il ventunesimo scudetto festeggiato con asterisco, ripeto, di gloria, definito dalla Gazzetta, che ha così modo di riempire con molte immagini tutto il contorno di questa stagione. Il quarto posto in salita, dice il collega della Gazzetta, Fabio Licari, non basta Vlahovic contro il Verona già in B. Ricordiamo che il Verona è sceso in campo sapendo già di conoscere il proprio destino, non prova a immaginare gli fosse servito anche solo il pareggio, avrebbe gestito, addirittura avesse dovuto cercare una vittoria a tutti i costi, che tipo di partita sarebbe stata. I bianconeri dominano ma vanno sotto, il serbo segna su punizione, Legni di Bremer e Zegrova, e la Roma oggi può risalire a meno uno. Bremer, Di Gregorio, Cambiaso, McKennie, sottotono Ildiz, impalpabile David, capite che se ti vengono a mancare, non dico tutti questi giocatori, ho preso i principali artefici che hanno contribuito un po' in negativo e a non aggiungere molto di positivo anche in fase di costruzione nella partita di ieri, capite che parliamo di un giocatore su due che hanno inciso in questo pareggio. McKennie ha poca energia, Thuram non gira, 5,5 di Gregorio, 5,5 a Kalulu, che forse ha fatto qualcosa di meglio, forse è quello che sta meglio, tra virgolette, il più stabile, ma incide poco come tutto il reparto difensivo, perché vediamo che il peggiore è Bremer con 4,5, Kelly 5,5, 5 McKennie, 5 Locatelli, 4,5 Thuram, 6 Cambiaso, anche abbastanza generoso, 4,5 David, 5 Ildiz, 6,5 Vlahovic, 5 Miretti, 6,5 Zegrova. Allora, se vedo che Vlahovic e Zegrova sono stati tra i migliori, effettivamente il gol salva la facciata, il dinamismo di Vlahovic è fuori discussione, le caratteristiche sono quelle di un giocatore top, guardando quello che c'è attorno, o almeno ieri, capite che la spinta e la riconferma verbale di Spalletti punta a chiedere, a forzare un po' la mano, non tanto sull'ingaggio ma sulla di questo giocatore e sul rinnovo di Vlahovic, ma sulla ricerca non tanto di una pedina e basta, ma di almeno tre elementi che incidano dal punto di vista qualitativo. Proseguiamo ancora un attimo con la Gazzetta, al di là dell'analisi e la moviola, un 5,5 a Airoldi che onestamente sulla munizione a Locatelli non so che cosa è riuscito a vedere per simulazione. Due gol subiti nelle ultime 8 sfide sono costati 4 punti e capite che a volte anche i titoli riempiono solo i polmoni, perché si diceva con Bremer, e quindi non è una questione di Bremer o non Bremer, ma di assetto generale difensivo. Le pagelle del Verona, che si merita quantomeno un sei politico per aver centrato da retrocessa dopo aver conosciuto già l'esito di Pisa Lecce di venerdì, mi sembra. Ebbene, ci sono le dichiarazioni di Spalletti, che è una furia, in alcuni momenti torniamo più piccoli, poi chiama Silva, cioè manca, fa capire, un attaccante, fa capire che manca un trequartista e fa capire che quindi l'unica soluzione che ha o ha avuto non solo in questa partita è quella di sfruttare le corsie esterne. Abbiamo giocato tantissimo su Consensao, meno su Ildiz che non sta bene, forse non avrebbe dovuto giocare neanche tutta la partita o forse neanche iniziarla, se volete sapere la mia, anche perché condizioni poi quelli che sono stati i cambi. Lasciare in campo poi David, che palleggia molto bene, tutto quello che volete, e mettiamolo a palleggiare tutta la settimana, ma non in campo, prima d'attaccante, di nuovo un po' pallida la sua prestazione, poi tenendolo in campo e sostituendo, inserendo Vlahovic e mettendo un Miretti, e mettendo un Miretti che naturalmente hanno portato precedentemente invece proprio David a giocare per una decina di minuti, adesso non ricordo bene i tempi, in mezzo al campo, cioè lontano alle spalle di Vlahovic, non da secondo attaccante, non da primo attaccante. Mi sembra che anche l'allenatore a quel punto abbia forzato un po' la mano con i cambi. Guardiamo un po', digiuno finito dopo 180 giorni, il ritorno al gol di Vlahovic. Verona, Sogliano contro i bianconeri e si lamentano. Sogliano poi ti risponderà per le rime, perché già all'andata hai forzato, sei stato espulso e quindi limitiamoci a parlare di campo, sperando che anche la società Juventus si faccia sentire. Velocemente abbiamo analizzato la Gazzetta, perché vedo troppo nerazzurro, macchiata troppo di nerazzurro quest'oggi la Gazzetta, ma il campionato ufficialmente, con l'asterisco della storia che ci racconta tante cose, ma non tutte, ne tiene nascoste anche altre, viene assegnato ai nerazzurri, effettivamente sì, aspettando quelle che potrebbero essere esiti, penalizzazioni, non lo so, mi sembra che l'andamento sia anche un po' troppo lento. Noi invece siamo più veloci, anzi voi siete più veloci, perché al 340-54-25-324 sono arrivati i primi vocali, ascoltiamoli.
1: Ciao, Don Pasquale, buongiornissimo. Ascolta un po', ma ne vogliamo parlare un pochettino di Spalletti?
0: Parlare un po'.
1: È peccato parlare di Spalletti. No, o perché abbiamo avuto Tudor e Motta e allora Spalletti non si tocca. Cioè, io vedo che questo allenatore fa gli stessi sbagli che faceva, sia con l'Inter, con la Roma, con Napoli, e li sta facendo pure adesso con la Juve. Cioè, come mai nelle partite importanti non prepara la squadra mentalmente, principalmente mentalmente? Questo vorrei capire, ne vogliamo parlare o no? Vogliamo parlare che ha sbagliato l'ennesima formazione? No, perché altrimenti, solo perché si chiama Spalletti, non può essere nominato, che vede che nessuno parla. Parliamo un pochettino. Ciao e forza Juve.
0: Non è vero che non se ne parla. Io penso che meriti la critica che tu stai facendo, la meriti ieri per i cambi, secondo me, non per la formazione. Ci poteva stare un Vlahovic in più, magari dall'inizio, un David in meno, ma forse anche un Yıldız. Però capite che a volte si è condizionati, a mio avviso, un po' condizionati anche. L'avevi lasciato già in panchina precedentemente, il giocatore se la sentiva, è stato un po' lontano dalle zone importanti del campo, quindi la consueta, quella che noi definiamo comfort zone. Il ginocchio pizzica, il ginocchio fa male, si vede come corre, ne parlavo anche ieri, lo saluto, lo ringrazio anche di qualche suggerimento tecnico, fisico più che tecnico, Mimmo Celsi, il nostro preparatore atletico che è venuto per guardare questa partita, una se la concede in ogni stagione, e vedendolo con l'occhio clinico del preparatore atletico dice: il giocatore non sta bene, e io ho avuto anche quell'impressione. Chiaramente antidolorifici, quello che volete, regge, sta in campo, ti gestisci, ma poi fatica anche la squadra, che dovrebbe avere due frecce nell'arco, una a destra, una a sinistra, e forse anche, al di là di un trequartista, qualcuno che sappia gestire in mezzo al campo, in zona anche più offensiva, le giocate e gli assist. Detto molto chiaramente, se ne può parlare, ne parleremo di più, ma è quello che io metto sotto accusa di meno. Se mettiamo in discussione anche non tanto per la mentalità, scusatemi, ieri scapoli ammogliati devono vincere, o gli scapoli agli ammogliati, quelli che hanno un po' più di motivazioni. Le motivazioni le dovrebbe avere la Juventus sempre e comunque, per chi veste questa maglia. Le dovrebbero avere anche quelle squadre che affrontano la Juventus e cercano di fare lo sgambetto, ma già in Serie B vengono, si chiudono dietro, e che qualcuno provi a calciare da fuori, che si battano delle punizioni più decenti, che, cioè, qualche occasione l'abbiamo avuto, ma ancora troppo poco, soprattutto sei di fronte una squadra già retrocessa, a dire il vero. Quindi tante cose sono vere anche su Spalletti, che elogia un po' troppo morbidamente il fatto che sono andati a cena, che è un bel gruppo, che sono bravi ragazzi, non sono dei bulletti, poi le prendi, pareggi, perdi troppi punti e fa capire alla società quello che sta digerendo, che sta provando a digerire della mancanza di giocatori di esperienza, di giocatori di qualità, perché se no non esci, ognuno può fare i suoi esperimenti e ha tenuto compatta questa Juve. Vedi anche il Milan, potevi pensare che andasse a Sassuolo, a Reggio Emilia e perdere? No, eppure c'è quello bravo che non fa giocare le avversarie, bravo ironicamente in questo caso come mister Allegri, e quindi capite che ci sono squadre che non riescono a dare, che si spengono, e la Juve quest'anno si è spenta troppe volte. Purtroppo giocando così le prossime tre partite saranno 3 punti, altro che 9, ci scrive Roberto. Altri vocali, io guardo sempre un po' anche il nostro timer, arriveremo fino alle 9, poi passeremo alla rassegna dura, l'hard rock rassegna stramba di Claudio Zuliani. Noi cominciamo a entrare nei temi, ma preoccupandoci anche di casa nostra. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, perché mi sembra che oggi abbiate molto il senso della situazione.
2: Ciao Antonio, Ross da Rivoli.
0: Ciao,
2: intanto so che sei, tuo figlio gioca a calcio con il figlio del mio caro amico Alex, figlio si chiama Simone, so che giocate insieme, quindi ti avrà detto. Seguo sempre Radio Bianconera.
0: Bravo.
2: Sono molto arrabbiato, Antonio, molto arrabbiato, perché per l'ennesima volta, dimostrazione che siamo una squadra che non abbiamo né capo né coda, ogni volta che dobbiamo agguantare un risultato che ci può portare a, tra parentesi, a successi migliori, perché se avremmo agganciato il Milan e forse avremmo chiuso definitivamente la lotta per il quarto posto, puntualmente come tutto l'anno ci sono dei momenti in cui dobbiamo fare il salto di qualità e non ci riusciamo. Motta, Tudor, Spalletti, probabilmente Antonio ci sono problemi nei giocatori, giocatori sì, probabilmente di tanti anni alla Juve, che però non hanno la mentalità vincente. Ieri ennesima
0: non partita, hanno personalità,
2: mille volte, primo in tiro porta dell'avversario, gol, e poi non riusciamo a recuperare la partita e abbiamo buttato via 2 punti, avremmo agganciato il Milan, avremmo tenuto a distanza,
0: perché, sì, perché adesso
2: il derby, il Toro giocherà alla morte se noi arriviamo,
0: ci tremano le gambe adesso
2: fuori dalla Champions, e loro hanno solo l'obiettivo del quello, derby, giocheranno alla morte.
0: Anche la Fiorentina,
2: se noi arriviamo a un punto, perché riusciamo a battere Lecce e
0: attenzione che non è facile,
2: Lecce Fiorentina, e la Roma dovesse vincere stasera, vuol dire che la Roma arriverebbe a un punto, magari noi riusciamo a vincere quelle due partite, ma tu pensi che al derby loro ci farebbero vincere?
0: Attenzione che prima c'è la Fiorentina, e allora ti dico quella che è, perché oramai ci siamo arrivati, siamo al giro di boa di questa di questo buongiorno RBN, e allora io ho dovuto mettere un po' il dito nella piaga. È arrivato Cambiaso in conferenza, mi è nata spontanea la domanda, che poteva sembrare indelicata: ma siete immaturi? Questa è una squadra poco matura, immatura? Beh, l'ho scritto poi nell'editoriale post. Juve semplicemente immatura e poco ambiziosa. Cambiaso lo ha messo a fine partita e Spalletti ci ha girato un po' attorno. Il difensore ha parlato di immaturità. L'allenatore, per quest'anno ormai rassegnato su questo aspetto, di squadra più piccola di quanto dica la media delle carte di identità. Tradotto, in pochi stanno dimostrando di meritare la Juve per l'anno prossimo. Dire che quei pochi sono a tratti difficili anche da inquadrare uno per uno, visto che anche Bremer sbanda, così come gli ipotetici punti di riferimento di una squadra che alle prime difficoltà rischia sempre di andare sotto senza riuscire a reagire anche solo con la necessaria cattiveria. La serenità di giocarsela senza paura non si è vista neppure contro un Verona già retrocesso, prima ancora di scendere in campo. Altro che l'esemplare prestazione col Bodø/Glimt, caro Spalletti, vedi che ne parliamo, Pasquale, di Spalletti, gliele diciamo, quantomeno io con molto rispetto, quello che penso lo giro sempre al destinatario. squadra scivola quando il solco da superare è leggermente più largo, forse anche più profondo e scivoloso. Il solco della maturità e forse addirittura della personalità, che non si può allenare, ma solo aspettare, anche quando il tempo non c'è e nessuno te la regala. Quindi personalità, qualità, aggiungete voi anche quello che manca. E poi tante altre riflessioni. Spalletti manda un messaggio: o li hai o i buoni giocatori te li devi far comprare. Questo è lo schema più ripetuto nelle chiacchierate tra allenatore e direttore generale, anche se molto passa da quel benedetto quarto posto, che più lo vedi avvicinarsi e più sembra invece di girarci attorno, lasciando a chi insegue la possibilità di non spegnere le proprie speranze. Como e Roma a questo punto avremmo dovuto magari anche già spegnerli, noi invece l'alimentiamo con altra benzina. Intanto il campionato chiude la corsa scudetto con 3 turni di anticipo, aspettando la ciccia delle indagini della procura, e lascia in sospeso quello che resta in scia. Pisa e Verona salutano la massima serie, Lecce non molla, aspetta proprio la Juve per vendere cara la pelle al pari di Fiorentina e Toro. Ogni anno la stessa storia, purtroppo. Vi aspettiamo, e mi dà modo così di ricordare, con Cose di Calcio alle ore 12 con Paolo Rossi, e perché no, se vorrete, venerdì 29 maggio, ma l'avevamo deciso già prima e speravo già in un quarto posto consolidato, in una qualificazione, perché c'è differenza, secondo Spalletti, bene per alimentare juventinità, ma poi la ciccia è che se non arrivi quarto non becchi i soldi per fare un mercato di alta qualità, quantomeno, anche di prospettiva, leggera prospettiva, nel breve. E allora avevamo già programmato per venerdì 29 maggio al Geo Hotel il 6° raduno di Radio Bianconera. E l'abbiamo fatto semplicemente al termine perché ci sono troppi rischi a farlo prima, ci sarebbero stati troppi rischi. Abbiamo aspettato la fine, speriamo di raccogliere il vostro consenso. Per informazione, costi, per quello che può essere un aperitivo in compagnia anche nostra, al Geo Hotel, in una location che ben immaginate quanto sia bella e accogliente. Bene, ricordo l'email eventi@radiobianconera.com. Me ne sto occupando direttamente perché possiamo arrivare al massimo a un'ottantina di posti, un centinaio con noi della radio, chi potrà venire naturalmente della sede di Torino dopo il raduno ottimamente riuscito della sede di Roma prima di Natale. E allora, per chi vuole avere informazioni, costi e prenotare la propria presenza, venerdì 29 maggio, 6° raduno di Radio Bianconera, ricordatevi di scrivere a eventi@radiobianconera.com. Vi risponderemo assolutamente in giornata, e chi ci confermerà poi la sua presenza troverà il modo, troverà anche tutte le informazioni per prenotare definitivamente e saldare per i costi per l'organizzazione e per l'aperitivo sostanzialmente presso la sala congressi del J Hotel. Anche se ci troveremo alle 17:30 di quel venerdì 29 maggio davanti al monumento dell'Esel, che tocca sempre ogni volta che ci passo, anche ieri sera tornando a casa nella penombra della sera che calava su Torino, soprattutto dopo un pareggio. Ricorderemo in una data speciale, amara, triste, ma non ci deve mai far dimenticare quei 39 angeli che comunque e sempre tiferanno Juventus, e noi sempre non dovremo dimenticarli, naturalmente. Abbiamo ancora 2 vocali, allora ascoltiamoli e vi sto riscaldando per consegnarvi poi belli carichi per la rassegna stramba di Claudio Zuliani tra le 9 e le 11, come consueto appuntamento mattutino dopo quello di Riccardo, che oggi è impegnato e quindi lo sostituisco con grande piacere, ma pensavo anche di trovarmi di fronte ad una puntata più semplice. E poi l'ora di pranzo, naturalmente, pagelle, e prima anche l'intervento e la diretta con Giulia Borletto e tutti i suoi ospiti. Vocali.
3: Paolino, buongiorno.
0: Ciao.
3: Luciano da Prato.
0: Carissimo.
3: Ma questa squadra, quello che può dare, ce lo sta facendo vedere da tutto l'anno. Purtroppo i punti come quelli di ieri li abbiamo persi più volte. E se poi andate a vedere le ultime 5 partite di quest'anno della Juve
0: sono guai.
3: Andate a vedere nel girone d'andata quante ne abbiamo vinte degli scontri con le 5 ultime squadre che incontreremo, quindi le 3 che incontreremo adesso più Verona e Milan. Non ne avevamo vinta neanche una all'andata. Quindi sta squadra a 9 punti nelle prossime 3 deve fare un miracolo per farli. E sinceramente, soprattutto considerando che troverà una squadra che si deve salvare e 2 squadre che solo per i tifosi daranno tutto, questa squadra non ha il carattere per fare 9 punti, secondo me.
0: E come non darti ragione? Mi sposto sulle colonne della stampa. Errore Bremer, male McKennie, Consensao c'è, la Juve si butta via, così il titolo. Il Verona, già retrocesso, strappa un punto. Vlahovic firma il pareggio, ma non basta. I bianconeri colpiscono un palo e una traversa. E stasera la Roma può tornare a meno uno dal quarto posto. Luciano Spalletti. Ci si fa un esame di coscienza e si diventa più critici verso noi stessi. Solo così possiamo migliorare. Forziamo un po' la mano, mister Spalletti, perché sicuramente in allenamento sarai più duro. Sarà più duro, certamente, il nostro mister. Ma probabilmente la squadra va anche un po' pungolata, un po' pungolata di più davanti ai microfoni, ma con molta onestà. Non sono i cattivi giornalisti. In questo momento, e la partita di ieri ci dimostra che questa squadra si siede, si addormenta e, ripeto, per me manca di personalità, manca di qualità, e penso di esprimermi in maniera simile a molti di voi. Andiamo ad ascoltare ancora l'altro vocale, poi magari ne arrivano altri al 34, ne arriveranno altri al 340-5425-324. Intanto guardo un'occhiata anche al calendario e do un'occhiata anche alle pagelle della stampa, così le buongiorno, cominciamo a confrontare.
4: Ciao direttore, guardo Roma. Allora, siamo tutti molto delusi dal risultato, più che altro di ieri.
0: Beh, anche un po' la prestazione.
4: Ho sentito parole molto forti, molto pesanti sulla squadra, sull'impegno, eccetera. Io direi che la partita di ieri ha evidenziato i limiti che spero verranno corretti dal mercato, il portiere e l'attaccante in primis. Non si può dire che la Juventus ieri è scesa in ciabatte, come ho sentito. Essendo razionali, anche so che è difficile, la partita è stata dominata, il pareggio non è giusto, c'è anche un po' di sfortuna. Detto ciò, vediamo i lati positivi: il Como non ne ha approfittato, il Milan ha addirittura perso. Speriamo che stasera la Roma non vinca, e comunque anche se lo facesse noi,
0: che il pallone si sgonfi,
4: abbiamo sempre il nostro destino nelle mani, perché siamo davanti.
0: Mi piace comunque questa visuale, no? Un po' più ottimistica, legata a tanti fattori che dovrebbero incrociarsi naturalmente, grazie agli altri. E io guardo sempre un po' più in casa nostra, perché a questo punto della stagione, nelle ultime due partite, diciamo che un pareggio ci può stare, due consecutivi no, se vuoi dare un taglio e se vuoi mettere pressione e magari smorzare l'entusiasmo di chi insegue. Ogni tanto do un occhio al televisore, ma oggi Sky sembra Inter Channel, ma ci sta, non è colpa dei colleghi, naturalmente. Così come per

0: Ildiz. Intanto doveroso, qui ci tengo anche particolarmente per il popolo granata, ricordo del grande Torino a Superga, celebrazione al Colle e al cimitero nel 77esimo anniversario della tragedia, 77 anni fa. La drammatica strage di Superga. E poi si passa anche agli altri sport che in questo momento, come il tennis, ci danno anche molte più soddisfazioni come italiani. Abbiamo dei vocali? Li andiamo ad ascoltare? Altrimenti così mi dai modo di passare al Corriere dello Sport. Intanto vediamo se sono arrivati altri vocali.
1: Ciao, Carmine da Bariano.
0: Ben arrivato.
1: Possiamo dire che ci sono alcune certezze, e la certezza più importante, secondo me, è quella del portiere. È un Gregorio che assolutamente è qualcosa di inguardabile. È un'opinione mia, personalissima, per cui potrebbero dire che non è così, ma no, per me c'è sulla coscienza.
0: Bisogna essere onesti, dai.
1: Perché se tu prendi quel pallone che sinceramente proprio prendibile al 90 su 100 e la partita si indirizza in un altro modo, e quindi per me c'è la sua coscienza per lui, la partita. Poi dopodiché, insomma, 28 tiri in porta con tanti problemi, tante sciottine via dicendo, non lo so, insomma, una partita un po' strana come al solito, insomma,
0: come tante di quest'anno.
1: Però io credo che la cosa più importante adesso è cambiare subito, ma subitissimo, il portiere. Carmine,
0: per la prossima stagione, io penso, certo, l'errore del portiere è più evidente di tanto altro. Potevi anche forse vincere, ma nel calcio si poteva vincere quando si ripete troppe volte, mette in evidenza un limite della squadra, un limite, una costante, una caratteristica, un'incapacità della squadra, detto molto chiaramente, anche perché la punizione, vogliamo parlarne, il tiro di Vlahovic, cioè anche dall'altra parte il portiere non mi è sembrato impeccabile. Però te lo prendi, quindi sei già riuscito a pareggiarla. Il problema è che in una partita, la più facile delle quattro, l'ho ripetuto più volte e lo sottoscrivo, che sulla carta era la più facile delle quattro che ci rimangono da giocare, dalla Juve ti aspetti una partita sporca, fangosa, tutto quello che vuoi, perché di fronte una squadra che non ha nulla da perdere, quantomeno è più salda di nervi, e quindi o la batti subito o la travolgi o le fai male subito, o se no non si spegne, anzi si autoalimenta. Quindi noi non siamo mai riusciti a fare questo, quindi è proprio una caratteristica che non abbiamo e che non si può allenare se non ce l'hanno i giocatori. E purtroppo metà dei giocatori sono candidati alla panchina, andar via dalla Juventus. Dico anche a Spalletti che anche l'ultimo della panchina potrebbe tornare comodo in certe situazioni. Cioè, quando abbiamo vinto col gol di Azic, te lo saresti aspettato? No. Openda è fuori dagli schemi? Benissimo, però in una partita come ieri, come hai buttato Zegrova, che vi dico, ha colpito il palo, ma avete visto quante volte oramai fa rimpallare il pallone sulla caviglia dell'avversario che gli è appiccicato? Diciamo che i cambi ieri, o comunque l'utilizzo della rosa, non è ottimale, non è anche ottimale. Cioè, punta sugli 11, bene, pensa che quelli siano i migliori, benissimo. E ficcami dentro l'attaccante, tienimi David dentro l'area di rigore con Vlahovic, perché altrimenti Vlahovic quanti palloni sono arrivati, anche ha segnato su punizione andandosi a conquistare, a prendere il pallone per batterlo con la barriera a 7,20 metri, non a 9,15 metri, tanto per dirvi come l'occhio clinico vede quelle robe e nessuno si lamenta. Cioè, vuol dire che la squadra non è sul pezzo, è impaurita. E quando siamo in difficoltà torniamo ad essere quella brutta squadra che, perché queste sono le cose che devi migliorare con il Lecce, con la Fiorentina, perché gli altri col Toro, devi cercare di andare

0: andare un po' in guerra sportiva, devi calciare di più, un passaggio di meno, tutte quelle cose che ci ha anche spiegato Spalletti, ma che devi provare ad ottenere anche guardando quelli che hai in panchina. Miretti, signori, me lo fai entrare. Se questo Miretti, se quello di ieri, probabilmente il cambio è sbagliato. Può mettere un po' ordine, e a quel punto con Maines me lo metti in mezzo al campo. È inutile piazzarmelo dietro che poi non si sgancia, perché se va avanti di un passo sbaglia un passaggio, ne ha sbagliati anche due proprio contati, che stavano facendo ripartire il Verona, capite che diventa complesso, e quindi il giocatore anche lui va in autoprotezione, perché dice anche avere la colpa poi di aver sbagliato, di aver fatto perdere la squadra e di essere ricordato più in negativo di quello che già mi stanno ricordando, in modo più negativo, e beh, incide sul non avanzare. Con Maines ieri difensore, onestamente, non la vedo come una scelta creativa e neanche conservativa. Un cambio, non mi accorgo di nulla, anche perché, se vogliamo parlare, la difesa dovrebbe sempre aiutare un po' in fase di costruzione. Potevi mettere anche il Padre Eterno ieri su Dai, vabbè, però ci devi provare, se non hai il Padre Eterno ci devi provare, altrimenti esci dal campo, esci prima. Cioè, tra non mettere nessuno e provare a mettere qualcosa di diverso, hai messo il meglio di quello che hai, chiaro, però ti devi rendere conto che ieri Yıldız non girava. Aspettavi il calcio di rigore, aspettavi una punizione che non calci, allora devo mettere Boga prima, oppure comincio con quella che la squadra in questo momento è migliore, come hai mostrato anche la settimana prima. Questa brutta abitudine di giochicchiare dentro la nostra area e pigliare gol come polli non ce la togliamo mai. Perché? Perché non hai giocatori. Ecco quello che volevo dire, concludo, che fondamentalmente quando le cose diventano difficili, la situazione diventa calda, bollente, tutti si tirano indietro, tutti, e aspettano che quell'altro a fianco a te si inventi qualcosa. Nessuno va in aiuto, in supporto. Quindi non hai il giocatore di qualità che parte, palla al piede. Ci ha provato Thuram, ma corre su una gamba e mezza. E se non l'aiuti, poi va in confusione totale. Cosa voglio dire? Che quando incominci a rivedere, girare la palla al vicino o indicare a chi dare la palla, da parte di quelli che hanno più esperienza, significa che le idee erano già poche, a quel punto sono anche già esaurite. Allora, abbiamo ancora un vocale, andiamo ad ascoltare. Poi Corriere della Sera.
1: Buongiorno direttore, sono Andrea da Bruxelles. Io sono un po' perplesso per quello che ho visto ieri, perché mi è sembrato di rivedere la Juve di Allegri o la Juve di Motta, dell'ultimo Motta, cioè una squadra lenta, senza gioco e con un grande carattere. E allora mi chiedo,
0: personalità,
1: cioè, dopo
0: la chiamo
1: tutti
0: io.
1: Questi mesi la cura Spalletti inizia a non dare più risultati? Questo approccio del mulino bianco, siamo tutti buoni, ci vogliamo tutti bene.
0: Bravo.
1: Sta funzionando?
0: A me è un po' infastidito questa teoria.
1: La squadra è mediocre, siamo d'accordo, però insomma, bisogna
0: contro il Verona intensi, può fare di più.
1: Essere più cattivi, si deve vincere con una squadra retrocessa. E quindi qualche dubbio su Spalletti inizia a sorgermi.
0: Ma ripeto, i dubbi li hanno anche su Guardiola se non vince il campionato, figuriamoci se non dobbiamo in modo coerente, corretto, averne anche noi su Spalletti. Certamente mi sembra che abbia dimostrato di avere responsabilità, ma di averne meno rispetto a chi gioca in campo, a chi deve decidere la scelta, la cosa migliore da fare. Quelle cose che provi in allenamento, ma poi se ti areni o ti freni in campo, significa che ti manca qualcosa anche sotto il profilo della lucidità, e diciamo che torna sempre ad un concetto, che la sommatoria dei valori della Juventus è al di sotto di quello, è al di sotto di quello che dovrebbe avere una squadra come la Juventus, allenata da chiunque. Ieri la squadra doveva scendere in campo Non doveva andare solo a cena insieme, non deve fare solo il raduno a centrocampo prima dell'inizio, non deve caricarsi con uno slogan, ma deve veramente restare sul pezzo, entrare nel pezzo della partita. Mentre invece sembra quasi sempre pensare, prima o poi la facciamo perché li stiamo schiacciando, ci stanno aspettando, mannaggia loro che si difendono in 11. Però poi è bastato quel guizzo, quell'errore del portiere, di Bremer, di una situazione in cui ci siamo fatti trovare impreparati, che ci fa spegnere immediatamente. Quindi siamo un fuoco di paglia, nel bene o nel male. Cioè ci succede quella cosa e siamo finiti. Poi forse ci rialziamo e forse riusciamo a fare qualcosa. Torniamo però alle pagine dei quotidiani. Passo falso, Corriere della Sera. Approccio sbagliato di Madama che si sveglia nella ripresa con un nuovo assetto. Juventus distratta, la salva Vlahovic. Solo un pari con il retrocesso Verona. Dusan entra e segna dopo 6 mesi. E il discorso Champions non è chiuso. Spalletti, viste troppe leggerezze. E allora devi insistere. Devi incarognirti, devi mettere i doppi allenamenti. Cioè, io ricordo anche questo come aspetto positivo e di crescita che ti porta e ti mette di fronte alle tue responsabilità. Attenzione, perché mancano 2 partite di questo turno di campionato, il 35esimo, e stasera Gasperini può andare a -1. Ma chiarezza dai Fredklin. Roma con la Fiorentina per avvicinarsi ai bianconeri, il tecnico su Ranieri, una delusione. Napoli, 70 punti, dovrà giocare con Bologna, Pisa e Udinese. Il Milan, 67, Atalanta, Genoa e Cagliari. Capite che abbiamo sprecato veramente un'occasione per stare più tranquilli, ma anche per agganciare il Milan che domenica gioca con con l'Atalanta. Juventus, Lecce, Fiorentina e Torino, l'abbiamo già detto. Lecce e Torino in trasferta. Como, Verona, Parma, Cremonese. E attenzione perché sulla carta ha pareggiato col Napoli, ma sulla carta resta un campionato. Vediamo cosa farà col Verona. Vediamo cosa farà in trasferta il Como a Verona. E poi la Roma, Parma, Lazio e Verona. Quindi Verona ci farà capire. Il Verona ha giocato con noi, giocherà col Como, giocherà con la Roma all'ultima giornata. Capite che se loro faranno meglio già solo col Verona, e significa che qualcuno le ha frustati meglio di quanto ha fatto anche un colpevole e non esente da colpe, Luciano Spalletti. Vocale. Ah, perché vedevo che mi hai scritto. Cioè, perdonami.
2: Buongiorno direttore, Stefano da Bergamo.
0: Buongiorno a lei.
2: Allora, analizzando la partita il giorno dopo, a freddo, mi viene da dire che anche l'allenatore ci ha messo del suo. E non è la prima volta che lo fa.
0: Si siede con anche lui un po'
2: di bassa classifica. Soprattutto non incute alla squadra l'atteggiamento giusto da subito contro queste squadre. Come dice Bergomi nel suo editoriale, in effetti, se non sblocchi subito il risultato contro squadre di questo tipo, poi ti mettono il pullman davanti la porta ed è difficile recuperare, e così è stato. Una considerazione: nel finale era evidente a tutti,
0: sì,
2: che serviva qualcuno che tirasse da fuori, che potesse sbloccarsi la partita solo con un tiro da fuori. E in squadra abbiamo solamente, ne abbiamo pochi che sanno tirare, sbloccare eventualmente una partita in questo modo. Uno è Azic, ricordate il gol che ha fatto contro l'Inter all'ultimo minuto. Bene, e il nostro allenatore cosa fa? Mette Miretti che tira 2 ciabattate, 2 passaggi telefonati al portiere. Ecco lì, se invece del piede di Miretti ci fosse stato il tiro di Azic, forse qualcosa di meglio potevamo fare.
0: Col tiro da fuori con Azic che era in panchina, con anche l'impiego part time a me la corsia di sinistra, Ildiz, Cambiaso non ha convinto anche ieri, e mettere Kostic che è bravo 20 minuti a tenere la posizione, avanzare e crossare, e magari con Boga punta, cioè gente un po' più da battaglia, perché ieri vedevi che ti mancavano le armi, i proiettili, l'acqua, l'acqua santa, ti mancava tutto, la divisa, ti mancava a un certo punto tutto, andavi un po' così, scendevi in campo in battaglia, perché devi vincerla e devi evitare di essere criticato, e non ci sei riuscito. Butterei nella mischia anche Openda, ragazzi, perché per quanto scarso, per quanto già con la valigia pronta, sono quelle situazioni. Io non so cos'è peggio in questo momento in una partita come ieri tra David e Openda. Il palleggio, a me non basta il palleggio. Faccio il palleggiatore abusivo al massimo, usando le loro espressioni. Con Mainz, per farlo calciare, lo metto più avanti, perché magari gli capita la partita o gli capita la giocata come contro il Galatasaray, perché se si risveglia lì lo fa con un'azione emblematica, ma deve partire almeno da centrocampo in poi, altrimenti messo in difesa al posto di Kelly. C'ho anche Gatti, che invece non ha giocato. Holm era una situazione che magari sulle corsie esterne, cioè Kaluru ormai è troppo blindato dietro, tra avanzare tantissimo e lasciare bloccato anche, cioè ce ne sono tanti aspetti, ognuno si è limitato per una condizione fisica, mentale, di personalità, di qualità, però in questo momento non c'è una sommatoria positiva, ma c'è una sommatoria negativa di tutti i difetti dei singoli. McKennie, lo vedete, è iper limitato o dalla stazza dell'avversario o da una stanchezza che porta nell'ultimo mese verso i mondiali, dove, credetemi, ve lo ripeto da tempo, l'ho imparato anch'io, il giocatore si autoprotegge, se ha un piccolo dolorino o se deve spingere, aspetta che il pallone vada verso di lui e non lui verso il pallone. Vocale.
3: Buongiorno Mauro da Bergamo.
0: Ciao.
3: Io credo che la Juve, sono molto arrabbiato, chiaro, ma credo che la Juve abbia buttato via i primi 45 minuti pensando Spesso. Che la cosa era facile. Invece avrebbero dovuto fare sin dall'inizio come hanno fatto gli ultimi 20 minuti, forse sarebbe stato differente. Ciao, un grande abbraccio.
0: Ciao, che purtroppo ha regalato troppi primi tempi, o quantomeno uno dei due tempi, e così non va. Corriere dello Sport, la Juve si sgambetta da sola, questo il titolo nelle colonne centrali del giornale. Invece che accelerare la squadra di Spalletti, ieri anche due pali, ricordiamolo, frena nella corsa Champions, ridà vigore a Roma e Como, prigionieri dell'algoritmo, così Vittorio Oreggia. Tu pensi al Verona, già retrocesso, che affronti in casa al Milan, che ha appena perso con il Sassuolo, e per estensione del concetto all'aggancio al terzo posto in classifica, poi anche alla blindatura della Champions League. Insomma, sorridi beato e immagini un pomeriggio di quiete assoluta, invece finisci per pensare male, malissimo, perché quella che per la Juventus doveva essere una passeggiata di salute si è trasformata in un mezzo incubo. Due punti gettati dalla finestra con un calendario Fiorentina-Lecce derby che non proprio ti è amico, una chance sprecata e qualche riflessione pesante da portarti addosso in settimana, prigionieri dell'algoritmo. Poi c'è il gol di Vlahovic, avvio lento orgoglio Verona, strappa il pari, Vlahovic recupera il gol di Bowie. Questa è un po' la sintesi degli argomenti trattati dal Corriere dello Sport. Andiamo a vedere le pagelle, qui Spalletti si merita un 5, la media è quella della squadra di ieri, di Gregorio 5,5 anche per Kaluru, Bremer 4,5, 5 Kelly, e capite che non riesco a scovare le ragioni, teoricamente, praticamente le conosco molto bene, di un reparto che in una giornata non calda si gioca alle 18, la partita più facile, con una squadra che si è chiusa ma ti lasciava spazio, cioè non è che aggredisse, non è che ripartisse palla al piede, eccetera, con molte assenze, ebbene, non sei, hai tutto una raffica di insufficienti. McKennie 5, Locatelli 5, Thuram 5, Vlahovic 7, perché segna il gol del pareggio e tiene viva la Juventus, riapre la contrattazione del suo rinnovo, a dire il vero. Con Sensau 6,5, secondo me più con Sensau di Vlahovic, per tanti motivi. Zegrova 6, sì, per il giovedì sera, onestamente, per giocare a calcetto. Ildiz 5,5, David 5, Miretti 5,5. Miretti, onestamente, un grosso punto interrogativo. Pensavo potesse un tempo, ogni tanto, migliorare poco alla volta, per poter assecondare un po' quelle che sono anche le necessità della squadra, a dire il vero. Airoldi ancora non va, Locatelli mai simulazione, l'abbiamo capito tutto, e poi è partito con una rabbia incredibile nei confronti di Locatelli, che ha provato a spiegarglielo in tante maniere. Ci manca la percezione del pericolo, così Cambiaso, Juve con poca lucidità, invece la risposta di Spalletti. A volte siamo stati ragazzi, il tecnico deluso analizza un pareggio inaspettato. Ora prendiamo i punti utili nelle ultime tre partite. È più retorico della retorica, della definizione di retorica. Secondo doppio pareggio consecutivo, per la seconda volta nella gestione di Spalletti, la Juve ha pareggiato due match di fila in Serie A. Era successo a novembre contro Torino e Fiorentina. Vi ricordate quel Torino e Fiorentina, squadre che dobbiamo ancora affrontare, con quelle dove non abbiamo fatto mai bene. Abbiamo fatto lo stesso, abbiamo ottenuto lo stesso risultato tra andata e ritorno. E beh, diciamo che bisogna accendere la miccia e bisogna veramente urlare un po' nello spogliatoio. Abbiamo ancora qualche vocalino da ascoltare, allora ascoltiamo e chiudiamo in bellezza e poi piatto servito per la rassegna stramba, dove parlerete di Inter. Preparatevi, Zuliani, preparati a raccontarci tutti i numeri positivi di questa stagione della seconda squadra, non del tuo cuore, ma la seconda squadra di Milano, la prima, dipende dai punti di vista, ma sicuramente la più interessata in questo momento dalle indagini attorno al, al problema arbitri.
2: Ma io sinceramente non capisco, non capisco noi chi siamo, non capisco
0: crisi di identità,
2: perché a quel punto lì, anziché mettere su Cop Miners, metti su Gatti e fai la difesa Kelly, Breme, Gatti, in maniera tale che quando vai su nei calci d'angolo c'è un altro, hai una batteria di
0: anche questo hai ragione,
2: che possono risolverti o quantomeno contrastare gli alti del Verona. Io Gatti l'avrei messo su subito, cioè a 20 minuti dalla fine metti su Gatti, anche perché è l'unico dei due, cioè, di difesa che si propone fino al limite dell'area.
0: Spiegare il risultato finale, siamo in chiusura, è cosa difficile. Ho preso spunto da una risposta, le tante interessanti di Spalletti, ma bisogna prendere e inquadrare e focalizzare su quelle che possono aprire una riflessione. Ebbene, o forse è facile, gli ho risposto, se si pensa agli errori commessi nell'azione del gol subito da Bremer e Di Gregorio, senza parlare delle decisioni che si prendono davanti al portiere avversario, dove un passaggio è sempre di troppo o di facile lettura, perché lento, prima di sfiancare ripetutamente il solo con Sensau, molto di più di Ildiz ieri. Il destino ha voluto abbracciare il ritorno di gol, al gol di Vlahovic, dopo un calvario durato 180 giorni e a meno di 3 mesi dalla chiusura del suo ciclo bianconero. Perché se segna, ci salva e ci allunga la vita, un po' come la telefonata, ma non gli fa abbassare le sue pretese. Vedete come il sistema va in cortocircuito. Fortunatamente abbiamo l'idraulico, anzi l'elettricista, scusate, Claudio Zuliani. Claudio, a te, raccontaci di questo campionato juventino, ma anche di quelli che sono retrocessi, di quelli che hanno vinto il campionato, e come curarci, perché servono tanti punti. 9 saremo in grado di farne? Ne parleremo alle 12 con Paolo Rossi in Cose di Calcio, e ricordatevi, raduno bianconero il 29 maggio, se volete, eventi, @radiobianconera.com, e riceverete tutte le informazioni, naturalmente, se le chiederete. Ciao, let's go! Grazie, buona mattinata, buon lunedì.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera.
5: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
0: Lunedì 4 maggio, buona giornata per quello che può essere una giornata dopo il secondo pareggio consecutivo. Cose di calcio versione XL, questo è il sommario. Con me in studio anche Paolo Rossi. Juve semplicemente immatura e poco ambiziosa. Nel giorno dello scudetto all'Inter, l'editoriale di Bianconera News. Secondo pareggio consecutivo, come l'andata contro Fiorentina e Torino, e occasione sprecata per sprintare su Roma e Como. Roma in campo questa sera. Vlahovic entra e segna, ma non sveglia i compagni. Primavera e Next Gen pareggiano. Brambilla raggiunge il secondo turno playoff. Vlahovic, gol dopo sei mesi e carattere da vendere. Arbitri, il PM ascolterà Giorgio, addetto agli arbitri della squadra nerazzurra campione d'Italia. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino e Paolo Rossi. Ho tagliato un impegno perché non potevo lasciarti solo, Paolo.
8: Hai fatto bene. Anche perché gli amici si vedono nel momento del bisogno. Buongiorno a tutti, e si fa così.
0: Dovremmo andare a vivere insieme.
8: Bravo,
0: allora.
8: Bravo. Ma per tanti anni, ho l'impressione, per tanti anni.
0: Caro Paolo, ti vedo un po' ingobbito.
8: Mi devo tirare su.
0: Devi tirare un po' su.
8: No, mi fai fare una premessa proprio. Allora, siamo oggi il 4 maggio. Una stretta di mano ai, che tanto non ci ascoltano, però una stretta di mano ai tifosi del Toro, perché il 4 maggio un abbraccio no, perché non lo vorrebbero, non lo accetterebbero, ma una stretta di mano sì, perché oggi comunque, se sei torinese a maggior ragione, sai benissimo, perché la vedi sempre su Perga, e quindi oggi è giusto ricordarlo.
0: Assolutamente, l'ho ricordato già stamattina nell'apertura della nostra programmazione del lunedì con un buongiorno RBN, un giorno che porta anche a quella tragedia, per non dimenticarle, le tragedie legate al calcio che sono fuori dal rettangolo di gioco, per non dimenticare neanche quella bianconera, per ricordare i nostri 39 angeli. Ci sarà l'opportunità, ci sarà un evento che stiamo organizzando anche per ricordarli, il 29 di maggio, a 41 anni da quella tragedia, perché ridendo e scherzando se ne vanno gli anni, ma non i ricordi, e non dobbiamo assolutamente spegnere il ricordo di questi 39 angeli che da lassù avranno visto anche loro la Juventus da quel giorno all'ultimo giorno, a domani, alle ultime giornate di questo campionato. Grazie Paolo per questo ricordo. Figurami, perché hai trovato il momento giusto, e ci mancherebbe. Noi siamo fatti così, siamo juventini, ma naturalmente stringeremo anche le mani agli altri. Non so se è il caso di parlare, volevo parlare oggi dei 21 scudetti dell'Inter, ma poi ho detto, perché peggiorare la nostra situazione?
8: Ma guarda,
0: la merita, chi è che ha vinto lo scudetto quest'anno? Usciamo usciamo dal, dalla comfort zone.
8: Oggi mediaticamente diciamo che noi ci hanno salvato lo scudetto dell'Inter, Chimi, Antonelli e Sinner, perché così siamo finiti un po' nelle pagine, come dire, di retrovia.
0: Non c'era troppo non spazio,
8: non
0: visto
8: siamo la
0: spazio.
8: Notizia principale, il che fa anche pensare.
0: Paolo, avete notato che nell'ultimo periodo batte sul tavolo?
8: Sì, batto sul tavolo perché devo sfogarmi da qualche parte, a casa non voglio.
0: Lo legano.
8: Tutto sommato un po' di cose da staccare ci sono, quindi batto sul tavolo. E che dire? Allora, l'Inter ha vinto uno scudetto. Ieri, guarda, è proprio significativo, no? Che il giorno che vince lo scudetto di Inter, tutte le altre o perdono o pareggiano. Cioè, questo è un campionato che loro hanno vinto, soprattutto sulla base di un grande attacco, perché hanno dei numeri, da questo punto di vista, da record distribuiti. Perché poi il capocannoniere del campionato, anche perché è stato assente da parecchio, per parecchio, è Lautaro, a 16 gol, e se chiudesse così avremmo, credo, il cannoniere con meno gol nella storia del calcio italiano. Però contemporaneamente va detto che l'Inter ha vinto scudetto battendo le piccole, cioè facendo esattamente quello che non hanno fatto le altre, che non abbiamo fatto noi, che non ha fatto il Napoli, che non ha fatto Milan. Perché poi se andiamo a vedere gli scontri diretti di Inter, tanti li ha persi, ha perso due derby, tutto dire, con noi ha perso l'andata, e non ha dato una sensazione di superiorità.
0: Pensa quanti scivoloni.
8: Quindi un po' l'hanno vinto loro, molto l'hanno perso le altre, che soprattutto non sono state neanche in grado di concorrere fino alla fine, perché comunque vincere lo scudetto alla quart'ultima giornata è uno scudetto da dominio, ma anche da resa. Cioè noi, il vero problema è un altro. Per noi, cioè noi abbiamo una media punti che è bassissima, veramente bassissima. Quindi questo ci deve far riflettere, perché se è vero, come tanti dicono, io sono d'accordo parzialmente, però indubbiamente è un elemento di riflessione da proporre, che l'Inter in questi anni avrebbe potuto stabilire un ciclo come il nostro e si è buttata via dei campionati, io mi chiedo dalla nostra parte quanto dei 15-17, non so, vedremo a fine anno quanti saranno i punti di distacco, è colmabile in tempi brevi, perché qui cambiano gli allenatori, cambiano gli anni, cambiano le squadre, ma noi sempre terzi, quarti. Dopo quest'anno nostri... speriamo quarti, perché a questo punto c'è da dubitare.
0: Ti sei improvvisamente preoccupato o eri troppo esaltato prima? Esaltato per modo di dire.
8: Ero esaltato all'inizio dell'anno, perché io non,
0: sì,
8: è che,
0: ti ricordo.
8: Non è che mi rimangio le parole. Io ho avuto una visione, non so, io tra l'altro non faccio uso di sostanze se non di alcol, quindi evidentemente ad estate ho bevuto troppo, ho visto il precampionato.
0: E nei limiti consentiti.
8: Ho visto il precampionato di Tutor, mi aveva convinto, visto le prime tre partite mi aveva convinto, avevo l'impressione che questa squadra avesse dei margini di miglioramento anche in virtù dei nuovi acquisti, che poi invece si sono rivelati una tragedia. E
0: perché non si incastrano mai bene ultimamente nel mosaico bianconero? Perché poi diventa il rischio anche per l'anno prossimo, onestamente.
8: Certo, allora,
0: cioè in queste condizioni ho paura che compri Bernardo Silva.
8: Io mi chiedo in questo momento chi è il giocatore che ha voglia di venire alla Juve, perché oggettivamente che cosa offriamo noi?
0: Che cosa ci suggeriscono attorno?
8: Voglio essere molto chiaro, perché insomma noi abbiamo confermato Spalletti, è stato giusto farlo, è stato un atto di fiducia, perché è un allenatore che era arrivato con un mandato che è ancora da centrare, l'obiettivo è ancora da centrare, l'obiettivo minimo. Minimo, cioè non è che se arrivi quarto hai centrato obiettivo.
0: Non guardiamo al quarto posto, ma la Champions.
8: Bravo.
0: È bella quel passaggio lì. È
8: bella, ma non vuol dire.
0: È
8: bella, ma non batti il Verona. Cioè, allora, io voglio essere molto chiaro.
0: L'ho pizzicato.
8: Perché poi so che nel nostro pubblico ci sono persone che con le loro ragioni, che sono le ragioni della bellezza di tante partite che la Juve ha fatto, che io non mica me le vado a non riconoscere, anzi ne ho goduto. Io l'ho detto che adesso vedere la Juve è piacevole fino a due settimane fa, perché nelle ultime due settimane non è stato piacevole, però indubbiamente i meriti di Spalletti li conosciamo, ma se arriviamo quinti i meriti estetici vanno in subordine, perché stiamo creando un danno alla Juve del futuro enorme. E tenendo conto che Spalletti sarà il nostro prossimo allenatore, ed è giusto che l'abbiamo confermato perché c'erano tutta una serie di elementi da ritenere positivi, compreso il fatto che c'è bisogno di continuità, se arriviamo quinti è un fallimento. Non andiamo a cercare alibi, non andiamo a cercare episodi, non andiamo a cercare niente, perché tu sei arrivato quarto alla vigilia di Milan-Juve. Se vincevi, andavi a prenderli. Non l'hai fatto.
0: Hai fatto una partita modesta,
8: normale, anche per colpa degli avversari. Cosa ci dice Spalletti alla vigilia? Tu eri in conferenza, immagino. Ci fa una lunga disquisizione dicendo che lui non ha dormito di notte in settimana perché quel pareggio l'abbiamo subito. Non siamo stati così attivi.
0: Non ce l'ha detto subito
8: benissimo.
0: La sera di San Siro.
8: Beh, no, certo, no, perché poi l'uomo intelligente, l'uomo sa come parare i colpi. Che non ci sono, peraltro, perché la stampa in questo momento, rispetto a Spalletti, è abbastanza compiacente. Anche perché se iniziamo a demolire anche Spalletti,
0: è l'unica cosa che puoi salvare.
8: È l'unica ciambella di salvataggio.
0: Mentre
8: che abbiamo,
0: galleggiamo, no? Anche noi, esatto. Da fuori, allora, ti arrampichi.
8: Quindi lui ci dice che Milan-Juve non va bene, però che sieda Juve, lo dimostrerà a Juve Verona. Partita incredibilmente facile, perché il Verona è retrocesso. Ok, ma poi nel pomeriggio ti arriva anche la notizia che il Milan perde malamente a Reggio Emilia, dando anche la sensazione di una squadra veramente nel declino totale. Quindi tu hai la possibilità di agganciarlo e di rifilargli la patata bollente, perché a quel punto tu saresti terzo e loro quarti. Ma non solo sei terzo e loro quarti, loro sono in declino, mentre tu, vincendo col Verona, non dico che saresti a posto, perché comunque saresti a pari merito, però metteresti anche un po' di pressione alla Roma e non gli regaleresti l'opportunità di arrivare a un punto. Cosa succede? Che noi col Verona facciamo una partita sconcertante. Sconcertante. Non si può... Dimmi se in questi anni abbiamo avuto dei buchi neri come Juve-Verona. Sì, qualcuno. Io te ne ricordo uno. Juve-Benevento di Andrea Pirlo. Quando abbiamo capito in quella giornata, perdendo in casa col Benevento, che la stagione era finita. Infatti arrivammo all'ultima giornata, quinti, che se Napoli non si suicida, noi la Champions la salutiamo.
0: Col Verona.
8: Ecco, noi adesso vediamo stasera a Roma. In ogni caso abbiamo il Como a 3 punti, e se il Como ci aggancia, ricordiamo che siamo in svantaggio per gli scontri diretti. Noi adesso abbiamo l'obbligo di fare 9 punti, poi magari, visto che questo è il campionato del Ciapanò, ce ne bastano di meno, perché nessuno vince le partite. Però questa è la situazione. E se arriviamo quinti, da quarti in classifica,
0: con
8: ragazzi,
0: un buon margine,
8: ragazzi, e fallimento. Poi c'è Spalletti prossimo anno. Bene che ci sia Spalletti, ma non si cerchino formule diverse, perché eri quarto e l'hai buttata via col Verona retrocesso. Dimmi te, insomma, abbiamo una certa età, se ti ricordi situazioni di questo genere.
0: Assolutamente
8: io
0: no.
8: Guarda,
0: mi hai fatto
8: suicidi
0: variare...
8: sì, ma suicidi così no.
0: Ma mi hai fatto variare in corsa il nostro sondaggio, perché
8: qual
0: avrei chiesto,
8: ti avrei chiesto
0: anche a casa, perché abbiamo solo pareggiato, no, contro il Verona, e soprattutto perché qualcuno mi faceva questo appunto questa mattina. Non tanto perché non avessimo criticato, ma se si poteva prendere in considerazione di graffiare un po', no, la figura dell'allenatore, perché ci metteva dentro tutto quello che tu hai detto. Io ho detto assolutamente, certo che si può trattare il tema, no? Dico anche che però da Juve Verona, no? Al di là anche dei cambi che metterei in forte discussione ieri, accostamenti, sostituzioni, ruoli, David palleggia bene, cioè tutte queste risposte che non cambiano l'esito della partita, ma non solo queste, mi portava a fare questa considerazione. Cioè, i cambi è vero, critichiamo anche Spalletti, ma non esageriamo, nel senso, quello che hai ricordato anche tu, è uno di quegli aspetti, non dico stra positivi della stagione, però Juve-Verona, i giocatori avrebbero dovuto, cioè uno scapoli ammogliato.
8: Però ti faccio questa riflessione.
0: Dovrebbe essere giocata.
8: Se noi arriviamo quinti, mi spieghi perché noi dobbiamo avere fiducia in Spalletti? In nome di che cosa?
0: E allora perché non
8: Poi facciamo la premessa, perché sennò poi so già cosa mi si dice.
0: perché
8: tuo figlio,
0: ha
8: scherzato. Se tuo figlio lo bocciano, non è così, perché tuo figlio è un secchione, ha una madre che lo segue, non ha come te come modello, deve diventare un grande filologo, romanza, eccetera, eccetera.
0: Ti ringrazio, però,
8: se tuo figlio viene bocciato, non vuol dire che tuo figlio è un asino, vuol dire che ha sbagliato un anno, e l'anno dopo magari tuo figlio diventa primo della classe. Io ho piena, cioè c'è una valanga di persone che conosco che è iscritta all'università, ha sbagliato il primo anno e dopo è diventata, o ha cambiato università o in quello si è laureato ed è diventato, ha fatto delle carriere pazzesche, no? Cioè, quindi figurarsi. E noi quindi non stiamo a discutere Spalletti il prossimo anno, io sto a discutere questo momento, e questo momento non ha alibi, perché tu non esiste una ragione per la quale tu ieri devi scendere in campo in ciabatte, perché siamo scesi in campo in ciabatte, abbiamo passato dal gol loro al gol nostro mezz'ora senza costruire un'occasione, per segnare c'è voluto un colpo su punizione, perché altrimenti su azione non segnavamo, abbiamo avuto dopo il gol 6 minuti buoni in cui con Sessao per due volte si è trovato l'opposizione di Montipò, e dal 66esimo abbiamo dovuto aspettare il 92esimo perché Zegrova si inventasse da solo un grande tiro che è finito sul palo.
0: Occasionale.
8: Allora, mi dici dov'è il gioco di Spalletti? Dov'è il gioco di Spalletti?
0: No, il gioco non lo vedo di Spalletti.
8: Ok, allora
0: il gioco di Spalletti.
8: Allora, certo che si può discutere questo allenatore, e certo
0: giusto.
8: Che il prossimo anno, anche se mi arriva Bernardo Silva, poi è chiaro che se mi arriva Bernardo Silva stiamo parlando di un tale fuori classe che io ripeto, io se mi dai il numero di Bernardo Silva gli dico: Bernardo, per il tuo piacere, non venire. Lasciaci in questa situazione. Non venire. Perché non è possibile che questo gruppo, tra i nuovi, i vecchi, lo stadio che ti appoggia, perché ieri almeno alla TV io ho sentito grande tifo, certo,
0: sì, poi
8: certo, fischi a fine primo tempo, ci mancherebbe, fischi a fine partita, ci mancherebbe, però nessuno può dire che questa squadra non è in questo momento sostenuta dal pubblico.
0: Però non pensi, Paolo, perdonami, buongiorno, ci scrivono anche sulla chat di Twitch, buongiorno, ora anche basta nascondere l'inadeguatezza di Spalletti.
8: Gli errori, non l'inadeguatezza, magari.
0: Secondo me.
8: Magari il prossimo
0: si
8: anno, ripeto,
0: cioè, se no, sempre pronti a esagerare.
8: No, però se arrivi quinto da quarto, cioè tu hai fatto un percorso che nell'ultimo periodo, tra l'altro, ci ha portato 6 partite e 5 clean sheet. Quindi non possiamo dire Spalletti non ha fatto un lavoro. Non
0: ma è essere che, inadeguato è un'altra cosa.
8: Non è colpa di Spalletti se Bremer va a fare una sciocchezza.
0: Se il portiere però, non lo parla sul suo palo.
8: Ok, però noi abbiamo fatto un gol su punizione, punto.
0: Sì,
8: allora,
0: mi sembra
8: questo gioco,
0: una delle migliori per
8: questo gioco di Spalletti io non lo vedo,
0: io non
8: perché
0: lo vedo.
8: Quando a Milano lo devi fare e non lo fai perché
0: però
8: non ci dormi
0: quel calcio.
8: Ecco, però mi parli di Paris Saint-Germain Bayern, dici, e fai la rivendicazione di Juve Galatasaray, perché lui si è venduto sabato il manifesto di Juve Galatasaray, ha detto ci hanno dato dei brocchi ma noi siamo fortissimi, ha detto, rispetto a Juve Galatasaray.
0: Guarda.
8: Siamo fortissimi, siamo usciti con Galatasaray, esatto. Dobbiamo finire di parlare delle cose buone,
0: sì.
8: e quelle brutte. C'è il 5-2 con Galatasaray, le mettiamo sotto il tappeto.
0: Sono
8: le mettiamo
0: d'accordo.
8: Sotto il tappeto,
0: sono
8: così
0: vendo
8: d'accordo. L'idea che questo sia un grandissimo allenatore. Sei un grande allenatore, ma non lo stai dimostrando, perché se arrivi quinto non sei un grande allenatore della Juve. Lo puoi diventare, lo potrai essere il prossimo anno, ok, però se arrivi quinto ed eri quarto, ripeto, avevi raggiunto l'obiettivo, mi dispiace, ma le critiche che si fanno a Spalletti sono esattamente quelle che abbiamo fatto quelli prima. Non è che lui gode di un extra territorialità, perché ieri ne ha combinata una peggio dell'altra, compreso il fatto che al 66esimo Juve all'assalto sta funzionando, mi va a mettere Miretti in campo, cioè mi togli una punta. In quel momento stiamo assaltando, mi togli una punta e mi metto in centrocampista.
0: Io
8: che non fa nulla. Due mozzarelle ha tirato.
0: Hai sintetizzato, ragazzi, il pensiero di tutti i tifosi bianconeri. Vero, sui cambi incredibilmente, ieri, ammetto. Questa leziosità nel coccolare un po' la Juventus troppo, nascondendo gli episodi sfavorevoli, le partite non belle, elogiando troppo le caratteristiche di questo Bodø/Glimt.
8: Ti posso fare una domanda?
0: Sì.
8: Ma perché gatti? Cioè, gatti, se noi siamo appesi alla Champions, perché grazie a gatti.
0: E grazie a gatti.
8: E grazie a gatti che a Roma entra e risolve la questione. Cioè, ieri, cosa c'era da fare alla fine? Cosa c'era da fare alla fine? Solo cross. Fare casino.
0: E buttarne
8: fare casino.
0: Cioè,
8: gatti non si vede in campo.
0: Primo, e soprattutto,
8: e si mette in
0: relegare Kubmanes in difesa.
8: A cosa serve?
0: A cosa serve?
8: Niente.
0: Lì, perché
8: niente.
0: Non si sgancia, si impaurisce.
8: Niente, doveva fare al posto di... Quindi non va, non può andare al tiro perché deve stare dietro.
0: Non può lanciare perché non in 11.
8: Tanto dietro. È. Non,
0: sì, sì. Non... Completamente.
8: Cosa serve?
0: Mettere Miretti. Non penso che Miretti sia molto diverso da quello che abbiamo visto in partita o in altre partite, a dire il vero. E il
8: no,
0: tiro
8: ma poi
0: non
8: mi
0: è
8: togli
0: la sua
8: una
0: forza.
8: Punta che stava facendo male. Ma mettimi un'altra
0: per
8: punta.
0: Per metterla a palleggiare.
8: Mettimi un'altra.
0: Prima.
8: Sì, ma per metterla a palleggiare cosa? Che non abbiamo tirato. Noi dal 66esimo al 92esimo abbiamo fatto solo casino. Abbiamo fatto solo tiri. Punto. Cioè, questi sono errori.
0: Perfettamente
8: chiaramente
0: d'accordo.
8: Non se ne parla perché, ripeto, De Spalletti tanto risponde su Paris Saint-Germain Bayern, tanto risponde sul fatto che gli manca il trequartista. Ma io alla 35esima giornata devo sentire che gli manca il trequartista. Cioè, ma dove viviamo? Cioè, a parte che di trequartisti ne ha quanti ne vuole, perché abbiamo solo gente che supera l'uomo. Non saranno trequartisti centrali, ma eventualmente li puoi anche mettere. Ma noi abbiamo. Mi vai a dire che c'è un problema di organico alla 35esima giornata? Ma tu non hai battuto il Verona! Ripeto, non è che sei uscito fuori col Bayern. Dice va bene, allora guardo la formazione del Bayern. Tu hai preso gol dal Verona, che è il peggior attacco della Serie A e che è ultimo in classifica. Questa era la vittoria che dovevi fare per sistemarti, perché se ieri avessi vinto, oggi noi saremmo molto sereni e potremmo fare delle riflessioni serene.
0: Ecco,
8: ieri si parla di immaturità. Una squadra che ha 27 anni in tutto il campo.
0: Paolo, però saremmo più sereni, ma la sostanza sarebbe sempre questa. È questo che voglio spiegare anche a te. Nel senso, ci siamo accontentati del quarto posto mentalmente, ormai siamo entrati in quel loop, no? Magari ci rientriamo ancora, ma forse questi schiaffi ci illuminano o forse danno l'assist all'allenatore, neanche troppo diplomaticamente, di dire... cosa serve e cosa vorrebbe e cosa gli servirebbe.
8: E come facciamo a Dario se finiamo in Europa League? Con che soldi? Tira fuori lui?
0: Devo ammettere che Juve Verona, anch'io da allenatore, peggior allenatore della storia del mondo, no? Se fossi stato io, mi sarei aspettato un altro tipo di prestazione, non solo l'abbraccio, non solo la cena prima, non solo l'elogiare sui social che siamo andati a cena tutti insieme, tanto i soldi ce l'hanno.
8: Fuffa. Stiamo
0: però
8: vivendo di fuffa.
0: Ci
8: stiamo
0: accontentati di questa situazione.
8: Zegrova è il calciatore più reclamizzato nei social della Juve e gioca 10 minuti. Tu mi spieghi perché questo... Cioè, fatto salvo che Zegrova ha fatto pochissimo, che non merita di essere titolare, siamo tutti d'accordo, che è una delusione. Poi però entra in una partita in cui li tieni schiacciati. Se c'è una partita in cui ha senso Zegrova è quando prendi campo, perché Zegrova è uno che da fermo ti supera l'uomo e l'ha dimostrato ieri. Ma davvero devi giocare 10 minuti? 10 minuti devi mettere in campo? E mi fa entrare Miretti invece che lui?
0: Ci sono tanti appunti. Quali sono i vostri appunti? Ditecelo al 340-5425-324, partendo da tutte le cose giuste che ha detto anche Paolo e non solo. Siamo alle 12.30, lo abbiamo lasciato sfogare, adesso dovremo far sfogare voi, ma ripartiremo dalle pagelle. Le pagelle dei marziani con le pagelle di Marco Sanfelici e poi parleremo anche di Spalletti. Ma siete quantomeno d'accordo, perché adesso non facciamo passare...
8: Che io abbia detto una cosa intelligente, no. Non facciamo passare questo, ragazzi, è uno sfogo. Intelligenza è un'altra cosa, intelligenza sarebbe trovare le soluzioni, e io francamente qui non ho proprio idea.
0: Esatto.
8: Non ho proprio idea.
0: La soluzione è quella di mancanza, dal mio punto di vista, di leader, di personalità e anche di maturità, perché se sei un po' immaturo, non nell'età, non nelle carte d'identità... Queste partite le dovresti riuscire a vincere un po' prima. Tanto per dirvi dei dati, tiri 29-7 vuol dire che in porta ne dovrebbero arrivare quanti? Beh, la Juventus ne ha calciati in porta solo 7, il 25%, esattamente la metà di quei pochi che ha calciato, ma è riuscito ad ottenere anche un gol il Verona. Quindi staremo a vedere. Il Verona affronterà, Paolo, tra l'altro, ho visto il calendario, il Como e la Roma all'ultima giornata. Cosa ripeto, significa
8: magari
0: questo confronto?
8: Magari gli altri si suicidano peggio di noi.
0: Magari questa sì, sto vedendo una tendenza un po' strana, ma sto vedendo anche noi sprofondare in questa tendenza. Ma il livello della squadra si discosta poco. Ero meno ottimista di Paolo all'inizio, ho semplicemente avuto ragione, ma per pura casualità. E, l'elenco dei problemi è davvero il primo e l'ultimo e il più pesante, dipenderà dalla classifica, non nascondiamoci dietro a nulla, però effettivamente io i grandi trascinatori in questa squadra non li ho visti all'inizio, tantomeno adesso. 10, mezz'ora, 45, 90 minuti. A tra pochissimo con Cose di Calcio XL.
4: Cose di Calcio.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con tre giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chibo entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. E anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
9: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
6: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Berardi e Laurentiè puniscono i rossoneri in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto al Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a più 9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il settimo posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto e la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine, sul gradino più alto del podio, la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce sesto. Settimo Hamilton. Salgono sul podio le due McLaren di Norris e Piastri, quinto Verstappen. Il tennis, Jannik Sinner da leggenda in finale a Madrid, travolge Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la nona vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero uno del mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero che si prende sulle spalle l'attacco e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
12: che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di Calcio XL. Oggi più grosse che mai, stampate le due lettere sullo schermo di Radio Bianconera. Volevo solo chiedere una cosa, lo dico agli amici a casa. Non è che quando ci si arrabbia, quando si attacca, allora uno è bravo e se non attacca non è bravo, no? Perché si dice magari quello che pensate da tempo ma che nessuno dice. Cioè, costruiamoci il ragionamento costruttivo. Perché qui, almeno su questo, siamo d'accordo, puntare il dito adesso, forse anche Spalletti vede scricchiolare un po' pseudo certezze di questo gruppo, a mio avviso peggiorerebbe solo la situazione, sperando che se si para la schiena, come ci scrive qualcuno, in conferenza stampa, e quindi non c'è la volontà o non la volontà dei giornalisti di assecondare o meno determinati desideri mediatici, dico che spero che almeno la squadra arrivi dritto, con una spada. Delle scelte le ha fatte, vediamo anche,
8: sì,
0: delle scelte
8: ma,
0: che
8: ma poi, guarda,
0: valutiamo sbagliate, no? Gatti, che, quello prima, quello
8: penso
0: dopo.
8: Che Spalletti non debba proteggersi più di tanto, perché comunque Spalletti ha un contratto, quindi io credo che è tra l'altro...
0: Io avrei aspettato a far firmare,
8: sì,
0: quel contratto,
8: comunque, in ogni,
0: cioè,
8: caso,
0: dichiarandolo,
8: in ogni caso, certo, in ogni caso, siamo ancora padroni del nostro destino, come si dice, no? Quindi la Juve adesso deve vincere 3 partite, non è un'impresa facile, però la può fare, è lì che si vede poi la, il valore. Io parlo sempre, a differenza di tanti che dividono squadra, allenatore, e quindi c'era sempre la colpa di qualcuno. Per me non, se noi arriviamo quinti o sesti o quarti, è merito o responsabilità di tutti. E ovviamente li vai a vedere. Non solo per la divisione, ha bene i giocatori, male allenatore, bene allenatore, male i giocatori. Però indubbiamente registro che laddove gli allenatori precedenti sono finiti sul banco degli imputati, per delle ragioni ovvie e logiche, cioè mancavano i risultati e il gioco non c'era, adesso i risultati mancano uguale e il gioco si è fermato. Nessuno disconosce il fatto che ci siamo. Se però il gioco non ti serve per arrivare quarto, mi chiedo quanto siamo indietro. Questa è la vera riflessione. E questo è il punto. E mi sembra che Spalletti, quando finiscono le partite, impapocchia un po' la vicenda.
0: Ammorbidisca un po'
8: troppo. Invece di andare dritto al punto.
0: Alla sostanza.
8: E dritto al punto, poi magari gli allenatori precedenti, a differenza di Spalletti, rispondevano con frasi fatte. Quindi era peggio per certi versi. Mentre lui almeno qualcosa ci dice. Però mi sembra che, a parlare di Paris Saint-Germain, Bayer, Bodo Glimt, Inter, Juve, Galatasaray, eccetera,
0: si
8: eccetera.
0: Si dimentichi che cosa?
8: Si stia dimenticando la realtà. E la realtà è che questo gruppo, se arriverà quinto, deve rispondere di un fallimento. Cioè, quando ieri io mi sento Cambiaso, a caldo, che dice? Vabbè, ma non è cambiato nulla. Cioè, per carità, ha brutto il pareggio. Non è che ha negato quello che era successo. Però dice, non è cambiato nulla, perché tanto dovevamo vincerne tutte e tre. Mi fa pensare che in questo spogliatoio,
0: bravo,
8: non si parli esattamente la stessa la lingua che ci vuole per riuscire a centrare gli obiettivi. Perché alla fine di Juve-Verona, tu devi essere fortemente preoccupato, perché ti sei fatto un autogol clamoroso. Non è cambiato nulla.
0: No, cambiato
8: cavolo
0: molto.
8: Se cambia, eri terzo. Se tu vincevi, oggi eravamo terzi. Con l'idea di mettere nei guai qualche d'un altro, che nei guai ci sarebbe andato brutalmente. brutalmente,
0: sì,
8: perché
0: ma
8: in caduta
0: ti
8: libera.
0: Semplificato la
8: era
0: tua vita,
8: in caduta almeno. Libera. Oggi la narrazione per una settimana sarebbe stata: oh, ma vi rendete conto che Allegri ha avuto un Milan che non faceva le coppe e adesso è quarto? Questa sarebbe stata la narrazione. Probabilmente da domani la narrazione sarà testa a testa tra Roma e Juve, se la Roma stasera non fa sciocchezze. Con il fatto che devi fare 9 punti, perché se ce l'hai dietro a uno, e questi 9 punti devi fare sì, almeno con due squadre molto motivate. Il Lecce, che deve muovere la classifica, perché altrimenti
0: attenzione,
8: retrocede.
0: Perché Cremonese-Lazio stasera
8: esatto,
0: mette pressione
8: comunque,
0: anche
8: comunque
0: al
8: vada, Lecce. Comunque vada, appunto. E poi hai l'ultima, che io volevo che fosse il trofeo Città di Torino, e se gli regaliamo la possibilità
0: di rovinarci la festa,
8: anche solo il pareggio, col pareggio, di toglierci la grande Europa, abbiamo fatto il capolavoro dei suicidi.

0: Prato.
1: Ah, non...
0: Sì, sì, è interessante. Piazza Duomo. C'era una cosa,
1: no, cartello. Non ho fatto caso, non ho
0: seguito. Non so se era così, non so se vede lungo, non penso, o se mancava qualche lettera.
1: Mancava qualche...
0: Non ho fatto adesso, eh?
1: No, non ci ho fatto caso. Ma ci teniamo lontano dai panni, no, certo, dai panni sporchi nerazzurri. Riflettevo, perché poi... Te lo buttano lì il giocatore a volte al volo, no? Non sai mai chi arriva, ti arriva lo straniero del Verona, due minuti, abbiamo l'aereo, il cavallo da prendere.
0: Vabbè, tanto da noi parla Cambiaso, Locatelli, Calulu,
1: Bremer.
0: E Bremer ogni tanto.
1: Ma al di là di quello, avevo ascoltato anche perché i tempi a volte sono stretti, cerchi di raccogliere, di vederli, l'atteggiamento. Noto come te che probabilmente ognuno vive in un suo mondo, no? Parallelo. Senti come riprende Tutto Sport le dichiarazioni, non in conferenza, perché poi ti faccio sentire quando, buttato lì, non facevano domande, allora sono andato al sodo, cioè sì. La maturità è maturità, cioè quello di raggiungere qualcosa. Allora, fuori aveva parlato Cambiaso con altri colleghi, di fronte a questa prima finale per la Champions, la squadra di Spalletti ottiene la medaglia dell'immaturità. Andrea Cambiaso se la sfila subito dal collo, forse, ma questo discorso dell'immaturità io non lo capisco tanto. Dobbiamo accettare di essere una squadra complessivamente abbastanza giovane tra le big. Al che dico, non l'avevo sentita bene, ho detto me la faccio spiegare. Chiedo al nostro Tullio di andarmi a recuperare la risposta di Cambiaso, la numero 4, la pillola, no? Dove, era l'ultima domanda, pensava che non ce ne fossero altre, ma si era spento un po' il momento mediatico. Sì, in quel momento lì. E volevo capire questa cosa dell'immaturità, cioè secondo me un po' di maturità c'è, perché puoi essere immaturo anche a 50 anni, certo. E io e te, e queste partite non puoi.
0: Ma
1: hai messo
0: le 50 tu? Non ci credo, non tu ci ne credo. Hai di più.
1: Sì,
0: adesso che sto volendo a 50.
1: Poi tireremo fuori la carta d'identità, siamo immaturi. Facciamo sentire che cosa ha detto Cambiaso, non tanto per la domanda, ma per la risposta. Perché l'ho spiazzato e dicevo, ma com'è? Come ho fatto?
2: Si ripetono però delle situazioni a voi sfavorevoli. Ti chiedo, parzialmente hai già risposto, ti chiedo se però fa pensare anche a un po' di poca maturità della squadra, cioè quando deve decollare, quando deve è spronata a raggiungere il traguardo del momento. Se c'è qualcosa che mi fa pensare che questa squadra non riesca a fare con semplicità. Ecco, che è quello che emerge un po' da fuori probabilmente. Grazie.
3: Sì. Cioè, non ho capito. Quindi,
2: sì,
3: cosa...
2: se c'è un po' di immaturità nella squadra.
3: Ah, sì, ma sì, forse sì, forse sì. Nel
2: senso... Quando c'è da raggiungere
3: sì, certo,
2: finale,
3: okay.
2: L'ultimo metro.
3: Sì, sì, sì. No, no. Boh, non lo so, io questa cosa della maturità, nel senso che non. Sì, sono d'accordo. Magari sicuramente manca un po' di maturità. E siamo una squadra comunque che complessivamente è abbastanza giovane tra le big e quindi magari sì, manca anche un po' quello, però insomma non so cosa, cioè ti ripeto, non so bene, sì, sono d'accordo, ma probabilmente magari manca un po' di maturità.
1: Cioè l'ho mandato in tilt con un assist a porta vuota. Sì,
0: perché,
1: o no?
0: No, perché c'è un retropensiero che secondo me lui non ti può dire. Che non ci vuole una grande maturità a battere Verona. E beh, è ovvio. I discorsi dei massimi sistemi li facciamo a fine anno. Fine anno, su un percorso di 38 partite, più la Champions, più la Coppa Italia, tu puoi fare un ragionamento. Ci manca te. Sulla singola partita devi stare sulla singola partita. Cioè, non si può considerare... Perché vedi, facendo così, noi continuiamo a... cascare in una trappola che è quella di considerare la partita che vada bene o che vada male come l'indicazione di un percorso più ampio. No, la Juve arrivava da un ottimo periodo, cioè nessuno ieri poteva immaginare che la Juve scivolasse col Verona, oggettivamente. Quindi non stiamo neanche parlando di una squadra che di solito sono le squadre appunto immature, molto giovani, che hanno i saliscendi, no? Cioè che vince una partita poi ne perde un'altra. La Juve quest'anno ha fatto dei filotti discreti. Con Spalletti, ripeto, abbiamo preso un gol nelle ultime sei partite. Quindi eravamo più che pronti.

0: a vincere questa partita. Non ci sono, da questo punto di vista, delle ricette semplici. Cioè, non siamo la Juve di Maifredi, che faceva le grandi partite con le big e poi si squagliava con le piccole. Non siamo la Juve di Thiago Motta della pareggite, o quella di Tudor che ha fatto solo risultati in sequenza, tutte vittorie, tutti pareggi, tutte sconfitte. Quindi stiamo parlando di una Juve che era in un filotto positivo, tanto da aver guadagnato il quarto posto. Quindi ieri è proprio imprevedibile, impossibile da immaginare che la Juve non vinca col Verona. Cioè, io ti dico sinceramente, ho iniziato a vedere la partita e ho detto prima della gara a chi era con me: io oggi non mi accontento se non del 3-0, ma ci mancherebbe altro. Stavamo giocando quella che per gli avversari...
1: Una partita chiusa nel primo tempo, chiusa che poi la Juve non la chiude mai.
0: Quindi
1: però
0: inizi
1: indirizzata nel primo tempo,
0: giochicchi, però vedi che giochicchiando comunque le occasioni ce le hai. Poi vai, c'è un episodio sfavorevole, e vedi che nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, dopo l'episodio sfavorevole, vai nel pallone.
1: Sì.
0: Fai errori. Bowie addirittura ha un'altra possibilità di andare al tiro e ci mette la gamba Kelly. Cioè, e lì dico, ragazzi, se però quella
1: però
0: è una dimostrazione,
1: prendi gli schiaffi,
0: reagisco. Se però è una dimostrazione di immaturità, mi chiedo allora, Antonio, però con che base noi il prossimo anno facciamo qualsiasi Coppa Europea? Perché se non riesci a reagire a questo tipo di situazione...
1: Voglio dare un assist anche a Spalletti, ma per dibattere con te, perché mi piace, poi ascolteremo nel prossimo blocco. Intanto stiamo recuperando le pagelle di Marco Sanfelici anche
0: ha ragione
1: con il collegamento.
0: Se la Juve è giovane, è Como che deve dire allora.
1: Esatto.
0: È vero,
1: capite che le domande servono per tirare fuori queste contraddizioni. Perché o mi dici non sono d'accordo, o mi dici, ma non per me,
0: Ma il giovane, la Juve adesso è Ildiz.
1: Ecco, poi parliamo anche di Ildiz,
0: sì,
1: entriamo
0: poi
1: un po' nel merito dei singoli.
0: Stiamo parlando di giocatori nazionali che fanno le coppe, che fanno gli europei, molti andranno ai mondiali. Cioè, non stiamo parlando...
1: Stiamo parlando di un periodo, un mese, anche meno, che porta ai mondiali. E io dico che questa è un'altra variabile che condiziona molto anche le squadre. Ce l'abbiamo già? Ah, perfetto. Ok, allora tra poco Marco Sanfelici live con le sue contro pagelle. Quindi mondiale, i singoli, le pagelle lo faremo tra pochissimo, perso il filo del discorso. Dico che la contraddizione è essere slegati un po' dalla realtà. Cioè, non che deve venire nessun giocatore a dire siamo questi e quest'altri. Assolutamente no. O quello che non siamo. È vero che l'allenatore potrebbe, ecco, recuperato la domanda, Paolo, per te, potrebbe essersi accorto, al di là dei propri limiti, di quello che sarà un fallimento sicuro, lo chiameremo tutti così, se non ci qualificassimo, e limiterà anche il mercato, e mi fermo qui, ma sostanzialmente che si sia reso conto che ci sono dei calici non di cristallo e devi andare un po' con le mani delicate nello sforzare, se no non raggiungi neanche quel minimo obiettivo, rischieresti addirittura anche di più. Cioè, come te lo spieghi allora Spalletti, con la sua esperienza e i complimenti che sostanzialmente gli abbiamo fatto? Perfetto, sentiamo prima la risposta.
0: I complimenti sono tutti giusti, però in un campionato...
1: Il tentativo di indirizzare la Juventus su altre strade.
0: Ci sono partite che non devi sbagliare. Quella di ieri non la potevi sbagliare. In un campionato gli errori ci sono e sono fisiologici. Ci sono momenti nei quali tu non puoi sbagliare. Tu hai avuto due domeniche, due giornate, nelle quali vincendo andavi ad agganciare il terzo posto. Questo era. Con Milan hai fatto una partita normale, ok, era uno scontro diretto, ci sta il pareggio. Quando affronti l'ultima in classifica non puoi sbagliare, non c'è altro.
1: Senti...
0: Non c'è, e quindi questo ti fa pensare, perché quando devi vincere col Galatasaray arrivi fino a un certo punto, quando hai lo scontro diretto con l'Atalanta in Coppa Italia arrivi fino a un certo punto, quando devi accentrare il terzo posto ti fermi. Questo che mi fa pensare.
1: Sentiti,
0: e riuscire ad andare oltre.
1: Sentiti la sintesi dei numeri folli, così definiti dal collega Matteo Zorloni. Solo nel 2026, intanto saluto il nostro Marco Sanfelici. Ciao Marco, così li ascolti anche tu. Ciao, e partiamo da qui, ce l'abbiamo ciao. Fatta a recuperarti.
2: Ciao, ciao a voi, ciao Paolo.
1: Eri
2: ciao,
1: rimasto ciao. Incagliato nella rete di David Bowie, probabilmente. Solo nel 2026, tutte le volte che la Juve ha preso gol 23, nei 90 minuti non ha vinto. Solo a Parma vittoria con gol, con Spalletti solo due vittorie in rimonta su 13 situazioni di svantaggio. 13 situazioni di svantaggio, una sintesi che non avevo messo a fuoco. Marco, perché la Juve passa in svantaggio così tante volte?
2: Perché evidentemente ci sono dei limiti sia dal punto di vista della personalità, e questo finora lo avete detto, e poi ci sono anche dei limiti di carattere tecnico. Cioè, io dico questo, ci può stare in qualsiasi partita il momento in cui ti scappa un avversario, tutto quello che vogliamo. Però, per esempio, dietro ci deve essere qualcuno che ci pone rimedio. Ieri tra Bremer e Kalulu hanno fatto una cosa invereconda, ma è anche vero, il tiro di Bowie era un tiro abbastanza telefonato, e prenderlo sul proprio palo, questa è la sentenza definitiva. Questo portiere che abbiamo lo abbiamo prima di tutto perché in questo momento, tra l'altro, anche Perin è infortunato, altrimenti mi pare che fosse già stato messo da parte da Spalletti.
1: Ma è più grave l'errore di Bremer o l'errore, il controerrore del portiere? Perché tenere palla, sai anche come la sai gestire, un giocatore dovrebbe saperlo, no? Un ottimo difensore come Bremer, o l'errore del portiere, perché poi cadiamo anche lì facilmente, magari più in fretta sul portiere e non su chi avrebbe potuto garantire qualcosa di meglio davanti a lui.
2: Ma sai, in una stagione si può succedere un errore, purtroppo non doveva succedere, ma è successo. Però noi siamo stati abituati ad avere numeri uno che comunque in qualche maniera ponevano anche spesso e volentieri rimedio. Qui invece è una sentenza, appena c'è un errore è gol, punto. Per cui e quante volte alla prima occasione avversaria noi andiamo in svantaggio? Mi pare che sia una delle costanti di questa stagione. E qui ci sono evidentemente evidentissimi problemi, ma molto problemi. E voglio dire, il calcio a 11 non è il calcio a 5 nel quale il portiere è l'80% della forza della squadra, se andiamo a vedere, no? Il futsal, eccetera. Ma avere un numero uno che ti porta via, per esempio, che ti risolve queste situazioni...
1: Fa la differenza. Vale quanto un gol, una buona parata.
2: Sì, direi di sì, direi di sì. Ma intendiamoci, non è che... Attenti, perché non vorrei essere frainteso. Non è che la colpa del pareggio di ieri sia da ascrivere a Di Gregorio tutta quanta, intendiamoci. Lui ci ha messo una grossa fetta di questa responsabilità, ma la responsabilità è collettiva, incominciare dal tecnico. Perché giustamente pareggiare in casa con Lecce, pareggiare con il Sassuolo, pareggiare con il Verona, e qui non è una volta sola. Questi sono tre indizi che fanno una prova. Questa squadra ha dei grossi limiti sotto tutti gli aspetti. Io ripeto, imputo, l'ho detto ieri sera sempre a Radio Bianconera in diretta, imputo al tecnico il non avere pensato di rischiare Vlahovic, per esempio.
1: Mi dice, ma di rischiare Ildiz è stato un rischio per quello che ha reso anche?
2: Ma sicuramente in questo momento è più di un mese. Io ho sentito Paolo in una sua dichiarazione, sono perfettamente d'accordo con lui, è più di un mese che noi aspettiamo Ildiz. Cioè, voglio togliermi dalla testa il pensiero che lui ormai tiri i remi in barca per il mondiale.
1: Fa male al ginocchio, ragazzi.
2: Non lo voglio nemmeno pensare. Ma certamente in questo momento o Ildiz è al top, o altrimenti spesso e volentieri fa perdere del tempo. Mi dispiace dover dire queste cose, ma questa è la verità e la realtà. Cioè, ieri, secondo me, per vincere quella partita, Spalletti doveva cominciare con Vlahovic e con Boga. Dopodiché vediamo, perché se noi siamo in vantaggio e stiamo gestendo una partita che è in controllo, togliere Vlahovic al 60esimo potrebbe avere un senso. Giocare con Boga, che comunque in questo momento dritto per dritto è il più forte di tutti quanti, aveva un senso. Se noi continuiamo a giocare in questa maniera, e poi l'approccio. Cioè l'approccio mi ha immediatamente, dopo 5 minuti, dato l'idea che la Juve è entrata in campo dicendo tranquilli, con calma.
1: Come sempre, ogni volta, a me viene in mente questa vignetta. Tanto adesso lo facciamo, ragazzi, continuiamo così, dice il capitano, sì, nei momenti positivi.
2: Prima o poi niente. Cioè, quelli che ieri sera hanno vinto...
1: La sblocchiamo. No, raccontaci, se vuoi parlare, perché ci sarà qualche marziano interessato a sapere com'è andata la stagione. Vuoi parlare di quello? Di quelli che hanno vinto?
2: La stagione nostra o la stagione di altri?
1: Di quelli là, lasciamo stare.
2: No. Però da quelli dobbiamo imparare, se andiamo a vedere nell'arco di questa stagione quante partite sono state sbloccate entro i primi 15 minuti. Cioè questa è la entri in campo e dici: dunque, allora ragazzi, non ce n'è per nessuno, adesso basta, i primi 10 minuti l'abbiamo fatto col Genoa, se vi ricordate, col Genoa in casa abbiamo giocato,
1: sì, ma tutto
2: lì
1: molto sporadico,
2: una volta, due. Dopodiché ritorniamo esattamente quelli che siamo stati e che siamo sempre stati in questa stagione, indipendentemente dagli allenatori. Spalletti ha fatto grandi cose, ha messo in campo finalmente una squadra e questo gli va riconosciuto. Ma quando si tratta di andare a quagliare, anche lui qualche titubanza.
1: Ecco, ma da cosa nasce questa titubanza? È quello che sto provando a scavare nelle vostre teste. Perché se uno lo sa e lo scopre, magari prova a dare una risposta, sempre che l'abbia data ai suoi giocatori. Altrimenti mi sembra un po' quello, l'equilibrista che passa che fa lo slalom in mezzo ai bicchieri, magari neanche di cristallo, perché non possono dare di più per una questione di condizione fisica. Non voglio entrare adesso nel merito, ma forse bisognerebbe pensare anche a quella di gestione di alcuni giocatori, quelli superiori alla media, che si stanno un po' limitando, no? per diversi motivi, volutamente o no, per le condizioni fisiche. Marco?
2: Se io... sapessi come far risolvere il problema, probabilmente andrei al posto di Spalletti, farei 9 punti e non se ne parla più. Purtroppo non è così.
1: Non è facile, perché vediamo i risultati di questo periodo, un po' in generale.
0: No, ma certo.
1: Però il Verona ieri non è... La mettevo sul piano del Genoa, quando poi De Rossi ha detto ho sbagliato qualcosa, non ho chiuso qua, non ho chiuso là. Però tutti aspettano, lasciano l'incarico al centrocampo, che poi attorno c'è un po' il deserto, quindi punti sempre sulla scheggia con Sensau.
2: Ma guarda, io ti dirò che per esempio una delle nostre dirette concorrenti ormai, perché ce le siamo tirati in casa, cioè la Roma per esempio, ha 2 punti fortissimi, era il portiere attuale e guarda caso proprio la punta.
1: Ha aggiunto la punta.
2: La punta l'hanno trovata a gennaio, benissimo, questi gli stanno risolvendo il problema. Uno perché uno segna e l'altro perché non fa segnare. Ecco, noi prendiamo allora ad esempio il nostro portiere, la nostra punta e poi io stendo un velo pietosissimo, perché questo è il problema. Noi abbiamo l'unica punta al mondo che quando vede la porta trova la maniera di passare a qualcun altro, di appoggiare. Dico, ma se sei una punta, la porta la vedi, a quel punto lì devi provare in tutte le maniere, costi quello che costi. Cioè non è possibile. Ecco perché io dicevo, se Vlahovic poi alla fine ha fatto tutto il secondo tempo, compreso anche il recupero, e l'ha fatto fino in fondo, non è che al 30esimo del secondo tempo era sulle gambe, quindi vuol dire che i 45-50 minuti li aveva. Rischialo subito. Perché devi segnare ed è ormai una cosa acclarata, no? Conclamata in maniera pietosa, purtroppo, che abbiamo una punta che là davanti dialoga, appoggia, eccetera, ma non tira in porta. E allora, non tirando in porta, per bene che vada, finisce 0-0. E se poi ti fanno un gol, dopo diventa grigia.
1: Paolo, cosa c'è da aggiungere?
0: Che non parliamo quasi mai del fatto che Spalletti è tornato alla difesa 3, che per me è una scelta incomprensibile in certe gare. Cioè, giocare col Verona con la difesa 3, e infatti nel secondo tempo l'ha cambiata, ha fatto ammenda di quello che era successo. Anch'io sono dell'idea che abbiamo trascurato il primo tempo. Cioè,
1: ne lasciamo sempre un pezzo.
0: Vlahovic, se stava bene, mi serve molto di più quando c'è da fare le spallate. E soprattutto con questo modulo, mettere McKennie sull'esterno. McKennie ieri era totalmente scoppiato e ha fatto 90 minuti. Locatelli era scoppiato, si è preso pure un cartellino ed è stato in campo.
1: Esagerato, è lì.
0: Sì, quel caso, però l'ha preso, quindi vuol dire, cioè, quando è lì che io è il primo cambio del secondo tempo dopo quello di Vlahovic, è stato Miretti per una punta. Per me è totalmente incomprensibile, perché ripeto,
1: ha messo il trequartista nella sua idea, ha messo, ma, da come ce l'ha spiegato, ho provato,
0: sì,
1: a spiegare,
0: ma che cosa ci ha dato Miretti in stagione per capire
1: tutte le volte che l'ha messo,
0: che può fare qualcosa di diverso? Cioè, se vogliamo puntare su un giocatore che ti dia la spallata, c'è veramente Zegrova, perché Zegrova o te la dà o è proprio fuori partita, ma almeno te la può dare. Ma Miretti, Cobb Miners poi messo indietro non ha nessun senso. Se c'è un altro giocatore che ti può dare la spallata è Gatti, perché Gatti se ne sarebbe fregato e negli ultimi 10 minuti andava in area di rigore a fare casino, e Gatti non lo metti. Cioè, quindi ieri lui ha sbagliato tutte le mosse, fatto salvo quella di Vlahovic, che l'ha sbagliata all'inizio e si è corretto in corso d'opera. Ma ripeto, quello che è proprio incomprensibile è che il Verona è alle corde. In quel momento lì stiamo funzionando. C'è Yıldız e Cambiaso che mettono cross sul secondo palo. Ci arriva Conceição. Montipò fa due miracoli. E mi cambi in quel momento per mettere Miretti per una punta. Che quantomeno si portava via un uomo e lasciava un po' di spazio a Vlahovic.
1: Assolutamente,
0: per me è,
1: sì,
0: veramente incomprensibile.
1: Senti Marco, siamo partiti un po' in ritardo con te, però abbiamo anche un po' sforato. Mi fai la sintesi dei marziali? Cosa hanno capito dalle tue pagelle, i marziani? Sostanzialmente,
2: i marziani, tu hai letto, no? C'era questo, è il filo conduttore di quest'anno, è la imprevedibilità della squadra, nel senso che ogni volta che
1: più imprevedibili dell'avversario, più imprevedibili dell'avversario, a volte, spesso,
2: sicuramente sì, no? Ogni volta che la Juventus scende in campo, una volta si metteva la tripla. Perché non ti puoi attendere niente, cioè, voglio dire, noi eravamo abituati, Juventus Verona, partita decisiva, vai in campo, li guardi in faccia, non ce n'è per nessuno, vinci 3-0 e torni a casa. Ma questa è una Juve che non esiste più. Cioè, ecco, io ai marziani ho parlato del totocalcio, insomma, la Juventus di oggi era la classica squadra per i sistemisti del totocalcio di una volta.
1: Che ti facevano sprecare la tripla, io mi ricordo, ti facevano sprecare una tripla.
2: Ma che cosa, cioè, voglio dire, adesso onestamente, noi ci aspettavamo che Bergamo la Juventus avrebbe vinto.
1: No.
2: L'ha fatto.
1: Ci siamo ripreso quei punti, mica ti vorrei arrabbiare con Spalletti, ci ha detto.
2: No, secondo me...
1: Non a te, l'ha detto a me.
2: Paolo Rossi ha detto una grande verità. Spalletti è stato bravo e continua a essere bravo, ma ha un limite. Quando la squadra è in difficoltà, va in difficoltà anche lui, non riesce a correggere, non riesce a trovare la soluzione.
1: Marco dice due cose in quel caso lì, fa capire due cose secondo me, non voglio salvarlo a tutti i costi, fa capire due cose, che non ha neanche la panchina a questo punto, anche per le condizioni fisiche di alcuni giocatori, più di un quarto d'ora, quello che è. Non lo so, un po' questa impressione, e quindi mi aspetterei io da juventino che quelli in campo non siano veramente dei giocatori camuffati da qualcos'altro, perché mi aspetterei di più da tanti di quelli che giocano, non giocano, entrano o entrano tardi, mettendoci le responsabilità anche del mister. Chiusura, tua chiusura, grazie.
2: Ieri ho visto uno con l'infradito e quello è sinceramente grave, si chiama Thuram, e io ho chiaramente detto nelle pagelle che è il primo a cui deve rispondere suo padre, perché Thuram padre non ha mai messo l'infradito, ed è più di una volta che lo fa, cioè è uno che gioca così, proprio dinoccolato, un po' tranquillo, eccetera, non dando mai la palla a un compagno e puntando sempre fino a quando gliela portano via per forza di cose. Questo è un giocatore che diventa inutile. Noi abbiamo due o tre giocatori in questo momento che scendono in campo e sono inutili. L'inutilità all'interno di una squadra da 11 diventa dannosa.
1: Forse scollegati tra di loro, Paolo, ne parliamo dopo, perché ognuno dal suo punto di vista, non noi ma anche i giocatori, sono convinti, l'ho scritto anche nell'editoriale di questa mattina, che qualcosa di più o di dover essere aiutati un po' di più dal compagno vicino, a destra, a sinistra, davanti o dietro. Mi sembra una squadra un po' scollegata. Marco Sanfelici, grazie! Ma intanto ci troviamo dopo la Fiorentina, dopo la Fiorentina c'è ancora un esame da superare, quindi preparati. Ciao, grazie, buona continuazione, certo. Buon lunedì.
2: Grazie, ciao, grazie Marco. Buon proseguimento. Ciao, ciao. Ciao.
1: Paolo,
2: ciao,
1: ricordati la domanda che ho fatto, perché io me la sono già dimenticata. Non è vero? Assolutamente. Tullio, andiamo a riposarci un attimo le idee, a sbollire le idee e poi riprendiamo con uno spazio interamente dedicato a voi.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera Time. Radio
5: Bianconera. Sono le 13 e 8 minuti.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Si tiene oggi, 4 maggio, l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Presente anche la Premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: con la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze, ma ora è il momento che alzi il tiro e passi dalla sapervi reagire alla saper prevedere. Intervento anche del presidente ucraino Zelensky, che ha detto: dobbiamo concentrarci su cosa faremo se la Russia non porrà fine a questa guerra. Abbiamo bisogno di misure continue e abbiamo bisogno della pace.
6: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
7: Sopralluogo della polizia scientifica nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara di Vita e a sua madre Antonella di Ghielsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale in provincia di Campobasso. L'intervento è stato disposto dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato.
6: Diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna poco dopo le 8:30, sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'auto medica.
7: La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del PD per traslocare da indipendente in quello di Italia Viva. Il passaggio era nell'aria da tempo ed è stato ufficializzato in queste ore. Madia, 45 anni, è una degli esponenti Dem più legati al leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel cui governo è stata ministra della pubblica amministrazione.
6: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni d'anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Turam su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Sentiamo Mister Chivu ai microfoni di DAZN.
8: Siamo felici per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfottò di quelli che hanno sempre cercato di denigrare quello che è questa società, questa squadra. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Commenti degli avvenimenti. talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
10: Ciao amici, Renato da Genova. L'unico problema è che la Juventus ha la sindrome del Bell'Antonio. Gioca, fa anche tante belle azioni, però poi non punge. Davanti manca il centravanti. David lo conosciamo, è tutto meno che un centravanti. E purtroppo a centrocampo abbiamo una situazione simile. Abbiamo un giocatore di grande, grande, grande coraggio, impegno, volontà, attaccamento alla maglia, che però non è un centrale di centrocampo. Il buon Locatelli è una mezzala. E quindi se dobbiamo aspettare che l'azione la imposti lui, che la squadra giri sulle sue intuizioni, stiamo freschi. Ciao.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Eccoci di nuovo rigorosamente in diretta, sono le 13:13, l'ora doppia, l'ora delle scelte, l'ora delle decisioni. Senti, Cambiaso l'ha messo a fine partita e Spalletti ci ha girato un po' attorno. Il difensore ha parlato di maturità, l'allenatore per quest'anno ormai rassegnato su questo aspetto. Oggi te l'ho letto un po' più tardi.
1: Il
0: mio editoriale
1: che si intitola
0: Juve semplicemente immatura e poco ambiziosa. Cioè io ci vedo la partita, oggi non ho tanta voglia di giocare, giochiamola,
1: va bene,
0: è
1: va
0: semplice.
1: Bene. Va bene, mi rassegno, tranquillo. Mi rassegno. Questo è un decennio in cui non vedrò più titoli, diciamo. Mi rassegno tranquillo, ricordiamoci questo editoriale.
0: Esatto. Di squadra, l'allenatore che parla di squadra più piccola di quanto dica la media della carta d'identità, no? Abbellito un po' e colorito un po'. Tradotto, in pochi stanno dimostrando di meritare veramente la Juve per l'anno prossimo e dire che quei pochi sono a tratti difficili da inquadrare uno per uno, visto che anche Bremer sbanda, così come gli ipotetici punti di riferimento, poi mi direi tu quanti e quali sono, di una squadra che alle prime difficoltà rischia sempre di andare sotto senza riuscire a reagire anche solo con la necessaria cattiveria. Guardando molte partite messe insieme, no? Eccetera. La serenità di giocarsela senza paura non si è vista neppure contro un Verona già retrocesso, prima ancora di scendere in campo. Altro che l'esemplare, volevo arrivare qui, ecco. Altro che l'esemplare prestazione col Bodø/Glimt, perché l'Inter ha perso, noi abbiamo vinto.
1: Sì.
0: La tiri fuori. Ma perché allora ieri il Verona non siamo riusciti a batterlo con la semplicità, con la doppietta di altri giocatori? No, non era in questo caso la doppietta di Koopmeiners. Tanto per essere chiari, detto, o li hai o i buoni giocatori te li devi far comprare. Per me il sunto un po' di tanti ragionamenti.
1: Sì, io sono un po'
0: drastico,
1: sinceramente,
0: drastico.
1: No, un po' stufo degli allenatori che si lamentano dell'organico.
0: Anche perché era stata messa la postilla da parte di Comolli. Qui c'è il contrasto.
1: No, ma poi soprattutto se ti lamenti dell'organico, e l'organico lo studi prima, e non prendere l'incarico allora. Cioè, perdonami, ma voglio dire, l'allenatore...
0: Sì, deve... tranquillamente
1: non è che
0: la
1: stiamo
0: squadra
1: parlando di
0: posto.
1: Gente che non guadagna bene. Guadagni anche sulla base di quelle che sono le esigenze... che ti dà le risorse che ti dà la società, e su quelle devi lavorare. I grandi allenatori e Spalletti lo è stato, perché non è che quando, per intenderci, gli prendono Kvaratskhelia gli hanno preso un campione, è stato anche molto bravo lui a farlo crescere, giusto? Immagino che magari non lo conoscesse neanche, gli era stato molto bravo Giuntoli a trovarlo, quindi tu hai un organico,
0: però avevano anche l'attaccante che lui
1: tu hai un organico e questo organico, con questo organico devi ottenere dei risultati, punto. Cioè, altrimenti, ormai l'alibi di tutti gli allenatori, la giustificazione non è solo di Spalletti, ma non i giocatori. Vabbè, ma allora vai a allenare Bayer, se ci riesci, perché è l'unica squadra che nel mondo può dire di avere l'organico a posto. Cioè, io non la capisco molto questa cosa, nel senso che hai questo organico, ci racconti...
0: Che l'appetito ti viene mangiando.
1: Questo organico, che cosa ti garantiva? Tu quando hai preso la Juve... Cioè, a ottobre hai detto che con questo organico non ti dovevi negare la possibilità di rientrare nella lotta a scudetto. Questo avevi detto. Tu l'altro giorno, vigilia di Juve Verona, per fare un ragionamento che parte da Paris Saint-Germain Bayern, eccetera, eccetera, fai un ragionamento dicendo che noi siamo una squadra forte. Poi non è che se sbagli a partire col Verona dobbiamo rivedere tutto. Quindi troviamo una misura. La misura, secondo me, è molto chiara, che con questo organico la Juve deve arrivare quarta, altrimenti è sotto il suo livello. Questo è il punto. L'anno scorso eravamo quarti, questo organico è stato ritoccato in qualche elemento, purtroppo non ha funzionato, ma con questo organico devi arrivare quarto. Non credo che ci siano altre cose da dire. Poi, che tu ci arrivi male, che ci arrivi benissimo, è un ulteriore sviluppo del discorso. Però non è che poi alla 35esima giornata dirmi commettiamo errori in difesa, anche perché noi avremo bisogno di un trequartista che nella zona centrale gli dai la palla e riesce a risolvere i problemi. ma tu ce l'hai la possibilità di modificare. Infatti, come dire, alcuni giocatori sono stati esclusi e altri meno. Hai deciso tu di scegliere di ritornare a difesa 3 dopo che invece avevamo fatto un lungo percorso con la difesa 4. Abbiamo fatto partite con 5 difensori, con 5, perché i due esterni davanti, i due esterni di centrocampo erano Cambiaso e Holm. Quindi hai scelto tu ieri di mettere McKennie a fare la fascia quando mi sembra che anche dal punto di vista dell'energia non ne abbia più. Hai scelto tu di far partire dal primo minuto Yıldız, che magari invece in questo momento sarebbe meglio proteggere e far entrare al 60esimo.
0: Perché lo ha lasciato in campo 90 minuti?
1: Ha detto lui che stava benissimo. Lui l'ha detto. Secondo me è evidente che
0: può
1: non sta
0: stare
1: bene.
0: Dentro la partita.
1: È evidente che non sta bene. Evidente, abbastanza, perché non riesce più a superare l'uomo. Quando lo fa, dà la palla a Thuram, Thuram pasticcia, poi la palla arriva a Conceição e Conceição si inventa il tiro, ma ha giocato a sprazzi. Dopodiché qualche cross l'ha fatto e lì manca il fatto che poi non abbiamo uno degli attaccanti che vada ad attaccare l'area piccola e non riusciamo a sfruttarli. Però le scelte dell'allenatore ci sono, ripeto, per battere il Verona, non per andare a conquistare chissà quale meta, per battere il Verona,
0: certo,
1: o per andare a fare una partita diversa a Milano. Questo è, non insomma, quindi su questo dobbiamo discutere, no? Non sui massimi sistemi.
0: Chiarissimo, ci sono dei vocali, Tullio? Ascoltiamoli fino al termine di questo blocco, perché poi la sintesi ce la faremo fare da Domenico Marocchino, che avrà preso certamente appunti.
1: Li ha presi.
2: Comunque, ragazzi, Radio Bianconera stanno a prendere pure un po' con Spalletti o i cambi assurdi che fanno tra Miretti. Un po' di scelte che ha fatto, soprattutto che fa giocare il Dizio subito. Un po' di colpe c'ha pure lui, dai, dimostra la verità.
0: Ne abbiamo parlato proprio oggi.
1: Infatti.
0: Pensavo dicesse l'opposto, che stavamo esagerando. Non mi sembra. Altro vocale.
3: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno al direttore e a Paolo Rossi. Allora, a me una cosa che non mi piace assolutamente, mi fa mandare un po' in bestia, è sentire parlare di immaturità. All'Arsenal ha esordito un ragazzino di 15 anni. Giocatori che hanno 26-27 anni sono abituati a calcare i campi da quando sono ragazzini e hanno cambiato mai più società, e quindi hanno avuto esperienze di società e di cambi di vita e di situazioni particolari. Quindi che si venga a parlare di immaturità a dei professionisti e non dilettanti mi sembra un po' eccessivo. Le cause saranno ben altre, non lo so, però parlare di immaturità a dei professionisti che sono in ballo da quando nascono mi sembra un po' eccessivo. Alla prossima, una riflessione mia, cosa ne pensate voi?
0: Ma io sottolineo che immaturità non è un alibi per dire
1: no.
0: Un attenuante. Siete immaturi? Io conosco tanti adulti immaturi, convinti di essere...
1: Spalletti poi l'ha detto in un'altra maniera, ha detto: quando noi abbiamo una situazione di difficoltà diventano ragazzi,
0: siamo più piccoli di quello che siamo,
1: in realtà questo è un modo per dire
0: non c'è la testa,
1: cioè non sappiamo reagire alle difficoltà. Io sono d'accordo con l'ascoltatore, cioè nel senso, qui non stiamo parlando di una squadra che non ha curriculum. Se mi venite a dire, ragazzi, allora dobbiamo giocare i quarti di finale di Champions, le gambe tremano. Perché? Perché quasi tutti i nostri giocatori quarti di finale di Champions non li hanno giocati. Ok, e lì siamo tutti d'accordo. Se mi viene a dire, al momento buono, questa squadra deve arrivare quarta, io aggiungo, ma noi con questa squadra l'anno scorso, in una situazione molto complicata, perché Tudor arriva a 9 partite al termine, se ben ricordo, questa squadra dimostra maturità, cioè dimostra di saper stare sul pezzo. E attenzione, è proprio adesso, diciamoci la verità adesso, facciamo finta che il quarto e il quinto posto sia la stessa cosa dal punto di vista delle coppe, ma conti, come dire, comunque questo finale, e adesso vedremo se abbiamo, perché se la Juve ha spessore, li fa 9 punti. Se ha spessore, non è che non siamo più. Siamo più forti. Lecce, Fiorentina e Torino sono 3 squadre della parte destra della classifica. Punto. Quindi la Juve di 9 punti li deve fare. Se è cacciata in questo guaio, adesso l'allenatore, i giocatori, se vogliono giocarsi la Champions, perché sennò molti di questi la Champions rischiano di non vedersela mai più in carriera. Questo
0: è il punto. Ho paura che non abbiamo questa maturità. Fiorentina okay. e Torino se abbiamo però, pareggiato l'andata se della però, partita che dovevi okay. vincere.
1: Se però il Como o la Roma hanno più maturità di noi, o più fame, o più qualità, cioè, scegliete voi il termine, beh, allora io sono sempre dell'idea. Io ieri ho scritto un tweet molto secco, ho detto questa squadra non se la merita la Champions. E giustamente qualcuno mi ha scritto, no, se la merita perché è quarta. Sì, io dico che però allora... mentre il Como è andato oltre i suoi limiti, Il Como non parte per arrivare tra le prime quattro e rischia di arrivarci tra le prime quattro esprimendo un gioco notevolmente più bello del nostro, tanto è vero che quando l'abbiamo incontrato non abbiamo visto la palla.
0: È una fragilità legata all'esperienza che manca. Bravo.
1: Mentre la Roma, ricordiamoci, il suo elemento migliore, quello più tecnico, quello che poteva risolvere le cose, cioè Paolo Dybala, non ha giocato questa stagione, praticamente, perché se metti Paolo Dybala per 38 partite, o meglio per 20, quella a gennaio in poi, con Malen, loro non ne sbagliano più di partite, perché è il giocatore ideale per Malen. Mentre la Roma è andata oltre i suoi limiti, perché di fatto intervenendo a gennaio è riuscita a migliorarsi, noi no, non in questa maniera, diciamo. Ripeto, noi oggi stiamo performando male, come il Milan, che sta crollando con un impegno a settimana. Se il Milan non arriva tra le prime quattro, non è che Allegri può dire alla fine stagione, sì, però noi eravamo partiti dal nono posto l'anno scorso. Ma hai un organico che in altri contesti vincevi il campionato.
0: Certo. Buongiorno Radio Bianconera, Gino da Taranto, il nostro allenatore fa i cambi nello stesso modo quando parla in conferenza stampa, cioè fa solo confusione nelle nostre menti. Salve, sono Luigi da Benevento, complimenti per la trasmissione, vi seguo. Se arriviamo quinti anche Spalletti ha fallito, buona giornata Forza Juventus. Mi sapete spiegare, eccolo qui, perché i primi quattro calci d'angolo ieri li hanno calciati passando la palla a un giocatore vicino invece di crossare e poi il cross non arriva mai. Antonio e Paolo, buongiorno. Paura del non carattere della squadra ad affrontare due partite da 6 preziosissimi punti contro la Viola e Toro. La vedo grigia. Tatticamente lo sanno anche le suore, che basta raddoppiare su Yıldız, Stanco e Consensao per bloccare la Juve. Ce lo scrive Alberto da Corridogna e poi arrivano talmente tanti messaggi che è meglio che passi ai vocali, caro Tullio.
4: Rossi, scusami, è ancora Luciano da Prato, ma come si fa a 9 punti? Ma avete capito o no che nel girone d'andata noi con le 5 squadre che incontriamo nelle ultime 5 giornate, 2 le abbiamo già passate, non ne abbiamo vinta una nel girone d'andata, non ne abbiamo vinta una. Cioè, e state pensando di farlo nel girone di ritorno con tutto quello che ci cerchiamo? Ma io non so l'ottimismo da dove l'ha andata a prendere.
0: Non è proprio così il calcio.
1: Non siamo ottimisti, esatto.
0: Non è proprio così, è il calcio. Se no il Como sarebbe davanti a noi, esatto. Per come l'avevamo visto, trovato, cioè, ed era avanzato.
1: Non è che stiamo affrontando dei mostri, stiamo affrontando il Lecce, che è quart'ultimo in classifica, la Fiorentina che sarà salva al di là della rivalità, se non vinciamo Juve e Fiorentina è giusto che lo stadio inondi di fischi i nostri giocatori, e andiamo a giocare un derby che è una partita molto seria. Ricordo che il Toro non ci batte dal 2015, quindi una squadra normale non è una questione di ottimismo. Qualcuno ieri si è giocato X?
0: Poi ci
1: no,
0: sono,
1: perché
0: no,
1: cioè, il calcio non è quella roba lì.
0: Io ieri
1: dire.
0: Pensavo
1: mentre
0: non
1: molti si sono giocati lo 0-0 di Milan-Juve, che poteva essere scritto, immagino che ben pochi si siano giocati l'1-1. Ecco, l'idea che la Juve non possa fare 9 punti, francamente, mi imbarazza. Cioè, se noi non siamo in grado di fare 9 punti, è giustissimo che non si vada in Champions. Non è ottimismo. È che se quando tu sei davanti, se nella parte destra della classifica in alto e gli altri sono in basso, se non fai 9 punti, non è ottimismo o leggero l'andata. Sei incapace. Punto. Questo è.
0: Assolutamente, altro vocale. Andiamo fino alla fine di questo blocco con altri vocali e intervallerò con qualche messaggio.
5: Buongiorno popolo bianconero, siamo messi male. Ieri vedevo Marotta che godeva come un pazzo a vedere Milan e noi soprattutto che l'abbiamo cacciato, che da quando è andato via lui non sappiamo neanche prendere un giocatore. E vabbè, ricordiamoci che li ha presi tutti lui quelli buoni. Poi vabbè, Andrea Agnelli, Non so che cosa gli è venuto, tra la Superlega lui ha fatto il cinema e eravamo avanti 10 anni a tutti, diciamo, ci ha rovinati. Comunque speriamo che ne mandino in via tanti e sono contento che il signor Turan finalmente iniziano a capire che c'ha i piedi quadrati.
0: L'unica cosa che vorrei aggiungere è questa: nel calcio deve non esiste, come dimostra il Verona di ieri e di 50 anni fa quando ci diede uno scudetto insperato, Carlo da finale Ligure. Poi ho brutte sensazioni, ieri sera abbiamo compromesso la Champions, 3 vittorie, non so se ce le faranno fare. Ma voi vi rendete conto che abbiamo giocatori perdenti nell'anima come Cambiaso, e parliamo ancora degli allenatori, con giocatori falliti che giocano titolari, Salvatore da Rocca Rainola, vocale.
6: Guardo a Roma per Paolo più che altro, perché visto che siamo scesi sul campo ad analizzare, mi trovo pienamente d'accordo sul fatto che il cambio di formazione, cioè questo ritornare a 3 e soprattutto a spostare McKennie lateralmente, quasi no, per essere più coperti difensivamente contro squadre che invece mettono il pullman, l'atteggiamento forse a 4 con il McKennie che faceva l'assaltatore, quasi una seconda punta aggiunta, era secondo me più redditizio. Quindi tatticamente è questo che io rimango perplesso.
0: Assolutamente, non solo tu, un ultimo vocale e poi ci ritroviamo tra qualche istante.
7: Ciao amici, Renato da Genova. L'unico problema è che la Juventus ha la sindrome del Bell'Antonio. Gioca, fa anche tante belle azioni, però poi non punge. Davanti manca il centravanti. David lo conosciamo, è tutto meno che un centravanti. E purtroppo a centrocampo abbiamo una situazione simile. Abbiamo un giocatore di grande, grande, grande coraggio, impegno, volontà, attaccamento alla maglia, che però non è un centrale di centrocampo. Il buon Locatelli è una mezzala. E quindi se dobbiamo aspettare che l'azione la imposti lui, che la squadra giri sulle sue intuizioni, stiamo freschi. Ciao.
0: Non esce quando il momento diventa difficile. Visto che mi hai tirato in ballo il Bell'Antonio, vado a guardarmi allo specchio. Aspettate qui tra qualche minuto.
8: Cose di calcio.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. È anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamo le micro di Sky Sport.
10: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
9: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Berardi e Lorentier puniscono i rossoneri in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto al Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a +9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il 7° posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il 1° posto. È la 3ª vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine, sul gradino più alto del podio, la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce 6°. 7° Hamilton. Salgono sul podio le 2 McLaren di Norris e Piastri, 5° Verstappen. Il tennis, Jannik Sinner da leggenda in finale a Madrid, travolge Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la nona vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero uno del mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA, Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero che si prende sulle spalle l'attacco e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
0: Ultimo blocco, ultimo giro, ultima corsa, mettete il gettone. Paolo, quanti gettoni hai? Quante cose hai ancora da dire, da aggiungerci? Qualche sfumatura? Adesso... Intanto non abbiamo fatto gli auguri a Ildiz, sì, l'abbiamo pizzicato, certo. 21 anni, sembra che ne abbia
1: esatto. Chissà quanti ne ha 21. Adesso c'è da stringere i denti e sperare che questa squadra, come si dice, no? Ha il destino nelle proprie mani, quindi deve andare a prenderle. Esattamente come è successo l'anno scorso a un quarto d'ora alla fine eravamo out e ci siamo riusciti ad entrare in Champions e dobbiamo fare la stessa cosa e magari avremo anche degli aiuti, nel senso che le altre squadre non necessariamente faranno 9 punti, anche loro sono stanche, anche loro hanno dei problemi eccetera eccetera. Resta il fatto che oggi noi potevamo essere molto sorridenti e pensare molto bene. Cioè avere consegnato un serio problema,
0: non riuscire a mettere nell'angolo gli avversari, non solo quelli dietro in scia ma quelli davanti, perché sai anche il Napoli poi
1: ma noi vincendo si apriva tutto un altro scenario, poi potevamo ancora crollare perché poi
0: non avresti fatto i 9 punti nelle ultime 3 giornate, però io però credo, meglio.
1: Stasera se vuoi la Roma ha una possibilità,
0: stasera
1: che
0: la devo guardare,
1: la Roma sembrava fuori dai giochi qualche settimana fa, sì. Adesso ho una possibilità di arrivare a un punto è pericolosissimo, perché un punto non puoi più fare il discorso, un punto zero con la Roma è la stessa roba, quindi ti scavalcano con un pareggio.
0: Non vieni a vedere il derby con me, Toro-Juve?
1: Ma manco ci guarda, ma proprio...
0: Dai, non è lo stadio della Juve, è lo stadio del Toro.
1: Anzi, ho già comunicato a Juventus News, visto che faccio i live post partita, che quel giorno io ho la febbre. sono sicuro con la febbre. Io da 5 anni che non ho la febbre, io sono certo che ho la febbre il giorno del derby. E quando, sai quando si,
0: ti chiameremo a casa?
1: Sentirsi fisico, sai quello che devono fare i grandi atleti, no? Sentirsi fisico.
0: Ho capito. Quanti di voi avranno la febbre dopo?
1: Se arriviamo che ci dobbiamo giocare qualcosa.
0: Anzi, io vi dico che invece Radio Bianconera proseguirà tutta la notte. Non so se in piazza,
1: in piazza non ci andiamo comunque.
0: Ho blindati in studio con colpo di tacco, perché davvero capitasse quello che non voglio pensare, immagino che sarebbe, toccheremo il record di messaggi ricevuti. Andiamo ad ascoltare anche altri. Ce l'abbiamo già? Ma vuole sempre intervenire. Non vuole mancare neanche un appuntamento.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Ma chissà se avrà preso appunti, non solo sul Como, ma anche su questa Juve. Domenico Marocchino.
13: Ciao ragazzi, ti devo anche dire che ieri sono venuto a vedere la partita. Ciao Paolo, sono venuto a vedere la partita allo stadio.
0: Ecco.
13: E non sapevo che si mangiasse alle 5:30, 5, come fosse cena. Un tristi antipasti, un primo, un secondo e la sbrisolova. Cioè, non lo sapevo, io pensavo di cenare dopo, invece alle 5:30 lì ho cenato. Però ho salutato Massimo Mauro, ho visto un sacco di persone che boh.
0: Dai, raccontaci un po' il colore, perché noi poi
1: così,
0: il colore,
1: dai.
0: Poi il che colore
1: ci allieta,
0: Hai salutato Mauro.
13: Ma no, ma raccontaci. Sai, io l'ho abituato ai miei tempi che prendevi quei panini dentro i sacchetti di carta con la mortadella. Abituato alla stazione dopo aver preso il treno in seconda classe per arrivare. Perché eri amico di uno che lavorava nelle ferrovie, cioè questa era la mia epoca, quindi trovarmi lì con tutti questi VIP, con tutti, sembravano tutti stirati gli ospiti, sembravano quelli che erano lì a mangiare in tribuna, erano tutti, non lo so, non c'era uno che aveva una macchia, per dire, cioè, c'ho una macchia, sono io stesso a vederla. No, però.
0: Cosa ti ha colpito di questo ambiente, di questo pre-partita? Siete andati a vedere la partita iniziale alle 18 o siete arrivati verso le 18?
13: No. Io poi alla fine della fiera, non so come dirti, sono un giallista, uno che deve conoscere la trama delle cose, sapere il risultato, ci deve essere l'assassino, il movente, tutto, quindi le partite poi anche inconsciamente le analizzo un pochettino, quando, a parte che molte volte non è il caso di vederle tutte perché effettivamente sono molto noiose, effettivamente sono ripetitive, ecco il termine giusto. E quando c'è quando le partite sono ripetitive non c'è l'alternanza. Io ieri una cosa che ho visto della partita, che ho notato, ma non solo ieri, è la mancanza di alternanze, di altre soluzioni, che poi erano basate prevalentemente sull'uno contro uno, senza sovrapposizione, perché è troppo difficile farlo, di Consensao e una prestazione al di sotto della sufficienza di Ildiz, che era dall'altra parte, che avrebbe dovuto, ma non sempre è possibile, fare la stessa identica call un po' poco.
0: Ti sei stupito dei cambi? O più della formazione iniziale?
13: Tantissimo.
1: E come hai detto? Come l'interpreti?
13: Mi sono stupito, ma io non lo so, questo non te lo so dire, un allenatore può fare le scelte che vuole, però se in una percentuale di gioco dove l'80% dei passaggi dentro l'area avversaria erano dei cross alti, tanto per fare un esempio, mi stupisce molto il fatto che uno come Gatti, che ha risolto un paio di problemi alla Juventus negli ultimi 5 minuti, sia stato non preferito con Menes, che avrei potuto giocare io, con tutto il rispetto, capisco i momenti di difficoltà di un giocatore, però con Menes non è che abbia cambiato molto entrando lì a fare chissà che cosa.

0: Abbiamo analizzati tutti con Paolo oggi. Miretti al posto di un attaccante?
1: No, poi soprattutto, mi viene da sorridere, Miretti al posto di un attaccante, cioè dietro come se, trequartista, seconda punta tra le linee, che è il ruolo che sarebbe molto, che è sempre stato molto più adatto
0: Di?
1: a McKennie che è stato messo mediano.
0: O forse anche
1: Cioè,
0: di con
1: questo può...
0: Miners non difensore in quel frangente lì.
1: O con Miners non difensore, ma l'unico che si butta dentro l'area, gli unici due che si buttano dentro l'area senza il pallone, che vanno senza pallone, soprattutto nelle palle alte, sono Thuram e McKennie. E uno è stato sostituito e l'altro è stato messo mediano. Queste sono scelte dell'allenatore, ma c'è una che.
0: Come si spiegano queste scelte, visto che poi dobbiamo analiticamente analizzarle anche noi? Ildiz che
1: Non lo
0: era
1: so.
0: in dubbio, Thuram che ha la fascia fino al giorno prima in allenamento, cioè l'ha fatta facile e l'ha tradotta facile anche i giocatori? Voi giocatori, tu sei
1: No,
0: stato.
1: se è stata facile, se è stata considerata facile, cosa che non penso, perché loro si guardano comunque le partite, bisogna ricordare che, ve l'ho detto anche in televisione, bisogna ricordare che queste squadre che sono salve o quelle che sono retrocesse giocano alla morte. Cioè, tu avresti mai immaginato un Sassuolo tranquillo, felice, contento, festeggiata la promozione da Mo, che ha ficcato due pere al
0: Quando
1: Milan?
0: passa in
1: Avresti mai.
0: vantaggio il Sassuolo? Subito, cioè
1: Eh?
0: provi a giocare. Quando passa in vantaggio il Sassuolo? Io non l'ho vista, ma ho letto solo i tabellini. Cioè dico, c'è anche un
1: Presto.
0: approccio. Presto! Invece mi sembra sempre che la Juventus
1: Però
0: sia scoppio ritardato.
1: anche lì nelle valutazioni, no? Cioè, anche lì nelle valutazioni.
0: Sì.
1: Ed è un discorso di propaganda, chiamiamola così, tra virgolette, benefica e positiva. Cioè, ma invece di paragonare Ildiz a Del Piero, che insomma, facciamo perdere, ma neanche a Berardi. Cioè, Berardi nel Sassuolo a 34 anni fa gol, Berardi ha fatto 130 go 35 ed è un esterno, stesso ruolo, dall'altra parte è lo stesso ruolo, stesso identico ruolo. Ma perché non facciamo questi paragoni? Non si fanno. Perché ormai siamo tutti indirizzati a un modo di vedere che è irreale, tra virgolette, cioè non è quello che effettivamente uno senza condizionamenti vedrebbe. Hai capito? Però viviamo in questa epoca
0: Sì,
1: dove
0: questo è
1: tutti i
0: vero, una
1: discorsi
0: giusta autocritica.
1: discorsi di pubblicità sono tutti 60 e 99, 15 e 49, perché ti danno un centesimo di resto. Cioè, fa la differenza per uno normale. Cioè, io ieri ho visto la partita con un mio carissimo amico che giocava nel settore giovanile della Juventus, e lui, non detto da me, dopo un contrasto, una cosa banale, ha detto: ma questi qua applaudono. Cioè, se tu conti gli applausi in una partita di, bisogna essere obiettivi. Se tu conti gli applausi in una partita di calcio,
0: Sì.
1: ti viene mal di pancia, ce ne saranno 6.000, non riesci a contare. Ma di questi 6.000, 5.000, e qui faccio la pubblicità, 5.999 sono inutili. Cioè, non sono reali. C'è un applauso per un colpo di testa a centrocampo? Un applauso per una palla buttata in rimessa laterale?
0: Ho
1: Cioè,
0: capito.
1: no, non è, cioè
0: C'è qualcosa di distorto.
1: vuol dire che ormai ci hanno inseriti in un contesto dove c'è un'esagerazione. Ma lo vedi anche nel riscaldamento. Ma beh, io ieri per l'ennesima volta mi sono stupito, ma in campo ci sono state 200 persone, tra quelli della Juve, quelli loro, gli addetti ai lavori, gli addetti agli arbitri, gli addetti le bandierine, gli addetti il terreno, a chi posa le questo, a chi posa le quel, posa que cioè, c'erano elastici, conetti, paletti, ci mancava ancora la ruota che c'era in piazza Vittorio, e poi c'era tutto. Cioè, ma stiamo scherzando? Cosa c'entra col calcio questo? Niente. Cioè, allora una volta si giocava male perché si faceva il riscaldamento in un corridoio con il pavimento di marmo? Non mi pare. non mi pare proprio.

0: però il prodotto è questo. Questo... Ma questo è un discorso che va extra,
1: esatto, extra analisi, esatto. Però fai bene a sottolinearlo, e viene prezzato a casa.
0: Però lo condiziona, perché quello che è normale diventa extra.
1: Quello che è normale diventa extra.
2: Guarda, Domenico, sulla base di questo, io sono d'accordo con te sul fatto che poi stai dentro un prodotto, voglio dire. C'è un esempio clamoroso, no? Che la Juve nell'ultimo periodo posta una marea di scene fatte da Zegrova, che in realtà, se andiamo a vedere le cifre, è il buco nero di quest'anno, perché Zegrova non ha né un gol né un assist. Eppure la Juve cerca di venderne un po' l'immagine, no?
0: Sei e mezzo, però sei ho guardato
2: no, ma giù, ma giusto,
0: con il rispetto però... del giocatore.
2: No, ma io non mi riferisco a ieri, mi riferisco appunto a come ormai si vada a parcellizzare
0: cioè, voi ovviamente siete ma come lo sono anch'io tifoso e lavoriamo in un programma diciamo grazie alla Juventus, però diciamo anche la verità, cioè Davis, Openda, Zegrova, Joao Mario, cioè poi quelli di quest'anno trovatemene uno che ha raggiunto la sufficienza?
1: Assolutamente.
0: Cioè, economicamente
1: dissanguati
0: tra ingaggi e spese per l'acquisto, parte Davis o qualcosa, cioè quanto hanno speso? O quanto si è speso? Chi li ha spesi? Chi ha dato l'ok? Io non discuto il giocatore, discuto il rendimento. Chi ha dato l'ok? Quando c'è un Nico Pass che vai là con 80 milioni di euro, gli dai 4 milioni di euro all'anno e almeno uno dice vabbè, sono sveglio perché guardo qualcosa di interessante. Cioè, non so, c'è qualcosa che non
2: ecco, ma Domenico, ma in questo senso questo prodotto, diciamo, non è che porta anche i nostri giocatori in qualche maniera ad accontentarsi? Cioè, perché io ieri ho visto un atteggiamento di sufficienza che non è spiegabile in una partita che bisognava assolutamente vincere. Cioè, ieri non c'era altro risultato. Sembra quasi che noi facciamo qualche bella azione e vabbè, ci va bene e basta.
1: Ci aggiungo, Domenico, ma stiamo bene fisicamente? Per affrontare anche solo queste partite?
0: No, io batto sempre il mio, quello che hai detto te, io batto sempre, non nel senso che io parto da un altro punto di riferimento, io parto sempre con le caratteristiche. Se io ho tanti giocatori con determinate caratteristiche, queste caratteristiche hanno almeno un paio di componenti molto forti, che possono essere la velocità, la rapidità, l'intelligenza tattica, la visione del gioco, cioè queste componenti del calcio. Io ho alcuni giocatori che hanno queste caratteristiche diverse fra di loro, io ho più possibilità. Cioè, guarda l'Inter. L'Inter ha davanti un rapinatore d'area, un grande giocatore che è Lautaro Martinez, ha un giocatore forte fisicamente, bravo nella progressione, è Thuram, ha delle alternative con dei giocatori che sono in grado, tipo Pio Esposito, di tenere la palla lì e far salire la squadra.
1: Ti dico solo che hai la mano davanti alla telecamera, quindi non vediamo tutta la tua bellezza, ma delle lunghe dita.
0: No, hai in mezzo al campo un giocatore dinamico che è Mkhitaryan, hai un'alternativa che è Zelensky, hai in mezzo al campo un giocatore che vede la profondità che è Çalhanoğlu, hai un giocatore sulla fascia in grado di mettere la palla come se fosse un trequartista, hai dall'altra parte un giocatore bravo, forte di testa che si inserisce. Ho detto tutto, caratteristiche diverse. Cioè, tu vai a prendere i giocatori della Juventus, magari hanno qualcosina di queste cose che ho menzionato io, ma non le portano al 7, bisogna portarle almeno al 7, e noi stiamo parlando di un campionato che ha prodotto 3 campionati del mondo in esclusi, tante squadre che non sono arrivate, tolto la Roma che ha vinto, sono arrivate male all'estero con giocatori stranieri, quindi un motivo c'è.
1: Ti leggo questa.
2: Scusami, dettaglio. Prego. Domenico, ti ricordo che hai detto Zelensky invece che Zelensky. Se un modo perché Zelensky, Putin vada a bombardare a Piano Gentile, ne rispondi tu. Ok,
1: ti paga in diretta?
0: No, siccome ho delle paranoie, ho messo 10 euro girati al contrario da solo sistema.
2: Ma falle in Rai queste cose, fai vedere. Senti, la paranoia di un uomo a tutto il popolo italiano.
1: Ma è vero quello che scrivono oggi i giornali, che Colovati si è permesso di risponderti? Ma secondo voi uno normale si può segnare queste cose? Quando tu hai detto, guarda, me lo sono segnato cosa fa il Como, ti leggo, dinamismo verticale, sia portando la palla sia con gli smarcamenti. E Collovati è intervenuto a gamba tesa dicendoti che non gli sembra cioè, io lo posso dire oggi che hai girato le 10 euro.
0: No, ma Fulvio è un carissimo amico e grande intenditore di calcio. Per lui, per cercare un termine, va ancora a cercare il dizionario. Il dizionario lo apre.
1: Salutiamo Collovati, non era questo il tema.
0: Saluto Fulvio.
1: No, è che mi ha colpito stiso.
0: No, sul Como, che è da copiare.
1: Vuoi mica controllare se hai i centesimi girati da una parte all'altra?
0: No. Allora, tu hai mai visto, io ogni tanto sono obbligato a vedere anche le altre partite, hai mai visto i due centrocampisti centrali del Como, che sono Perrone ed Acuña, essere più indietro dei due difensori centrali? Loro sono due centrocampisti centrali. Sì. Hai visto loro farsi dare la palla dal portiere con i due difensori centrali più avanti per incominciare? Invece di incominciare a 60 metri o smarcarsi più avanti, incominciano a 90 metri.
1: No, allora ti devo fare la domanda scomoda, perché hai ragione. Poi, ma ne abbiamo parlato con Paolo. Spalletti bleffa.
0: Non lo so. No, poi un'altra cosa. Ieri notavo una cosa. L'ho notata, ma già da mo' che l'ho notata. Allora, quando il portiere rinvia, si mettono tutti in un angolino, in un posto sicuro. No? Ecco. Ma eventualmente, se chi rinvia ha, tramite consiglio di allenatore, ne mette uno da solo dall'altra parte. Perché cosa succede? ma è scorretto. Come? Quando ci sono i corner, perché tutti devono stare dietro la linea della palla, davanti alla propria area, quelli che sono più avanzati, quando se ne metti uno a centrocampo, sull'unetta del centrocampo, se ci viene subito un rinvio, c'è tutto, perché se quello al limite dell'area prende la palla, a 70 metri, se gli va bene palla al piede per arrivare dall'altra parte, se invece lo metti là e c'è un rinvio, cambia la frittata, solo 30 metri, ma non lo fa nessuno.
2: Tanto perché noi avremmo con Sessao che potrebbe farlo benissimo, perché con Sessao non va certo a saltare di testa sui calci d'angolo.
0: Ma non lo fanno, non lo so. Questo è una cosa che mi è venuta spontanea. È come quello di discoteca che ha appoggiato il momento discoteca. Col bicchiere in mano che guarda la situazione. Magari parte avvantaggiato. L'esempio, se ero io e c'era Paolino era lì che
1: baccagliava.
0: Io stavo in un angolino quando vedevo che c'era qualcosa che
1: si muoveva,
0: un margine, mi muovevo come una saetta,
1: cioè non rimanevi del gruppo del calcio d'angolo.
2: Esatto.
1: Aspettiamo sempre questo momento.
2: Del resto, il calcio d'angolo viene anche detto corner in inglese, quindi c'è un motivo per il quale tu hai fatto tutto questo ragionamento.
1: C'è una spiegazione. Hai ragione. Senti, no, rispecchiando un po' quello che hai detto e tornando alla discoteca, al campo, ti chiedo se allora per certi versi potrebbe sembrare o se sarà giusto dire Juve fuori dalla Champions, quinto posto. Fallimento? Perché noi analizzavamo Spalletti che ci illude un po' con i paroloni e con i concetti, bisogna giocare così, bisognerebbe giocare così, poi col Verona non c'è riuscito neanche lui, neanche la squadra.
0: Allora, premesso che poi c'è anche una componente di fortuna, il tiro che va dentro,
1: due traverse
0: bisognerebbe capire sul quarto posto chi ha di partenza, che aveva di partenza più potenziale tra il Como, Juventus e la Roma. E capire, cioè la Roma è partita senza un attaccante, non è che la Juventus ne abbia avute molte. È bastato Vlahovic, le palle inattive, Vlahovic, tre gol su palle inattive te le fai. Sono punti, quindi non avere una punta centrale e dover giocare con degli attaccanti che non hanno certe caratteristiche per la Juventus non è stato facile, è tutt'altro, ma è stato parecchio difficile, ecco, insomma. E lì si è visto anche il pubblico come reagisce, cioè in certi momenti Vlahovic lo fischiava alla paranoia, ha tirato una punizione dove il portiere si è fatto un pisolino, perché il portiere si è fatto un pisolino lì,
1: sì,
0: non
1: era
0: una
1: cosa
0: punizione,
1: che ho detto.
0: È fatto un pisolino e Vlahovic era tornato
1: l'idolo di casa. Senti, sembrava la più facile, una domanda, Paolo, sembrava la più facile quella col Verona, non perché era già retrocesso, delle quattro che rimanevano, così ho fatto una graduatoria. Adesso qual è la più complicata? In casa, in trasferta? La prossima, Lecce.
0: La prossima, perché nella prossima puoi prendere quel margine che ti permette... potresti prendere quel margine che ti permette di ragionare un pochettino. Certo, questo ragionamento deve essere anche fatto in funzione poi della lettura della partita. Io ieri sono rimasto, lo devo dire, sono rimasto un po' spiazzato, come hai detto tu, dai cambi. Cioè, con Senzao che saltava sempre l'uomo, cambiato. Va in vantaggio la seconda punta che era Davids, che giocava dietro, qualche fastidio lo creava, poteva sempre Miretti. Cioè Miretti non è, con tutto il rispetto, ma per caratteristiche non è McTominay che gioca lì e fa. Però vedi, lo vedo sovente, non lo vedo solo perché anche il Napoli, per fare un esempio, McTominay ha fatto il centrocampista puro, quando poi nel secondo tempo ha giocato più avanti e si è creato un altro tipo di pericolo, capito? Cioè, ricordiamoci che Lippi ha messo in una finale Montero terzino sinistro, quarto di sinistra. Cioè, noi ragioniamo da fuori ed è facile seduto, poi loro in campo hanno delle loro idee. Io quando ho messo con Menes, io non è che non sono per Gatti a ogni costo, ma Gatti no. Comunque
1: perfettamente d'accordo. Gatti in difesa,
0: Gatti,
1: mi serviva.
0: Gatti, se non c'era contro la Roma, già eri tagliato fuori lì. Tanto per dirmi.
1: Ma soprattutto però, con Menes messo in quella zona del campo. Senti, ci scrivono un film, sembra di vedere un film. Noi ci divertiamo, si fa per dire, chiaramente, perché è come guardare un film che non sai come finisce. Anzi, più che un film, una lunga telenovela a puntate che non sai come finisce. Anzi, so come va a finire. Come va a finire? Tu che sei un giallista, è un giallo questo. Con una battuta, perché dobbiamo chiudere.
0: E va a finire che non c'è l'assassino per adesso, quindi
2: ci vogliono ancora indagini.
0: Io sono stratifosissimo della Juventus, ma sono diviso da tre cose: uno, dal tifo che ti fa la Juventus; due, dall'amicizia con Gasperini; tre, dal gioco del Como. Quindi diventa difficile, e ricordiamoci che 3 è il numero perfetto.
1: Ah sì? Ce lo spiegherai la prossima volta. Metti a posto un altro 10 euro nel portafoglio, perché nel frattempo si è girato da solo, caro giallista. Ciao, ciao Domenico.
2: Ciao ragazzi. Ciao Domenico. Scusa. No, ma abbiamo visto un numero da mago, da mago Gabriel, ti ricordi? Fantastico.
1: Ciao Tullio. Ciao a tutti. Ciao a voi. Ciao. Queste cose di calcio quando finiamo con Marocchino. Ciao, a domani. Ciao Paolo.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Radio Bianconera.
6: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia